0: David, insomma, se dovesse partire anche David. Chi critica Agnelli è un cartonato infiltrato, sono d'accordo. Grande entusiasmo, mi sembra di essere ritornati ai tempi di Moggio. Un saluto al direttore della televisione, dove era stato detto che la Juventus non sapeva che pesci prendere. Tra l'altro ve l'ho detto proprio ieri, che evidentemente erano un po' fuori strada, e penso che abbiamo avuto ragione noi. È lui, è il suo momento, è il momento dell'uomo che non salta una trasferta, che gira il mondo con la Juve, che quando arriva sui campi di tutta Europa, ma che dico d'Europa, del mondo, i giocatori escono, lo guardano, oh, ehi Samu, lo abbracciano, lo baciano, al punto che i dirigenti delle altre squadre o comunque i giornalisti delle altre squadre dicono: ma tu sei il presidente della Juventus? Non lo è, ma tra poco lo diventerà, ne siamo certi, è lui, proprio lui, Samuel Tafes. Samu!
1: Ciao, guardalo. Vincenzo, buon pomeriggio, ma veramente, ma dov'è la X? Io qua clicco X e me ne vado perché non ho nulla da dire.
0: Sei il top.
1: Sei esagerato.
0: No, tu sei esagerato, hai comprato due giocatori nello spazio di poco tempo. Che è successo? Hai spinto tu, hai detto ragazzi adesso dobbiamo darci una mossa, si sono mossi. Che capolavoro questo pomeriggio, magari devi viverne più spesso così, no?
1: È successo che chiaramente i dirigenti non è che erano lì a
0: girarsi la giacca,
1: esatto, a vestire la giacchetta della Juve e basta, ma sono lì a sistemare, a mettere a posto e a cercare di creare una Juve migliore in un momento che non è facile per qualsiasi club italiano, perché questa cosa la dobbiamo ricordare, no? Anche i più tristi, pessimisti e quant'altro, questo non è un momento facile per qualsiasi club italiano. L'Inter, campione d'Italia, con le risorse maggiori in Italia, viene sorpassata all'ultimo per Palestra, cioè, quindi figuriamoci. E invece no, la Juve fa piazza questo doppio colpo, uno in realtà inseguito da due anni,
0: sì, se non di più, anche tre,
1: tre, e l'altro invece così a sorpresa, perché di fatto è un colpo a sorpresa, si sapeva che c'era l'interesse, ma mezza Europa era interessata su Alajan Begovic, no? E la Juve nel nome di Massara ha sferrato questo colpo così, portando a casa un giocatore a una cifra, considerando i prezzi adesso, neanche altissima. No, quindi infatti, benvenuto Begovic e bentornato Colomboni.
0: Che colpi, ma tu adesso ci dirai anche tutti gli altri colpi della Juventus, perché io ti ho ribattezzato Nostradamus, voi non ci credete? Allora guardiamo un attimo sta clip, così ve lo ricordiamo, perché lui è Nostradamus.
2: Era una domanda secca, mi deve rispondere. Secondo te chi sarà il nuovo CT della Nazionale? A sensazione, così.
1: Roberto Mancini.
2: Ah, vedi, quindi smenti tutti aspettando Guardiola, Conte, Pirlo, alla fine...
0: Erano i tempi della trattativa per Guardiola, ma il buon Samu, con una freddezza da oracolo, guarda Quintiliano, mettendolo in imbarazzo, e gli dice: Mancini. E infatti è arrivato Mancini alla fine. Quindi,
1: era il giorno prima che davano per fatta Pirlo.
0: Per fatta Pirlo, vedi?
1: Settimana scorsa.
0: Quindi, 18 luglio. Fidatevi del guru Samu. Samu, chiaramente tutti quanti adesso stanno dicendo: adesso serve il portiere. E questo è un altro capitolo un po' più lunghetto, perché poi ci sono delle trattative che puoi chiudere, se sei bravo, perché non lo possono fare tutti, come le Begovic, rapidamente, e trattative che invece ci vuole un po' più di tempo, perché sono giocatori più rinomati, con società che non fanno sconti, che ti fanno pagare tutto, come Colomani e come il Dibu Martinez. Allora io ti chiedo in questo momento di dirmi: qual è secondo te quello più vicino a vestire la maglia della Juventus in porta il prossimo anno?
1: Ma più che dirti quello più vicino, quello più voluto, no? Ormai è chiaro, cioè, avete visto anche dopo Liegi, Spalletti l'ha letto chiaramente, no? Proprio sulla pagina di Radio Bianconera, trovate la risposta alla domanda sul portiere, e Spalletti vuole Martinez, ma è chiaro. È chiaro, perché è un giocatore di esperienza, è un giocatore che ha vinto alla Juve, non mi stancherò mai di dirlo, serve gente che ha vinto, serve gente che ha peso, autorevolezza. Martinez è uno di quelli, no? Oltre che essere un ottimo portiere, che è la cosa più importante. Però la trattativa è ferma lì, la Stovilla chiede 12 milioni, la Juve ha un'offerta 6 o 7, quindi deve alzare la posta. E secondo me lo deve fare, no? Io capisco il lato Juve, perché il lato Juve considera la trattativa di Martinez come una trattativa, una spesa a fondo perduto, no? Perché non è un giocatore rivendibile, è un giocatore, no, che alla fine prendi e di fatto chiude la carriera alla Juve. però la Juve serve lottare per vincere ora, non fra 5 anni, 6 anni o quello che volete.
0: Questo sì.
1: Martinez è quello il prescelto da Spalletti.
0: Oh, tu quando è, ci resto su questo aspetto qua. Quando eri lì a due passi da Spalletti e gli è stata fatta questa domanda, lui mi sembrava veramente determinato su questo nome, dando per scontato che comunque poi arriverà, perché proprio non è che si è soffermato. È vero che gli è stata fatta la domanda sul Dybu, però lui avrebbe potuto rispondere, è uno dei giocatori che seguiamo, sa le esatto. solite risposte. Invece lui si è soffermato proprio su questo nome.
1: Esatto, esatto. Beh, è proprio quello che infatti mi ha dato la certezza, no? Perché volendo poteva in modo diplomatico dire lo stiamo seguendo, uno dei tanti, abbiamo i portieri, ce l'abbiamo, vedremo, insomma, tutte quelle robe che sentiamo quotidianamente, no? E invece no, ha dato proprio una risposta, scherzandoci anche sopra, no? E quindi è chiaro, è proprio sbandierate 420, no? E questa volta secondo me la società deve accontentarlo, perché già a gennaio, quando lui chiedeva disperatamente una punta, non gli è stata presa, no? Mm. E io credo e penso che alla fine faranno di tutto per accontentarlo e per accontentare anche se stessi, perché poi alla fine la Juve non è che è di Spalletti, la Juve è di tutti quelli che lavorano all'interno certo. della Juventus, no? Quindi io penso che alla fine questo leggero sforzo si farà e si porterà Martinez a casa, anche perché se volevano la soluzione più semplice, economica e veloce, il vicario sarebbe già in porta, era già Liegi in porta.
0: Tra l'altro il Tottenham lo darebbe anche in prestito, se non sbaglio.
1: Esatto, lo darebbe, cioè, a livello economico, contrattuale, per la Juve sarebbe il massimo, no? Tutto quello che la Juve vorrebbe da una trattativa, vicario lo può dare, no? Quindi se fosse stato solo per quello, vicario a Liegi sarebbe stato in porta già.
0: Ti faccio una domanda birichina: si sta temporeggiando perché stavano aspettando e stanno cominciando ad arrivare offerte per Di Gregorio, e quindi dici intanto il cash per l'operazione lo recupero dalla cessione di Di Gregorio?
1: Ma la Juve sta temporeggiando su Martinez e su altri, perché ci sono anche altri nomi, eh. Poi se vuoi parliamo, ma ce ne sono anche altri di ruoli certo. nomi che la Juve deve coprire. Però c'è l'argomento cessioni. La Juve deve cedere, a prescindere dal ruolo, deve fare delle cessioni, perché bisogna recuperare denaro. E la parte più difficile per i dirigenti della Juve, più che comprare, è quella di cedere, no? E c'è il capitolo cessioni che è molto importante, quindi la Juve deve cercare di cedere tutti gli esuberi. Sappiamo che tutti non
0: li puoi vendere,
1: non li potrai vendere, però gran parte lo deve fare, anche perché sennò se continui a prendere giocatori e gli esuberi li tieni, continuano a deprezzarsi, no?
0: Tra l'altro potrebbe essere l'arrivo di Alejbegovic un indizio che possa partire con Seisao anche, visto che sono arrivate offerte per lui, cioè pare che stiano arrivando offerte per lui.
1: Ma indipendentemente da Begovic, se arriva un'offerta importante per Conceição, secondo me viene ceduto. Non è tanto collegato all'operazione Begovic, perché Begovic gioca a sinistra, Conceição gioca a destra.
0: Sì, quindi
1: cioè, in realtà poi ha giocato dappertutto.
0: Sì, però Begovic può fare tutto praticamente, destra, sinistra, centro.
1: No, anche con Conceição, sì. Però dal suo meglio sulla destra.
0: Sì,
1: ha utilizzato di più sulla destra. Quindi non penso che siano proprio collegate. Era girata quella voce in Inghilterra, a quale non ho mai creduto, dell'offerta di 50 milioni per Conceição, perché se fosse arrivata la Juventus, secondo me, gli avrebbe portato in braccio dicendo dammi 45, siamo a posto.
0: Sì.
1: No? Evitare
0: ti faccio risparmiare 5 milioni, te lo prendi?
1: Esatto, però firmiamo subito. Però sì, la Juve deve iniziare a monetizzare e per poi portare quei nomi che sono veramente importanti. Io ho tre nomi che sono sarebbero.
0: Arriviamo ai tre nomi
1: importanti.
0: Prima di dirmi i tre nomi importanti, poi magari sono gli stessi che ho in testa io. Ti saluta Marco da Borgo Filadelfia, che ha trovato il tuo nuovo soprannome. Ti chiamerà da adesso Nostra Samuel. Quindi dopo Nostradamus c'è Nostra Samuel. E allora, sulla scia di Nostra Samuel, i tre nomi che tu hai in testa, fondamentalmente.
1: Guarda, i tre nomi che ho in testa, che una volta, se le avessi fatte qualche anno fa, mi avrebbero detto dai vabbè, posa il fiasco e vatti a fare un giro. Però oggi non sono così impossibili, no? E secondo me la Juve ci sta pensando, ma in virtù proprio di questo deve fare prima delle cessioni. Sono, e questi tre nomi secondo me porterebbero la Juve a competere per lo scudetto. Teo Hernandez, te li faccio in ordine di ruolo. Okay. Teo Hernandez, che sì,

0: Mattina la farà perché si renderà conto che altrimenti veramente resta senza squadra. Theo Hernandez è stato a quanto pare offerto dal suo agente a destra e a manca, ma soprattutto in Italia, Juventus e Napoli. È chiaro che lui prende 20 milioni di ingaggio, deve prendere 20 milioni diviso 4 eventualmente per accettare la Juventus,
1: diviso 4 e mezzo.
0: Anche 4 e mezzo, e deve arrivare in prestito senza obbligo, altrimenti non se ne fa nulla. Che sì, anche lui prendeva cifre iperboliche, si accetta 4 e mezzo più bonus fino ad arrivare a 6, secondo me anche quello potrebbe essere fatto, però queste sì sono delle operazioni che effettivamente ci potrebbero stare. Mi dici quello che pensi su Colomani, perché qui poi c'è stata grande divisione, no? C'è chi come il buon Santa per esempio non impazzisce e ha le sue ragioni, io neanche impazzisco, però lo considero un ottimo giocatore che secondo me in quel poco tempo che è stata la Juve ha dimostrato ottime cose. Tu che l'hai vista poi in tutte le trasferte, per esempio ricordiamo anche la partita a Como, no? Che fece un gol straordinario, si caricò la Juve sulle spalle letteralmente, insomma è un giocatore che è sottovalutato o sopravvalutato secondo il pensiero di nostra Samuel?
1: Ma guarda, allora neanche io sono uno di quelli che impazzisce, no, per Colomoni, però faccio conti con la realtà,
0: certo,
1: che è quella che dice che la Juve non può andare a strappare le punte delle big europee,
0: esatto,
1: e già questo è un fattore importante, e si ritrova con un giocatore che comunque è di calibro internazionale, di esperienza internazionale, e che per la sua breve esperienza alla Juve comunque ha fatto bene, no? Ha la possibilità di prenderlo, sono cifre che per noi sono alte, lo capisco, però a livello internazionale, perché ormai il calcio non è più un fattore nazionale con la parentesi Champions League, ma ormai non esiste più il paese, il mercato è mondiale praticamente, no? Quindi tu non ti confronti più con le tue competitor nazionali, ma praticamente con tutti, no?
0: Certo.
1: E in questo parametro qua quella cifra non è tanto, perché alla fine la Juve lo porta a casa con un quarantino. No, di fatto.
0: Sì.
1: E per le cifre di oggi, perché non è che bisogna paragonare al mercato interno o a qualche anno fa, ma a quello che succede oggi in tutto il mondo, è una cifra di fatto buona. Quindi è un'operazione che non mi fa impazzire, però che la capisco perfettamente. Cioè, non c'è mezza cosa che non capisco, no, del no. Perché venga fatta, no? Detto questo, ecco. Secondo me, entrando dal punto di vista tecnico, sul lato tecnico, non risolve il problema della punta. Per questo, infatti, prima nel gioco dei nomi ti ho messo quello di Vlahovic. Perché quando noi avevamo preso Colomani e Vlahovic non rendeva, al massimo, perché quando arriva Colomani è il periodo in cui Vlahovic non rende.
0: Sì, sì, esatto, no? Esatto. Stranamente.
1: Esatto, praticamente arriva Colomani, inizia a segnare, però il problema della punta non era risolto. Se voi vi ricordate, non era comunque risolto.
0: Serviva proprio l'attaccante d'area di rigore, perché esatto. Lui è uno che fa parecchio gioco anche di squadra, è anche un assist man se vogliamo, esatto. Quindi diciamo l'ideale sarebbe avere per te o Vlahovic metti al primo posto o Sorloth, esatto, o Pellegrino poi vicino,
1: sì,
0: anche in completamento,
1: esatto, perché non tanto per me, perché lo ha detto anche Spalletti l'anno scorso. Spalletti disperatamente l'anno scorso chiedeva una punta fisica, il centravanti, quello che noi una volta chiamavamo il centravanti. Tant'è vero che a gennaio a un certo punto dite prendete chi volete, pure il Nesiri, no, basta che mi arriva un giocatore da quelle caratteristiche. Colomani non lo è.
0: Quindi dici, manca,
1: quindi va
0: ancora.
1: Bene, bentornato, però che non si pensi che con l'arrivo di Colomani la questione attacco è risolta, perché sennò fra qualche mese siamo qua a fare gli stessi discorsi, secondo me.
0: Mino da Gallipoli dice, Colo è stato preso per colpa di Samuel e la sua battuta dal lago di Colo è tutto, te lo ricordi?
1: Certo che me lo ricordo, quando hai parlato di quella partita lì, io me lo ricordo. Mi fregarono pure il titolo.
0: Sì, addirittura.
1: Sì, perché lo scrissi sui social, errore mio.
0: No, mai. T'hanno fregato il titolo.
1: E mi fregarono un titolo.
0: Ma guarda. Cosa ne pensi se la Juve, vista la grande abbondanza di giocatori da cedere, cede uno più uno, mi spiego. Fiorentina, Joao Mario, ma per prendere un giocatore. No, non è proprio così, perché la Juventus ha bisogno di alleggerire anche il monte ingaggi, quindi se cedi Joao Mario non è che alleggerisci di molto. Dovresti provare a cedere per esempio Jonathan David, ma questa è la brutta notizia di giornata, che lui insiste a voler restare. Dipende dalla sua permanenza oppure no il fatto che la Juve possa andare su un altro attaccante?
1: No, No, perché comunque l'operazione di Davide era stata calcolata fin dall'inizio, è stato preso comunque, è vero, a un ingaggio, però è stato preso anche a parametro zero. E ti dico, a livello personale, l'ho sempre detto, lo dico anche.

0: oggi. Per me, David è il minore dei problemi della Juve. Cioè, io nel parco attaccanti me lo tengo tranquillamente, Jonathan David nei 5, perché comunque gli va data un'altra chance. Ha fatto un anno, è un giocatore che di gol ne ha fatti. Ecco, non deve essere il titolare assolutamente. Però uno sul quale un'altra possibilità gliela darei. Lo hanno preso a zero, è comunque rivendibile e io un'altra chance gliela darei in panchina.
1: Sentiamoci una nota vocale, vai Gabri, così vediamo i nostri amici come, che sono euforici oggi, giustamente, lasciamoli sfogare.
0: Giustamente.
1: E che cavolo, dopo tanto silenzio, vai.
2: Ciao Vincenzo, Enrico, datore del greco. Chiedo scusa che ho mandato un vocale che poi si è interrotto.
1: Vai.
2: In sostanza volevo dire questo, curiosando sui vari siti, si legge da qualche parte, non faccio il nome, che la Juve spenderebbe per queste due operazioni circa 70 milioni di parte fissa, ma può permettersi la Juventus, dice questo sito, queste spese in base al settlement agreement che ha fatto con la UEFA? Come vedi,
1: Allora,
2: ci sono già,
1: sì, si
2: quindi
1: sono
2: che
1: già
2: sono veramente
1: attivati per
2: felicissimi.
1: mettere. Sì, questo lo sappiamo, no? Adesso si schierano subito la stampa avversa a cercare di mettere in cattiva luce la Juventus. In realtà, però, ricordiamolo, Samuel, no, la Juventus intanto Colomoni lo prenderebbe in prestito oneroso, il che significa che non spende tutti i
0: Esatto.
1: soldi adesso, ma quest'anno
0: A
1: spendi
0: 10
1: 10,
0: milioni.
1: esatto, 10 adesso, 35 l'anno prossimo, un po' come è stato fatto con Openda, che è stato pagato di fatto quest'anno. La stessa cosa per Rebegovic, probabilmente ci sarà una formula del genere. È chiaro che adesso cominceranno a puntare il dito e vedere un po'. Secondo te sono rimasti stupiti la stampa italiano, comunque in Italia, di questo doppio colpo della Juventus, uno che più o meno
0: Beh,
1: era
0: sì.
1: prevedibile, l'altro pure, l'altro meno prevedibile. Ti aggiungo che sto leggendo proprio adesso colleghi che io conosco e che conosco i miei polli, filo Atalantini, che stanno scrivendo: sì, però non è ancora detta perché Alea Begovic è venuto 2 volte a Zingonia, ci sta pensando, perché insomma, vabbè, non l'hanno presa benissimo.
0: Allora, sulla prima domanda ti dico sì, perché comunque è un doppio colpo che arriva insieme, di fatto, no? Quindi è più proprio per il fatto che sono stati presi entrambi nello stesso momento, quindi ha creato più clamore, no? Perché Colomoni lo sapevano tutti, però se a Colomoni ci aggiungi appunto anche Alija Begovic, che tra l'altro lo davano qua in Italia fatta per l'Atalanta, no? Infatti diciamo che secondo me Massara si sta vendicando un po' col mondo,
1: Sì,
0: perché comunque
1: se l'è
0: va
1: segnata un po' la
0: detto.
1: situazione.
0: Esatto, perché sta marchiando il territorio, per dire una frase. Perché Giuntoli è stato il primo che effettivamente a bloccare il giocatore in Italia. Lui voleva la Serie A. Tra l'altro aveva fatto una grande operazione con l'Atalanta, perché a 20 milioni stava chiudendo praticamente. Poi arrivano i rilanci dall'Inghilterra, però il giocatore preferisce la Serie A, ci mette la Roma, si mette di mezzo, perché la Roma si era messa di mezzo. E poi quando parte la Roma, Massara parte col coltello tra i denti, secondo me, no? Proprio tutto ciò che può fregare a Gasperini, no? Guarda Selic, guarda adesso
1: Se a proposito
0: Begovic, perché era molto vicino alla Roma, no?
1: di Roma e di questo, qualcuno dice: vedete che dietro questo mancato rinnovo contrattuale di Lorenzo Pellegrini in realtà ci sia la Juventus? Dall'altra parte del vetro scuotono il capo. Tu che ne pensi?
0: Guarda. Con Pellegrini, con me sfondi una porta aperta. Pellegrini, a parte che lo conosco personalmente ed è
1: Ma chi è che
0: veramente
1: non
0: un.
1: conosci tu? Dai, ma dopo parliamo anche di
0: No,
1: questa cosa qua.
0: no, però veramente è
1: Sì.
0: una persona splendida. È una persona veramente un ragazzo d'oro,
1: Digli alla
0: no?
1: Santarelli, stavano per fare un frontale qua dietro.
0: Se
1: Sì.
0: guarda, sono sicuro che l'avrebbe ripagato nuovo chiedendo
1: Sì,
0: scusa.
1: no, di fatto lui si è fermato, ha aperto lo sportello e gli ha chiesto scusa. Però
0: No,
1: Santarelli,
0: una persona
1: che tu lo sai, che è
0: veramente.
1: uno che strilla, si è affacciato. Gridava, gli gridava contro.
0: Sì, infatti non mi metto nei panni di
1: No,
0: Pellegrini a
1: bravo.
0: fare un incidente con Santarelli, penso che nessuno vorrebbe essere stato
1: No,
0: nei suoi panni. No,
1: però.
0: vabbè, è una persona veramente splendida, ma a parte questo che magari giustamente chi ci ascolta dice ma che me ne frega a me se è bravo o no, è un ottimo centrocampista, è un centrocampista che io alla Juve è da tantissimo che ne parlavo, a me piaceva da quando era Sassuolo, diciamo un giocatore proprio tecnico, con un buon piede, che sa battere anche le punizioni.
1: Un po' fragile, forse.
0: Un po' fragile, però che vede bene il campo, gioca a testa alta, però, e qua c'è il però, è lui è romanista dentro. Cioè lui è proprio giallo-rosso dentro, e fino a quando la Roma, questo per rispondere alla tua domanda, fino a quando non sarà la Roma a dargli il ben servito, lui starà lì aspettando fino all'ultimo un'offerta, perché non è una questione di ingaggio né niente, lui è proprio romanista, ama Roma, cioè è tornato a casa. Quindi se lo sarà la Roma a dirgli guarda vai,
1: lui non si muove,
0: questo non succederà. E poi Gasperini vuole rinnovo, cioè tutto questo, poi
1: esatto,
0: questa piccola parentesi,
1: e in questo Gasperini momento vuole rinnovo. E in questo momento, come ci ricordava anche Latini, molto informato sulle vicende casa Roma dall'altra parte del vetro, sta facendo le visite, perché è ancora infortunato in Finlandia, quindi chiaramente prima di firmare il rinnovo anche la Roma giustamente vuole vedere chiaro un po' sulla situazione fisica di Pellegrini prima di andare a capire ok per quanto tempo ci leghiamo ancora. Ultima domanda birichina che faccio a nostra Samuel è la seguente: lui sorriderà quando gli farò la domanda, ma io non svelerò ovviamente nessun retroscena. Visto che al Napoli serve un difensore, Gatti secondo te in partenza dalla Juventus?
0: Secondo me non meno di quanto si possa pensare, anche perché il Napoli ha tantissime cessioni da fare. Il Napoli c'ha il problema come noi, no? E come tanti, però ancora maggiore, quello delle cessioni. Ha tantissimi giocatori da...
1: È un esubero importante, cioè, sì.
0: Da tesserare. E a quanto risulta, nonostante questa cosa sembrava la più logica, perché poi c'è Allegri che vorrebbe Gatti e tutto quanto... Manna ha smentito il fatto che possa arrivare un giocatore di quell'età, no? E stanno virando su Thiago Gabriel, anche perché hanno una questione di liste, la questione degli under, delle liste, dei giovani, no? Quindi la possibilità di Gatti di andare al Napoli è molto più bassa di quello che si possa pensare, anche perché la Juve giustamente chiede 20 milioni.
1: Ah, certo,
0: non è
1: che
0: la Juve non dà gratis.
1: Ma tu lo immagini in uscita o in entrata? Cioè o in permanenza la Juve?
0: Allora, se non è mistero, l'abbiamo visto dal tabellino delle presenze l'anno scorso, non è uno dei preferiti di Spalletti, non è una prima scelta, molte volte addirittura l'abbiamo visto entrare fuori ruolo, l'abbiamo visto entrare a Roma, che tra l'altro poi lì salva la partita come attaccante. Però anche lì il mercato a volte, le rose a volte lo fanno, cioè il mercato a volte lo fanno le opportunità, no? Quindi io ti dico, la Juve se gli arrivano 20 milioni, che non sono neanche tantissimi, lo cede. Però sotto sotto, se poi alla fine resta lì, ne fa tesoro.
1: No, quindi, no, certo.
0: Non mi sento di dirti che parte sicuramente, ma neanche che resta. Ma non per fare il democristiano, ma perché è proprio così ad oggi. La Juve se arriva l'offerta lo cede, però al momento di offerte non ce ne sono. E non si mangia le mani se dovesse rimanere lì.
1: Prima ti ho mentito.
0: Però devi sostituire.
1: Sì, sì, esatto. Intanto è vero che potrebbe arrivare Lukumi, però penso che Lukumi andrebbe più a sostituire eventualmente la partente Bremer, se arrivasse un'offerta per Bremer, o potrebbe arrivare a prescindere. Prima ti ho mentito, non era l'ultima domanda, l'ultima è proprio questa qua e poi ti saluto e ti ringrazio, perché tanti stanno dicendo non è che dietro l'acquisto di Alabegovic ci può essere una situazione fisica un po' difficile da superare, perché Nanildiz, visto che tu hai rapporti con la Juventus, senso che sei sempre al seguito, li vedi, la domandina magari sarà uscita fuori, qual è la tua sensazione sulle condizioni di Kenan?
0: Non c'è nessun segreto su Yıldız. L'anno scorso a lui aveva quel problema al ginocchio, no, non si è potuto fermare, anche perché poi era l'anno del mondiale, no, quindi non, è sempre stato così. Quando ci sono soprattutto i mondiali, i giocatori si tengono, se hanno il dolorino e magari devono fare qualche intervento lo rinviano, no? E ha giocato molte volte, tra l'altro, con un problema al ginocchio. No, adesso poi c'è stato anche il mondiale e quindi è così, adesso dovrà fare un riposo più lungo del previsto, ma le operazioni sono totalmente slegate, non viene preso Begovic, né tantomeno chiaramente perché debba essere ceduto Yıldız e né perché ci sia qualche problema, qualche mistero segreto dietro Yıldız. Alaya Begovic è stato preso perché è un talento,
1: esatto,
0: forte,
1: esatto,
0: è giovane,
1: esatto.
0: Voleva venire in Italia, tra l'altro l'abbiamo visto proprio contro di noi, no? ci è costato un mondiale.
1: Eh beh, sì, direi
0: con Begovic, e quindi è solamente questo, perché la Juve guarda anche al futuro e al presente, perché è un giocatore forte per oggi, non solo per domani, e la Juve ha avuto l'opportunità e lo porta, ma non è che c'è qualche mistero dietro legato. Adesso inizierà la parte cessioni, esatto. Ma quello iniziava anche senza l'acquisto di Alaia Begovic.
1: Assolutamente. Chiudo questa tua riflessione con una segnalazione che ci arriva dalla nostra redazione, da Mirko Nicolino, che ringrazio. Oggi Gildiz ha fatto partitella con contrasti senza fasciature, buon segnale, ecco. Quindi ti fa capire che il giocatore è in fase di recupero, quindi non c'è un mistero dietro questo acquisto. Samu, che bello farsi le chiacchierate con te, quindi ti ridisturberò sicuramente. Prossima
0: quando
1: tappa
0: vuoi
1: tua...
0: anche di notte, lo sai, che lo per so. Te il telefono è aperto sempre.
1: Sempre grande Samu, sei un re. Prossima trasferta, beh, ci siamo venerdì
0: c'è l'ultima amichevole prima della tournée
1: e poi vai in tournée.
0: No, vado al mare, ragazzi, perché voi dovete sapere che ogni tanto vado al mare anche io, non è che vado solamente a prendere il sole in giro per gli stadi.
1: Bravissimo, o il gelo come a Bodo, quando eri sulle barche dei pescatori a dormire di notte, che mi hanno spifferato tutto. Grande Samu, un grande abbraccio, alla prossima, Samuel Tafes.
0: Un abbraccio a voi, ciao, Samu. Che ci ascoltano, ciao a tutti.
1: Ciao Samu, noi ci fermiamo, poi dopo al rientro sono tutto vostro, con tutti i vostri messaggi. Ce li ascoltiamo tutti, li leggiamo tutti, rispondiamo a tutti, quindi siamo ancora insieme alla prossima mezz'ora.
3: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, dopo questa bella chiacchierata con Samuel Tafes, adesso mi dedico a voi. Ma dove giocherebbe il bosniaco? L'abbiamo praticamente detto, può giocare ovunque. Tra l'altro mi segnala, cioè può giocare ovunque nel senso non a porta, o alla destra o alla sinistra o anche addirittura trequartista. Tra l'altro anche a Sky adesso ne stavano parlando, come vedete, insomma, le idee c'erano, bastava aspettare o comunque vedere bene. Sì, se ne sta parlando anche del fatto che la Juventus l'avrebbe preso anche per pensare a lui come ruolo di trequartista. Poi questo sarà un, tra virgolette, problema per Spalletti, che invece avrà finalmente un'opzione in più. Un'altra volta, no Marco, lo so che ti sarei collegato da poco probabilmente. L'arrivo del giovane bosniaco certifica che Yıldız dovrà andare sotto i ferri? Assolutamente no, c'è caduto anche Santarelli a questa cosa nella nostra chat privata, che ce l'ha scritto ovviamente, e abbiamo detto no, anzi oggi Yıldız si è anche allenato senza fasciature, è entrato nei contrasti, quindi non deve assolutamente andare sotto i ferri. Ma voi di buco anche con la frattura al dito, vorreste di buco anche con la frattura al dito? Io penso sia un problema che deve essere considerato. Ha fatto un mondiale poi così con una frattura al dito, poi insomma i portieri hanno mille problematiche, la spalla, il dito, insomma tante cose, e se sono bravi di personalità e sanno affrontare il dolore, le cose, fa parte del gioco, quindi io lo prenderei assolutamente. No Pellegrini, no, un altro bravo ragazzo, no, e poi è sempre rotto, vorrei Pellegrino, non Pellegrini, dice Antonio Grosseto. Marco Cesina dice per il bosnio che fatta, a che cifre? L'abbiamo detto, sono di fatto 30 più 5, quindi sostanzialmente sui 35, qualcuno parla di 40 ma lo capiremo meglio, ma diciamo che si resta sui 35, che è una cifra più che onesta. Dai, qualcosa si muove, dice Paolo da Calcinaia, provincia di Pisa. Altri due o tre acquisti seri e sarà un anno alla grande. Samuel, David o Colomani possono giocare insieme se Dusan dovesse allontanarsi definitivamente. Piero della provincia di Roma, ti rispondo io, in teoria sì, anche se nemmeno David è proprio una punta d'aria di rigore, l'abbiamo visto, lo dovrebbe essere ma non lo è, quindi si parla di Sirkse e Pellegrino. Sì, Sirkse, attenzione che potrebbe essere anche un percorso che la Juve possa seguire. Mi aspetto una notifica, che potrebbe essere questo nome qua. Cosa ne pensi se la Juve vista? Questo l'avevamo letto. Allora ci andiamo a sentire un po' di note vocali nel frattempo che sono arrivate, e poi proseguiamo con i textual. Vai, Tini. E questo era vuoto.
5: Sentiamo. Io dico solo una cosa: sì. Dibu Martins, Lukumi, Goleska. E siamo a posto, siamo fra i primi quattro finalmente.
1: Beh sì, sì, sì, diciamo che Goreska è uno che non vuole scendere sotto una certa richiesta, è più facile provare a convincere che sì, però se immagino al posto di Goreska mettessi che sì e dici di Bulukumi che sì, con quello che è arrivato andrebbe anche bene. Io mi spingo oltre e dico che comunque sì, a sinistra cambierei, cambierei. Per me è finita la sua avventura alla Juventus, quindi domanda che vi faccio in questo quarto d'ora finale per capirci, perché ho visto molti che erano d'accordo, molti che erano contrari. Se ci fosse la possibilità, ovviamente operazioni slegate, costi da definire sia in entrata che in uscita, di sostituire Cambiaso con Theo Hernandez, lo fareste? Domanda che vi faccio adesso e rispondetemi. La mia risposta, preso dalla disperazione, sì, cioè se ci fossero le condizioni economiche, quindi prendere il giocatore in prestito, Theo Hernandez, senza obbligo ma con diritto, che si fa un contratto o comunque che accetta di far pagare, o comunque che il club di appartenenza gli paga quasi tutto l'ingaggio, la Juventus si debba pagare una cifra molto più ridotta, nonostante che non sia uno bravissima in fase difensiva, però vi dico che lo farei, perché tanto Cambiaso non è bravo in fase difensiva, perché sono due giocatori che secondo me, mi permetto di usare questo termine, sono anche un po' presuntuosi, però forse uno se lo può permettere più dell'altro, e quindi io onestamente forse lo farei, però aspetto le vostre domande. Ribadisco la domanda: a operazioni economiche fattibili, quindi una in cessione, l'altra in arrivo, lo scambio Tio Cambiaso lo fareste? Ditemelo, così ci concentriamo in questi ultimi minuti su questo quesito, ma andiamoci a sentire altre note vocali. Vai, Lati.
6: Ciao Ale, Rocco da Reggio. Con l'acquisto di Alia Begovic, secondo te cambia la politica sui giovani, nel senso non venderemo più gli Huijsen, gli Solé, cioè cambia in questo senso, oppure la next gen rimarrà comunque un serbatoio di talenti, diciamo, destinati a far cassa, secondo te?
1: Allora, la tua domanda è interessantissima, mi piace molto, e complimenti ancora una volta a tutti quanti voi, perché veramente tirate fuori dei temi molto interessanti. La mia risposta è secondo me sì. Tra l'altro, se ricordate bene, in un intervento proprio con Nerino Stravato, che poi ne ha parlato anche in un articolo su Bianconera News, ne parlammo qui e lui disse: io ho la sensazione che l'arrivo di Carnevale e Massara cambia anche la gestione della next gen, gli investimenti nel settore giovanile, l'utilizzo dei giovani che possano venire da lì, perché inevitabilmente, ragazzi, faremo degli sforzi economici, li stanno facendo, poi si dovrà cedere dei giocatori, non si potrà andare ad acquistare grandissimi giocatori, e più passa il tempo più la forbice di distacco da quelle che sono le possibilità di spesa della Premier, degli altri campionati, aumenterà. Già sei stato bravissimo a prendere a 35 Alia Begovic, ma bravissimo, non potrai essere sempre così bravo, quindi qualche giovane in licina di turno, o qualche giovane che viene proprio dal settore giovanile, secondo me cambierà la politica della Juventus, e forse è già cambiata da questo punto di vista. Quindi complimenti alla tua domanda, la mia risposta è sì. Ancora una nota vocale.
7: Ciao, buonasera Stefano da Latina. Allora, per Ciao, Paolo Stefano. Era l'attaccante che speravo ormai da due anni, secondo me a quel prezzo, ma soprattutto di quelli che potevamo veramente prendere, penso che sia veramente il più forte, e se riesce a tornare come era all'Eintracht, credo abbia fatto un gran colpo. Per quanto riguarda il bosniaco, lì non lo so, lì sugli esterni siamo belli gonfi e magari io quei 30 milioni, 40 di quelli che si parla avrei investito più su un centrocampista centrale o su un terzino sinistro, perché per me Cambiasso non è più proponibile. Ciao, forza Juve.
1: Guarda, io onestamente credo che invece questa sia stata un'occasione colta nel modo giusto, con una spesa giusta. Poi è evidente che la Juventus sa che a centrocampo bisogna lavorare. I 35 forse non ti sarebbero bastati per prendere determinati centrocampisti, quindi là devi lavorare di idee, su parametri zero, su idee appunto. Secondo me invece questa era un'occasione sulla quale si è lavorato benissimo e si è portato a casa un giocatore che può essere veramente utile, perché veramente copre tutto il fronte d'attacco. Tra l'altro aggiungo, ho la sensazione, arrivano anche conferme dalla nostra redazione, di stare molto attenti a questa serata, perché potrebbero non essere finite le sorprese di giornata. Non voglio promettervi niente, però ci dicono occhio che è una Juventus particolarmente ispirata in questo 29 di luglio, quindi vuole chiudere luglio con il botto. Perché? Perché poi si parte per la tournée, quindi inevitabilmente si vuole cercare di prendere quanti più giocatori è possibile ora per far ripartire in tournée con Luciano Spalletti e permettergli di cominciare a lavorare seriamente su quello che è il progetto tattico del prossimo anno. Quindi andiamo a prestare attenzione a quello che succederà nella giornata di oggi. Allora, il quesito che vi ho fatto vi ha scatenato, io farei cambio anche con De Ceglie per Cambiasso, dice Nicola da Vicenza. Cambiasso lo darei via, ma non per Tio Hernandez, troppi problemi fuori dal campo, dice Vincenzo da Formia. È un imbriagone Hernanes, dice un altro nostro amico. Tio a sinistra immediatamente, Daniele da Rodigno. Buonasera Vincenzo, non ci sto a pensarci neanche un secondo, Tio Hernandez al posto di Cambiasso lo faccio subito, Antonio da Lanciano. Poi Cambiasso ormai fa più danni che non danni, quindi da vendere a prescindere da Tio. Domenico da Monte Odorisio. Vincenzo, ti giro la domanda, scambieresti un indolente Cambiasso per un presuntuoso Tio Giovanni dal Brasile? Io ti confermo sì. Per quando da prendere, metaforicamente a schiaffi, preferisco Cambiasso. L'ultimo Tio Hernandez del Milan definitivamente era una vera e propria sciagura. Gli odiatori di Cambiasso, nonché vedovo inascoltabile del progetto Motta Giuntoli, che è la vera ragione dell'odio verso Cambiasso, Locatelli eccetera, se ne facciano una ragione. No, su questo ragionamento finale non sono d'accordo. Io per esempio non odio nessuno, non odio Cambiasso, e certamente il mio fastidio, comunque la mia insoddisfazione verso Cambiasso non nasce dal ricordo del progetto Motta Giuntoli, cioè che io ho proprio cercato di rimuovere in tutti i modi possibili e immaginabili, e che proprio non mi è piaciuto l'atteggiamento degli ultimi anni, in particolare dell'ultimo anno, e non gli ho perdonato quelle famose dichiarazioni e il comportamento sul campo. Sinceramente non lo farei, dice Terry. Cambiasso secondo me quest'anno darà il massimo per tornare quello di un tempo, non possiamo cedere i pochi italiani che abbiamo. Cristian da Campobasso, bravo Vincenzo, lo stavo scrivendo, oltre al centrocampista centrale fisico e portiere deve assolutamente arrivare anche un terzino sinistro, no a Tio, ci sono altri terzini da valutare e dare un occhio a Fortini della Fiorentina, magari con uno scambio con João Mario, più con Guaglio e Viola, e il buon vecchio Weston può addirittura essere dirottato totalmente a sinistra. Giovanni Pedicone da Palermo dice buon pomeriggio, io mi tirerei indietro per Pellegrino, cercherei di portare in rosa, visto che quest'anno si gioca di giovedì, sabato e domenica, come abbiamo visto quest'anno in attacco abbiamo sofferto non poco. Ah, quindi non ti tireresti indietro per Di Gregorio e per Pellegrino e cercheresti di portarli in rosa? Ho letto io male, ti chiedo scusa. Gli infortuni sono dietro l'angolo, non ci possiamo far trovare impreparati, poi cercherei quei calciatori giusti, anche giovani, per forgiare la squadra del futuro. Buongiorno, è possibile che invece di esultare i tifosi della Juve hanno sempre qualcosa da ridire? Purtroppo c'è chi ha sempre da ridire. Senza il pelato, non è vero Maurizio, io e il pelato siamo un'unica testa pelata, quindi non vedo l'ora che torni Federico. Tra l'altro prima che vado in ferie avremo qualche puntata da fare insieme, quindi è un piacere, così ci ritroviamo insieme a voi, e poi tirerò un po' il fiato anche io, perché ce n'è bisogno, come ha detto anche Samuel. Ciao, non c'entra vendere i giovani o meno, saperli valorizzare. Solelo hai ceduto a 30 milioni, dopo due anni si vede che il valore è quello. Wiesen l'hai venduto a 16-18 e hai fatto una cretinata, Giuseppe da Roma, però poi Wiesen è un po' sparito, ma sono d'accordo con te che quella non era la cifra giusta, avresti potuto lavorarci di più sopra. Gildo d'Ancona, Tio no, non tanto per il talento perché è forte, ma per il suo carattere un po' troppo borioso, e secondo me non si inserirebbe bene nel nostro spogliatoio. Se dovessi scegliere mi terrei Cambiasso. Ciao Vince Teo, tutta la vita. Il problema è che non è svincolato, ma sotto contratto. Esatto, Gianluca dalla Dispoli, infatti, dovrebbe arrivare eventualmente in prestito. Note vocali, Latini, vai.
8: Ciao Vincenzo, Luca da Roma. Cambiasso magari riuscissimo a venderlo, ma molto difficile. Ecco, se così dovrebbe essere, io sposterei Kopp sulla sinistra al suo posto. A me un po' di corsa garantirebbe, tanto alla fine se giochiamo a 4 non dovrebbe coprire il ruolo come difensore.
1: Allora, io credo che tu abbia parlato di Kopp, perché non ho sentito bene. Io Kopp chi? Cioè, io mi sono dimenticato che ce l'abbiamo, perché per esempio prima dicevo, immaginiamo che arrivasse Kessié, io farei un centrocampo anche fatto da Kessié. Pensa un po', che sì, McKennie, Thuram, cioè io, Locatelli in panchina. Mi sono proprio dimenticato che c'è Kopp, perché per me non esiste, è un giocatore che va venduto. Però insomma, se si riesce a trovare un'altra collocazione e dovesse funzionare almeno un 5%. Francesco dice: io comprerei Araujo come terzino a sinistra titolare, autentico mostro, e sposterei Cambiaso a destra mettendo Kalulu centrale e vendendo Bremer. Quindi faresti tanti spostamenti. Chiaramente noi la riferite a te, Vincenzo, ma siamo pochi tifosi rancorosi del famoso progetto fantasioso. No, lo so benissimo, ne riferite a me, io ti parlavo del mio punto di vista, che secondo me è uguale al punto di vista anche di tanti altri su Cambiaso. Altra nota vocale, la team.
9: No, Roberto, entonces.
1: Chi è?
9: E io viene pagato per
1: no, credo che abbia sbagliato il numero il nostro amico. Ho capito, cioè, no Roberto, ascoltami,
10: anche se l'ultimo anno al Milan ha fatto così, così, comunque a volte imboccava delle partite ed era veramente forte. Non difende anche lui come Cambiaso. Sì, sembra forte nei contrasti eccetera, però ha delle lacune difensive, e poi soprattutto nella Juventus farebbe un po' la fine di Montero, cioè gli tirerebbero fuori i cartellini a prescindere. Detto questo, però, a me piace, è molto forte come giocatore, quindi benvenga.
1: Guarda,
10: e comunque sicuramente farebbe qualcosa più dell'ultimo Cambiaso.
1: Pensiero che condivido molto, però appunto condivido la parte finale del tuo messaggio: farebbe molto meglio di Cambiaso. E anche quando dici che sì, difensivamente non è un granché, condivido, è fatto un macello anche con la Francia, no? quel fallo da rigore, adesso mi sfugge la partita, però clamoroso, disattenzione proprio clamorosa. Non che Cambiaso non ne faccia di errori, questo è il punto. Quindi non perdiamo un valore difensivo, non acquistiamo un valore difensivo, ma acquistiamo uno che ha personalità, vede anche la porta, è un cavallo. Quindi a me, per me sarebbe un sì, però non credo che sia una trattativa facilmente impostabile. Grazie come sempre per le bellissime parole a Roberto da Cascina. Io spero veramente di dare, come sempre facciamo insieme o singolarmente, Alessandro, il massimo dell'impegno, il massimo della qualità per tenervi informati e farvi stare bene e avere queste due ore di informazione e di intrattenimento nel modo giusto. Ali Abegovic nelle movenze mi ricorda Kvara, siete in tanti a dirlo, che potrebbe essere il Kvara di Spalletti della Juve. Se facesse anche solo la metà di quello che ha fatto il Giorgiano a Napoli, a Parigi siamo a posto, dice Marco. Scusa, invece di Cassi prenderei un centrocampista con il cervello, dice Ghilan, quindi diciamo più un fantasista. Beh, insomma, tu sai che io non è proprio un centrocampista, ma un trequartista barra seconda punta, io andrei a prendermi Brahim Diaz. Però direi che con l'arrivo di Alabegovic possiamo ritenere escluso l'arrivo di Brahim, anzi è un messaggio anche che la Juventus manda qualora Brahim possa averci ripensato. Poi se lui ci ripensa e dice: guarda, ma contento, mi paga quasi tutto il Real Madrid, vengo in prestito, io chi sono io per dire di no a quello che è il mio obiettivo principe di questo mondiale. Ottavio dalla Sardegna: l'idea del tuo amico, cioè Freuler, Nerino a zero non sarebbe male, esperienza a centrocampo e qualità, non è Pirlo Pjanic, però ovviamente no, però potrebbe essere sicuramente un'ottima soluzione. Nerino, che è un tattico, è molto attento a queste letture, quindi ha dato una lettura importante e interessante. Per quanto io non vorrei più vedere Cambiaso, credo che la sua intenzione sia quella di rimanere alla Juve. Per alcuni giocatori Spalletti dovrebbe dare una mano alla dirigenza, se non rientrano davvero nel progetto dovrebbe lasciarli in panchina. E sarà questo sicuramente un ostacolo importante in questa stagione, perché credo onestamente che tanti giocatori non è che vogliono restare, hanno capito che non hanno vere offerte. Si è parlato anche di offerte del Barcellona, del Chelsea, in passato del City per Cambiaso, ma nessuno ha mai affondato il colpo, e che probabilmente nessuno è realmente convinto dell'operazione, perché se arrivasse sarebbe lui il primo magari a prenderla questa volta in considerazione, perché secondo me ha capito anche un po' il clima e l'andazzo che c'è. Altra nota vocale, Latini.
9: No, Roberto, entonces,
1: ancora un'altra volta. Ah, è vero.
9: E io viene pagato por in dos tre parti, ¿me entiende? Y no valen tampoco mucho, solamente el Colo Muani ese cuesta bastante, porque los delanteros son los que más cuestan. Y este carajo, cuando jugó con la Juventus, que comenzó un mes de enero porque Dusan Vlahovic no daba la talla, él jugó 20 partidos y metió 12 goles. O sea que es buenísimo, ¿me entiendes?
1: No, entiendo, gracias al nostro amico, perché pensavamo che aveva sbagliato, invece non ha sbagliato. Quindi il nostro amico giustamente dice: Colomani, perché no? Io ricordo che quando arrivò non è stato un anno eccellente per la Juventus, è stato un anno anche molto complicato, e subentrò, come aveva detto appunto Samuel, nel momento in cui Vlahovic non riusciva a rendere, e comunque i suoi gol li ha fatti, come avevo detto prima. Quindi grazie al nostro amico che ci ascolta anche dall'altra parte del mondo, presuppongo, e lo ringrazio. Spero che lui capisca l'italiano meglio di quanto io non abbia capito brasiliano, o porto brasiliano, immagino, occhio e croce. Poi magari quando ci sarà un altro messaggio da parte del nostro amico, il nostro Fabio Urbisaglia ci farà da traduttore. Tio no, dice Massimo da Sulmona, del resto anche nella sua nazionale delusa ai mondiali, teniamoci cambiato che resta uno dei calciatori più intelligenti in Italia. Massimo da Sulmona si iscrive tra quelli che invece hanno ancora stima calcistica di Cambiaso, che per carità, cioè le qualità il giocatore ce le ha, la lettura ce l'ha, il problema è l'atteggiamento e la testa, secondo me. E poi per molti arriva anche a un certo punto quel momento che la storia è finita, che la storia è finita e si deve andare in pace, secondo me. E però si deve andare in pace, ma con qualche offerta. Sentiamo un'altra nota vocale, team. Dalla Francia.
11: Ciao, Vinci, sono Giacomo Natacci. Io lo farei subito, ragazzi, ma vogliamo mettere il carisma e l'esperienza di Hernandez con quella di Cambiaso? Ma per favore, ragazzi, un po' sistemarsi anche la testa alla Juventus e avere anche lui dei stimoli nuovi per comunque ritornare a essere un giocatore che conta, perché in Arabia non lo è fino alla fine.
1: Aumentano, leggendo anche i messaggi, sentendo anche i nostri amici, appunto, il partito dei sì per Tio Hernandez e no per Cambiaso, e quindi direi che la strada... Oh, pensate se... Quando vi ho detto che la redazione ci comunica di prestare attenzione ai telefonini in serata, perché potrebbe essere una serata ancora incandescente per quanto riguarda la Juve, allora intanto sì, adesso ci arrivano. Pensate se fosse magari un colpaccio a sinistra proprio, chi lo sa, vediamo. No, vincerà Castigliano, ci scrive Giovanni dal Brasile, che giustamente conosce la lingua, probabilmente argentino o colombiano. Pier, siete straordinari, ragazzi, anche come traduttori. Argentino no, Pier dice: ma che brasiliano, era Castigliano, molto probabilmente dall'Argentina, ma sull'Argentina R poco arrotondata, dice Latini, quindi dice di no. Argentino venezuelano, ma brasiliano proprio no. Va bene, ok, ragazzi, però siamo riusciti, speriamo, a capirlo e a farci capire da lui. Siamo giunti al termine di questa puntata, che è stata eccezionale. Tanto grazie a voi, tanto grazie agli ospiti, ma soprattutto grazie alla Juventus, perché ci ha regalato finalmente due colpi: uno che attendavamo da parecchio tempo, che è Colomani, l'altro che non ci aspettavamo così da un momento all'altro, che è Alija Begovic. Ovviamente c'è da aspettare le firme sui contratti, l'ufficialità che arriva, lo ricordo, sempre solo dai comunicati della Juventus, ma diciamo che ci siamo, e occhio ai telefonini anche questa sera, poi magari ci si sente più tardi su Facebook se succede davvero qualcosa. Grazie a Gabriele Latini, che può andare finalmente a riposare in coma come sottoscritto, e non c'è Quintiliano, come sapete bene, che è in ferie, quindi insomma ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Adios.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati in una nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Comunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole, uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore e poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione, quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato è stato. Dobbiamo ricominciare e io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. E credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile,
0: certo,
1: che questa
0: un fastidio,
1: è una cosa
0: un fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda, quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è Non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco, devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: Però
1: perché
0: se si
1: ognuno
0: sono
1: comunque ha
0: dimessi,
1: sempre. Eh?
0: però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione, e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con.
1: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la
0: Ma io no,
1: stanza?
0: non
1: Io
0: c'ero.
1: no, tu?
0: Io no,
1: E
0: io no.
1: allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ma Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco. Quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi, che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulkrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano, e quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa. Però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune, ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra, ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
1: Eh
0: Ecco,
1: sì, lì
0: adesso.
1: era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano, adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data, in una grande città come quella di Roma, è una squadra di un grande blasone che è la Lazio, ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
0: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, no, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno, quindi poi come uscita dalla Champions League è stato proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio. Io darei tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara, e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
1: Poi,
0: livello, però evidentemente ci
1: sai,
0: sono questi problemi.
1: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me. Soprattutto nell'ultimo anno, quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto, molto di competenti. Ecco. Quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che hai. Ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si vive alla giornata, Lorenzo.
0: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
1: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
0: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio. Però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra. Ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna, secondo me, era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto. Poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi, se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma ancora è alla ricerca, in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo, ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice Malen,
1: le righe,
0: perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
1: Lo
0: quello che
1: so,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Vabbè,
0: suscitato
1: qui ormai
0: entusiasmo.
1: sono i social che ti portano a
0: Eh
1: far
0: sì.
1: questo. La gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro. Insomma.
0: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
1: Certo.
0: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a rinanziarsi?
1: Sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
0: Certo, diverso
1: diverso da
0: rispetto a...
1: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: Ma
0: no, no,
1: questo vale
0: insomma,
1: per qualsiasi
0: del passaggio dalla
1: allenatore,
0: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno
1: eh?
0: tanti temi.
1: Appunto, ci sarà. Quindi però io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
0: Massimo, grazie, come sempre, per
1: a
0: il tuo
1: voi
0: intervento.
1: Lorenzo, un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare, è un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia.

0: È dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Ciao ragazzi, che breve di Prime. Ma una domanda sull'acquisto di Ekator. Ci sembra opportuno farcela, secondo me, perché quando tu inizio mercato spendi 18 milioni per andare a prendere Ekator e poi non fai più niente. Cioè, io quando ho visto l'acquisto ho detto 18 milioni Ekator vuol dire che adesso abbiamo qualche spiccio per andare a prendere magari il portiere e l'attaccante, vuol dire che potrebbero avercelo.
4: Cominciamo così con un bel interrogativo, la puntata di oggi, ragazzi, buon mercoledì 29 luglio, ci apprestiamo a vivere una nuova ondata di calore, ci dicono i bravi, ci dicono i TG, ci dicono quelli che ci vogliono spaventare, no, hanno ragione, anche perché fa un caldo maiale. Come cosa? Perché si è talmente caldo che si è bloccato anche tutto. E nonostante questo c'è l'aria condizionata. Quindi, ragazzi, la follia generale, e siamo però qui pronti a cercare di rinfrescarci in qualche modo, magari utilizzando intanto i vostri vocali, intanto i vostri messaggi, intanto ricordandovi che siamo in diretta dalle 11, se non capite niente di quello che succede prima, ecco, ricordatevi soltanto una cosa fondamentale. Dalle 11 siamo in diretta fino poi alla sera, come di consueto. Parto dalla domanda che ci ha fatto il nostro ascoltatore nel

0: locale, chiedendo spiegazioni, chiedendo il perché dell'acquisto di Hecator. Allora, intanto l'acquisto di Hecator è legato un po' al discorso fair play, vi ricordate? È stato fatto proprio all'ultimo giorno utile per cercare di rientrare nei binari, ed è stato anche un acquisto in prospettiva, insomma, una cifra spesa, c'è chi aveva detto immediatamente fosse troppo, c'è chi invece ti ha così cercato di far capire che era giusta come spesa quella legata appunto all'attaccante del Genoa. Ovviamente le domande magari ora possono esserci legate al discorso poi tenuta fisica, perché appunto questo infortunio che ora lo ha bloccato e che gli impedisce letteralmente di svolgere la preparazione estiva e magari anche mettersi un po' in mostra, visto che c'era questo pensiero, no? Questa idea di comunque magari immaginarlo altrove in questa prima stagione. Insomma, dette un po' di queste cose, ripeto, è stato un acquisto fatto in prospettiva, perché è un ragazzo di neanche 20 anni che viene descritto praticamente da tutti quelli che lo hanno allenato come un giocatore. Mi è anche morta la luce, ragazzi, ma che disastro oggi! Ha deciso di staccarsi così dall'oggi al domani. Vabbè, dopo la mettiamo in carica. Comunque, mi dispiace essere soltanto un po' troppo buia, ma perdonatemi, dopo mi aggiusterò. Dicevamo, Hecator. La spesa non ha per forza, non è legata al discorso altri acquisti, cioè non è che l'aver pagato Hecator una cifra bassa, definiamola così, agevola altre trattative. Purtroppo no, certo è che va vissuta questa operazione come un'operazione fatta proprio pensando di mettersi in casa un giocatore che di base avrebbe poi in un futuro avrà, più che avrebbe, avrebbe perché non lo sappiamo per certo, ma avrà, speriamo, modo di diventare evidentemente eventualmente una plusvalenza o all'occorrenza invece un giocatore fisso della Juventus del prossimo futuro. Rispondo così quindi al discorso Hecator, non c'è un legame tra la cifra, così diciamo bassa spesa dalla Juventus per lui ad un eventuale altro acquisto. Ovviamente io immagino che il nostro ascoltatore parli delle difficoltà evidenti che si stanno avendo adesso nel raggiungere determinate cifre, si pensa a quella legata a Colomouani, tra l'altro oggi avete anche ascoltato nel TG un po' prima delle 11, però se non l'avete ascoltato ve lo dico anche io, perché oggi spero domani di non essere qui a smentire ancora una volta tutto questo, ma oggi dovrebbe essere la data, il giorno X, anzi il giorno K, il giorno di Colomouani, ovvero si è dato probabilmente un timing, davvero un limite. Oggi deve essere, oggi o si fa o non si fa. Pare che siano anche state stampate le maglie, già. Questo è una notizia, un mormorio, un rumoreggiare che ci viene raccontato dal Tutto Sport, che adesso poi come sempre andiamo a guardare le prime pagine, però entro oggi deve arrivare Colomouani per far sì che possa partire per la tournée. La Juve è ottimista di arrivare al traguardo nelle prossime ore, ma mancano ancora dei maledetti dettagli. Paris Saint-Germain, se ci ascolti, per favore, ma molla la presa, ma lascia stare, ma non te ne fai nulla di sti milioni, sei pieno come davvero i sacchi della farina. di soldi. Ma cosa ti interessa? Cioè, è una pura questione di principio ormai la tua, cioè ti sei impuntato talmente tanto, parlo con un Paris Saint-Germain così, campato in aria, ti sei impuntato talmente tanto da adesso davvero essere arrivato quasi agli sgoccioli e a dover quasi così, e non dico farti trovarti qualcuno in ginocchio davanti per agevolare la chiusura di questa. Ma basta, ma non ne hai, cioè, quanta voglia ne hai ancora, amico PSG, di ascoltare le lagne di Massara, Carnevali, Ottolini, tutti quanti che ti. Quanta voglia hai di leggere ancora sui quotidiani italiani? Il Paris Saint-Germain blocca Colomboanin. Quanta voglia hai di dare ancora a questo ragazzo credito, adito e tutto quello che vuoi? Quando non ti interessa nulla di questo ragazzo, perché tanto hai già deciso che non sarà in rosa, che non sarà membro della prossima stagione. Ma basta, dico io, ma basta. Ma è accanimento terapeutico questo quasi. Cioè, lasciamo per favore andare le cose, relax, ma pensa a qualcosa, goditi la Champions League vinta, goditi i tuoi giocatori, ah no, la Francia non è andata avanti in finale, goditi i giocatori se ne hai avuti che hanno, anzi, si sono spartiti la finalissima del Mondiale, fai qualcosa, ma molla la presa su sto ragazzo che veramente è a tanto così dallo scappare e chiedere asilo politico a Torino. Veramente, basta, basta, basta, basta, basta. Andiamo sulle prime pagine dei giornali, però, perché vediamo che cosa si dice questa mattina. Partiamo dal Corriere dello Sport, questa volta con ovviamente, vorrei anche evitarla questa cosa perché mi ha fatto veramente rabbrividire tutto quello che è accaduto attorno alla Nazionale Azzurra, e tanto Malagò lo sapeva che alla fine avrebbe deciso lui, quindi tutto questo teatrino creato attorno anche al povero Andrea Pirlo, mi fa pure tenerezza, poverino, e al discorso Maldini e Leonardo, cioè, l'ho trovato veramente sgradevole, tanto Malagò lo sapeva che alla fine avrebbe vinto la sua linea, l'Italia riparte dal rimancio, il presidente federale ribalta il tavolo in 24 ore, linea Malagò nazionale a Roby, e Ranieri farà il direttore tecnico. Mancini ha firmato fino al 2030, poverino, chissà se ce la farà, visto che insomma aveva lasciato l'Italia qualche anno fa per sposare la causa araba e guadagnare due soldini in croce, quindi chissà se ce la farà arrivare alla fine del mese, ora che si è legato ad una povera nazionale fino al 2030. Oggi sarà presentato con Claudio Ranieri, due missioni europeo e mondiale. Il capo della FIGC: ho fermato Pirlo per lo sponsor russo. Maldini e Leo, giusto lasciarsi. Io credo al destino. Ridicolo, ridicolo. Gravina, basta parlare del 2023. È un grande tecnico. Un nuovo inizio, è l'editoriale di Zazzaroni, un nuovo inizio, lo è per Roberto Mancini, che ha avuto il coraggio, forse l'incoscienza, di ricandidarsi motivatissimo alla panchina della nazionale dopo il tradimento nell'agosto del 2023. E poi ancora in alto sulla destra, 10 miliardi di dollari, un mondiale per gli azionisti, l'ultima follia di Infantino. Non leggerò neanche una riga di quello che si parla, di quello che si dice sul discorso FIFA e su Infantino. Castro a Trigoria, Roma. Ma Hojan se salta Nusa d'amico, insiste per il norvegese, ma cerca anche l'ala francese dell'Eintracht. Vedete come la Roma si sta veramente ricostruendo, andando a cercare così giocatori veramente, veramente mezzi sconosciuti. cercando un po' di ristabilire la fortuna avuta con Malen a gennaio. Il budget e le scelte: Inter, Stones e 50 milioni di tesoro. L'inglese da Chivu ora al vertice per investire su uno tra Jones, Romero e il terzino portiere Juve, idea Trubin. Juve stretta finale per Colo, 40 milioni più bonus, Carnevali aspetta il sì del PSG e c'è il rilancio per Lucumi. Gazzetta dello Sport, adesso amici miei, Malagò ha scelto Mancini CT e Ranieri DT. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto, ho riflettuto sull'Arabia, la delusa voleva Conte. E credo che sarebbe stata quella forse la scelta più giusta. Balletto inutile, era meglio dirlo subito. Il commento: sono d'accordo. Il ritorno del tecnico, la rinascita con un flop e quella fuga. Il piano Infantino: vendere la FIFA e privatizzare il mondiale. Chi sta questa idea? Chi gliela può aver data? La rivelazione del Times, l'affare infatti con Donald Trump, che schifo, che schifo, che schifo, ragazzi. Poi l'intervista a Gabbia, seconda stella, la maglia del Milan chiede il massimo, seconda stella destra e poi dritto fino al mattino, cantava Bennato. Ecco, chissà se Gabbia questa perla la capisce. Il rompipallone di Gelegnocchi, Malagò spiega come è riuscito a convincere Mancini ad accettare l'incarico da CT. Mi sono finto sceicco. Molto molto carino. Che giornata che la, per la scherma, oro più oro, fioretto e spada, mondiali tutti azzurri e poi ancora un po' di Inter, perché non stiamo bene se non parliamo un po' di Inter su Gazzetta. Interstone sbarca domani le visite, Supercoppia con Akanji. Bene, bisogna sempre parlare un po', sapete, bisogna sempre parlare un po' di Inter. Non va bene, non ci piace. Tutto sport, Teo si offre a Juve-Napoli. Ho delle riserve su Teo Hernandez, sia a livello umano che a livello di calciatore. Dico no a Teo Hernandez, mi dispiace. In attesa di Kolo Muani e forse Zirkzee, dall'Arabia rispunta Hernanes. L'esterno sinistro ex Milan, proposto pure ad Allegri, vuole lasciare l'Al Hilal perché basta, non ne può più di stare in Arabia, a caldo, fa caldo anche qua, pensaci bene. Se parte Cambiaso può arrivare anche in prestito, ma guadagna 20 milioni l'anno e l'ingaggio massimo in casa bianconera è 7, quindi servirà un grande sforzo da farsi sua. Lucumi congela il Como, aspetta la mossa di Carnevali col Bologna, grana David è convinto di riconquistare Spalletti. E poi Mancio scioglie il gelo in alto, Malagò decide il CT, fa pure Ranieri DT, Mugugni, Lega Italiana fuori in... Aiuto, mi si è chiuso tutto. Lega tagliata fuori in un clima tesissimo, ma stavolta non può opporsi. Chissà come potranno sedersi a tavolino per le riforme. Il presidente federale Roberto si è scusato per come se n'era andato nel 23 e comunque ora vi spiegherà tutto lui. Per le giovanili è in arrivo Zola? Vedremo. Poi Toro, Raperi, l'olandese di Hong Kong, atteso il portiere, novità in mediana. E poi appunto è anche stavolta c'entra Trump, mondiali ceduti ai privati, l'UEFA contro Infantino. Il boss della FIFA venderebbe il 20% ad affaristi che pregustano già di fare i mondiali ogni 2 anni. Il governo europeo, il calcio non è tuo. Primo investitore sarebbe il fratello del genero del presidente USA. Ripeto ancora una volta, che scher, che scher. Andiamo un po' sulla chat, che c'è sicuramente qualcosa da leggere e da ascoltare, assolutamente sì, e poi entriamo anche nel vivo di qualche notizia, una su tutti, quella appunto che vede un David che ha deciso che vuole mettere le radici a Torino, e viene definita una grana questa, perché lui era uno degli indiziati per partire, anche se con la partenza ufficiale praticamente di Openda, io lui me lo terrei, posso dire? Magari come terzo, magari come... Boh, è vero che pe pesa a bilancio perché ha uno stipendio esageratamente alto per quello che fa, Però forse è l'ultimo di quelli da vendere, sempre pensando che bisogna ancora rinfoltire non poco una rosa che rischia di partire per la tournée asiatica, che toccherà Hong Kong e Perth, davvero con neanche una squadra 26-27 imbastita, proprio soltanto letteralmente così abbozzata, neanche imbastita, abbozzata. C'è del mancio in Danimarca, dice Cesare da Milano, a caso. Finalmente Colomwany, aspetta, aspetta, aspetta. Ora tagliamo i rami secchi e fiducia in Spalletti e Carnevali. Grande Giulia, grazie per la compagnia, però per me che sono un autista siete fondamentali. Rocco da Reggio Calabria, grazie a te Rocco per essere sempre con noi. Il PSG fa questa cosa per una vendetta su Andrea Agnelli, ragazzi, ma sono passati 4 anni, quasi. Cioè, ma anche basta. Cioè, direi che hai visto, hai, tra virgolette, goduto e guardato un Agnelli che ha pagato, una Juventus che ha pagato, che sta ancora pagando. Quindi direi che se ancora voglia di rivincita questa, se ancora una revenge, sei veramente da rinchiudere al vecchio Cottolengo, per chi è di Torino e sa. Buongiorno, non è il PSG che deve lasciare il ragazzo, è la Juve che lo deve lasciare in Francia e mandare a quel paese l'arabo, ovvero appunto El Khelaifi, insieme anche al presidente UEFA, ci dice Ettore da Frosinone, cioè fare un tutt'uno così. Non capisco questa rifondazione, siamo alla minestra riscaldata. Secondo, parliamo d'Italia, Filippo. Secondo me l'allenatore giusto era Baldini. Grazie per i complimenti. Spero che la Juve si rinforzi a centrocampo e spero anche che si trovi una soluzione per Vlahovic. Non vedo punte con le sue caratteristiche in giro. Ma caspita, quindi tu sei tra quelli, sei del gruppo Vlahovic, ti posso e voglio dare ancora una possibilità? Guarda che non siete tanti, quindi mi godo il tuo messaggio volentieri. C'è qualcosa da ascoltare, vai.
1: Ciao Giulia, oggi ci sono
0: Ciao.
1: le visite mediche di un attaccante, allora, questo se dobbiamo dare retta alle
0: No,
1: voci.
0: non ci
1: Colomwany è
0: sono visite.
1: fatto, non ci
0: No,
1: dobbiamo
0: non è
1: aspettare sorprese,
0: fatta.
1: domenica partiamo per la tournée, quindi
0: Lo so.
1: o oggi o mai più,
0: O mai
1: e
0: più.
1: se è mai più Colo chi arriva? Se no buttiamo un mese, buttiamo un mese di
0: Come
1: ritiro, di
0: mesi?
1: allenamenti fatti con
0: Ah, ok.
1: solo due o tre titolari tra giocatori assenti per la nazionale e altri rotti.
0: E hai perfettamente ragione. Allora, non c'è nessuna ufficialità, a meno che non arrivi nel giro di poco. Non so se potrebbero essere già oggi eventualmente le visite mediche, al massimo domani mattina. Sarebbe uno schiaffo, ragazzi, folle da ricevere questo. Spalletti vuole che la Juventus parta per la tournée con almeno l'attaccante che chiede da 2 mesi, visto che non si è ancora riusciti a trovare una soluzione per quanto riguarda la porta, anche perché comunque la Juventus cerca una nuova sistemazione, continua a cercare una nuova sistemazione per Di Gregorio. Da quello che insomma capiterà a Di Gregorio si capirà anche cosa fare di Perin in caso di permanenza, ad esempio, dell'ex Monza. Infatti sarà Perin a cambiare squadra, evidentemente perché ha più possibilità. Nei prossimi giorni, tra l'altro, è previsto proprio un contatto tra dirigenza e l'entourage di Perin per cercare un attimino così di abbozzare tutti i possibili scenari. Il rinnovo potrebbe scattare, perché anche lui è in scadenza, con la permanenza, ovviamente, perché Spalletti lo stima da morire e lo vede come leader anche, no? Nello spogliatoio. Vi ricordate, emblematica la scena di Spalletti che chiede proprio a Perin, appena insediatosi sulla panchina della Juventus, un po' di consigli, si fa dire qualcosa sui ragazzi. E obiettivamente è vero, nonostante la sua, diciamo, non dico la faccia da bravo ragazzo, però comunque non ha quello sguardo che magari incute terrore nei compagni, o che così ti fa pensare e credere che lui possa essere il leader indiscusso dello spogliatoio, anche perché ad oggi leader indiscusso dello spogliatoio non ce ne sono. Cioè, il Bonucci dell'epoca, il Buffon dell'epoca, il Chiellini dell'epoca, caspita se incutevano timore nei compagni, caspita se avevano la possibilità di alzare la voce e davvero far venire i peli dritti delle braccia ai ragazzi insieme a loro nello spogliatoio. L'unico che mi immagino un pochettino così adesso, in questo momento, è proprio Perin. Sono infatti d'accordissimo da questo punto di vista. Se devo scegliere tra Perin e Di Gregorio, faccio partire Di Gregorio, anche perché di lui si parla in chiave Inghilterra, piace molto in Premier, ci raccontano, e quindi chissà che alla fine veramente non possa esserci l'Inghilterra nel suo futuro, anche perché l'operazione sempre con l'Aston Villa continua ad essere in stand-by, perché questa proposta da 6-7 milioni fatta dalla Juventus continua a essere rispedita al mittente. Letteralmente non è ancora stato escluso definitivamente, ma diciamo che purtroppo si stanno continuando a considerare quindi altri profili, vedi Vicario e Suzuki. Vabbè, continuo ad essere estremamente dubbiosa sul discorso portiere, e giuro, mi sembra folle quasi come la Juventus si stia davvero inserita in questo loop legato alla porta negativo, proprio perché ci siamo sempre stati abituati noi a parlare di una Juventus che di base problemi in porta non li ha mai avuti, perché ha avuto il migliore di sempre per 20 anni, ovvero Gianluigi Buffon, perché poi ha avuto la fortuna di trovare un degno erede in Wojciech Szczęsny, perché poi si è deciso di anche qua tagliare un po' le grosse spese e puntare su uno, un giovane che tutti pensavano sarebbe stato un crack, letteralmente, perché aveva fatto vedere grandi cose positive in porta al Monza, aveva vinto il premio del miglior portiere della stagione precedente al suo arrivo a Torino. Ecco, è stata una grandissima delusione l'impatto che non ha mai avuto col mondo Juve di Gregorio. Lo abbiamo detto più volte ed è forse questo anche il motivo che maggiormente lo allontana in questo momento, a differenza appunto di Mattia Perin. Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra poco, abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare. L'arrivo che in teoria dovrebbe esserci oggi, in teoria, ripeto, lo risottolineo, caratteri cubitali, potrebbe essere la giornata giusta per l'annuncio legato a Colomuani. C'è questo discorso legato anche a Theo Hernandez, che non mi piace per nulla, però c'è ancora il discorso legato al portiere da mettere a posto, e c'è un David che non vuole andare, ma tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: RBN Caffè.
0: E rieccoci. Allora, la stagione flop di Openda fa sì che il giocatore sia invendibile, nemmeno con una promessa condizionata di riscatto futuro. Mentre le sue stagioni flop, mentre le due, credo, non sue, stagioni flop di Zirkzee non alterano la quotazione del calciatore, che ad oggi è valutato 35 dobloni. Me la spiegate questa cosa? Capitolo Colo, ma figurati se adesso non te lo danno, ma chi li spende 50 milioni complessive per un giocatore bravo, ma che non sposta gli equilibri? Malen alla Roma è costato molto meno, lo so. Caro Manuel, in ascolto da Pisa, la stagione flop di Openda fa sì che il giocatore sia invendibile, infatti è andato con prestito secco a Lione, quindi non c'è nessun obbligo, diritto, niente. Poi si riaggiorneranno a fine stagione, ma la stagione flop è stata decisamente flop di Openda. Poi, per carità, non ho seguito le vicissitudini di Zirkzee e dello United. E effettivamente tu potresti chiedere di averlo in prestito secco, tu dici anche lui, però è un giocatore giovane, ha... sicuramente un altro tipo di mercato, ripeto, ad Openda, cioè rispetto ad Openda. Ripeto, le valutazioni le fa il mercato, ovviamente, sì. Quindi quando giovani dell'età di Zirkzee, comunque, che non hanno magari, per carità, fatto cose pazzesche, ma che comunque hanno fatto vedere qualcosa di buono, penso a Palestra, e vengono pagati 50 milioni, non puoi pensare che allora uno come Zirkzee, comunque, che è stato pagato, non mi ricordo quanto, ma abbastanza, al Bologna, venga dato in prestito secco, ecco. Capitolo Colo, figurati se non lo danno, non è vero, perché anche l'anno scorso, più o meno era così, poi alla fine va al Tottenham, con delle cifre decisamente diverse rispetto a quelle lì, era una questione di principio, era diventata, è vero. C'è un vocale, vai.
10: Ciao Giulia, buongiorno Mariano, veramente hai ragione.
0: Io?
10: Ha veramente disgustato quello che è successo al povero Pirlo, che si è trovato in mezzo. Io, se fossi in lui, chiederei danni alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Perché magari lui ha dovuto lasciare il suo incarico negli Emirati per essere libero, per firmare con la federazione. Quindi io, fossi lui, chiederei una bella sommetta, almeno un annuncio di stipendio, così, giusto per... Altra questione veramente disgustosa è questo chiedere per favore al Paris Saint-Germain di darci Colomoni. una cosa che sinceramente non mi aspettavo dopo tutti gli errori fatti in questi anni, dopo tutte tutte le batoste che ci siamo presi da mezza Italia e mezza Europa, dove ci hanno rifilato bidoni su bidoni pagati milioni di euro. Non mi aspettavo che addirittura andassimo a implorare il Paris Saint-Germain di liberare Kolo Muani, neanche fosse Higuain. Però ormai dobbiamo aggiornarci a quella che è la nuova Juve.
0: Un po' sì, più che la nuova Juve il nuovo mercato. Purtroppo questo è ad oggi il nuovo mercato. Buongiorno Giulia, Malen da titolare al Mondiale ha fatto pietà, è come fargli un complimento, tutta la vita con Muani, però il Malen che abbiamo visto l'anno scorso nel finale di stagione ha salvato letteralmente la Roma e l'ha agevolata purtroppo, ahimè, ai noi, verso la Champions League. questo purtroppo è. Poi c'è un messaggio di un ascoltatore senza voce che dice: siamo sicuri, Attilio credo, no, come si chiama? Non lo so, dov'è? Non lo so, non si capisce. Comunque non si è firmato, ma ci scrive poi. Scusate, sono senza voce. Dicevo, siamo sicuri di non poter contare su giocatori che abbiamo in casa? Siamo sicuri che non valgano tanto quanto quelli che stiamo cercando, Perin, Miretti? Quanto a Malagò, è rimasto al CONI per anni e ora la politica lo ha rimpiazzato lì per non perdere il potere e mantenere il vecchio. Non mi addentro nei discorsi politici, lo sapete, non mi piace, non ne sono capace e mi fa talmente vomitare tutto quello che riguarda il mondo politico che anche il mondo politico sportivo non è da meno per quanto riguarda questo pensiero. Prendo però il pensiero che tu hai fatto precedentemente. Perin, Miretti sono dei giocatori che assolutamente, Perini su tutti. Miretti devi capire cosa vuole fare, perché sa benissimo di non essere una prima scelta. Non capisco se voglia diventarlo o se gli piaccia questo ruolo da comprimario che comunque continua a portare avanti alla Juventus. È un giocatore che la Juventus ha visto nascere, crescere letteralmente, nascere, crescere, correre. Però ecco, forse bisognerà capire quanto lui abbia voglia magari di gustarsi di nuovo una stagione da titolare come era stata al Genoa, non dimenticando però che quello forse poi a livello di titolarità è il suo mondo, cioè il suo livello, non si può andare tanto oltre. Detto questo, me lo terrei assolutamente. Forse il centrocampo è l'unico posto, l'unica zona del campo dove non stiamo bene, ma neanche benissimo, cioè non stiamo benissimo, non stiamo neanche bene, stiamo abbastanza. Detto che la tournée, credo, e le prossime partite dovranno obbligatoriamente spiegare e soprattutto così mettere un attimino più dare un po' di tranquillità e soprattutto mettere, ripeto, i puntini sulle i al discorso Douglas Luiz. Anche lui è invendibile, incedibile in questo momento. Cosa fare quindi? Ascoltare un vocale, direi.
11: Buongiorno Giulia, Claudio da Stoccarda. Senti, vorrei fare un appello a tutti quei tifosi che si lamentano delle spese dei giocatori che fa la Juve. Vi dico una cosa, mandate il vostro curriculum alla Juventus Football Club e chiedete di essere assunti come assistenti di carnevale. Magari vi ascolta. Che ne dite? Ma pensate a fare il vostro lavoro, pensate solo a tifare la Juve. C'è gente competente e sanno cosa devono fare e cosa non devono fare. Pensate a fare solo i tifosi poi. Ciao Giulia, scusami questo sfogo. Sempre forza Juve.
0: Hai fatto benissimo, ma che scherzi. È giusto che tu esprima il tuo dissenso, il tuo disappunto, il tuo tutto. Non ti preoccupare, anzi, sono spesso d'accordo con te, cioè noi ovviamente siamo obbligati a parlare e a trovare sempre qualche argomento per mandare avanti la radio, però siamo anche pronti ovviamente ad ascoltare lamentele, critiche o consigli. Ascoltiamo anche chi chiede però ad alta voce di magari smetterla ogni tanto, di immedesimarsi esageratamente nella dirigenza e soltanto pensare a tifare. Infatti guarda, leggo anche volentieri il messaggio di Maurizio da Messina, che saluta tutti, ci ringrazia per la compagnia e ci chiede, dice di stare tranquilli perché la Juventus tornerà grande come una volta. Ricordatevi che la Juventus equivale alla Fenice, risorge sempre dalle sue ceneri. E dall'altra parte, dalla Germania, Fred ci dice anche Colomuani ci ha portati in Champions League, quindi vale tanto quanto Malen? Non lo so, lo chiediamo a Paolo De Paola. Buongiorno.
12: Buongiorno carissima, come va?
0: Tutto bene, non vedo l'ora che sia ottobre e che inizi a fare freddo, ma va benissimo così. Non vedo anche l'ora a questo punto che finisca il mercato e di vedere la prima partita post-mercato. Sai quale sarà?
12: Sì.
0: Juventus-Milan.
12: Ah, sì, certo.
0: Juventus-Milan sarà la partita che ci dirà a tutti gli effetti quale sarà la Juventus 26-27 e chissà che cosa ci dobbiamo aspettare, visto che ormai sono due mesi che l'altro campionato è finito e siamo sempre più o meno allo stesso punto.
12: Siamo a Ekator, a Celik e a Colomuani.
0: Forse, aspetta, aspetta. Colomuani aspetta. Aspetta.
12: Sì, sì, sì, ma dico, cioè, poca roba, dai Giulia, cioè, mettiamolo sinceramente. Noi tutti abbiamo grandi aspettative su Carnevali, su Spalletti, le vendite sono importanti, Open Da è stato veramente un capolavoro, piccolo grande capolavoro, quello di darlo al Lione. Però ribadisco, ci sono troppi problemi da risolvere e pochi acquisti di qualità che sono arrivati. Ora, se tutto questo nelle mani di Spalletti si trasforma in oro, noi non lo sappiamo. Cioè nel senso che anche buona parte della formazione dell'anno scorso, che inizia la preparazione con Spalletti, che segue le indicazioni di Spalletti dalla prima giornata, dal ritiro, dalle amichevole a tutto quello che si vuole, può essere una speranza, ma in questo momento, se dobbiamo giudicare i fatti di mercato, è deludente, sinceramente è deludente.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Prima infatti leggevo un messaggio di un ascoltatore che dice che ci aveva scritto siamo sicuri di non poter contare su giocatori che abbiamo in casa? Non valgono tanto quanto quelli che la Juventus sta cercando?
12: Sì, ma infatti la speranza può essere quella, però ribadisco, ma deludi un po' le aspettative, no? Cioè noi dobbiamo aspettarci, vediamo Colomuani, un grande attaccante, ma siamo sicuri che Colomuani sia un grande attaccante? Punto di domanda, vediamo, può essere che nelle mani di Spalletti si trasformi in un grande attaccante. Ci vogliono almeno due rinforzi in difesa. Abbiamo Celik, abbiamo un giovane di grandi speranze che secondo me è uno che può fare differenza, che è Cator, ma dopodiché abbiamo poca roba, cioè centrocampo siamo lì, sulle fasce siamo lì, sulle fasce va benissimo perché per carità con Sesau da una parte e il ragazzino turco dall'altra vanno benissimo, ma ribadisco a centrocampo proprio, lo dico chiaramente, al posto di Locatelli o perlomeno qualcuno che ragioni al posto di Locatelli, meglio di Locatelli, dobbiamo trovarlo, bisogna trovarlo, come anche bisogna trovare qualcuno che sia come rifinitore immediatamente alle spalle di Colomuani e ancora non c'è.
0: Pronto? Ah, ok, ok. Sì, non capivo se ti fossi bloccato perché, per problemi di linea o perché, o se avessi finito la
12: no,
0: frase.
12: Ho finito.
0: Ah, ok, ok. Sono d'accordissimo sul discorso lacune, mancanze, ci sono. È un mercato strano quello di quest'anno, un po' in generale, guardando come si stanno muovendo tanti club, il mercato anche che viene fatto all'estero, è un mercato quasi a senso unico che vede protagonista la Premier, perché neanche in Spagna si stanno facendo grosse cose, cioè il Real Madrid ha comunque, si è rimesso in casa José Mourinho, ma poi non è che abbia dimostrato di essere la regina di questo mercato estivo, quindi andrà fatta probabilmente a fine estate appunto un'analisi molto più ampia per come è stato gestito questo mercato, come si è sviluppato e chissà se si riuscirà a trovare una soluzione, o comunque quantomeno darsi una spiegazione.
12: Giulia, ma devi investire, cioè, lo so, si sono spesi 172 milioni a vuoto, più o meno è stata questa come dire, la cifra che
0: negli
12: è stata
0: anni
12: formata
0: passati,
12: negli anni passati. Ora, capisco tutto, ma questa è la Juventus, e anche 172 milioni che hai messo da parte, che purtroppo non ti hanno fruttato nulla, non possono essere l'alibi o la palla al piede. Ti sei affidato alle mani di Spalletti, devi accontentarlo. Hai cercato un ottimo direttore generale come Carnevali, ti devi affidare a lui, ma per acquistare, non soltanto per sistemare qua e là all'insegna come dire, dei costi contenuti, perché ecco, questa formula per esempio al Milan non mi sembra che esista, cioè il Milan sta facendo, si sta muovendo, poi magari mi direte che saranno, diciamo, delle cose ancora da verificare sul campo, lo so, ma sta facendo di più della Juve, questo è sicuro.
0: Di più della Juve, anche perché comunque ha speso quasi 80 milioni per Gonzalo Ramos, che, come ci dice un nostro ascoltatore, era un panchinaro al Paris Saint-Germain, quindi per quale motivo ora lo stesso PSG non dovrebbe voler arrivare almeno a 50 per Colomouani come spesa?
12: Ma vedrai che saremo lì, cioè non credo che si chiederà di più o si arriverà più richiesta. È vero, sì, un panchinaro, ma il panchinaro di Mbappé, cioè non mi sembra che sia, capito, uno di seconda fascia. È un giocatore importante, è un giocatore, no, scusami, di Dembélé, o sbaglio? Sì, forse di Dembélé.
0: Dembélé,
12: sì, esatto.
0: Scusami,
12: quindi, cioè,
0: non ti ho corretto subito.
12: Sì, no, mi ero affezionato a un nome che non c'è, quindi no, Dembélé, e quindi ecco, che fai, insomma, un pallone d'oro, è chiaro che vale tanto. Devo dire che è uno degli acquisti più interessanti comunque in Europa a questo punto, perché sì, le cifre spettacolari che vediamo anche in Premier, che raggiunge 120, 130, 140 milioni, in Italia non le registri, ma cifre di 80-85 milioni non le vedevamo neanche noi, infatti è l'acquisto record della storia del Milan.
0: Come anche la Juventus è stata protagonista negli anni passati di acquisti record, ogni tanto appunto ci dimentichiamo di quanti soldi erano stati spesi per Gonzalo Higuaín e poi per Cristiano Ronaldo, però parliamo di Gonzalo Higuaín e di Cristiano Ronaldo, la panchina loro non la vedevano sicuramente in quel momento in particolare. Teo Hernández,
12: basterebbe...
0: ti piacerebbe? Sì, vai.
12: No, Teo Hernández, lascialo perdere, per favore, guarda.
0: Ma cioè, volevo un nome... questa risposta, sono contenta, grazie.
12: No, lascialo perdere proprio, come anche se tu mi dovessi dire Leao che cosa fa o non fa, sono giocatori ormai sfioriti. Puoi metterli in campo con il miglior allenatore del mondo, ma non ti daranno di più di quello che ti stanno dando adesso, perché non sentono, cioè non hanno la capacità di ascolto nei confronti degli allenatori, per cui meglio lasciare dove sono.
0: Io tutte Hernández infatti ne ho fatto un discorso anche umano, cioè proprio umanamente non mi è mai piaciuta come persona, lo vedo sbagliato proprio inserire un giocatore così nello spogliatoio, oltre che in campo. Le sue doti, certo, sicuramente non, certo, non si dibattono in questo in questa sede in particolare. E poi dall'altra parte c'è un David che punta i piedi e che dice: ma io voglio rimanere, io voglio dimostrare, voglio far vedere a Spalletti che sono buono in realtà, non buono nel senso che sono una brava persona.
12: Ma l'abbiamo visto, anche timido nel proporsi ai tifosi, fuori allo Juventus Stadium, al centro medical, Medjay Medical, insomma mi è sembrato veramente un pulcino, uno che non ha nessuna certezza, non ha nessun carisma, ha nessun aplomb, insomma, ma non è questo un attaccante da Juve, però guadagna tanto. Questo è un altro da sbolognare serenamente, senza pensarci su due volte.
0: Lui guadagna 6 milioni netti a stagione, ha un contratto fino al 2030.
12: L'hai detto.
0: 6 milioni netti a stagione, cioè è anche qua l'ennesimo contratto figlio di qualcosa che non ha veramente funzionato negli anni passati.
12: No, assolutamente, è così. Ci sono stati giocatori, Buffon guadagnava 6 milioni, ma era Buffon. Questo ragazzi... Ma
0: guadagnava Szczęsny 6 milioni.
12: 6 milioni Szczęsny, ma ribadisco, giocatori di uno spessore nettamente superiore. Si è arrivati a 6 milioni per David, ma senza averne assolutamente contezza. Cioè non è un giocatore che vale quei soldi, come non valeva 12 milioni Vlahovic, come per Vlahovic spero che si sia chiusa la porta definitivamente. Lui, il suo procuratore, padre, insomma basta, chiudere certe situazioni che non servono a niente.
0: Ti faccio chiudere ancora invece con due domande, una bianconera e una decisamente no. Ultima chiamata per Douglas Luiz, Juve o mai più? Che mi dici del suo ritorno?
12: Allora guarda, io ero innamorato di Douglas Luiz e anche di Arthur, però diciamo nel tempo sono sfioriti, nel senso che non hanno avuto quella capacità e quella costanza di giocatori grintosi alla Tevez per esempio, no? Di imporsi all'allenatore, di farsi notare, e allora lì c'è una lacuna tecnica e anche caratteriale. Cioè Douglas Luiz non può essere evanescente, come si è dimostrato. Vuoi farti notare? Io sono sicuro che ha delle ottime qualità tecniche, come ce l'aveva e ce l'ha Arthur Melo, ma dopodiché devono in qualche modo essere loro a farsi sentire. Se non si fanno sentire, anche qui, pacco, paccotto e contropaccotto, via, spediti.
0: C'è chi si arrabbia e che dice: sbagliato in Serie A Hernandez, va bene, però teniamoci allora quel bidone di Cambiaso, mi fate un nome però di sostituto allora in quella zona del campo?
12: Certo, ma in questo momento non esiste. Teo Hernandez sicuramente è uno che spinge ma non copre e quindi ti crea dei problemi, e quindi devi essere attento tu nella fase difensiva a chiudere le sue sfuriate, a tamponare le sue sfuriate. Ma è nettamente meglio di Cambiaso, che corre e basta, sbaglia sempre i passaggi, fatti caso, cioè non ha sensibilità di piede Cambiaso, non ce l'ha, fa sempre a volte degli svarioni nel momento in cui deve essere decisivo e dosare il passaggio al suo compagno, non ci riesce.
0: No, sono d'accordo, però effettivamente se devo pensare di mettermi in casa un Teo Hernandez perché devo sostituire Cambiaso, potrei tapparmi il naso, non lo so, però ripeto, sì, non è un giocatore per cui farei la fila, assolutamente.
12: Non è un giocatore per cui farei la fila. Guarda, depone male come qualità di testa,
0: Io ne parlo in particolare per la sua psiche non proprio delle più lineari. In chiusura, 30 secondi dedicati al caos azzurro.
12: Guarda, è terribile, l'ho già detto più volte, questa è la nazionale del circolo Aniene, la nazionale di Roma Nord. di Malagò, di Mancini, che è il suo amico, e di
0: Ranieri.
12: Ora, dico, se uno presidente federale che ha avuto una splendida esperienza come presidente del CONI non sente l'esigenza di dimettersi dopo le figuracce rimediate con Maldini, Leonardo e Pirlo, beh, vuol dire che non c'è un limite alla vergogna, cioè lo si può superare ampiamente, tanto si va avanti lo stesso. Che fa? Ho sbagliato una volta, ma adesso questa è la scelta giusta. Ma scelta giusta chi? Ma chi?
0: Chi lo sa se sarà la scelta giusta, ce lo racconterà soltanto poi il futuro. Direttore, siamo arrivati alla chiusura, grazie.
12: Grazie a te, grazie Giulia.
0: Ciao, buone vacanze a Paolo De Paola e non buone vacanze ancora a noi perché manca ancora un pochettino, ma ci risentiamo come sempre domani dalle 11 alle 12. Ciao!
13: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
16: Un saluto dalla redazione.
17: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
16: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
17: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
16: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa, il tutto accompagnato dal vento con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
17: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in due giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad antitrust e procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
16: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fioretto maschile.
17: Ed è tutto, a più tardi.
13: Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
18: E se non hai l'ironia qui, ragazzi, mercoledì 29 luglio, le 12:07 minuti, sempre Luigi Schifo per servirvi con Cose di Calcio, versione fine luglio, diciamo così. Il nostro Giorgio in regia, tra poco gli ospiti, naturalmente le chiacchiere come sempre, ma pare, fus ca fus, come dicono a Bolzano, che oggi veramente sia il giorno decisivo per l'arrivo di Colomoni alla Juventus, che vorrebbe dire che Spalletti se lo può portare nella trasferta, insomma, tra Hong Kong e l'Australia, che la Juve sosterrà a partire dall'inizio di agosto. Naturalmente, invece, per quanto riguarda l'amichevole di venerdì alla Continassa con il Nizza, non credo proprio che sia disponibile, però insomma vediamo, non ci sarà proprio neanche Ildiz, e iniziamo a ragionarci su Ildiz, perché comunque è arrivato da un po' la Continassa, continua a non allenarsi con la squadra, insomma potrebbe avere qualche problema anche serio, che potrebbe anche forse richiedere un intervento, non si sa, adesso ovviamente non possiamo buttare lì cose a caso, però iniziamo a tenere il focus su quello che sta succedendo a Kenan.

0: per cercare una sua collocazione in Inghilterra, soprattutto perché è il mercato forte in questo momento. Adesso faccio una riflessione anche un po' cattivella, se volete, cioè tutto questo grande fumo intorno alla nazionale in questi giorni, che ha riportato la situazione esattamente quella del 2023, praticamente con il rientro di Mancini a commissario tecnico della nazionale, con qualche modifica perché il direttore tecnico, nella figura di Ranieri, è una novità. Però non so se avete notato, si è parlato di questo e puff, è sparito qualcos'altro da tutti i giornali, dall'interesse di tutti. Chissà che queste due cose non possano essere collegate. Chi lo sa, chissà chi lo sa. Oh, dunque, vostri suggerimenti di mercato. Massimo ci scrive: Ruggeri e Coche per Nico Gonzalez. Sì, io Coche sicuramente. Lo dicevo ieri, dovessi scegliere un giocatore da prendere all'Atletico Madrid, a chiedere all'Atletico Madrid se te lo vendono, perché hanno appena rinnovato il contratto di un anno, ancora hanno allungato di un anno. A volte quando c'è questo allungamento di un anno può essere semplicemente per evitare di perdere il giocatore a zero, però vediamo insomma quali sono i ragionamenti su Koke, perché le caratteristiche per il centrocampo della Juve andrebbero più che bene. E Ruggeri non lo so, Ruggeri mi diceva Camillo l'altro giorno, insomma, che qualche problemino, insomma, anche a livello di gestione di se stesso, ce l'ha avuto a livello qui in Italia, quindi magari se ne sta volentieri in Spagna. Poi ancora Paolo da Sassocorvaro che ci scrive: il Real ha acquistato Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté, cioè tutti i top dei top sui loro ruoli. Noi ancora andiamo dietro a Colomani. E ho capito però, caro il mio Paolo, il Real Madrid è un'altra dimensione rispetto alla Juventus in questo momento, e il calcio spagnolo con Real Madrid e Barcellona sono un'altra dimensione rispetto al calcio italiano, perché se tu guardi anche gli arrivi in generale nel campionato italiano non hanno niente a che fare con quelli che sono gli arrivi al Real Madrid, al Barcellona, in Inghilterra, al Paris Saint-Germain. Parliamo di galassie diverse, e quindi bisogna calarsi in questa nuova realtà, anche perché nel resto d'Europa non ci sono federazioni che fanno la guerra alla squadra più forte o più titolata, mentre qui in Italia succede anche questo. E questo sicuramente non ha giovato alla crescita della Juventus, che puoi dire agli altri non gliene frega niente, ma soprattutto del calcio italiano, perché come abbiamo capito ormai in maniera chiara in questi 20 anni, attaccando la Juventus si sega il ramo su cui il calcio italiano è comodamente seduto, ma proprio comodamente, vero Vincenzo Greco? Ciao Vincenzo, grazie per essere con noi.
1: Ciao Luigi, avrai notato che sono in una sede diversa, no?
0: Sì, vedo
1: Vedi
0: anche un
1: che
0: calendario, conti i giorni per l'arrivo di
1: c'è un
0: Colomani, credo,
1: calendario,
0: anche
1: ora ti spiego
0: forse.
1: tutto. La
0: Vai.
1: Juventus ha istituito un nuovo ufficio e
0: Sì.
1: lo ha
0: E
1: dato a me. L'ufficio
0: che
1: si
0: sarebbe?
1: chiama Ufficio Acquisto Colomoni, cioè me ne
0: Hanno
1: occupo
0: istituito una
1: io.
0: sede proprio per questo,
1: Una sede è un dirigente che fa solo questo. Ho qui il calendario che è triennale. Quindi entro 3 anni io, il mio unico esclusivo compito è quello di acquistare Colomoni. Ho cominciato a lavorare oggi e entro 3 anni
0: Magari quindi,
1: vedrete.
0: se domani rimani disoccupato, poi ti daranno un altro ufficio, l'ufficio portiere, voglio dire, lì ce n'è di
1: E beh,
0: ufficio,
1: sì,
0: ufficio
1: spero
0: regista,
1: di
0: ce
1: sì.
0: ne sono tante. No, adesso rispondo al nostro amico Davide, che mi dà del complottista, perché ho detto: avete notato questo fumo della nazionale in questi giorni, riempito le pagine, e dalle pagine dei giornali, puff, è sparito qualcos'altro che in quel momento stava tenendo banco anche nei dibattiti sui social. Invece così è sparito tutto. Lui mi dice: mamma mia, che complottista, ti sarei divertito in epoca di Covid. No, in epoca di Covid io mi sono vaccinato 3-4 volte, perché facendo l'insegnante o lo facevo, e non sono assolutamente complottista su quello. Però ho imparato a guardare il calcio con una certa luce, soprattutto le dinamiche della comunicazione legate al calcio e le dinamiche federali, che mi sembrano spesso anche collegate tra loro. No, Vincenzo, sono complottista a pensarla così. Adesso,
1: No,
0: ovviamente,
1: no.
0: la mia era anche un po'
1: No,
0: una battuta, però.
1: attenti, lo sarei anche io, ma io ho scritto contro i complottisti, quindi ora passare dall'altra parte la vedo difficile, e quindi no, non credo che siamo complottisti, però siamo realisti. Cioè, c'era tutto un discorso che era in atto, no? Sul come mai, a proposito di avvicinamenti arbitrali, decisioni arbitrali da parte dell'Inter, non è successo nulla né sulla giustizia penale né per quanto riguarda la

0: giustizia sportiva, e di questo non si è più parlato, su, di tante altre cose non si è più parlato perché poi è esploso il caso nazionale che peraltro fatto esplodere e qui mi accetto che qualcuno mi dia del complottista, alla fine è sempre Marotta che orchestra un po' il tutto perché lui voleva che andasse Conte alla nazionale in modo
1: Sì,
0: da
1: allora, per
0: toglierlo.
1: togliere proprio l'immagine del complottismo, insomma, che aleggia su di noi, no, voglio dire una cosa, che quando si parla di Lega Serie A che dice appunto che gradiva Conte, e occhio alle campagne della Gazzetta, perché la Gazzetta sta tirando il discorso che adesso è il circo Laniene, che Malagò non sta facendo belle figure, quindi occhio Malagò che... Quando tira quell'aria lì e sulla Gazzetta vengono fuori certe notizie, non è un segnale di grande incoraggiamento, diciamo, nel continuare in una certa direzione, perché cercano di darti, diciamo, delle dritte, a tuo beneficio, naturalmente, sto dicendo. No, dicevo che quando parli di Lega Serie A, parlare di Marotta viene automatico perché lui stesso, quando deve dire qualcosa, non lo fa da casa sua, dal San Siro, dalla Pinetina, lo fa dai microfoni della Lega Serie A che gli vengono gentilmente prestati per le conferenze, eccetera. Quindi evidentemente ha un peso specifico importante dentro la Lega Calcio. Non solo, ma prima che cadesse Gravina, eccetera, erano venute fuori delle notizie di incontri tra Marotta e un ministro Giorgetti per fare il nome proprio di Malagò, tra l'altro. Quindi un'influenza politica che è un merito di Marotta, nessuno vuole togliere i meriti che si è costruito negli anni, però vanno anche riconosciuti gli effetti collaterali, nel senso che se poi uno ha tanto potere e lo vuole esercitare, chi lo deve contrastare deve sapere a cosa va incontro, no Vincenzo?
0: Sì, comunque tutto questo segna un'ulteriore prova su quello che è diventato il calcio italiano, una lotta di potere interno e personale, per cui l'unica brava persona che avevano messo lì, e secondo me buon dirigente come Maldini, è durato appunto come
1: Meno
0: il
1: di Papa
0: famoso
1: Luciani,
0: canto.
1: come si dice.
0: Sì, meno di Papa Luciani, ed è tutto dire. La Gazzetta della Marotta lì, tu la chiami ancora Gazzetta dello Sport, però io aggiornerei questo nome, quindi la Gazzetta della Marotta League veramente l'ha fatta fuori dal vaso, perché non è che ha dato notizia, ha fatto proprio pressione, simulandola da notizia. Non mi sembra che sia un compito questo del giornalismo, ce ne sono stati tanti altri. C'è un giornalista che stimo, Sabatini, che però ha fatto, che ora è youtuber anche lui, e ha fatto una campagna contro questa scelta di Pirlo. Intendiamoci, la scelta di Pirlo è sembrata un po' a tutti una scelta avventata, strana, perché dopo che cerchi Guardiola passi a Pirlo, no? Sappiamo bene,
1: Sì,
0: però
1: diciamo
0: se
1: che
0: tu
1: degli errori
0: dai
1: di comunicazione sono stati fatti, perché anche se tu avessi
0: enorme.
1: contattato Ancelotti e Guardiola, non lo dici finché non
0: Sì,
1: ti hanno detto di sì, insomma,
0: no,
1: questo è
0: infatti
1: ovvio.
0: è sembrato pure un po' di fumo. Però a un certo punto, se tu dai a un direttore tecnico un potere, poi lo devi lasciare libero di agire. Invece così non è stato, non è successo. Per cui capiamo bene come si ragiona, sia a Milano che appunto nel circolo Aniene di Roma. Io non so neanche stare da una parte, perché ieri guardavo la conferenza stampa di Malagò e vedevo il solito piacione romano, tipico del circolo Aniene, metterla un po' sulla battuta, un po' sul saper fare, un po' così, e superare, credere di superare un impasse che è veramente grave. Non riesco neanche a stare dalle parti di Milano, perché subito, che poi c'è Milano 1 e Milano 2, perché c'è il Milano Milanello,
1: Che
0: Milano
1: magari
0: Milano Inter.
1: si sentiva ben rappresentato da Maldini e da Leonardo, la
0: Da
1: Milano
0: Maldini
1: Milanello,
0: sì, è
1: diciamo.
0: Leonardo, ma qualcuno che pensa veramente all'interesse pubblico, parlo da amministrativista, all'interesse nazionale c'è. Perché a me sembra che tutti pensano veramente ai loro interessi. Marotta voleva piazzare Conte così non se lo prendeva la Juve, perché secondo me Conte arriverà verso metà stagione.
1: Ci fai questa previsione? Occhio alle previsioni di Vincenzo che ci prende abbastanza spesso, non si sa. Quindi tu prevedi un avvio di stagione comunque complicato per Spalletti e per la Juve in generale, e quindi questa prospettiva eventualmente, se Conte non viene buttato dentro al calderone e se si fa buttare dentro in queste condizioni, io non so onestamente, conoscendo un pochino come ragiona Conte, se va a cacciarsi in un ruolo quello che adesso pare che si stiano inventando di coordinatore di tutte le nazionali, perché è uno dei due nomi che ha fatto Bonagò, cioè Conte e Zola, ha fatto questo.
0: Conte farà il salvatore della patria in zona Juve, non so se poi riuscirà a salvarla, ma credo che andrà così, e comunque il buco la nazionale non vedo. O faceva il CT o poi questo coordinatore non si è veramente capito a cosa serve. C'è già Ranieri, punto, può fare entrambe le cose, no?
1: Cioè, ma certo,
0: vabbè, anche posti, perché è molto all'italiana,
1: creare posti. Contenti tante, sì. Far contente tante persone. Il nostro amico Marco da Crema, che peraltro è un'istituzione, un archivio vivente di video, di cose che poi ogni tanto tornano in circolo, anche grazie a lui che ha questo archivio che ci mette a disposizione pubblicamente, per esempio le dichiarazioni di Mancini quando era allenatore dell'Inter, per esempio le dichiarazioni di Maldini quando ha detto che ma io veramente sono uno che lavora con la mia testa, e insomma così. O le dichiarazioni di Baldini quando ha detto il calcio italiano è in mano ai lestofanti, e quindi insomma forse questa frase l'ha pagata, ma lui lo sapeva di pagarla, ma se ne frega perché è una persona libera giustamente e ha altre cose per la testa nella vita, l'ha fatto capire chiaramente recentemente, anche purtroppo quando è mancata sua figlia. Ci scrive questo Marco da Crema: ciao Luigi e buongiorno avvocato, non capisco questa presa di posizione sul fatto di aver fatto scelte per la nazionale in base alle amicizie. Io non ce l'ho con la Gazzetta, ma sentirmi fare la morale da un giornale che ha basato negli ultimi 20 anni la linea editoriale sull'amicizia con una certa squadra mi fa rabbrividire. Caro Marco, io ci aggiungo un altro tassello su quel giornale. Adesso non è che facciamo la trasmissione contro la Gazzetta, poi la chiudiamo qua, per carità, perché però un po' di critica a volte possono anche far bene a crescere, diciamo così, a recuperare anche un rapporto con i tifosi della Juve, che per la Gazzetta è stato ormai, credo, definitivamente sepolto, se non cambiano le cose. Dicevo, il rapporto con Infantino, per esempio, all'inizio del mondiale c'è l'editoriale in prima pagina, firma di Infantino, sarà il più grande mondiale di sempre, poi Infantino non dà gli accrediti stampa ai giornalisti della Gazzetta per cosa grave, ovviamente, per la finale, e la Gazzetta ha iniziato da quel momento, ogni giorno sta facendo un articolo di critica a Infantino, tutte giustissime, non voglio discutere questo, però proprio il cambio di prospettiva a proposito di amicizie, probabilmente, no?
0: Sì, alla fine è il trionfo dell'ipocrisia, se vai a vedere, per cui le amicizie sono di due tipi, perché se a me dessero un incarico e io porterei degli amici validi insieme a me a svolgere quell'incarico, questa non è la raccomandazione, è un'altra cosa. Poi ci sono le amicizie, diciamo, di tipo appunto clientelare, raccomandazione, che dai a persone che non sono valide. Ora, ma da voi, amico di Mancini, si sa, Mancini è stato commissario tecnico della nazionale, non è che nasce dal nulla, peraltro ha pure vinto un europeo, la cui coppa è stata alzata da Chiellini, ricordo. E la Gazzetta dello Sport la Gazzetta della Marotta League deve decidere se fare informazione o no, perché tutta questa ipocrisia. Allora, la storia di Pirlo, ma io, a me è sembrato di vedere una squadra sponsorizzare siti di scommesse.
1: Sì, sì, ma adesso nessuno ha detto basta nulla. Metterci punto qualcosa, e adesso ormai l'hanno capito il trucchetto, lo fa la Roma, lo sta facendo anche la Juve, a dire il vero, perché poi quando dai via, poi ovviamente, però in quel momento quando lo faceva l'Inter era fuori legge di avere il nome delle scommesse per il decreto cosiddetto dignità, ma poi ci sono tante altre cose, e poi in generale, uscendo dal discorso Gazzetta, ma in generale quando si fa la morale a uno sì e a 100 no, puzza sempre un po' di cosa politica, ecco, in linea di massima, sì, perché sì. Poi alla fine Pirlo
0: sono andati a cercare le pulci su Pirlo, visto che non doveva essere lui, doveva essere qualcun altro, sono andati proprio a cercare le pulci. A me ha ricordato un po' il caso di Fini, Gianfranco Fini, quando doveva essere fatto fuori, cercarono su dove potevano attaccarlo, temi su cui attaccarlo, e uscì la famosa casa di Monte Carlo. Ora io dico, nell'ambiente, se veramente Fini andava attaccato sulla casa di Monte Carlo, con tutto quello che succede nell'ambiente politico, di corruzione e tutto quanto, beh, allora Fini è veramente una brava persona. Se quello
1: perché
0: era
1: dice,
0: il motivo.
1: Si è trovato
0: sono
1: solo
0: andati
1: quello.
0: A cercare piccole pulci che fatte passare da chi invece non aveva pulci ma elefanti dentro. E la stessa cosa a me sembra sia successa ora con Pirlo. Ha fatto male magari a fare quella sponsorizzazione come fanno tutti, ma sinceramente mi è sembrato veramente un peccato veniale rispetto ai grandissimi peccati di cui soffre il calcio
1: italiano.
0: Da
1: quello
0: italiano.
1: Che ho letto, lui l'ha fatta perché il proprietario della società Qatariota, insomma, dove era andato lui in Arabia, era lo stesso della proprietà di questa agenzia di scommesse. Che fosse stata l'agenzia di scommessa Qatariota, nessuno gli avrebbe detto niente. Invece quello lì, invece di avere la sede in Qatar, ce l'aveva a Mosca, e questo è stato il pretesto per cui
0: sì,
1: è stato attaccato
0: Pirlo.
1: Esatto, era un corollario.
0: Un
1: comunque,
0: corollario del contratto, punto.
1: Mentre,
0: poi vogliamo
1: per esempio,
0: fare politica.
1: A proposito di elefanti,
0: perché a
1: invece,
0: me arriva un po' in ritardo, vai. Quindi ti parlo sopra. Vogliamo fare politica, dire se che i russi sono buoni o no? Cioè, ci sono anche parti politiche che nei russi non vedono questo mosso, tipo Vannacci, i 5 Stelle. Quindi perché il calcio italiano ora deve schierarsi politicamente anche su questioni di politica estera per un contratto di sponsorizzazione di Andrea Pirlo? Dai. È chiaro che non tornano, per quanto Malagò ieri abbia cercato di chiarire la cosa a modo suo, appunto, alla romana. Non tornano le cose. Insomma, il calcio italiano stava male e mi sembra che sta ancora peggio. Infatti io su Malagò ho sempre parlato di Gravina 2.0.
1: Oh, a proposito di elefanti nella stanza, continuano a esserci nelle stanze della FIGC e della Lega Calcio degli elefanti che sono diventati tali dopo la pubblicazione delle intercettazioni. Due nomi in particolare, Viglione e Butti, nulla contro di loro dal punto di vista umano, per la carità, e neanche dal fatto che sono tifosi dell'Inter. Tu puoi essere tifoso di chi ti pare, ma nel momento in cui tu hai un ruolo istituzionale e ti muovi come tifoso per cercare di ottenere qualcosa per la squadra di cui fai il tifo, attraverso una telefonata, attraverso una pressione, eccetera, e questo getta una cattiva luce su di te e sul lavoro che svolgi, che è importante, perché uno è responsabile dell'ufficio legale della FIGC, che è Viglione, e l'altro è quello che fa i calendari della Serie A, che è Butti. E anche questo tema, sparito, anzi niente. Viglione ha detto no, sparito. Io non sono nessuno, entrando in federazione, e l'hanno lasciato passare, insomma.
0: Sì, vedi, questo è un elefante rispetto alla pulce, perché questo si rovina la credibilità del calcio italiano. Purtroppo siamo così imprigionati in questa catena. Io veramente spero che, perché la rinascita del calcio italiano dipenderà dalla chiarificazione sul mondo Inter, Marotta, poi noi possiamo scherzare, Marotta Righe e tutto quanto, però finché non ci sarà una chiarificazione lì, il calcio italiano sarà prigioniero di questa gabbia di interessi. E peraltro la situazione debitoria non si è mica sanata, lo vogliono far passare, ma non si è sanata. Quella proprietaria non si è sanata. C'è poi la causa fatta da Zhang, mi veniva Zhang, chissà perché, che porterà i creditori dell'Inter a essere preoccupati, a fare a loro volta delle azioni. In tutto questo, chi ne è che sente dire che ci sono state delle pressioni per avere degli arbitri, e basta che ce ne sia una e non è necessario che poi la partita sia stata arbitrata a favore dell'Inter, mi pare che non stia facendo, che stia facendo il suo solito nulla.
1: Sì, è sannaca, come dici tu, insomma, chi sannaca. Ne è sannaca? Quando con la Juve sannaca in un senso, cioè si dà da fare, si sbatte, eccetera, quando ci sono gli altri si annaca nell'altro, cioè si culla, sta lì sulla macca, tranquillo, a fare passare il tempo. Questo è un po' il concetto. La mia riflessione per finire è che un mondo del calcio in cui Infantino vale più di Platini e Malagò vale più di Maldini, secondo me ha una strada ben tracciata davanti e uscirne diventa complicato, questo in generale.
0: Sì, io faccio gli auguri a Claudio Ranieri, che è brava persona ed era in vacanza.
1: Ottima persona,
0: nella mia Calabria, se ne è dovuto tornare per mettere qualche pezza, quindi veramente mi sento di fargli umanamente solo a lui. Agli altri, sì, come hai detto tu, se questi sono i protagonisti, aspettiamoci o a vivere il quarto mondiale vedendo gli altri giocare, o magari, visto che lo amplieranno a tutti, a partecipare alla prima fase ed essere eliminati da un Qatar qualsiasi.
1: Caro Vincenzo, lasciamoci così, senza rancore, buone vacanze, ci sentiamo presto, alla prossima, alla ripresa della Juve da lunedì, che sarà poi che? In un orario diverso, sarà per la prossima stagione in un orario posticipato di un'ora, così iniziamo a dirlo.
0: Io sono sempre pronto, ti saluto dall'ufficio acquisto Colomoni, torno al lavoro e spero di dare buone notizie.
1: Entro mezzanotte, così puoi cambiare la targhetta e mettere ufficio acquisti portiere e via di seguito, sì. Così una alla volta le risolviamo tutte. Grazie Vincenzo, alla prossima.
0: Ciao.
1: Oh, andiamo caro Giorgio col notiziario, poi torniamo, un sacco di messaggi anche vocali, quindi poi ci divertiamo con i vostri messaggi. Restate con noi, a frappè.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: E rieccoci con Cose di Calcio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia a Roma. Dunque, come avete sentito, siamo partiti molto forte sull'extracalcio, che sarà un tema un po' nel corso di questa puntata, ma soprattutto ve lo anticipo in quella di domani, che sarà una puntata speciale con qui in studio il presidente portavoce della Fondazione Identità Bianconera. Quindi se avete domande, dubbi, anche critiche da fare alla fondazione, iniziate a prepararvele, perché domani avremo ampio spazio nelle due ore, dalle 12 alle 14, per parlare con loro, farci spiegare anche le cose che stanno preparando, perché so che bolla in pentola qualcosa che ha a che fare con Arbitropoli, e vediamo se potranno già dirci qualcosa di più nel dettaglio. Arbitropoli, Silenziopoli, Interopoli, qui di nomi ne ho già sentiti diversi. Venendo ai vostri messaggi, Massimiliano da Roma: non possiamo chiudere oggi per Colomoni, dice lui, altrimenti poi non avremo obiettivi per il mercato di gennaio. Si scherza ovviamente, però Massimiliano, così Vincenzo si tiene aperto il suo ufficio acquisto Colomoni ancora per un pochino, dici tu, ma se no tanto di acquisti ce n'è da fare talmente tanti che più che altro ci vorrebbe poi un ufficio vendite altrettanto attrezzato, e quindi questo è il messaggio che lanciamo magari a qualcun altro dei nostri amici che intervengono spesso su Radio Bianconera. Come c'è l'ufficio acquisti Colomoni, facciamo anche l'ufficio vendite di giocatori tipo Arthur, questi qui che... Oh, tra l'altro oggi è il compleanno invece di Daniele Rugani, che compie 32 anni. Ecco, io dovessi dire, uno come Rugani non è che lo butterei proprio via, nel senso che tanto non dà fastidio, uno che conosce la Juventus, che sa cosa vuol dire vestire questa maglia, che ha dato ampie garanzie di poter giocare con prospettive interessanti, diciamo, se non tutte le partite, visto che l'anno prossimo non c'è la Champions, direi veramente la stragrande maggioranza delle partite che la Juventus gioca in una stagione. Quindi tutta questa fretta sempre di dar via Rugani, onestamente io non l'ho mai capita, cioè tienitelo lì, non dà fastidio, non disturba, aiuta nello spogliatoio, è uno che tecnicamente sa quello che deve fare in difesa, insomma. Poi questa è la mia idea, magari, però vediamo se Spalletti la vede così o no, anche perché poi alla fine non è quello l'ingaggio che ti sposta. Certo, bisogna sempre vedere tutti gli altri che hanno ingaggi maggiori se riesci a sistemarli. Primo è stato Pendà, la Juve ha preso 3 milioni e mezzo di prestito per l'affitto di Openda per questa stagione da parte del Lione, che si è accollato anche tutto l'ingaggio. Quindi dal punto di vista della cessione di Openda devo dire che a Carnevali e Massara vanno fatti i complimenti, perché più di così e in questi tempi rapidi, tutto sommato, considerando anche quando hanno iniziato a lavorare loro, cioè dopo l'arrivo di Massara, a tutti gli effetti era difficile onestamente pensare di risolvere un caso spinoso come quello. Vediamo David, insomma, che è un'altra situazione, sia per l'ingaggio sia per il fatto che è arrivato a zero, e quindi insomma un'altra situazione quella di David. E poi mi pare che il giocatore invece abbia voglia di giocarsi le sue carte a Torino, mentre Openda tutto sommato non vedeva l'ora di tornare in Francia e dimostrare il proprio valore in un campionato che conosce già. Poi ancora Ciccio da Cupello ci dice: scusate, ma c'è ancora da gridare al complotto pro Inter? Si sa, è palese, si vede e si può fare. Questo per quanto riguarda la risposta a qualche altro ascoltatore di cui avevamo parlato prima. Poi abbiamo ancora Luigi da Filadelfia: il PSG sta facendo il gioco lungo per il pacco messo insieme da Comolli all'ultimo minuto l'anno scorso. Ah, tu dici che è un po' una vendetta, d'altra parte l'aveva anche dichiarato il proprietario del Paris Saint-Germain, che l'avrebbe fatta pagare tra virgolette la Juve. È evidente che il fair play finanziario non vale per tutti, e grazie ai favoritismi dei capi della Lega questo calcio continuerà ad andare alla deriva. Ma Lago e Mancini dovrebbe essere la soluzione? È veramente deprimente vedere come siamo ridotti. Sì, c'è sia il discorso dell'Italia sia più in generale, insomma, anche il discorso del fair play finanziario, ogni tanto lo dico, insomma, che mi sembra particolarmente evidente che ci sono realtà che trovano il modo di avere dei bilanci accettabili per la UEFA pur facendo spese incredibili, e altre invece che devono rispettare paletti molto, molto, molto severi, perché altrimenti vengono punite, escluse, limitate nella rosa, nel mercato, nella partecipazione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ancora Vittorio: insomma, Conte, Vlahovic, prima Allegri, e sappiamo com'è finita, è quello che ci ha fatto spendere, ma guardare avanti no, gli errori sono stati fatti e dobbiamo prenderne atto. Forse Vittorio si riferiva al fatto che prima Vincenzo Greco diceva che questo fatto che Conte sia rimasto fuori faceva innervosire Marotta e De Laurentiis e altri, insomma in generale molti nella Lega di Serie A, perché c'era prospettiva che magari un giorno Conte possa tornare alla Juve, quindi la Juve faccia di nuovo paura per lo scudetto. Questa potrebbe essere una chiave di lettura dal punto di vista di Marotta, degli avversari della Juve, insomma. Non so quanto in queste, già la prossima stagione, questa prospettiva possa effettivamente concretizzarsi. Poi Sebastiano da Lecce: la Gazzetta dello Sport non recupererà mai il rapporto con i tifosi della Juve, e quando invitiamo noi i giornalisti della Gazzetta in trasmissione, liberisti di invitare chi volete, i veri tifosi della Juve spengono la radio come faccio io. Non bisogna neanche essere estremisti, Sebastiano, è giusto essere critici, sapere che ci sono anche altri modi di pensare, perché invece conoscere il pensiero di persone non del mondo Juve secondo me aiuta a capire bene anche che aria tira intorno alla Juve. Dopodiché uno è liberissimo di comprare il giornale che vuole, di spegnere la radio, la televisione quando vuole, eccetera eccetera, questo ovviamente è così. Poi invece cerchiamo sempre di contattare degli ospiti che ci possano dare delle notizie che riguardano la Juve e che siano credibili queste notizie. Poi non è che se uno la notizia ce l'ha per la Gazzetta dello Sport è diverso che se ce l'ha per Tutto Sport o per il Corriere dello Sport o per la Stampa o per la Repubblica. Si commentano le notizie, poi ognuno con la sua prospettiva, eccetera. Discorso invece politico è un altro, ma non dipende lì dal singolo giornalista che magari interviene nella nostra trasmissione. Poi ancora: la politica che si immischia in situazioni che non gli appartengono. È bastata una dichiarazione di La Russa e del topolino partorito dalla montagna per dire bye bye a Pirlo. Questo è il pensiero di Luca. Sì, sicuramente diciamo anche ieri che politica e calcio dovrebbero rimanere due ambiti ben distinti, ma come ben si vede con l'ultimo mondiale, l'intervento di Trump per togliere la squalifica, e in generale nella storia lo sport spesso ha fatto da volano, come si dice, per fare pubblicità tra virgolette a uno stato, a un regime, insomma nello sport sono successe anche cose di questo tipo, bisogna fare in modo che questo non capiti più, e che se uno va a fare il mondiale da una parte lo va perché lì ci sono strutture, c'è un'organizzazione, si guadagna bene, punto e basta, e non perché qualcuno deve farsi pubblicità utilizzando lo sport, mentre purtroppo è successo questa volta con Trump, si è visto abbastanza chiaramente, in passato con lo stesso Putin, perché alla Russia è andato Olimpiadi, Mondiali, eccetera, eccetera, quindi succede, è successo nella storia, e speriamo invece che non succeda più, anche se visti i governanti del calcio, insomma, sono molto attenti anche loro alla politica e agli affari più che non al gioco, viene da pensare che probabilmente questa commistione sia difficile da rompere. Caro Giorgio, andiamo un po' con i vocali, vai pure col primo.
7: Ciao Radio Bianconera, io vorrei dire una cosa, sento tante lamentele da parte di noi tifosi qui a Radio Bianconera e tanti piagnistei anche. Nel frattempo mi accorgo che gli acerrimi rivali, quelli cartonati, hanno degli sponsor fortissimi, hanno una marca Hisense che tutti noi ormai conosciamo perché la vediamo, che sta spopolando in Europa, in Italia, è un'azienda cinese molto potente ed è uno sponsor dell'Inter. Ieri ho visto che hanno preso un altro sponsor di manica, che è una delle banche europee spagnole, la BBVA, dove io toglierò il conto il prima possibile perché ce l'ho e lo toglierò, ed è un altro sponsor forte, perché è una banca che sta andando molto molto forte, quindi l'Inter prende soldi da tutte le parti. Noi dobbiamo cercare di fare quello che possiamo fare, cioè finanziare la nostra società. Ho sentito che hanno fatto il tutto esaurito di abbonamenti, benissimo, io mi sono abbonato alla Juve J1896 e a Identità Bianconera anche. Dobbiamo fare tutto il possibile per quello, scordiamoci quello che è stato, tutte le malefatte di Giuntoli, tutto quello che è successo, della ingiustizia sportiva, e teniamo alta la bandiera. Forza ragazzi, forza Juve, ciao da Marco.
1: Sì, caro Marco, allora guardare avanti, il problema è che poi hai il fardello di tutti questi giocatori che erediti le gestioni precedenti, che ovviamente ti frenano nel guardare avanti. Poi, facendo il discorso, il paragone tra Juventus e Inter, l'Inter può avere tutti gli sponsor che vuole, ma la situazione economica debitoria è veramente pesante e non ha le strutture che la Juventus ha, perché quando si parla di Juventus, al di là dei paletti della UEFA, del bilancio da mettere a posto, eccetera, eccetera, bisogna considerare che la Juventus ha intanto una proprietà certa da più di 100 anni, e con un socio di minoranza che vanta due degli uomini più ricchi d'Italia, quindi voglio dire, economicamente è forte, sia per la Exor sia per Tether. E poi ci sono le strutture sono un patrimonio che nessuno sponsor può pareggiare. Avere uno stadio di proprietà, la Continassa, la sede, il museo, il medical, tutto quello che c'è a Vinovo, il J-Hotel e tutto il resto, vuol dire che la Juventus, anche se è un'esposizione debitoria, anche se è un bilancio da mettere a posto, ha una solidità che chi non ha queste cose non può avere, e quindi non si può paragonare una sponsorizzazione con questa solidità finanziaria. Dopodiché, sul discorso della giustizia sportiva, caro Marco, sono d'accordo con te, bisogna sempre guardare avanti, eccetera. Il problema è che si sono rotti i ponti tra la Juventus e certi organi di informazione, la Juventus e la Nazionale e la Federcalcio, e se questi ponti non vengono riallacciati, secondo me è un peccato per il tifoso della Juve che viene privato, diciamo così, della gioia di vedere una partita della Nazionale, cosa che capita solo con il calcio, perché poi lo stesso tifoso della Juve magari è tifoso dell'Italia di pallavolo, di quella di pallanuoto, di quella di basket, di Sinner, degli atleti che vanno alle Olimpiadi, eccetera eccetera eccetera, quindi si priva di questa possibilità il tifoso della Juve, e non sono pochi i tifosi della Juve. E dall'altra parte anche i mezzi di comunicazione devono farsi due conti su quanto politicamente sia vantaggioso proprio essere invisi così tanto a una fetta importante di tifosi, per quelle considerazioni che lasciamo tranquillamente a loro. Poi Cristian da Campobasso, Baggio, Totti, Cannavaro, tutti insieme a sponsorizzare le scommesse. Dimenticavo Luca Toni. Il problema è il sito russo, esti americani e gli israeliani, tutto ok? Ipocrisia asservita. Brutto mondo, ci dice Cristian da Campobasso. Sì, l'ipocrisia mi sembra che sia un tono dominante da tanti punti di vista, anche quelli che possono disputare i mondiali, quelli che non li possono disputare. Insomma, o c'è una linea che riguarda tutti quelli che sono in guerra, o c'è una linea che riguarda solo alcuni sì, altri no, allora meno credibile da questo punto di vista, sicuramente. Poi Marco da Imola, scommettiamo che Chinè lavorerà il giorno di Ferragosto? Che soggetto ambiguo. Il tuo riferimento, caro Marco, credo che sia a quello che ha fatto il primo maggio, no? Quando ha punito, tra virgolette, Inzaghi e Cialanoglu per una giornata, ha dato un po' di multe per la vicenda doppia curva, l'ha fatto il primo maggio in modo che il giorno dopo non ci fossero i giornali e la cosa uscisse più silenziosamente possibile. Questa situazione si, diciamo, ripresenterà il giorno di Ferragosto, quindi tu ti aspetti che lì faccia qualcosina sulla vicenda Arbitropoli, ma proprio il minimo indispensabile, magari un punto in meno nella prossima stagione, chi lo sa qual è la verità. Tanto Ferragosto arriva presto e lo vediamo. Giorgio, vai pure con un altro vocale.
8: Prof, sono Paolo da Ferrara. Beh, dopo il circolo Agnene di Roma, dei vari Mancini, Malagò, Mister Magoo, Ranieri, eccetera, chi manca? Manca Totti. Beh, manca, l'ha detto stampa, quello che dà i biglietti gratis ai tifosi. Prevedo lo scudetto alla Roma in tempi molto brevi, visto che è anche il loro centenario. Per quanto riguarda la Juve, io ho lavorato in un ufficio acquisti, post vendita, posso garantirti che è molto molto difficile lavorare in quell'ambiente lì. Per quanto riguarda, prenderemo Suzuki, si chiama così, almeno non mi ricordo, sì Suzuki, sì, non Honda, daremo 60 milioni al Parma per Pellegrino. A questo punto qua non era meglio tenersi da Fara e puntare i soldi per dare quei 5 milioni in più a Zubo Martini, dico io, poi dopo ognuno può pensare quello che vuole. Noi, se lui è personalità, andiamo a prendere questo ragazzo che dicono che sia bravo, coi piedi speriamo che sia buono anche a parare, basta che non giochi quella sedia in porta di De Gregorio, forza Juve sempre, e che dire, ciao ciao.
1: Sì, diciamo che su Di Gregorio pesa anche, diciamo, la vicenda di quello che ha detto, scritto, anzi comunicato ufficialmente il suo procuratore, poi c'è stata quella sua smentita che è stata una mezza smentita, cioè una parte sì, l'altra sicuramente un po' meno forte, quindi quando i rapporti sono così poi è facile, poi iniziano a girare sui social le sue dichiarazioni di quando, prima di venire alla Juve, diceva se devi scegliere tra Andanovic e Buffon, chi sceglie? Lui ha detto Andanovic. Insomma, quando inizia a crearsi questo clima intorno a un portiere, che è un ruolo in cui la testa fa tanto, in effetti probabilmente è ora di cambiare aria. Su Suzuki è onestamente un giovane, e quindi se tu decidi che quello è un portiere affidabile, ce l'hai poi per tanti anni. Questo è un investimento che, se lo azzecchi, ripeto, è un investimento importante. Il problema è che da dove nasce questo sé che diciamo tutti? Dalla sfiducia per tutto quello che abbiamo visto in questi 6 anni, giocatori arrivati in pompa magna che poi pagati anche molto cari, che dovevano risolvere un sacco di problemi in attacco, a centrocampo, e che invece non hanno risolto nulla, anzi hanno solo complicato le cose. Quindi, come dicevo già ieri e negli altri giorni, Carnevali e Massara ereditano anche questo clima che non hanno creato loro, di sfiducia, diciamo, o almeno di attesa, diciamo, va bene, avete preso questo, vediamo come va a finire, perché i tifosi sono stati scottati negli anni scorsi. Poi Alfredo da Porto Sant'Elpidio, ciao Alfredo. Oliviero Bea aveva ben centrato perfettamente i fatti di Calciopoli, è un grande giornalista, sicuramente sì, andate a cercarvi su YouTube quello che diceva Oliviero Bea su Calciopoli, e sicuramente molti di voi lo potranno condividere. Poi ancora Enrico da Prato, mi sto chiedendo, ma se Spalletti chiedeva un centravanti alto di fisico che fosse potente, che avesse un ottimo colpo di testa, che potesse tirare su di sé dei calciatori in area di rigore, ecco, ma con Colomuani a me non sembra questo profilo. E allora qual è questo calciatore che dobbiamo dare a Spalletti? Allora, infatti, secondo me quello che dicevamo ieri, quando io leggo la Juve che prende, che va su Colomuani e Zirze, cioè o uno o l'altro, e poi se non rientra Vlahovic nei ranghi devi prendere un altro con quelle caratteristiche che dicevi tu, perché Colomuani comunque bell'attaccante ma non ce l'ha quelle caratteristiche, e quindi gli nomi che tornano in ballo sarebbero quelli, per esempio, di Pellegrino, insomma quelli che abbiamo detto in questi anni, giocatori alti, diciamo Sorlot, ecco, non mi veniva il nome, Sorlot e Pellegrino hanno quelle altre caratteristiche, quindi serve uno così e uno come Colomuani. E Zirze, secondo me, se lo prendi, poi ti manca quello là che dici tu, e che dice Spalletti, che aveva fatto anche il disegnino, credo, a Comolli, che aveva fatto finta di non capire. Andiamo ancora coi vocali, vai pure Giorgio.
9: Ciao Luigi,
1: eccolo.
9: Caso Pirlo,
10: si è cercata una scusa come tante per farlo fuori. Per quanto riguarda la Juve, insomma, io sono duro perché, insomma, sta diventando veramente una situazione stucchevole. I giorni passano, la Juve accelera, ancora non si vede la fine di questo tunnel. Ci dicano veramente se vogliono quest'anno acquistare qualcuno oppure no, perché mi rifiuto di pensare che Colomoni sia l'unico giocatore di questo mondo. C'è ben altro, c'è vita oltre Marte, voglio dire. Fini, vabbè, lasciamolo perdere.
1: Sì, devo dire che oggi tutto Sport è sbilanciato su Colomoni un po' più del solito, ecco, se tante volte abbiamo visto giorni decisivi, settimana decisiva, ore decisive, rilancio decisivo, eccetera, eccetera, però oggi tutto Sport scrive che addirittura sono state stampate le maglie col nome e il numero, quindi insomma pare davvero che sia la volta buona, però siamo tutti d'accordo che se anche questa volta per qualche motivo poi l'Emiro di turno sposti l'asticella, non gli vada bene la formula, non voglia qualche milione in più eccetera, a quel punto bisognerebbe virare su qualcun altro in tempi brevi per consegnare almeno un centravanti, perché adesso la Juve va a fare la tournée con David fondamentalmente, che peraltro è appena rientrato, come unica punta utilizzabile, più Milik, che sappiamo tutti quali limiti abbia anche dal punto di vista fisico, e quindi questa è la situazione. È provare, diciamo, degli schemi, un modo di stare in campo senza il terminale, che poi sarà quello nel corso della stagione, è un handicap importante quando mancano 3 settimane praticamente all'inizio del campionato. Poi Giovanni da Brasile, sempre su questo, ci scrive: alle 7.35 prendo il caffè e comincio a pensare che il mio notebook abbia un problema serio. Ormai da 15 giorni tutti i siti di mercato, diciamo così, non si aggiornano e appare sempre in chiusura con Colomoni. È un loop, o credete che resettando il notebook la notizia cambi? Prova a resettare, Giovanni, magari domani ti svegli alle 7.35 e nella notte è successo il miracolo e Colomoni è arrivato alla Juve. Proviamo anche queste, diciamo, cose scaramantiche, che ormai vale tutto in questo mercato. Poi ancora Simple Mind 1982, adesso io l'inglese non è che lo sappia leggere benissimo, Someone Somewhere in Summertime, rappresenta bene il nostro disastroso mercato estivo. Riccardo da Corinaldo, aspettiamo a giudicarlo, dai Riccardo, lasciamo ancora un pochino la porta aperta sulle possibilità che Carnevali e Massara riescano a consegnare il portiere, il centravanti, il mediano, eventualmente l'esterno sinistro, eventualmente Brian Diaz o chi per esso dietro le punte, insomma ci sono ancora tanti giorni, certo è che ce la stiamo raccontando da un po' di tempo e capisco, caro Massimiliano, caro Riccardo, scusami, che un po' di pazienza stia scappando a tutti quanti. Poi ancora Massimiliano da Roma: speriamo che Openda faccia almeno 15 gol, così il prossimo anno lo acquistano definitivamente. Dai Elois, facci sto regalo, ce lo augura anche lui, credo, addio. Il Lione comunque ci crede, perché aveva dato 3 milioni e mezzo e pagargli tutto l'ingaggio vuol dire che ci crede nel giocatore, probabilmente giocando in un certo modo, cioè in contropiede fondamentalmente, e in un altro contesto, in un altro campionato, con un altro tipo di pressioni, Openda i suoi 15 gol li può fare, quindi si può poi stabilizzare a Lione. Tanto voglio dire, da Torino a Lione è un po' complicato andarci, perché come sapete, diciamo, la TAV non è proprio ben vista dalle parti della Valsusa, però in fin dei conti non sono neanche tanti chilometri, quindi se poi ogni tanto gli fosse rimasta Torino nel cuore, cosa che non credo peraltro, potrebbe venire a farsi un giro senza neanche troppe ore di viaggio. Vai ancora con un vocale, Giorgio.
11: Ciao, sono Ivano da Bellinzago. Quello che ti dà del complottista non è bianco-nero, sarà un cartonato del cacchio, non ti preoccupare. Hai centrato il segno come al solito. Tanto fumo, per nascondere un qualcosa che ormai scemerà all'orizzonte. Comunque, la cosa importante è che anche oggi compreremo domani, mannaggia. Ciao.
1: Dai, siamo fiduciosi, fino a mezzanotte c'è tempo, magari qualcosa arriva, sì, tanto fumo per spostare il focus, mi verrebbe da dire, caro, con una battuta, poi che sia di chi mi dice il complottista, evidentemente non mi conosce tanto, ma su questi temi qua, diciamo, ci ho lavorato da tanti anni, quindi mi sento abbastanza ho fatto anche una tesi in sociologia della comunicazione, quindi diciamo che mi sento abbastanza ferrato sul tema e quindi mi sbilancio un po' di più alcune volte, poi ognuno la vede come vuole naturalmente. Poi Lorenzo D'Albano Laziale: la Juventus è una società che non ci vuole dire la cruda verità, senza più la voglia di vincere, ma è solo una drammatica sopravvivenza, mettiamoci il cuore in pace, siamo diventati una squadra provinciale, e i fatti dicono che la Juve è scesa dal primo al sesto posto, questi lo dicono i fatti, sta a Carnevali, Massara, Chiellini e Spalletti, questa squadra italiana che John Elkann ha messo in campo per cercare di gestire la Juve in queste stagioni, dimostrare che invece dal sesto posto si può tornare verso il primo, perché se no quello che dice Lorenzo è una fotografia dei fatti, cioè la Juve da essere la dominatrice incontrastata per 9 anni del calcio italiano, ossatura della nazionale, finalista di Champions League, è arrivata a essere la sesta forza del campionato italiano, attaccata ai 2 punticini per andare in Champions o non andarci, quindi magari non è proprio essere a un livello di squadra provinciale, perché l'obiettivo della zona Champions comunque è un obiettivo tra virgolette nobile ed economicamente importante, però se la discesa continua, giustamente dice Lorenzo, andiamo a finire tra le vecchie glorie e non tra le società che, e questa è sicuramente la grande sfida. Soprattutto per John Elkann, direi, perché è lui che principalmente ci mette la faccia da quando la gestione è passata direttamente alle sue scelte e non più a quelle di Andrea Agnelli, che comunque ricomincia a mettere il nasino, l'abbiamo visto a Parma, l'abbiamo visto fare il ricorso al TAR adesso dopo il pronunciamento della Corte Europea, quindi chissà che cosa succederà anche di lui. Oh, intanto io invece so cosa succede adesso, cioè arriva il notiziario, quindi vai pure Giorgio con il notiziario e noi ci sentiamo subito dopo. A frappè.
2: Cose di calcio.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Cose di calcio.
1: Rieccoci, ripartiamo con Cose di Calcio, seconda ora anche per oggi, mercoledì 29 luglio, l'abbiamo già detto, facciamo gli auguri a Daniele Rugani che compie oggi 32 anni, ma soprattutto facciamo gli auguri a Massara e Carnevali che riescono a chiudere entro le 24 ore, dai, prima del 30 luglio l'affare con l'Umani, così Vincenzo può cambiare la targhetta del suo ufficio e passare da ufficio vendita con l'Umani a ufficio vendita acquisto con l'Umani, scusate, uscito a ufficio vendita indesiderati o ufficio acquisto portiere, insomma, tanto di temi ne abbiamo sempre. Dunque, il nostro Ago da Martina Franca ci scrive: a fare complottisti si fa peccato, ma qualche volta ci sta zecca. Temo che l'aspetto che sta passando inosservato nella saga FIGC sia quello dei diritti televisivi. Attenzione, non dobbiamo dimenticare che Gravina, insoddisfatto dei proventi dei diritti televisivi, tentò di farsi un network tutto suo. Credo con questi andremo a parlare dalle stesse parti, hanno la creatività giusta, vediamo se sarà così. Il problema dei diritti televisivi è collegato non solo al tipo di gestione, ma al tipo di spettacolo e di campioni che mette in campo, quindi Premier League ti saluto, Spagna ti saluto, Germania ti saluto, anche il Portogallo ha superato l'Italia, tra un po' ci supererà la Francia naturalmente con Paris Saint-Germain, e quindi questo è il problema dei diritti televisivi, sta nella qualità di quello che offri da vedere e di come lo organizzi anche. Però intanto, a proposito di creatività, ha colpito molto anche il fatto che la conferenza stampa di oggi di Mancini e credo anche Ranieri, sì, anche Ranieri, sarà a pagamento, cioè le emittenti che vogliono trasmettere andranno a dare 500 euro a testa alla FIGC, e questo ha fatto, diciamo così, ha colpito molto, perché è una cosa che non si è mai vista né sentita prima, questa di una conferenza stampa a pagamento, cioè fai un'intervista esclusiva e allora, a parte che la nazionale non dovrebbe seguire queste dinamiche, però nel mondo dell'informazione di oggi, che già ha ridotto all'ossicino, al lumicino, scusate, la possibilità di intervistare liberamente i giocatori, l'unica cosa che rimane gratis è la conferenza stampa. Tu organizzi una conferenza stampa e fai pure pagare, non sono i 500 euro naturalmente che qualunque emittente credo che possa mettere sul piatto, ma è proprio il principio che è sbagliatissimo a proposito appunto di creatività. Poi c'è chi si lamenta di nuovo delle pubblicità che entrano, faccio lo stesso discorso che ho accennato ieri, cioè una cosa che non dipende da noi, dall'emittente, la Radio Bianconera o dalla sua applicazione, ma dal fatto che ogni tanto, a causa di qualcosa, insomma, Google un po' impazzisce e fa andare a ripetizione delle pubblicità, e quindi non dipende dalla nostra volontà. Spero che questo non disturbi troppo l'ascolto. Poi Danilo dalla Svezia mi saluta, grazie anche per i complimenti, perfettamente in linea con quello che avete detto a proposito appunto di complottismo e dintorni. Poi ancora, se arriva con l'Umani bisogna essere solo contenti, ricordiamo che facciamo l'Europa League quest'anno, i giocatori di questi livelli è difficile prenderli, infatti sono d'accordo con te, bisogna sempre contestualizzare nella realtà. Chiaro che tutti vorrebbero Haaland centravanti, però Haaland è uno e non lo puoi prendere, quindi vai su quelli che puoi prendere considerando la situazione attuale della Juventus in Europa League e del calcio italiano. Mettici tutto assieme e con l'Umani risulta un buon acquisto, ecco, per la Juventus nell'ambito di una ragionevole cifra, ecco. Giorgio, vai pure con un vocale.
18: Ciao Gigi, una piccola domanda, che vedo che state trattando l'argomento. Ma i personaggi citati, infiltrati nelle istituzioni, personaggi ultra nerazzurri, ma la mia domanda è: ma ci sono sempre stati o li hanno messi apposta?
1: E non c'è domanda migliore per introdurre il nostro amico Aldo De Girolamo, youtuber che tutti i juventini conoscono naturalmente. Ciao Aldo.
19: Salve ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, sono in vacanza, quindi
1: guarda che bello,
19: vengo a prendere la spiaggia.
1: Quanto ti invidio, che beh, grazie doppiamente per essere con noi naturalmente. Quindi il nostro amico dice: ma i Viglione e i Butti, questi qua ci sono sempre stati o ce li hanno messi apposta? Questa è la domanda che ci ha fatto il nostro amico. Rispondi, guarda, tu che su questi temi vai forte.
19: Sì, guarda, noi il problema, l'unica cosa che possiamo imputare ad Andrea Agnelli è stata quella che mentre noi festeggiavamo i 9 scudetti di fila e pensavamo alla Superlega, quindi ad abbandonare il campionato italiano, abbiamo dato libero sfogo agli altri di occupare tutte le istituzioni. È stato proprio quel periodo lì che hanno creato un po', perché poi non è solo quelli inseriti, lo sappiamo bene, no? Nelle istituzioni sportive nazionali, ma anche internazionali. Sappiamo quello che ha subito Platini per inserire Infantino. Quindi hanno creato un sistema che abbraccia non solo le istituzioni sportive locali e apicali, ma anche magistrature locale, apicale, la politica locale ed apicale, i media, le agenzie di controllo, tutto. Quindi ed è stato quel periodo lì. Quindi, rispondendo alla domanda, no, non c'erano. Prima si pensava un po' più al merito, ecco. Oggi invece si pensa alla fedeltà, no, al tifo, alla maglietta, alla sciarpetta.
1: Alla sciarpetta al collo, perché poi quando viene fuori dall'intercettazione, finché lo diciamo io, Aldo De Girolamo e un altro gruppetto che viene spesso accusato di essere di complottisti, può avere un valore, ma fino a un certo punto. Quando un'intercettazione viene fuori, che gli arbitri lo sanno, che quello lì è interista e che sta chiamando per cercare di portare qualcosa a casa per l'Inter, e lì la cosa diventa grave, perché i ruoli sono istituzionali. Perché poi qual è il successivo passaggio? Chi mi garantisce che la fede calcistica non influenzi le loro azioni nel loro agire quotidiano come responsabile dell'ufficio legale o come colui che fa i calendari della Serie A? Perché, come si diceva, la moglie di Cesare non deve essere solo onesta, ma deve anche sembrarlo, diciamo.
19: Ma certo, questa poi è una prerogativa che soprattutto riguarda chi ricopre determinati ruoli, soprattutto chi fa da, diciamo, arbitro, no? Chi fa da giudice. Che deve non solo essere equidistante, ma deve anche sembrarlo. Il problema è che nelle intercettazioni si evince una cosa abbastanza raccapricciante, perché oltre al fatto che parla da tifoso con una certa arroganza e lo fa più di una volta, per esempio Butti, no? Qual è la discriminante di un arbitro, diciamo, che è gradito o non gradito? Ora, già il fatto di chiedere un arbitro particolare piuttosto che un altro per l'Inter, già questa è una cosa gravissima. Se l'avesse fatto per la Juventus, se lui fosse stato un tifoso della Juventus, sarebbe già stato mandato a Katakandu, lo sappiamo già, invece è ancora lì e invece non se ne parla. La discriminante non è che si dice: ma io voglio un arbitro bravo per l'Inter, mandami quello perché l'altro è scarso. Si dice: perché con lei quello vinco, con l'altro non vinco mai. Quindi la discriminante vince. Ed è qui che poggia il discorso che ci sia violazione dell'articolo 30, ragazzi. Cioè, ed è evidente, evidente. Perché l'articolo 30 dice che non c'è bisogno di alterare tante partite, ma basta uno. E dice soprattutto che basta che ci sia l'alterazione dello svolgimento, non del risultato, dell'alterazione dello svolgimento di una gara. Ora ditemi voi, se andiamo a sostituire un arbitro o a interferire, interagire con il designatore arbitrale e farci cambiare l'arbitro, non è interagire con lo svolgimento di una gara, questo?
1: Oltretutto, allora, siccome poi si fanno i paragoni con quello che è successo 20 anni fa, tra l'altro oggi scherzando, insomma, con dei messaggi con Claudio Zuliani, dicevo, siamo passati da Farsopoli a Circopoli adesso, diciamo, con quello che abbiamo visto con la nazionale. No, però all'epoca Moggi fu, e la Juventus in particolare, fu punita perché cercava di condizionare le griglie, perché all'epoca venivano indicati 4-5 nomi di arbitri, tra quelli veniva sorteggiato. Qui non c'è più, e si poteva interagire con i designatori.
19: Aggiungo di più, che spesso i, cons-

0: piaccia o non piaccia, non è che mancano le intercettazioni della Juventus. Piaccia o non piaccia, ci sono solo le loro intercettazioni. Questo è molto più grave. Inoltre, sono venuti, cioè, ogni volta venivano accontentati. Non è come Moggi che gli diceva metti questo piuttosto quello e poi puntualmente non si avverava. No, questi quando gli chiedono qualcosa lui si sbotta un po', fa il tipo disturbato, ma poi quasi sempre li ha accontentati. Quindi, come potete vedere, è molto più grave questa situazione rispetto a, a Calciopoli. Poi mi si dice a Calciopoli, però c'erano le SIM svizzere. SIM svizzere, a parte che avevano traffico zero ed è stato dimostrato. Inoltre, il negoziante lì a Lugano che vendeva, che ha venduto le SIM svizzere a Moggi, interrogato durante il processo di Napoli, disse che se le comprava pure Branca, le SIM svizzere. Quindi, e poi sì, Moggi le aveva prese per evitare lo spionaggio industriale, l'ha detto. Quindi
1: sì, e poi invece stavolta sono spariti addirittura, diciamo, non sono stati sequestrati cellulari eccetera, quindi a parte alcune cose di tipo tutti i messaggi WhatsApp eccetera non hai potuto leggere,
0: no, perché, no, perché sai WhatsApp è crittografato, la, oggi con la tecnologia di oggi la crittografia di WhatsApp più o meno è uguale alla SIM svizzera dell'epoca, no? Siamo lì, giusto? Esatto.
1: Sì, ma io credo che un buon hacker a soldato possa benissimo farti capire cosa c'è dentro, dentro un cellulare. A meno lo scoprono per motivi pubblicitari, possono, che, possono scoprirlo benissimo, insomma, per altri motivi, se vogliono, se non vogliono, perché poi dopo se la cosa si è saputa e allora non si poteva sapere.
0: Lì c'era, c'era una guerra in Cristina, lo sai Luigi, lì c'era una guerra in Cristina, in procura. C'era chi voleva indagare veramente e chi invece voleva insabbiare velocemente. Questa è la verità. E alla fine si è prodotto sto obbrobrio, no? Di questa inchiesta. Munca, diciamo.
1: Assolutamente è così. Invece venendo alle cose anche dell'estate juventina, caro Aldo, tu dai un'apertura di fiducia a Carnevali e Massara oppure scottato da Giuntoli, da Comolli e compagnia ci vai coi piedi di piombo?
0: Guarda, io ho rinnovato l'abbonamento, sono di natura fiducioso e quindi io voglio dare fiducia. È ovvio che ormai quasi la metà, no, della finestra di mercato si è esaurita e per adesso non è che possiamo essere tanto tranquilli per il mercato,
1: diciamo che la
0: però ieri è arrivata una notizia posto. Una notizia qui in vacanza, mi è arrivata questa notizia in vacanza che mi ha rallegrato, è il fatto che finalmente ufficialmente Open Da è stato mandato in prestito Nerusso, è già solo questo, ecco,
1: e la Juve ha preso dei qua, soldi, ragazzi,
0: no? No, perché è un prestito oneroso, in più si risparmia il suo ingaggio e può darsi che il ragazzo si possa mettere in luce, chi lo sa, probabilmente nell'area di Torino, non lo so, vedremo. E sta di fatto che però un risparmio economico per la Juventus più il prestito oneroso potrebbe in qualche modo darci ulteriori risorse per poter investire, perché sta ormai questa storia di Colomani, ragazzi, è diventata una telenovela, ora basta, piuttosto non ne parlate più, per piacere, quando arriva arriva, se non arriva non arriva. Io odio il calciomercato per questo.
1: Ma se vuoi, se ti leggo la notizia ultima. Finalmente ci siamo, svolta nella notte, accordo un passo, però attenzione che questo passo bisogna farlo. Il passo dei Pordoi, come diceva quello lì.
0: Sarà il passo di Polifemo, visto che adesso no, c'è un po' di moda il fatto dell'Odissea, più dell'Odissea, il fatto che sì. Polifemo. Sapete poi chi è Polifemo nel calcio italiano, no? Quindi.
1: Questo è un altro soprannome che tiriamo fuori da queste parti. No, tornando invece ai messaggi dei nostri amici, c'è il nostro Antonello da Padova che ci scrive: alla fine c'era qualcuno che voleva il commissariamento della FGC, ma lo sanno che è già commissariata la Presidente del Senato? È una battuta questa, che dici, Naldo? O c'è,
0: sì,
1: del
0: è
1: vero?
0: Una battuta. No, forse si riferiscono a Binaghi, che aveva detto che Malagò poteva, se voleva, già in passato, quando faceva il presidente del CONI, poteva commissariare, no, ha deciso di non farlo. Ma veramente è diventato un circo. Guarda, la cosa brutta, sai qual è? Che con questi personaggi hanno allontanato il 50% del tifo italiano dalla nazionale, dalla federazione. Ed è una cosa bruttissima, perché a noi ci hanno privato di godere della nazionale, perché veramente noi siamo schifati completamente, ma hanno privato anche la nazionale dell'amore della metà del popolo italiano. La nazionale, quanto forte, se non ha l'appoggio e il sostegno del suo popolo interamente, che si è unito, non potrà mai vincere nulla. ragazzi, e loro, ecco, questa è la motivazione per cui bisogna fare tabula rasa lì. Ma secondo te un rinnovamento

0: Ora, con tutto il rispetto, perché lo stimo anche, Ranieri, è un rinnovamento tornare a certi personaggi, ancora a Mancini, con tutte le incoerenze, perché poi ci hanno detto, no, Pirlo non va bene perché fa lo sponsor per una piattaforma russa di scommesse. E noi abbiamo fatto notare, ma guardi che l'Inter c'ha lo main sponsor di scommesse che
1: Ma
0: palesemente
1: il
0: raggira
1: problema è
0: in qualche
1: russa,
0: modo.
1: hai capito? Il problema è che è
0: No, no,
1: russa,
0: ma
1: non
0: non
1: è.
0: è per le scommesse, no, no, non è per le scommesse, perché è russa. Bene, e Mancini ha giocato, ha lavorato per lo Zenit San Pietroburgo, ci salutava spesso, faceva dei video, buon Ferragosto da San Pietroburgo, ha tanti amici lì, tra l'altro è stato citato anche nei Pandora Papers, no? Questa inchiesta per il fatto dell'evasione fiscale, paradisi fiscali, quella roba lì, sempre con i russi. È andato in Arabia Saudita dove non vengono rispettati i diritti civili. Quindi dov'è il cambio etico? Ci vuole, non mettiamo Pirlo perché ha fatto una pubblicità, un contratto di sponsorizzazione, però prendiamo uno che è palesemente
1: Prendiamo
0: intoccabile.
1: Baldini che ha detto che il calcio italiano è Manuele Stofanti, per esempio, così sei al di sopra di ogni sospetto. Invece, per questo motivo, ovviamente,
0: Invece hai
1: se ne
0: preso
1: sta lì
0: uno
1: dove
0: che tra
1: è.
0: l'altro ci ha pure abbandonato per andare a prendere i petrodollari, quindi l'etica si fa fottere tranquillamente, quindi va bene.
1: Oh, ma per allontanare ancora di più anche quell'altro 50% dall'Italia e in generale dal calcio, ci sta pensando Infantino, perché questa notizia che adesso ti leggo è questa: mondiale in vendita con quote a fondi USA legati alla famiglia Trump. L'Unione Europea dice giù le mani dal nostro sport, cioè questo si sta vendendo i mondiali in pratica ai fondi USA
0: Praticamente Trump ha
1: legati a Trump.
0: visto durante il mondiale, Trump ha
1: Che cos'è un
0: notato che il
1: mondiale? Sì.
0: mondiale fa soldi. Fa soldi. Il mondiale
1: Immagine,
0: produce soldi
1: tutto.
0: per la. E quindi gli ha consigliato di costituire una società privata aperta, diciamo, all'investimento di capitali privati e poi vuole vendere una bella fetta di questa società alla famiglia Trump. È uno squallore totale. Fino a me, però la UEFA, ho visto che stranamente, però la UEFA è intervenuta a piedi uniti su questa vicenda, addirittura ha fatto un comunicato molto duro e dicono che si può arrivare addirittura, non lo so se poi alla fine lo faranno o meno, al boicottaggio del mondiale se Infantino dovesse proseguire su questa strada. Però queste evidenze, ragazzi, che gli interisti nelle istituzioni, sia a livello locale che apicale, hanno uno solo scopo, quello di fare gli interessi personali della loro squadra per uccidere il calcio. Questo è palese ed evidente.
1: O addirittura gli interessi personali e proprio a prescindere dall'interismo, io
0: No, ho
1: ricordo
0: detto
1: sempre che
0: interessi personali della propria squadra. Perché
1: sì. No, perché
0: poi
1: poi su
0: Infantino va anche
1: Infantino
0: indagato.
1: c'è sempre la denuncia di Platini per traffico di
0: C'era anche la denuncia
1: influenze
0: di
1: e
0: Platini, ma è
1: diffamazione.
0: sotto inchiesta anche per altra roba. Quindi poi non voglio entrare nel merito, perché ripeto, io gli aspetti penali a me non mi interessano,
1: No,
0: mi
1: ma
0: interessano
1: infatti
0: aspetti sportivi.
1: ecco, e poi chiudiamo, poi ti lascio andare al mare tranquillo. No, dicevo che quello che è stato fatto, che secondo me anche appositamente, di dire, allora c'è stata l'archiviazione della giustizia penale, allora ok, finito tutto, non c'è niente, anzi c'è qualcuno che dice adesso devono rimborsare l'Inter per l'immagine che è stata danneggiata, eccetera, eccetera. Ora, questo discorso non sta in piedi perché l'abbiamo detto 100.000 volte, le regole del codice di giustizia sportiva sono diverse da quello giustamente dal codice penale, ovviamente. Quindi non c'era niente di penale secondo la Procura di Milano. Poi so che qualcuno potrebbe anche eccepire su questo, ma non entriamo su questo argomento che magari ne parliamo in un altro momento. Ma però per il codice di giustizia sportiva valgono altre regole, cioè tu fai un tentativo di condizionare, diciamo così, lo svolgimento di una gara o di una competizione, commetti illecito sportivo e l'illecito sportivo può essere portato da una penalizzazione, portare una penalizzazione fino alla retrocessione, come era successo ai tempi del 2006, solo alla Juve, naturalmente, perché tutti gli altri, bene o male, se la sono cavata diversamente. Quindi questo tema va sottolineato perché non passa nel mainstream questo concetto.
0: Guarda, allora il discorso è molto semplice. Per dimostrare un reato di frode sportiva hai bisogno di due elementi fondamentali, che è la contropartita in denaro o altra utilità, cioè devi provare che Rocchi ha preso dei soldi o ha preso altro, e non è questo, e inoltre devi provare sopra ogni ragionevole dubbio che è stato alterato il risultato della gara. Capite che è complicatissimo dal punto di vista penale riuscire ad arrivare al rinvio a giudizio, anche con la riforma Cartabia, tra l'altro. un PM per rinviarti a giudizio deve avere la ragionevole certezza di vincere il processo. Quindi, ora, con le prove che se avessero sequestrato i telefonini, fosse uscita qualche altra roba fuori, allora, ma con quello che hanno in mano oggi era impossibile dal punto di vista penale. Dal punto di vista sportivo, ve l'ho citato prima, l'articolo 30, ma l'articolo 4 è ancora più universale, no? Come concetti, basta essere sleale. Se non sono sleali questi, cioè uno del Bologna cosa dovrebbe dire? Ma scusate, perché loro si possono scegliere l'arbitro, io no? Cioè, ma perché?
1: Uno del Torino, uno del Milan, certo, del Torino, di tutte le altre, il Verona, quelli che sono stati chiamati in causa.
0: Con l'articolo 30 cioè non serve che tu dimostri che ci sia stata una contropartita, non basta che tu dimostri, cioè non serve che tu dimostri l'esito della partita, basta un tentativo di alterare una semplice gara, lo svolgimento, non il risultato. Basta questo, articolo 30, serie B. Ora, possono dire quello che vogliono, io capisco che poi c'è chi dice non è il momento di avere un altro scandalo, non è il momento, sarebbe la fine definitiva. Ho capito, ma con la Juventus su tutti questi problemi, per il bene del sistema, come mai non me li siete mai fatti? Adesso siamo qui a dire sarebbe la goccia che fa traballare il vaso, sarebbe l'ultima coltellata al sistema, moriremo, vedi gli spagnoli non lo fanno col Barcellona, vedi gli inglesi non lo fanno col City, perché noi dobbiamo farlo? Perché con la Juventus lo avete fatto e io per equità voglio che si faccia la stessa cosa con l'Inter. E inoltre quei due lì, quei tre anzi, Chinné, Viglione e Butti, ragazzi, almeno questi immediatamente fuori, perché non si può iniziare un campionato. Quello poi ha fatto i calendari a giugno, a inizio giugno si è portato avanti perché sapeva quello che stava arrivando, no? Ecco, io chiedo che si rifacciano i calendari, fuori Butti, fuori Viglione, immediatamente, ragazzi, perché non si può iniziare un campionato sapendo che ci sono questi personaggi lì. Con quale spirito iniziamo e con quale spirito, tra l'altro, quegli arbitri Sozza e Doveri dovrebbero andare ad arbitrare l'Inter, capite che non possono passare,
1: tutti quelli che certo tutti gli altri che
0: non
1: sono stati
0: possono
1: tirati...
0: passare la liscia questa volta, non possono passare la liscia. Io so che stanno cercando in tutti i modi di annacquare, di insabbiare queste cose che vi ho detto, lo sanno bene loro lo sanno bene, però il problema è sempre la nostra società, sono le altre società che stanno zitte. Con la Juventus ricordo un De Laurentiis accanito che urlava tutti i giorni: noi vinciamo onestamente, c'è chi vince non onestamente. Come mai sta zitto? Come mai? Ha paura di tutto il sistema interista? Hanno paura gli altri? Come mai la Juventus sta zitta? Cioè, questo è lo schifo, ragazzi, che farebbe passare la voglia di seguire ancora il calcio.
1: Francesco da Lecce ci chiede perché con le sentenze europee e di Napoli, perché la Juve non chiede due scudetti indietro, e questo è un tema che magari affronteremo perché merita forse una puntata a parte.
0: Ci vuole una serata intera per spiegare questo tema qua.
1: Diciamo che questa Juventus metterei abbastanza la mano sul fuoco che non li chiede indietro. Se cambiano le cose magari sì, però per adesso mi aspetto che Andrea Agnelli arriva bene, portino via anche le mutande, come si dice, a chi di dovere, però a parte questo...
0: Hai visto, no, adesso sia la FIGC, ho visto che la FIGC va di fretta per l'udienza, anche Daniele ha chiesto l'udienza al TAR per discutere della sentenza della Corte di Giustizia Europea, quindi si ritorna al TAR, no? Andrea Agnelli ha chiesto la fissazione dell'udienza e ho visto che la FIGC, anche loro, vanno molto di fretta, non so come mai, ma comunque, meglio così.
1: Una chiarezza, ci va presto, per la FIGC? Quindi. Chi ci va per la FIGC?
0: Ci va sempre Viglione. Lui, il nostro amico Viglione.
1: Oh, Viglione.
0: Ma tu ti rendi conto che è il conflitto di interesse. Ma tu ti rendi conto,
1: Viglione contro Agnelli, robe da film, lì è una roba da gladiatore proprio, ci vorrebbe la musica, insomma, del gladiatore.
0: Ecco, però sarebbe bello se Agnelli citasse le intercettazioni mentre sta lì in udienza, mentre lui prova a difendere la FIGC. Quello sarebbe bello.
1: Sarà divertente da seguire. Grazie Aldo, seguite naturalmente, ma tanto so che grazie lo fate già. E buon mare, grazie davvero di tutto. Ciao, a presto.
0: Fino alla fine, forza, ecco. Juventus sempre, ragazzi, sempre. Fidatevi della Juventus. Torneremo grandi, solo questione di tempo.
1: Oh, bene, chiudiamo con un po' di ottimismo perché c'è tanto pessimismo in giro. Dunque, Severino dalla Valcamonica ci scrive: la UEFA è intervenuta solo perché Čeferin vuole sostituire Infantino con Nasser Al-Khelaifi, che sarebbe ovviamente proprietario del Paris Saint-Germain. Può darsi anche questo, però insomma quello che sta facendo Infantino va valutato per quello che fa lui. Poi che ci siano mire politiche dietro delle polemiche o mire di altro genere, lo sappiamo benissimo che è così, perché Infantino era lo stesso anche prima dei mondiali, e già per il Qatar c'erano state delle questioni abbastanza pesanti, però finché va bene a tutti, va bene a tutti. Quando qualcuno inizia ad avere magari manie di onnipotenza, anche nel caso di Infantino, e dall'altra parte qualcun altro non l'accetta, ecco che nascono le faide, da cui vengono fuori poi le cause, le questioni e magari i cambi di regime, come si suol dire. Poi ancora Luca che ribadisce insomma che la politica si immischia troppo nelle cose che non la riguardano. E poi ancora Stefano da Modena, invece, tornando alla Juve, a Colomboani, dice: ricordo che la Juve è quotata in borsa, le notizie escono dopo le 17.30, quindi credo che anche Colo debba aspettare quell'ora, insomma. Però io sciperei il Parma e prenderei Pellegrino e Suzuki, ci dice il nostro amico Stefano da Modena, che è da buon modenese, insomma, è di vicino, quindi li tiene d'occhio. Pellegrino e Suzuki, che sono due nomi che comunque restano attuali, sicuramente questa cosa della Juve quotata in borsa è vera, comunque tradizionalmente, insomma, le notizie che riguardano al mercato della Juve vengono fuori la sera. È successo anche con Celik, per esempio, che appunto si è saputo nelle ore serali, anche per questo motivo, oltre che per motivi delle trattative. Andiamo al notiziario, caro Giorgio, poi torniamo ancora con i messaggi, con l'ultimo ospite e con i vostri vocali. A frappè.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Eccoci qua, ripartiamo con i vostri messaggi, siamo nell'ultima tranche di oggi, mercoledì 29 luglio, per Cose di Calcio. Ricordo domani puntata speciale con il presidente, con il portavoce della Fondazione Identità Bianconera, a cui gireremo anche il messaggio, per esempio, del nostro Francesco dalla Calabria, che vuol sapere di eventuali lettere di diffida recapitate alla Fondazione. Vediamo cosa ci risponderanno i protagonisti della Fondazione stessa. Invece Tiziano da Milano ci porta sullo stadium e ci dice: perché la Juve ha costruito uno stadio così piccolo, lo riempie con gli abbonati, e chi non è abbonato? Io per andare a vedere Juve Sassuolo avrei dovuto spendere 70 euro, puntualmente ho rinunciato, più il viaggio e la benzina. Stadio che non potrà mai ospitare una finale di Champions. Sì, è anche vero che l'unico stadio italiano che potrebbe, diciamo, ospitare gli europei ad oggi nel 2032. Credo che ci fosse l'esperienza appena passata con il Delle Alpi, che molto spesso lasciava ampi vuoti, e quindi la priorità della Juve qual è stata? Facciamo uno stadio che faccia sempre effetto stadio. come si dice, in qualunque partita di campionato, di coppa, eccetera, c'è sempre l'effetto dello stadio pieno, della gente vicino al campo, eccetera. Così sicuramente lo riempi sempre. Certo, è un disagio per chi vuole andarsi a vedere una partita ogni tanto, due o tre partite all'anno, insomma, perché trovare i biglietti effettivamente è complicato e caro, se non per la Coppa Italia, insomma, per le partite amichevoli, allora lì si trova, però normalmente è così. Penso che sia questo il motivo. Poi dopodiché uno stadio più grande, a parte che a questo punto farlo sarebbe veramente un'impresa, ecco, e poi non credo che sia il momento storico per pensarci onestamente. Andiamo con i vocali, vai Giorgio.
7: Buongiorno Luigi. Cristiano, era il 15 gennaio 1997, la Juventus stravolgeva il Paris Saint Germain 6-1 nella gara di andata della Supercoppa. Ricordiamo quella grande Juventus, quei grandi campioni, e io ricordo i tifosi francesi intervistati all'uscita dallo stadio, sconsolatissimi, dicendo che nella loro vita mai avevano visto uno spettacolo del genere. E siamo qui 30 anni dopo e siamo noi a supplicare il Paris Saint-Germain di darci questo benedetto Colomouani. Come cambia il mondo? Ma avessero detto 30 anni fa che sarebbe avvenuto ciò, quella persona l'avrei presa per pazza. Peccato e anche un po' triste allo stesso tempo. Ciao, buona giornata.
1: Sì, caro Cristiano, è anche l'emblema della parabola del calcio italiano in generale, della Serie A rispetto agli altri campionati, delle proprietà delle società italiane rispetto, a parte la Juve naturalmente, rispetto a quelle degli altri, del campionato delle sette sorelle rispetto al campionato della sorella, che ogni tanto poi c'è anche la sorellastra rompiscatole, che è la Juve, insomma, è così. Questa è una riflessione che dovrebbero fare in tanti che governano il calcio italiano, ma che vediamo sono impegnati in tutt'altro genere di considerazioni. Andiamo ancora con i vocali, vai Giorgio.
8: Ciao Luigi, Gennaro da Castellana Grotte. Ma hai sentito la notizia? Io ho sentito un reel di Criscitiello che praticamente denunciava il fatto che oggi la conferenza, per vedere la conferenza stampa di Mancini, questa grandissima conferenza stampa della svolta del calcio italiano, le testate, gli organi di stampa dovevano pagare con bonifico una somma di 500 euro. Cioè, ma siamo veramente all'assurdo, cioè la nazionale che si comporta come un club per cercare di acchiappare soldi da destra e da sinistra, quando invece la nazionale è sempre stato un bene di tutti, e niente, così non stiamo facendo altro che far morire la passione di noi tifosi, soprattutto per la nazionale, poi per il calcio in generale, se continuano così anche quella presto morirà.
1: Sì, sì, ma ne ho parlato, probabilmente non hai sentito quel momento lì, l'ho detto che non solo, ripeto, i 500 euro possono anche essere considerati una cifra accessibile per tutti gli emittenti, ma i club non lo fanno, cioè siamo oltre a quello che si può accettare, nel senso che i club ti fanno pagare l'intervista esclusiva, i diritti all'inizio dell'anno per avere un tot di interviste durante l'anno in cui ci sei solo tu con i giocatori, eccetera. Ma la conferenza stampa in quanto tale, dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo degli allenatori di Serie A, Serie B, Serie C, è un avvenimento pubblico a cui i giornalisti sono invitati a partecipare, ma perché la società deve comunicare qualcosa, quindi tu sei lì per fare da tramite, insomma, la conferenza stampa, e questa non si può far pagare una conferenza stampa, cioè è l'unico caso nel calcio italiano che pure si vende tutto, però le conferenze stampa a pagamento ancora non c'era arrivato nessuno. Bene, c'è arrivata la FIGC, per di più per la nazionale, che come dicevi giustamente tu dovrebbe avvicinare i mezzi di comunicazione la gente e non allontanare, insomma rimane la nazionale quella trasmessa dalla televisione sempre in chiaro. Chissà che non arriviamo anche a quello, cioè a far pagare anche gli abbonamenti televisivi per la nazionale, perché potrebbe essere il prossimo passaggio questo, se questo è l'andazzo. Sì, comunque è una cosa scandalosa, punto e basta. La nostra Terry, la nazionale a posto con Mancini e Ranieri, vinciamo tutto, invece di guardare avanti si torna indietro. Lo so, è così un po' come il Gattopardo, diciamo così. Puntare su Suzuki, con tutto rispetto, non mi sembra una buona idea. Dobbiamo continuare a galleggiare per ancora molto tempo, ma cara Terry, è un periodo di interregno nella Juve. Speriamo che sia un po' meno lungo dell'ultimo, che era stato di 9 anni, diciamo, da dopo Trapattoni a Marcello Lippi, per vincere lo scudetto. E dico, però in mezzo era arrivate almeno 2 coppe UEFA e anche una Coppa Italia o 2, insomma, quindi qualche trofeo era arrivato. Sarebbe ora di mettere in bacheca, secondo me, lasciando stare il discorso campionato, che poi non è detto che sia così lontano da raggiungere, comunque di riportare la Juve a vincere qualcosa in Europa, perché come diceva prima anche il nostro Cristiano, insomma, 1997 è anche la data dell'ultimo vero trofeo vinto dalla Juventus in Europa. Poi c'è stato ancora l'Intertoto un paio d'anni dopo, però nel XXI secolo la Juve non ha alzato trofei internazionali. L'Europa League, visto il parco delle partecipanti, si può fare, e la Juve ci deve provare, poi dopo così ci riesca o no, questo è un altro discorso che dipende anche, come dicevo, da infortuni, episodi, arbitraggi, eccetera eccetera eccetera. Vai ancora con i vocali.
9: Buongiorno a tutti, Alessio da Bollate. Sono d'accordo nel guardare avanti, ma io guardando avanti voglio anche farmi rispettare, nel senso che se ci troviamo in questa situazione grottesca, definirei ormai grottesca, è per quello che ci hanno fatto in passato. Quindi la politica nel calcio deve essere eliminata in qualche maniera, ma dato che a quanto pare sembra che questi vogliono andare avanti sempre sulla stessa linea, vogliono continuare mettendo dinosauri sopra dinosauri, Lega, Liga Destra, amici degli amici, va bene, speriamo di poterne uscire, ma mi sembra di essere un po' in un cul-de-sac, come si può dire, no? È vero, abbiamo proprietà, abbiamo una proprietà forte, perché alla fine la Exor sotto c'è Kilter, non è che siamo messi in mano a un cinese che fa debiti per finanziare altri debiti. Però nonostante questo ci legano le mani con la questione fair play finanziaria e con tante altre gabole, io le chiamo così, che continuano, cioè è inutile avere soldi se poi non li puoi spendere. Cioè in Inghilterra hanno fatto dei debiti praticamente, hanno fatto delle sponsorizzazioni che non si sa come possano aver rispettato il fair play finanziario. Hanno preso un vantaggio immane. E adesso, anche se tu gli metti i paletti del fair play finanziario, è troppo tardi.
1: Sì, e soprattutto appunto questo fair play finanziario è difficile da capire, però in linea di massima, insomma, il tuo discorso è più che condivisibile, perché comunque c'è un problema in generale del fatto che la Juventus è stata penalizzata e l'andazzo è quello di continuare a vedere la politica. Io non sono d'accordo col cancellare la politica, nel senso, ci deve essere le persone giuste a guidare, perché la politica ci vuole, perché ci sono tanti interessi, tante persone, quindi non è che si può lasciare all'anarchia al calcio, però ci vorrebbero persone di calcio, quello che dicevo in precedenza, cioè finché gli Infantino varranno più dei Platini, finché i Malagò varranno più dei Maldini o dei Del Piero o di chi volete voi, o di Roberto Baggio che viene assoldato tra virgolette per fare un dossier di 900 pagine che poi viene buttato non si sa dove negli armadi della federazione, finché l'andazzo è questo, vuol dire che si sta seguendo una logica politica e non una logica calcistica, politica nel senso di affaristica, di poltronistica, diciamo così, eccetera. E questo non va bene, perché poi la Juventus ci ha rimesso, ma ci ha rimesso tutto il calcio italiano insieme alla Juventus, che era, ripeto, il ramo su cui tutti erano seduti e che adesso si trovano con il sedere bello bello per terra. Andiamo avanti con i vocali, vai Giorgio.
10: Ciao, ti volevo chiedere una cosa. Ieri ho visto un video di Marcello Chirico che, incavolatissimo, parlava dell'archiviazione per quanto riguarda il GIP, che praticamente ha detto che non c'era niente di illegale in quello che facevano quelli della Juve sulle plusvalenze. Ma è una notizia di ieri oppure una notizia vecchia che io non sapevo? E comunque non se ne è parlato né prima né oggi. Ciao da Luigi.
1: Sì, caro omonimo, allora il discorso è che quello lì credo che sia riferito, è successo un po' di tempo fa, che è stata archiviata diciamo la seconda parte dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juve, dicendo che appunto era una pratica assolutamente lecita nel bilancio. Il problema è che queste notizie, quando si tratta di dire che ci sono intercettazioni, le plusvalenze, che scandalo, eccetera eccetera, prima pagina eccetera, se arriva l'archiviazione in un angolo. C'è stato un altro pronunciamento, per esempio della Cassazione, il 7 marzo, che se non ricordo male, del 2025, in cui si diceva che appunto per l'ennesima volta anche la Cassazione ha messo il punto sulla vicenda Farsopoli, dicendo che i campionati 2004-2005, 2005-2006 erano assolutamente regolari, e in merito a un ricorso che aveva fatto il Bologna, anche quello ha trovato pochissimo spazio. Lì decidono appunto i giornali qual è una notizia di rilievo e quale no, e diciamo che a parte rare eccezioni, normalmente funziona che se una Juve, la cosa è contro la Juve, viene pubblicizzata ampiamente, se a favore o se contro qualcun altro, si cerca di chiudere velocemente. Mi ricordo prime pagine con l'autare risultante, nessun club indagato adesso per l'ultima vicenda, mentre l'indagato era l'Inter, quindi anche cose non vere che vengono scritte, perché in quel momento non risultava indagato, ma aspetta la fine dell'indagine prima di fare la prima pagina. In quel modo, se no vuol dire che stai cercando di creare un consenso su una linea innocentista, diciamo così. Ma diamo il benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
11: Ciao Luigi, buon pomeriggio a te e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
1: Allora, caro Filippo, partiamo dalla situazione mercato, dai. Allora, siamo sempre più o meno allo stesso punto, però diminuiscono i giorni che mancano all'inizio del campionato. Sto facendo un po' sondaggio con gli ospiti di oggi, se avete un'apertura di fiducia nei confronti di Carnevali e Massara, oppure se prevale lo scetticismo, visti anche i precedenti con Giuntoli e Comolli, che poi hanno creato questo fardello che loro si devono gestire adesso, ecco.
11: Ma guarda, la fiducia, vabbè, posso capire che tanti tifosi siano sfiduciati, perché insomma arrivi al 29 di luglio, praticamente non hai ancora fatto un acquisto, vabbè, sei lì che torna, insomma, poca roba. Però è chiaro che quando nomini l'amministratore delegato il 14 di giugno, il direttore sportivo il 7 luglio, era inevitabile poi che ci si ritrovasse un pochino lunghi. Inoltre non dobbiamo mai dimenticarci dei fardelli del passato, perché la Juventus oggi ha sotto contratto, come l'allenatore della Continassa, oltre 30 calciatori. Le liste al massimo ne puoi portare 25, poi c'è tutto un discorso anche di spazio salariale, quindi è chiaro che devi venderne tantissimi, perché devi venderne almeno 5 o 6 e poi devi venderne uno per ognuno che cerchi di portare dentro. Quindi è chiaro che la situazione è complicata, non manca molto all'inizio della stagione, perché si incomincia tra meno di un mese, e insomma per ora la squadra che sta allenando Spalletti è veramente poca roba, insomma anche dalle prime due amichevoli, vabbè, è vero che il calcio d'agosto vale poco, il calcio di luglio vale ancora meno. Mancano ancora tantissimi di quelli che dovrebbero essere i titolari, però al di là di quello, insomma, questo 4-2-3-1 che stiamo vedendo, insomma, nelle prime due uscite, come il modulo che dovrebbe essere il primario della stagione, per poterlo fare bene mancano ancora veramente tanti interpreti.
1: Sì, e poi soprattutto diciamo che rispetto all'anno scorso la squadra formalmente più debole, perché togli Vlahovic, sì, metti Ekator, è chiaro che rispetto all'anno scorso è una risorsa in meno molto importante, come anzi adesso è andato via anche Openda, quindi in attacco diciamo manca anche numericamente qualcosa. Ti chiedo fino a che cifra tu ti spingeresti per Kolomoani, che pare l'affare comunque che si possa veramente concretizzare questa volta, al di là di tutti gli scherzi ci siamo sempre detti, perché ormai è diventata una specie di telenovela, ecco.
11: Ma guarda, io ho considerato che è il centravanti che ha chiesto Spalletti, poi io credo che Spalletti ne chiederà anche un altro, poi sai, tutto dipenderà se si riesce a far uscire David, perché io non credo che tu ti possa permettere di tenere una terza punta a 6 milioni netti di stipendi all'anno. Io fino a dove i conti lo consentono io mi spingerei, anche perché obiettivamente se tu vai su un centravanti di caratura superiore, Kolomoani, vai su delle cifre nettamente diverse, dai 40-45, quelli che sembrano essere i parametri che il Paris Saint-Germain chiede per Kolomoani. Poi sai, bisognerà vedere in quanti esercizi saranno da pagare, se sarà un prestito con obbligo e quindi si incomincerà a pagare l'anno prossimo. Io spero e mi auguro che Colomani possa arrivare, non perché lo considero il miglior centravanti del mondo, per carità, però secondo me per i profili che, a cui oggi può ambire la Juventus, non solo per un discorso economico, ma anche per un discorso di appeal, perché sappiamo che i calciatori più importanti vogliono il massimo palcoscenico, vogliono l'Europa League e la Champions League, perdonami. Io credo che Colomani sia un buon compromesso. È chiaro che oltre i 40-45, potrei arrivare a dirti 50, ma perché lo vuole Spalletti, oltre credo che non andrà neanche la Juventus, cioè perché poi credo che non ci sia neanche proprio
1: la possibilità di cassa, certo, ecco,
11: per poter ottenere certo. Una cifra superiore.
1: Già 50 è veramente tanto. Ti sottopongo la riflessione del nostro amico Forza Onore che scrive su Twitch. Buongiorno, giusta l'osservazione di Zoff. A cosa serve un direttore tecnico per la nazionale? Dice lui, a nulla se non creare possibili contrasti con l'allenatore, esattamente come successe lo scorso anno tra Ranieri e Gasperini. Infatti questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, nel senso che se deve essere un direttore tecnico non deve essere un allenatore, cioè Ranieri a tutti gli effetti appena smesso, per carità, però ha fatto l'allenatore fino all'altro giorno, nel momento in cui è andato di fianco a un allenatore, ovviamente uno la vede in un modo, uno la vede in un altro, si può creare un contrasto. Ma al di là di questo, io credo che servirebbe più che un direttore tecnico, un comitato tecnico che metta mano, magari ripartendo dal dossier di Baggio o qualcosa del genere, per rifare le basi del calcio italiano, perché la nazione ormai è questa, che ci vada Tizio Caio Sempronio a fare direttore tecnico, commissario tecnico, si può cambiare, ma non più di tanto, insomma, perché se il livello tecnico è questo, te lo tiene, diciamo, un'Italia che comunque magari va ai mondiali, ma non certo per vincerli, ecco. Se vuoi tornare a essere quella squadra lì, devi rifare le cose come le facevi una volta, e non mi pare che ci sia questa volontà, proprio neanche da parte della Lega di Serie A, che se può, anzi, mette i bastoni tra le ruote alla FIGC sulla nazionale.
11: Ma guarda, le scelte che sono state fatte a partire da quella di Malagò, è chiaro che siamo in versione Gattopardo al 100%, perché cambiare tutto per non cambiare niente. Con l'allenatore Mancini si è tornato allenatore, era 5 anni fa, Malagò è un uomo che si occupa di sport italiano da non so quanti anni, da quanti decenni. Ranieri credo sia il decano degli allenatori italiani, e poi insomma, come hai detto tu, la sua esperienza di direttore tecnico a Roma non è stata delle più esaltanti, proprio perché è troppo poco tempo che ha smesso di fare l'allenatore. Probabilmente per quel ruolo sarebbe stato più utile un Fabio Capello, che sono 20 anni che non allena più, magari, ecco, come poteva essere Paolo Maldini, un mezzo giocatore. La verità è che secondo me non si vuole cambiare niente, si vuole rimanere ancorati alle zavorre che stanno tenendo schiacciato il calcio italiano. Il rischio di non partecipare ai prossimi europei, ai prossimi mondiali, io credo che sia comunque molto elevato.
1: Sì, il nostro amico Roberto da Trieste ci scrive che spera che Andrea Agnelli faccia saltare il banco. Invece Federico da Vicenza ci propone una chiave di lettura romantica, lasciamelo dire. Dice: non è che per caso Real Madrid e Barcellona si impietosiscono del fatto che la Juve è stata l'unica a pagare per la Superlega e gli danno qualcuno in prestito? Non credo che funzioni tanto così, Federico, però si fanno dei nomi interessanti, tipo Brian Diaz, tipo Mastantuono, insomma, sono dei nomi che effettivamente la Juve servirebbero. E come? Però ti dà anche la dimensione della Juve, che torna a essere quella che va a chiedere magari il giocatore alla Morata, diciamo così, al Real Madrid. Era una fase che la Juve aveva superato, ma siamo tornati in quella fase lì, cioè io vado al Real Madrid, ti valorizzo il giocatore, poi tu magari mi metti la ricompra, un po' quello che ha fatto il Como con Nico Paz, insomma. Questo deve dare un po' l'idea anche della dimensione attuale, quando parliamo di mercato e diciamo ma non comprano nessuno, la situazione è questa. Io non credo tanto nella pietà, diciamo, di Real Madrid e Barcellona, ma nella loro convenienza magari di dare in prestito qualche esubero per valorizzarlo e poi riprenderselo eventualmente.
11: No, ma guarda, nel mondo dell'iperprofessionismo non c'è nessuna pietà, lì è un mondo di squali dove ognuno giustamente ha dei propri interessi, quindi sicuramente di pietà non ce ne sarà. Se arriverà qualcuno, a me Brian Diaz per esempio è un giocatore che piacerebbe, anche Mastantuono, ma Brian Diaz è sicuramente più pronto, ha vinto anche uno scudetto con il Milan qualche anno fa, e tra l'altro sarebbe il giocatore perfetto da giocare dietro le punte, se vuole giocare col 4-2-3-1, perché è un giocatore, è un regista avanzato, un giocatore che inventa, sarebbe l'ideale. Mastantuono è un talento, però è un giocatore molto più acerbo. Sta di fatto che hai perfettamente ragione. Il fatto che tu forse, dico forse, possa riuscire a valorizzare un giocatore del Real Madrid, insomma, è evidente che soltanto se noi pensiamo al 2016-2017, gli anni in cui facevamo le Champions, eravamo tra le motori trainanti del calcio europeo, sì, oggi abbiamo fatto tanti passi indietro, un po' nostra, un po' per il colpa del sistema che sappiamo come ci ha penalizzato ampiamente in modo totalmente gratuito, sta di fatto che la situazione è questa e oggi se dovessi creare anche in prestito un Brahim Diaz, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma dobbiamo essere contenti.
1: È proprio così, perché la realtà dei fatti è questa, un po' come a dire se Colomani ci viene venduto non è contento, mentre fino a ieri andava a prenderti Higuain con la borsa e i 90 milioni da consegnare cash, e questa è la realtà che è cambiata. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, alla prossima e buona estate.
11: Grazie, è sempre un piacere, buona estate anche a te e a tutte le amiche e gli amici di Bianconero.
1: Oh, ringrazio ancora Severino dalla Val Camonica, condivido il tuo discorso sul rapporto storico tra sport e politica, lasciami dire però che non sempre, insomma, la politica non debba prevalere, ecco, la politica sullo sport, poi che ci sia commistione sì, però c'è Berlino 36, è una cosa, non deve più tornare a essere quella roba lì lo sport, poi se può riavvicinare dei popoli, se può far passare dei messaggi positivi anche dal punto di vista politico, sicuramente è un bene, però non che diventi specchio di un qualcosa che invece non meriterebbe di essere valorizzato. Questo starebbe molto alle istituzioni sportive, capire con chi è che vai a fare affari e capire se vale la pena che quella persona lì si faccia bella, quel politico lì di turno si faccia bello con la manifestazione che tu gli porti in casa. Avremo ancora tanti altri messaggi, ringrazio Davide da Bologna, ringrazio Andrea, Tiziano, insomma tutti quelli che hanno scritto, Maria Clotilde, Mariella, insomma tutti questi che hanno scritto e che non sono riuscito a far passare con i loro messaggi. Grazie a tutti, arriva Albertino Mauro, allacciate le cinture di sicurezza, c'è anche Manuel in regia, se stanno a magnate tutto vado anch'io a festeggiare. Ciao ciao, a presto.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie. È morto sul colpo.
1: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
2: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo, parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
1: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
2: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
1: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno Luigi Cristiano. Era il 15 gennaio 1997. La Juventus travolgeva il Paris Saint-Germain 6-1. Nella gara di andata della Supercoppa, ricordiamo quella grande Juventus, quei grandi campioni, e io ricordo i tifosi francesi intervistati all'uscita dallo stadio, sconsolatissimi, dicendo che nella loro vita mai avevano visto uno spettacolo del genere. E siamo qui 30 anni dopo e siamo noi a supplicare il Paris Saint-Germain di darci questo benedetto Kolo Muani. Come cambia il mondo? Ma avessero detto 30 anni fa che sarebbe avvenuto ciò, quella persona l'avrei presa per pazza. Peccato e anche un po' triste allo stesso tempo. Ciao, buona giornata.
7: Se ho capito bene, non esiste una intercettazione dove parli un dirigente dell'Inter, ma sono solo intercettazioni tra arbitri. in cui si dice quello mi ha detto questo, quello mi ha detto quell'altro. Non per nulla è stato archiviato per prove zero. Poi che sia successo ne sono convinto, però non dimostrabile. Claudio. Leggo che su Suzuki ci sia anche il PSG. Se fosse così, scordiamoci. E la Fiorentina è su Pellegrini. Perderemo anche questo, Claudio. No, sbagliato, con tutti questi dati uguali. La Fiorentina è su Pellegrino del Parma. Claudio.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
10: Otto minuti dopo le 14, ben ritrovati in diretta, Radio Bianconera, le coordinate le conoscete, l'ora della vecchia signora, Alberto Mauro davanti al microfono per raccontarvi magari un avvicinamento dopo settimane, se non addirittura mesi di ricerca, al prossimo, al futuro attaccante della Juventus che insomma sembra sempre più vicino. Il nome è quello che facciamo già da un po', non ci sono novità a riguardo. Colomani, la Juventus ha deciso di accelerare per una serie di motivazioni, non ultima anche il fatto di presentare a Luciano Spalletti una rosa il più completo possibile, poi chiaramente non sarà ancora al completo in vista dell'inizio del campionato, quantomeno per la tournée avere qualche effettivo a disposizione che sarà poi decisivo, se non addirittura titolare. Al momento i titolari latitano, alcuni sono rientrati, ma sono appena rientrati, diciamo così, dalle vacanze post-mondiali, non sono ancora abili e arruolabili, hanno bisogno ancora di un po' di riposo e quindi giustamente in questo precampionato, fino a questo punto, Luciano Spalletti ha dovuto fare un po' con quello che aveva, sia in attacco ma in tutti i reparti. C'è molta curiosità e voglia di vedere chi sarà il nuovo portiere della Juventus. In questo momento gli indizi portano più a Suzuki rispetto a Vicario, che però rimane in corsa. C'è molta curiosità di vedere anche quale sarà l'assetto definitivo tattico e i titolari in attacco, perché manca quella casella, quel nome soprattutto. Chi andrà a sostituire Dusan Vlahovic? Una porticina, diciamo una piccola percentuale ce la teniamo ancora per un eventuale ritorno di Dusan Vlahovic, però è chiaro che in questo momento tutti gli indizi portano a Colomani. Accelerata della Juventus significa che il Paris Saint-Germain deve dare una risposta a breve, nel giro di qualche ora. Vedremo se saranno queste le 24-48 ore decisive per un'operazione che la Juventus sta inseguendo da mesi. È il profilo ideale per Luciano Spalletti, che l'ho messo davanti a Sorloth nella lista delle preferenze per quanto riguarda i rinforzi offensivi. Non sarà l'unico, perché è chiaro che insieme a lui, soprattutto se dovesse andare via Jonathan David, è già andato via Openda in prestito secco a Lione, ma a maggior ragione se andasse via qualcun altro davanti, è chiaro che occorrerebbe una spalla a Colomani, e al momento i nomi sono quelli che stiamo facendo già da diverso tempo, con Pellegrino e Zirkzee, che in questo momento sono leggermente avanti alla concorrenza. Quindi l'onore Juventus si sta andando a definire, siamo ancora lontani dalla definizione conclusiva, diciamo così, dalla rosa titolare, però un pezzo alla volta Carnevali e Massara stanno costruendo la nuova Juventus. A proposito, Carnevali intercettato mi pare a Milano, se non vado errato, ha detto che manca poco, speriamo che manchi poco, stanno lavorando in queste ore per arrivare a una definizione. Più che altro
11: La distanza che c'era e c'è ancora, immagino, tra il Paris Saint-Germain e la Juventus riguarda la valutazione del giocatore, intorno ai 50 milioni per il Paris Saint-Germain, nonostante non lo consideri un titolare, o meglio, in rosa sì, non lo vuole svendere, ma vista la grande concorrenza che c'è al Paris Saint-Germain e soprattutto in attacco, è chiaro che non rientrerà nei piani prioritari della formazione francese per la prossima stagione, e piuttosto che un ennesimo prestito in cui di fatto non vai a risolvere nulla se non a posticipare una scelta e una soluzione, l'idea di un prestito con obbligo di riscatto, una cessione a titolo definitivo, fa gola ai francesi, che potrebbero così levarsi un ingaggio, sfoltire la rosa e andare a monetizzare un profilo che è un profilo altamente monetizzabile, perché per il Paris Saint-Germain è, diciamo così, un attaccante secondario. Per qualsiasi altra squadra di media, anche alto, alta classifica e alto livello, Colomoni rimane un ottimo profilo. È il profilo giusto per la Juventus? Probabilmente sì, anche perché ha già avuto un trascorso qui, conosce l'ambiente, si è messo a disposizione e soprattutto è lui che vuole tornare. Rispetto ad altre soluzioni in prestito, non sta cercando di andare al Bayern, non sta cercando la Premier, non si sta facendo ingolosire da altre offerte. Lui è abbastanza settato sulla Juventus, vorrebbe tornare. È chiaro che in questo momento il cartellino è in mano al Paris Saint-Germain, che deve prendere una decisione, ma è ovvio che può prendere in considerazione la volontà del giocatore, che non è dominante, ma sicuramente un peso in una trattativa ce l'ha. Vedremo se si andrà a sviluppare nelle ultime ore verso una conclusione, però le sensazioni sono finalmente positive. Dopo settimane di tutto come prima, tutto come ieri, nulla di invariato, tutto uguale, adesso, diciamo così, la Juventus pare aver messo il turbo per una delle operazioni che, di cui c'è assolutamente bisogno nella prossima rosa, perché iniziare una stagione, iniziare un campionato in queste condizioni è sicuramente uno svantaggio difficile da colmare, anche per tutta l'esperienza di Luciano Spalletti, che sa, panchina può fare fino a un certo punto, però se poi non hai un attaccante che ti fa gol diventa molto complicato, anche se banalmente riesci a creare una Juve equilibrata, riesce anche a tenere sul piano difensivo. Quindi oggi il menù è questo, Colomoni diventa il piatto principale, ma attenzione, non è l'unico, perché come dicevamo, Suzuki arriva in Kawasaki, ci scrive Giovanni al Brasile, ovviamente scherzando. Sì, si sono fatti diversi giochini anche di parole su Suzuki alla Juventus, su John Elkann, che probabilmente avrebbe apprezzato qualche altro nome, no? Essendo il presidente Stellantis, eccetera, eccetera. Forse Suzuki non è troppo in linea a livello di brand, però è sicuramente un portiere di buon livello. Non a caso, e qui ci può tornare forse il Paris Saint-Germain? Sì, perché su Suzuki c'è anche una mezza idea del Paris Saint-Germain. Io non so se in questo caso la Juventus, per ottenere un vantaggio su Colomoni, potrebbe cedere qualcosa sul fronte Suzuki, non vi so dire, perché siamo ancora in una fase preliminare totalmente per Suzuki, che è entrato nei radar della Juventus da poco, se ci facciamo caso. Rispetto a Dibu, Vicario, Suzuki è un nome relativamente recente. Al netto di questo, vedremo se la Juventus potrebbe, diciamo così, lasciar stare Suzuki per andare a facilitare il Paris Saint-Germain, e vedremo anche se l'interesse del Paris Saint-Germain è reale, è concreto e da a fondo per un giocatore che ha attirato diverse attenzioni. Ha fatto bene al Parma. In questo momento, se mi dite tra Suzuki e Vicario, io qualche dubbio ce l'ho. Vicario mi dà più garanzie forse. Suzuki per me è ancora un profilo che può ancora crescere e migliorare, soprattutto in casa Juve, soprattutto in un contesto come quello della Juventus. È abituato anche al calcio internazionale, è titolare della sua nazionale, però ecco, Parma e Juve c'è un bel salto. Mi sembra un giocatore in grado di farlo, mentre Vicario è un giocatore che ha assaggiato anche grandi palcoscenici, club già di alto livello. Quindi tra i due, se dovessi scegliere a livello di garanzie, forse Vicario, di prospettiva però dico Suzuki. Vediamo cosa succederà. Dicevo, non è l'unico nome Colomoni per l'attacco, perché non puoi andare a dire entra Colomoni al posto di Dusan Vlahovic, tutto bene, ok, va benissimo, però al posto di Openda chi entra? Ci vuole qualcun altro, se non altri. Però ecco, possiamo accontentarci di due profili: il primo Colomoni già prenotato, e la Juventus adesso deve affondare. Sul secondo qualche dubbio c'è, perché intriga un po' Zirkzee come possibilità. Il Manchester United può offrire un'apertura per il prestito però le cifre sono molto alte, perché è stato un investimento massiccio da parte del Manchester United, scusate, ho detto City, del Manchester United per Zirkzee, quindi chiaramente anche una formula in prestito prevede comunque uno sborso importante, con obbligo, diritto, poi si vedrà, però comunque le cifre sono molto alte, cifre relativamente alte anche per Pellegrino, che rispetto a Zirkzee forse è più il centravanti di cui ha bisogno Spalletti. Intendiamoci, sono tre giocatori che possono interfacciarsi tranquillamente, Pellegrino, Zirkzee e Kolumani. L'unica vera prima punta, vera anche a livello proprio di caratteristiche fisiche, è Pellegrino. Gli altri due sono due giocatori più seconde punte come attitudine e caratteristiche, che vista la stazza possono giocare anche da centravanti, ma prediligono un gioco forse un po' diverso da seconda punta. Poi Zirkzee può fare praticamente tutto quel che vuole, l'abbiamo apprezzato qua in Italia al Bologna, diciamo che è un giocatore completo che può fare la prima, la seconda, trequartista, quello che vuole, perché ha i piedi per farlo e anche la stazza fisica per poter fare reparto da solo se vuole o se lo mettono in condizioni di doverlo fare. Pellegrino è un giocatore che secondo me Spalletti può ancora migliorare, può ancora plasmare, può diventare anche un giocatore diverso a livello di caratteristiche rispetto a quello che è. Ci si può lavorare ancora bene su Pellegrino. È chiaro che vedendolo al Parma, guardando anche nello specifico i gol che ha fatto, il peso specifico che ha avuto, adesso sto andando totalmente a memoria, ma ha avuto una percentuale altissima nelle reti del Parma l'anno scorso. Perché? Perché o segnava lui di fatto. Certo, non è che le ha segnate tutte, però diciamo che ci ha messo lo zampino in quasi, in buona parte, ecco, delle reti del Parma. È un giocatore che per caratteristiche è il centravanti che vuole Spalletti, quindi potrebbe essere una buona soluzione affiancarlo a Kolumani. Kolumani era quello che voleva Spalletti, ma non ha le caratteristiche del centravanti che voleva originariamente Luciano Spalletti. Probabilmente si accontenta di Kolumani per una serie di motivi. Non sarà il centravanti vero di stazza, però è quello che è già stato, capisce, sa, si mette a disposizione e soprattutto vuole la Juventus. Pellegrino, al contrario, non è ancora stato, ancora poca esperienza, ma ha tutte le caratteristiche fisiche non per essere quello che vuole Luciano Spalletti. Quindi potrebbe essere un'ottima coppia, se ci pensate, che si interfaccia molto bene, con caratteristiche diverse, possono giocare tranquillamente assieme, possono giocare o uno o l'altro, possono giocare insieme ai Diz, a Zegrova, se rimarrà, a Conceição, eccetera, eccetera. Quindi può diventare una Juventus interessante che gioca 4-2-3-1, che può giocare col tridente, che può giocare anche a due. Questa è forse la grande novità o la novità rispetto all'anno scorso. Poi bisogna capire cosa vuole fare Luciano Spalletti, non è detto che poi si

molto vicino a Colomoni, cioè in realtà siamo molto più vicino rispetto a qualche settimana fa a Colomoni. Serve poi l'accordo e l'affondo decisivo, però la Juventus sembra intenzionata a spingere. Dalla spinta della Juventus poi ci aspettiamo anche una reazione del Paris Saint Germain, che alla lunga spero che possa cedere e accettare le condizioni, o comunque trovare un compromesso, anche perché andare a partire per la tournée in queste condizioni, ai noi, già vedremo la prossima partita, quando è venerdì, contro il Nizza, con una rosa, immagino, se non dovesse arrivare entro domani Colomoni, con una rosa condizionata anche dagli infortuni, certo ci sono molti giocatori fuori tra rientri nazionali, vacanze e infortuni, e questo va detto. Ma al di là di questo, anche con la rosa al completo degli infortuni, è una rosa che non è ancora quella che vuole Luciano Spalletti, quindi aspettiamo e vediamo. Al netto di tutto, lascia un po', non dico sconcertati, ma un po' così, vedere una Juventus in questo precampionato che affronta squadre medie, basse, insomma quello che volete, con una squadra un po' così raffazzonata, con giocatori un po' così, con giocatori in partenza. L'ultima l'ha giocata titolare Openda, che ieri è partito definitivamente. Cioè è una Juve che fai fatica anche a leggere, fai fatica anche a capire, immagino fai fatica anche a allenare se sei Luciano Spalletti, perché tu alleni Openda e Openda va via, giochi con un centravanti, poi dopodomani ne arriva un altro, hai due portieri, di questi due forse rimarrà Perin, hai una difesa in cui Bremer, che adesso è rientrato dalle vacanze, dovrebbe essere il pilastro centrale, ma non sai se rimane o no, più tutti gli altri dubbi che ti porti appresso, più giocatori come Cobb Miners, come Miretti, e lo sappiamo bene, poi Nico Gonzalez quando rientrerà, Douglas Luiz che dovrebbe essere rilanciato, ma vediamo, perché al momento non mi sembra tanto per la quale. Lui come Arthur, che insomma girano voci anche di un brasiliano in deciso sovrappeso ai primi test fisici, insomma, di inizio stagione. Ecco, ci mancava pure quello, tanto, come dire, ormai. Allora, Bomber, ma a me piace scherzare, ma dopo tanto tempo a leggere, ultima offerta della Juventus, quando daremo una fine a questa telenovela? Giusto, fai benissimo. Allora, io fino all'altro ieri continuavo a dirvi non ci sono novità, si andrà per le lunghe. Si è andati per le lunghe. Ora io credo che la Juventus, difficile che possa mettere dei paletti al Paris Saint-Germain, perché cioè è la Juve che ha bisogno di Colomoni, è il Paris Saint-Germain che ha il cartellino, e di fatto una Juve ha tutto da perdere nel mettere fretta al Paris Saint-Germain. Però se sei furbo, se sei scafato, se sei Carnevali o se sei Massara, riesci a trovare, diciamo così, delle modalità attraverso le quali cercare di farti venire incontro. Queste modalità possono essere di tutti i tipi. Vi prego, vi minaccio, vi lascio la priorità per Suzuki, troviamo un accordo per qualche altra operazione, fateci un piacere, noi magari ve lo restituiamo più avanti. Adesso io non so dirvi, ma nel mondo del calcio di queste cose ne abbiamo viste tante. Capita molto spesso che un affare salti per tempestività o mancata tempestività, e capita altrettanto che magari un affare si vada a concretizzare perché una squadra è arrivata un secondo prima di un'altra. Caso specifico Celik, la Juve è arrivata poco prima dell'offerta della Roma, Celik era interessato a cambiare aria, era interessato alla Juventus, se no comunque avrebbe risposto all'offerta della Roma. Però ecco, se la Juventus in quel momento avesse perso tempo, magari Celik avrebbe firmato il rinnovo con la Roma. Discorso simile per Stones, perché per un parametro a zero conta anche molto chi arriva per primo, e l'Inter in questo senso è arrivata prima della Juve, è arrivata prima delle altre, formalizzando un'offerta. Poi magari, cioè, la Juventus era interessata a Stones da settimane, però ragazzi, essere interessati è un conto, presentarti con un'offerta, un ingaggio e un contratto è un'altra cosa, e l'Inter l'ha fatto prima della Juventus, prima delle altre. Chi di anticipi gioisce, di anticipi perisce. In questo caso la Juventus per Celik ha fatto la giocata d'anticipo, e per Stones invece si è persa veramente in poco, perché di fatto era un ingaggio che poteva assolutamente permettersi. Chiaro che devi decidere di destinarlo lui,
piuttosto che un altro, piuttosto che a Selic, piuttosto che altri. Quel che intendo dire, la Juventus non ha fondi illimitati in questa stagione, anche a livello di ingaggio. Se tu paghi Selic, decidi di dargli un ingaggio, paghi

0: cartellino zero perché ha parametro zero, ma decidi di pagarlo poi a livello di ingaggio, magari dai priorità a quello e aspetti un attimo di capire se fare l'affondo per Stones, cosa che l'Inter ha potuto fare dopo che è saltato Palestra, dopo che insomma non ha trovato accordi vari ed eventuali, ha deciso di fare l'affondo decisivo per Stones. Peccato, ribadisco, perché è un difensore d'esperienza di livello internazionale. È difficile trovare difensori di questo tipo, di questo livello, a parametro zero senza dover pagare uno sproposito di cartellino. Andatevi a vedere quanto ha pagato il Manchester City per Stones qualche anno fa. Capite bene che era una bella occasione. Poi non sempre queste belle occasioni diventano poi giocatori fondamentali. Alcuni magari si perdono, alcuni l'anno dopo non riescono a rendere come avrebbero dovuto o voluto. Situazione con Mainz. L'Atalanta era quello che, diciamo così, teneva in piedi la baracca là davanti, segnava, assist decisivo, reparto da solo, alla Juve si è perso. Quindi può capitare. In questo senso però l'Inter, tra virgolette, ha tutto da guadagnarci, perché non hai pagato il cartellino, gli dai un ingaggio, eventualmente se non risponde alle aspettative lo puoi anche vendere e da lì ci puoi guadagnare, perché avendolo messo sotto contratto, oggettivamente se lo vendi è tutta plusvalenza, un po' come la Juventus per Jonathan David. Il problema è che poi lo devi vendere, devi trovare una destinazione o una squadra gradita. Allora, abbiamo qualche vocale da sentire con Manuel, direi di iniziare a sentirvi, poi nella prossima mezz'ora, ve lo anticipo, ma più o meno se ci conoscete, se ci seguite lo sapete, un ospite col quale proviamo a fare un pochino il punto sul mercato juventino e non soltanto. Intanto, vocali, sentiamo.
1: Ciao Marco da Imola.
0: Ciao.
1: Ti faccio una tiritera.
0: Dammela.
1: Un po' abbattuta. Suzuki. Kawasaki dal Londra. Yamaha. E noi motoristici li prendevamo in giro così. Fortuna che adesso abbiamo Ducati e Aprilia. No, io andrei tutto su Vicario. Ti dirò, piuttosto che Suzuki faccio giocare Pinsoglio.
0: Ma perché? Ma io, guarda, capisco e ti dico, tra i due forse Vicario, perché mi serve un portiere già pronto l'anno prossimo. Suzuki però, guardate che in prospettiva, secondo me, non è ancora al top Suzuki. Suzuki ha fatto una buona stagione, ma ha ancora dei gradini da salire. E li può salire volendo alla Juventus se arriverà, ma può migliorare ancora molto. Vicario questo è, ed è un buon portiere di buon livello. L'anno scorso non ha fatto i buchi, Vicario, cioè non ha fatto una stagione eccezionale. Suzuki il problema è devi misurarlo poi in un contesto di alto livello, perché al Parma, al Monza di Gregorio fenomeno, al Parma Suzuki grande portiere, bisogna poi vederli, e l'abbiamo visto di Gregorio, bisogna poi vedere anche Suzuki in un contesto in cui la maglia pesa, gli errori contano tantissimo, la pressione c'è anche concorrenza, ragazzi, perché noi stiamo molto a parlare del primo portiere, giustamente, perché la Juventus lo cambierà, ha già detto che Di Gregorio dovrebbe andare via, insomma queste sono le indicazioni, e stiamo ragionando sul primo portiere. Però avere un secondo portiere che ti dà garanzie, come è abituata la Juventus da sempre, negli ultimi anni sono stati Buffon, Szczęsny eccetera eccetera a fare il secondo, che sono un lusso. Poi Perin, anche Perin è abbastanza un lusso come secondo portiere, cioè Perin secondo me è un portiere che in questa Serie A dalla settima, ottava posizione può giocare titolare, in giù, in classifica dico, poi non in tutte, ci sono anche degli ottimi portieri, ad esempio l'Atalanta, Carnesecchi eccetera eccetera, però diciamo che è un portiere che togliendo le prime 6-7 della classifica poi può giocare titolare. E averlo come secondo è un bel lusso. Ma facciamo? Ma sì, dai. Allora, domanda secca, risposta dopo la pausa. Mi aspetto le vostre risposte altrettanto secche. Allora, Suzuki e Vicario, sceglietene uno. Kolomani e Dusan Vlahovic. Sceglietene un altro. Uno dietro e uno davanti. Uno in porta, uno in attacco. Come si dice, un buon portiere è un attaccante che fa gol e c'è già mezza squadra. In realtà c'è già praticamente tutta la squadra, eh? Di fatto poi ti manca qualche centrocampista. Però vi chiedo, siccome siamo in vena di ballottaggi, siamo sul finale, almeno pare, per Kolomani, se doveste scegliere voi tra Suzuki e Vicario, chi scegliete? E tra Vlahovic e Kolomani? Io ci ragiono, mi prendo la pausa per pensarci, ve lo dico dopo, non vi voglio influenzare. Voglio capire da voi se avete delle preferenze e perché soprattutto. È troppo facile dire uno o l'altro. Mi dovete anche dire questo sì, quello no, ma preferisco questo perché per questo e quell'altro motivo. Allora, Ci fermiamo un attimino, torniamo tra pochissimo. Abbiamo l'ospite, i vostri messaggi, i ballottaggi in porta e in attacco, e vedremo se ci saranno novità. Questa ultima mezz'ora vi consiglio comunque di rimanere qui su Radio Bianconera anche nel pomeriggio, perché non si sa mai, perché finalmente qualcosa si sta muovendo sul mercato. Torniamo tra pochissimo dopo.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti. Ringraziamenti di Malagò.
4: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
3: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia della Fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Gli Yem bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud, tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: L'ora della vecchia signora.

0: Forse a torto oppure a ragione non abbiamo ancora accennato, parlato della questione Mancini con Ranieri, direttore tecnico. L'avevamo già anticipata ieri perché era già ufficiale dalla giornata di ieri. Insomma, una scelta, diciamo così, presa in prima persona da Malagò. Fosse stato per lui, l'avrebbe già preso un mese fa. Poi sappiamo tutto come sono andate le cose: Maldini, Leonardo, altre idee, altre situazioni, un sondaggio per Guardiola, un tentativo per Ancelotti.
1: Che figura!
0: Andiamo dritti su Pirlo. Ah no, però, però ha un contratto con una società di scommesse russa, non è il massimo. Poi cos'ha allenato? Non lo so, ci abbiamo dei dubbi. Giustamente in quel momento Malagò dice: ragazzi, a scanso di equivoci, Pirlo non si può fare per una serie di motivi e quindi troviamo un'altra soluzione. Ma io dico, ma la soluzione non può essere Thiago Motta in quel momento. Ma perché Thiago Motta? Non ho nulla contro Thiago Motta, ma non può essere. Prendiamo Pirlo, prendiamo Guardiola. No. Vabbè, allora l'alternativa è Pirlo, non si può prendere Pirlo, Thiago Motta. Io non lo so perché. E dopodiché si è arrivati poi alla conclusione che ci aspettavamo un pochino tutti, conoscendo le inclinazioni e le idee di Giovanni Malagò. Intanto si scatenano i nostri ascoltatori, giustamente, Suzuki senza alcun dubbio. Francesco mi piace perché guarda in faccia al futuro, a testa alta, con i capelli al vento e non ha paura di niente. Proprio come Giuseppe Alberto Falci ai nostri microfoni, un amico di Radio Bianconera. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
2: Buongiorno, che non ha capelli.
0: Non ha, infatti, stavo per dirlo, però non volevo. Però l'importante è quello che c'è sotto i capelli, no? L'intelletto.
2: Esatto.
0: Si dice così di solito. Allora, giro anche a te un pochino la domanda che ho fatto ai nostri ascoltatori. Dovendo scegliere tra Suzuki e Vicario e là davanti tra Colomoni e Vlahovic, scatenati. Dici anche perché, ovviamente, delle tue scelte.
2: Allora, con una battuta direi questo, che la Juventus non dovrebbe avere un portiere che si chiama Suzuki.
0: Uh-huh. Stellantis, conflitto di interessi, certo.
2: Fiat, Stellantis, Ferrari, Maserati, Lancia, certo. Alfa.
0: Giustamente.
2: Perché io credo che la Juventus debba ripartire da un riferimento italiano fra i pali. Cioè, è vero, c'è stato De Gregorio, però comunque Vicario è uno che è nel giro della nazionale, il secondo portiere, il vice di Donnarumma, auspicabile. Anzi, se sarebbe Donnarumma, ma sappiamo che Donnarumma è inaccessibile.
0: Per motivi di ingaggio, certo.
2: Quindi direi Vicario.
0: Ok.
2: Vicario, anche se, devo dire, per come si è sviluppato quest'anno, l'anno calcistico che si è concluso, se fossi stato la Juve avrei comunque puntato su Maignan, che conosce il campionato italiano, è scadente, poi il Milan lo ha rinnovato.
0: Mm-hmm. Sì, però per fare cassa o lui o Leao,
2: certo,
0: si dice.
2: La soluzione ideale, alla luce, visto che comunque Carnesecchi non è possibile, che non Carnesecchi, visto che Donnarumma non è possibile, sarebbe Carnesecchi, ma è, come sappiamo, bisogna vedersela poi con l'Atalanta, che chiede almeno 50 milioni di euro.
0: Sì, certo. Mi sembra
2: Vicario, Vicario.
0: Benissimo. Là davanti, invece, un po' più difficile forse, tra Colomani e un ritorno di Dusan.
2: Io, se potessi, li prenderei tutti e due.
0: Sarebbe un bel upgrade rispetto a Openda e sì, Jonathan Davis, con tutto rispetto.
2: Visto
0: con
2: che
0: tutto
2: siamo,
0: rispetto.
2: Siamo a ranghi ridotti.
0: Sì, sì.
2: Colomani, nel periodo in cui è stato alla Juventus, ha dimostrato di essere un giocatore di prima fascia, comunque di essere di prima fascia nel campionato italiano. È francese, come sappiamo e come ci insegna la storia, il binomio Juve-Francia funziona, al netto di rarissime eccezioni.
0: Vero.
2: Che non sono andate
0: Blanchard, forse
2: Blanchard tutte. e quindi ti dico Colomani, e mi auguro che poi alla fine, se devi andare a prendere un'altra punta e spendere sui 40-50, forse è meglio rinnovare Dusan Vlahovic, che alla fine ha ancora tutti gli abiti lì alla Continasta, quindi ancora l'armadietto pieno.
0: Quindi un pensierino secondo te, anche secondo me ce lo fa ancora, ma ti andrebbe bene una Juve, diciamo così, arriva Colomani e Pellegrino, ti va bene così? O Zirze?
2: Sì, può andare bene, però è chiaro che non hai tu quella punta perché Colomani non è
0: No.
2: Nella sua migliore stagione, quella Eintracht Francoforte, ha fatto 21 gol, credo.
0: Sì.
2: Pellegrino ha giocato in una squadra che
0: giocava per lui, giocava solo lui da davanti.
2: Giocava per lui, quindi non è che abbia fatto 40 gol.
0: No.
2: In una stagione. Quindi io credo che la Juventus abbia bisogno di un vero goleador. Può essere che magari Colomani, un cambiato come quello italiano, vedi Malen, su una stagione può fare 20 gol. però sarebbe meglio affiancarlo, comunque fare in modo che ci sia una... l'ideale sarebbe Vlahovic, Colomani, Pellegrino.
1: Vabbè, grazie. Sì, quello sarebbe il top. Sì. Se non ci fossero queste problematiche in uscita, tutti questi giocatori pesanti anche a livello di ingaggio, questo surplus, questa rosa XL, probabilmente un pensierino, un attacco del genere si può fare oggi come oggi. Non credo che
2: oggi
1: si possa.
2: È molto complicato.
1: Sì. Anche perché Open Da, sì, te lo sei levato, ma in prestito, quindi a fine della prossima stagione torna. È una soluzione a breve termine, quindi insomma bisogna fare delle valutazioni anche in questo senso. Tornando poi alle dinamiche prettamente di campo, hai visto qualche passo avanti tra Basilea e Standard? Ti aspetti qualche passo avanti col Nizza o dici finché non arrivano 2, 3, 4 che devono arrivare la Juve non girerà?
2: Allora, io me lo aspetto perché arriva, intanto stanno tornando i nazionali,
1: sì, poco alla volta, quasi tutti
2: stanno tornando. Mi auguro che entro qualche ora, entro 24-48 ore, sì, finalmente si concretizzi l'operazione Colomani. Poco fa l'amministratore delegato Carnevali, alla domanda quanto manca, ha risposto spero poco.
1: Ho visto su Sky Sport, tra l'altro.
2: Spero poco, quindi sai, questo è come tutti gli anni in cui c'è il mondiale, questo è
1: l'anno peggiore per dover riformare la squadra.
2: Sì, perché comunque il mercato sta decollando adesso, poi il campionato inizierà, il mercato andrà avanti per altri 15 giorni, sai... la Juve si definirà, secondo me, a fine agosto, alla luce di questi... È chiaro che in tutto questo bisogna aver pazienza e bisogna aver fede in un duo Carnevali-Massara, che mi sembra di sicuro di prima fascia in Serie A come gruppo dirigenziale.
1: Sì, a proposito di gruppo dirigenziale nuovo... Hai fiducia? Ti dà fiducia la scelta di Giovanni Malagò? Di fatto poi è stato lui a scegliere dopo qualche settimana, diciamo così, di giri a vuoto con Mancini e Ranieri. Secondo te sono una coppia che può rilanciare l'Italia?
2: Allora, io dico questo, che Malagò ha perso solo tempo, sì, in questi 11 giorni. Che Malagò avrebbe dovuto portare avanti la sua prima idea, la sua prima unica idea, che era Roberto Mancini, di cui tutti sapevano.
1: Certo.
2: E questa cosa in un certo qual modo gli ridà un po' di grado di libertà che in questo mese ha perso, perché ora è vero che ovviamente è tutto è presto per tirare le somme, per poter dire che sia tutto compromesso, però è anche vero che da quando Malagò è stato eletto ed è stato Ertoa, salvatore della patria, Mario Draghi del calcio italiano, ad oggi sembra che la sua dimensione sia diventata quella di un consigliere provinciale.
1: Sì, certo.
2: Dopodiché io credo che questa catena di comando sia una catena di comando molto valida. Mancini, sì, è vero, c'è stato il famoso strappo di 2 anni e mezzo fa che aveva scatenato e diciamo risollevato i soliti moralisti sul fatto che lui andò via per quel contratto mostro,
1: che
2: gli messero sul tavolo gli arabi. Però Mancini è uno che ha vinto l'Europeo, e poi c'ha sempre quella luna di Gianluca Vialli che lo protegge dall'alto, di Gianluca Vialli che lo protegge dall'alto.
1: Che è una bella stella, noi ce la ricordiamo molto bene, con piacere, e non ce la dimenticheremo. Giuse, grazie per il tuo intervento come sempre. Ti chiedo ancora una cosa, giusto prima di andare, ma tu che sì, forse te l'avevo già chiesto addirittura, ma tu che sì lo ritieni uno in più a centrocampo, fondamentale, lo andresti a prendere domani?
2: Io lo andrei a prendere domani, nel senso che è un giocatore che ci fa fare il salto di qualità.
1: Sì, sì.
2: La Juventus, c'è un dato, che è un dato diciamo non tifosistico ma reale. L'involuzione della Juventus comincia quando il suo centrocampo perde peso specifico, quando andarono via Pjanic, che
1: Matuidi, vero.
2: E non ci sono stati, non c'è
1: ricambia l'altezza.
2: quello diciamo, ricambiare altezza, forse Coop sarebbe, avrebbe dovuto fare questo, ma non c'è riuscito.
1: Certo.
2: E altri che sono stati acquistati e non hanno avuto questa forza di impattare sulla Juventus, sì, e sulle qualità della Juventus.
1: D'accordissimo con te, vedremo, un parametro zero. Bisogna solo andare a bussare, magari farlo prima di altri, però in questo momento diciamo che la pista Juventus è quella prioritaria, perché sì, poi vedremo cosa succederà. Grazie Giuseppe, è stato un piacere averti qui con noi, Giuseppe Alberto Falci del Giornale, ti leggiamo.
2: Buon ciao Giuseppe,
1: grazie.
2: Ciao.
1: A te, a presto, buon lavoro, buon pomeriggio e buona Juve. Insomma, magari noi in questo precampionato, ancora discreta Juve in questo precampionato, poi ci auguriamo poi dal Frosinone, dalla prima di campionato, di rivedere in campo una buona Juve, finalmente una Juve anche completa nei vari reparti, a livello di rosa, con gli esuberi magari piazzati e con i vari buchi riempiti da giocatori all'altezza della situazione e della tradizione. Questo è l'augurio, poi bisogna fare in modo che si realizzi. Non sarà facile, però ci stanno lavorando. Allora, vi siete scatenati, come dicevo prima, quindi ora spazi i vostri messaggi. La domanda era abbastanza banale, però oggi ci sta, secondo me, perché siamo al dunque per Colomoni. Quindi tra Colomoni e Vlahovic, un nome, perché? E poi, visto che ci siamo anche in porta, tra Suzuki e Vicario, cosa scegliete e qual è la motivazione? Scrive Francesco da Trebisacce. Vlahovic mai più con noi, si è comportato troppo male. Apro una parentesi, sulla questione morale ci sono vari pesi e varie misure, perché Pirlo per una firma, per un contratto, chiaramente è una questione commerciale, con una casa di scommesse russa, gli è stato impedito di salire sul trono della nazionale. A Mancini è stato perdonato quel voltafaccia, chiamiamolo con il nome che si merita, 2023 mi pare, quando andò via nel bel mezzo di un'estate torrida, scegliendo l'Arabia Saudita e i 25 milioni, che è un bello scegliere, però disse di no alla nazionale per l'Arabia Saudita. In questo senso, qualcuno di voi, come Francesco, non perdona Vlahovic, ma di fatto lui non è che ha fatto troppo di male. Io trovo che non si sia comportato in modo poco professionale con la Juventus. Altri magari sì, lui no. Non mi sento di tacciarlo di non professionismo. Però io rispetto i vostri pareri e ci mancherebbe altro, mi piace discutere con voi, perché di calcio ne sapete. Continuo il messaggio, presentandosi con una richiesta folle senza senso. Probabilmente lui pensava di valere quello. Poi oggettivamente si sarà reso conto, tra il no grazie della Juventus e poche altre chance e interessamenti, che forse quei soldi non li vale. Magari ha peccato un po' di presunzione da questo punto di vista. Però, ragazzi, vediamo. Dopo tutto quello che ha fatto e cosa non ha fatto, soprattutto. Quindi no assolutamente, e sì, ma senza allungare i tempi per Colomani. Dice Francesco che ha motivato per filo e per segno la sua decisione di scegliere Colomani nel ballottaggio con Dusan Vlahovic, semmai ci fosse, perché in questo momento non sono in ballottaggio, semplicemente la Juventus sta affondando per Colomani, rimane, diciamo così, un sospeso per Dusan Vlahovic, che non ha a fine contratto, quindi non ha un contratto in tasca, si sta guardando intorno. Un buon pomeriggio Alberto e Michele da Gorizia. Certo, l'Inter è arrivata prima su Stones, ma soprattutto è arrivata prima della Juve in classifica, così almeno ha potuto prospettare al giocatore di partecipare alla Champions. Questo è anche un fattore che pesa, ragazzi, giustamente lo dice Michele, lo sottolineo io. Se ti presenti sul mercato e prospetti un giocatore la possibilità di vincere lo scudetto, di competere in Champions, un po' per i bonus, un po' comunque per il valore della competizione, è chiaro che hai più attrattiva rispetto a una squadra come la Juve che ti dice speriamo di arrivare ai quarti e la Champions la guardi col binocolo, giochiamo in Europa League, normalissimo. Poi magari l'offerta della Juve sarebbe stata anche migliore, ma la prospettiva di giocare in Europa League forse non è stata troppo golosa per il giocatore. Questo è uno degli aspetti negativi dei risultati della scorsa stagione. Michele, sono assolutamente d'accordo con te. Allora, salve, meglio rinnovare Vlahovic che prendere Colo a 40-50 milioni, meglio prendere Vicario che Suzuki a 30, scrive Tony da Roma con le idee chiare. Io vi dico la verità, Vlahovic non sono così perentorio sul fatto che si sia comportato male, non merita più la Juve. Secondo me, ve l'ho già detto, lo ribadisco, sono altri i comportamenti non professionali, non il suo. Lui alla fine cosa ha fatto? Ha aspettato, è vero, non ha trovato un accordo per il rinnovo, ha delle pretese molto alte. Vi dico, io un pensiero su Vlahovic lo farei ad altri parametri. Cioè, se Vlahovic si rifà vivo e racconta Carnevali, gli racconta un altro futuro, cioè gli prospetta delle richieste in linea con quelle che sono le prospettive della società, cioè un ingaggio molto più basso, un bonus alla firma arrivabile, secondo me l'accordo si può trovare. Vlahovic, secondo me, sa dove, fin dove può arrivare la Juve. Lui lo sa. Bisogna capire se vuole o non vuole. Perché lui sa esattamente che la Juve può arrivare fino a 3 milioni di bonus alla firma e un ingaggio da 4,5. Magari anche 5 con uno sforzo. Questa è la soglia della Juventus. Se Vlahovic ti chiede 10 milioni di bonus alla firma e 10 milioni in ingaggio, sa benissimo che la Juve gli dice no. Ma lui sa anche esattamente cosa può chiedere per farsi dire di sì. Quindi la palla in mano a Vlahovic. Ha fatto bene Spalletti a dire può citofonare. Ha fatto bene Carnevali a dire io non ho fretta, non gli ho ancora telefonato. Tocca a lui eventualmente, se è interessato, presentarsi e mettersi a disposizione. Lui sa cosa possiamo offrirgli e sa anche cos'è fuori mercato per noi in questo momento. Quindi, se vuole, sa dove trovarci. La strada per la Continassa la conosce. Quindi, a quelle condizioni sarei per Vlahovic. Altrimenti, se rimangono queste offerte per me eccessive, Colomoni tutta la vita. Su Suzuki, e Vicario, di dubbi ce li ho. C'è una vocina in testa che mi dice Suzuki. Però, cioè, allora, la testa mi dice Vicario, ok? Ha senso, vi dovrei dire Vicario. C'è una vocina che mi dice Suzuki, però. E potrebbe essere, non lo so, un'idea di prospettiva, un giocatore in cui ho intravisto delle cose che mi fanno dire questo tra 2 o 3 anni supera Vicario, non lo so. Però, se devo ragionare con la razionalità, oggi vi dico Vicario. Stones negli ultimi 2 campionati in Premier ha collezionato 11 e 9 presenze e in Champions League 6 e 4. O ha davanti giocatori migliori? Direi di sì. O le sue condizioni fisiche non sono perfette? Io sinceramente non mi strappo i capelli, no, neanch'io. Poteva essere un buon colpo a questi parametri. Cioè, parametro 0 e ingaggio 4 milioni, ci arrivi. È vero che ha giocato poco, ragazzi, davanti aveva giocatori con la G maiuscola. Suzuki perché garanzia per anni futuri, mercato, merchandising in Giappone. Colo sì, perché tecnicamente è meglio di Dusan, ci scrive Salvatore, che giustamente motiva. Vicario e Colomani, per il portiere mi dà più affidamento Vicario, e Colo sono contento perché è voluto venire in tutti i modi a Torino. Invece no a Vlahovic, perché in 2 anni non si è convinto di rimanere a Torino, è meglio che si trovi in un'altra squadra, se la trova, abbassando le pretese. Scrive Sergio, manca solo un pappappero, scherzo ovviamente. Colo, scrive invece Stefano, perché è più tecnico, si muove meglio ed è più difficile da marcare. Ragazzi, noi non dobbiamo guardare l'eleganza, dobbiamo guardare chi la butta dentro, perché poi bisogna fare gol, ok, però io credo che sia un sottinteso, perché si muove meglio in generale e segna anche, cioè vede anche la porta. Credo che sia un sottinteso nel messaggio di Stefano. Vlahovic sbaglia troppo su 10 palle, solo 2 le mette nello specchio, 8 le tira al secondo anello. Tra Suzuki e Vicario, ci scrive Andrea da Casarano, io prendo Vicario, ci serve un primo portiere che dia certezza tra i pali. Suzuki è una bella scommessa, è vero. Suzuki la definirei anch'io così, una bella scommessa, perché secondo me in futuro, per chi ne ha già persa una puntando su un giovane che arriva da una squadra al lato destro della classifica. Andrea, sono d'accordo con te, è vero. Una scommessa la Juventus l'ha fatta su Di Gregorio, non si è rivelata all'altezza, 2 scommesse consecutive, un po' come hai fatto con gli allenatori, permettimi, Thiago Motta prima, Tudor dopo, poi sei tornato alla fiducia dell'esperienza con Spalletti. Ecco, sono d'accordo con te, Andrea. Allora, buongiorno, per quello che ha fatto vedere nei 6 mesi di permanenza la Juve, ottimi, dico Colomoni per la porta, secondo me Suzuki più forte e sicuro nelle uscite. Suzuki è un bel toro, un bel torello, Vicario più tecnico, più portiere puro, Suzuki più istintivo, più che uno che si lancia come un pazzo. a me piacciono tutti e due, vi devo dire.
0: Continua, cioè, continua questa vocina in testa a dirmi ma Suzuki, Suzuki, Suzuki, non so se è una pubblicità ingannevole, se non lo so, però comunque Suzuki.
1: Ciao Alberto, per me, ci scrive Claudio, Dall'Esmo, Colomani e Suzuki, punto. Maurizio invece, 1897, scelgo Colomani perché Vlahovic non deve più indossare la maglia bianca. Molti di voi sono risentiti sulla questione Vlahovic. E in porta Vicario perché ha più esperienza e rischiare, non vorrei ci fosse un Di Gregorio 2 con Suzuki. Ciao ragazzi, Suzuki e Colo tutta la vita, Colo perché è più tecnico, completo di Vlahovic, Vicario, i tifosi del Tottenham non volevano più vederlo, scrive Gianluca dalla Lispoli. Questo è un altro aspetto, perché al Tottenham non è che ha fatto meravigliosamente nell'ultima stagione. Semplice, scrive Terry, immancabile, Vicario e Vlahovic. Ciao RBN, Vicario in prestito, così posticipi la decisione all'anno prossimo. Questa è un'ottima idea anche, anche perché non spendi, lo prendi a 3 milioni per il prestito e poi eventualmente devi avere però il diritto. Attaccante Colomani e Icardi. No ragazzi, Icardi non ve l'appoggio, è inutile, non ve l'appoggio. Icardi a zero, sì, ma io non ve l'appoggio. Si parla anche di Teo Hernandez, non mi scalda il cuore e neanche il resto. E come fu Giroud col Milan, no. Colo e Suzuki, Colo con Spalletti può arrivare ai livelli di Osimhen, Suzuki a margini di miglioramento, bravo, anche secondo me, caro Valerio da Lucca, però qua non tutti si fidano di Suzuki. Ciao Alberto, visto che oggi sei d'accordo con me, è la prima volta, Michele, no scherzo. Ti dico il mio pensiero riguardo il discorso commissario tecnico, vai. Secondo me Malagò ha fatto una cosa molto semplice, ha fatto capire a tutti dove sta il potere. Sì, ma non ha bisogno di fare tutta questo quel che è successo, cioè poteva direttamente dire ragazzi decido io e scelgo Mancini, punto. Non ha bisogno di prendere Maldini, cosa, delegare, aspettare, valutare Guardiola eccetera eccetera. Un politico navigato nel potere ci sguazza da decenni, indenne a qualsiasi turbamento, qualsiasi tempesta, semplicemente detto voi dite quello che volete ma qui comando io. Sì, ma non aveva bisogno o necessità, come dico, di stare a fare tutti questi giri. Se lo ha fatto perché evidentemente aveva un fondo di fiducia nei confronti di Leonardo e Maldini, sperava magari che potessero arrivare a una decisione condivisa con la sua, o comunque portare dei nomi che avrebbe avallato lui. Invece si è ritrovato poi su due sponde completamente diverse, in più con il caso russo che giustamente in questo momento non può ignorare, e alla lunga poi ha deciso di agire così. Però secondo me son d'accordo in parte, Michele, cioè hai ragione, a un certo punto ha detto decido io, però fino a un certo punto secondo me ha deciso di fidarsi di Maldini e Leonardo. È arrivato poi a un punto in cui ha capito che doveva prendere la decisione lui, con o senza Maldini e Leonardo, e infatti poi la cosa è stata così. Questa è la mia ricostruzione. Stones ha giocato poche partite in caso di infortuni, non perché ci fosse qualcuno davanti, dice Claudio. Abemus Colo Moasi, scrive Stefania da Roma. Basta con Vlahovic, così come è stato per Chiesa, simili in quanto presunzione ed egoismo calcistico, scrive Franco. Massi da Firenze bianconera, mi domando, non possono spendere e mi valutano da prendere Colomani 40 più ingaggio, credo che si vada sugli 80-90 milioni, Vlahovic gli dai 5 o 6 all'anno per 3 anni, ne spendi massimo 20, conosce l'ambiente, risparmi 60 milioni. Poi qualcuno dice che non si può stendere, Colomani non vale Vlahovic, scrive Massimiliano. Abbiamo delle idee molto diverse. Allora, abbiamo anche dei vocali da sentire, purtroppo sulle 14.59, io ho letto tutto quel che ho potuto, sono andato anche molto veloce, abbiamo tanti messaggi, tanti vocali, direi Manu, scegline uno rappresentativo per tutti. Io saluto tutti voi che ci avete fatto compagnia, avete condiviso il vostro pensiero, sempre prezioso, qui su Radio Bianconera, e sentiamo ancora un vocale.
3: Ciao Alberto, Mariano.
1: Ciao Mariano.
3: Secondo me Vlahovic non è che ha peccato di presunzione, ha peccato secondo me di poca intelligenza, perché se la Juventus già da quando c'era Giuntoli sta provando a rinnovarti a cifre più basse, è perché per la Juventus tu non vali quello stipendio lì.
1: Certo.
3: Poi forse pensavano di essere furbi, lui e il padre, dicendo la Juve tanto non ha la disponibilità per andare a comprare un altro attaccante. Ma secondo me hanno fatto un po' i conti a modo loro.
1: Ci sta, sono d'accordo con te. Non è presunzione, semplicemente avere un'alta considerazione di se stesso, che ci può stare nel calcio. Poi, se sul mercato capisci che non arrivano offerte a quell'altezza, devi ricalibrarti, cosa che magari sta facendo Vlahovic. Vedremo se nei confronti della Juventus o altrove. Però io credo che rispetto alle prime richieste abbia già abbassato il tiro. Lo capiremo. Intanto sono le 15, quindi noi ci salutiamo, ma voi rimanete qua con Manuel in regia. Adesso arriva Camillo, quindi insomma ve la spassate per le prossime due ore. Un saluto a tutti, a presto, ciao.
4: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
2: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
2: Dall'estero il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon mercoledì 29 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni e Bomber Mauro in regia. Bomber Mauro armato del suo telefono anni 2000, siamo secondo me anche sul 99, il telefono di Bomber Mauro. Io adesso rido e scherzo, ma la pagina della mia messaggistica non mi funziona, quindi questo è sicuramente il karma. Ci sei Bomber, ci sei che sei lì? Aspettiamo l'ingresso del bomber.
8: Comunque, ecco. Che a me non funzionava a inizio programma, poi improvvisamente è funzionato. Quindi devi avere solo pazienza e fiducia.
7: Ok. Questa è la speranza.
9: Metti la monetina.
7: Questa è la speranza, ragazzi miei. Allora, siamo a forse, anzi, secondo me stavolta siamo a davvero al dentro e fuori. Al dentro e fuori per Colomoni, nel senso che oggi nel bene e nel male capiremo in definitiva la situazione. E nell'ambito Juve già da ieri sera io ero alla Continassa intorno alle 7, perché comunque erano arrivate delle voci sulla preparazione da parte comunque del mondo Juve del possibile arrivo di Colomoni, quindi ho fatto un pochettino di ricerche, sono andato lì e ho scoperto anche delle cose. Perché oggi è una giornata definitiva per la situazione Colomoni? Perché la Juventus deve riuscire a chiudere l'operazione entro oggi, per un semplice motivo: se la Juventus riuscirà a fare l'accordo, questo accordo ormai, questa telenovela con il Paris Saint Germain, potrà iniziare a dare il via alle pratiche burocratiche di organizzazione per cercare, no, di portarlo in tournée. Se si dovesse arrivare ai prossimi giorni, l'arrivo in tournée da parte di Colomoni potrebbe essere rimandato, anzi potrebbe avere delle difficoltà, e quindi la Juventus ha dato un ultimatum al Paris Saint Germain dentro e fuori. L'offerta è quella, 40 milioni di euro in totale, poi bisogna capire come sarà strutturata, se è un prestito oneroso a 10 milioni di euro più un obbligo di riscatto sui 30, quindi insomma un paio di robe, poi lo scopriremo con i comunicati ufficiali, però in sostanza la situazione è legata a una valutazione intorno ai 40 milioni di euro più qualche bonus. Chi vi sta dicendo visite, non visite, con calma in questo momento, perché non c'è ancora l'ok definitivo da parte di né del Paris Saint Germain né della Juventus, quindi adesso in questo momento non è giusto spingersi a visite, come, quando, dove, perché è ovvio che la trattativa è calda, è molto molto calda, ma questo ve ne avevamo parlato credo tutti, no, nel corso di questi ultimi giorni. È una settimana calda a prescindere, cioè devono partire per la tournée, non abbiamo un attaccante, abbiamo delle difficoltà generali, è ovvio che insomma ci sia un lavoro totale da parte della dirigenza. Tra l'altro ieri la dirigenza non era la Continassa, nessuno, erano tutti al fianco di Spalletti per l'ultimo saluto alla mamma di Spalletti, c'era anche Locatelli, la squadra poi si è invece allenata questa mattina, e quindi da questo punto di vista insomma queste sono le ultime novità. Però intanto oggi Carnevali era a Milano, ha dato lui delle indicazioni, ha detto manca poco, quindi dai, dovremmo esserci da questo punto di vista per nel bene o nel male avere una risposta definitiva. No, in tanti avete chiesto una risposta definitiva su Colomoni, arriverà oggi, arriverà, ecco, quindi dobbiamo solo pazientare ancora minuti, ore, per poi trovare una soluzione definitiva. Manu, io vengo da te perché dovrebbe esserci un vocale, iniziamo a ascoltare qualcosina.
10: Colomoni, ecco, oggi che Suzuki ci sia sopra anche il PSG. Forse così scordiamocelo.
7: Alla Continassa intorno alle 7, perché comunque erano arrivati
10: per Pellegrino. Leggo
7: del possibile arrivo
10: che c'ha un accordo con la Fiorentina.
7: Ho fatto un pochettino di
10: comparatici,
7: sono andato lì,
10: speriamo che non ci portano via anche quello,
7: perché oggi è una giornata
10: colo per me, o stasera o domani, e dei nostri. Claudio
7: Claudio, diciamo che il tuo ottimismo nelle trattative è straordinario, nel senso che credo che tu stia leggendo solo fonti non proprio favorevoli alla Juventus, perché insomma ci dai già sconfitti in partenza per Suzuki, Fiorentina, Juve per Pellegrino, ci dai di nuovo già sconfitti in partenza, insomma non hai grossa fiducia nel mondo Juve adesso in questo momento qua. Noi siamo completamente concentrati su Colomoni. Colomoni è un obiettivo principale, totale, ve l'abbiamo raccontato più o meno tutti nel corso di questo mese e mezzo già di una nuova gestione, e poi l'abbiamo fatto nel corso degli altri anni, anche se c'erano dirigenti diversi, allenatori diversi, ne abbiamo sempre parlato. La Juventus vuole Colomoni, sta lavorando su Colomoni e sta cercando di chiudere Colomoni per portarlo in tournée, per iniziare a lavorare con l'attaccante titolare della prossima stagione. Poi quello che sarà nel futuro, quindi un altro attaccante, il portiere, saranno tutti degli step che faremo nel corso delle prossime settimane per cercare di riuscire a completare la squadra. Però in porta loro stanno aspettando il Dibu Martinez, non è un mistero, in porta stanno aspettando il Dibu Martinez, e quindi bisogna vedere se l'Aston Villa aprirà, e se invece non riuscirà ad aprire le porte per un trasferimento, a quel punto andremo su Suzuki. Però Suzuki ad oggi non è l'obiettivo numero uno della Juventus, l'obiettivo numero uno della Juventus e Dibu Martinez. Allora ragazzi, arriviamo. Manu, metti un po' un rullo di tamburi, le campane, le sirene, i fuochi d'artificio, fai un po' quello che devi, Manu, che non mi vedi in questo momento, però mettimi campane, non lo so, rulli di tamburo, fuochi d'artificio, sirene, non lo so, qualcuno che batte i piatti, non lo so, perché è fatta, direi, è in fase di definizione, dai, mettiamola così. Colomoni tornerà alla Juventus, prestito oneroso con obbligo di riscatto, quindi insomma c'è anche l'ok del Paris Saint Germain, operazione 38 milioni di euro più bonus. Quindi direi che almeno un acquisto l'abbiamo fatto, la telenovela l'abbiamo chiusa.
8: Noi sotto certe cifre
7: all'inizio chiedevano 50, dai, già stato un
8: poteva
7: lavoro.
8: Andare peggio.
7: Poteva andare peggio, quindi insomma siamo arrivati al dunque, quindi adesso facciamo così, apriamo anche i microfoni aperti, questa telenovela è arrivata alla conclusione. Siamo riusciti a riportare a casa Colomoni dopo un sacco di tempo, un sacco di arrabbiature, c'è qualcuno che non ne può più. Adesso finalmente metteremo la parola fine a questa telenovela. Lui arriverà, credo, a questo punto o in tarda serata, mi auguro di no, per il bene mio e di qualche collega. Colo, facciamo domani mattina, dai, conviene a tutti, Colo, facciamo domani mattina, visite mediche, arrivo, visite mediche, tutto l'iter in giornata.
8: Se no devi passare la serata lì.
7: Sì, dai Colo, dai, una mano, già una volta Colo.
8: Vabbè, quando... meglio la serata che svegliarsi alle 6.
7: Ma
8: però,
7: tu non so se te la ricordi l'arrivo di Colomoni la prima volta. L'arrivo di Colomoni la prima volta era... schedulato alle 2:30, arrivo alle 9. Alle 9 sono stato 9 ore a Caselle più o meno, e mi ero anche avevo fatto la trasmissione da Caselle, da Caselle, perché dovevo tornare, ero in tempo, e invece non fu così. Quindi va bene.
8: Ti è andato quasi la residenza?
7: Sì, quando mi è andata quasi la residenza, sì, di Caselle. Vedremo adesso l'iter, ragazzi, è facile, si va nell'applicazione, si cercano i voli privati e si aspetta poi l'arrivo di Colomoni.
8: Abbiamo l'inno, l'inno per quanto riguarda finalmente l'arrivo di Colomoni.
7: So, ascoltiamolo subito. E via, siamo Dove l'hai letto? Mi ha mandato un messaggio. Di solito faccio Tiziano, di solito faccio giornalista, mi arrivano dei messaggi per confermarmi delle cose, non è che devo leggere gli altri. Grazie per la fiducia, Tiziano. Grazie Camillo, bellissima notizia, Stefano da Modena. Quindi ti prepari per andare a Caselle? Vabbè, no, ragazzi, a tenda, no. Caselle è uno neanche a mezz'ora da casa mia, anche se dovessi fare tardi, insomma, posso arrivare a casa, ecco, questo sì, però nell'iter Caselle sì, è la prossima tappa, ecco, diciamo che in arrivo da Parigi, il volo privato, ragazzi, privato, mi aspetto il volo privato, e non quello di linea. Invece quando Sule andò dalla Juve alla Roma, prese un volo di linea, me lo ricordo perché lo incrociai.
8: Anche recentemente Maldini e Leonardo, per andare a Barcellona, hanno preso
7: pagavano loro quello, ma no, diciamo, poi è uso costume di solito è la Juve che organizza l'arrivo, no, poi del giocatore. Adesso vedremo se sarà già in serata o domani mattina, comunque ci siamo, ecco, si avvisano i gentili,
8: lanciare le cinture di sicurezza.
7: esatto,
8: siamo vicini all'aeroporto di Torino Caselle.
7: Esatto. Allora ragazzi, dai, apriamo i microfoni, una giornata a prescindere, quando arriva un nuovo calciatore deve essere una giornata di festa.
8: Fateci sentire come stappate,
7: ragazzi miei, mandateci, non lo so, i bicchieri, le pentole,
8: non tiratele fuori.
7: Oggi avevo anche un termine nuovo per definire l'aria,
8: Ma tu hai salutato gli amici di Twitch?
7: No, amici di Twitch, ciao amici di Twitch, Angela come sempre presente, ciao amici, allora questa è una giornata carina, insomma, abbiamo dato anche l'arrivo di Randal Kolo Muani che torna alla Juventus.
8: Quasi incredula.
7: Sì, io vedo infatti che la gente sta festeggiando, ma perché sembrava una maledizione. Io ho paura a parlare di Kolo Muani, lo dico, ho paura, anche se ieri devo dire che i tifosi della Juventus sono veramente molto appassionati, perché ho semplicemente messo una foto dei cancelli della Continassa, ma ero lì, non perché avevo delle voci, sono andato lì a indagare, a fare due chiacchiere, però mi ha scritto in 15-20, allora è fatta, con calma, perché con Kolo Muani dobbiamo aspettare sempre gli ultimi ok, sono arrivati, quindi arriverà poi a Torino.
8: Comunque cancello rigorosamente chiuso.
7: Sì, ieri si è fermato
8: e
7: solo Cabal.
8: Tu speravi in un'apertura, ma invece...
7: Invece ieri si è fermato solo Cabal, come sempre tanti tifosi, tanti tifosi. Bene, sono veramente contento, ma dopo tanto parlare proporrei di cambiargli il nome, non ne potevo più di sentire il suo nome, però adesso non so come si scrive. Gabriele, cioè Kolo Muani è facile, ragazzi. Kolo Muani è facile, Non fatevi bocciare per Kolo Muani, Non fatevi bocciare per Kolo Muani, per favore. Andiamo ad ascoltare un vocale.
9: Bene, Kolo Muani. Adesso Miretti, Di Gregorio e 20 milioni all'Atalanta per Carnesecchi. Nello da Fano.
7: Nello, poi ci mandano tutti in galera. Tutti Nello, perché le truffe non si possono fare, soprattutto l'Atalanta

0: di Dusan Vlahovic, che ultimamente poteva essere pure un buon giocatore per la Juve, però non aveva nessuna voglia di integrarsi al club bianconero, e aveva rotto con le tenere spogliatoio, oltre che aveva rotto anche noi. Scusami il termine. Poi, per quanto riguarda Polonia, mi piace molto perché è un giocatore d'area, gioca per la squadra, apre il gioco, diciamo, in area di rigore, sa ben destreggiarsi, ha dei buon dribbling e serve la partner agli altri, mi ricordo, quel dribbling ubriacante che.
1: E sono contento che tu sia felice per l'arrivo di Colomoni. Sono contento. Sono commosso. Più tardi berrò alla salute. Aspetta, che mi si alla salute di Colomoni. È un centravanti. L'abbiamo, Giovanni dal Brasile. Mi raccomando, non una birra al limone. E poi chi ci manda una birra? Alessio da Cupello ci manda una birretta.
2: Noi oggi abbiamo bevuto la birretta.
1: Voi, io non posso,
2: Un
1: io ho
2: po' di
1: l'acqua.
2: ritardi.
1: Io ho l'acqua, ragazzi. In bocca al lupo a Randa, l'appena aperta arrivava l'ufficialità. Allora devi berne ancora un'altra. Devi berne ancora un'altra. Buon pomeriggio, Camillo. Grazie alla notizia. Per tutto il lavoro è il minimo. Sono molto felice. Finalmente colo alla Juventus. Dai, Manuel, fammi ascoltare un altro vocale.
3: Ciao Ivano da Bellinzago, trattativa in stile Coop Miners. Alla fine gli hai dato i soldi che volevano loro,
1: No,
3: come era successo con l'olandese
1: no.
3: della serie. Trovate le differenze nella strategia del mercato della Juve?
1: No, come al solito andate dritti per una cosa sbagliando perché ci hanno chiesto 50, chiudi a 38 più bonus. Quindi non è andata così come dici tu, perché si è partiti da 50 più bonus e si è arrivati a 38 più bonus. Quindi trovate le differenze, sono ampie. Altro vocale. Arriva al muto. No, cambi birra al limone non esiste, si beve. Vabbè, ragazzi, si scherzava perché insomma abbiamo pizzicato un
2: Quella è
1: po'
2: un'esclusiva di
1: Cisco.
2: Cisco.
1: Abbiamo pizzicato un po' che Cisco. Quindi per Vlahovic è finito. Meglio Pellegrino, Zirzé come seconda punta. Tiziano, un attimo, con calma, con calma. Andiamo un attimo con calma e cerchiamo, no, di pensare una alla volta. Adesso facciamo arrivare Colomoni e poi inizieremo a pensare a vendere David, cercare un'altra seconda punta, poi il portiere, poi il centrocampista, poi il difensore. Ne abbiamo di robe da fare, ma un passo alla volta, un passettino alla volta. Quindi andiamo un attimo con calma. Altro vocale.
4: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Sono molto contento di questa notizia, di questo acquisto. Spero veramente che il secondo attaccante di accompagnamento a Colomoni non sia Vlahovic, perché credo che un attaccante meno ingombrante possa facilitare alla fine tutti gli inserimenti nuovi. Per me Vlahovic ha condizionato anche un po' negativamente quelli che sono stati tutti i compagni di reparto in questi anni. Non ricordo un giocatore che abbia giocato con lui, con cui sia stata visibile e palese un'intesa tecnica e anche forse emotiva, significativa, importante. Quindi benissimo Colomoni, adesso spero Pellegrino. Non so come la pensi tu su questa cosa, magari non sei d'accordo, ma vabbè, ciao.
1: No, su Vlahovic,
2: Con
1: io non.
2: Dybala all'inizio.
1: Sì, però Vlahovic ha ragione qua in questo caso. Non è un giocatore associativo, nel senso che non è un attaccante a cui puoi tirare la pallata, no? Visto che ne abbiamo parlato tante volte, puoi dire. Lui fa sponde, fa giocare, aiuta. È molto più associativo Colomoni. Colomoni con Yıldız aveva una bella intesa. Una gran bella intesa, si trovavano molto bene, quindi è ovvio che è stata, no, una situazione diversa ed è giusto dire anche questo da parte del nostro ascoltatore. Il discorso sono due attaccanti diversi. Io prediligo Colomoni, ma ho parlato anche con gente all'interno della Juve, mi hanno detto che è nettamente più forte sia in allenamento che in partita per varie sfumature Colomoni rispetto a a Vlahovic.

0: Vlahovic. Adesso un tassello l'abbiamo messo a posto, ripeto, qua abbiamo l'attaccante titolare che voleva Spalletti, quindi abbiamo questa cosa qua, l'attaccante titolare che voleva Spalletti. Poi capiremo tutto il resto. Io su Vlahovic credo che in questo momento qua sia ormai un capitolo chiuso, un capitolo chiuso. Non so cosa vorrà fare lui della sua vita, della sua carriera. Io so, e questo ve lo posso dire, ve lo posso confermare, proprio perché è una fonte certa, che lui ha rifiutato tantissimi milioni di euro, proprio tantissimi milioni di euro dalla Juventus. Quindi era un'offerta importante, era un'offerta economicamente di alto livello, e quindi da questo punto di vista si capirà poi tutto la sua scelta e cosa vorrà fare, che ruolo vorrà avere, che tipo di idea avrà per il futuro, se soldi o se una progettualità. Io questo non lo so. Sicuramente so che ha rifiutato tanti milioni di euro e non credo che poi alla fine possa riaccettare quell'offerta lì. Sul resto lo scopriremo poi solo vivendo. Cioè, adesso le opportunità di tornare a Vlahovic all'evento sono minori. Perché quella casella lì, quella del grande investimento, perché comunque alla fine è un grande investimento con l'Omonia alla Juventus, un grande investimento, è barrata. Adesso bisognerà cercare un'altra punta se andrà via David, ma il se è abbastanza grande, abbastanza grande. Allora, e vai, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora una punta di peso come Pellegrino, andiamo a vincere l'Europa League e via. Ieri qualcuno ha detto Serie B, qualcuno ieri ci ha scritto Serie B. Oggi basta un acquisto e andiamo a vincere l'Europa League. Allora, finalmente ci siamo sbarazzati di Vlahovic, purtroppo non ancora, chi l'ha detto? No, io onestamente Vito da Pisa. Adesso con l'arrivo di Colomani faccio fatica a credere che la Juventus possa fare un ulteriore investimento così pesante dal punto di vista degli ingaggi, perché è vero che Pellegrino ha un costo, però Pellegrino ha un ingaggio molto basso e perciò onestamente io credo che Vlahovic adesso con l'arrivo di Colomani sia molto più difficile. Poi, dopo le mie parole, domani Vlahovic è in sede, firma e hanno chiuso l'attacco. Però hai David ancora lì bloccato, hai preso Colomani, faccio fatica a pensare che possa rinnovare anche, anzi rinnovare, che possa poi arrivare Vlahovic. Penso più a una soluzione diversa come Pellegrino, ma a me hanno confermato che l'idea della Juventus è quella di fare Colomoni, Pellegrino, Hector. Quindi sarei stupito di qualsiasi altro nome oltre Pellegrino, però tutto legato a David. Se David non va via, Pellegrino è bloccato, eh. Lo dico subito perché poi iniziate a dire è un'altra cosa, un'altra roba, quello e quell'altro. Se David non va via, siamo bloccati davanti, eh. Rischi di fare Colomani, David e Hector. Ragazzi miei, dobbiamo trovare una soluzione. Lui per adesso non vuole andare via. Ha questo ingaggio molto pesante. Devi trovare degli acquirenti. Non sarà semplice. Poi magari, non lo so, la Juventus deciderà di rompere adesso che è arrivato Colomani e magari lascerà a Torino David per la tournée. Magari cambierà questo tipo di atteggiamento. Perciò vedremo. Vedremo cosa succederà. Ciao Camillo, Graziano. Anche senza vendere David abbiamo bisogno di un altro attaccante. No, no, Graziano, no, perché hai Colomani, David, Hector. Ne hai presi due. Quindi, se non va via David, non arriva l'altro. Per questioni economiche, se non ti liberi di un giocatore che guadagna quasi 7 netti, non puoi andare da nessuna parte. Non puoi andare da nessuna parte. So che il mercato degli attaccanti è bellissimo, ma non puoi tenerli tutti. Quindi o va via David o non compri nessuno. Questo è poco, ma sicuro. A tra poco!
1: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA for World Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il 5° Tour de France di Pogačar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
0: Ben ritrovati, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Non ho visto candidature, quindi mandatele in questo momento le vostre candidature per parlare, insomma, festeggiare un pochettino. Abbiamo fatto un colpo, per una volta che abbiamo fatto un colpo, almeno tenerci compagnia, insomma, a me e Manuel, che abbiamo preso tutte le vostre arrabbiature negli ultimi giorni perché non compravamo nessuno. Almeno una volta che c'è da festeggiare, qualcuno ci mandi, no, una candidatura per parlare, per gioire, magari anche, non lo so, visto che abbiamo parlato prima con Chiara Leati, che non è Team Colo, ecco, magari qualcuno che non è anche Team Colo, non lo so, se vuole sfogarsi con noi, noi siamo sempre aperti al dialogo e alle posizioni degli altri. Allora, vai Colo, ciao Cami, Emanuel, controllate gli utenti di Twitch. Twitch si scalda più o meno alle 4. Twitch 3, 4 dormono, pennichella, sereno. Alle 4 Twitch si scalda, perciò vedremo se...
9: Ma anche perché forse molti amici di Twitch non sanno che tu inizi un'ora prima.
0: Esatto. Comunque Twitch va piano fino alle 4. Ma alle 4 Twitch si scalda. Noi vi aspettiamo sempre con gli amici di Twitch. E occhio a Sorloth in cambio di Nico. Con calma. Ma non abbiamo ancora fatto arrivare uno. E già Pier Lorenzo mi va su Sorloth Nico. Con calma. Così non... Cioè, possiamo dire occhio a tutti, ragazzi. Sorloth, Pellegrino e via dicendo. Ma non è giusto sparare. Vedremo cosa succederà. Adesso noi avevamo, come vi ho detto, pochi minuti prima dell'ok poi del Paris Saint-Germain per la trattativa finalmente chiusa di Kolo Muani alla Juventus. Kolo Muani, sempre stato su questo carro, ma al netto di questo non possiamo iniziare davvero a sparare 1800 nomi. Poi magari succederà qualcosa, però mi sembra sempre come quelli che dicono: ma io l'ho detto il 18 aprile del 2022. E ragazzi, possiamo dire tutto oggi, possiamo dire Kolo Muani, possiamo dire Sorloth, possiamo dire Pellegrino, possiamo dire Zirze. E poi magari arriva il 25 agosto, arriva qualcuno, però io l'avevo detto, ragazzi, ok, però tra il dire a casaccio e sulla base di una trattativa dobbiamo andare con i piedi di piombo. In questo momento non c'è nessun tipo di trattativa per Sorloth. Sorloth, quando è arrivato Carnevali, ha detto questa cosa qua a Spalletti. Kolo Muani o Sorloth? Risposta, Kolo Muani. E Kolo Muani arriverà alla Juventus. Sì, anche a me, Tiziano, come forse non ve l'ho detto nel primo blocco, ma l'idea credo sia quella di domani l'arrivo e già le visite mediche. Quindi tutto domani, che posso dirvi, è meglio.
9: Maglia numero 9?
0: Credo di no, da quello che so io, perché ieri vi racconto questo, mi è arrivata una soffiata appena finita la trasmissione, tant'è che qualcuno più attento, Manuel, mi segue su Instagram e ha captato che ero in zona e mi è arrivata una soffiata dicendo: guardate che stanno preparando le maglie di Kolo Muani nuove. E poi la situazione è che comunque loro si portano avanti un pochettino prima, cioè io posso dire che avevano fatto dei contenuti per potenziali nuovi giocatori, e da quel punto di vista lì poi insomma abbiamo unito un pochettino i punti, e i puntini mi hanno portato a dire oggi o mai più, perché la Juventus da oggi inizierà a fare tutto un iter burocratico per portare subito Kolo Muani in tournée. Questo era lo snodo cruciale, per quello si è arrivati oggi o dentro o fuori. Quella era la situazione. Però già da ieri sera, tardi, la sensazione è che la trattativa fosse ai dettagli, ma ai dettagli proprio i centesimi. E infatti oggi ero sempre molto tranquillo. Mi ero creato anche una parola che ho sentito stamattina, non in diretta però purtroppo, non ho visto quel video in diretta, di una nota trasmissione che sta andando forte in questo ultimo periodo, di un ragazzo che per dire infuocato ha detto sbambai. Io oggi per il clima volevo dire sbambai, però non ho fatto in tempo perché poi 10 minuti ed era ufficiale, quindi non ho fatto in tempo a dirvi questa parola che ho sentito stamattina in un video pazzesco di un personaggio meraviglioso, e quindi purtroppo non sono riuscito a fare il fenomeno oggi. Allora, Pasquale da Cassino, ok per l'attacco, Colo, Ecator, David, novità centrocampo. Pasquale, te la giro, abbiamo venduto qualcuno a centrocampo, quindi Arthur, Douglas Luiz, Miretti, Cobb Mainers, no, Azic, no, quindi in questo caso nessuna novità a centrocampo.
9: Quindi il rapporto è 1-1, sì. Esce uno, entra uno.
0: Ieri è uscito Openda, oggi è arrivato Colomoni, è così, eh. Ieri hai risparmiato tot milioni di euro per Openda, quei soldi lì ti hanno permesso di fare un'offerta importante per Colomoni, perché è un'offerta importante, con un prestito con obbligo, e l'hai portato a casa. Quei soldi di Openda ti hanno permesso di avere la liquidità necessaria per prendere Colomoni. È così, Daffara è andato via, Puccia... E sei riuscito a prendere Celic. Appena esce qualcuno, puoi aspettarti un colpo in entrata. Se non esce qualcuno, non ti puoi aspettare un colpo in entrata a centrocampo. Questa è la situazione. Quindi va bene così. Cioè, la tempistica che ha detto, l'ha scritto qualcuno. Me l'ha scritto qualcuno. Ovviamente adesso mi sei impallata. Ecco, siamo tornati. L'ha scritto qualcuno. Voglio dare merito a Pier Lorenzo, che ha detto: secondo me non è un caso che Colo sia arrivato dopo l'uscita di Openda. E infatti va bene così. Ti ricordo che lo scorso anno avevamo David, Openda, Vlahovic e Milik. Sì, vabbè, ma Milik non lo devi contare. Milik ha giocato 20 minuti in stagione e non l'avrebbero mai voluto tenere. L'hanno tenuto perché era bloccato da dei problemi importanti. Quindi ne avevi tre, caro Pier Lorenzo. Non esageriamo con gli attaccanti. Non esageriamo, e non si potrà fare Colo, Vlahovic e David, perché non puoi tenere David come terza punta a 7 milioni di euro. Non puoi. Allora, dai, ascoltiamo un vocale, Manu, poi vediamo le candidature.
10: Caro Camillo, buonasera.
0: A lei.
10: Vi state saltando per Colomoni. Diciamo che è uno Zalaieta un po' più scarso pure di Zalaieta, per la verità. Infatti al Tottenham non ha diciamo dimostrato nulla, e né tantomeno al Paris Saint Germain. Poi pagato 50 milioni, sinceramente io penso che la Juve, per il gioco di Spalletti, la Juve aveva bisogno di un bomber vero, ma non questo qua, perché anche lo stesso Ecator non è un attaccante, un bomber d'area di rigore, chiaro? Prendiamo sempre gli stessi giocatori.
0: Vai a parlare con Spalletti, che ti devo dire io? A parte che io ero un grande fan del Panteron Zalaieta, a parte questo. E poi credo che tu abbia un po' la memoria corta. 10 gol in 6 mesi in una Juventus dove tra l'altro cambia un allenatore, all'inizio non lo fanno giocare, alla faccia. Mi sembra che tu da quel punto di vista lì ti sia perso dei pezzettini, però va bene, nel senso non sono qua a dire che abbiamo preso Haaland, ecco, non lo dirò mai, a me è un giocatore che piace, a te no, andremo per la nostra direzione entrambi senza assolutamente mancare di rispetto a nessuno. Allora, riguardo Yıldız e Thuram, ci sono novità sulle condizioni fisiche? Sì, Yıldız oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Allora, Massimo da Rivoli è perplesso, ma non è ancora ufficiale. Non è ancora ufficiale. Poi leggiamo altri messaggi. Io non ho capito questo entusiasmo per Colo. A me non sembra la punta giusta da almeno 15 gol. Poi posso sbagliare, ragazzi. Però lui ne ha fatti 8 in 6 mesi. Tra 10 totali in 6 mesi rispetto a una Juventus dove tra l'altro a un certo punto non l'hanno fatto giocare, una Juventus che ha iniziato a imbarcare acqua con un esonero. Onestamente, ripeto, poi l'attacco si fa annata per annata e lo scorso anno dovevamo avere l'attacco da più o meno 80 gol. Openda, David e Vlahovic. Abbiamo avuto un attacco che non è arrivato neanche a 25 più o meno. No, non è proprio arrivato a 25. Quindi non possiamo farlo con i numeri del passato. Bisogna mettere nelle condizioni l'attaccante poi di rendere. E non dovete dire, però abbiamo preso quello, quello, quell'altro, e vi state esaltando. Ragazzi, siamo arrabbiati quando non compriamo, siamo arrabbiati quando compriamo e siamo arrabbiati sempre. A questo punto arrabbiatevi, punto. Punto. Quello che voglio dire io è che Spalletti ha chiesto Colomoni. Adesso sarà Spalletti a dover far giocare bene Colomoni. E questa è la situazione. Adesso tocca a Spalletti. Ha chiesto lui, non l'ho chiesto io. Io non conto niente. Manuel non ha mica chiesto lui l'attaccante, né io né Manuel. E l'ha chiesto Spalletti. Ora date le responsabilità a Spalletti. Hai l'attaccante che volevi? Bene, allenalo. Hai pre voluto prendere Colomoni a tutti i costi? Bene, fagli fare 20 gol. E adesso la palla passa a Colomoni e a Spalletti, non certo a noi. E neanche ai dirigenti, perché i dirigenti hanno chiesto chi vuoi? Colomoni. Sono andati su Colomoni. Fine. È sempre stato l'obiettivo numero uno. Poi qualcuno ha voluto spararvene 180.000 di nomi. È stato semplicissimo per qualcuno. Ha sparati 180.000 e via. Ma l'obiettivo è sempre stato Colomoni. Sempre. Sempre. Allora, felicissimo per Colo nel contesto attuale, con i pochi soldi, credo sia stato un grande colpo. Avanti così, finalmente. Roberto da Piazza Armerina, grande fan di Giovanni Carnevali. Il più grande fan di Giovanni Carnevali. Marco da Prato, questi tifosi sono davvero incredibili. Un momento delicatissimo come questo, in questi anni si critica Colomoni, è da non credere. Poi, ciao Camillo, ma che numero prenderà? È un attimo, ragazzi. È un attimo, caro Simone da Porto Garibaldi. Fatelo arrivare, da quello che so io, il 20. Però non sono sicuro. Non sono sicuro. Penso voglia il 20. Però vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Vocale, Manu.
11: Ciao Cami, Ale da Spidecchia, finalmente sto festeggiando alla grande. Neanche quando è arrivato Cristiano eravamo così contenti. Un anno e mezzo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Erano nati due bambini nel frattempo. Ciao a tutti, sempre e comunque, fino alla fine.
0: Ragazzi miei, alla fine ce l'ha fatta Carnevali. Ci ha provato Colomoni, Comolli, 2 volte. E alla fine ce l'ha fatta Carnevali, perché questa è la situazione. Quindi andiamo, ce l'abbiamo fatta. Poi so benissimo che siete sempre molto divisi. C'è chi è felice, chi è arrabbiato, chi è felice, chi è arrabbiato. Però intanto la punta ce l'abbiamo. La punta ce l'abbiamo, prima non avevamo neanche quella. E almeno la porteremo in tournée, perciò si potrà allenare, possiamo anche dare un senso alla tournée, ragazzi, con la punta, perché è un ruolo troppo importante per star lì a giocare con o David fuori da un progetto o Durmisi, che comunque non sarà nel quadro, no, degli attaccanti di questa stagione. Abbiamo Hecator ai box e dobbiamo fare delle cose, almeno iniziamo a dare un senso alle partite amichevoli, perché abbiamo bisogno di avevamo bisogno di un attaccante, e l'attaccante è arrivato. Poi tanto sono convinto che se fosse arrivato Sorloth qualcuno si sarebbe arrabbiato per le cifre di Sorloth. E con Pellegrino prima punta, ma Pellegrino non può fare la prima punta alla Juve, tanto totalità di pensiero e di accordo nella tifoseria della Juventus non la troveremo mai. Sembriamo una tifoseria di criticoni, ma in teoria ognuno è libero di fare quello che vuole, ragazzi, criticoni. Qualcuno vuole criticare, altri no. Poi, a prescindere, deve prevalere la critica, anche anticipata. Aspettiamo e vediamo. Il calcio è cambiato. Oggi non ci sono più certezze di risultati, tranne quei 5-6 fortissimi. Il rendimento di ogni giocatore cambia in base al contesto, altrimenti non sarebbe un gioco di squadra. Colomani esclude Pellegrino? No, ragazzi, David esclude Pellegrino. È questa la situazione. David esclude Pellegrino. Se David non va via dalla Juventus, la Juventus non può fare un'altra punta. E avete visto adesso, no? Andato via Openda e comunque si è riuscito ad alzare l'offerta per Colomani, e un giorno dopo hai preso Colomani. Quindi in questo momento dovrai parlare con David, ecco, qua bisognerà trovare una quadra. Io ve l'ho detto l'altro giorno, anzi ieri, non sono per le seconde chance, basta. Perché tanto poi la seconda chance, alla prima partita che uno sbaglia, si torna a fischiare, si torna a dire ma David non può giocare, ma qua, là, su, giù. Quindi David esclude Pellegrino. Poi capiremo a breve, tanto la Juventus partirà il 2 di agosto e il 2 di agosto si saprà se verranno convocati tutti, se non saranno, cioè qualcuno non sarà convocato. Insomma, dobbiamo valutare questa situazione. Uno alla volta, ma chi sarà il prossimo portiere titolare, Di Gregorio o Perin? Nessuno dei due. Nessuno dei due. Su questo sono abbastanza convinto, ma non... Caro Antonio, dovresti ascoltare le parole di Carnevali e di Spalletti, hanno un pochettino più di credito rispetto a me. Ecco, tu con me puoi anche far finta di niente e poi non credermi, ma quando Spalletti e Carnevali dicono stiamo cercando un portiere, vogliamo un altro portiere, è perché nessuno dei due che hai citato potrà essere il titolare della Juventus. Altro vocale.
12: Ciao Camillo, ancora Mauro a Conegliano. A differenza dell'ascoltatore di prima, penso invece che Vlahovic sarebbe ottimo e per il tipo di caratteristiche e per l'aspetto economico, che tutto sommato se si riuscisse a quagliare sarebbe più conveniente che spendere decine di milioni per un attaccante di cui non sai le prospettive, e allo stesso tempo perché ci permetterebbe più soluzioni davanti, che è quello che credo, forse, me lo direi tu, voglia anche Spalletti. Ciao.
0: No, tutto bellissimo, però poi devi pensare ai costi. Vlahovic ha rifiutato un contratto devastante, cioè ha rifiutato un contratto di altissimo livello, non so più come dirvelo. Non è che Vlahovic ha rifiutato 6 milioni di euro netti, no, ne ha rifiutati molti di più, ma molti di più per 2 anni alla Juve. Quindi 2 anni di Vlahovic ti ripagano 4 di Pellegrino. E per quello che Vlahovic è senza squadra, perché sta chiedendo la luna e la luna non gliel'ha offerta nessuno. Quindi capisco, Mauro, che tu sia un grande fan di Vlahovic, e ditemelo serenamente, no? Perché qualcuno sembra che adesso non si possa più nominare Vlahovic, ma non è un reato. Cioè, ci sono tanti giocatori che magari a me piacciono, ma ad altri no, Sereni, a me piace Vlahovic, vorrei vedere Vlahovic. Perché Vlahovic adesso fa più fatica? Perché abbiamo appena speso 38 più bonus per Colomani. E spendendo 38 più bonus per Colomani, che fai? Non è che puoi darne poi tot a Vlahovic e dire, ma non pago il cartellino. Ragazzi, lui vuole bonus alla firma e un contratto da rockstar. E così pigli Pellegrino, che è più giovane e che magari all'anno te ne chiede 2,5, ed è un risparmio totale, cioè 2 anni di Pellegrino fanno, anzi 4 anni di Pellegrino fanno un anno di Vlahovic più o meno di ingaggio, e quindi in questo caso vediamo. Tiziano a Milano, no, Ildiz oggi ha lavorato in gruppo, per adesso l'operazione non è un'opzione, stai tranquillo Tiziano. Stai tranquillo. Turam è un pochettino più lunga la situazione, ma per Turam non si è mai parlato di operazione. Quindi Non, stai tranquillo da questo punto di vista. Finalmente Kame, hai toccato un nervo scoperto. Ti chiedo, tu credi che Spalletti lascerà uno o più Eporati a Torino? Avrei voluto intervenire, ma so che non si può. No, no, sei un pochettino troppo distante. Quindi vediamo. Adesso dobbiamo capire sulla evoluzione della Juventus per la tournée. Dobbiamo capirlo. Non penso che verrà detto qualcosa e comunicato a breve. Scopriremo i convocati, molti andranno via, non penso che si porterà 30 giocatori, ecco, anche perché tra un po' torneranno anche quelli delle nazionali, e diciamo che a parte Nico torneranno tutti questa settimana, e poi Nico si capirà se tornerà o no. Io non credo tornerà a Torino, e a quel punto si inizierà a lavorare sul serio con quelli che avrà a disposizione. Tanti resteranno a Torino, magari i ragazzi, qualcuno lavorerà poi con la Next Gen, faranno delle scelte e magari faranno ancora qualcosa nel corso di queste ore, perché comunque fino al 2 abbiamo tempo per fare qualcosina. Vlahovic poteva guadagnare più di Yıldız? Sì, l'offerta era più alta, ha rifiutato. Quindi il discorso è: Vlahovic ha rifiutato la luna in casa Juve. Ora non è più a disposizione la luna, perché hai David che guadagna quasi 7, hai Colomoni comunque un contratto pesante, e non puoi fare anche Vlahovic, a meno che lui non possa arrivare con la testa molto bassa e dire no, ma adesso io accetto tutto e tutti. No, in questo momento qua non credo che possa farlo, perché ha avuto tanto tempo, ragazzi. Vlahovic è da giugno che ha tempo di bussare e dire: ma io ci sono, volete parlarmi? E non ha mai chiamato la Juve. Vlahovic non ha mai chiamato la Juve, questo ve lo posso dire per certo, mai chiamato la Juve. Stefano Dalodi, aspetta che mi sei... Ok, un piccolo consiglio a tutti i tifosi juventini che vedono solo nero e non vedono il bianco: non si butta via niente. Ok, grazie Stefano. Poi vedrete che arriverà Brahim, via, andiamo sempre coi piedi di piombo. Buonasera, sento troppo pessimismo, come siamo arrivati l'anno scorso? Sesti, sì, ma se non sbagliavamo quelle tre partite finali eravamo in Champions League, vabbè però. Saremo un portiere, un centrocampista, adesso per me siamo nelle prime quattro posizioni. C'è da aspettare per i campioni, bisogna valorizzare i nostri giovani e poi torneremo a quelli di una volta. Salvo da Anzio. Che senso ha avere una punta senza un centrocampo che lo supporta? Si sta sottovalutando il problema. No, caro Domenico, non stiamo sottovalutando nulla. Il problema è, poi a breve andremo in pausa, è che non puoi comprare senza vendere. Quindi il discorso è che in questo momento tu hai a disposizione giocatori fuori dal progetto che però non hanno offerte, e sono Douglas Luiz, Arthur, Comenius, Miretti, Azic, e questi 5 ne devi vendere almeno 4. Questa è la situazione. Azic andrà via molto probabilmente, quasi sicuramente, dopo la tournée, altri 3. E poi potrai prendere un centrocampista. Ma non puoi far finta di niente, cioè. Già non hanno offerte. Se in più prendi 200 giocatori sopra questi, e alla fine non te li viene a prendere nessuno. E te li devi tenere magari a bilancio, devi pagargli tutto l'ingaggio e magari stanno anche fuori rosa. E il problema è quello. Il problema è che hai dei calciatori tipo Arthur che ormai la carriera l'ha messa in secondo piano. Arthur poteva restare ancora 6 mesi al Gremio e invece ce l'hanno rispedito a Torino. Capite bene che non è semplice trovare squadra ad Arthur. Non è semplice trovare squadra a Douglas Luiz. È ovvio che tutti noi vorremmo avere un centrocampo molto più forte di quello attuale, ma con tutti questi giocatori in rosa che bloccano le trattative, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare con la consapevolezza che tutta questa attesa potrebbe generare un pochettino, no, di problemi poi per degli obiettivi, perché magari qualche obiettivo dirà: sai che c'è, io mi sono un po' stufato di aspettare la Juve, vado altrove. Un attacco Colo David, se in grano non è male, almeno 25 gol, ragazzi, vediamo. Matteo Hernandez ha citofonato la Juve, non lo so, io non ho conferme, ma non posso minimamente smentire il lavoro di altri colleghi, ma non è una notizia mia, non lo so. Quindi da questo punto di vista vedremo cosa succederà. Finalmente abbiamo ripreso la punta che l'anno scorso ha segnato nel suo campionato un solo gol. Sì, però a Torino Caronino ne ha fatti 10 in 6 mesi. 10 in 6 mesi. E la scorsa estate noi abbiamo creato dei problemi non solo a noi stessi ma anche al giocatore, perché l'abbiamo tenuto bloccato senza fare la preparazione tutta l'estate ed è finito l'ultimo giorno di mercato negli ultimi minuti al Tottenham così a caso. Quindi non solo noi abbiamo generato delle problematiche a noi stessi ma anche a lui, e tra l'altro la squadra dove è finito Colomoni non ha brillato, non è che proprio ha brillato. Il Tottenham aveva un sacco di giocatori fortissimi, eppure però ha rischiato di andare in Serie B. Quindi direi che ci sono delle stagioni anche un pochettino balorde. E se prendevamo tutta questa roba qua, Caronino, di tutti i giocatori che avevamo preso lo scorso anno, ora noi avremmo lottato per lo scudetto. Quindi pensiamo adesso a Colomoni e a quello che farà Colomoni con la maglia della Juventus e con Spalletti. L'ha voluto Spalletti, adesso sarà compito del mister valorizzarlo. Adesso ho avuto la bicicletta e devi pedalare. A tra poco.
13: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
15: Sono le 16 e un minuto.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
16: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
17: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
16: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
17: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
16: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
17: E per ora è tutto, a più tardi.
18: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
19: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni, Daniele da Como, aria esageratamente gasata oggi, vabbè ma già da ieri sera, ma è la settimana ragazzi, ve l'avevo detto lunedì, questa era una settimana sempre frizzantina, quindi da questo punto di vista era normale attendersi qualcosa almeno questa settimana. Poi, insomma, il nome era quello di Colomoni, il più vicino, però non siamo ancora in questo momento al completo. Cioè, il mercato della Juventus è ancora tanto da fare e dovranno veramente accelerare le uscite, le entrate. Siamo uno snodo adesso. Oggi è giusto, secondo me, commentare. Poi c'è qualcuno che è felice, qualcuno che è arrabbiato, qualcuno che, boh, non lo so, probabilmente non è mai contento e ci sta, fa parte del gioco. Però oggi siamo su Colomoni. Domani vedremo. L'importante è liberarci di tanti giocatori, di tanti giocatori. Ecco, la volontà della Juventus era quella di adesso deve essere quella di vendere, cercare di liberare questa squadra da qualche giocatore che non ha reso e che non è più utile alla causa, perché come dicevamo ieri, poi alla fine se li tieni tanto in rosa, poi in qualche modo alla fine ti tocca utilizzarli, e allora a questo punto vedremo se riusciranno a vendere bene, e una volta liberatosi di qualche giocatore poi sicuramente si farà qualcosa sul mercato. Penso che adesso l'obiettivo numero uno debba essere il portiere. Qua bisognerà capire l'Aston Villa, se si vorrà andare veramente ad aspettare il debut fino alla fine o se invece poi si opterà per un piano B. Ma ne parliamo con il collega e amico Marco Amato del Bianconero Tutto Sport. Ciao Mark!
21: Ciao Cami, ti pregherei di fermarti a collega e non andare
0: insomma, intanto oggi hai la possibilità di chiedermi scusa in diretta per avermi citato ma non citato.
21: Hai ragione, perché ieri ho usato quel termine aria frizzante che ha il tuo trademark.
0: Ormai l'ho depositato,
21: Penso che dovrò pagare una multa salata, non lo so, alla SIAE o a qualche altro ente.
0: Aria frizzantina, e quindi è andata così. Però insomma, Mark, raccontiamo un po' l'evoluzione di ieri sera, dove siamo andati, no? Poi in zona Continassa, abbiamo cercato queste notizie, abbiamo unito i puntini, no? Oggi era un dentro e fuori, perché se no rischiavi di non poter poi portare Colomoni in tournée, però con Colomoni non potevamo mai essere certi di una cosa, perché dopo lo scorso anno e dopo questa estenuante telenovela, insomma, abbiamo fatto un po' fatica a dare credibilità a Colomoni, però alla fine il francese tornerà alla Juventus.
21: Sì, Cami, diciamoci la verità, lo stiamo portando noi a Torino.
0: Sì.
21: No, perché ieri
0: senza modestia.
21: No, siamo stati testardi anche perché noi nel tardo pomeriggio, uso il plurale perché poi l'imbeccata è arrivata sia a me che a te, e dopo questa imbeccata che insomma ci raccontava di, come dire, una macchina organizzativa intorno all'arrivo di un nuovo calciatore e che sapevamo già dover essere Colomani, che si stava iniziando ad attivare. E quindi se alcune cose si attivano vuol dire che c'è grande, grandissima fiducia poi alla fine di portarlo veramente a Torino. E siamo stati anche un po' testardi perché ci siamo fidati di questa imbeccata, mentre tutto intorno ci veniva detto e raccontato ma no, è sempre la solita storia, è tutto fermo, è tutto il solito. Insomma, noi respiravamo quest'aria cheat frizzantina.
0: Bravo.
21: E poi, come hai detto bene tu, abbiamo unito i puntini, perché a noi risultava che oggi era il termine ultimo, diciamo, per chiudere se lo volevi portare in tournée, perché anche lì ci sono delle cose che si devono muovere. Adesso io non conosco nei dettagli, ma a livello organizzativo, burocratico, questa era la giornata, e per l'appunto alla fine lo è stato, dai. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro, dai, per una volta ce lo possiamo dire, no?
0: Sì, ogni tanto, i giorni dispari del mese, ogni tanto esatto, facciamo esatto. Qualcosa. Marche, ti chiedo, la chat qua da noi si è divisa, c'è chi è felice perché è felice a prescindere quando arriva un colpo o perché ha un bel ricordo di Colomoni, altri invece l'hai pagato troppo, è un attaccante che ha fatto solo un gol in stagione in Premier League, ne ha fatti 5 in Champions, quindi in questo caso è divisa sul nome di Colomoni. Però qua ormai per me la palla passa completamente a Spalletti, cioè, ha voluto Colomoni, ha chiesto fortemente, ora deve farlo rendere al massimo.
21: Sono perfettamente d'accordo, è il mio stesso pensiero, la cosa che ho pensato anche io, ho letto un po' sui social che c'è divisione, poi c'è anche tanto hype, tanta presa bene semplicemente perché hai fatto un colpo, sai, in mezzo a tanti che non ne riescono, sensazione di immobilismo eccetera eccetera, fai il colpo e ovviamente sono tutti contenti, però divide. Ma io sono d'accordo con te, adesso tocca a Spalletti, che l'ha voluto, lo aveva già nominato alla fine di gennaio scorso, alla fine del mercato invernale, anche in maniera poco ortodossa, perché comunque in quel momento era il calciatore di un'altra squadra, in prestito ad un'altra squadra ancora, quindi una cosa che di solito, diciamo, non si fa, e tocca a lui fargli fare i gol, farlo rendere. Lui solitamente, dobbiamo dire che con le punte ha sempre lavorato bene, da parte mia, dai, nelle condizioni in cui è questa Juve, magari non si può andare a cercare di andare a cercare questo tipo, anche chiamarlo occasione di vestire le cipre non è proprio un'occasione, ecco, però meglio di così forse era difficile. E ma... quindi dai, alla fine per me va bene, ecco, vedremo.
0: Ma Mark, però, cioè, quando compra la Juve siamo tutti commercialisti, no? Visto che anche momento di tasse, così possiamo parlarne anche facendoci un po' male anche noi. Però poi vedo Castro, che comunque non ha fatto una stagione indimenticabile, quasi 50 milioni. E vedo Gonzalo Ramos, riserva del Paris Saint-Germain, 80 milioni. E cavolo, vedo centrocampisti in Premier andare a 110, 120. È un centravanti con una valutazione che comunque pesava tanto a bilancio per il Paris Saint-Germain, perché era stato pagato 95 più Ekitike, quindi comunque neanche un giocatorino. E quanto lo vuoi pagare? E quello lo devi pagare,
21: No, anche perché diciamo che la base fissa, i 38, sono più o meno sulla linea del loro residuo a bilancio di Colomoni. Non ti discosti molto da quello, era difficile immaginare che ti potessi discostare molto da quella linea di galleggiamento. E poi i bonus, cioè attenzione a dire 50 milioni, perché comunque una parte sono molto difficili, e credo che tutti i tifosi juventini come dire, vorrebbero pagarli quei bonus perché per intero, perché vorrebbe dire che comunque hai vinto alla fine e quindi ben venga poi alla fine pagarlo 50 milioni se magari ti ha portato a vincere. E no, e poi hai detto tutto tu, visti i prezzi che ci sono anche in giro, vabbè, gli altri mercati non so neanche a guardarli, ma anche nel mercato interno in Italia, ripeto, alla fine non mi sembra un'operazione così negativa, anzi.
0: E tra l'altro adesso è venuto fuori di nuovo il nome di Vlahovic, oggi compie Colomani, che comunque mette ancora di più alla porta Vlahovic, ma qualcuno fa il paragone con Vlahovic. Noi lo sappiamo bene perché magari di me non si fidano, però magari te che sei una voce esterna puoi avere più credibilità della mia. Comunque Vlahovic è lui che ha rifiutato la Juve, Mark. La Juve era stupita del no di Vlahovic perché pensava di aver fatto un'offerta top. Vlahovic ha detto no e amen. Cioè, non è che la Juve non ha preso Vlahovic per prendere Colomoni, è Vlahovic che ha detto no alla Juve. Perciò in questo momento qua credo sia giusto non parlare, no, di Colomoni che esclude Vlahovic.
21: Sì, sono d'accordo. Vogliamo dire una cosa per... un po' pruriginosa, anche un po' per accendere, da quello che ci risulta, Cami, poi magari cambiano idea di qua e di là, però non dovrebbe vestire la maglia numero Devet Colomoni.
0: Sì. 9, che se no mandi in crisi la chat, 9, esatto.
21: Non dovrebbe vestire la 9 Colomoni, quindi per adesso... dovrebbe rimanere vuota e vediamo cosa succede, però non, in questo momento lo vedo veramente lontanissimo. Vlahovic davvero dovrebbe venire lì a citofonare, forse a chiedere scusa, fare qualche serenata, però lo vedo veramente distante in questo momento.
0: Adesso si dice Spalletti aveva parlato del profilo di Alla Højlund, secondo me è molto più vicino alla Højlund Colomoni di Vlahovic. Dimmi il tuo pensiero, Mark.
21: Ci sta, forse un po' meno uso del corpo, quella fisicità, quella, come dire, quella caratteristica più da 9 per stare ai numeri e non stare ai numeri, però sì, per profondità, per giocare sulla linea, sulle palle lunghe, ci sta come profilo, che è una roba che ti serve e penso che possa andare bene, sia utile all'idea di Spalletti. D'altronde ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, l'ha voluto fortemente lui, quindi ci mancherebbe altro, però sì, tendenzialmente sono d'accordo, con qualche differenza ovviamente perché non siamo la stessa persona, però ci sta come paragone.
0: Ti chiedo invece le prossime tappe, perché qua appena arrivato Colomoni già parlavano di Sorloth, Zirkzee, di qualsiasi altro attaccante. Tu cosa ti aspetti soprattutto a fronte cessioni?
21: Allora, in entrata mi aspetto il portiere adesso, che mi pare la cosa... il ruolo, ecco la cosa, no, è il ruolo più urgente da coprire, con chiaramente l'eventuale uscita di Gregorio, per non averne troppi in rosa. Ecco, un bel colpo in uscita sarebbe proprio l'uscita di Gregorio, e in più è difficile anche tenere il conto di tutti gli esuberi che hai, da João Mario, Arthur. Stavo per mettere Douglas Luiz, forse etichettarlo come esubero in questo momento un po' troppo, però non è che se dovesse arrivare un'offerta la Juve lo blinda alla continua, se non lo fa più uscire. Ce n'è tanti, però dai, io adesso mi aspetto dei movimenti sul portiere, perché erano le due priorità, no? L'attaccante e il portiere, e quindi uno l'hai fatto, l'altro manca.
0: Ti chiedo, tu aspetteresti fino all'ultimo giorno di mercato il Dibu Martinez o un piano B?
21: Sì, se diciamo sul piatto della bilancia c'è, non lo so, Suzuki subito, il Dibu a fine mercato, prenderei il Dibu a fine mercato, però con la certezza ovviamente che non si debba operare, che sta bene e tutto. Però se sta bene, io in questa Juve che abbia più bisogno del Dibu che di Suzuki.
0: Ti chiedo l'ultima domanda, ti aspetti però che la Juventus possa cambiare la linea, no, che ha utilizzato in questo inizio di ritiro, ovvero decidere di fare di fare qualche esclusione importante in vista della tournée.
21: Guarda, io mi è arrivata una voce oggi di un giocatore che sicuramente possiamo etichettare come esubero, che però è pronto a partire in tournée, pur sapendo che è in uscita e che comunque a fine tournée appunto lascerà la Juve, che però sa anche di dover partire in tournée. Quindi mi immagino che tutta la rosa possa partire per Hong Kong e Perth.
0: Ci sta. Insomma, vedremo. Io a vedere Arthur con la mano della Juve mi sento ancora male, però temo di poterlo fare anche tra due giorni. Mark, grazie.
21: Grazie a te, Cami, e un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Marco Amato del Bianconero, che era qua ospite al Club degli Inviati. Vlahovic da solo segna più di Yildiz con 6 salve con l'Omonì, esaltati da un attaccante che l'anno scorso ha segnato una rete in campionato. Paolo, Vlahovic non voleva restare, cioè non so come dirvelo, ha rifiutato lui i soldi, Paolo, mica io, mica Manuel, mica Marco Amato e tutto il mondo.

0: punti di vantaggio sulla quinta, andava cacciato il giorno stesso che è finito il campionato. Quest'anno giustamente tu dici che gli hanno dato la bicicletta e deve pedalare. Ok, gli ha dato la punta che voleva lui, l'hanno accontentato in tutto e per tutto con, stando dietro per dei mesi a sto fenomeno di Colomani. Ma il traguardo della sua pedalata quest'anno quale deve essere? Un altro sesto posto per poi guadagnarsi un'ennesima riconferma, oppure pretendiamo anche da lui qualcosina in più? Perché altrimenti vuol dire in livellarsi sempre più in basso, eh?
1: Amico mio, scusa, però penso di essere stato abbastanza chiaro. Se ho detto adesso è compito di Spalletti alzare il livello, ha voluto i giocatori, bisogna pretendere, fine. E poi chiedi a me queste cose, chiedile a Spalletti, e vai una volta alla Continassa, ti presenti, dici: mister, l'asticella a che punto è? Perché ci hai portato a sesto posto. Io cosa posso fare di Spalletti? Esatto, cioè io cosa posso fare? Devo andare da Spalletti a portare il tuo pensiero accanito nei confronti di tutto e tutti per dire: sesto posto, allora dobbiamo fare quello, alziamo l'asticella. Ragazzi miei, il sesto posto non è più accettabile.
2: Dipende un po' anche da lei.
1: Esatto. Lo scorso anno hanno dato degli alibi a Spalletti e quindi hanno deciso di andare avanti con lui e affidare a lui una ricostruzione, perché hanno cambiato anche una società. Se non sarà all'altezza, pagherà come tutti gli allenatori del mondo. Ma queste cose qua le devi chiedere a me, le devi chiedere alla dirigenza, le devi chiedere a chi decide. Cioè, io commento, ma non posso insomma dire: alziamo l'asticella, qual è l'obiettivo minimo? E mica è mio. Cioè, scusate, io la racconto la Juve, ma non faccio le strategie di mercato, gli obiettivi a lungo termine, arrivare come, quando e perché. E chi è di dovere, quindi Carnevali, Massara, Ottolini, Spalletti, puoi chiederlo a Chiellini, i fermi una volta, vai la Continassa, dici: allora, l'obiettivo? Perché io in questo momento qua non posso rispondere per gli altri. Questo è poco, ma sicuro. Poi, ragazzi, Vlahovic aveva una media gol annuale più bassa di Vidal, che non faceva certo l'attaccante, però Vidal giocava in una Juve sicuramente molto, molto più forte. Molto, molto, molto più forte. Poi siamo tornati a chi parla di salvezza tranquilla, ragazzi. Che umorino oggi, che simpaticoni oggi, era meglio quando non era arrivato nessuno, eravate molto più tranquilli. Altro vocale, Manu, vediamo se siamo fortunati stavolta.
3: Buon pomeriggio, Luca da Terni, e francamente rimango sconcertato per i 50 milioni, se sono veri, per Colomani. Vero che è una richiesta di Spalletti, ma la richiesta di Spalletti era anche Vlahovic, o lo era anche un altro tipo di attaccante pesante da vera prima punta, cosa che Colomani secondo me non è. Colomani è un ottimo giocatore da spazi, da profondità, da dialogo anche con la squadra, ma non è sicuramente una torre da centro area e d'area di rigore. E quindi sinceramente, avendo preso Ekator, che è un profilo molto simile, anche se molto più giovane, molto al momento più scarso chiaramente di Colomani, che ha le stesse caratteristiche, io francamente sarei andato diretto su Pellegrino. Avrei chiesto Zirze, mandato via David, in qualche modo lo si manda via, se sono riuscito a mandarvi Openda, David a parametro zero, compreso a parametro zero, poteva essere mandato via, e avere Zirze e Pellegrino, e magari girando Ekator per qualcun altro non sarebbe stato male. 50 milioni sono troppi.
1: Non sono pacchi, Luca, non sono pacchi, sposti, giri, brighi, fai... Io comprendo il tuo pensiero, ma non è il pensiero dell'allenatore. Quindi, Luca, l'allenatore ha voluto Spalletti voleva Colomani, punto. Ha chiesto Colomani e Colomani è arrivato. E questa è la situazione. Poi tu, il tuo pensiero io lo comprendo, come quello di tanti altri che volevano Vlahovic, volevano Zirze, volevano Pellegrino, volevano Tizio, volevano Caio, volevano Sempronio. Però qua la situazione è una, noi commentiamo, cioè chi allena e chi allena ha chiesto Colomani, quindi chi allena ha detto: fate tutto il possibile per prendere Colomani, ok, hanno preso Colomani, poi faranno altro, però non puoi paragonare Openda a David. Openda voleva andare via, David vuole restare, e questa è una situazione molto più complessa di quanto tu.

0: Poi raccontarla. Quindi tante cose noi avremmo voluto farle in maniera diversa, conoscendo una virgola e pochissimo del mondo e della realtà Juve. Però se l'allenatore ti chiede Spalletti, hanno portato Spalletti. Scusate, Colomoni, hanno portato Colomoni. Poi il resto dipenderà da Spalletti, cioè non possiamo tutte le volte contestare e criticare tutto. Hanno fatto questo tipo di operazione perché avevano un certo tipo di idea e sono andati incontro alle volontà dell'allenatore. Sul prezzo, non il prezzo, ragazzi, gli attaccanti costano tanto. Lo scorso anno ho visto pagare piccoli 30 milioni di euro, lo stesso Castro pagato quasi 50, Gonzalo Ramos 80, cioè pensa se fossimo andati a prendere Gonzalo Ramos a 80 milioni cosa sarebbe successo? Hanno scelto lui perché l'allenatore ha chiesto lui. E c'è poco altro da dire, poi tutti i nostri pensieri soggettivi sono leciti e normali perché siamo tutti allenatori, però poi chi ci mette la faccia e chi comanda è Spalletti e allora allenerà lui Colomoni. Questo mi sembra l'unica situazione. Quanto ci stiamo avvicinando a Ilaibegovic? No, Corrado, stai calmo, in questo momento. Siamo su una pista alla volta, vediamo, è un nome, però non in questo momento qua direi di aspettare un attimo cioè nel senso, so che è un nome molto concreto, guarda, però dirti che arriverà oggi non me la sento ancora, però è un nome molto concreto, però un Colomoni alla volta, ecco. Alajbegovic è molto molto concreto, molto, però non so ancora dirvi se poi arriverà oggi, domani e se sarà frizzantina, anche perché voi mi scrivete quando mi arrivano 100 messaggi e vedo la vostra chat. Non è facile per me in questa giornata raccontarvi tutto, però insomma, Alajbegovic è un nome molto molto caldo, molto molto caldo. In questo momento mi è arrivato un messaggino dove si parla in maniera importante, però diciamo che l'aria è caliente. L'aria è caliente, molto calda, molto con tante bolle, però non so dirti se porterà al doppio colpo. Ecco, la volontà è quella di chiudere, di prendere Alajbegovic, ma non so se questo verrà fatto nella giornata di oggi. E oggi ero concentrato su Colomoni, su Alajbegovic so che è vicina, ma non so se è il giorno giusto. Ecco, però la Juve lo vuole. La Juve vuole Alajbegovic. Questo è poco ma sicuro. Un vocale.
1: Buonasera ragazzi, sono Enrico da Empoli. Dunque, Colomoni, se si voleva una prima punta, Colomoni non lo è. Colomoni è uno che ha fatto male al PSG, che non è un nazionale francese, non ha fatto bene in Inghilterra. Quindi, boh, allora, se i parametri sono 47 Open Da, va bene anche 40 Colomoni, ma insomma, per me è un giocatore da 15. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Ragazzi, 15 costa bilancio 40 e tu lo paghi 15 e via, e vale tutto così. Anche per me la mia maglia vale 3 milioni di euro, però l'ho pagata 9, quindi è un'altra cosa. Così è difficile. Comunque la Juve sta provando a chiudere Alajbegovic e adesso andiamo in pausa e poi proveremo a raccontare anche questa situazione. Tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre, il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. A Perth invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, che puntatina oggi qua al club degli inviati, perché insomma la Juventus è tutto confermato su Alai Begovic. Tra poco chiamerò anche un collega per cercare, no, di raccontare ancora di più questa trattativa. Chi mi sta scrivendo in questo momento, ma l'eventuale arrivo di Alai Begovic può far andare via Tizio Caio Sempronio? Non lo so, perché capite bene che per me in questo momento è più difficile, perché non ho tempo di scrivere messaggi, chiamare, cercare conferme, ma sto facendo tutto in diretta e non è semplice raccontarvi tutto così. So che la Juventus vuole chiudere e ci sono delle conferme, e tra poco, ripeto, parleremo di questa situazione qua. Alai Begovic è uno forte, è un esterno d'attacco e potrebbe essere, no, un'opzione, credo, sulla corsia laterale. Non me lo immagino tre quarti puro. Non so se può giocare anche a destra, perché lui è destro di piede, quindi non so se può giocare a destra. Ci sono delle varie ipotesi: o hai venduto Nico Gonzalez e quindi hai incassato dei soldi e puoi completare il tuo pacchetto d'attacco, e magari poi venderai Zegrova, e quindi vendi uno, vendi l'altro e poi alla fine metti dentro Alai Begovic. O la peggiore delle ipotesi, però stamattina si è allenato in gruppo, ragazzi, parzialmente in gruppo, vuol dire che Yıldız ne avrà per un po'. O la possibilità che con Seisao invece sia arrivata quell'offerta di cui si parlava nel corso delle scorse giornate, e a quel punto una cessione per un'entrata. Ci sono tutte queste ipotesi qua, o magari l'ultimissima, ovvero la Juventus vuole fare un investimento su un giovane. Vuole fare un investimento su un giovane, conscia che i 33-40 milioni di euro per un Alai Begovic possano essere un investimento futuro, e quindi poi magari rivenderlo a 80. E quindi non guardare tanto in faccia al prezzo del cartellino, ma cercare di creare talento, cosa che non si faceva più dalle parti di Torino da tanto tanto tempo. Ma ne parliamo con la redazione di Tutto Sport, con Lorenzo Aprile. Ciao Lollo.
7: Ciao Cami, si è sbloccato sto mercato finalmente, si è sbloccato tutto insieme.
0: Esatto, tutto durante la mia diretta, tra l'altro, quindi è più semplice, è più semplice. Cosa puoi dirmi di Alai Begovic, che qua ho la chat impazzita?
7: Allora, si parla di 3 anni di contratto, quindi contratto fino al 2031 a 3 milioni l'anno, quindi è un affare in dirittura d'arrivo. C'è l'accordo tra i club, manca semplicemente l'ok del giocatore, ma lo ricordiamo, lui era molto tentato dalla Juventus. La Juventus si è iscritta a questa corsa tardi, nel senso che i primi club italiani ad averlo sondato sono stati Atalanta, Roma e Napoli, soprattutto la Roma a gennaio, perché Massara lo voleva portare già alla Roma a gennaio. Poi non si era trovata la quadra, alla fine era rimasto in prestito a Salisburgo, e si è iscritta tardi perché è stato Massara a metterlo sul tavolo come nome, eppure sembra aver superato la concorrenza in silenzio, un po' come aveva fatto per Selic nel giro di 4-5 giorni decisivi. È un giocatore che potrebbe arrivare anche lui nelle prossime ore, e si parla appunto già di un volo prenotato. Manca solo l'ok del giocatore, ma possiamo darla quasi per fatta, fondamentalmente,
0: sì, come trattativa. Sì, sì, sì, quindi insomma direi che l'aria alla cantina si è diventata un po' più che frizzantina, direi che insomma si sta lavorando anche per farli arrivare entrambi a Torino il prima possibile, per portarli anche in tournée. Lollo, ti aspettavi questa accelerata?
7: Allora, per Colomani assolutamente sì, l'abbiamo detto anche noi ieri in live, è una roba nell'aria da un paio di giorni, si sapeva che questa sarebbe stata la settimana della punta e di Colomani, perché la Juventus non ha mai avuto dubbi sul ruolo della prima punta, su qual era lo slot che voleva regalare a Spalletti. Chiaro, è stata una trattativa estenuante, l'abbiamo detto anche nel collegamento della scorsa settimana insieme, estenuante, logorante per chi la vive tutti i giorni da tifoso, e vi assicuriamo anche per chi si ritrova a raccontarla.
0: Sì.
7: Quindi un bene che adesso non ne dobbiamo più parlare, perché è fatta, perché è un colpo chiuso. Il ragazzo potrebbe arrivare già a Torino questa sera, o al più tardi domani mattina, ma comunque domani sosterrà le visite mediche, e domani tra l'altro rientreranno tutti i vari profili dalle soste nazionali, quindi Spalletti in un colpo solo si ritrova potenzialmente due colpi e tutta la rosa a disposizione con tutti i titolari che rientreranno, ad eccezione di Nico Gonzalez. Dico una cosa su Nico Gonzalez: la formula dell'affare di Ibegovic per cifre mi fa pensare che appunto il profilo da cui troveranno quei soldi fondamentalmente è Nico Gonzalez.
0: Anche a me. Qualcuno ha parlato di possibilità con Seisao. Tu ti risulta qualcosa su Conceição?
7: Negli ultimi giorni è emersa questa indiscrezione dall'Inghilterra sul fatto che il Liverpool sarebbe pronto a mettere 50 milioni di euro per prenderlo. Noi non abbiamo conferme dirette che effettivamente sia così, però è un giocatore che ha mercato, è un giocatore che qualora dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus valuterebbe in uscita. Qualcuno deve uscire sulla tre quarti, sono troppi adesso, soprattutto se dovesse arrivare effettivamente nel prossimo ruolo Ibegovic, perché a quel punto hai Zegrova, hai Azic,
0: Boga.
7: Considererei Boga, Ildiz, con Seisao iniziano ad essere veramente tanti. Miretti comunque, che Spalletti ha sempre trattato come un trequartista, sappiamo che è sul mercato e che è un giocatore che la Juventus quasi sicuramente cederà, però è chiaro che se arriva un'offerta per un Seisao la Juventus la valuta. Ibegovic non viene alla Juve per fare la riserva, lo ricordiamo, l'Atalanta era più avanti di tutti con il Leverkusen nella trattativa e se è saltata è perché il ragazzo non era convinto della piazza. Poi si è mosso il Chelsea anche era molto avanti nella trattativa con Leverkusen, ma è stato il ragazzo a far saltare tutto, perché quel prospetto insomma al Chelsea che avrebbe fatto panchina con Xabi Alonso, che addirittura il Chelsea lo avrebbe girato un anno in prestito a strutturarsi, lui vuole giocare, si sente forte e il suo entourage, tra cui lo ricordiamo c'è Miralem Pjanic che ne cura gli interessi, uno degli intermediari che ne cura gli interessi, prima che questo ragazzo faccia il salto in Premier League vorrebbero farlo strutturare in Italia. La Juventus, nei loro pensieri, la piazza ideale, e per quello che abbiamo avuto modo di vedere non solo a Zenica, dove ci ha fatto abbastanza male Ibegovic, ma per quello che abbiamo avuto modo di vedere con Salisburgo, è un giocatore che alla Juventus può starci benissimo e potenzialmente anche da titolare. L'unica roba è che lui di base partirebbe a sinistra,
0: Nella
7: zona di campo di Ildiz, dove hai già Ildiz e Boga, ma può fare la seconda punta e può giocare anche a destra. In un modo o nell'altro Spalletti i giocatori forti e di prospettiva in un modo o nell'altro gli trova una posizione. Questo possono stare tranquilli i tifosi della Juventus.
0: Nato il 21 settembre 2007, per far capire, no, 40 milioni di euro più o meno, sui 40 milioni di euro la Juventus, capite bene che questo è un investimento importante per questo ragazzo, ma al tempo stesso a non perdere, perché l'idea del calcio mondiale è che Ibegovic possa fare molto molto bene da qui ai prossimi anni, quindi è un'operazione molto importante.
7: Guarda, sì, aggiungo una roba, Cami, esatto, nell'idea, uno dei segreti, non un segreto, uno delle idee della Juve dietro questa operazione è proprio il fatto che il ragazzo è giovane, c'è chi vede in lui il nuovo Kvaratskhelia, è un giocatore di prospetto, un giocatore di personalità, è un giocatore che se tu prendi adesso con questa formula qua, nell'idea della dirigenza della Juve non hai problemi a rivendere anche a 60-70 milioni tra 2-3 anni, quindi è un investimento molto, come dire, oculato, non so come dire,
0: sì.
7: Questa è una prospettiva che non dobbiamo assolutamente nascondere. Poi innanzitutto il colpo si deve chiudere, siamo vicinissimi, non è ancora chiuso, siamo vicinissimi, e poi insomma questi saranno discorsi che arriveranno poi col tempo.
0: Sì, assolutamente, però insomma un mercoledì non banale. Non ti chiedo e ti saluto, caro Lollo, sul portiere, perché direi che oggi l'abbiamo avuto abbastanza, magari scoprirà qualcosa tra qualche ora, ma il portiere lo lasciamo alle prossime settimane.
7: Va bene,
0: ciao Lollo, grazie,
7: un abbraccio a voi.
0: Un ringraziamento a Lorenzo Aprile di Tutto Sport per essere intervenuto qua in questo folle mercoledì, ragazzi, folle mercoledì. Dentro la Ibegovic vuoi con Seisao? Non lo so, Romeo, non lo so. In questo momento sono tanti, è inutile fare a gara su chi va, chi viene. Io credo che la Juventus per un giocatore del genere e per un ragazzo del genere, ricordo anche l'età, perché è nato il 21 settembre 2007, possa aver messo anche un extra budget, perché è un ragazzo giovane, molto molto giovane, e l'idea tante volte ve l'ho detto nel corso di queste settimane, è creare un patrimonio, creare valore a questa rosa, non giocatori fatti e finiti, non giocatori con 35 anni e ingaggi altissimi, ma cercare di prendere anche talenti futuri. E Alai Begovic in questo momento comunque è un talento cristallino, se l'avete visto nell'avventura, nella sfida contro l'Italia o comunque anche nella sfida prima contro il Galles al mondiale. Ecco, Alai Begovic è un giocatore importante, lo voleva l'Atalanta, lo voleva la Roma, lo voleva anche il Chelsea, e poi siamo arrivati noi e abbiamo in questo momento sbaragliato la concorrenza e tra l'altro, da quello che so io, che mi è arrivato un messaggio pochi minuti fa, la Juventus sta cercando di farla arrivare a Torino già stasera, addirittura vorrebbe anticipare anche i tempi per Colomoni e mettere già subito su un aereo entrambi stasera, per poi permettere tutti e due di allenarsi con i compagni. Questa è una cosa, tra l'altro, come diceva prima anche Lorenzo, il lavoro di Miralem Pjanic è un lavoro importante e direi che questo è un colpo inaspettato, ma bello, intrigante, molto intrigante. Non me l'aspettavo Alai Begovic. Io avevo paura che il Chelsea arrivasse a un certo punto e boom, strapagasse tutto e tutti. Invece riuscire a prendere un talento del genere che ha fatto il mondiale, che era già sulla bocca di tutti, è carina come cosa, è carina. Però questo senso qua direi che è una buona cosa. Ciao Cami, felicissimo per il ritorno di Colo. Alai Begovic non lo conosco tecnicamente, Fred, poi Luca super contento, dentro Alai Begovic, fuori con Seisao, un altro che ci scrive così, sicuramente sarà un ottimo talento, ma bisogna concentrarsi anche sul portiere, se dovessimo rimanere con Di Gregorio sarà un problema enorme. Massimiliano da Roma, Cami, ma non è che hanno venduto con Seisao. Antonio da Portici, ok Camillo, Alai Begovic a che costo? Mi piace, ma dove lo metti? Significa che Ildiz ne avrà per un pezzo. Ragazzi, Ildiz in questo momento qua oggi si è allenato con la squadra, poi io ho chiesto, non mi è stato detto nient'altro, quindi tendo a credere che Ildiz in questo momento sia sulla fase del ritorno in campo. Poi se non ci dicono le cose non possiamo inventarle. Boga è bocciato? Non penso. Vediamo cosa succederà. È ovvio che qualcuno dovrà andare via, o magari il ruolo di tre quarti dove cercavano Libre in Diaz verrà utilizzato per un altro giocatore. Ci sono varie ipotesi, ve le ho elencate tutte e lo scopriremo nel corso delle prossime giornate. Rimango sconcertato da chi rimane sconcertato, i soldi non sono nostri, il valore del giocatore è quello, e poi diamoci una regolata, non va bene mai nulla. Anche Alai Begovic, svengo, troppa roba, vai Juve. Che giocatore è questo Alai Begovic? È un esterno d'attacco, tecnico, molto giovane, ha 18 anni, ha già fatto il mondiale con la Bosnia e ha giocato anche contro l'Italia e ha fatto molto molto bene, molto molto bene, quindi in questo caso va alla grande. Comunque sono un allenatore di scuola calcio da 26 anni, ha fatto parte anche della Juventus Academy, ho 61 anni, seguo la Juve in giro per l'Europa e l'Italia da quando ne ho 17, sento purtroppo troppo pessimismo, mi dispiace dirlo, anche tanta incompetenza da allenatore di Ivan, e parlo da ascoltatore, così diventiamo come le prime droghe tifoserie d'Italia, mi dispiace dirlo, scusate, era uno sfogo, tranquillo, non ti preoccupare, la prossima volta però scrivici il nome così ti salutiamo. Poi direi così, Manu, ascoltiamo un vocale e poi continuiamo a leggere i messaggi.
8: Ciao Ami, nonostante non ci sia troppo entusiasmo per l'arrivo di Colo Mourinho, io sono contento. Certo, ne è il più forte di tutti, ma per ripartire serve comunque qualcuno che alzi il livello tecnico, che non si tiri mai indietro e che sia affezionato all'ambiente. Lui mi sembra la persona giusta, soprattutto che sia funzionale alla squadra. Se è stato voluto così tanto da Spalletti, ci sarà un motivo. Vediamo. Cosimo D'Anverso.
0: Grazie Cosimo per il tuo pensiero. Io terrei Nico, che pare possa piacere a Spalletti, venderei con Seisao. Per me è classico giocatore, tanto fumo poco arrosto. Credo che Nico non voglia rimanere alla Juve, Alberto. Ciao Cami, Davide da Torino. Milan in piani ci ha messo mi piace alla nostra... al messaggio di Fabrizio Romano su Alai Begovic, perché insomma credo abbiano parlato. Diciamo che Fabrizio Romano ha contatti abbastanza diretti con il mondo del calcio.
9: Se arrivi a questi prezzi mi fa pensare che uscirà qualcuno.
0: È importante. Come diceva prima Lorenzo Aprile, le cifre sembrano essere quelle di una valutazione di Nico. Potrebbe esserci Gico con Seisao, potrebbe essere anche un extra budget, perché stiamo parlando comunque di un ragazzo di 18 anni che ha un potenzialità futura, e quindi magari l'idea di prenderlo adesso a tot per poi provare a rivenderlo più avanti. Bisognerà capire tante cose.
9: Ma adesso lo dei 40?
0: Adesso l'intorno ai 33 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita, quindi è una cifra molto importante, molto molto importante.
9: Colo in totale?
0: Colo sono 38 più sì, più o meno. Io sono un pochettino meno bonus, ma alcuni sono molto difficili da raggiungere, quindi insomma credo possa arrivare qualcosa a livello di cessioni, però non so dirvi se sarà sicuramente con Seisao, perché da un lato io so che Alai Begovic gioca a sinistra, questo non voglio dire che in questo caso andrà via Yıldız, sia chiaro, però magari verrà spostato Yıldız in mezzo come volevano qualche ascoltatore, quindi sarà molto contento a provare a fare a volte Alai Begovic, Yıldız e con Seisao, o magari andrà via con Seisao. In questo momento non lo so, perché diciamo che non mi aspettavo un'accelerata per Alai Begovic, ecco, non me l'aspettavo. Oggi io sapevo che l'idea era chiudere Colomoni, da qui a chiudere Colomoni e Alai Begovic... ce ne passa.
9: Ma nelle segrete stanze.
0: Qualcosa bolle. Manu, un altro vocale, dai.
10: Ciao Cami, sono Gianluca da Pisa. Alain Begovic, di cui stai parlando ora, è un giocatore, secondo me, eccezionale. E sarebbe devastante dietro alla punta. Ho visto le immagini un po' come gioca, prettamente gioca sul lato sinistro, dove abbiamo già Yıldız, ma può tranquillamente giocare dietro alla punta e sarebbe devastante. E ti faccio un'altra domanda. Colomani sì, a me piace, però piace comunque anche una punta centrale più forte fisicamente, che secondo me potrebbe essere Sorloth. Abbiamo ancora Nico Gonzalez da vendere all'Atletico Madrid, c'è la possibilità di fare uno scambio e fare entrare Sorloth, che secondo me al mondiale ha reso poco perché giocava in una posizione non sua. Voglio sapere se ne sai qualcosa. Grazie.
0: Guarda, quello che posso dirti è che in questo momento qua vale tutto, perché qualcuno mi dice sento l'aria frizzantina e odore di Dibu. Un attimo, perché qua è poi l'ultimo messaggio, ma leggi l'ultimo messaggio, io non so come andare avanti. Questo mi mette in grande difficoltà da anni 88, ecco. Diciamo che non me l'aspettavo.
9: Che odore dovrebbe avere?
0: Non me l'aspettavo questo messaggio, onestamente. Vabbè, manda l'ultimo vocale, che sennò io non ne esco da questo momento.
11: Raga, sono qua in spiaggia a Porto Cesare, a Torre Lapillo. Ero in acqua adesso e è uscito Antonio Conte dall'acqua e da lontano gli ho gridato forza Juve, ha sorriso, ho visto proprio che ha sorriso, però non si è girato. Adesso è qua in prima fila, ma poverino, c'ha lì 50 persone in fila, tutti a fare la foto, mi spiace andargli a rompere le balle, gli faccio una foto da lontano.
0: Ma salutalo, il mister è molto molto gentile con tutti i tifosi. Guarda, questa è una cosa che posso dire da quando sono bambino e l'ho tempestato anch'io una volta da Lazio. Antonio Conte è una persona squisita, e quindi in questo caso ti posso dire che puoi andarlo tranquillamente a salutare e lui scambierà.
9: Poi è uno posto meraviglioso,
0: esatto, quindi. Esatto, quindi vai serenamente a salutarlo perché...
12: Fioccano le ultime ore comunque.
0: Sì, sì, qua c'è di tutto ragazzi, veramente, in chiusura Alai Begovic, quindi sì, conferme totali per Alai Begovic alla Juventus.
12: Io stapperei qualcosa.
0: Ragazzi, oggi siete veramente, per un'ora siete stati molto arrabbiati con tutto e tutti. Adesso io mi auguro che Alai Begovic vi possa portare un po' di gioia. Perché io sono molto contento quando la Juventus fa un investimento su un 18enne, tra l'altro titolare no perché ha alternato, però che ha giocato bene il mondiale, un prospetto, no, che seguivano club importanti, e quindi riuscire a prendere questi giocatori qua che di solito no, voi me li scrivete, io vi dico è tardi, tipo Mazzambi, queste, a riuscire a prenderlo è una cosa importante di cui sono molto molto contento. Spero, no, di potervi far vedere le immagini già stasera, se no domani mattina, per cercare, no, di raccontarvi anche l'arrivo, tanto saranno dei giorni molto intensi, perché poi ci sarà l'amichevole, perché poi ci sarà la partenza, quindi insomma la Juventus sta accelerando parecchio sul mercato. Vedremo quali saranno poi i piani futuri, perché
12: non c'è due senza tre, e il tre sarà l'odore del Dibu.
0: Sì, l'odore del Dibu, vediamo cosa succederà, insomma. Dai, ascoltiamo ancora un vocale.
13: Ciao Camillo, Renato da Genova. Non voglio bestemmiare, però siamo sicuri che questo possibile arrivo del bosniaco non sia propedeutico ad una cessione di Yıldız? Perché da quel poco che ho visto, non lo conosco, devo dire la verità, però da quel poco che si vede su YouTube, cose varie, praticamente coprono la stessa posizione e sono molto simili nel gioco. Aspetto il tuo illuminato parere, come sempre. Ciao, grazie.
0: Troppo buono, non devi fidarti solo di me, questo lo voglio dire, anzi, anche di altri.
12: Questa mossa mi ha messo in testa un retropensiero, vabbè.
0: Ma su Yıldız non credo, Renato, guarda, su Yıldız non credo, cioè... Più che altro le opzioni sono queste: o Yıldız oggi si è messo a correre e la gamba gli fa male, e quindi devi fermarlo, e allora a quel punto dovevi prendere un'alternativa a Yıldız, o volevi prendere un giovane forte e sei andato a fare un investimento su un giovane forte e hai detto chi se ne frega perché lo prendo adesso, non lo prendo mai più, o terza opzione, hai venduto con Seisao, o hai venduto Nico Gonzalez. Sono queste quattro.
12: O se in previsioni future c'è un'uscita di Yıldız.
0: Se magari il prossimo anno arrivano con questi famosi 100 e passa milioni, hai già Alai Begovic. Quindi un investimento futuro. Il discorso che io non penso ad Alai Begovic come già titolarissimo indiscusso, perché ha 18 anni. Quindi è ovvio che tu, secondo me, debba prenderlo come Jolly. Però un Jolly di alto livello, magari tra 10 minuti hanno venduto Zegrova, hanno venduto Zegrova, e bene o male poi puoi cercare di fare una roba del genere. Ma comunque il discorso è che in questo momento dobbiamo aspettare un attimo, perché io non me l'aspettavo, ragazzi, cioè non è che so tutto. Io sapevo ieri che stavano lavorando su Colomoni e che avevano già pronta la maglia di Colomoni, e quindi ho iniziato a spingere forte su questo. Su Alai Begovic non lo sapevo, perciò adesso uniremo i puntini, e quello che voglio dirvi è che la serenità di Spalletti nei post gara, dicendo i dirigenti stanno facendo del massimo, e poi quando aveva detto guardate che quello dice lì che è uno di tanti colpi così di botto, ecco, credo
12: aspettiamo
0: che questa sia stata la prova. Adesso aspettiamo
12: il terzo,
0: o la cessione dobbiamo vedere tante cose, però insomma.
12: Vabbè, ma che ben vengano questi talenti.
0: Abbiamo speso quasi 100 milioni di euro in due ore. ma uno a noi per la pazienza almeno ogni tanto
12: almeno una cena.
0: Ma uno a noi che ci siamo presi tutte le colpe di Colomoni come se li avessimo spesi io e te i 50 milioni di euro. Vabbè, a domani.
2: il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Pomeriggio infuocato, ragazzi, buon pomeriggio. Altro che notifica delle ore 20, ha spostato le lancette leggermente indietro Giovanni Carnevali, ha detto: guardate che la notifica vi può arrivare anche nel pomeriggio. Per la verità non parliamo di notifiche da parte della Juventus, ma in questo caso di notifiche che arrivano da tutti gli esperti di mercato che hanno finalmente avuto gli indizi che portano a un doppio colpo della Juventus, seppur si muove, mi verrebbe da dire. Allora, il primo colpo è quello di Randal Colomani. Ora, molti di voi direbbero: che colpo, nel senso, sono tre anni. Io dico sono tre generazioni che ci arriviamo, perché sono cambiate tre dirigenze alla Juventus. Ma è altrettanto vero che di queste tre dirigenze, tutto sommato, Carnevali ci ha lavorato un mese, perché il mercato, ricordate, è aperto il 1 luglio, siamo al 29 di luglio, e se la fumata bianca è arrivata, ed è arrivata, quindi sulla base di una spesa complessiva che arriverebbe a un massimo di 45 milioni con la richiesta del Paris Saint Germain che era di 50, l'offerta della Juventus che arrivava a 40, 45 è la famosa strada di mezzo che poi è stata trovata negli ultimi giorni da parte di Carnevali, Massara, tutto il team bianconero che ha deciso di accelerare, di chiudere con l'ultimo sforzo. Ecco perché, come dicevo anche nei reel di oggi, nelle varie presentazioni, anche su Bianconera News, oggi era la giornata da dentro o fuori. La Juventus aveva ritoccato al massimo la sua offerta, la migliore possibile che potesse proporre al Paris Saint-Germain, sapendo che quello era il tetto che avrebbe portato al massimo per Colomani. Telefonata al Paris Saint-Germain: ecco la nuova offerta, questo è il massimo dove possiamo arrivare, diteci cosa volete fare. Paris Saint-Germain, contestualmente, che faceva allenare Colomani praticamente con l'Under 19, spingendolo sul mercato, ha ricevuto offerte dall'Arabia, dalla Premier, anche dalla Ligue 1, tante offerte, alcune, soprattutto quelle dall'Arabia, che ricompensavano molto le tasche del Paris Saint-Germain, con offerte anche oltre 55 milioni richiesti dal club parigino, che però ogni qualvolta ha proposto questi contatti, questi possibili contratti al suo giocatore Randal Colomani ha sempre detto: no grazie, io voglio solo la Juventus. E allora a un certo punto si è stretto il cerchio, si è capito che era l'unica strada. Hanno apprezzato gli sforzi della Juventus di arrivare quanto più vicino alla richiesta fatta dal club parigino, e la fumata bianca è arrivata. Si attende la comunicazione da parte della Juventus, presumibile che possa arrivare da un momento all'altro a Torino Colomani, anche per le visite mediche, e poi ci sarà il famoso comunicato di rito che annuncerà il ritorno di Colomani alla Juventus, perché di fatto lui con 10 gol in 22 partite ha già avuto un'apparizione da prestito al Juventus, e di fatto si ricomincia con un prestito, ma è un prestito oneroso con obbligo di riscatto per la cifra complessiva che vi ho detto sopra. Per quanto riguarda il giocatore, parliamo di un contratto da 4 milioni all'anno per 5 anni, quindi anche lui ha scelto di abbassare quello che erano le richieste iniziali, comunque quello che guadagnava al Paris Saint-Germain, pur di vestire il bianconero. Questo è già un viatico importante. Via le telefonate intanto per quanto riguarda il colpo Colomani, so che c'è grande divisione su questo, io vi dirò la mia subito dopo aver messo sul tavolo quell'altro che è accaduto, perché per una telenovela che non è proprio cotta e mangiata, perché è durata tre generazioni come detto prima, c'è invece il colpo alla Carnevali, no? Abbiamo alla Juventus di quest'anno, perché anche Carnevali è arrivato dalla sera alla mattina, anche Massara è arrivato dalla sera alla mattina, i due hanno preso Selic dalla sera alla mattina, dall'una alle tre, diciamo così, è arrivato l'accordo che pare essere ormai quasi raggiunto nella sua interezza con il Bayern Leverkusen per Kerim Alia-Begovic, giocatore 18enne bosniaco, che lavora sostanzialmente sul tutto il fronte d'attacco, può fare l'ala destra, può fare l'ala sinistra, può fare anche il trequartista, quindi giocatore che naturalmente ha bisogno, ha voglia, ha necessità anche di giocare per sgrezzarsi ulteriormente, ma ha fatto vedere tutto il suo talento, tutta la sua capacità e la sua versatilità sul reparto offensivo, tanto da aver convinto i grandi club come il Chelsea a prenderlo, salvo poi magari il Chelsea era disposto a investire 40 milioni, la proposta era stata già consegnata anche al Bayer Leverkusen, salve poi girarlo eventualmente in prestito a una squadra che facesse l'Europa League per fargli fare appunto le ossa e dargli l'opportunità di giocare da titolare, visto che chiaramente al Chelsea hanno rinforzato talmente la squadra che ci sarebbe stato poco spazio per il bosniaco Kerim, il quale aveva avuto anche gli assalti da parte della Roma, assalti da parte della Fiorentina, salti da parte dell'Atalanta che lo voleva, indicando come nome, arrivando alla proposta da Sarri. Quando si è mossa l'Atalanta, uno dei primi club italiani a muoversi in maniera concreta, la risposta è stata 30 milioni e l'Atalanta si è tirata indietro. La Juventus avrebbe raggiunto l'accordo tra bonus inclusi, quindi poi ci racconteranno nel dettaglio qual è la base fissa e quali sono i bonus a salire. Bonus inclusi, operazione da 40 milioni per arrivare appunto a Kerim Alia-Begovic. Al giocatore proposto un quadriennale da 3 milioni a stagione. Adesso non so se è quinquennale o quadriennale, credo sia un quadriennale da 3 a stagione, ma vi saprò dire con precisione tra poco. Di fatto il Bayer Leverkusen ha detto per noi va bene, anche perché la cifra offerta dalla Juventus al netto di tutti i bonus raggiunge quella che era la richiesta da parte del Bayer Leverkusen. Si attende l'ok del giocatore, che è stato rassicurato dalla Juventus di essere un giocatore che verrà utilizzato molto nello scacchiere di Spalletti, quindi non un investimento per il futuro ma un investimento per il presente, che possa diventare il futuro della Juventus. Il giocatore avrebbe già accettato le lusinghe della Juventus, quindi da limare le ultimissime cose, e immaginiamo che a momenti possa arrivare anche la conferma di questo colpo. Anche in questo caso, come per Colomani, poi ci sarà l'ufficialità data dalla Juventus. Dunque un doppio colpo, una fiammata bianconera nel mercato estivo, nel terz'ultimo giorno di luglio, che racconta come poi nel silenzio si muove la Juventus, che poi agisce. Racconta anche un'altra cosa, perché tanti di voi si saranno domandati: ok, dove hanno trovato 80 milioni? Non sono 80 milioni, di fatto sono 10 milioni adesso per il prestito oneroso per Colomani, il resto nel prossimo esercizio, 32 credo milioni da subito per Alia-Begovic e 8 nel prossimo anno dei bonus. Poi capiremo meglio, perché adesso stiamo parlando di una trattativa non ufficializzata, ma di cui conosciamo più o meno quali sono le cifre, che poi verranno distribuite, spiegate meglio nella loro distribuzione dalla società. Chiaro che l'altra domanda che vi starete ponendo, che è la domanda che è giusta da porsi, è: ma non si era detto che la Juventus doveva cedere per acquistare? Ecco, intanto la partenza di Vlahovic ha liberato comunque il suo budget, e che non è stato nemmeno riempito totalmente da Colomani, perché al netto dei 7 milioni, dei 12 che aveva preso addirittura nell'ultimo anno, e comunque i 6 che avrebbe preso a luglio, che poi sono stati risparmiati dalla Juventus, era un budget 6 milioni, 7 milioni che era stato messo da parte per offrirlo a Vlahovic, che poi è andato a cercare fortuna altrove e non l'ha trovata. Poi busserà alla porta, citofonerà quello che vuole lui, ma adesso i 5 diventano secondo me 4, 3, 2, 1, tra poco 0, quindi 4 milioni per Colomani, che più o meno sono ricavabili da quello che era il budget messo in conto per un eventuale rinnovo di Vlahovic, che non c'è stato. E poi, per quanto riguarda Alia-Begovic, secondo me, ma qua siamo nelle ipotesi marangio, quindi dategli il peso che volete, la Juventus ha in mente, o comunque avrà ricevuto, una telefonata importante per Francisco Conceição, che a quel punto potrebbe portare anche una cinquantina di milioni, forse qualcosina in meno, che chiaramente avrebbero spinto poi in quel caso la Juventus a accelerare per comprare il giocatore, perché poi sul mercato quelli bravi come agiscono? Non vendono prima il giocatore e poi vanno con i soldi incassati, vanno a bussare alla porta di quelli che vogliono comprare, che magari ti alzano il prezzo e che dicono: vedi che c'è una valigetta che è incassata adesso, ma ti dicono: guarda, noi non abbiamo ancora venduto nessuno, è capace anche che non lo venderemo, però questa operazione la possiamo fare a questi termini, termini accettati, e poi eventualmente, se hai già un patto, una firma, un qualcosa, ma ripeto, questa è l'ipotesi Marangio, quindi dategli il peso che merita, cioè zero, magari c'è un'offerta per 50 milioni di Conceição, quindi mi aspetto che magari possa esserci una partenza eventualmente proprio di Conceição. Tolgo altri dubbi perché stanno arrivando tanti messaggi già adesso e vi ringrazio. Sott'occhio già un paio di voi mi hanno chiesto se questo significa che Yıldız potrebbe andare incontro a un intervento e quindi è stato preso questo giocatore perché possa sostituirlo e permettere di recuperare. No, non ci cominciamo subito a vedere il torbido in tutte le cose, che se non arriva nessuno non siamo in grado di acquistare, se compriamo è perché Yıldız si è fatto male, non ce fa. Ha una tendinopatia, sceglieranno, per ora stanno andando avanti con una terapia conservativa, risolutiva, e si vedrà se il giocatore starà meglio, ha bisogno di riposo, non si è stracciato i legamenti, non si è rotto il menisco, per cui uno può pensare che debba fare un intervento, oppure una pubalgia, per cui puoi pensare che debba fare un intervento che lo possa tenere lontano 3 mesi fuori dal campo. Di sicuro prendere un giocatore che possa ricoprire come Kerim Aliyebegovic tutto il fronte d'attacco ti dà l'opportunità di far rifiatare Yıldız quando deve rifiatare, con Conceição se dovesse restare quando deve rifiatare, e di avere comunque quantomeno, questo è l'aspetto sul quale voglio soffermarmi di più anche con gli ospiti che avremo, provarlo da trequartista, perché noi in questo momento ufficialmente da trequartista ci abbiamo McKennie, che trequartista non è, è sicuramente un centrocampista che vede la porta, che sa inserirsi eccetera eccetera, però non è trequartista, e quindi magari Aliyebegovic potrebbe avere questo ruolo e quindi completarsi con gli altri due che abbiamo citato. Detto questo, questo è quanto vi dovevo intanto come inizio di puntata, perché tutto è successo proprio a pochi minuti dall'inizio della diretta. L'avete letto sui profili social, l'avete letto su Bianconera News, l'avete letto su tutto Juve, ovunque. Adesso aspettiamo le varie ufficialità. Poi parterre, menù della giornata, alle 17.45 avremo Nerino Stravato, con il quale proviamo a inquadrare tatticamente la Juventus con gli eventuali, ma ormai vicini, arrivi di Colomani e Kerim Aliyebegovic. E poi la chiacchierata delle 18.05 con, io lo chiamerò da oggi, Nostradamus Samuel Tafes, poi scoprirete perché. E comunque col buon Samuel faremo ragionamenti su tutto questo. In mezzo i tanti vostri messaggi, abbondate con le note vocali così mi fate riposare la voce, e allora andiamo a cominciare a leggere i vostri messaggi. Ciao Vincenzo, per l'operazione del bosniaco secondo me c'è lo zampino di Miralem Pjanic. Quanto è gobbo il nostro Mire? Orlando da Cosenza, sicuramente un po' sì, mi sento di dirlo, ma vi sento anche di dire, questo me l'hanno confermato addetti ai lavori, che c'è un grande lavoro fatto anche da Frederic Massara in tal senso, e quindi onore anche a Frederic Massara. Ovviamente aspettiamo la fumata bianca definitiva. Adesso via Cambiasso, dentro Tio Hernandez, ecco, poi c'è stata anche questa notizia che è arrivata in giornata, in realtà è l'agente di Tio Hernandez che vuole riproporre l'ex esterno sinistro del Milan in Italia, club in questo caso Juventus e Napoli. Chiaro che questo è un giocatore che guadagnava 20 milioni, è andato in Arabia Saudita a guadagnare 20 milioni, non si è divertito più di tanto, è uscito dai riflettori del grande calcio, quindi viene riproposto, è chiaro che la Juventus gli dirà: guarda, per noi potrebbe anche andare bene, è chiaro che me lo devi dare in prestito, perché chiaramente la società, la Lial, come cavolo si chiama, detiene il cartellino del giocatore, che non è a parametro zero, quindi lo devi intanto pagare. Io non lo pagherei, dice la Juventus, lo posso prendere in prestito senza obbligo, con diritto, e il giocatore deve però farsi uno sconto totale, cioè tipo che il cartellino glielo devono pagare a loro e la Juventus compartecipa al 10%, altrimenti non credo che sia una possibilità. Stanno confermando anche il bosniaco, top, sì lo so, arriverà la conferma brevissima. Non sono negativo da tutto sport. Pellegrino, Blitz, Paratici, la Fiorentina supera la Juve. Sì, chiaro che la Juventus in questo momento è andata su Colomani ed era concentrata su Colomani. Mo tra i due io mi prendo prima Colomani, poi dopo penso al resto, si chiami Pellegrino, si chiami Sorlot. La Juventus poi dall'altra parte, ecco, la notizia tra virgolette negativa della giornata è il fatto che Jonathan David ha detto: no, io voglio restare, e adesso spetterà a Spalletti fargli capire, anche con l'arrivo di Colomani, che lui spazio ne avrà zero. Perché zero se n'è meritato, è meglio che segua l'esempio del suo amico compare Ciccio, Franco, cioè scegliete voi chi dei due era, Openda. Chiaro che se la Juventus riuscisse a piazzare David può andare su Pellegrino, altrimenti ci può provare e tornerà a farlo, perché poi decide anche il giocatore. È chiaro che la Fiorentina a sua volta deve andare a vendere prima Moise Kean, perché Pellegrino è per tutelarsi davanti a una cessione eventualmente di Moise Kean, che se la Fiorentina accede è perché evidentemente l'offerta in mano ce l'ha. Ma io non mi fascio la testa, oggi sono contento per Colomani e soprattutto per Kerim Alibegovic, non perché soprattutto è arrivato un grandissimo campione, è arrivato un ottimo ottimo giocatore, un bel colpo da parte della Juventus, un bel segnale da parte della Juventus, e cioè me lo voglio godere in questo giorno. Non mi esalto per Colo Pelé, dice Andrea da Mugnano, niente di che, un po' meglio di David, un po' meglio di David, ma mi sembra eccessivo. Penso che abbia funzionato molto meglio di David. Sono molto più curioso per il 18enne bosniaco, ora per parte con Cesao, da dove escono questi soldi? Partisse David, bisognerebbe ringraziare il buon Dio. Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli, devo dirti la verità Vincenzo, mi sto quasi emozionando con questi due colpi. Bravo, vedi, mi piace chi si emoziona. Ciao Vincenzo, il grande colpo della Juve, grande colpo gobbo della Juve, Ross dalla Sardegna. Solo per l'affetto e l'amore dimostrato sono felice per Colomani, Tiziano da Milano. Direi passiamo alle cose formali, grande dirigenza. Buonasera, Salvio Anzio, Spalletti vede in Albegovic il nuovo Kvar, vedrete fino alla fine. Finalmente, anche se manca l'ufficialità, adesso si comincia ad avere una squadra, il prossimo portiere poi gli esuberi, Michele da Toronto. Quindi andrà via il portoghese, ce lo chiede anche Tiziano. Vincenzo, Ottavio dalla Sardegna, ma l'arrivo del giocatore bosniaco non sarà una partenza di Conceição, Grova oppure Ildiz, non stanno molto bene. Ho già praticamente risposto a tutte le vostre domande, ma vi leggo perché siete stati eccezionali con tutti i messaggi che sono già arrivati. Buonasera Radio Bianconera, per quanto riguarda Suzuki, adesso penso che da domani si può lavorare ulteriormente in maniera più approfondita sul portiere. Io ho la sensazione che la Juventus voglia fare un ultimo tentativo per il Dibu Martinez, ma è una mia sensazione, non è una notizia, non mi occupo di mercato. Ciao Vincenzo, questo bosniaco non gioca a sinistra come Ildiz, credo che Nico partirà. Nico Gonzalez, immagino. Nico sicuramente partirà, forse pure con Cesao, guarda al suo posto pure un Berardi, non mi sarebbe dispiaciuto. Alessandro da Taormina, Colomani era il meglio che potevamo prendere già l'anno scorso, con il francese saremmo entrati tranquillamente in Champions. Per quanto riguarda il fantasista bosniaco, dico una cosa, la qualità va sempre acquistata, qui sono molto d'accordo, dice Alessandro da Taormina, appunto. Mai più Vlahovic, sono d'accordo con te amico che non ti sei firmato. Vince ha detto francamente, ma chi se ne frega dei saldi, l'importante è che dopo due anni al guinzaglio della FGC qualcosa si muova. Mimmo e il portiere, dice Mimmo, adesso ci arriva. Ragazzi, poi non è che io capisco tutto, no? E capisco che noi siamo affamati di colpi, perché abbiamo visto una calma che io in un editoriale su Bianconera News di qualche giorno fa avevo detto: è calma apparente o calma reale? E mi auspicavo che fosse una calma apparente, e di fatto così è, perché si è lavorato sotto traccia. Ora, nel momento ancora devono essere definiti, quindi devono scrivere i contratti, devono fare ufficialità, devono fare le visite mediche, il portiere ci ragioniamo, è chiaro che date alla Juventus anche il tempo eventualmente di andare a chiudere quella parentesi là, perché per quanto riguarda il portiere credo che la Juventus abbia già bloccato in qualche modo, ovviamente non in eterno, Vicario, dicendogli guarda, siamo molto onesti, noi stiamo cercando di prendere il Dibu Martinez e avevamo l'idea Suzuki, dopodiché, e sappiamo che dobbiamo vendere Di Gregorio, che finalmente stanno arrivando offerte per lui, ben vengano. Venderemo Di Gregorio, se dovesse aprirsi una porta ti portiamo subito a casa. È probabile anche che tu possa arrivare insieme al Dibu, vediamo, insomma gliel'hanno imbonita così sostanzialmente, è parcheggiato, sa che non è la prima scelta della Juve, verrebbe alla Juve di corsa, il Tottenham apre addirittura al prestito, quindi sarebbe un'operazione poco onerosa. Ora vediamo se magari in questa giornata eccezionale alle 8 arriva anche un altro tipo di notifica. Salvio D'Anzio, con i 50 milioni di Conceição prenderemo il portiere, poi Gonzales, Sorlot, ricordate questo messaggio, arriva anche Lucumi e vendiamo anche Miretti. Beh, Salvo, io approverei, sottoscriverei sotto queste operazioni. Angelo Sassari è stato preso al prezzo che voleva il Paris Saint Germain, che colpe, anche Paratici ci ha preso Coup 60 milioni al prezzo che ha voluto l'Atalanta, che differenza c'è? Allora, la differenza intanto è che Paratici, cioè che Koopmeiler sarà preso giunto e non Paratici, ma questo è un refuso che immagino ti sia scappato così. Poi il Paris Saint Germain voleva 50, la Juve si è avvicinata a 45, via di mezzo, e torna al messaggio che giustamente ha mandato qualcuno ieri. Ragazzi, l'anno scorso Openda è costato 45 milioni, Lucca al Napoli è costato 40 milioni. Non mi sembra che siano giocatori così superiori a Colomani, no? Quindi più o meno, secondo me, come cifre siamo anche là. Poi, che colpo ha fatto? Intanto l'hai preso in un mese. Si è stato addosso, hai fatto trattativa, ti sei tirato indietro, hai detto l'ultimatum, vabbè, adesso vengo oggi, l'ultima cosa. Poi neanche quando lo prendi va bene, quando lo prendi non va bene, hai speso troppo. E allora ci andiamo a prendere a qua 30 milioni Haaland. I soldi questi su. Allora io mi devo prendere un attaccante a 45. Tra Colomani e Pellegrino chi prendo? Io personalmente, Vincenzo Marangio, Colomani. Si prende Colomani, tra Colomani e Pellegrino, senza disdegnare Pellegrino. Io Marangio tra Colomani e Sorloth, io Alessandro magari Sorloth, Santarelli, io Colomani, ma è un'opinione mia, ok? Però non stiamo parlando di situazioni che tu dici, oh Colomani o Mbappé.

0: Dibu Martinez. E ti devo dire che mi piace questo modo di fare che hanno Massara e Carnevali, di muoversi in silenzio e sotto traccia. Mi ricordano molto il modo di fare che ci aveva il buon Luciano Nemoggi. Ciao Davide da Pontecorvo.
1: Ciao Davide, bravo, sono contento, anche io la penso come te, bello questi colpi all'improvviso, cotti e mangiati, presi e finiti all'improvviso, quindi io tra poco vado a leggermi anche un po' di aggiornamenti. Allora, Massara sta chiudendo tutte le trattative che aveva avviato a Roma, bene così, infatti anche l'arrivo di Massara, ragazzi, è stato fondamentale, dopo gli mandiamo un bel messaggino. Simone da Bongibonzi, ma sarà che comprare la Begovic, abbiamo già venduto il portoghesino al Liverpool per 50 pippoloni? Questo è quello che vi state domandando tutti, e io sono abbastanza convinto che potrebbe essere l'epilogo di questa storia. Sentiamoci altre note vocali. Nel frattempo tengo d'occhio la nostra redazione perché sta arrivando una conferma su Alia Begovic. Vai, una nota vocale.
2: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Coazze, altro che aria frizzante a Torino. Qui, come dice il Cami, l'aria frizzante ci fa ridere, la Perrier ci fa un baffo.
1: Allora, bello il vostro entusiasmo, fatemelo sentire con le note vocali, me lo voglio godere tutto questo entusiasmo. Vi dico che allora, gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano è di un accordo con il giocatore raggiunto e dovrebbe essere sui 3 milioni per un quadriennale. Con il Bayer Leverkusen la bozza di accordo c'è, però ci vorranno, fino al 2031, ok, il contratto è fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Con il Bayer Leverkusen sulla carta l'accordo c'è, ci vorranno le formalità racchiuse in 48 ore al massimo, nelle quali la Juventus potrà mettere nero su bianco e ufficializzare l'acquisto. Ma di fatto, quando escono queste notizie, evidentemente l'affare è concluso. Brava Juventus, bravo Massara, bravo Carnevali, brava società, brava società. È veramente uno scatto molto interessante. Andiamo di nuovo a sentire un'altra nota vocale, poi vado con i testuali, poi ci fermiamo e tra poco rientriamo con un messaggio che manderò. C'è un distrutto Latini che sta facendo una 24 ore di Le Mans qua in radio, ma quando è estate, come sapete, lavoriamo tutti il triplo e poi arriviamo distrutti. È venuto vicino a me, mi ha visto incastrata la scrivania, perché tra una diretta la mattina, diretta la sera, incastrate la scrivania sul sito, stiamo cercando veramente di darvi il massimo dell'impegno. Quindi ringrazio Gabriele per l'impegno, anche perché io ho dato anche una cosa in più da fare dopo le 18.05, ma era facile, dai, era facile, e anche per divertirci un po' in un pomeriggio che speriamo sia più leggero e foriero di belle notizie. Nota vocale, vai.
3: Ciao Vincenzo, Pasquale. Ascolto un
1: Questa
3: po'.
1: volta non ci sono cascato,
3: Parlando
1: che era
3: con un amico che è
1: Francesco.
3: marocchino, no? Mi ha chiamato lui
1: Mamma mia.
3: proprio da Marocco,
1: Sì, Brahim
3: che
1: Diaz.
3: ogni tanto mi chiama che ci sentiamo,
1: Va bene.
3: va bene?
1: Sì.
3: Mi ha detto: oh, hai visto la tua squadra? Che lui sa che io sono juventino, no?
1: Sì.
3: Hai visto la tua squadra? Ha preso un portiere marocchino. Ho detto: e chi è? Con il portiere del Marocco che ha fatto il mondiale. Bolu, come si chiama? No, non l'ho capito bene. E ho detto: ma tu come fai a sapere? Dice: oh, ma qua è ufficiale, parlano tutte le radio ufficiali qua, le televisioni. Ma ne
1: Allora,
3: sai qualcosa?
1: no,
3: Perché
1: su Bouno non credo che ci sia, diciamo, un interesse concreto della Juve. Poi che ne so, alle volte abbiamo avuto uno che diceva che aveva incontrato all'area di servizio Conte, che gli aveva detto che andava alla Juventus, quindi può essere anche che il tuo amico lì, sentendo i media locali, abbia intercettato questa notizia. Quindi non la metto in dubbio. Io personalmente non so nulla su Bonu, ma so che la Juventus farà un'altra tentativa per il Dibu Martinez. Dopodiché tiene bloccato Vicario, pensa anche a Suzuki, ma lì è aumentata la concorrenza e quindi vediamo. Vincenzo, io rimpiango Pendà ridendo, ovviamente un nostro amico. Theo Hernandez non è un profilo da Juve fuori dal campo, speriamo di no. Sono felicissimo per Colomani, un ottimo giocatore, Francesco da Latina. Ciao Vincenzo, Simone d'Ancona, ti avevo scritto sotto il tuo post di Facebook perché non sapevo se fosse ufficiale. Romeo Agresti l'ha data per ufficiale, quindi affare fatto anche per Alea Begovic. Sì, no, io l'ufficialità, ragazzi, l'ufficialità la dà solo una persona, la Juventus, cioè che non è una persona, è una società. Quindi come vi abbiamo scritto anche su Bianconera News, come vi ho scritto sui miei profili social, dopo aver lavorato con la nostra redazione, dopo aver intercettato, perché poi è giusto dare un nome a tutte le varie fonti. Vedete, su Colomani ho citato anche Fabrizio Romano, che in tal senso è un po' uno dei massimi esperti di calciomercato. Mi fido di pochi, lui è uno di quelli di cui mi fido. Vi do il nome anche di chi Invece, intanto è già pronto un pezzo di approfondimento su Bianconera News.

0: Potete andarvi a leggere la firma dello straordinario Francesco Tringali, permettetemi di fargli un applauso in diretta anche a lui, eppure lui a riempire il sito e già ha fatto un approfondimento straordinario su Alia Begovic che potrete andarvi a leggere su Bianconera News tra una pausa e l'altra. La prima andrà in scena tra pochissimo in modo che potete conoscerne qualcosa in più. Dicevo che chi aveva dato per primo la notizia di un accordo fatto con la Juventus è stato Florian Plettenberg. Massimo esperto di mercato inglese che appunto ha dato questa notizia. Poi l'ufficialità, ribadisco, la dà solo la società e quindi quando la società l'ufficializzerà, allora sarà tutto ufficiale, appunto. Gianluca da Pisa, mercato sbloccato, vuoi che arrivi anche il Dibu fortemente voluto da Spalletti, sicurezza, esperienza, sfrontatezza, una bella Juve. Con questo messaggio di grande entusiasmo e gioia ci fermiamo per la prima volta, al rientro torniamo con i vostri messaggi, poi Nerino Stravato, poi messaggi, analizziamo tatticamente la squadra, i giocatori e quant'altro, e poi avremo Samuel Tafes, poi sempre con voi fino alle 19, insieme ci divertiamo, magari arriva qualche bella notizia ancora, vai.
1: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Bancometalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Un grande lavoro, quello fatto da Frederic Massara, che già voleva Alia Begovic alla Roma. Grande lavoro anche dell'intermediario Mire. Mire, quanto ti vogliamo bene, Mire. Quindi un acquisto a tinte giallorosse, potremmo dire, caro Latini. Anche perché poi è stato ciulato, soffiato, come si dice in questi casi, anche un po' alla Roma. Tu dici così e così, perché poi tutto sommato era un tentativo della Roma, non è che ci aveva messo più di tanto il pensiero. Però, sai, con Massara, made in Roma, e già ci aveva lavorato lì. Con Pjanic, che aveva giocato nella Roma, guarda come stiracchio la cosa. Che aveva giocato nella Roma, ma poi si è innamorato della Juventus, e con la Juventus ha stretto questo patto d'amore eterno e ha fatto da intermediario all'operazione. Giustamente Alia Begovic avrà detto: ma chi sono io? Se si presenta Miralem Pjanic davanti a me e mi dice: amico mio, ma non ci pensare un secondo, vai alla Juve, vai alla Juve. Ma assolutamente, ragazzi, quindi complimenti, complimenti a Massara, complimenti alla Juventus, anche perché continuano ad arrivare conferme dalla Germania, quindi che l'accordo anche con il Bayer Leverkusen sarebbe ormai trovato, stretta di mano virtuale a distanza, e poi ci saranno le firme. Andiamo con qualche nota vocale, poi vi do un aggiornamento su Idis, la nostra redazione scatenata come la Juve nonostante estate. Ringrazio tutti per lo sforzo che state facendo e che stiamo facendo, davvero importante. Vai
4: Vincenzo. Stefano da Villepomba, contento per Colo che finalmente uno juventino torna a casa. Speriamo che si concluda presto la vicenda con il bosniaco, che anche lui è un ottimo giocatore. E mi dispiacerebbe soltanto che però sembra ormai scontato la partenza di Conceição. Comunque, morto un papa se ne fa un altro, dicevano i saggi.
0: È anche vero. Dai,
4: speriamo che continui così. Grande Cannavale, grande Massara.
0: Bravi, bravi, ciao, ragazzi, bravi, bravi, bravi, bravi. È anche vero che, come dire, è anche vero che insomma il Papa magari, tra virgolette, è brutto su questa metafora di questi tempi, e vabbè, ormai è morto, e pazienza. Cioè, pazienza, ci dispiace, un bacio all'altissimo. Però, per dire, a volte lo fai anche morire, sempre tra virgolette, il Papa, per cui non credo che sia una questione andato via, allora dobbiamo sostituire, amen. È stata una scelta, sempre che sia Conceição deputato a partire, perché questo non l'abbiamo ancora, lo stiamo immaginando, lo state immaginando voi, lo immagino io, ma vediamo se è così oppure se non è così. Se così fosse, evidentemente dietro c'è un'attenta valutazione della società e di Spalletti. No, mi sono fermato un attimo perché mi è tornata in mente una roba. Douglas, ma tu veramente stai chiedendo a Spalletti che minutaggio avrai quest'anno? Chiedimelo a me. Io ti faccio così, zero. Se questo è il rendimento, cioè che cammini in campo, sì che c'hai la visione, sei veloce di testa, tutto a posto, però rischia di essere zero. Perché la Juventus l'anno prossimo, e te lo dimostra anche con queste operazioni, vuole gente con la salute, che corre, che non ti fa domande, che si sacrifica. A me già uno che ha vissuto, che è stato la più grande, una delle più grandi delusioni. Ok, poi ne abbiamo avute tante le delusioni, Ramsey, Open Day, David, le più recenti, insomma ne abbiamo avute tante. Però uno che è stato una grande delusione, che sei costato comunque al netto di tutto 50 milioni, al netto di tutto 50 milioni. Hai portato zero. Si è andati in prestito, si sono rimandati indietro, hai detto no, facciamo il reso Amazon perché insomma questo qua non funziona. Vieni e continui a essere monopasso, continui a non formarti, a non dare, e chiedi addirittura no, mi dovete rassicurare sul minutaggio. Ma stiamo scherzando o cosa? Ma quando mi arriva la notifica che siete riusciti a vendere Douglas Luiz, è che io davanti a gente che ragiona così, ti metto nello stesso pacco di Conceição, scusami, di Conceição lo rispetto, nello stesso pacco di Cambiaso, partite nella stessa pacchetto, ok, tutti quanti quella che si credono bravi, belli, arrivati, titolari eccetera eccetera, e che non hanno dimostrato di meritarselo, li impacchettiamo e possono andare. Conceição mi dispiacerebbe, dal punto di vista dell'impegno io non gli posso dire nulla, dal punto di vista del rendimento alti e bassi, dal punto di vista dell'incidenza purtroppo poco, e quindi capirei l'eventuale scelta della società. Ultima nota vocale, poi nel frattempo la analizzo, gli rispondo, e il buon Latini chiama Nerino Stravato, così facciamo una chiacchierata.
5: Senta, buonasera, Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
5: Ma la Roma sta prendendo un sacco di giocatori e forti pure, ma come fa a prenderli? Ma come mai a loro il fair play non funziona? Le plusvalenze va tutto regolare? La Roma quest'anno si candida per lo scudetto, noi scendiamo ancora di una posizione da come stiamo messi, mi dispiace ma
0: allora,
5: qua è tosta, è molto tosta la pagnotta.
0: Allora, amico mio, intanto a me risulta, me lo conferma anche giustamente Latini dall'altra parte, che la Roma abbia preso, sì c'è un'intesa di massima con Kulirakis, ma abbia preso al momento, ed è tutto a dire, abbia preso al momento Castro. Ora io capisco che, perché sono tanti i messaggi che mi arrivano di tifosi della Juve che da Roma magari si sentono certe trasmissioni su certe radio, che magari vanno al bazar dove si va a fornire qualche volta Santarelli, e si avvelenano perché sentono dire robe. Ma ne ha comprato uno, ha preso Castro. Boh, io non mi preoccupo. Poi perché lo fa? Anche questo l'ho spiegato. La Roma, come altri club, Fiorentina e Como, hanno scelto di dire: pago la multa all'UEFA, non mi faccio mettere ulteriori palette. A differenza della Fiorentina e del Como, correggimi se sbaglio, Latini dall'altra parte del vetro, la Roma già viene da un lungo settlement agreement e l'ultima ha detto: l'ultima rata non te la pago, abbi pazienza, mi rimulti, però devo fare la squadra. E ci può anche stare. Ma ha preso Castro. Vai, sentiamoci un'altra nota vocale, poi aspettiamo Nerino.
6: Ciao amici, buonasera.
0: Questo è Francesco.
6: Ma c'è da dire che con l'Umanizia sì, le cifre sono 40 milioni più 2 o 3 di bonus. Credo che girando e girando il valore del giocatore sia quello lì.
0: Eh sì.
6: Che sono soldi giusti. Perché se tu pensi che ci sono giocatori 70, 80, 100 milioni di euro ancora, che hanno fatto addirittura meno, secondo me può qualcuno dire: ma uno che ha fatto male, noi David ha fatto male, non lo possiamo dare, non ha richiesto, invece con l'Umani, però di ragazzi la richiesta l'ha fermata, con l'Umani per loro poteva stare pure nell'Under 19, tu lo vuoi, mi devi dare tutto. È un giocatore della sua esperienza, poi ha fatto un anno male a Tottenham, tutti hanno fatto male al Tottenham, della sua esperienza, penso che 38-40 milioni. Penso che sia giusto, è una cosa giusta.
0: Secondo me
6: la cosa,
0: sì.
6: La cosa più bella.
0: Secondo me sì, come secondo me è anche giusto, se fosse se sarà confermato anche il prezzo di Alija Begovic, perché stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che può ricoprire più ruoli lì davanti, che ha un grande talento. Secondo me prenderlo a una somma, a una cifra che dovrebbe oscillare tra i 35 e 40, 40 dico cifra totale, perché la base dovrebbe essere 35 o 32 con i bonus, questo poi ce lo spiegheranno, però 40 è il limite massimo. È un giocatore che comunque probabilmente, visto anche che c'era la pressione di club della Premier, poteva costare molto molto di più. Ne parliamo tatticamente anche con lui, Bianconera News, Nerino Stravato. Ciao Neri, ben ritrovato.
7: Ciao Vincenzo, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, te l'aspettai sta fiammata improvvisa pomeridiana?
7: No, assolutamente.
0: Tra l'altro, scusami, ti interrompo. DAZN sta già facendo vedere le giocate di Alija Begovic, presentandolo come nuovo gioiellino della Juventus, quindi le conferme continuano ad arrivare. Torno da te.
7: No, non me l'aspettavo, e devo dire in questo caldo pomeriggio di luglio, di fine luglio, è stata una piacevolissima sorpresa. Io ho conosciuto questo ragazzo, conosciuto calcisticamente nella disfatta italiana nel playoff, perché prima non ne avevo conoscenza. E guardando la partita pensavo tra me e me, dico: guarda, la Bosnia, che è una nazionale tecnicamente magari inferiore a noi, ha questo giocatore che nell'uno contro uno è fenomenale, perché lì sulla fascia sinistra ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo nella ripresa e nei tempi supplementari. E sono andato a guardarmi poi un po' di caratteristiche, a prescindere da questa che era la trattativa che poi si è realizzata oggi con la Juventus. E devo dire che, insomma, mi ha sorpreso il colpo della Juve proprio per la caratura del giocatore, perché di solito questi giocatori nel mercato di oggi, per una squadra di Serie A, è difficile che possano avvicinarsi, soprattutto dopo il campionato del mondo, che ha fatto anche bene, ha fatto anche gol. Quindi bene, molto bene.
0: Allora, a questo punto, insomma, Alija Begovic, Colomani, come già con questi giocatori, anche a te arriva la sensazione che potrebbe partire con Seisao?
7: Diciamo di sì, poi chiaramente le dinamiche di mercato possono variare, perché ricordiamoci che abbiamo ancora Nico Gonzalez da piazzare, potrebbe partire eventualmente anche Zegrova, non lo sappiamo, perché poi Alija Begovic è comunque un giocatore sull'esterno, ma che con le caratteristiche che ha, cioè io penso a Colomani e Alija Begovic come due giocatori polivalenti, perché possono svariare un po' in diverse posizioni del campo, perché Alija Begovic ha una caratteristica che hanno in pochi giocatori di questo livello: è ambidestro, cioè calcio destro e sinistro, ed è un giocatore che può giocare nella tre quarti in ogni posizione. E vedendo la Juventus in questo precampionato, dove Spalletti sta provando un trequartista, non mi sorprenderebbe che il nostro mister possa provare a far crescere questo ragazzo proprio a ridosso della prima punta.
0: Quindi magari arrivare anche magari eventualmente ad alternarlo con il Diz, nel senso lui può giocare a largo a sinistra, può giocare a largo a destra, quindi può prendere il posto di Conceição e andare via, può giocare centrale al posto di McKennie, che di fatto stavamo giocando con McKennie centrale dei tre dietro la punta, adattato, non è proprio il suo ruolo, quindi lo metti lì, oppure si potrebbe in alcuni casi spostare il Diz al trequartista e lui giocare, spostarlo a sinistra. Ecco, quindi oltre a essere giovane, talentuoso e tecnico, ha anche questa versatilità che lo rende fondamentale, no, nello schieramento tattico di una squadra.
7: Assolutamente sì, è una caratteristica che soprattutto vedendo anche quello che è stato lo scorso anno, dove è successo spesso che la Juve avesse carenza di soluzioni alternative, avere questo tipo di giocatori, sia Lebenovic che Kolumani, che possono essere, Kolumani può fare la punta centrale, può giocare esterno, quindi ecco che l'idea di prendere un'altra punta che sia fisica, come parlavamo l'altra volta, Pellegrino, può dare un'altra soluzione in più. E nel calcio di oggi, dove si deve provare a impostare il proprio gioco, ma anche adattarsi all'avversario, a come l'avversario si alza o si abbassa nella fase difensiva, avere questo tipo di giocatori che ti permettono, anche a partita in corso, senza fare cambi, ma cambiando lo schieramento in campo, di dare delle soluzioni diverse, fa tutta la differenza del mondo.
0: Allora, tra l'altro c'è il nostro amico Emanuele che ci scrive una messaggistica e ci ricorda che anche Vidal era proveniente dal Leverkusen, quindi dice speriamo che sia una promessa mantenuta come lo fu Vidal. È ritornato Moggi, dice il nostro amico, sembrano operazioni alla Moggi. Ciao Vincenzo, a me dispiace solo che non si prenda qualche calciatore italiano, comunque lasciamo fare a Carnevale e Massara si ritornerà a vincere Carmine da Monza, ma che bello essere nuovamente sorpresi dagli acquisti della Juve, sensazioni antiche. Marco da Cerbere, mandiamo via Ottolini e diamo un posto a Pjanic. Ottolini è fondamentale anche lui adesso, però Miralem Pjanic ha fatto sicuramente un grande aiuto, ha dato un grande aiuto alla Juventus. Ci sentiamo una nota vocale, Tini, così la commentiamo insieme a Nerino.
8: Buon pomeriggio popolo bianconero.
0: Ciao.
8: Finalmente non siamo più messi male, dopo i danni che ha fatto Agnelli stiamo rimediando. Agnelli. Qualcuno ha guardato giù, ma come si muove bene Ricky.
0: Si muove bene. Beh, insomma, entusiasmo per Ricky Agnelli, perché ha fatto penso benissimo, meglio di lui. Poi sì, alla fine si è lasciato un po' andare in qualche grand'air di troppo. Altra nota vocale, così vediamo se c'è qualche spunto di riflessione.
9: Benissimo per questo doppio acquisto, soprattutto prospettico del ragazzo bosniaco, con Kolumani sicuramente in Serie A non fa differenza. Un giocatore che se avessimo avuto l'anno scorso saremmo andati tranquillamente in Champions a posto dei due chiodi.
0: Sono d'accordo,
9: però centrocampo sono te, il problema nostro è sempre là in mezzo, ci vuole anche sì un giocatore di spessore.
0: Concordo e giro la palla a Nerino, sicuramente poi una cosa alla volta si dice a Napoli, perché insomma se no tutti insieme. Adesso l'attaccante sistemato, secondo me se è ufficiale Aliabegovic, poi a prescindere da quello che sarà di Conceição, un'altra punta ci vuole naturalmente lì vicino. Ti immagini più Sorloth, più Pellegrino, nessuno se resta David? Nerino?
7: Allora, io per quanto riguarda la punta mi aspetto, proprio per il discorso che facevamo poco fa della possibilità di avere delle soluzioni diverse, una punta fisica, quindi rimanere solo con Kolumani e David secondo me l'attacco rimarrebbe un po' zoppo da questo punto di vista, quindi la soluzione da trovare sicuramente come centravanti. David, se dovesse restare come ho scritto qualche sera fa, secondo me Spalletti lo valuterà proprio nel ruolo che in queste partite abbiamo visto fare ad Azic dall'inizio, cioè alle spalle della punta e non come punta centrale, perché abbiamo visto che non lo ha nelle corde, e quelle poche buone cose che ha fatto vedere durante la kermesse mondiale l'ha fatta vedere proprio lontano dalla porta a ridosso della punta, dove si andava a cercare lo spazio, provava a rifinire. Quindi, come dice Spalletti, non con il contatto addosso, ma nella possibilità di cercarsi uno spazio. A centrocampo, potremmo recuperare l'opzione McKennie, perché McKennie è uno che può giocare anche nei due. Poi è chiaro che secondo me ci vuole un altro innesto, però comunque McKennie accanto a Locatelli può essere un'altra soluzione, prendendo un altro centrocampista, ecco, alla che sì, potremmo veramente ritenerci da questo punto di vista completi.
0: Ti aspetti, come chiede un nostro amico, una sorpresa a centrocampo, o ti aspetti che magari a un certo punto si possa sbloccare appunto che sì, il che sì di turno?
7: Allora, Carnevali, devo dire che quando parla di mercato è sempre molto preciso e non dà adito a magari supposizioni particolari. Lui, quando si parlò di Kessié e di Theo Hernández, li escluse a prescindere. Quindi, vedendo come ha impostato la comunicazione, questa è una mia sensazione, non credo che sia così vicino in questo momento. Poi le strade del mercato sono infinite. Però vediamo se, come aveva poi detto anche Spalletti in conferenza stampa, aspettiamoci altre sorprese. Io faccio un nome che è libero in questo momento e che nell'economia della Juventus, non dico magari da titolare, ma nelle turnazioni potrebbe essere utile alla causa, che è Remo Freuler.
0: Ah, Remo Freuler, sì, bravo, sì, se n'era parlato e molti l'avevano anche suggerito come nome. Allora, intanto scrive anche l'amico Massimiliano Nerozzi che Ibrahimovic è in arrivo alla Juve dal Bayern Leverkusen per circa 30 milioni più 5 di bonus, quindi da capire ora, perché poi dopo probabilmente nei 40 complessivi dell'operazione pesa il 10% della futura rivendita, non so, perché sicuramente ci sarà il 10% della futura rivendita che incasserà il Leverkusen. Capiremo meglio quali sono i costi dell'operazione, però comunque vada, per un giocatore così è un prezzo più che giusto, no? Anzi, è un prezzo importante, un ottimo colpo.
7: Assolutamente, perché vedendo poi i prezzi che vengono fatti per altri giocatori, la Juve in prospettiva ha fatto un grande colpo. Poi è chiaro che il campo è sempre giudice, perché l'anno scorso all'arrivo di Zegrova ed Openda eravamo tutti entusiasti, poi il campo ci ha raccontato altro, soprattutto per il belga. Che poi ho scoperto oggi qualche qualità ce l'ha, perché ho visto la presentazione che ha fatto il Lione mentre si dilettava a suonare il pianoforte. Non so se hai avuto modo di vederla.
0: No, non ci ho fatto.
7: Lui si dilettava a suonare il pianoforte, quindi vuol dire che qualche qualità fuori dal campo ce l'ha. Quindi è chiaro che il campo sarà giudice di entrambi gli acquisti, meno per Kolomwani, visto che è un qualcosa che già abbiamo visto funzionare nella Serie A e nella Juventus, quindi vedremo Ale Begovic, ma le sensazioni sono molto molto positive.
0: Altra nota vocale, Latini, poi salutiamo Nerino.
10: Ciao Vincenzo, Domenico da Monte Torissimo. Beh, finalmente si muove qualcosa, ma però ragazzi, dai, un po' di ottimismo, cioè, anch'io sono proprio, scusate il francese, scalzato al massimo, però un po' di ottimismo, cioè, adesso noi facciamo anche i commercialisti. Quello è stato pagato troppo, quell'altro è stato pagato. Cioè, ragazzi, l'importante è che i calciatori che vengono presi facciano bene. Punto. E io capisco le delusioni degli ultimi due mercati, dove eravamo abbastanza contenti e poi si sono rivelati i calciatori scarsi. Però Kolomwani non sarà un centravanti proprio, che ne so, tipo Osimhen, però è un calciatore che sono straconvinto che farà benissimo. Poi Ala Begovic è stato un colpo a sorpresa. Io sinceramente adesso vorrei veramente che sì, che possa dare veramente quel qualcosa più al centrocampo che noi non abbiamo. E poi lo stesso Frattesi, preso in certe condizioni, non mi dispiacerebbe. Vediamo un po', ragazzi, dai,
0: sì,
10: su,
0: sì, un po'
10: fino alla fine forza Juventus.
0: Bravo, un po' di ottimismo. Mi dai due parole su Kolomwani? Tu sei uno di quelli che sì, ma non troppo, o che sì? Per me è un sì. È sempre stato un sì.
7: Assolutamente, assolutamente, Vincenzo. Cioè, Kolomwani a quel prezzo è, non dico regalato, ma è un ottimo prezzo. Non ci dimentichiamo che Kolomwani per qualche centimetro non è stato l'eroe della Francia nel 2022. Era una delle alternative di Deschamps, della nazionale più forte del mondo, probabilmente.
0: Un po' sbagliò lui, un po' fu bravo il Dibu. Magari si trovano insieme.
7: Ma sarebbe veramente, lì sarebbe la ciliegina sulla torta del Dibu Martinez. Però
0: sono d'accordo.
7: Io sono dell'idea che i prezzi che vediamo, Kolomwani è un ottimo acquisto, anche perché conosciamo già le sue potenzialità nella Juventus.
0: Grazie Anderino Stravato, ciao Neri.
7: Ciao Vincenzo, un saluto. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora sentiamo un'altra nota vocale, dai, poi vi scatenate sul quesito che vi manderò e rientreremo il mitico, il solo, l'enorme, l'onnipresente, l'uomo da trasferta, l'uomo Juve, l'uomo anche Nostradamus, Samuel Tafes. Vai, fammi sentire la nota vocale.
11: Ciao Vincenzo.
0: Ciao.
11: Contentissimo bene, per gli ultimi aggiornamenti di mercato. Adesso aspettiamo le conferme, ovviamente. Però mi piace come lavora questa società. Io ero a mangiarmi una pizzettina l'altra sera e vedo arrivare la notifica su Selicchio, ho detto ma sono impazzito. E poi scopo che era già a fare le visite medie. Adesso alla Begovic, per dire, è una settimana che prima l'ho invidiata all'Atalanta, poi l'ho invidiato al Chelsea e poi magari me lo ritrovo nella mia squadra. Contentissimo se arriva, contentissimo. Forza Juve, ragazzi, dai, non mogliamo niente qua.
0: Allora ragazzi, Kolomani, Alia Begovic, due colpi da 1 a 10, datemi un voto sulla coppia di acquisti in questo pomeriggio. Diamola per fatta, perché di fatto è così. Noi torniamo tra poco con Samuel Tafes.
1: Due colori, due voci.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
13: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
13: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, siamo pronti per calarci tra poco nell'analisi insieme a Samuel Tafes, al quale comunico che è appena stato inviato il link su Teams e quindi tra pochissimo ce l'avremo in collegamento anche video, così facciamo una bella chiacchierata insieme a lui. Intanto leggo i vostri messaggi, siete un intripudio di felicità. Bisogna prendere adesso però uno forte di testa in aria, un mediano alla Bonini, un trequartista che sta a tirare punizioni e rigori. Ma è vera notizia di Kerim Maria Begovic, spettacolo Pietro della provincia di Roma. Sì, tutto vero, caro Pietro, tutto vero. Operazione alla Carnevali, alla Juventus di quest'anno, che ricorda un po' la Juventus degli scorsi anni, cioè quando da un momento all'altro ti tira fuori il nome senza perdersi troppo in trattative. E penso che questo sì, si è persa nelle trattative per Kolomani, ma lo sapevamo, per Dibu ma lo sapevamo. Poi però quando escono questi colpi, ecco che è stato evidentemente accontentato John Elkann, che starà sorridendo dicendo finalmente forse la scelta che abbiamo fatto di questa nuova società è quella giusta. Allora Antonio dice adesso Lukaku in cambio di Gatti, Tio Hernandez al posto di Cambiaso, e che sì, io Lukaku anche no, però una mia opinione ovviamente. Se dovesse arrivare Pellegrini Pellegrino sarebbe un bel colpo. Se Gasperini Pellegrini, allora sai Gasperini come si arrabbia, il fatto che non ha ancora firmato mi fa pensare effettivamente la firma non è ancora arrivata. Felicissimo per i due acquisti, ma ora ci serve gente esperta capace di prendere per mano tutti questi ragazzini, a cominciare dal centrocampo. Pietro da Torino, ci vuole un portiere, dice Massimo da Macerata. Sì, lo sa anche Spalletti, a partire sono sicuro che arriverà. Sono tutto euforico adesso, io credo che dopo aver venduto Sisco prende Vicario, il Dibu non credo che sia Lukumi, dopo aver venduto anche Cabal, Miretti e Dulcis in fondo insomma, David, insomma, se dovesse partire anche David. Chi critica Agnelli è un cartonato infiltrato, sono d'accordo. Grande entusiasmo, mi sembra di essere ritornati ai tempi di Moggio. Un saluto al direttore della televisione, dove era stato detto che la Juventus non sapeva che pesci prendere. Tra l'altro ve l'ho detto proprio ieri, che evidentemente erano un po' fuori strada, e penso che abbiamo avuto ragione noi. È lui, è il suo momento, è il momento dell'uomo che non salta una trasferta, che gira il mondo con la Juve, che quando arriva sui campi di tutta Europa, ma che dico d'Europa, del mondo, i giocatori escono, lo guardano, oh, Samu, lo abbracciano, lo baciano, al punto che i dirigenti delle altre squadre o comunque i giornalisti delle altre squadre dicono: ma tu sei il presidente della Juventus? Non lo è, ma tra poco lo diventerà, ne siamo certi. È lui, proprio lui, Samuel Tafes. Samu!
14: Ciao,
0: guardalo.
14: Vincenzo, buon pomeriggio, ma veramente, ma dov'è la X? Io qua clicco X e me ne vado perché non ho nulla da dire.
0: Sei il top.
14: Sei esagerato.
0: No, tu sei esagerato, hai comprato due giocatori nello spazio di poco tempo. Che è successo? Hai spinto tu, hai detto: ragazzi, adesso dobbiamo darci una mossa, si sono mossi. Che capolavoro questo pomeriggio, magari devi viverne più spesso così, no?
14: È successo che chiaramente i dirigenti non è che erano lì a
0: girarsi la giacca,
14: esatto, a vestire la giacchetta della Juve e basta, ma sono lì a sistemare, a mettere a posto e a cercare di creare una Juve migliore in un momento che non è facile per qualsiasi club italiano, perché questa cosa la dobbiamo ricordare, no? Anche i più tristi, pessimisti e quant'altro, questo non è un momento facile per qualsiasi club italiano. L'Inter, campione d'Italia e con le risorse maggiori in Italia, viene sorpassata all'ultimo per Palestra, cioè, quindi figuriamoci. E invece no, la Juve fa piazza questo doppio colpo, uno in realtà inseguito da due anni,
0: sì, se non di più, anche tre,
14: tre, e l'altro invece è così a sorpresa, perché di fatto è un colpo a sorpresa, si sapeva che c'era l'interesse, ma mezza Europa era interessata su Alajan Begovic, no, e la Juve nel nome di Massara ha sferrato questo colpo così, portando a casa un giocatore a una cifra, considerando i prezzi adesso, neanche altissima, no, quindi infatti. Benvenuto Begovic e bentornato Colomboni.
0: Che colpi, ma tu adesso ci dirai anche tutti gli altri colpi della Juventus, perché io ti ho ribattezzato Nostradamus, voi non ci credete? Allora guardiamo un attimo sta clip, così ve lo ricordiamo, perché lui è Nostradamus.
15: Era una domanda secca, mi devi rispondere. Secondo te chi sarà il nuovo CT della Nazionale? A sensazione, così.
14: Roberto Mancini.
15: Ah, vedi, quindi smenti tutti aspettando Guardiola, Conte, Pirlo, alla fine...
0: Erano i tempi della trattativa per Guardiola, ma il buon Samu, con una freddezza da oracolo, guarda Quintiliano, mettendolo in imbarazzo, e gli dice: Mancini. E infatti è arrivato Mancini alla fine. Quindi,
14: era il giorno prima che davano per fatta Pirlo.
0: Per fatta Pirlo, vedi?
14: Settimana scorsa.
0: Quindi,
14: 18 luglio.
0: Fidatevi del guru Samu, chiaramente tutti quanti adesso stanno dicendo: adesso serve il portiere. E questo è un altro capitolo un po' più lunghetto, perché poi ci sono delle trattative che puoi chiudere, se sei bravo, perché non lo possono fare tutti, come le Begovic, rapidamente, e trattative che invece ci vuole un po' più di tempo, perché sono giocatori più rinomati, con società che non fanno sconti, che ti fanno pagare tutto, come Colomani e come il Dibu Martinez. Allora io ti chiedo in questo momento di dirmi: qual è secondo te quello più vicino a vestire la maglia della Juventus in porta il prossimo anno?
14: Ma più che dirti quello più vicino, quello più voluto, no? Ormai è chiaro, cioè, avete visto anche dopo Liegi, Spalletti l'ha detto chiaramente, no? Proprio sulla pagina di Radio Bianconera trovate la risposta alla domanda sul portiere, e Spalletti vuole Martinez, ma è chiaro. È chiaro, perché è un giocatore di esperienza, è un giocatore che ha vinto alla Juve, non mi stancherò mai di dirlo, serve gente che ha vinto, serve gente che ha peso, autorevolezza. Martinez è uno di quelli, no? Oltre che essere un ottimo portiere, che è la cosa più importante. Però la trattativa è ferma lì, la Stovilla chiede 12 milioni, la Juve è un'offerta 6 o 7, quindi deve alzare la posta. E secondo me lo deve fare, no? Io capisco il lato Juve, perché il lato Juve considera la trattativa di Martinez come una spesa a fondo perduto, no? Perché non è un giocatore rivendibile, è un giocatore, no, che alla fine prendi e di fatto chiude la carriera alla Juve, però la Juve serve lottare per vincere ora, non fra 5 anni, 6 anni o quello che volete.
0: Questo sì.
14: Martinez è quello il prescelto da Spalletti.
0: Oh, tu quando è, ci resto su questo aspetto qua. Quando eri lì a due passi da Spalletti e gli è stata fatta questa domanda, lui mi sembrava veramente determinato su questo nome, dando per scontato che comunque poi arriverà, perché proprio non è che si è soffermato. È vero che gli è stata fatta la domanda sul Dibu, però lui avrebbe potuto rispondere, è uno dei giocatori che seguiamo, sa le esatto. solite risposte. Invece lui si è soffermato proprio su questo nome.
14: Esatto, esatto, è proprio quello che infatti mi ha dato la certezza, no? Perché volendo poteva in modo diplomatico dire lo stiamo seguendo, uno dei tanti, abbiamo il portiere, ce l'abbiamo, vedremo, insomma, tutte quelle robe che sentiamo quotidianamente, no? E invece no, ha dato proprio una risposta scherzandoci anche sopra, no? E quindi è chiaro, è proprio sbandierate 420, no? E questa volta secondo me la società deve accontentarlo, perché già a gennaio, quando lui chiedeva disperatamente una punta, non gli è stata presa, no? E io credo e penso che alla fine faranno di tutto per accontentarlo e per accontentare anche se stessi, perché poi alla fine la Juve non è che è di Spalletti, la Juve è di tutti quelli che lavorano all'interno certo. della Juventus, no? Quindi io penso che alla fine questo leggero sforzo si farà e si porterà Martinez a casa, anche perché se volevano la soluzione più semplice, economica e veloce, il vicario sarebbe già in porta, era già lì e già in porta.
0: Tra l'altro il Tottenham lo darebbe anche in prestito, se non sbaglio.
14: Esatto,
0: eh?
14: Lo darebbe, cioè, a livello economico, contrattuale, per la Juve sarebbe il massimo, no? Tutto quello che la Juve vorrebbe da una trattativa, vicario lo può dare, no? Quindi se fosse stato solo per quello, vicario a Liegi sarebbe stato in porta già.
0: Ti faccio una domanda birichina: si sta temporeggiando perché stavano aspettando e stanno cominciando ad arrivare offerte per Di Gregorio, e quindi dici intanto il cash per l'operazione lo recupero dalla cessione di Di Gregorio?
14: Ma la Juve sta temporeggiando su Martinez e su altri, perché ci sono anche altri nomi, eh. Poi se vuoi parliamo, ma ce ne sono anche altri di ruoli, certo. nomi che la Juve deve coprire. Però c'è l'argomento cessioni. La Juve deve cedere, a prescindere dal ruolo, deve fare delle cessioni, perché bisogna recuperare denaro. E la parte più difficile per i dirigenti della Juve, più che comprare, è quella di cedere, no? E c'è il capitolo cessioni che è molto importante, quindi la Juve deve cercare di cedere tutti gli esuberi. Sappiamo che tutti non
0: li puoi vendere,
14: non li potrai vendere, però gran parte lo deve fare, anche perché sennò se continui a prendere giocatori e gli esuberi li tieni, continuano a deprezzarsi, no?
0: Tra l'altro potrebbe essere l'arrivo di Alebegovic un indizio che possa partire con Seisao anche, visto che sono arrivate offerte per lui, cioè pare che stiano arrivando offerte per lui.
14: Ma indipendentemente da Begovic, se arriva un'offerta importante per Consensal, secondo me viene ceduto. Non è tanto collegato all'operazione Begovic, perché Begovic gioca a sinistra, Consensal gioca a destra.
0: Sì, quindi
14: cioè, in realtà poi ha giocato dappertutto.
0: Sì,
14: però
0: la Begovic può fare tutto praticamente, destra, sinistra, centro.
14: No, anche con Seisao, sì. Però dal suo meglio sulla destra.
0: Sì.
14: Utilizzato di più sulla destra. Quindi non penso che siano proprio collegate. Era girata quella voce in Inghilterra, a quale non ho mai creduto, dell'offerta di 50 milioni per con Seisao, perché se fosse arrivata la Juventus, secondo me gli avrebbe portato in braccio dicendo dammi 45, siamo a posto.
0: Sì.
14: No? Evitare.
0: Ti faccio risparmiare 5 milioni, te lo prendi?
14: Esatto, però firmiamo subito. Però sì, la Juve deve iniziare a monetizzare, e per poi portare quei nomi che sono veramente importanti. Io ho tre nomi che sono sarebbero.
0: Arriviamo ai tre nomi
14: importanti.
0: Prima di dirmi i tre nomi importanti, poi magari sono gli stessi che ho in testa io. Ti saluta Marco da Borgo Filadelfia, che ha trovato il tuo nuovo soprannome. Ti chiamerà da adesso Nostra Samuel. Quindi dopo Nostradamus c'è Nostra Samuel. E allora, sulla scia di Nostra Samuel, i tre nomi che tu hai in testa, fondamentalmente.
14: Guarda, i tre nomi che ho in testa, che una volta, se le avessi fatte qualche anno fa, mi avrebbero detto dai vabbè, posa il fiasco e vatti a fare un giro. Però oggi non sono così impossibili, no? E secondo me la Juve ci sta pensando, ma in virtù proprio di questo deve fare prima delle cessioni. Sono, e questi tre nomi secondo me porterebbero la Juve a competere per lo scudetto. Teo Hernandez, te li faccio in ordine di ruolo. Okay. Teo Hernandez, che sì, o Brahim Diaz.
0: Lo sai, il mio nome
14: è Vlahovic.
0: Ah, tu punti ancora su Vlahovic, diciamo.
14: Sì, sì, io ti dico tre nomi, non ti dico i tre nomi dei sogni impossibili, ma tre nomi che secondo me ad oggi la Juve ha in testa e che non sono impossibili come sarebbero stati fino a due anni fa.
0: No, perché Teo Hernandez
14: ovviamente era già nostro.
0: Sì, era già nostro, poi se n'è andato a cercare altre soluzioni, adesso se torna invece di 7 si trova 5 nella busta. Se accetta va bene, se non accetta... ma penso che poi alla fine lui una citofonatina la farà, perché si renderà conto che altrimenti veramente resta senza squadra. Teo Hernandez è stato a quanto pare offerto dal suo agente a destra e a manca, ma soprattutto in Italia, Juventus e Napoli. È chiaro che lui prende 20 milioni di ingaggio, deve prendere 20 milioni diviso 4 eventualmente per accettare la Juventus.
14: Anche diviso 4 e mezzo.
0: Anche 4 e mezzo, e deve arrivare in prestito senza obbligo, altrimenti non se ne fa nulla. Che sì, anche lui prendeva cifre iperboliche, si accetta 4 e mezzo più bonus fino ad arrivare a 6, secondo me anche quello potrebbe essere fatto, però queste sì sono delle operazioni che effettivamente ci potrebbero stare. Mi dici quello che pensi su Colomani, perché qui poi c'è stata grande divisione, no? C'è chi come il buon Santa per esempio non impazzisce e ha le sue ragioni. Io neanche impazzisco, però lo considero un ottimo giocatore che secondo me in quel poco tempo che è stata la Juve ha dimostrato ottime cose. Tu che l'hai vista poi in tutte le trasferte, per esempio ricordiamo anche la partita a Como, no? Che fece un gol straordinario, si caricò la Juve sulle spalle letteralmente. Insomma, è un giocatore che è sottovalutato o sopravvalutato secondo il pensiero di nostra Samuel?
14: Ma guarda, allora neanche io sono uno di quelli che impazzisce, no, per Colomoni, però faccio conti con la realtà.
0: Certo.
14: Che è quella che dice che la Juve non può andare a strappare le punte delle big europee.
0: Esatto.
14: E già questo è un fattore importante, e si ritrova con un giocatore che comunque è di calibro internazionale, di esperienza internazionale, e che per la sua breve esperienza alla Juve comunque ha fatto bene, no? Ha la possibilità di prenderlo. Sono cifre che per noi sono alte, lo capisco, però a livello internazionale, perché ormai il calcio non è più un fattore nazionale con la parentesi Champions League, ma ormai non esiste più il paese, il mercato è mondiale praticamente, no? Quindi tu non ti confronti più con le tue competitor nazionali, ma praticamente con tutti, no?
0: Certo.
14: E in questo parametro qua quella cifra non è tanto, perché alla fine la Juve lo porta a casa con un quarantino, no, di fatto.
0: Sì.
14: E per le cifre di oggi... Perché non è che bisogna paragonare al mercato interno o a qualche anno fa, ma a quello che succede oggi in tutto il mondo. È una cifra di fatto buona, quindi è un'operazione che non mi fa impazzire, però che la capisco perfettamente. Cioè non c'è mezza cosa che non capisco, no, del perché venga fatta, no? Detto questo, ecco, secondo me, entrando dal punto di vista tecnico, sul lato tecnico, non risolve il problema della punta. Per questo, infatti, prima nel gioco dei nomi ti ho messo quello di Vlahovic, perché quando noi avevamo preso Colomoni e Vlahovic non rendeva al massimo, perché quando arriva Colomoni è il periodo in cui Vlahovic non rende.
0: Sì, sì, esatto, no? Esatto. Stranamente.
14: Esatto, praticamente... Arriva Colomoni, inizia a segnare, però il problema della punta non era risolto. Se voi vi ricordate, non era comunque risolto.
0: Serviva proprio l'attaccante d'area, sì, di rigore, perché esatto. Lui è uno che fa parecchio gioco anche di squadra, è anche un assist man, se vogliamo. Esatto. Quindi diciamo l'ideale sarebbe avere per te o Vlahovic metti al primo posto, o Sorloth, esatto, o Pellegrino poi vicino,
14: sì,
0: anche in completamento.
14: Esatto, perché non tanto per me, perché lo ha detto anche Spalletti l'anno scorso. Spalletti disperatamente l'anno scorso chiedeva una punta fisica, il centravanti, quello che noi una volta chiamavamo il centravanti. Tant'è vero che a gennaio a un certo punto dite prendete chi volete, pure El Nesiri, no, basta che mi arriva un giocatore da quelle caratteristiche. Colomoni non lo è.
0: Quindi dici, manca,
14: quindi va
0: ancora.
14: Bene, bentornato, però che non si pensi che con l'arrivo di Colomoni la questione attacco è risolta, perché sennò fra qualche mese siamo qua a fare gli stessi discorsi, secondo me.
0: Mino da Gallipoli dice: Colo è stato preso per colpa di Samuel e la sua battuta dal lago di Colo è tutto, te lo ricordi?
14: Certo che me lo ricordo, quando hai parlato di quella partita lì, io me lo ricordo, mi fregarono pure il titolo, perché lo scrissi sui social, errore mio.
0: No, mai, ti hanno fregato il titolo.
14: E mi fregarono un titolo.
0: Ma guardali. Cosa ne pensi se la Juve, vista la grande abbondanza di giocatori da cedere, cede uno più uno? Mi spiego. Fiorentina, João Mario, ma per prendere un giocatore. No, non è proprio così, perché la Juventus ha bisogno di alleggerire anche il monte ingaggi, quindi se cedi João Mario non è che alleggerisci di molto. Dovresti provare a cedere per esempio Jonathan David, ma questa è la brutta notizia di giornata, che lui si insiste a voler restare. Dipende dalla sua permanenza oppure no il fatto che la Juve possa andare su un altro attaccante?
16: No, perché comunque l'operazione di David era stata calcolata fin dall'inizio, è stato preso comunque, è vero, a un ingaggio, però è stato preso anche a parametro zero. E ti dico, a livello personale, l'ho sempre detto, lo dico anche oggi, per me David è il minore dei problemi della Juve. Cioè io nel parco attaccanti me lo tengo tranquillamente Jonathan David nei 5, perché comunque gli va data un'altra chance, ha fatto un anno, è un giocatore che di gol ne ha fatti. Ecco, non deve essere il titolare assolutamente, però è uno sul quale un'altra possibilità gliela darei. Lo hanno preso a zero, è comunque rivendibile, e io un'altra chance gliela darei in panchina.
0: Sentiamoci una nota vocale, vai Gabri, così vediamo i nostri amici come, che sono euforici oggi, giustamente, lasciamoli sfogare.
16: Giustamente.
0: E che cavolo, dopo tanto silenzio, vai.
17: Ciao Vincenzo, Enrico datore del Greco. Chiedo scusa che ho mandato un vocale che poi si è interrotto.
0: Vai.
17: In sostanza volevo dire questo: curiosando sui vari siti, si legge da qualche parte, non faccio il nome, che la Juve spenderebbe per queste due operazioni circa 70 milioni di parte fissa. Ma può permettersi la Juventus, dice questo sito, queste spese in base al settlement agreement che ha fatto con la UEFA? Come vedi, allora, ci sono già,
0: si sono già attivati per mettere, sì questo lo sappiamo, no? Adesso si schierano subito la stampa avversa a cercare di mettere in cattiva luce la Juventus. In realtà però ricordiamolo Samuel, no, la Juventus intanto Colomani lo prenderebbe in prestito oneroso, il che significa che non spende, esatto, tutti i soldi adesso, ma quest'anno spendi 10
16: milioni.
0: Esatto, 10 adesso, 35 l'anno prossimo, un po' come è stato fatto con Openda, che è stato pagato di fatto quest'anno. La stessa cosa per Lebegovic, probabilmente ci sarà una formula del genere. È chiaro che adesso cominceranno a puntare il dito e vedere un po'. Secondo te sono rimasti stupiti la stampa italiano, comunque in Italia, di questo doppio colpo della Juventus, uno che più o meno era prevedibile, sì, l'altro pure, l'altro meno prevedibile? Ti aggiungo che sto leggendo proprio adesso colleghi che io conosco e che conosco i miei polli, filo Atalantini, che stanno scrivendo: sì, però non è ancora detta, perché Alea Begovic è venuto due volte a Zingonia, ci sta pensando, perché insomma vabbè, non l'hanno presa benissimo.
16: Allora, sulla prima domanda ti dico sì, perché comunque è un doppio colpo che arriva insieme, di fatto, no? Quindi è più proprio per il fatto che sono stati presi entrambi nello stesso momento, quindi ha creato più clamore, no? Perché Colomoni lo sapevano tutti, però se a Colomoni ci aggiungi appunto anche alla Jabegovic, che tra l'altro lo davano qua in Italia per fatta per l'Atalanta. No, infatti diciamo che secondo me Massara si sta vendicando un po' col mondo,
0: Sarebbe segnata un po' la situazione,
16: esatto, perché sta marchiando il territorio, per dire una frase, perché Giuntoli è stato il primo che effettivamente ha bloccato il giocatore in Italia. Allora, lui va alla Serie A, tra l'altro aveva fatto una grande operazione con l'Atalanta, perché a 20 milioni stava chiudendo praticamente. Poi arrivano i rilanci dall'Inghilterra, però il giocatore preferisce la Serie A, ci mette la Roma, si mette di mezzo, perché la Roma si era messa di mezzo, e poi quando parte la Roma Massara parte col coltello tra i denti, secondo me, no? Proprio tutto ciò che può fregare a Gasperini, no? Guarda Selic, guarda adesso Begovic, perché era molto vicino alla Roma.
0: A proposito, no? Di Roma e di questo, qualcuno dice: vedete che dietro questo mancato rinnovo contrattuale di Lorenzo Pellegrini in realtà ci sia la Juventus? Dall'altra parte del vetro scuotono il capo, tu che ne pensi?
16: Guarda, con Pellegrini, con me sfondi una porta aperta. Pellegrini, a parte che lo conosco personalmente,
0: ma chi è che non conosci tu, dai? Ma dopo parliamo anche di questa cosa qui.
16: No, però veramente è una persona splendida, è una persona veramente, un ragazzo d'oro.
0: Digliela a Santarelli, stavano per fan frontale qua dietro.
16: Sì, guarda, sono sicuro che l'avrebbe ripagato nuovo chiedendo scusa.
0: Sì, no, di fatto lui si è fermato, ha aperto lo sportello e gli ha chiesto scusa. Però Santarelli, che tu lo sai che è uno che strilla, si è affacciato. Gridava, gli gridava contro.
16: Sì, infatti non mi metto nei panni di Pellegrini, no, a fare un incidente con Santarelli. Penso che nessuno vorrebbe essere stato, no, nei suoi panni. Però... no, vabbè, è una persona veramente splendida, ma a parte questo, che magari giustamente chi ci ascolta dice ma che me ne frega a me se è bravo o no, è un ottimo centrocampista. È un centrocampista che io, la Juve, lo... io, è da tantissimo che ne parlavo, a me piaceva da quando era Sassuolo, diciamo, un giocatore proprio tecnico, con un buon piede, che sa battere anche le punizioni.
0: Un po' fragile forse.
16: Un po' fragile, però che vede bene il campo, gioca a testa alta, però, e qua c'è il però, è lui è romanista dentro. Cioè lui è proprio giallo-rosso dentro, e fino a quando la Roma, questo per rispondere alla tua domanda, fino a quando non sarà la Roma a dargli il ben servito, lui starà lì aspettando fino all'ultimo un'offerta, perché non è una questione di ingaggio né niente, lui è proprio romanista, ama Roma, cioè è tornato a casa. Quindi se lo sarà la Roma a dirgli guarda vai,
0: lui non si muove,
16: questo non succederà. E poi Gasperini vuole rinnovo, cioè tutto questo, poi
0: esatto,
16: questa piccola parentesi,
0: e in questo Gasperini momento vuole rinnovo. E in questo momento, come ci ricordava anche Latini, molto informato sulle vicende casa Roma dall'altra parte del vetro, sta facendo le visite, perché è ancora infortunato in Finlandia, quindi chiaramente prima di firmare il rinnovo anche alla Roma giustamente vuole vedere chiaro un po' sulla situazione fisica di Pellegrini prima di andare a capire ok per quanto tempo ci leghiamo ancora. Ultima domanda birichina che faccio a nostra Samuel è la seguente: lui sorriderà quando gli farò la domanda, ma io non svelerò ovviamente nessun retroscena. Visto che al Napoli serve un difensore, Gatti secondo te in partenza dalla Juventus?
16: Secondo me non meno di quanto si possa pensare, anche perché il Napoli ha tantissime cessioni da fare. Il Napoli c'ha il problema come noi, no? E come tanti, però ancora maggiore, quello delle cessioni. Ha tantissimi giocatori da...
0: è un esubero importante, cioè, sì,
16: da tesserare. E a quanto risulta, nonostante questa cosa sembrava la più logica, perché poi c'è Allegri che vorrebbe Gatti e tutto quanto... Manna ha smentito il fatto che possa arrivare un giocatore di quell'età, no? E stanno virando su Thiago Gabriel, anche perché hanno una questione di liste, la questione degli under, delle liste, dei giovani, no? Quindi la possibilità di Gatti di andare al Napoli è molto più bassa di quello che si possa pensare, anche perché la Juve giustamente chiede 20 milioni.
0: Ah, certo,
16: che la Juve non dà gratis.
0: Ma tu lo immagini in uscita o in entrata? Cioè o in permanenza la Juve?
16: Allora, se non è mistero, l'abbiamo visto dal tabellino delle presenze l'anno scorso, non è uno dei preferiti di Spalletti, non è una prima scelta, molte volte addirittura l'abbiamo visto entrare fuori ruolo, l'abbiamo visto entrare a Roma, che tra l'altro poi lì salva la partita come attaccante. Però anche lì il mercato a volte, le rose a volte lo fanno, cioè il mercato a volte lo fanno le opportunità, no? Quindi io ti dico, la Juve, se gli arrivano 20 milioni, che non sono neanche tantissimi, lo cede. Però sotto sotto, se poi alla fine resta lì, ne fa tesoro.
0: No, quindi, no, certo.
16: Non mi sento di dirti che parte sicuramente, ma neanche che resta. Ma non per fare il democristiano, ma perché è proprio così ad oggi. La Juve, se arriva l'offerta, lo cede, però al momento le offerte non ce ne sono. E non si mangia le mani se dovesse rimanere lì.
0: Prima ti ho mentito.
16: Però devi sostituire.
0: Sì, sì, esatto. Intanto è vero che potrebbe arrivare Lukumi, però penso che Lukumi andrebbe più a sostituire eventualmente la partente Bremer, se arrivasse un'offerta per Bremer, o potrebbe arrivare a prescindere. Prima ti ho mentito, non era l'ultima domanda, l'ultima è proprio questa qua, e poi ti saluto e ti ringrazio, perché tanti stanno dicendo non è che dietro l'acquisto di Alabegovic ci può essere una situazione fisica un po' difficile da superare, perché Nanildiz, visto che tu hai rapporti con la Juventus, senso che sei sempre al seguito, li vedi, la domandina magari sarà uscita fuori, qual è la tua sensazione sulle condizioni di Kenan?
16: Era... non c'è nessun segreto su Yıldız. L'anno scorso a lui aveva quel problema al ginocchio, no, non si è potuto fermare, anche perché poi era l'anno del mondiale, no, quindi non, è sempre stato così. Quando ci sono soprattutto i mondiali, i giocatori si tengono, se hanno il dolorino e magari devono fare qualche intervento lo rinviano, no? E ha giocato molte volte, tra l'altro, con un problema al ginocchio. No, adesso poi c'è stato anche il mondiale, e quindi è così, adesso dovrà fare un riposo più lungo del previsto, ma no, ma le operazioni sono totalmente slegate, non viene preso Begovic, né tantomeno chiaramente perché debba essere ceduto Yildiz, e né perché ci sia qualche problema, qualche mistero segreto dietro Yildiz. Begovic, Alaia Begovic è stato preso perché è un talento,
0: esatto,
16: forte,
0: esatto,
16: è giovane,
0: esatto.
16: Voleva venire in Italia, tra l'altro l'abbiamo visto proprio contro di noi, no? ci ha costato un mondiale.
0: Eh beh, sì, direi.
16: Con Begovic, e quindi è solamente questo, perché la Juve guarda anche al futuro e al presente, perché è un giocatore forte per oggi, non solo per domani, e la Juve ha avuto l'opportunità e lo porta, ma non è che c'è qualche mistero dietro legato. Adesso inizierà la parte cessioni, esatto, ma quello iniziamo anche senza l'acquisto di Alaia Begovic.
0: Assolutamente. Chiudo questa tua riflessione con una segnalazione che ci arriva dalla nostra redazione, da Mirko Nicolino, che ringrazio. Oggi Yildiz ha fatto partitella con contrasti, senza fasciature, buon segnale, ecco. Quindi ti fa capire che il giocatore è in fase di recupero, quindi non c'è

0: stadi.
1: Bravissimo, bravissimo. O il gelo come a Bodo quando eri
0: Esatto.
1: sulle barche dei pescatori a dormire di notte, che mi hanno spifferato tutto. Grande Samu, un grande abbraccio, alla prossima, Samuel
0: Un
1: Tafes.
0: abbraccio a voi
1: Ciao
0: e a
1: ciao
0: tutti quelli che
1: Samu.
0: ci ascoltano. Ciao a tutti.
1: Ciao Samu, noi ci fermiamo, poi dopo al rientro sono tutto vostro, con tutti i vostri messaggi, ce li ascoltiamo tutti, li leggiamo tutti, rispondiamo a tutti, quindi siamo ancora insieme, alla prossima mezz'ora.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, dopo questa bella chiacchierata con Samuel Tafes, adesso mi dedico a voi. Ma dove giocherebbe il bosniaco? L'abbiamo praticamente detto, può giocare ovunque. Tra l'altro mi segnala, cioè può giocare ovunque nel senso no, a porta. O alla destra, o alla sinistra, o anche addirittura trequartista. Tra l'altro anche a Sky adesso ne stavano parlando, come vedete, insomma, le idee c'erano, bastava aspettare. O comunque vedere bene, sì, se ne sta parlando anche del fatto che la Juventus l'avrebbe preso anche per pensare a lui come ruolo di trequartista. Poi questo sarà un tra virgolette problema per Spalletti, che invece avrà finalmente un'opzione in più. Un'altra volta, no, Marco, lo so che ti sarei collegato da poco, probabilmente. L'arrivo del giovane bosniaco certifica che Yıldız dovrà andare sotto i ferri? Assolutamente no. C'è caduto anche Santarelli a questa cosa nella nostra chat privata, che ce l'ha scritto, ovviamente. Gli abbiamo detto no. Anzi, oggi Yıldız si è anche allenato senza fasciature, è entrato nei contrasti, quindi non deve assolutamente andare sotto i ferri. Ma voi di Buco anche con la frattura al dito, vorreste di Buco anche con la frattura al dito? Io penso sia un problema che deve essere considerato. Ha fatto un mondiale poi così con una frattura al dito, poi insomma i portieri hanno mille problematiche, la spalla, il dito, insomma tante cose, e se sono bravi di personalità e sanno affrontare il dolore, le cose, fa parte del gioco, quindi io lo prenderei assolutamente. No Pellegrini, no, un altro bravo ragazzo, no, e poi è sempre rotto. Vorrei Pellegrino, non Pellegrini, dice Antonio Grosseto. Marco Cesina dice per il bosnio che fatta, a che cifre? L'abbiamo detto, sono di fatto 30 più 5, quindi sostanzialmente sui 35, qualcuno parla di 40 ma lo capiremo meglio, ma diciamo che si resta sui 35, che è una cifra più che onesta. Dai, qualcosa si muove, dice Paolo da Calcinaia, provincia di Pisa. Altri due o tre acquisti seri e sarà un anno alla grande. Samuel, David o Colomani possono giocare insieme se Dusan dovesse allontanarsi definitivamente. Piero della provincia di Roma. Ti rispondo io, in teoria sì. Anche se nemmeno David è proprio una punta d'aria di rigore, l'abbiamo visto, lo dovrebbe essere, ma non lo è. Quindi si parla di Sirkse e Pellegrino. Sì, Sirkse, attenzione che potrebbe essere anche un percorso che la Juve possa seguire. Mi aspetto una notifica, che potrebbe essere questo nome qua. Cosa ne pensi se la Juve vista la gara? Questo l'avevamo letto. Allora ci andiamo a sentire un po' di note vocali nel frattempo che sono arrivate, e poi proseguiamo con i textual. Vai, Tini. E questo era vuoto. Sentiamo.
4: Io dico solo una cosa,
1: sì.
4: Bibu Martins, Lucumi, Goresca, e siamo a posto.
0: Siamo fra i primi quattro finalmente.
1: Beh sì, diciamo che

0: Goresca è uno che non vuole scendere sotto una certa richiesta. È più facile provare a convincere che sì, però se immagino al posto di Goresca mettessi che sì e dici di Bulukumi che sì, con quello che è arrivato andrebbe anche bene. Io mi spingo oltre e dico che comunque sì, a sinistra cambierei. Cambiasso lo cambierei. Per me è finita la sua avventura alla Juventus. Quindi domanda che vi faccio in questo quarto d'ora finale, per capirci, perché ho visto molti che erano d'accordo, molti che erano contrari. Se ci fosse la possibilità, ovviamente operazioni slegate, costi da definire, sia in entrata che in uscita, di sostituire Cambiaso con Theo Hernandez, lo fareste? Domanda che vi faccio adesso e rispondetemi. La mia risposta, preso dalla disperazione, sì, cioè se ci fossero le condizioni economiche, quindi prendere il giocatore in prestito, Theo Hernandez, senza obbligo ma con diritto, che si fa un contratto o comunque che accetta di far pagare, o comunque che il club di appartenenza gli paga quasi tutto l'ingaggio, la Juventus gli debba pagare una cifra molto più ridotta, nonostante che non sia uno bravissimo in fase difensiva, però vi dico che lo farei, perché tanto Cambiaso non è bravo in fase difensiva. Perché sono due giocatori che secondo me, mi permetto di usare questo termine, sono anche un po' presuntuosi, però forse uno se lo può permettere più dell'altro. E quindi io onestamente forse lo farei, però aspetto le vostre domande. Ribadisco la domanda, a operazioni economiche fattibili, quindi una in cessione, l'altra in arrivo, lo scambio Tio Cambiaso lo fareste? Ditemelo così ci concentriamo in questi ultimi minuti su questo quesito, ma andiamoci a sentire altre note vocali. Vai Lati.
1: Ciao Ale, Rocco da Reggio. Con l'acquisto di Alibegovic, secondo te cambia la politica sui giovani? Nel senso, non venderemo più gli Huijsen, gli Solé? Cioè, cambia in questo senso oppure la next gen rimarrà comunque un serbatoio di talenti, diciamo, destinati a far cassa, secondo te?
0: Allora, la tua domanda è interessantissima, mi piace molto e complimenti ancora una volta a tutti quanti voi perché veramente tirate fuori dei temi molto interessanti. La mia risposta è secondo me sì. Tra l'altro, se ricordate bene, in un intervento proprio con Nerino Stravato, che poi ne ha parlato anche in un articolo su Bianconera News, ne parlammo qui e lui disse: io ho la sensazione che l'arrivo di Carnevale e Massara cambia anche la gestione della next gen, gli investimenti nel settore giovanile, l'utilizzo dei giovani che possano venire da lì, perché inevitabilmente, ragazzi, faremo degli sforzi economici, li stanno facendo, poi si dovrà cedere dei giocatori, non si potrà andare ad acquistare grandissimi giocatori e più passa il tempo, più la forbice di distacco da quelle che sono le possibilità di spesa della Premier, degli altri campionati aumenterà. Già sei stato bravissimo a prendere a 35 Alibegovic, ma bravissimo. Non potrai essere sempre così bravo, quindi qualche giovane in licina di turno o qualche giovane che viene proprio dal settore giovanile, secondo me cambierà la politica della Juventus e forse è già cambiata da questo punto di vista. Quindi complimenti alla tua domanda, la mia risposta è sì. Ancora una nota vocale.
2: Buonasera Stefano da Latina. Allora, per
0: Ciao Stefano.
2: Paolo era l'attaccante che speravo ormai da 2 anni, secondo me a quel prezzo, ma soprattutto di quelli che potevamo veramente prendere, penso che sia veramente il più forte. E se riesce a tornare come era all'Eintracht, credo abbia fatto un gran colpo. Per quanto riguarda il bosniaco, lì non lo so, lì sugli esterni siamo belli gonfi e magari io quei 30 milioni, 40 di quelli che si parla avrei investito più su un centrocampista centrale o su un terzino sinistro, perché per me Cambiasso non è più proponibile. Ciao, forza Juve!
0: Guarda, io onestamente credo che invece questa sia stata un'occasione colta nel modo giusto, con una spesa giusta. Poi è evidente che la Juventus sa che a centrocampo bisogna lavorare. I 35 forse non ti sarebbero bastati per prendere determinati centrocampisti, quindi là devi lavorare di idee su parametri zero, su idee appunto. Secondo me invece questa è un'occasione sulla quale si è lavorato benissimo e si è portato a casa un giocatore che può essere veramente utile perché veramente copre tutto il fronte d'attacco. Tra l'altro aggiungo, ho la sensazione, arrivano anche conferme dalla nostra redazione, di stare molto attenti a questa serata, perché potrebbero non essere finite le sorprese di giornata. Non voglio promettervi niente, però ci dicono occhio che è una Juventus particolarmente ispirata in questo 29 di luglio, quindi vuole chiudere luglio con il botto. Perché? Perché poi si parte per la tournée, quindi inevitabilmente si vuole cercare di prendere quanti più giocatori possibile ora per far ripartire in tournée con Luciano Spalletti e permettergli di cominciare a lavorare seriamente su quello che è il progetto tattico del prossimo anno. Quindi andiamo a prestare attenzione a quello che succederà nella giornata di oggi. Allora, il quesito che vi ho fatto vi ha scatenato, io farei cambio anche con De Ceglie per Cambiasso, dice Nicola da Vicenza. Cambiasso lo darei via, ma non per Tio Hernandez, troppi problemi fuori dal campo, dice Vincenzo da Formia. È un imbriagone Hernanes, dice un altro nostro amico. Tio a sinistra immediatamente, Daniele da Rodigno. Buonasera Vincenzo, non ci sto a pensarci neanche un secondo, Tio Hernandez al posto di Cambiasso lo faccio subito, Antonio da Lanciano. Poi Cambiasso ormai fa più danni che non danni, quindi da vendere a prescindere da Tio. Domenico da Monte Odorisio. Vincenzo, ti giro la domanda: scambieresti un indolente Cambiasso per un presuntuoso Tio? Giovanni dal Brasile, io ti confermo sì. Per quando da prendere, metaforicamente a schiaffi, preferisco Cambiasso. L'ultimo Tio Hernandez del Milan definitivamente era una vera e propria sciagura. Gli odiatori di Cambiasso, nonché vedovo inascoltabile del progetto Motta, aggiunto di che la vera ragione dell'odio verso Cambiasso, Locatelli eccetera, se ne facciano una ragione. No, su questo ragionamento finale non sono d'accordo. Io per esempio non odio nessuno, non odio Cambiasso, e certamente il mio fastidio, comunque la mia insoddisfazione verso Cambiasso non nasce dal ricordo del progetto Motta Giuntoli, cioè che io ho proprio cercato di rimuovere in tutti i modi possibili e immaginabili, e che proprio non mi è piaciuto l'atteggiamento degli ultimi anni, in particolare dell'ultimo anno, e non gli ho perdonato quelle famose dichiarazioni e il comportamento sul campo. Sinceramente non lo farei, dice Terry. Cambiasso secondo me quest'anno darà il massimo per tornare quello di un tempo, non possiamo cedere i pochi italiani che abbiamo. Cristian da Campobasso, bravo Vincenzo, lo stavo scrivendo, oltre al centrocampista centrale, fisico e portiere deve assolutamente arrivare anche un terzino sinistro, no a Tio, ci sono altri terzini da valutare e dare un occhio a Fortini della Fiorentina, magari con uno scambio con João Mario, più con Guaglio e Viola, e il buon vecchio Weston può addirittura essere dirottato totalmente a sinistra. Giovanni Pedicone da Palermo dice: buon pomeriggio, io mi tirerei indietro per Pellegrino, cercherei di portare in rosa, visto che quest'anno si gioca di giovedì, sabato e domenica, come abbiamo visto quest'anno in attacco abbiamo sofferto non poco. Ah, quindi non ti tireresti indietro per Di Gregorio per Pellegrino e cercheresti di portarli in rosa? Ho letto io male, ti chiedo scusa. Gli infortuni sono dietro l'angolo, non ci possiamo far trovare impreparati, poi cercherei quei calciatori giusti, anche giovani, per forgiare la squadra del futuro. Buongiorno, è possibile che invece di esultare i tifosi della Juve hanno sempre qualcosa da ridire? Purtroppo c'è chi ha sempre da ridire. Senza il pelato, non è vero Maurizio, io e il pelato siamo un'unica testa pelata, quindi non vedo l'ora che torni Federico. Tra l'altro, prima che vado in ferie avremo qualche puntata da fare insieme, quindi è un piacere, così ci ritroviamo insieme a voi, e poi tirerò un po' il fiato anche io, perché ce n'è bisogno, come ha detto anche Samuel. Ciao, non c'entra vendere i giovani o meno, saperli valorizzare. Solo lei lo hai ceduto a 30 milioni, dopo due anni si vede che il valore è quello. Wiesen l'hai venduto a 16-18 e hai fatto una cretinata, Giuseppe da Roma, però poi Wiesen è un po' sparito, ma sono d'accordo con te che quella non era la cifra giusta, avresti potuto lavorarci di più sopra. Gildo D'Ancona, Tio no, non tanto per il talento, perché è forte, ma per il suo carattere un po' troppo borioso, e secondo me non si inserirebbe bene nel nostro spogliatoio. Se dovessi scegliere mi terrei Cambiasso. Ciao Vince, Teo tutta la vita, il problema è che non è svincolato ma sotto contratto. Esatto, Gianluca dalla Dispoli, infatti dovrebbe arrivare eventualmente in prestito. Note vocali, Latini, vai.
3: Ciao Vince, Luca da Roma. Cambiasso magari riuscissimo a venderlo, ma molto difficile. Ecco, se così dovrebbe essere, io sposterei Kopp sulla sinistra al suo posto, un po' di corsa garantirebbe, tanto alla fine se giochiamo a 4 non dovrebbe coprire il ruolo come difensore.
0: Allora, io credo che tu abbia parlato di Kopp, perché non ho sentito bene. Io Kopp chi? Cioè, io mi sono dimenticato che ce l'abbiamo, perché per esempio prima dicevo, immaginiamo che arrivasse Kessié, io farei un centrocampo anche fatto da Kessié Pensa un po' che sì, McKennie Turam, cioè io, Locatelli in panchina, mi sono proprio dimenticato che c'è Coppo, perché per me non esiste, è un giocatore che va venduto, però insomma se si riesce a trovare un'altra collocazione e dovesse funzionare almeno un 5%. Francesco dice: io comprerei Araujo come terzina a sinistra titolare, autentico mostro, e sposterei Cambiaso a destra mettendo Calulu centrale e vendendo Bremer, quindi faresti tanti spostamenti. Chiaramente noi la riferite a te, Vincenzo, ma siamo pochi tifosi rancorosi del famoso progetto fantasioso. No, lo so benissimo, non è riferito a me, io ti parlavo del mio punto di vista, che secondo me è uguale al punto di vista anche di tanti altri su Cambiaso. Altra nota vocale, la team.
4: No, Roberto, entonces.
0: Chi è?
4: E io viene pagato per
0: no, credo che abbia sbagliato il numero il nostro amico. Ho capito, no Roberto, ascoltami,
5: anche se
0: però
5: l'ultimo anno al Milan ha fatto così, così comunque a volte imboccava delle partite ed era veramente forte, non difende neanche lui come Cambiaso. Sì, sembra forte nei contrasti eccetera, però ha delle lacune difensive, e poi soprattutto nella Juventus farebbe un po' la fine di Montero, cioè gli tirerebbero fuori i cartellini a prescindere. Detto questo, però a me piace, è molto forte come giocatore, quindi benvenga.
0: Guarda,
5: e comunque sicuramente farebbe qualcosa più di più dell'ultimo Cambiaso.
0: Pensiero che condivido molto, però appunto condivido la parte finale del tuo messaggio, farebbe molto meglio di Cambiaso, e anche quando dici che sì, difensivamente non è un granché, condivido, è fatto un macello anche con la Francia, no? Quel fallo, quel calcio di rigore, quel fallo da rigore, adesso mi sfugge la partita, però clamoroso, disattenzione proprio clamorosa, non che Cambiaso non ne faccia di errori, questo è il punto, quindi non perdiamo un valore difensivo, non acquistiamo un valore difensivo, ma acquistiamo uno che ha personalità, vede anche la porta in cavallo, quindi a me, per me sarebbe un sì, però non credo che sia una trattativa facilmente impostabile. Grazie come sempre per le bellissime parole a Roberto da Cascina, io spero veramente di dare, come sempre facciamo insieme o singolarmente, io, Alessandro, il massimo dell'impegno, il massimo della qualità per tenervi informati e farvi stare bene e avere queste due ore di informazione e di intrattenimento nel modo giusto. Alija Begovic nelle movenze mi ricorda Kvara, siete in tanti a dirlo, che potrebbe essere il Kvara di Spalletti della Juve, se facesse anche solo la metà di quello che ha fatto il Giorgiano a Napoli, a Parigi siamo a posto, dice Marco. Scusa, invece di Cassi prenderei un centrocampista con il cervello, dice Ghilan, quindi diciamo più un fantasista. Beh, insomma, tu sai che io non è proprio un centrocampista, ma è un trequartista barra seconda punta, io andrei a prendermi Brahim Diaz. Però direi che con l'arrivo di Alija Begovic possiamo ritenere escluso l'arrivo di Brahim, anzi è un messaggio anche che la Juventus manda qualora Brahim possa averci ripensato. Poi se lui ci ripensa e dice guarda, ma contento, mi paga quasi tutto il Real Madrid, vengo in prestito, io chi sono io per dire di no a quello che è il mio obiettivo principe di questo mondiale. Ottavio dalla Sardegna, l'idea del tuo amico, cioè Freuler, Nerino a zero non sarebbe male, esperienza a centrocampo e qualità, non è Pirlo Pjanic però ovviamente no, però potrebbe essere sicuramente un'ottima soluzione. Nerino che è un tattico, è molto attento a queste letture, quindi ha dato una lettura importante e interessante. Per quanto io non vorrei più vedere Cambiaso, credo che la sua intenzione sia quella di rimanere alla Juve. Per alcuni giocatori Spalletti dovrebbe dare una mano alla dirigenza, se non rientrano davvero nel progetto dovrebbe lasciarli in panchina. E sarà questo sicuramente un ostacolo importante in questa stagione, perché credo onestamente che tanti giocatori non è che vogliono restare, hanno capito che non hanno vere offerte, si è parlato anche di offerte del Barcellona, del Chelsea, in passato del City per Cambiaso, ma nessuno ha mai affondato il colpo, perché probabilmente nessuno è realmente convinto dell'operazione, perché se arrivasse sarebbe lui il primo magari a prenderla questa volta in considerazione, perché secondo me ha capito anche un po' il clima e l'andazzo che c'è. Altra nota vocale, Latini.
4: No, Roberto, entonces,
0: ancora un'altra volta. Ah, è vero.
4: E io viene pagato por in dos tre parti, ¿me entiende? Y no valen tampoco mucho, solamente el Colo Muani ese cuesta bastante porque los delanteros son los que más cuestan. Y este carajo cuando jugó con la Juventus, que comenzó un mes de enero porque Dusan Vlahovic no daba la talla, él jugó 20 partidos y metió 12 goles, o sea que es buenísimo, ¿me entiendes?
0: No, entiendo, entiendo. Gracias al nostro amico, perché pensavamo che aveva sbagliato, invece non ha sbagliato. Quindi il nostro amico giustamente dice: Colomani, perché no? Io ricordo che quando arrivò non è stato un anno eccellente per la Juventus, è stato un anno anche molto complicato e subentrò, come aveva detto appunto Samuel, nel momento in cui Vlahovic non riusciva a rendere, comunque i suoi gol li ha fatti, come avevo detto prima. Quindi grazie al nostro amico che ci ascolta anche dall'altra parte del mondo, presuppongo, e lo ringrazio. Spero che lui capisca l'italiano meglio di quanto io non abbia capito brasiliano o porto brasiliano, immagino, occhio e croce. Poi magari quando ci sarà un altro messaggio da parte del nostro amico, il nostro Fabio Urbisaglia ci farà da traduttore. Tio no, dice Massimo da Sulmona, del resto anche nella sua nazionale delusa ai mondiali, teniamoci cambiato che resta uno dei calciatori più intelligenti in Italia. Massimo da Sulmona si iscrive tra quelli che invece hanno ancora stima calcistica di Cambiaso, che per carità, cioè le qualità il giocatore ce le ha, la lettura ce l'ha, il problema è l'atteggiamento e la testa, secondo me. E poi per molti arriva anche a un certo punto quel momento che la storia è finita, che la storia è finita e si deve andare in pace, secondo me. E però si deve andare in pace, ma con qualche offerta. Sentiamo un'altra nota vocale, ti. Dalla Francia.
6: Ciao, vi sono Giacomo Natazzi, io lo farei subito, ragazzi, ma vogliamo mettere il carisma e l'esperienza di Hernandez con quella di Cambiaso? Ma per favore, ragazzi, può sistemarsi anche la testa alla Juventus e avere anche lui dei stimoli nuovi per comunque ritornare a essere un giocatore che conta, perché in Arabia non lo è fino alla fine.
0: Aumentano, leggendo anche i messaggi, sentendo anche i nostri amici, appunto, il partito dei sì per Tio Hernandez e no per Cambiaso, e quindi direi che la strada... Oh, pensate se... Quando vi ho detto che la redazione ci comunica di prestare attenzione ai telefonini in serata, che potrebbe essere una serata ancora incandescente per quanto riguarda la Juve, allora, intanto sì, adesso ci arrivano. Pensate se fosse magari un colpaccio a sinistra proprio, chi lo sa, vediamo. No, vincerà Castigliano, ci scrive Giovanni dal Brasile, che giustamente conosce la lingua, probabilmente argentino o colombiano. Pier, siete straordinari, ragazzi, anche come traduttori. Argentino no, Pier dice, ma che brasiliano, era Castigliano, molto probabilmente dall'Argentina, ma sull'Argentina R poco arrotondata, dice Latini, quindi dice di no. Argentino venezuelano, ma brasiliano proprio no. Va bene, ok, ragazzi, però siamo riusciti, speriamo, a capirlo e a farci capire da lui. Siamo giunti al termine di questa puntata, che è stata eccezionale. Tanto grazie a voi, tanto grazie agli ospiti, ma soprattutto grazie alla Juventus, perché ci ha regalato finalmente due colpi: uno che attendavamo da parecchio tempo, che è Colomani, l'altro che non ci aspettavamo così da un momento all'altro, che è Alija Begovic. Ovviamente c'è da aspettare le firme sui contratti, l'ufficialità che arriva, lo ricordo, sempre solo dai comunicati della Juventus, ma diciamo che ci siamo, e occhio ai telefonini anche questa sera, poi magari ci si sente più tardi su Facebook se succede davvero qualcosa. Grazie a Gabriele Latini, che può andare finalmente a riposare in coma come sottoscritto, e non c'è Quintiliano, come sapete bene, che è in ferie, quindi insomma ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Adios.
7: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati in una nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione, si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole, uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore. E poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema. Ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione. Quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. E credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè, la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale. Perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, e soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile.
0: Che questa un fastidio, è una cosa assurda. Un fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è, non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco. Devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre.
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione, e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con.
1: infatti quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la
0: Io no,
1: stanza?
0: io no, non
1: Io
0: c'ero.
1: no, tu? E allora.
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni. Ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi, che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco. Negli ultimi anni, poi dopo Immobile, ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano, e quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa. Però io credo che la Lazio non si possa permettere ancora di scommettere, perché se no veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, abbiamo amici in comune, ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale, soprattutto in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più, e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
1: Eh
0: Ecco,
1: sì,
0: adesso.
1: lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data. È una grande città come quella di Roma, è una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
0: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, no, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara, e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
1: Poi,
0: livello, però evidentemente ci
1: sai,
0: sono anche difficoltà.
1: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
0: Sì.
1: soprattutto nell'ultimo anno. Quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto molto di competenti, ecco. Quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che hai, ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore. Quindi staremo a vedere. Si vive la giornata, Lorenzo.
0: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
1: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
0: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio. Però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra. Ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna, secondo me, era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto. Poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi, se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste. Poi, se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice
1: le righe,
0: Malen, perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
1: Lo
0: quello che
1: so,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Qui
0: suscitato
1: ormai
0: entusiasmo.
1: sono i social che ti portano a
0: Eh
1: fare
0: sì.
1: questo. La gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro. Insomma.
0: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
1: Senti.
0: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a
1: È
0: rilanciarsi?
1: sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
0: Certo, diverso
1: diverso da
0: rispetto a...
1: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni. E quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
0: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
1: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere. Le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
0: Certo,
1: Ma
0: no, no,
1: questo vale per
0: insomma,
1: qualsiasi
0: dal passaggio dalla
1: allenatore,
0: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno
1: eh?
0: tanti temi.
1: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
0: Massimo, grazie, come sempre, per
1: a
0: il
1: voi,
0: tuo intervento.
1: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare, è un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
0: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
1: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi, sempre dopo un attacco missilistico russo.
2: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
1: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
2: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
1: Il calcio, la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
3: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
2: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Così, come se nulla fosse, entriamo di diritto nelle vostre case in diretta per annunciarvi che è finita. Ma voi non vi sentite un po' soli quando termina una serie TV, quando arriva l'ultima puntata da dover guardare, quando vi rendete conto che adesso basta, non abbiamo più niente da dire, da raccontarci, non c'è più quel sentimento del chissà domani che cosa accadrà, chissà la prossima puntata che cosa ci racconterà, basta. Ieri il mio desiderio è stato esaudito, la mia richiesta di aiuto è stata accolta a Parigi, direttamente dal Paris Saint-Germain, e possiamo dire ufficialmente che oggi, giovedì 30 luglio, non parleremo più di Colomouani come di un ipotetico giocatore della Juventus, ma come effettivamente di un giocatore della Juventus. E applausi generali, effetti di sottofondo che non ci sono, ma che vi faccio io, perché... Ragazzi, è una piccola grande vittoria, una trattativa durata quasi un anno, perché è quasi un anno che la Juventus cerca di riportare Colomouani a casa, tra virgolette, dove lui ha deciso di stabilirsi e dove lui ha deciso di decretare la presenza di una casa, perché lui ha da sempre, no, comunque dimostrato come la Juventus, come Torino fosse il suo ambiente ideale, quasi, insomma, laddove lui è riuscito effettivamente ad esprimersi e a dare il meglio di sé, anche a dimostrare il meglio di sé. Quindi, insomma, tutto bene quel che finisce bene, quindi immagino che anche voi a casa siate soddisfatti di questa conclusione, appunto, in positivo, finalmente, visto che sono ieri le critiche sono piovute, ieri da mesi le critiche piovono, si soffermano, sedimentano, si cementificano, si fanno tutto e diventa sempre più difficile poi toglierle, scalfirle, e invece ci siamo riusciti grazie al lavoro certosino di Giovanni Carnevali, che ha scelto di utilizzare evidentemente la via giusta, quella della comprensione, quella della gentilezza, quella della simpatia, non quella dell'arroganza e del puntare i piedi, che ad esempio era stata, a quanto raccontano, comunque così oggetto di presenza nel modus operandi di Damien Comolli. Il motivo per cui, forse perché tra francesi alla fine c'era il rischio che si creasse odio poi gratuito, anzi neanche troppo gratuito, perché tra una cosa e l'altra se lo sono fatti pagare, quelli volevano e quelli sono rimasti, con l'unica differenza che comunque il metodo di pagamento, la scelta di dilazionare il pagamento è stata così avvallata da entrambi, quindi 4 milioni subito, 34 per il riscatto e 12 di bonus, quindi un totale di 50 milioni. Tra l'altro l'obbligo di riscatto è quelli che fanno ridere anche qui un po' alla, cioè fa ridere un po' meno di quello di Openda, come appunto come vincolo, diciamo. La Juventus deve arrivare entro le prime 7. Vi ricordo che per Openda era le prime 10. Cioè, quindi follia. Effettivamente l'unica, diciamo, l'unico motivo per cui anche questa decisione di inserire questa clausola può non far piangere è perché Openda era un punto di domanda, Openda era una scommessa, Openda lo andavamo a scoprire grazie ai video che potevamo trovare su internet. Colomoni lo si conosce, Colomoni tra l'altro veniamo a scoprire non è che proprio non lo volesse nessuno, De Zerbi al Tottenham lo avrebbe anche ripreso ed era abbastanza dell'idea che la trattativa si sarebbe fatta, anche perché vi ricordate c'è stato proprio un momento, forse un mesetto fa più o meno, in cui abbiamo detto occhio che il Tottenham si rifà sotto, occhio che il Tottenham tira di nuovo fuori soldoni che potrebbe tranquillamente buttare sul piatto da un momento all'altro senza cercare grossi magheggi o grosse diciamo dilazioni di pagamento eccetera. Ha ovviamente in questo caso avuto la meglio il volere del giocatore, che nonostante l'anno passato intero alla Juventus, ricordiamo arriva a gennaio, va via a giugno, l'anno passato per intero in Inghilterra, lui comunque non è uscito da questa avventura con grosse soddisfazioni, vuoi perché le critiche gli sono piovute addosso come dei macigni, vuoi perché il Tottenham ha cambiato tre allenatori, è riuscito a salvarsi soltanto alla fine della Premier, e sarebbe stato qualcosa di epocale vedere il Tottenham scendere in Championship. Quindi insomma non è stato un anno degno di ricordo per lui, e questo ovviamente ti porta poi a far pendere la bilancia dal lato della squadra dove ad oggi negli ultimi tre anni tu ti sei trovato meglio e hai ricevuto anche le maggiori ricompense non economiche appunto, ma sociali semplicemente. Quindi la scelta, ecco perché ha ovviamente portato Colomoni a poi sicuramente ci sarà stato anche di mezzo il discorso con l'allenatore, la voglia di provare a lavorare appunto con Spalletti. Ieri dicevamo insieme che con De Paola diceva Colomoni non è un grandissimo giocatore, cioè Colomoni non è un Higuain, perché ovviamente l'ultimo grande centravanti, tolto Ronaldo, che la Juventus comunque può dire di essersi goduta, è Higuain. Penso che nessun altro se la prenda. Quindi Colomoni non è Higuain, quindi Vlahovic non prendertela. Colomoni non è Higuain. Colomoni è un giocatore che però siamo tutti molto curiosi di vedere insieme a Spalletti cosa può diventare. Questo è quanto accaduto ieri, quindi il giocatore appunto parte con il resto della ciurma domenica per l'amichevole. Le visite mediche non sono ancora state ufficializzate, ma diciamo che sicuramente a breve si parlerà anche di questo, magari così utilizzerà la parentesi di domani, quella della amichevole col Nizza, magari per vederlo allo stadio, magari appunto lo si vedrà tra gli spettatori, e poi il tutto per lui ufficialmente comincerà domenica con la partenza per l'America. Non ci sono tra l'altro soltanto, non si è fermato soltanto a Colomboanì, no? La giornata di ieri, che un po' ha ricordato quel famoso, vi ricordate, che ora rievocarlo fa anche un po' paura, il lunedì di Comolli dell'anno scorso, di fine mercato, quando in una giornata portò a casa Zegrova ed Openda. Ecco, cosa succede? Che ieri in una giornata Comolli si assicura Colomboanì, appunto, ed è praticamente ormai manca niente per chiudere l'affare, appunto, per questo colpo, che devo prendere la rincorsa, all'Ibegovic. Carema Alaibegovic, che è questo giocatore sponsorizzato niente meno che da Miralem Pjanic, e anche apparsa un po' ovunque la foto di lui insieme al padre, che è l'agente anche del giocatore, insieme a cena. Non ha mai fatto mistero Pjanic, appunto, di aver spinto in maniera importante, no, alla conclusione positiva di questa trattativa. È a un passo, ore decisive, con il Leverkusen, un affare per 33 milioni più bonus e una piccola percentuale lasciata al Bayer Leverkusen, appunto, per una futura rivendita. Questa è un'operazione effettivamente certosina anche qua, voluta fortemente da Giovanni Carnevali e da Frederic Massara. Diciamo che dopo il caso Selic sono riusciti a muoversi in maniera così un po' serpentesca, praticamente accaparrandosi, tra virgolette, giocatori che momentaneamente non te lo aspettavi. Cioè, se su Colomboanì avevi la certezza che la dirigenza stesse lavorando in maniera importante e continua, su ad esempio Selic, un po' come

se non ti riescono delle cose, vai poi a forzare qualche giocatore aumentando il nervosismo, qualche giocata, scusatemi, aumentando il nervosismo e le difficoltà. Eccolo quindi accontentato, non avrà l'esperienza di Ibrahim Diaz, con cui ovviamente abbiamo capito le cose difficilmente decolleranno, ma questo giocatore ha tutte le carte in regola, insomma, per diventare, per consacrarsi tra i giocatori che ambiscono a diventare poi come un Brahim Diaz di turno. Ha dei numeri anche dalla sua: 13 gol, 4 assist nella sua prima stagione da professionista con il Salisburgo. Ed ha, insomma, una qualità non indifferente, una lucidità, una sfrontatezza anche che fa piacere e che non vediamo tutti loro a questo punto di vedere e ammirare in una ipotetica formazione che ho trovato così facile concludere e fare, immaginandomi un attacco finalmente formato da Conceição, Ildiz, Alajbegović e in avanti appunto Colomuani, e rivedendo a centrocampo anche un McKennie in pianta stabile, che a questo punto può permettersi di lavorare in tranquillità con Locatelli o magari insieme a Douglas Luiz. Credo che questi saranno gli obiettivi di questo periodo, ancora che poi distanzia appunto la Juventus dall'inizio del campionato. Rimane adesso il nodo portiere, ma facciamo che oggi non ci pensiamo, dai, per una volta. Andiamo sulle prime pagine dei giornali, partiamo dal Tutto Sport, poi vengo da voi anche a leggervi. Finalmente cose da Juve, colpo e colpaccio, Carnevali con il PSG, la spunta così. 4 milioni subito, 34 di riscatto, obbligato con l'Europa, e 12 di bonus. Spalletti ha il suo centravanti, ma aspetta anche il trequartista, che sarà questo 18enne talento bosniaco Alajbegović, soffiato al Chelsea, tra l'altro, e all'Atalanta, perché c'era l'Atalanta del buon giunto lì sopra da tempo. Grazie anche a Pjanic, appunto. Pjanic non ha mai dimenticato la Juve, abbiamo sempre avuto questa sensazione che il suo rapporto col mondo bianconero non si fosse bloccato, e mannaggia a lui e a Arthur, perché è lui che, diciamo, ha portato questa cavalletta nel mondo Juve, eh? Definiamola così. Suzuki spinge per la porta bianconera, Ravanelli dice se arriva pure Teo. Ravanelli, stai calmo che su Teo Hernandez mi devi, cioè Teo Hernandez e Suzuki mi ansiano come cosa. La maratona ai 100 metri è l'inizio dell'editoriale di Guido Vacciago, e poi preso anche il centrocampista dell'Ajax, che felicità, si parla di Torino. Fitz, Jim, Sogni, Toro, adesso si attende il portiere Perry, Comuzzo e Comer sono già in campo. E poi, scusami Italia, mi farò perdonare vincendo con te, è il messaggio che ieri sera ha mandato Mancini come nuovo CT, ripresentandosi anche con Ranieri. Effetto Kimi per lanciare la Formula 1 Show nel futuro e l'intervista a Domenicali in basso sulla sinistra. La Gazzetta dello Sport, finalmente non c'è più né a tutta pagina il discorso Italia, e non c'è, e c'è anche un po' meno Inter del solito, c'è sempre ovviamente, però anzi, guardando bene, no. Non c'è, oggi si è scelto un attimino di variare. 1-2 Juve, Colomuani preso, Alajbegović quasi dopo un lungo inseguimento. Ecco il 9 dal Paris Saint-Germain. Blitz a sorpresa, signora in pole per il bosniaco. Se parti David, c'è Zirze o il Vlaovic bis. Aridangede. Malagò presenta la sua Italia, vedete in taglio basso, Mancini ho sbagliato ma ora voglio i trofei, Italia tradita, come quando perdi la donna della tua vita, mi farò perdonare con una nazionale bella e propositiva, Ranieri dice scuole calcio troppo care, cresce il malumore dei club di Serie A verso Malagò perché come CT volevano Conte, ci spiega Gene Gnocchi, avevamo già pronti botte e risposta per le sue lamentele, non mi fa tanto ridere. Rivolta contro Infantino, FIFA in vendita, Lega, UEFA e Club, boicottiamo il mondiale, mi troverete assolutamente d'accordo.

0: L'alternativa è Mastantuomo. Il Milan vuole Solé Amorim, cerca fantasia e punta sul romanista in uscita. L'avevamo già anche detto. Che peccato. Me lo riprenderei Solé, sapete? Me lo riprenderei domani. Muscoli da toro, Comuzzo come Rabate, si blinda, doppio affare in difesa. Invece è il lavoro che spetta in questo momento appunto al Torino. Corriere dello Sport, l'ultimo, non in ordine di nessuno, questo è il Tutto Sport. Corriere dello Sport. Mancini tornato per vincere, vedete in alto le scuse, un nuovo inizio. Il CT presenta l'Italia bis, voglio restare più di 4 anni. Roberto risposa alla nazionale: quando perdi la donna della tua vita, poi con me, poi comprendi l'errore, mi farò perdonare, punto a uno o due trofei. Per Ranieri invece è il coronamento della mia carriera. Fatto Mancini, facciamo ora gli italiani. E finalmente, ecco qua, volano da Lucio, Colo e Alai, colpi Juve, doppio affare con 90 milioni. Ricordiamo che non sono 90 milioni che escono così come un bonifico unico, no. Vi ricordo ancora appunto la formula che in questo momento vede la Juventus pronta a mettere sul piatto del Paris Saint-Germain 4 milioni e poi gli altri arriveranno in caso ovviamente di qualificazione di qua e di là. Quindi insomma l'idea è che aiutati da una squadra costruita intelligentemente quest'anno la Juventus non debba mai più pensare di non avere a disposizione determinati soldi. Chiuso l'accordo con il Paris Saint-Germain per Muani, sul tavolo 38 più 12, contratto di 5 anni a Randall, Alay Begovic soffiato alla concorrenza Bayer, al Bayern, quasi Leverkusen, quasi 40 milioni ora al portiere Suzuki in Paul. E poi vedete oggi le visite, la firma di Stones, il jolly di Chivu, la Roma sul greco Koulierakis per Gasp, Galantic nuovo CEO, Fiorentina sesto acquisto, Valdepenas a Firenze 8 milioni a Real, no alla FIFA privatizzata, mondiale UEFA e club contro Infantino. Quindi questa ipotetica formazione con ancora un portiere che non è dato ben sapersi, lascio ancora stare questa una difesa a 4 con partendo ovviamente da destra, Selic, Kalulu, Bremer e Cambiasso, un centrocampo con Locatelli e McKennie e poi un 4-2-3-1, quindi con Seisao, Ildiz, Alay Begovic e Kolomwani. Ve gusteria? O non ve gusteria? A me me gusta, sì, mi gusta in maniera particolare. Quindi cosa vuol dire che David deve in qualche modo trovare la forza di ammettere che le cose non sono andate bene e che quindi è il caso di andarsene, e che cosa anche mi viene da dire, che forse sceglie, se devo scegliere tra Zirkzee e Vlahovic, scelgo Zirkzee. Oh yeah. Sulla chat, ascoltiamo qualcosa, vai, che ho parlato già tanto.
1: Ciao Giulia, sono contentissimo che finalmente è arrivato Colomani. Va al di là dall'aspetto tecnico, che tanto so già come faranno i tifosi di Juventino, ma quanto l'abbiamo pagato, mi ha fatto pochi gol, vabbè, alla prima che sbaglierà. Però alla fine si è messo a disposizione della Juve in tutte le maniere, da gennaio dell'anno scorso. Quanto di più juventino ci sia a confronto di giocatori mercenari del tipo di Gian Lauzio, che dichiarava l'amore, ma poi era accanesse, non era amore. Poi per il ragazzino, che sembra che sia stato preso dalla Juventus, quello è un gran colpo.
0: Ah, sì, quindi vi sento soddisfatti ancora.
2: Ciao Giulia, buongiorno. Ma è Dani da Tenerife, adesso di cosa parliamo? Se non abbiamo più Colomoni da raccontare, eh? Questa è stata una storia epica. Comunque sono sicuro che arriveranno messaggi che Ma sto pagando troppo caro. Ma cosa? Allora, ragazzi, posso dire la mia? Posso? Ok. I soldi magari li potessimo mettere noi 50 milioni eventualmente. Con tutti i bonus vuol dire che abbiamo vinto qualche cosa, che stiamo andando bene, quindi dai, rallegriamoci finalmente che arrivi questo ottimo attaccante per la nostra situazione e sono sicuro che Mr. Spalletti riuscirà a dargli una forma differente mai vista fino adesso. Dai, forza, andiamo.
0: Forza andiamo, ragazzi, non continuate a parlare di sta cosa della pubblicità perché abbiamo, mi sembra, così, intrattenuto per diverso tempo già qualche giornata fa, quindi basta, cioè, è così. Le pubblicità aiutano la radio a sopravvivere e ad andare avanti, fatevene una ragione e pensate che se non ci fosse, noi non potremmo star qui a raccontarvi nulla, a parlare. Quindi pensate che la nostra vita, sopravvivenza, dipende proprio dalla presenza delle pubblicità. E quindi basta continuare a lamentarvi, tra virgolette, della presenza di queste pubblicità. È fastidiosa? Sì, la pubblicità dà fastidio. Io cambio canale solitamente quando sto guardando qualcosa e parte la pubblicità perché mi annoia. Però bisogna capire che purtroppo serve in questo caso a noi per poter sopravvivere. Sono felice si conclude una lunga trattativa come quando si chiuse per Commainers. Però... non esageriamo con paragoni che potrebbero un attimino mettere in ansia. Se dovesse andare via David, come tutti speriamo, Spalletti potrebbe avere un attacco composto da Vlahovic, Kolo, Zirze, Sorloth, Pellegrino. Tiziano da Milano, sicuramente se si riuscisse a far partire anche David, questo potrebbe far sì che la Juventus possa dirottare l'attenzione su un ulteriore altro giocatore. Vi ho detto prima, infatti, ci sono delle voci che riguardano ancora Vlahovic, che è ancora fermo al palo. Ragazzi, siamo al 30 di luglio. Io non so se lui stia aspettando la Juventus veramente o se veramente dall'altra parte non ci sia la possibilità per lui di accasarsi da qualche parte o appunto non si capisce bene che cosa abbia, che cosa continui insomma a limitare il futuro di questo giocatore, se è soltanto una pura questione economica o se effettivamente non ha attirato così tanto le attenzioni, no, di altri club e quindi questo sia il prezzo poi da pagare. Tra Vlahovic, Zirze, Sorloth e Pellegrino, ecco, sono molto incuriosita da Zirze, ammetto. Pellegrino potrebbe essere un colpo che forse lo... cioè, troppo vicino forse come, come, non dico come blasone, però come background a Ekator, quindi ecco sì, forse sarei un attimino più dell'idea di andare altrove, ecco, poi bisogna anche capire il desiderio, no? E anche la possibilità economica soprattutto. Il colpo grosso a Elay Begovic, questo ragazzo è fortissimo, bravo Massara, e un grazie a Pjanic. Assolutamente, miei cari. Per me con Conceição a destra, Lebegovic trequartista, Ildiz a sinistra, abbiamo una trequarti da paura, oltre a Kolo che deve essere un vero numero nome. No, aspetta, oltre a Kolo serve però un vero numero 9, magari Sorloth, vedete? Massimiliano da Roma dice la sua in questo modo. A tra poco, ragazzi.
3: RBN Caffè.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
6: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
5: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrezina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro, lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, e il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo, in Cina, gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1, Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè.
0: Belli colpi di Massara e Carnevali, per l'amor di Dio, ma per quanto riguarda la spina dorsale italiana, si è fermata l'italianizzazione? È la nazionale, ci chiede Roberto da Raffaele da Roma. E... scusami, Raffaele, ma qual è il problema? Allora, siamo passati dal dire che non vogliamo che la Juventus acquisti giocatori in Italia al dire che adesso ci sono troppi pochi italiani nella nella nostra squadra. E chi vorresti? Punto. Può venire Pellegrino, una cosa del genere? O su chi punteresti, quindi? Cioè, quando mandate messaggi in cui, tra virgolette, accusate, però spiegate poi il perché del vostro pensiero, cioè fateci capire voi dove andreste, perché allora possiamo veramente dire tutto tutti. Non ti sto accusando, Raffaele da Roma, però tu accusi, belli colpi, ma la spina dorsale italiana, e quindi dove, cioè chi? Con Seitao è sparito in un limbo, ci chiede Luca. Dal primo giorno del ritiro non si è mai sentito nominare. La cosa mi sembra un'evidenza del fatto che lo vogliono in silenzio per favorirne l'uscita, ma no, semplicemente era perché lui è stato impegnato con il mondiale esattamente come gli altri, e non mi sembra che abbia parlato qualcuno, nessuno ha parlato. Tra l'altro, per carità, oggi esce anche questa notizia secondo cui lui sarebbe entrato nella shortlist, quindi nella wish list più che altro, di club di Premier, ma non è un mistero che lui sia... sì, un giocatore a cui si interessano appunto club di quel genere, ma lui ha detto: io voglio rimanere alla Juve, io voglio stare qua. Quindi insomma, non capisco la tua paura, Luca. Non lo capisco. Vorrei fare una precisazione. No, Luca, lascia sta, non lo so, non li leggo più, non li leggo più questi messaggi, basta. Il tutto crolla se si concretizzasse lo scambio Douglas Luiz Zirze, cioè crolla nel senso che andrebbe bene, preso Colo ottimo, ora Pellegrino per ragioni economiche, ma l'ho seguito molto nel Parma, è fortissimo di testa, ha un carattere da gladiatore, farebbe benissimo. Vlahovic a condizioni ragionevoli sarebbe però il top. Sorlot non va bene, è troppo macchinoso per gli angusti spazi delle difese italiane, costa troppo, e quindi appunto dice il tutto crolla se si concretizzasse come pensiero lo scambio Zirze Douglas Luiz. Quindi avete tante idee da voler concretizzare, assolutamente. Avete anche un sacco di voglia di tirarle fuori, giustamente. Ascoltiamo un vocale, dai.
9: Buongiorno, sono Marco da Monteorano, provincia di Fermo.
0: Ciao.
9: Disturbo per un'opinione, una richiesta. Sì. Sono molto contento degli ultimi due acquisti. A proposito, innanzitutto aspetterei che siano ufficiali, come Muni sembra fatta, e anche Alibegovic dicono manca qualcosina. Ecco, io se fosse Alibegovic mi sembra davvero molto forte quando l'ho visto con gli occhi miei, ma il mio parere conta zero. Con la nazionale, ai mondiali, è un bel acquisto davvero, ma aspettiamo, non vorrei rimanere deluso, ecco. E quindi a questo proposito chiederei a che punto è la trattativa, se davvero si può considerare chiusa o manco qualcosa, perché da come ho visto io nel calcio, quando manco qualcosa può andare bene o può succedere come Palestra con l'Inter. Grazie, buonasera.
0: Buonasera anche a te. Posso fare i complimenti a Carnevali che in 48 ore ha acquistato Alej Begovic, Kolomoani, Selik, in 48 giorni, scusate. Ekator, e ha chiuso le cessioni di UEA, Puska, D'Affara, Muaremovic, Openda, incassando 46.5 milioni. Non mi sembra uno che non sta facendo nulla. E manca ancora un mese al mercato. Molto molto bene. Ekator è italianissimo, sì. Non è italiano Pellegrino, che è argentino, per rispondere a un po' di al messaggio ancora del nostro ascoltatore di prima, della assenza di una spina dorsale italiana in questa Juventus. Comunque, Nino Ori, buongiorno.
10: Buongiorno Giulia, buongiorno a te e a tutti gli amici in ascolto.
0: Buongiorno a te, che cosa diciamo cerchi, di questo?
10: La cerchi da me la spina dorsale italiana?
0: No, perché so il tuo pensiero sul colore azzurro, quale sia in questo momento, però visto che è un messaggio...
10: Più che altro è che di italiani buoni non ce ne sono, per cui è inutile stargli a menarla. Cioè, a me interessa che vengano comprati dei giocatori... Mi interessa che vengano comprati dei giocatori buoni. Comunque, un italiano buono l'abbiamo preso, mi pare che si chiami Ekator, no?
0: Sì, decisamente. Ora abbiamo preso in teoria un francese e un bosniaco, quindi c'erano in questo momento nell'attacco... Della Juventus ci sono un turco, un portoghese, un bosniaco e un francese. Ti piace?
10: Ce ne sono anche tanti altri, però.
0: Immaginato un attacco titolare, quindi immaginato appunto. Ah, poi okay. c'è anche un italiano, in teoria c'è un canadese ancora. C'è
10: ancora un polacco anche.
0: C'è ancora un polacco, mannaggia a lui. C'è un kosovaro, esatto. Non un montenegrino, scusatemi, c'è un kosovaro. Al momento questo è il reparto offensivo della Juve.
10: C'è anche un argentino, che ha giocato persino un tempo della finale del mondiale, pensa un po'.
0: Ma no, lui non lo do per presente.
10: In effetti non lo è, al momento non lo è.
0: Però, non partirà neanche per la tournée, non lo si vedrà mai, diciamo, passare da Torino.
10: Credo anch'io. No, prima dicevo a proposito del fatto che gli italiani buoni non ce ne sono. La realtà del calcio italiano è stata dimostrata in maniera lampante dal balletto ridicolo fatto dal nuovo presidente della FIGC, insomma. Credo che la questione abbia superato qualunque limite di decenza. Io non sono un tifoso di Maldini, però non capisco bene cosa fosse stato preso a fare, per esempio. Però vabbè, probabilmente doveva semplicemente metterci la faccia, e lui ha una faccia bella da metterci, e via, per tenere buoni tutti quanti in attesa di prendere quello che volevano prendere fin dall'inizio, cioè Mancini. Vabbè, uno dice ma è l'ultimo che con la nazionale italiana ha vinto qualcosa. Sì, ok, vinto fino a un certo punto, perché poi insomma mi sembra di ricordare che 3 partite ai rigori, una ai supplementari e così via. Poi per carità, la vittoria è sempre vittoria e va bene così, insomma. Però di partite comunque quella nazionale in quell'europeo ne vinse pochine, diciamoci la verità.
0: Vero.
10: Comunque,
0: è stato
10: comunque
0: un europeo conquistato con estrema fortuna, diciamolo, ma un po' come anche il mondiale. Ti ricordi il mondiale del 2006? Certo. Anche aveva avuto l'Italia un girone abbastanza agevolato, aveva avuto poi delle belle partite, soprattutto nella parte finale. Ma vabbè, non concentriamoci sulla nazionale, che non ci interessa nulla, lo sai.
10: Torniamo a oggi, alla situazione del calcio italiano di oggi, nel senso che chi ancora parla di acquisti top, di top club riferito alle squadre italiane, forse non ha capito la situazione, ecco perché me la prendo un po' quando sento dire che non abbiamo abbastanza giocatori italiani. A me dava anche fastidio quando ogni volta che c'era la nazionale italiana ce ne erano 6 dei nostri che partivano, e magari c'era anche il rischio che qualcuno si infortunasse o robe di questo genere, no? E appunto, come giustamente ci hai ricordato, qualcuno diceva non bisogna più dare i giocatori alla nazionale, non bisogna comprare più i giocatori italiani. Adesso invece pare che non abbiamo più italiani in squadra, e pazienza, l'importante è che proviamo ad averne di buoni, perché il tifo, non solo quello juventino ma quello italiano in generale, vive più di suggestioni e di slogan che di fatti reali. Il calcio italiano e le squadre italiane, anche quelle top, che al momento, ahimè, mi spiace dirlo, ma al momento di top club in Italia ce n'è uno e si chiama Inter, non siamo noi in questo momento, il calcio italiano e i top club italiani non possono giocare ad armi pari con le big europee, in particolare con quelle inglesi, ma poi ci sono anche le due spagnole, ci sono anche i tedeschi, eccetera, ci sono anche i francesi e così via. Rendiamoci conto che per noi oggi è una vittoria riuscire a dare via uno in prestito senza dovergli pagare parte dello stipendio. Esatto, senza dovergli pagare parte dello stipendio.
11: Tra l'altro, non in prestito, in prestissimo.
10: Esatto, esatto, ed è comunque
11: secco,
10: una vittoria.
11: Secco,
10: perché...
11: senza nessuna perfetto. Opzione.
10: Perfetto, in ogni caso risparmi 8 milioni l'anno, perché questo è un po' il discorso, no? Perché questo è un po' il discorso. Per noi è già una vittoria riuscire a fare questo. Basta con i discorsi del noi siamo la Juve, come se tutti quanti non vedessero l'ora di venire qua. E non è più così, era così negli anni 80, era così negli anni 90, era così negli anni 2000, era così anche in parte fino a un po' di anni fa. Oggi non è più così, è inutile star lì a menarcela. Ma quando c'era Moggi, ma quando c'era Boniperti, ma quando c'era niente. Adesso c'è una struttura di società che sta cominciando a funzionare. E credo che tutti quanti debbano prendere atto che sta cominciando a funzionare. Poi è chiaro che noi possiamo prendere o dei giocatori che magari nelle società precedenti hanno floppato, no? non hanno dato i risultati che dovevano dare, altrimenti rimarrebbero là. Possiamo prendere dei giocatori importanti anche, sì, ma se sono in chiusura di carriera, sfruttare gli ultimi anni del campione che vuole ancora fare un paio d'anni ad alto livello. Ma dobbiamo soprattutto cercare dei giocatori giovani, dei giocatori in crescita, magari accorgendoci della loro esistenza prima degli altri, trovandoli prima degli altri, prima che diventino dei giocatori ai quali poi non possiamo più accedere perché sono troppo costosi. Dobbiamo puntare quindi sulla conoscenza, sulla capacità di guardare avanti, sulla fantasia, sull'esperienza anche di persone come Carnevali, come Massara, come Ottolini, che stanno facendo, secondo me, il massimo di quello che si può fare.
11: Quello che sta cambiando è proprio questo, è che c'è una base da cui parte il lavoro che in questo momento sta davvero dando i suoi frutti, ma cosa che poi perfetto. Magari non abbiamo la sfera di cristallo, non possiamo sapere se anche il ritorno di Colomouani, che prima un ascoltatore ha detto mi ricorda la trattativa che ha portato con Meiners qualche anno fa la Juventus, per quanto sia stata estenuante e lunga, quindi non possiamo sapere se il risultato poi non sarà positivo, però è innegabile che, come ci dice adesso un ascoltatore, abbiamo preso due diciottenni, quindi se tutto dovesse andare come ci auguriamo, potremmo pensare di vincere per un po' di anni finalmente.
10: Quantomeno oggi incominciare a costruire una squadra che può vincere per alcuni anni, questo sicuramente. Poi per quanto riguarda Colomouani, l'ho già detto in altre occasioni, Colomouani da noi è stato un attaccante di alto livello, ha segnato il giusto, perché ha segnato credo una decina di gol in 22 partite, in 22 presenze, non partite, perché poi alcune erano magari quarto d'ora o robe di questo genere. Quindi i suoi sono numeri da noi, sono numeri da attaccante di alto livello. Di quello che ha fatto altrove, in tutta franchezza, non mi interessa, perché non conosco le condizioni nelle quali è stato fatto o non è stato fatto giocare altrove e così via, come funzionassero o non funzionassero quelle squadre. So quello che ha fatto da noi, so che Spalletti lo voleva fortemente, so che questo gruppo dirigenziale lo voleva fortemente, e mi sembra un innesto necessario, mi sembra un innesto, come dire, doveroso a questo punto, no? Per cominciare davvero a costruire qualcosa. E tra parentesi anche il fatto che, al di là dell'arrivo di Ekator, che arriva per la prima squadra ovviamente, ma siano arrivati anche altri attaccanti per la Under 23, per la Next Gen, visto che adesso si chiama Next Gen, no? Qualcuno è arrivato dalla Triestina, qualcuno... No, comunque sia, mi sembra che si incominci di nuovo a ripartire con un nuovo ciclo. Non dimentichiamoci mai che per quello che riguarda la Next Gen, noi abbiamo fatto esordire 38 giocatori in prima squadra nei 7-8 anni da che esiste il progetto Next Gen. E di questi 38, in questo momento nella Juventus c'è Diretti, c'è Ildiz, c'è Rui, c'è ancora Anghele che è nella Under 23, c'era Pugno che è stato dato in prestito, che è l'ultimo che aveva esordito, fra parentesi, con Thiago Motta allenatore, che è stato dato in prestito all'Ajax. Sono stati incassati dei bei quattrini in termini di plusvalenze sicuramente, ma è stato, fra virgolette, costruito poco con il potenziale che c'era a disposizione. Non so se riesco a spiegarmi. Certo. Se hai fatto esordire in prima squadra 38 giocatori, e accidenti, forse sarebbe stato lecito aspettarsi che in questo momento ce ne fossero un po' di più in prima squadra, no? In questo momento in prima squadra ce n'è uno, perché Miretti è tutt'altro che un titolare nella Juventus in questo momento, no? Rui, stiamo cercando qualcuno che so pigli, insomma, perché anche lui è uno degli ultimi che hanno stati fatti esordire con Thiago Motta, no? Quindi è una situazione anche quella che va ripensata e che va ricostruita con degli obiettivi. Fra parentesi, ci hanno riportati al nord, se ho capito bene, no? La Next Gen l'anno prossimo farà il girone A della Serie C.
11: Yes!
10: Quindi siamo tornati, dopo un anno al sud, un anno al centro, siamo tornati al nord. Vabbè, non sto lì a pensare o a discutere su come vengano fatti certi sorteggi, probabilmente sono come i sorteggi delle giornate di campionato, ma vabbè, lasciamo perdere.
11: Non ti so molto aiutare, torniamo a cose che ci piacciono
10: torniamo alle
11: un pochettino
10: cose
11: di più.
10: Allora, se ti ricordi, io qualche settimana fa avevo detto che il nostro problema non era che dobbiamo vendere per poter poi acquistare, nel senso che non è vero che può entrare uno solo se esce un altro. Non è vero nemmeno oggi che abbiamo, credo, in prima squadra in questo momento forse 35-36 giocatori, una roba di questo genere, contando anche i Rugani, Rui, João Mario, Douglas Luiz, Arthur, Nico Gonzalez, eccetera, no? Non è vero, nel senso che quello che conta è che il costo annuo della rosa diminuisca o quantomeno non aumenti.
11: Sì.
10: Allora, rispetto all'anno scorso, il fatto che non ci sia Vlahovic vuol dire 42 milioni di risparmio. Lo ripeto, 42, perché erano 19 l'ultimo anno di ammortamento e 23 era il costo annuo del suo ingaggio, il costo vero, quello lordo, insomma, perché in ogni caso la Juve tira fuori quello, poi che lui se ne mettesse in tasca 12, quello è un altro discorso. Quindi attenzione, Vlahovic costava 42 milioni. Se io faccio la somma fra Colomani e Alai Begovic, magari, nel senso che spero che arrivi anche lui.
11: No, è ufficiale, poi anche il suo arrivo.
10: Arriva a un costo annuo di 34 in tutto, fra tutte e due, perché Colomani costa 9 milioni l'anno, costerà 9 milioni l'anno per quello che riguarda il cartellino e 10 milioni l'anno circa per quello che riguarda l'ingaggio. Alai Begovic costerà intorno ai 7 milioni l'anno di cartellino e 8 di ingaggio. Quindi, ripeto, 34, ma dall'altra parte ne sono usciti 42, cioè non dovranno più uscire i 42 che riguardano Vlahovic, ma non dovranno più uscire neanche i 5 milioni che riguardavano Kostic, neanche gli 8 milioni che riguardavano l'ingaggio di Openda. L'ammortamento purtroppo ce l'abbiamo ancora sulle croste, perché quello non se lo compra nessuno, insomma.
11: Speriamo che succeda qualcosa di meraviglioso
10: quest'anno.
11: Che succeda
10: qualcosa.
11: Qualcos'altro abbiamo
10: preso in termini di costi, comunque sia. Hector costa più o meno 6 milioni l'anno, Selic costa più o meno 4 milioni l'anno, perché costa solo l'ingaggio praticamente, perché è arrivata a parametro zero. Quel che voglio dire è che la nostra situazione non è così disperata, non siamo alla canna del gas da non poterci permettere di fare ciò che ci serve. Poi attenzione, ciò che ci serve è tornare competitivi prima di tutto in Italia. Quindi cosa vuol dire? Lo traduco in soldoni, che dobbiamo cercare di, fra virgolette, sbarazzarci degli esuberi portati dalle gestioni precedenti e soprattutto di non aggiungere altri esuberi. Quindi
11: non sbagliare più queste operazioni di mercato, fondamentalmente.
10: Perfetto. Quindi, come dire, dimentichiamoci magari un attimo del Sud America, soprattutto dei brasiliani, lo so, me lo dirai, come me l'hanno detto tutti, che è una mia mania quella dei brasiliani.
11: Cioè, sì, come mai?
10: Mania. perché
11: mai
10: non li
11: questa
10: posso soffrire, non li
11: avversione?
10: posso soffrire nella Juventus, perché il brasiliano è un giocatore che deve stare in un altro tipo di squadra.
11: Quindi Bremer dove lo mettiamo?
10: Lo
11: possiamo tenere o no, Bremer?
10: Bremer oramai è molto più italiano che brasiliano, okay. così come alcuni altri brasiliani che abbiamo avuto negli ultimi anni, no? Danilo stesso, ma perfino Alexandro in qualche modo, no?
11: Beh, il suo io mi riferisco... i primi anni Alexandro l'ha fatto, dai. Il suo i primi
10: sì,
11: anni l'ha
10: io
11: fatto
10: mi riferisco,
11: Alexandro, poi si è un
10: mi
11: po'
10: riferisco
11: perso.
10: Ai brasiliani tanto fumo e poco arrosto, no?
11: Douglas Luiz tipo.
10: Ecco, Douglas Luiz, Arthur non fa manco il fumo, non solo l'arrosto, quindi non lo prendo neanche in considerazione.
11: Arthur si è trasformato in un arrosto. Come...
10: Secondo me è più bollito che... Secondo me è più bollito che arrosto, ma vabbè. No, a parte le battute, ma anche lo stesso Nico Gonzalez, fondamentalmente,
11: bene.
10: In una squadra come la nostra... Non servirebbe a un granché, tutto sommato, no?
11: Ad oggi, anche visti gli acquisti, direi proprio di no, perché non,
10: esatto.
11: Ci sono già giocatori che di base potrebbero pensare di vedersi soffiare il posto in questo momento, già ad esempio un McKennie che
10: sì.
11: Tu decidi di trattenere rinnovandogli perché lo stesso tuo allenatore ti dice guarda che lui non voglio pensare minimamente di vederlo andare via adesso in questo momento con anche questi nuovi arrivi di base tu te lo arretri nuovamente e te lo metti in mediana pura, cosa che non gli hai quasi mai più fatto fare perché l'anno scorso ha fatto
10: certo.
11: Un po' di tutto.
10: Sì, tra l'altro mettendovi in mediana, davvero in mediana, magari uno come Miners potrebbe andare da qualche altra parte, no? Per esempio. Attenzione,
11: senso,
10: non mi illudo, non mi illudo anche di.
11: O di in campo,
10: mi...
11: ok?
10: No, proprio che
11: c'è
10: si devi
11: ritorno. Miners, hai ragione.
10: Sì, perché con Miners è vero che è difficile trovare qualcuno che se lo compri, eccetera, eccetera, e quindi l'ammortamento magari ce lo teniamo sulle croste. Però in ogni caso se va da qualche altra parte, magari l'ingaggio glielo pagano altri. E sono 8-9 milioni che risparmi anche lì, in qualche modo. Non voglio dire che tutto serve, ma se io metto insieme tutta una serie di piccole operazioni, e penso appunto ai Rui, João, Mario, anche lo stesso Rugani ormai, tutto sommato, non lo so, bisogna vedere che cosa succede con il resto della difesa. Però hai a disposizione... Hai in cascina del fieno che ti serve magari per un nuovo portiere o roba di questo genere. A me, per esempio, dispiacerà molto se succederà che vada via in prestito, anche solo in prestito, uno come Adzic. Perché secondo me Adzic è un giocatore sul quale personalmente punterei per il futuro. Non per fargli fare il titolare da domattina, per carità, ma per fargli respirare.
11: Però bisogna giocare. Ha bisogno
10: esatto,
11: di giocare,
10: esatto.
11: Lui
10: è
11: l'anno
10: vero,
11: scorso ti ricordi poteva già andare in prestito ma decide di rimanere a Torino un po' anche attirandosi delle critiche perché comunque aveva bisogno di giocare, abbiamo ancora tutti negli occhi quel bellissimo gol che ha regalato la vittoria contro l'Inter, poi però dopo quel
10: sì.
11: Momento è stato un crollo costante per
10: sì,
11: quanto riguarda le sue
10: probabilmente...
11: prestazioni.
10: Perché probabilmente non ha mai avuto la sensazione che si volesse davvero puntare su di lui, penso anche questo, cerco di mettermi nella mentalità, tra virgolette, slava, mentalità slava alla quale dobbiamo molto, perché se dovesse effettivamente arrivare, come appunto tu mi confermi, alla Ibegovic, una parte di grazie lo dobbiamo dire sicuramente a Miralem Pjanic, insomma, che è rimasto
11: forse
10: gobbo.
11: Forse anche più di una parte, sì.
10: Esatto. Che è rimasto gobbo come più di suo figlio, no? Te lo ricordi il bambino che
11: certo.
10: era sempre in maglia bianconera.
11: Con la maglietta
10: no?
11: Bianconera.
10: Pjanic è uno dei giocatori ai quali personalmente sono rimasto più attaccato, forse anche per questo che mi sta sui maroni Arthur, ma vabbè, il problema è chi fece quell'operazione, insomma. Il problema si chiama Paratici, per dirla tutta. Operazione secondo me totalmente priva di senso, tra parentesi gonfiando le cifre in maniera esagerata e poi ti becchi i vari casini sulle plusvalenze, ma vabbè non importa, lasciamo perdere quella storia lì.
11: Quello
10: che voglio dire è che ci sono dei giocatori sui quali bisogna comunque decidere se puntarci o no. Miretti, ci puntiamo o non ci puntiamo? Jegrova, ci puntiamo o non ci puntiamo? Cabal, anche lui no. È uno sul quale, anche lui è uno sul quale bisogna decidere, ma lo stesso Gatti è uno sul quale bisogna decidere. Continua a sentire parlare di Gatti proposto di governo, ma perché mai? Cioè, ne avessimo 25 i difensori centrali, non ce ne abbiamo manco più, non abbiamo manco più la possibile alternativa che comunque ci ha portato 20 milioni in cassa, no? La possibile alternativa a Muharemovic, visto che il Sassuolo lo ha venduto e metà di quei soldi sono finiti a noi. Quindi sì. Bisogna comunque fare delle scelte. La differenza rispetto al passato qual è? Che oggi abbiamo qualcuno che come dire, ci sta dando la sensazione che ci possiamo fidare. Che ci sta dando la sensazione che non fa le cavolate alla Comolli o alla Giuntoli e nemmeno all'ultimo pezzo di della permanenza in Juve di Paratici. Insomma, mi sembra che ci sia qualcuno che le cose le sta facendo con oculatezza, con esperienza, con intelligenza, con conoscenza dei problemi e della situazione, e permettimi, anche con un po' di fantasia, perché quella di Alai Begovic effettivamente è un'operazione fantasiosa, un'operazione carina, di quelle fanno sperare bene, ecco.
11: Grazie Nino!
10: Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici in ascolto. Buona giornata, buona continuazione.
11: E vediamo se parleremo anche di un portiere la prossima settimana, che è l'ultimo tassello importante che appunto che interessa in questo momento i tifosi. Grazie Nino, buona settimana, buona giornata.
10: Ciao Giulia, alla prossima.
11: Grazie ragazzi, grazie Nino Ori. Era arrivata una domanda da Giuseppe, ma non avevo tempo per farla. La lascio a Gigi Schiffo e ai suoi ospiti. Noi ci vediamo domani. Ciao.
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione.
12: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'immigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
13: Intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
5: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di Frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
12: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi, che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
5: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
12: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
5: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dal dall'Istat. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
12: Ed è tutto. A più tardi.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
14: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Cose di calcio.
15: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Eccoci qua, cose di calcio, edizione speciale come vedete, quindi Alaibegovic è arrivato, Colomani pure, ma consegniamo tutti questi argomenti alla prossima trasmissione che inizierà alle 2 con Albertino Mauro, e invece noi oggi ci occupiamo della Fondazione Identità Bianconera, perché vedete qui con me c'è il presidente Massimo Durante e il portavoce Michele Patrizio, avvocati entrambi. Intanto benvenuti a tutte e due.
17: Un abbraccio a tutti, soprattutto a tutti i tifosi della Juventus che sono muniti di passione, che non sono semplici simpatizzanti.
18: Grazie Luigi, anch'io saluto tutti i nostri amici a casa. Oggi siamo qua in attesa che convochino il presidente per il senza giacca da Caressa, mi ha obbligato al senza giacca, quindi mi adeguo volentieri allo stile del paese.
17: Ciò che conta non è la forma, ma la sostanza.
16: La sostanza, quindi. Però, diciamo, questo riferimento all white che abbiamo qui è ovviamente è un riferimento, uno smoking bianco.
17: Diamo però le garanzie che certo. I nostri amici ci richiedono. Allora, tutti gli avvocati della Fondazione, posso garantire, tutti quelli che fanno parte del team legale hanno all'epoca sostenuto con successo gli esami di diritto privato, di diritto commerciale e di economia politica 2.
18: Qua leggo una leggerissima facciata.
17: No, garanzia dei nostri amici, tutto qui.
18: Sì. Adesso non mi ricordo.
16: Se qualcuno vuole fare una ricerca.
18: Economia politica 2 non me lo ricordo, però gli altri
17: erano passati. Economia politica 1, 2.
16: Vabbè, quello che è, se qualcuno è interessato al riferimento, se lo cerca su internet lo trova secondo me facilmente. Oh, vi chiedo, cari amici che siete all'ascolto, di mandare messaggi testuali, naturalmente sul tema che abbia a che fare con la Fondazione Identità Bianconera, mercato e tutto il resto, perplessità, critiche sull'operato di Carnevale e compagnia, ripeto, dalle 14 in poi con Alberto Mauro, che sicuramente sarà felice di parlare di questi argomenti. Oggi, essendo una puntata speciale, vi invito soprattutto a stare sull'extracampo, ecco, diciamo così, anche perché sia il presidente sia il portavoce della Fondazione Identità Bianconera sono qui per dirci che sono successe delle cose nel frattempo, perché non è che siccome estate ce ne andiamo al mare come fa qualcun altro, come dicono che faccia Chinè, per esempio, che ogni tanto non si sa, disperso in giro.
18: Non
16: per...
18: risultano aperti i fascicoli. Io mi aspettavo che aprisse immediatamente. Com'è che aveva detto quella volta che l'avevo intervistato?
16: Sì, se la procura. Tra l'altro quella domanda lì gliela fa un prete, non gliela fa neanche un giornalista, perché ci va qualcuno.
18: Se ci vogliono i preti in Italia per fare certe domande nel confessionale, magari avrebbe risposto. No, lì lui, preso dalla foga,
16: esatto, nel momento,
18: risponde. Ma se mi mandano le carte io agisco.
16: Ma certo, se ci sarà un'altra procura brava e fortunata come quella di Torino,
18: vorrà
16: sicuramente
18: dire che non sono fortunati, perché non hanno trovato, non sono riusciti a inoculare nel telefono di Rob
16: il Trojan,
18: che non è una parolaccia.
16: No.
18: Tutti i ragazzi iniziano subito con le parolacce. No, non è una parolaccia.
17: Assolutamente.
18: Il Trojan per andare a intercettare quelli che erano le chat. Ma perché non gli hanno preso il telefono, mi chiedo io. Scusate.
16: Per esempio, perché anche poi non fosse mai successo prima, però lasciamo perdere Calciopoli, Farsopoli, eccetera. Ma anche più recentemente con le plusvalenze venivano fuori qualunque chat con Fagioli e con Tonali, con lo stesso Bastoni, insomma.
18: Con il povero Bastoni. Parliamo di del povero Bastoni, che non capiamo se paga il sushi, non paga il sushi. Cioè, sono
16: chat private intercettate.
18: Quelle sono, ovviamente, tra l'altro, cose rilevanti che deve sapere l'opinione pubblica. No, assolutamente
17: no. Ma quando tu facevi riferimento a questa trasmissione che tratta tematiche extra calcistiche, no?
16: Extra campo.
17: Extra campo, esatto. Infatti noi della Fondazione praticamente non parliamo più di campo da circa 3 anni, perché per entrare in campo bisogna sapere quali sono le regole del gioco. Tu parlavi prima di Calciopoli, tanti hanno fatto parallelismi, è vero. Questa ultima inchiesta non ha nulla a che fare con Calciopoli, perché è ben più grave.
16: È più grave.
17: Perché è ben più grave. All'epoca c'erano, proprio per schematizzarla, per sintetizzarla, c'erano diverse intercettazioni che riguardavano più squadre, si è scelto di prenderne una sola, riferimenti ad una sola squadra, e si è proceduto. Qui la situazione è inversa, mi risulta che ci siano intercettazioni che riguardano, ipotesi di reato che riguardano una sola squadra, e si provvede immediatamente all'archiviazione.
16: Come diciamo ieri con Aldo Girolamo, De Girolamo, piaccia o non piaccia, questa volta ci sono solo le intercettazioni che riguardano l'Inter. E a proposito della Procura di Milano, che ha deciso di chiedere l'archiviazione, perché ricordiamolo che è una richiesta di archiviazione, perché poi è un giudice, giusto, avvocati, che deve pronunciarsi, sì, sull'archiviazione, proprio perché c'è questo passaggio ulteriore da fare, la Fondazione ha deciso di intervenire. Come? Questo è un po' lo scoop che vediamo oggi, la bomba, poi c'è un'altra dopo, sì, però una per volta.
18: Iniziamo 3, 4, vabbè. Ma diamone
16: una per volta,
18: una
16: che
18: per
16: vabbè,
18: volta, perché poi dopo non ci inviti, sì, più.
17: Permettimi solo di fare una premessa, no? Tanti
18: tiriamola giù ancora una ventina,
16: vai,
18: di
16: minuti,
18: no, no. Si connettono subito.
17: 30 secondi, tanto arrivano già i nostri iscritti, ci avevano incolpato all'epoca di fare soltanto esposti, di fare tante belle chiacchiere. No, la Fondazione è fatta da un team di legali che lavora, non dico H24, ma che mette a disposizione la professionalità dei singoli avvocati per la causa stessa della Fondazione, che è quella di ricercare verità e giustizia. Quando ti vesti di onestà e di giustizia, sei sempre elegantissimo nella vita. Prego, Michele.
18: Allora, Come dicevamo prima, allora noi abbiamo seguito ovviamente con grandissima attenzione tutta quella che era l'inchiesta, anche perché non solo noi tifosi bianconeri, ma tutti i tifosi che amano il calcio hanno visto che c'era qualcosa che non andava, nel senso è veramente palese questo, no? Poi sono usciti dei capi di imputazione, quei capi di imputazione facevano riferimento a una squadra, pare che ci fossero delle intercettazioni, tra l'altro non è ancora uscito praticamente nulla, noi abbiamo commentato solo quello che è uscito sui giornali, e tutto lì non lo sappiamo, perché ovviamente tutte le carte ce l'ha solo chi ne è, non mi risulta tra l'altro che chi ne abbia aperto nessun fascicolo, e noi ci facciamo sempre la solita domanda che muove le nostre azioni: ma se ci fosse di mezzo la Juve, sarebbe successa la stessa cosa? Se ci fosse di mezzo la Juve, ci sarebbe stato il silenzio totale di tutti i media, salvo poi alla richiesta di archiviazione farla diventare...
19: Se diciamo notizia. I titoloni sono stati nessun club indagato, che non era vero, e poi questa cosa archiviazione, che non è ancora vero, peraltro, perché, e qua ti riporto a bomba sul tema, sì. Voi state mettendo in discussione questo discorso.
18: Abbiamo visto, ovviamente, con quelle poche carte che avevamo, leggendo i giornali, perché poi ovviamente non è ancora di dominio pubblico, non essendoci di mezzo la Juve, come dicevamo prima, che si fosse di mezzo la Juve sarebbe già uscito.

0: Quindi non è che si inventa cose, non è uno di quei
1: Certo.
0: pentiti che dice: sono il pentito della mafia, faccio arrestare Tizio Caio. No, lui è andato ed è stato dovuto mettere sotto scorta perché raccontava le carte giudiziarie, quindi ha messo a serio pericolo sia lui che la sua famiglia per raccontare la verità. E ha fatto delle affermazioni in questi mesi molto pesanti, quindi noi abbiamo sempre alzato le antenne. Abbiamo visto poi che ci siamo messi in contatto con il collega Croce che aveva fatto partire l'inchiesta con la sua denuncia. Con il procuratore Ascione, e anche soltanto leggendo quella che era stata la richiesta di archiviazione, ci è sembrato quasi che fosse scritta a due mani. Ci sono alcune parti in cui sembrano, adesso io non lo so perché ovviamente le carte non le ho viste, però quando si firma magari due persone,
1: Sì,
0: una,
1: in questo caso magari tre
0: no,
1: anche.
0: erano in due perché aveva firmato
1: Sì,
0: lui e il
1: ma
0: procuratore
1: questo non
0: ieri.
1: lo sappiamo.
0: Cioè, se io e Massimo che abbiamo lo studio diffuso insieme scriviamo un atto, quando si vedono poi, se non se
1: Due
0: non
1: stili
0: facciamo una.
1: diversi.
0: Sono
1: Sì,
0: due
1: sì,
0: stili
1: sì.
0: diversi. Io scrivo un pezzo, noi scrivo un altro, ma è normale che sia così, perché non è che possiamo avere lo stesso stile. Poi uno dei due procuratori ha seguito fin dall'inizio l'inchiesta e ci teneva anche, perché poi ha ridisposto nuovamente le intercettazioni che erano state chiuse. Insomma,
1: Certo.
0: ci sono stati dei passaggi anche complicati in questo tipo di indagini. Quello che ci ha colpito in maniera, diciamo, forte era il fatto che comunque non fosse stata disposta alcuna perquisizione, alcuno sequestro
1: Di
0: di
1: materiale
0: materiale.
1: informatico, di
0: Facciamo degli altri
1: cellulari,
0: esempi su
1: sì.
0: altre indagini nelle quali siamo coinvolti anche noi. Faccio il parallelismo con l'inchiesta che c'è nel penale per la vicenda della vendita di San
1: Garratt. Ah,
0: Siro.
1: no,
0: No,
1: San
0: beh,
1: Siro.
0: lascia perdere quelle di lì che escono
1: Lì
0: invece
1: esce
0: di
1: di
0: tutto.
1: tutto,
0: Trasmissioni che parlano tutto il giorno di Carlasco, ma se fossero sulla Juventus,
1: No, per
0: sullo stadio,
1: carità.
0: se la Juventus avesse preso lo stadio così e ci fosse stato il discorso di Arbitropoli con il fatto che doveva favorire
1: Figurati.
0: la Juventus, c'erano tutte trasmissioni. Il pomeriggio si parlava solo più di questo. Quindi, per chiudere la parentesi, che poi mi accusano, tu devi interrompermi così non le chiudo.
1: Sì, stai
0: Allora,
1: andando.
0: il
1: Dacci la
0: discorso.
1: bomba, dacci
0: No,
1: la
0: la bomba,
1: bomba.
0: no, finiamo il discorso. Dico, noi ci siamo stupiti, dico, ma come? A Malangone gli sequestrano che. L'assessore di Milano, gli sequestrano i device, gli sequestrano il computer, lui non vuole dare le password, cerca di ottenere dal riesame il fatto che gli restituiscano, perde con il riesame. Noi abbiamo, perché un comitato di cittadini cosa fa? Deposita nel giudizio al TAR che stiamo noi seguendo per conto della fondazione, in adiuvandum a uno di questi comitati dei cittadini, deposita tutte le intercettazioni che sono venute fuori grazie a questo sequestro. Quindi, che procura è questa? È la procura di Milano. Non è che stiamo parlando di due procure che lavorano con diciamo, stili diversi. La procura di Torino, incompetente, attenzione, non incompetente perché non sono capace di fare il loro
1: Non
0: lavoro,
1: era
0: incompetente
1: competente
0: perché non era competente
1: territorialmente, sì.
0: territorialmente,
1: Devo
0: anche lì.
1: interromperti perché continui a girare.
0: La
1: No, ma io devo bomba,
0: girare
1: la
0: giri,
1: bomba.
0: giri, sono le
1: Giri, giri,
0: 12:19.
1: giri.
0: Allora, ci ha
1: Vabbè,
0: detto,
1: tieni
0: deve passare il
1: conto che
0: primo.
1: alle
0: Allora,
1: 12:30 abbiamo un notiziario, quindi in
0: faccio una
1: 11
0: premessa
1: minuti,
0: di 30
1: esatto.
0: secondi, così
1: Ma
0: Michele poi in no, qualità di
1: prima di
0: portavoce. Non ho
1: 30.
0: finito di dire, non mi fai chiudere la parentesi
1: Ma
0: qua.
1: non puoi aprire 15-16
0: Vai.
1: parentesi. Il punto è, tutto questo contorno elencato da Michele, a noi interessa particolarmente perché siamo curiosi. Tu hai detto fanno trasmissioni per sapere se un innocente è in carcere o meno, giusto farle. Ma l'opinione pubblica si deve chiedere, tutti coloro che hanno la passione per il calcio, si devono chiedere se le regole del gioco sono state deviate o meno. Quindi in questo senso, sulla base di questi dubbi che noi abbiamo, poniamo sempre domande agli organi competenti ed in questo senso
0: Allora,
1: abbiamo.
0: vado avanti, così entriamo nel punto. Allora,
1: Andiamo alla
0: sostanzialmente,
1: Procura di
0: cosa
1: Milano,
0: chiede la
1: ecco.
0: Procura di Milano? La Procura di Milano dice che non c'è rilevanza penale perché non c'è la dimostrazione di un presunto sistema strutturato. Benissimo. Allora, a parte che non c'è perché non avete sequestrato i device. Quindi, la prima domanda che mi faccio io è: perché nell'inchiesta che coinvolge San Siro fanno i sequestri e in questa no? Ovviamente io la risposta non ce l'ho. Posso, come diceva Andreotti, a pensar male in Italia si fa peccato. Però spesso ci si azzecca, ma qua mi fermo perché io querele non ne voglio prendere. Qui ognuno di noi può pensare come mai succeda questo. Diciamo che ci sono delle cose sicuramente inopportune, che un procuratore capo, che si chiama Viola, senza nasconderci dietro un dito, abbia un fortissimo amore per i colori nerazzurri, è assolutamente lecito. Ci sono poi delle questioni che sono, a mio avviso, inopportune. ci sono delle questioni che noi non sappiamo. Non sappiamo.

0: se lui si compra l'abbonamento in tribuna VIP a Milano. Se lo compra, ha tutto il diritto di andare lì. Se gli viene regalato, visto che c'è un regolamento dei magistrati, ma questa cosa non l'ho scoperta io, ce l'ha raccontato, poi chiudo veramente la parentesi, perché questa è una parentesi importante, ce l'ha raccontato il procuratore Gratteri,
1: Di
0: questo.
1: Napoli, come
0: Perché
1: no?
0: quando è
1: Sì.
0: arrivato a Napoli Gratteri, prima, appena arriva in ufficio, lui racconta, arriva all'usciere, tutto contento, con la busta, dice, dottore, guardi che ci sono qua i biglietti per la partita del Napoli. E lui dice, li rimandi indietro De Laurentiis. Come li rimandi indietro? Questo è stupito. Dice, che succede? Perché? Perché se io vado a vedere il Napoli, il biglietto me lo pago. Io non voglio che nessuno pensi che io, per il fatto che mi hanno regalato un biglietto, possa non essere totalmente sereno in un tipo di decisione. Ora, quando si parla di regalare biglietti o non regalare biglietti, non lo sappiamo. Magari il procuratore se li compra. Sì, quello che sappiamo, perché l'ha fatto lui e ce l'ha fatto vedere in un'intervista, è che ha tutta, diciamo, la stanza tappezzata dalle maglie dei nerazzurri, sottoscritte dai calciatori. Dice che la sua vita è impostata sull'Inter, i suoi ricordi sono dell'Inter. Tutto questo amore, un minimo di dubbio ce lo fa venire. Io da qui chiudo questa parentesi. Allora, cosa è successo? Abbiamo visto se qualcuno dava notizia di impugnarla, questa richiesta di fare un'opposizione, perché si può fare opposizione. Ho detto, magari il collega di Verona farà l'opposizione. Magari lo ha fatto, attenzione, noi questo non lo sappiamo, perché lui non ne ha dato contezza di questo. Quindi abbiamo detto, noi siamo nati apposta come fondazione perché? Perché vogliamo rappresentare quelli che sono gli interessi non solo dei tifosi bianconeri, perché nel nostro statuto noi siamo lì anche per vigilare sulla legalità. Quindi ritorna quello che ha detto il Presidente. A noi interessa che non ci siano interferenze nelle designazioni. Perché? Perché questo reato, che è un reato di pericolo, dice la Cassazione, astratto a consumazione anticipata, per questo fu condannato Moggi ai tempi a Napoli e poi ci furono tutte le conseguenze per quanto riguarda la giustizia sportiva, perché non dimentichiamoci la differenza tra giustizia penale e giustizia sportiva. A noi della giustizia penale interessa relativamente, a noi interessa soprattutto che chi ne è o chi per lui, perché secondo noi chi ne è non può più stare lì, perché ha dimostrato in più occasioni di essere parziale, in più occasioni di fare due pesi e due misure, quando c'è la Juve di mezzo, giustizia velocissima, afflittiva, che non guarda in faccia a nessuno, con Gravina che si vanta. Cosa ci vogliono accusare? Che siamo stati troppo veloci? Noi abbiamo applicato il codice e siamo andati ad apprendere le posizioni e le decisioni che dovevamo prendere. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo depositato un'opposizione all'archiviazione sull'inchiesta degli arbitri, perché secondo noi questo reato, innanzitutto non sono state fatte le indagini che si potrebbero fare, perché noi al pubblico, al GIP chiediamo, il GIP ha varie soluzioni. La prima, accogliere la richiesta di archiviazione. La seconda è dire no, non avete fatto certi tipi di indagini, quindi chiede alla procura di farle. E faccio l'esempio più macroscopico. Perché non hanno acquisito? È chiaro che adesso uno dice il clamore pubblico, questi cancellano tutti i messaggi. Bene, ma ci sono i tecnici di tribunale che anche un messaggio cancellato su WhatsApp magari te lo recuperano. Cioè, non possiamo saperlo. Cioè, il fatto di non essere riuscita a inoculare un Trojan e quindi non aver percepito una chiamata su Telegram piuttosto che su Signal, piuttosto che su WhatsApp, perché ci sono ormai degli strumenti che ti consentono. Ai tempi ci accusavano delle SIM svizzere, adesso non c'è più bisogno della SIM svizzera, basta fare una chiamata su WhatsApp, c'è la crittografia end-to-end, se non hai degli strumenti tu non la capti quella chiamata. Quindi dico, ci sono delle lacune comunque certificate dal punto di vista delle indagini che no, a noi sembra doveroso che vengano colmate. Quindi abbiamo chiesto al GIP di respingere quella richiesta e di ordinare delle nuove indagini. Poi il GIP potrebbe addirittura fare un'imputazione coatta, quindi decidere lui che c'erano invece gli strumenti, come pareva fosse convinto Ascione, che poi ha dovuto anche lui firmare
1: La
0: quella
1: richiesta di
0: richiesta di archiviazione.
1: archiviazione.
0: Basta leggere quello che ha scritto il procuratore Viola, in cui nel suo comunicato stampa, quando dava notizia del fatto che era stata richiesta l'archiviazione, sono venute fuori che le interferenze ci sono state. Quindi ne basta una di interferenza, non è che ce ne vogliono. Non ci
1: Quindi il
0: deve essere,
1: succo
0: per il
1: è
0: diritto sportivo, non ci deve essere il sistema strutturato. Poi le garanzie penali sono assolutamente, noi siamo garantisti, fino a uno che non viene condannato in Cassazione, ci mancherebbe altro, ha tutto il dovere di difendersi, facciamo gli avvocati, è il nostro lavoro. Non condanniamo nessuno prima del tempo, però almeno facciamo le indagini. Questo è il discorso.
1: Il discorso sostanzialmente che ha espresso
2: esplicitato Michele in modo esaustivo, perché hai aperto qualche
0: Troppe parole,
2: piccola
0: forse
2: parentesi
0: troppe.
2: e fai benissimo. Riflette il nostro modus operandi e il nostro modus pensandi. Cioè, a noi non tornano determinate cose. Ora, io adesso lancio la palla a tutti i tifosi, ma non soltanto i tifosi della Juventus, a tutti i tifosi che hanno come patrimonio la loro passione. Siete sicuri che la vostra passione sia in mano ad un sistema che applichi con assoluta certezza parità di trattamento, legalità e giustizia? Perché se siete sicuri, allora non avete bisogno della fondazione che si faccia avanti, anche perché la differenza tra noi e il resto è una sola. Gli altri possono lamentarsi, rassegnarsi, crocifiggersi. Noi lavoriamo, cerchiamo di ottenere le risposte con l'unico strumento che la legge ci mette a disposizione. Leggo messaggi, i problemi, quello che diceva, la fanno sempre franca, il frutto
0: Sì.
2: del discorso è questa, la fanno sempre franca. Ma caro amico nostro, tu che dici la fanno sempre franca, vuol dire, noi non siamo arrivati a tanto, no? A dire la fanno sempre franca implica che qualcuno l'abbia fatta sporca per farla franca. Noi non abbiamo mai accusato nessuno. Noi facciamo delle domande, esprimiamo i nostri dubbi. Sono i tuoi stessi dubbi? Perché se sono i tuoi stessi dubbi, vuol dire che anche a te non torna qualcosa come a noi. Però non ti vedo tra i partecipanti, tra gli iscritti alla fondazione. La fondazione è uno strumento che non abbiamo fatto noi per i nostri porci comodi. È uno strumento che abbiamo creato per metterlo nelle mani dei tifosi della Juventus.
0: E non solo.
2: E abbiamo notato, e lo dico con amarezza, che probabilmente non esistono tutti questi milioni di tifosi juventini. Esistono milioni di tifosi simpatizzanti, ma i veri tifosi juventini, quelli che hanno la passione. La passione è ciò che ti scuote la vita e ti porta ad iniziare un percorso per arrivare alla meta. Questa è la passione. Tu ce l'hai la passione per iniziare questo percorso con noi, arrivare alla meta. Qual è la meta? La meta è andare a capire. Andare a verificare, andare a capire quelle che sono le regole del gioco, perché tu non puoi mettere la tua passione nello sport più bello del mondo quando non sai le regole d'ingaggio. Quindi se non hai questi dubbi, allora sei felice così. Se invece oggi ti lamenti, fatti una domanda successiva. Che cosa vuoi fare? Arrenderti o continuare a lamentarti con queste affermazioni stucchevoli? Oppure fare qualcosa di costruttivo. Guarda che fuori da questi studi ci sono dei tifosi che sono arrivati da zone d'Italia abbastanza lontano rispetto alla sede di Radio Bianconera. Per il semplice motivo di venirci a portare la loro vicinanza, di guardarci negli
0: Non
2: occhi.
0: mollate.
2: Loro hanno la passione, ma tu che continui a lamentarti, tu che all'epoca ci dicevi, ah, quando farete le denunce deciderò se iscrivermi o meno. Guarda che se ti iscrivi o non ti iscrivi non è un problema nostro, è un problema tuo, nel senso, guarda quanta passione hai per questi due colori, perché forse ti accorgerai che sei un semplice simpatizzante e hai oltretutto anche il vizio costante di lamentarti. In fondazione, zero lamentele, lavoro, schiena dritta e testa alta. Questo succede in
0: Oh,
2: fondazione.
0: invece la mia preoccupazione adesso è di fermarci perché siamo arrivati a mezzogiorno e mezzo e quindi all'ora del notiziario. Quindi, riassumendo a bomba, la Fondazione Identità Bianconera, siccome la Cassazione aveva affermato ai tempi che la frode sportiva è un reato di pericolo a consumazione anticipata, chiede che non venga archiviata dal GIP di Milano la richiesta, che non venga accolta la richiesta di archiviazione che è stata avanzata dai
2: Con
0: pubblici ministeri.
2: stupore, io direi, chiede con
0: Con stupore,
2: stupore perché è l'unica che si pone questa domanda. Ma
0: vabbè, le
2: possibile
0: altre
2: che in
0: squadre di Serie A
2: Italia,
0: dove sono?
2: possibile che in Italia nessuno si sia posto questo problema, questo dubbio? È incredibile, vabbè, basta.
3: Poi c'è sempre il capitolo chi ne è, che a prescindere dall'archiviazione tratteremo dopo, perché qui si apre un'altra, non dico parentesi, un'altra pagina molto molto importante. E allora andiamo col notiziario, caro Giorgio in regia, poi torniamo ancora con la Fondazione Identità Bianconera e leggiamo anche un po' dei vostri messaggi che nel frattempo hanno riempito la chat. A fra poco.
4: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo tre fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
6: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
5: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino alle ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al via il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo, in Cina, gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1, Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internazionale do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Eccoci qua, torniamo con la puntata speciale dedicata alla Fondazione Identità Bianconera con il presidente Massimo Durante e il portavoce Michele Patrizio, entrambi avvocati. Ripartiamo, per chi si fosse connesso adesso con Radio Bianconera, da quello che ci è stato annunciato, cioè che la Fondazione ha fatto un'opposizione alla Procura di Milano contro la richiesta di archiviazione per la vicenda cosiddetta Arbitropoli, poi chi la chiama Interopoli, chi la chiama Silenziopoli, insomma quell'inchiesta di Rocchi e dei condizionamenti arbitrali. E a microfoni spenti ci chiedevamo con il presidente Massimo Durante, ma se fosse stato Moggi all'epoca a far trapelare una cosa del tipo, vabbè, ma se poi la Juve ha più 5 magari arbitriamo più tranquilli.
2: E cosa ho risposto? Ho risposto non serie B, serie C, non so quale girone, girone A, girone B.
0: No, girone A no, perché sono troppo comodo delle trasferte, ci mettono no, poi. Adesso questo... ci hanno rispostato, già messo però all'inizio ci hanno messo nel girone
3: ma
0: C.
3: Ma fai così, no, ABC, ABC,
0: allora, ABC. Allora, io volevo avanti. Leggere, vai, leggi, perché poi vai. Dico, alle 14 uscirà sul nostro sito il comunicato stampa, quindi lo dico a tutti, poi Luigi, che noi ci onoriamo del fatto che inizierà a collaborare con noi in maniera, uno di noi lo è sempre stato, ma inizierà a collaborare con noi in maniera, diciamo, continuativa, ci aiuterà a diffonderla a tutti i giornalisti. Ci sarà una notizia questa, o la notizia diventa solo se viene archiviato e nonostante l'opposizione della fondazione, perché poi queste qua sono le notizie che leggiamo noi adesso sui giornali. Quindi volevo leggere cosa ha scritto il nostro presidente, visto che l'abbiamo parlato prima dello stile, cosa ha scritto a chiosa del nostro comunicato stampa. La Fondazione Identità Bianconera ha il dovere statutario di tutelare la cultura della legalità nel mondo del calcio, lo prevede il nostro statuto. Non possiamo accettare che a fronte del riconoscimento della sussistenza storica di episodi di interferenza, le indagini si arrestino senza un approfondimento completo. Il nostro obiettivo non è la difesa di interessi di parte, ma la tutela della regolarità delle competizioni sportive, bene che appartiene a tutti i tifosi e a tutto il movimento calcistico. Questa è l'essenza, e ti ringrazio Massimo per avercela scritta così bene, è l'essenza della motivazione per la quale noi facciamo questo tipo di
3: interferenze. E chiariamo che interferenze storiche significa accertate, nel senso che cose realmente accadute, le interferenze che sono state accertate attraverso le intercettazioni, i pedinamenti e quello che c'era.
0: È stato scritto pure nel provvedimento, dice, esatto, che però non dimostrano, come diceva il procuratore, l'esistenza di questo sistema strutturato.
3: Che non è previsto dalla legge,
0: non
3: in
0: è
3: teoria.
0: Previsto comunque dalla legge, ma poi questo è il discorso penale.
3: Esatto.
0: Secondo noi le indagini non sono state fatte in maniera, o meglio, non abbiamo. Chiediamo al GIP che vengano fatte in maniera più approfondita, ma dal punto di vista della giustizia sportiva, a nostro avviso, questo basta e avanza, ma non per l'articolo 4, che viene, secondo Viglione, bisogna stare attenti a applicarlo perché all'Europa non piace. Poi qua ho citato un collega, il nome di un collega, l'avvocato Viglione, ne parleremo forse.
3: Sì, esatto, allora ti leggo un po' di messaggi partendo proprio da quello su Viglione. Dunque, ce lo scrive Marco da Crema, che è iscritto alla fondazione e che è una specie di archivio vivente di tutti i video possibili e immaginabili che riguardano la Juve, Calciopoli e tutto il resto, dice: posso chiedere in merito alla posizione di Viglione? A me non sembra così super partes, anzi non si potrebbe ricusare, grazie per quello che fate. Poi invece Giovanni dalla Spagna dice che è da poco un nuovo socio della fondazione, credo fermamente nella fondazione e voglio sostenerla nelle sue battaglie, grazie a Michele e a tutto il pool di avvocati. Luigi da Filadelfia: vorrei esprimere la mia vicinanza al duro lavoro che l'identità bianconera sta facendo. Quello che fa più stupore è il fatto che, a parte la Gazzetta dell'Inter, super di parte, nessun altro organo mediatico sembra essere interessato. Siamo soli contro tutti e quindi la salita è sempre più lunga, grazie di esistere. E invece Andrea da Pescia: senza polemica, solo per capire, ma questa opposizione è legittima? Da cosa volete cominciare?
0: Io volevo ringraziare tutti i nostri amici. Allora, innanzitutto il problema grosso è che non ci conosce nessuno, perché questo ostracismo che subiamo dai media, se non ci fosse Luigi, non ci fosse Radio Bianconera, il direttore Paolino, in qualche rarissimo caso Tutto Sport, nessuno ha mai parlato di noi. Addirittura quando si citavano nostre battaglie, quando volevamo far squalificare anche lì per la par condicio Lautaro, non è che ce l'abbiamo contro Lautaro.
3: Beh, però bestemmiato in diretta.
0: Sono inventati che avevamo gli audio, che li avevamo creati
3: con l'intelligenza artificiale.
0: Una pseudo-associazione di tifosi bianconeri. Manco il nome, ci dicono. Tant'è che i nostri tifosi bianconeri, i nostri colleghi di tifo, non ci conoscono. La cosa che possono fare, che devono fare, quelli che stanno ascoltando adesso questa trasmissione, quelli che la rivedranno, io ringrazio Vittore Rasto JV che la sta mandando in diretta sul suo canale, ringrazio tutti gli altri youtuber che ne riprenderanno degli spezzoni. Chi sente questa cosa ha il dovere morale, se gli interessa questo, se non è interessato a vedere un campionato finto o se non gli piace di più il wrestling, di andare da tutti i suoi amici bianconeri e dire che esiste la fondazione, dire cosa ha fatto la fondazione. Non ci conosce nessuno, per colpa nostra.
2: Il punto sostanziale è che noi non abbiamo il sogno di farcela, abbiamo la certezza di farcela. Voi direte quando? Questo dipende solo ed esclusivamente da tutti voi. Se loro si comportano così, giustamente Michele diceva la Gazzetta non ci ha mai considerato, ma è chiaro, la Gazzetta magari sa che noi rappresentiamo poche migliaia di tifosi juventini, certo rappresentassimo un milione di tifosi non verrebbero loro a bussare da noi. La fondazione deve essere sostanzialmente uno spartiacque per la coscienza di ognuno di voi innamorato del gioco del calcio. Secondo voi va tutto bene così? Non avete alcun dubbio? Perfetto, voi non avete nulla a che fare con la fondazione. Proseguite per la vostra strada ad un'unica condizione, non lamentatevi. Se invece avete qualche dubbio e volete porre insieme a noi le domande doverose agli organi competenti, perché sono gli unici in grado, legittimati dal nostro sistema per fugare ogni nostro dubbio, allora vi invito veramente a far parte di questa grande famiglia che è la fondazione, di questo strumento molto costoso, pagato in tanto con il mio portafoglio quanto con quello di Michele quanto con quello degli altri soci fondatori, per mettervi a disposizione uno strumento che possa legittimare tutti i tifosi a chiedere una cosa normalissima: chiarezza, legalità e parità di trattamento, perché voglio poter anch'io tornare a parlare di moduli, vorrei anch'io poter parlare di calcio mercato, ma come faccio a parlare di calcio mercato in un mondo del calcio dove non so neanche quali siano le regole che sostengono questo mondo del calcio? A voi va bene così? E allora scusateci se esistiamo, non facciamo per voi. Ma se avete qualche dubbio, riflettete, fatevi un esame di coscienza e guardate l'intensità della vostra passione.
0: Massimo, voglio rispondere a due domande velocemente. Poi
3: abbiamo, siccome due avvocati non ci bastano, abbiamo anche il terzo.
0: Abbiamo il grande Stefano Sassano, esatto, che dobbiamo ringraziare insieme a Domenico Brancozzi, che è il nostro responsabile del team legale, per il lavoro enorme che hanno fatto nell'opposizione. Allora, su Viglione vi rispondiamo alla fine della puntata.
3: Sì, state collegati perché c'è un'altra bomba, su Viglione.
0: Esatto. Dice bomba perché ci vuole bene. La bombetta, diciamo, una bombettina.
3: Però un fuoco d'artificio.
0: Un fuoco d'artificio anche su Viglione, lo diremo poi a fine puntata. Invece volevo rispondere a Forza e Onore, che prima si è sentito toccato dalla... Noi non sappiamo, tu dici, sono iscritto alla fondazione, ti ringraziamo, e sei lì in maniera anonima, non lo sappiamo. So che c'è tanta, in questo momento, sfiducia, perché tanti ci dicono, ragazzi, non cambierà nulla, tanto questi sono troppo potenti, sono troppo radicati, voi fate, fate, ma tanto non succederà mai niente, se la caveranno sempre. Non è così. Tutti i regimi nella storia sono sempre caduti. Cadono quando la popolazione si ribella, quando il sentimento popolare che ci ha mandato in Serie B, senza uno straccio di prova, uguale e contrario, spazza via questo sistema che si è creato dal 2006 ad oggi. Quindi noi abbiamo una responsabilità. Se non ci crediamo più, guardiamo gli altri sport. Abbiamo tantissimi sportivi forti. Adesso in Italia ci sarà la pallavolo, c'è il tennis, che abbiamo Sinner e tutti gli altri ragazzi.
3: C'è la scherma.
0: Abbiamo tante moto, cose. Perché guardiamo il calcio? Che ci sono le bussate al VAR. Ci sono le bussate. Quello è un fatto che una procura dovrà. Adesso c'è la procura di Monza che indagherà. Vedremo se anche il procuratore di Monza c'ha la cover con l'immagine dell'Inter e ci arrendiamo. Che dobbiamo fare? Però noi non ci arrendiamo comunque, anche se fosse quello, non ci arrendiamo perché siamo convinti che se noi diventiamo in tanti, le risposte ce le devono dare. Oh. Adesso non ce le stanno dando.
3: Stefano Sassano, benvenuto.
0: Faccio io una chiosa su Stefano.
3: Aspetta che prima ve lo vediamo in qualche modo, vediamo un po' se allora,
0: mentre sta cercando di collegarsi
3: dalla regia riesce a mantenere.
0: Voglio ringraziare Stefano.
3: Eccoci.
0: Consentimi di ringraziarti prima, perché? Perché Stefano è uno dei tanti che, del nostro team legale, che del tutto gratuitamente mette a disposizione il suo tempo libero, sottraendolo agli affetti familiari, alle altre cause che sono quelle che gli portano a casa la pagnotta, per lottare con noi, studiare carte, scrivere e fare qualcosa che vada oltre la chiacchierata, la lamentela al bar, quello che fanno gli altri, oppure quello che fanno benissimo gli altri, perché ci sono i giornalisti che fanno benissimo il loro lavoro, Zuliani, Chirico, chi è il nostro collega anche giornalista, Zampini, fanno delle... Io tutte le volte che sento Zampini dico porca miseria, non ci avevo pensato, oppure ha detto meglio di come avrei potuto dire io gli stessi concetti che ho in testa, ma lì si fermano perché giustamente quegli strumenti hanno. Noi, grazie al fatto, grazie a Stefano, grazie a Marco Pellegrini, grazie a Giuseppe Lamastra che sentiremo alla fine, grazie a Domenico Brancozzi che è il nostro instancabile coordinatore del team legale, io una volta ero il coordinatore del team legale, quando lui ha dato la disponibilità, lui che vive per la Juventus, che scrive e pensa Juventus anche quando dorme, questi sono il carburante che abbiamo nel nostro motore e chiediamo ai tanti colleghi in Italia, juventini e non, che sono stufi di questo andazzo e che vogliono collaborare con noi, di farsi avanti, purtroppo, io lo dico a tutti e li ringrazio, gratis, perché non abbiamo la possibilità in questo momento di remunerarlo, ma Stefano lo sa, lo ha accettato e lo ha fatto vedere. Quindi io semplicemente volevo introdurlo ringraziandolo, perché senza Stefano noi oggi non saremmo qua ad annunciare quello che abbiamo fatto.
3: E questa è anche una risposta a chi dice ma questi sono solo avvocati che vogliono farsi pubblicità per incassare, quelli invece lavorano gratis, come vedete, insomma, quindi lo fanno perché ci credono fondamentalmente. Stefano, allora raccontaci un po' bene, allora, che cosa hai scritto nel tuo ricorso.
13: Partiamo, per chi dice che noi facciamo le chiacchiere, questa è la ricevuta del portale, del sistema con il quale depositiamo gli atti, gli atti di opposizione, e una ricevuta rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia con l'indicazione del numero di procedimento, il numero del PM, l'opposizione è stata depositata. Che vuol dire? Vuol dire, poi entriamo nel merito dell'opposizione, vuol dire che, come è stato già detto prima, un giudice dovrà fissare un'udienza per discutere se quello che ho scritto io, sulla base di indicazioni del materiale raccolto dal team legale che è composto da oltre 20 colleghi che hanno lavorato tutti insieme a me per arrivare a questo risultato, tutti gratuitamente, abbiamo perso, non è tempo perso, perché per me è tempo guadagnato, perché ho imparato tante cose e per me la Juve non è un tempo perso, è tempo guadagnato, è amore, è vita. Quindi io non, quando ho conosciuto Michele, quando ho saputo la fondazione, mi sono iscritto quasi subito, dando la disposizione di tutto, perché è dal 31 luglio 2006, domani sono 20 anni, che noi siamo sulla riva del fiume. Adesso cominciamo a vedere chi sta arrivando sul fiume. E il giorno dell'udienza ci divertiremo tirando fuori tanti, non sassolini, macigni. Tireremo fuori tanti macigni
0: nell'opposizione. Tra l'altro, Stefano, mentre tu raccogli le idee, ti ringrazio anche perché Stefano ha preso l'aereo da Pescara e pur non discutendo lui la causa al TAR, perché la discutevano Marco Pellegrini e Domenico Brancozzi, lui ha preso l'aereo, si è perso una giornata di lavoro, di suoi clienti che lo pagano, per venire a sostenerci davanti al TAR di Milano. Quindi io ti ringrazio anche per questo.
13: Grazie, è stato un piacere. Ho accompagnato Marco, che è un amico, anche lui di Pescara, è un amico che si è dedicato anche lui a questa causa senza veramente remore, dedicando tutto se stesso. Aspettiamo la decisione del TAR, che dovrà in qualche modo darci una risposta sulle osservazioni che abbiamo fatto nell'intervento per quanto riguarda lo stadio, la vicenda di San Siro. L'opposizione paradossalmente nasce da due sentenze della Cassazione che ci hanno dato torto, che sono quelle di Moggi e di Giraudo. Come citati prima, confermano che l'illecito sportivo è un reato di pericolo che si consuma anche senza l'alterazione del reato.
0: Di risultato.
13: Quindi, il fatto che ci siano state le bussate e deciderà Monza, ma che ci sia stato un calendario scritto in un certo modo, ci sono state, e lo sappiamo perché parlano di loro,
0: di mezzo.
13: Bravissimo. Intercettazioni tra dirigenti di una società e arbitri, designatori, anche dirigenti della Federcalcio, lascia veramente troppi dubbi per un'archiviazione sic et simpliciter. Tanto più che chi ne è, che aperta parentesi, abbiamo anche querelato per omissione di atti d'ufficio e fascicolo pende a Torino, chiusa parentesi, ad oggi ha due settimane dalla richiesta di archiviazione della Procura di Milano, ad almeno un mese se non due dall'inizio della diffusione di queste voci, per non parlare di quello che riguarda altre squadre, ad oggi su questa vicenda non ha aperto un dossier, non ha aperto niente, non ha sentito nessuno, di quello che sappiamo, per l'amor di Dio, però ad oggi noi non abbiamo avuto neanche notizie di un possibile deferimento o di un'archiviazione, perché anche nel diritto sportivo c'è l'archiviazione. Ritengo che tutti questi elementi che hanno a che fare con un sistema che vede a capo, ho detto sistema, non volevo sbagliare, però ci sono troppe coincidenze particolari. Abbiamo chi fa i calendari che ha lavorato 10 anni e passa per l'Inter, chi deve occuparsi dell'ufficio legislativo che festeggia abbraccia Simone Inzaghi dopo lo scudetto, procuratore capo che fa le conferenze stampa sull'Inter con il telefono e il gagliardetto in bella vista. Cioè, sono cose che ci lasciano perplessi e chiediamo un approfondimento da parte di un magistrato terzo che metta una parola decisiva. Noi speriamo che l'opposizione venga accolta, quindi vengano disposte nuove indagini. Le nuove indagini che noi chiediamo sono, tra le altre cose, l'acquisizione degli audio del VAR negli ultimi 2 anni, l'acquisizione integrale dei tabulati telefonici e comunicazioni telematiche, che questo si possono fare dal 6 gennaio 2024, che è la data della partita Inter Verona, per il quale il collega Croce ha presentato il primo esposto, è il 17 luglio 2026. Perché il 17 luglio 2026? Perché è la data in cui abbiamo cominciato a scrivere a seguito del comunicato stampa della Procura della Repubblica di Milano. Sono tutte operazioni che possono essere disposte anche adesso e che sono state omesse. Abbiamo chiesto l'audizione di tutti gli arbitri iscritti alla CAN dal 2024 al 2026, all'AIA dal 2024 al 2026, perché vogliamo sapere se anche loro sono stati oggetto di bussate. È vero che si occupa Monza di questa faccenda, c'è stato uno stralcio, ma riteniamo che anche la Procura di Milano debba verificare se ci sia stato qualche elemento di pressione compiuto da soggetti operanti su Milano. Aggiungo un'altra cosa, che depositeremo nei prossimi giorni, se non in giornata, copia dell'opposizione anche alla Procura Generale, al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano, perché una delle posizioni riguarda una società e quindi con la legge 231 a decidere sull'opposizione nei confronti di un reato compiuto eventualmente una società è la Corte d'Appello, non è il Procuratore. Non è il GIP, scusatemi. Quindi faremo un ulteriore deposito, perché noi non ci fermiamo. Noi non ci fermiamo. Noi, Michele, Eros, abbiamo sentito tutte le udienze su Radio Radicale di Calciopoli. Sappiamo cosa vuol dire il reato di pericolo e che questo reato di pericolo, che emerge dagli atti, da quello che abbiamo potuto vedere, da quel poco che abbiamo potuto sapere, dalle intercettazioni, da quello pubblicato sui giornali, non può finire con un'archiviazione sic et simpliciter. Ci vuole un provvedimento del giudice motivato e che non è quello fatto dalla Procura di Milano.
0: Ecco, grandissimo, grandissimo.
3: Una domanda che viene anche dai nostri amici, cioè in qualità, cioè, la Fondazione Identità Bianconera è legittimata a fare questa opposizione?
13: Allora,
3: perché
13: noi riteniamo di essere legittimati per l'oggetto sociale fondativo della fondazione, scusate la allitterazione, cioè la fondazione nasce per tutelare il diritto ad avere uno sport pulito, gli obiettivi di giustizia descritti meglio da Michele prima, che ci consentono di dire che, così come il CODA con sue altre associazioni si sono costituite parte civile nel processo a Napoli, a Giraudo, noi riteniamo di essere sullo stesso livello di queste associazioni e abbiamo pieno titolo a chiedere che venga fatta chiarezza su quello che è successo nel mondo del calcio italiano almeno dal 2024 ad oggi, cioè la data in cui collega Croce ha fatto l'esposto. Noi riteniamo che le cose che non vanno nel calcio italiano risalgono al 31 luglio 2006, però fino a lì non ci possiamo arrivare.
0: Anche perché Stefano, se non lo fanno gli altri lo dobbiamo fare noi, non l'ha fatto nessuno.
3: Ma infatti diversi nostri ascoltatori dicono, ma le altre società cosa fanno? La Juventus cosa fa? Perché nessuno però interviene? E i parlamentari dove sono? Eccetera eccetera.
2: Vedere Stefano, no? Parlare con questa passione.
3: Passione, certo.
2: Indipendentemente dalla professionalità che ha profuso per la fondazione, e non finiremo mai di ringraziarlo, ma lo ringraziamo poco perché Stefano è a casa sua. Parlando Stefano oggi con la sua passione deve essere da esempio per tutti quei tifosi, l'ultimo dei quali ci dice perché gli altri non lo fanno. Risposta: non ci interessa cosa non fanno gli altri. Sappiate, qua avete tre persone che non molleranno mai, andremo avanti fino alla fine. Io sono arrivato anche al punto, perché sono un po' così bizzarro, cosa dovrà servire in un futuro? Che vada ad incatenarmi davanti alla federazione e inizi lo sciopero della fame? Non escludo neanche quello. Chiedere giustizia vuol dire preservare la propria passione. Gente che ci scrive, perché non vi fate invitare da Juventibus, è una buona platea. Ma noi non vogliamo i link, non vogliamo le platee. Noi lanciamo un messaggio, abbiamo un sito, da pochi giorni abbiamo anche una sede che sarà inaugurata a Torino. È una casa, è uno strumento che mettiamo a disposizione di tutti. Chi ha gli stessi dubbi venga a far parte di questa realtà oggi esistente. Perché non lo fanno gli altri? Pazienza, vuol dire che a loro l'andamento delle cose va bene così, ma vedere l'immagine di Stefano, la passione che lasciano trapelare dalle parole che dice, è meraviglioso. Avete tre componenti del team legale della fondazione, attenzione, ci mettiamo sempre la faccia. Sempre e comunque, non ci nascondiamo dietro una tastiera, non siamo leoni da tastiera.
0: Chihuahua
2: siamo,
0: da tastiera sono. Io
2: siamo persone
0: Chihuahua.
2: Normalissime che vogliono capire determinate cose perché hanno una passione in comune, che è quella dello sport più bello del mondo.
3: E grazie davvero a Stefano Sassano per questo chiarimento e per essere stato con noi, per il lavoro che ha svolto, che interpreta.
0: Che non finisce qua, perché Stefano ci ha detto che lavorerà. E lui adesso, qua. Siamo al 30-31, è lì che lavora per la fondazione, anziché andare in vacanza.
3: Che poi a Pescara c'è anche il mare.
0: Esatto. Lui adesso potrà stare al mare, a farsi la pausa pranzo al mare, a differenza nostra che abbiamo la canicola qua. Invece è lì che combatte per noi, non per voi, per noi, siamo noi. Io non voglio avere rimorsi nel momento in cui non succede, dovesse per l'ennesima volta dovessero cercare di insabbiare, io non avessi fatto nulla, avrei avuto dei rimorsi. I rimorsi non ne voglio. Voglio i rimpianti se sbaglio qualcosa. I rimorsi, non si vive di rimorsi.
13: Un consiglio agli ascoltatori, a chi ci guarda, quando ci dicono, ma anche se c'è stato qualcosa, non ha influito sul risultato. O altro. Io ricordo che Tonio Giraudo, in abbreviato, è stato condannato tra le altre vicende per aver alterato o contribuito ad alterare il risultato di Juventus-Brescia 2-1, la famosa partita dove ci fu lo scontro con Mannini che restò a terra e segniamo a portavoce. Nel processo ordinario per quella partita sono stati assolti perché il fatto non sussiste tutti gli arbitri e i guardaline e i disegnatori. Quindi Giraudo, c'è una sentenza che dice che Giraudo ha alterato una partita da solo.
3: È un po' come le plusvalenze,
13: Questo è il
3: direi. Solo
13: significato del
0: note.
13: reato di pericolo, cioè che il
3: Reato di
13: reato
3: pericolo.
13: sussiste anche se il risultato non si concretizza.
3: Grazie
13: Quindi,
3: Stefano,
13: quando
3: dobbiamo andare al
13: dicono, ma noi non
3: notiziario.
13: abbiamo fatto niente, no, c'è questo, perché la Cassazione dice che l'illecito sportivo, quando diventa reato, anche se non si concretizza, tale resta. Buona
0: E non ci vuole
13: vacanza a
0: soprattutto
13: tutti,
0: sistema
13: sponsor e
0: strutturato. Non
13: sussidi.
0: ci vuole sistema strutturato, spiegalo. Che basi 4-5 episodi, non sono uno, sono 4-5.
2: Stefano, un'ultima cosa. Vuoi sgombrare il campo che nel diritto non esiste il teorema che dice che se lo fanno in tanti paga una, se lo fa una non paga
13: No,
2: nessuno? Che non se, non è tanto un
13: sappiamo
2: indovinello,
13: benissimo,
2: è il
13: articolo
2: teorema.
13: 27 della Costituzione, responsabilità penale è personale. Quindi, se lo fa uno, lo fanno mille, vanno puniti mille, non va punito uno.
3: Questo era il teorema
0: E
3: dell'ombrellone
0: poi però c'è il teorema dell'ombrellone, e poi c'è Berruto che giustamente dice da tifoso Granata che la giustizia sportiva
3: è una
0: viene
3: clava.
0: utilizzata come una clava per il nemico di turno. Peccato che il nemico di turno siamo sempre solo noi. Dico, questo è
3: Ma
0: il
3: calcio,
13: infatti.
3: sì, poi ci sono gli altri sport, e lui il
13: Certo.
3: discorso era più ampio,
13: Esatto.
3: insomma. Grazie davvero, se
13: Beh,
3: no della regia
13: l'altro
3: ci
13: sport a
3: sfumano,
13: Trapani è
3: quindi.
13: successo un disastro.
0: Grazie
13: Prima o
0: Stefano,
13: poi
0: grazie
13: l'uno,
0: Stefano.
13: grazie.
3: A presto,
13: A
3: buon
13: posto, arrivederci.
3: proseguimento, anche un po' di mare.
13: Anche a voi.
3: Vai, vai
13: Ci
3: tranquillo,
13: sentiamo
3: che lì ci
13: presto, un
0: sgrana.
13: abbraccio. Grazie
3: Due arrosticini non sarebbero
13: a voi. Volentieri, vi
3: male.
13: aspetto. Anche un po' di pesce qua, come volete.
3: Hai voglia, lì a pescare si mangia bene. Allora, andiamo al
13: Ciao,
3: notiziario con
13: grazie.
3: Giorgio in regia, poi torniamo ancora e facciamo un'altra infornata dei vostri messaggi, perché abbiamo quella 20 minuti proprio da dedicarci a questo tema. A frappè.
12: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario, è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
15: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
5: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
14: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo. La bambina di appena 9 mesi, morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025, nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
5: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. In seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
14: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
5: Lo sport e la pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
14: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
12: We'll be right back.
16: abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera.
17: È l'unica che conta.
18: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
19: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
20: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
21: Radio Bianconera, nati per vincere.
22: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Cose di calcio.

0: Eccoci qua, pronti a ripartire con cose di calcio? Allora, ripartiamo direi dai messaggi dei nostri amici. Ripetiamo per chi si fosse collegato soltanto adesso su Radio Bianconera che siamo qui con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, il presidente Massimo Durante, il portavoce Michele Patrisso. Abbiamo già sentito anche un altro degli avvocati della Fondazione che ha presentato l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'indagine per Rocchi e dintorni, chiamatela come volete, Arbitropoli, Interopoli, Silenziopoli, insomma, qualche poli ce lo possiamo sempre attaccare. I vostri messaggi, allora. Andrea da Pescia dice: scusate, ma io rimango dubbioso che tale opposizione sia dichiarata legittima. L'avvocato ha fatto l'esempio di una causa civile, qua siamo sul penale. Poi ancora ci dice: ditemi quando è che vengo a catenarmi anch'io. Ci dice invece Francesco da Padova a proposito della provocazione del presidente, dice socio ordinario dall'agosto 2023. Poi Saverino da Catanzaro, un ringrazio immenso alla Fondazione, ma fin quando il potere ci sarà. Questo governo, diciamo così, metteranno tutto sotto il tappeto e la Russia non permetterà di toccare gli interisti. Poi ancora Luca che ci chiede perché tutti i casi che riguardano l'Inter devono essere gestiti dal PM Viola e qualcun altro chiedeva anche se si potesse chiedere il trasferimento ad altra sede dei procedimenti in questione. E poi un'altra cosa che avevo visto prima, un amico. Che ecco, Francesco dalla Calabria, vorrei delle delucidazioni sulla diffida con lettera recapitata con minaccia fatta ai nostri avvocati da Fondazione Identità Bianconera. Ne sapete qualcosa? Immagino di sì, perché sono loro stessi che hanno ricevuto la diffida. Allora, rispondiamo insomma un po' di domande. Chi vuole iniziare?
1: Inizio 30
0: Vai, vai.
1: secondi. Noi non vi abbiamo mai raccontato, diciamo, dei fastidi che abbiamo patito a far data dal 24 luglio del 2023, data di nascita della fondazione. Non ve l'abbiamo raccontato perché non vogliamo farle vittime, perché eravamo consapevoli che qualcosa potesse dare fastidio a qualcuno. Invito tutti coloro che hanno assunto nei nostri confronti tale atteggiamento a persistere in questo atteggiamento, perché ci danno la forza e ci fanno capire che siamo nel giusto.
2: Te
1: Il
2: hanno rigato anche la
1: messaggio,
2: macchina, te. Vogliamo
1: no, ma
2: dirle
1: lascia
2: questa
1: stare, non è successo niente, non è vero, non è
0: cosa? Ma è
1: successo
0: stato
1: niente.
0: uno così per
1: Non è
0: sbaglio con la
1: successo
0: bicicletta,
1: niente, non è
0: no?
1: successo
0: Certo.
1: niente.
2: No,
1: Il
2: bicicletta non
1: messaggio,
2: scrivi le frasi con la bicicletta.
0: ah,
2: Non
0: con
2: scrivi
0: frasi.
1: Juve,
0: Ah, allora no, allora no.
2: o sei un virtuoso come si
0: Un
2: chiama quello di
0: artista.
2: Striscia la notizia
0: Sì,
2: che va
0: sì, sì.
2: sulla Brumotti? O sei
0: Brumotti.
2: Brumotti che vai con la bicicletta
1: Il
2: sulla costa?
1: messaggio è di una chiarezza infernale. Non molleremo mai. Siamo in tanti e neanche. Anche fra 50 anni, un secolo, 2 secoli, la fondazione sarà con le persone che decideranno di entrarne a far parte, un'entità con la quale dovessi confrontare
2: Perché ci
1: sempre,
2: riproveranno? E
1: sempre
2: perché
1: con.
2: ci
1: Certo,
2: riproveranno? Perché il partito degli anti-juventini è un partito fortissimo in Italia, è un partito che vellica gli istinti peggiori di tante tifoserie. Tante tifoserie godono più che per i successi delle loro squadre che non ci sono, solo per le sconfitte della Juve. Quindi questo è il periodo migliore per loro, perché noi non ci siamo, non ci difendiamo, intendo noi ovviamente società, purtroppo dico io, la fondazione è nata per questo. Massimo ci ha messo intorno a un tavolo per questo, perché ci eravamo stufati di fare quello che fanno tanti, cioè la protesta da bar. Possiamo fare qualcosa? Sì, creiamo un contenuto e un contenitore soprattutto che rimanga, perché la
0: ecco, scusami un
2: fondazione.
0: attimo, visto che abbiamo le foto pronte, mi
2: Sì.
0: dicono dalla regia, vediamolo questo contenitore anche
2: Allora, abbiamo anche il
0: fisico,
2: contenitore
0: questa
2: fisico.
0: bella
2: Via San
0: sede.
2: Donato 78. Adesso lo
0: Eccola qua.
2: inaugureremo. Guardate, ci sono anche le. Non è intelligenza artificiale, non voglio
0: Questo
2: mica
0: è
2: sapere come
0: tutto
2: dire.
0: vero, sono
2: Allora,
0: andato
2: non è
0: di persona prima
2: andate.
0: che finissero i lavori, quindi so
2: Questa è la
0: com'è.
2: sede che è stata, tra l'altro, tutti
1: Questa è
2: questi
1: la
2: lavori.
1: vostra casa.
2: Allora, questi lavori noi dobbiamo ringraziare innanzitutto il nostro presidente del Consiglio di amministrazione, Eros Durante, che visto che le magre casse della fondazione non si potevano permettere questi lavori, adesso se inquadreranno anche altre cose, abbiamo anche uno studio televisivo all'interno, speriamo con Luigi di fare tante dirette sui nostri canali. Abbiamo speso un sacco,
0: Eccolo.
2: eccolo qua, abbiamo speso un sacco di soldi. Ovviamente nelle casse della fondazione non c'erano questi soldi e
0: Quelli sono i faldoni di chi ne è,
2: li ha
0: vedi, li ha
2: messi,
0: buttati lì.
2: infatti, bravissimo, li ha messi, quelli che sono rimasti lì perché non
0: Sì,
2: li legge, li ha
0: esatto.
2: messi il nostro presidente del consiglio d'amministrazione, Eros Durante, che io ringrazierò sempre, con grande spirito non solo di generosità e di abnegazione, ma per farci andare avanti. Avere una sede fisica a Torino era doveroso, perché le persone che vengono a Torino, oltre a vedere lo Juventus Stadium, lo Juventus Museum e tutto quello che è, potranno anche fare un salto nella nostra sede, confrontarsi con noi, parlare con noi, sarà sempre aperta di giorno anche per i nostri tifosi. E è un passo in avanti che facciamo, ma sono sacrifici economici. La gente che ci dice: con i 29 euro andate in vacanza. Magari andassimo in vacanza con i 29 euro, noi non li possiamo toccare. Abbiamo scelto lo strumento della fondazione apposta. Quando io e Massimo non ci saremo più, ci sarà ancora la fondazione. Se la fondazione non avrà più, diciamo, senso che esista, perché finalmente la Juventus si difenderà in tutte le sedi con le unghie e con i denti, come fa il Napoli, come fa l'Inter, come fanno le altre società quando vengono attaccate. Quelli sono impuniti dal 1908, perché si sono sempre difesi in tutte le sedi, addirittura si facevano cambiare le leggi quando non si potevano difendere. Ricordiamoci il Carraro con Moratti che gli cambiò la legge quando c'erano i passaporti falsi. Potremmo fare tantissime altre citazioni. Tutti i nostri amici milanisti che sono iscritti alla fondazione, ringrazio Stefano il bandito rossonero, ringrazio Marietto, ringrazio Pietro del Salotto, loro ne sanno molti più di me quegli episodi, perché sono i loro cugini, a me interessa relativamente. Lo strumento della fondazione ci sarà ancora, e quando non ci sarà più devolverà il proprio patrimonio a un'altra fondazione, come deve essere fatto. Quindi questo è uno strumento che abbiamo utilizzato di garanzia per far vedere a chi ci dà sostegno per queste battaglie, lo vedete le battaglie che ci sono, e sono comunque battaglie costose, per far vedere che noi non siamo interessati ad arricchirci, non vogliamo i soldi per andare in vacanza. Tutto quello che viene fornito come risorsa viene impiegato o per le nostre battaglie o per far crescere la fondazione.
1: Questo e è. Il numero di iscritti determina la velocità con la quale noi dobbiamo arrivare in meta, perché fiumi di parole, una volta al Festival di Sanremo, sì, i Jalis vinsero, fecero una canzone.
2: Forse no, hanno vinto.
0: I Jalis temo di sì, temo di sì.
2: Siamo passati al secondo.
1: Con fiumi di parole, siamo stufi di parlare, siamo stufi di fare le vittime, siamo stufi di porci sempre le stesse domande, perché dobbiamo farlo noi e non gli altri. La risposta è anche molto semplice, perché tutti coloro che fanno parte della fondazione hanno la passione che scatena la molla della vita stessa.
2: Noi la nostra vita ce la ricordiamo in base a quello che ha fatto la Juve. Ci sono dei passaggi, tutti noi tifosi, ma lo sentiamo anche quando andiamo in giro, quando incontriamo qualcuno. Tutti si ricordano dove erano quando è successo l'Eisel, tutti si ricordano quando abbiamo vinto la Champions a Roma. Cioè, il presidente anche ha raccontato tante volte aneddoti legati a risultati della Juventus. Lui poi ha una conoscenza enciclopedica che io non ho, sia della storia juventina.
1: Che ho qualche mese più di
2: ma
1: te.
2: Ma no, non è per i mesi, ma perché la tua passione è stata coltivata ancora di più di quella che ho coltivato io, da semplice tifoso.
0: Oh, dunque, ancora messaggi. Dunque, c'è chi chiede, vuole sapere se per caso è l'Inter che vi ha diffidato, poi se volete rispondere, se no, non importa.
2: Noi non rispondiamo, allora, nel merito su questa cosa non rispondiamo. Io ne ho voluto dare notizia perché mi sembrava giusto, tra l'altro è una diffida curiosa. Normalmente quando si diffida qualcuno gli si chiede una rettifica, gli si chiede di rimuovere un contenuto, quando si critica un articolo, gli si chiede un risarcimento, cosa che non è stata fatta. Ci hanno chiesto di non fare più quel tipo di allusioni. Ovviamente noi non ci facciamo intimidire.

0: magari abbastanza determinante. Ma voi lo sapete che noi della Fondazione non siamo libro paga di nessuno. Quindi siamo semplicemente liberi, comuni cittadini italiani liberi, pensanti, che hanno la curiosità di comprendere come funzionano determinate cose. Noi abbiamo dei dubbi, poniamo delle domande, riceviamo diffide, se necessario, magari anche qualche denuncia, perché siamo fermamente convinti di arrivare a meta. Perché? Perché noi non facciamo allusioni, come diceva Michele prima. Noi riportiamo fatti storici e documentali, quindi nessuna allusione. Gli organi che dovranno darci le risposte vengono da noi interpellati solo perché hanno il diritto di darci quelle risposte, ma hanno
1: Dovere.
0: anche il dovere di darci queste risposte.
1: Allora, e qualcuno ci eccepisce, come è successo in passato con la Consob, il segreto d'ufficio. Ma noi non ci fermiamo neanche lì, continuiamo lo stesso.
2: Oh, invece vi porto i saluti di Massimo Pecoraro da Cellino San Marco, che
1: Grande
2: credo che voi
1: Massimo, le sue
2: conosciuto.
1: pucce eccezionali. Quindi chi è in zona vada a mangiarsi la puccia
0: Solo
1: da
0: che bisogna
1: Massimo.
0: prenotare
1: Bisogna prenotare
0: perché
1: prima
0: bisogna
1: perché c'è la
0: andare.
1: coda fuori. Però andate, se siete nel Salento, è una tappa obbligata.
2: Obbligata,
1: Obbligata.
2: forse.
1: Io adesso parto oggi, che ho fame adesso, parto, vado nel Salento che arrivo stanotte.
2: Invece c'è chi ci chiede, ed è Moreno da Bosconero, voleva capire se la sentenza del 16 luglio su Andrea Agnelli e arriva bene, potrà agevolare i prossimi esposti e le bombe della fondazione, cioè se c'è
1: No,
2: questa connessione.
1: secondo me no, alla peggio aiuta, eventualmente se andasse a segno qualcosa, aiuterebbe magari l'Inter a difendersi, tanto per non fare nomi e cognomi, perché se la giustizia, sportiva non è più e non sarà più, adesso vedremo il TAR cosa deciderà, perché hanno chiesto tutti l'anticipo dell'udienza, quindi chi magari per pagare meno risarcimenti, chi perché vuole il risarcimento, perché paga meno interessi se l'udienza viene prima. Vediamo cosa succederà. Paradossalmente, visto che ci hanno sempre insegnato che nella giustizia sportiva c'è l'inversione dell'onere della prova, cioè io incolpato devo dimostrare di essere innocente, cosa che diventa molto difficile nei tempi, quando viene ovviamente esercitata come nei confronti della Juventus in maniera implacabile, veloce, afflittiva. Ci deve poter essere un comunque controllo di un ente giurisdizionale terzo. Se quella giustizia non dimostra di seguire quelli che sono i principi della giustizia europea, che è quello che succede nella nostra, tant'è che Agnelli arriva bene, pensate solo al caso di Arriva Bene. Povero Arriva Bene è stato condannato, radiato, cioè o meglio, l'hanno
2: Squalificato.
1: squalificato per 2 anni, interrompendogli la carriera sportiva per plusvalenze che non aveva fatto lui. Le foto
2: È
1: di quelle
2: stato un
1: plusvalenze.
2: po' come Calulu Bastoni, diciamo,
1: Sì.
2: uno scambio di
1: Ma quelle
2: persona,
1: cose,
2: ecco.
1: ma non più che scambio di persona, la beffa della giustizia. Avrà diritto ad ottenere un risarcimento? Secondo me sì, lo deciderà ovviamente il tribunale. Io non sono nessuno per decidere, io al massimo difendo, non giudico per fortuna, perché non mi piace, mi piace più difendere. E vedremo cosa succederà. Quindi, se Chinè facesse per una volta il suo lavoro, cosa che noi dubitiamo, visto che grazie al coraggio di Michele Durante si trova due querele, non è escluso che all'esito di questa parta la terza, perché Michele mi ha chiamato la settimana scorsa dicendomi: ma allora la facciamo sta altra querela? Ho detto: aspetta un attimo, dico, tieni calmo tuo papà, perché facciamoli lavorare, che
0: Cerchiamo
1: noi
0: di
1: possiamo.
0: comprendere, a 94 anni,
1: Vuole
2: quindi lui
1: vedere i
2: vuole vedere i risultati a
1: risultati.
2: breve. Tra l'altro, vi chiedono se ci sarà dal punto di vista della querela chi ne è e quali
1: Allora,
2: saranno i prossimi passi.
1: l'ha detto già Stefano prima, noi stiamo monitorando la situazione, sappiamo che quando si fa una querela la procura ha tempo per fare le indagini, ci sono 6 mesi, possono essere prorogati, attendiamo che facciano qualcosa, anche lì se vuole archiviare, che ce lo dica, ce lo dovrà comunicare, noi faremo anche in quel caso opposizione ovviamente, perché riteniamo che la disparità di trattamento che il procuratore ha utilizzato, viste le sue dichiarazioni tra l'altro, perché è lui che dice quando la procura mi dà le carte io procedo. Abbiamo visto il patteggiamento ridicolo che è stato fatto con l'Inter per la vicenda delle curve, fatto il 1° di maggio quando non uscivano i giornali, e poi senza che venissero neanche coinvolti tutti i soggetti che secondo noi dovevano essere coinvolti, il caso Osimhen è eclatante sul punto. Quindi anche lì le carte erano arrivate, erano carte di un certo tipo, e nulla è stato fatto decorrere il termine e quindi non ha fatto nessuna revocazione, non ha riaperto il procedimento, cosa che se fosse mio umilissimo opinione.

0: ne fosse successa e ci fossimo stati noi di mezzo, non era neanche in dubbio se ci fossero stati, ci
1: Ah,
0: sarebbero state
1: figurati.
0: altre.
1: Avrebbero sicuramente riaperto anche quello che avevano
0: Questa,
1: già deciso la seconda volta, anche la terza
0: ovvio.
1: riaprivano. Oh, per un amico Carlo, 81enne, invalido di Roma, tifoso della Juventus, e per altri che ce lo chiedono, ricordiamo velocemente soltanto come si fa a iscriversi alla Fondazione Identità Bianconera, perché c'è già due o tre messaggi di
0: Allora,
1: persone che
0: ci hanno
1: vorrebbero
0: chiesto, ho
1: farlo.
0: visto anche che ci sono le persone che giustamente dicono io ho problemi, non riesco magari a pagare con la carta di credito piuttosto che con PayPal. Basta andare sul nostro sito, è www.fondazionejb.com, che magari passerà anche in sovrimpressione se gli amici della radio ce lo mettono, e
1: Se non lo
0: lì ci
1: scrivo
0: sono,
1: io
0: se non lo
1: qua.
0: scrivi tu, bravo, e ci sono poi, c'è la possibilità anche di fare un bonifico. Quindi, se lui ci manda poi una mail, ma comunque ci sono già indicati i dati, può fare il bonifico, e quindi partecipare attivamente alla battaglia. Perché poi ricordo a tutti che noi non è che vogliamo il bonifico perché ci interessano i 29
1: Che sono
0: euro.
1: 29 euro
0: Nel momento
1: l'anno,
0: in cui non è
1: ricordiamo.
0: l'anno, non al mese,
1: È
0: come
1: come
0: diceva qualcuno,
1: qualcuno,
0: fate di grancia. Ma dico, il discorso è un altro. Se tu sei un nostro socio, poi partecipi attivamente. Io, il professor Brancozzi, tanto non facciamo
1: Nomi,
0: nomi
1: cioè.
0: a caso. Allora, il professor Brancozzi ci ha conosciuto mica dall'inizio, non era uno dei nostri fondatori, hai conosciuto le nostre battaglie, dapprima si è iscritto, poi ha voluto partecipare, poi ci ha suggerito tante cose. Noi, il primo esposto nostro, e gran parte del merito è suo, lo studio dietro il fatto che la dimostrazione che l'Inter non aveva la continuità aziendale è tutto merito del professor Brancozzi. Quando c'è stata l'elezione da parte dell'assemblea dei partecipanti, perché l'assemblea dei partecipanti, cioè tutti i nostri iscritti, eleggono due membri che fanno parte del consiglio di amministrazione. Da quel momento il professor Brancozzi ha iniziato a far parte del nostro consiglio di amministrazione. Adesso, nei prossimi mesi, convocheremo un'altra assemblea dei partecipanti. Quindi chi si iscrive può avere parte attiva, è un protagonista, passa da spettatore, siamo tutti spettatori nel calcio, da spettatore a protagonista. Questo è quello che noi vogliamo fare. Vuoi diventare protagonista? Ci sono tante persone che ci scrivono tutti i giorni delle mail dandoci delle idee. C'è un nostro amico che ci ha scritto una mail, volendo rimanere anonimo, quindi io non lo nominerò, dicendoci e dandoci dei consigli su come, visto che faremo adesso un'altra opposizione, come ha anticipato Stefano, sulla 231, cioè sulla responsabilità dell'Inter come società, che anche in quel caso è stata archiviata, ci ha dato dei suggerimenti su come impostare la nostra opposizione. Quindi diventi veramente protagonista. Noi non abbiamo il pensiero di essere onniscienti, sappiamo tutto io e Massimo, o Domenico Brancozzi, o Stefano Sassano, o tutti gli altri nostri amici che abbiamo citato. Noi siamo a disposizione di tutti. Se uno vuole venire a darci una mano, non deve essere solo avvocato. Ci sono tante cose che si possono fare per la Fondazione.
2: E soprattutto iscriversi alla fondazione significa mettere una pietra tombale sulle lamentele. Basta lamentarsi, non porta assolutamente a nulla. Voi entrate a far parte di un'entità, dovete sentirla vostra. Luigi prima, e lo ringrazio, ha mandato in onda, le foto della nostra sede in via San Donato 78. Non è la nostra sede, è casa vostra. Abbiamo fatto le cose in piccolo, così come una volta disse Agnelli: ecco, vi consegno, questa è casa vostra, il giorno dell'inaugurazione dello stadio. La sede di Identità Bianconera è la sede di tutti coloro che non vogliono arrendersi, che vogliono mettere una parola fine veramente alle
0: Allora, per
2: lamentele.
0: ora è un ristorante da 10 euro, ma non escludiamo che diventa un ristorante da 100.
2: Guarda,
0: Qui l'ho
1: no,
0: provocato
1: no,
0: il
1: non
0: presidente.
1: provocarlo
0: L'ho
1: su
0: provocato,
1: Conte,
0: chiedo scusa, chiedo
1: se
0: scusa.
1: no, no, adesso
0: No,
1: velocemente
2: no, no.
1: perché
2: Ma non
1: abbiamo
2: è il caso
1: pochi.
2: di parlare di
1: No, no,
2: attualmente
1: no.
2: di allenatori disoccupati. Dai, io ho in
1: No.
2: attesa di occupazione.
1: Ecco, in attesa di occupazione. Siccome abbiamo pochi minuti prima notiziaria, iniziamo a lanciare il tema Viglione, perché l'altro motivo, l'altra iniziativa che vogliamo promuovere con questa trasmissione di oggi, oltre all'opposizione che ricordo all'archiviazione, alla richiesta di archiviazione per la vicenda di Rocchi e dei disegnatori arbitrali, c'è anche Viglione,
0: Anche
1: come dicevamo
0: perché
1: prima.
0: ci sono delle questioni, abbiamo detto prima che ci sono dei reati di mezzo, quindi c'è la procura. Ci sono altre
1: Certo.
0: questioni invece che coinvolgono l'opportunità. Chi ha una carica, ma l'ha detto anche Sabatini, chi ha una carica istituzionale importante, come è quella del collega avvocato Viglione, come quella di Butti, non può fare il tifoso da bar, non può andare a esultare smodatamente a bordo campo abbracciando Inzaghi quando l'Inter vince lo scudetto, perché poi lascia dei dubbi. Quando questi dubbi, noi leggiamo le intercettazioni, diventano certezze, poi chi è al comando della federazione, a nostro avviso, deve prendere dei provvedimenti. Quindi noi abbiamo chiesto, e adesso avremo un collegamento con il nostro collega, un altro coraggiosissimo collega che noi abbiamo conosciuto, anche questa ve la voglio raccontare. Io, Giuseppe Lamastra, l'ho conosciuto perché l'ho visto una volta a Report. Allora, noi siamo andati a Report, grazie al nostro esposto, Report ci ha costruito una trasmissione, ha intervistato il professor Bellavia che ha detto che quello che stavamo denunciando noi non era campato per aria, anzi, sono state fatte tutte delle denunce gravissime, cioè è venuto fuori da parte di un membro della Covisoc che lui quando voleva indagare su certe società non glielo facevano fare e ha dovuto dimettersi, ha dovuto chiedere di oscurare il volto e di camuffare la voce, cioè queste cose sono normalmente riservate ai pentiti, non lo so,
1: terrorismo, pentiti, mafia.
2: Vediamo poi le dimissioni in blocco di tutti i membri della Covisoc.
0: Dico, causando, certo. Quindi dico, da quella trasmissione sono nate tutta una serie di cose. Cosa ha fatto Chinea ai tempi? Anziché indagare su questo, è andata a chiedere a Report chi fosse quello che aveva parlava. La foto. Cioè, ma stiamo scherzando? Bastava che andasse a prendere le carte, tutto protocollato. Vedi chi ha fatto delle domande nei confronti di certe società, lo scopri.
1: Escludi le
0: ma
1: donne perché era un
0: indaga,
1: uomo. Certo.
0: Indaga! Non solo chiedi chi è stato e poi non fai nulla. Quindi questo è il sistema in cui ci siamo noi in questo momento. Noi riteniamo che il prossimo campionato non possa iniziare con Butti al suo posto che fa i calendari, con gente che hanno fatto analisi di calendari. Io ho letto tante cose sui siti e anche sui social. Ci sono pagine che hanno analizzato i calendari di Serie A facendo vedere che certe squadre non hanno mai magari la trasferta dopo le coppe, che magari hanno gli sconti diretti tutti entro febbraio. Quindi sta algoritmo che c'è sicuro che c'è l'algoritmo, perché decide lui a mano? No, c'è un algoritmo, ma chi glieli dà le istruzioni all'algoritmo? Come vengono date le istruzioni all'algoritmo? Vogliamo iniziare un campionato con chi fa i calendari che dice che quell'arbitro non lo vuole perché porta sfiga, piuttosto che le altre cose che sono uscite, che magari sono la punta dell'iceberg, perché noi non abbiamo letto tutto. Immagino che da decine e decine di intercettazioni, pedinamenti e quello che è stato fatto, in cui sono emerse queste interferenze, quello non sia tutto, non abbiamo conosciuto tutto, non lo sappiamo. Questo è il motivo anche per il quale noi vogliamo essere parte del processo, perché da parte del processo, come è successo al TAR, poi noi le cose le conosciamo, perché lì le abbiamo viste tutte le interferenze che sono state fatte con il Comune di Milano per agevolare dei fondi stranieri, perché poi tutti dicono l'Inter e Milano comprano lo stadio. No, magari. Qui si agevola una speculazione di fondi extra Unione Europea. Se questo è quello che piace ai cittadini di Milano, molti sono nostri sostenitori, sia perché sono juventini che abitano a Milano, perché poi cosa ci addebitano? La difesa del Inter ha detto ma cosa gli interessa alla fondazione di far parte di questo processo? Quelli sono di Torino. Non è vero. La tifoseria bianconera, lo vediamo anche
1: nei messaggi, certo, dalla Spagna,
0: siamo
1: dall'America, certo.
0: D'Italia, cioè noi a Torino probabilmente abbiamo meno tifosi che in giro per il mondo. Quindi noi siamo proprio nati per questo, perché il tifoso della Juve non vive a Torino, non è interessato solo di quello che succede a Torino. A parte che ci sono tanti milanisti che non vogliono lo stadio con l'Inter, che non vogliono che i soldi della loro comunità vengano amministrati in quella maniera, non vogliono soprattutto che un quartiere di Milano venga svenduto. Questo è il discorso.
1: Ci dobbiamo fermare un attimo perché c'è il notiziario, ma intanto, quindi in soldoni, credo che Malagò si verrà arrivare una letterina, sì, in cui gli verrà richiesto
0: gli è già
1: gentilmente.
0: Arrivato, ecco, è già arrivato, ti dico, la notizia è arrivata.
1: Viglione, gentilmente, stamattina. Grazie, no, perché con
0: no,
1: quello
0: grazie,
1: che...
0: noi chiediamo, perché poi attenzione, noi chi sono questi adesso pretendono.
1: No,
0: noi chiediamo, dico, allora, sono venute fuori queste notizie, è opportuno continuare questo tipo di collaborazione? Io la risposta è una domanda retorica, me la do, no.
1: Però la deve dare Malagò, che fa anche rima con no, tra l'altro. Chiudiamo questa parte con il messaggio di Antonio da Caserta, che fa i complimenti e dice: il mio padre spirituale Don Tommaso sta ancora aspettando di santificare la prima procura e il primo PM che condannino per la prima volta l'Inter. Sta pensando anche lui di incatenarsi o di mettere a fine della celebrazione della Santa Messa una preghiera extra che non faccia vincere più nulla all'Inter. Questo è,
0: se ci dice la parrocchia, veniamo, io ritorno a Messa, perché sono anni che non vado più a Messa. È il momento di ritornare.
1: Don Tommaso, fatti sentire, dacci l'indirizzo della parrocchia, che anche se Caserta non è proprio dietro
0: facciamo
1: l'angolo.
0: Un evento in parrocchia,
1: esatto, facciamo un evento in parrocchia. Oh, notiziario, poi torniamo per approfondire questa vicenda della richiesta a Malagò su Viglione. Notiziario, a frappè.
3: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana, che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
6: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
5: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Cose di calcio.
1: Mi sembravano lunghe due ore, invece visto siamo già arrivati all'ultimo blocco per questa puntata speciale dedicata alla Fondazione Identità Bianconera, che ci ha lanciato la bomba, insomma, oggi dell'iniziativa per opporsi alla richiesta di archiviazione dell'indagine della Procura di Milano su Rocchi, dintorni, Arbitropoli, eccetera, eccetera. E adesso sta per lanciarsi il fuoco d'artificio, abbiamo deciso di chiamarlo così, dell'iniziativa per chiedere a Malagò se sia proprio il caso di continuare con Viglione dentro la federazione, in cui pare abbia comunque un ruolo importante al di là di quello che è il suo ruolo ufficiale. È un po', diciamo, il tuttofare della federazione.
0: Il Richelieu, esatto. Quello che riscrive le
1: Richelieu. Che tra l'altro sarà lui, credo, ad affrontare eventualmente Andrea Agnelli. Al TAR per la vicenda della squalifica, sarà divertente. Ancora qualche messaggio, poi andiamo a bomba.
0: Vediamo se c'è Giuseppe, vai. Perché io spererei che riuscisse a liberarsi, aveva una mediazione.
1: Vediamo
0: se si libera.
1: Dalla regia ci fanno sapere appena libero. Sì. Ok. Allora, penso che mi scriverò alla Fondazione, ci dice Marcello, massimo rispetto per chi si impegna costruttivamente, stante il fatto che molti tifosi, oltre a tifare, hanno problematiche quotidiane, familiari, di lavoro, eccetera, e questo è ovvio, non posso non ribadire che manca solo la società, e questo è un tema che molti toccano. Poi mi sono iscritto subito, ci dice Mario da Venezia, voglio solo dire non mollare, saluti e buon lavoro. Poi ancora abbiamo, so che in Parlamento c'è un club Juventus, loro hanno vali russe, eccetera, e dei nostri nessuno si muove per sapere la verità e ristabilire la legalità, ci chiede Ernesto. Poi niente, altri messaggi abbiamo già visti, iniziamo a considerare questi, insomma. Chi vuole rispondere?
0: Vai. Allora, sarebbe molto bello che i nostri parlamentari di fede bianconera prendessero delle iniziative, quantomeno per far conoscere le posizioni, anche l'insoddisfazione dei tifosi. Evidentemente, come l'eleganza sabauda impone e come l'eleganza societaria impone, anche se gli altri pensano di avere lo smoking in bianco perché non guardano i
1: guarda risvolti, noi, guardate noi,
0: oggi
1: guardate
0: siamo messi in bianco per questo motivo qui. Evidentemente, purtroppo, dico, pur se è una nutrita compagine, non esercita come, non so, abbiamo citato prima la Russa, in ogni occasione, anche non calcistica, ci tiene sempre. Ho sentito un audio raccapricciante in cui diceva che lui ha sostanzialmente dato tutti gli suggerimenti a Malagò, che aveva sbagliato, che doveva mettere.
1: Sì, che lui dice voglio Mancini e non Pirlo, insomma, queste cose detto, qua.
2: Sinceramente, per quanto riguarda i politici, ai politici fa gola soltanto una cosa, come tutte le realtà, no? La questione numerica. E qua veramente noi della Fondazione ci rivolgiamo a quei milioni di tifosi che spero non siano soltanto simpatizzanti, ma siano tifosi con la T maiuscola, muniti di passione illimitata. Immaginate soltanto se gli iscritti alla Fondazione fossero centinaia di migliaia di persone. Saremo noi gli interlocutori, quindi... io invito, tutti noi dovremmo invitare anche il nuovo presidente della federazione, no? A farci amare la nazionale italiana, perché io non vi nascondo, guardate, io dico sempre quello che faccio e non avrei potuto ambire ad una carriera diplomatica. Nella serie dei rigori per andare ai mondiali, perdonatemi, ma io non tifavo Italia, perché l'Italia in questo momento rappresenta la squadra della nostra federazione. La nostra federazione, per quanto ci riguarda, oggi ci deve dare delle risposte di una certa chiarezza. Noi ci aspettiamo da Malagò il nuovo corso, ma fino a che non ci dimostrerà che al di sopra di tutto ci deve essere una parità di trattamento
0: e non il circo Laniene,
2: una delle regole di ingaggio ben precise, allora Malagò dovrà porsi delle domande. Ma perché gli italiani non amano la nazionale? Fatela questa domanda e cerca anche di darti una risposta, perché noi la risposta ce la siamo già data.
0: Io sono incavolato nero, Presidente, perché io, grazie a questo modo di gestire vergognoso la nazionale, io ho un figlio che adesso fa 18 anni. Io mi ricordo tutti i mondiali quando ero piccolo, con mio papà, con mio nonno, sono dei ricordi indelebili. Lascia fare che ho avuto la fortuna di vedere due vittorie dei mondiali, una da piccolissimo e un'altra già che ero già più che ventenne. Però io non ho avuto il piacere di vedermi gli ultimi tre mondiali con mio figlio. I prossimi mondiali lui avrà 23 anni, magari non si riguarda più con suo padre, questo è il discorso. Quindi sono ancora più incavolato per una situazione tutta personale nostra, perché come dicevamo prima, il calcio, per chi ha la passione, va a segnare la vita. Noi ci ricordiamo tutti dove eravamo quando Del Piero segnò il 2-0 con la Germania nel 2006. Dove eravamo in quel momento? Se lo chiediamo a tutti quelli che sono collegati, lo sanno, ce l'hanno stampato.
2: Lo sanno e sanno anche dove eravamo noi nel 2007. Eravamo in una Serie B a giocare la prima di campionato a Rimini, pareggiando 1-1, perché in quel caso la giustizia sportiva fu tempestiva. Sulla base del nulla, sulla base del nulla. Perfetto, allora il popolo si chiede qual è il filo conduttore. Hanno agito bene all'epoca e quindi con la stessa tempestività dovrebbero agire anche oggi? Oppure all'epoca ci fu uno sbaglio e quello che succede oggi non ha alcuna rilevanza? Sì, ma se ci fu uno sbaglio, ci furono anche due scudetti revocati, ci fu una Serie B. Cercate di chiarirvi le idee, perché a milioni di tifosi i conti non tornano. E io comprendo anche che ci siano giornalisti che per salvaguardare, alcuni sono giornalai, non sono neanche giornalisti, diciamo professionisti, che per salvare il loro posto di lavoro non possono dire determinate cose. Ma sinceramente oggi le notizie sulle quali dovessi soffermare sono quelle che riguardano il nostro sistema calcio, non il calcio mercato. O pensate veramente che io mi faccia raccontare il calcio da Lele Adani o da Adriano Panatta, bravissimi commentatori, ma non mi interessa, perché queste non sono le cose basilari, non sono le cose importanti, perché oggi il calcio giocato necessariamente passa in terzo piano. Ci sono cose importanti che la fondazione dice qualcuno le vuole affrontare, o siamo soltanto noi pazzi della fondazione a vedere una realtà che non esiste? Perché mi piacerebbe parlare con qualsiasi giornalista, anche i più noti, no? Anche coloro che all'epoca mi dissero che dovevo vergognarmi perché avevo detto di aver ascoltato le telefonate di Facchetti con il mondo arbitrale. E io mi sarei dovuto vergognare perché stavo parlando di una persona passata a miglior vita. Questi sono i giornalisti? Ai giornalisti preme veramente capire quali sono i nostri dubbi o fanno parte anche loro di un determinato scacchiere, le cose vanno bene così? Perché attenzione, voi sbagliate a fare i conti, perché i conti voi li dovete fare con i migliori di persone. I partiti politici li fanno con i loro elettori. Il mondo calcistico i conti li deve fare con chi fruisce di quel servizio, con chi è l'anima pulsante del sistema calcio, che sono tutti tifosi. Ma voi credete veramente che i tifosi siano tutti imbecilli, che si bevano ogni cosa che il giornale di turno riporta e soprattutto che non vadano ad informarsi sulla marea di notizie essenziali che non vengono volutamente riportate? Pensate questo, che tutti siano imbecilli? Noi della Fondazione non crediamo.
1: Oh, questione Malagon in relazione al suo tesseramento, ci chiede Davide. Questione valido Butada, e così ci colleghiamo anche alla vicenda Viglione.
0: Pare, abbiamo letto che Chinè sta indagando su questo, perché visto che adesso il buon Malagon deve preoccuparsi, perché ha scontentato due, almeno un paio di volte, chi era lì, che lo pungolava per dire devi prendere Conte. Poi sempre ritorniamo su Andreotti, perché vogliono che prendano Conte, perché Conte così se lo tolgono di mezzo. Magari non gli va.
1: Così scriveva Dagospia.
0: Quindi, però, Dagospia ha scritto di cosa? Ha scritto di incontri di riunione subito dopo essere stato
1: ascoltato.
0: Ascoltato una bella riunione a Roma con Marotta,
1: con la scusa della finale di Coppa Italia.
0: Quindi ci sono sempre le scuse, ci mancherebbe altro. Però qualcuno non ce la racconta giusta sugli incontri al The Wild. Gli incontri che sono stati fatti a The Wild con gli avvocati.
1: Che poi è arrivata quella sentenza del 1° maggio, guarda caso.
0: Sono tutte casualità. Se non si fanno le indagini, rimangono casualità. E ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. Malagò, vedremo cosa succederà. Pare che Chinè abbia aperto un fascicolo lì. Se ne sbaglia un'altra, rischia che gli parta. E gli parta sulla
1: sì, ma quando inizia a vedere che certi giornali dicono era meglio Conte, questa è la nazionale del circolo, puzza di bruciato.
2: Secondo me hanno contattato anche Trapattoni.
1: Beh, Gianni Rivera si è autocandidato anche, ho visto. Peraltro.
0: Rivera, ho visto che ha tirato delle staffilate.
1: Anche Altobelli è stato simpatico, ha detto se fossi un giovane allenatore oggi andrei a iscrivermi al circolo Aniene. Questo l'ha detto Altobelli.
2: Sì, ma come si fa ad amare questa nazionale, che è esattamente l'espressione di questo caos? Ecco, limitiamoci.
0: Ma anche perché deve cambiare.
1: Io l'ho adesso chiamato circo, ma va bene.
0: Malagò sta cercando obiettivamente di smarcarsi, perché ha messo Orsato ed è stata la prima mossa che non è piaciuta per nulla. E poi c'è il discorso adesso prima Leonardo e Maldini, poi Mancini, e si sta veramente vuol far vedere che non è più come una volta in cui c'era un gruppo granitico, in cui quando arrivavano gli impulsi c'era la reazione immediata, quasi come l'esperimento di Pavlov, si accendeva la lampadina e il cane sbavava anche senza cibo. Cioè, eravamo in quel mondo lì. Io mi auguro che continui a smarcarsi, ma è sufficiente questo? Sicuramente in questo momento la mia risposta è no. Cioè, Mancini, con quello che ha fatto nel 2023, se non mi ricordo male, in cui ci ha mandato tutti a stendere per i milioni, adesso ce lo ripigliamo indietro, un po' come riprendersi Conte dopo il dito medio ad Agnelli.
1: Io sono cose un po' pesanti.
0: La bocca da tifoso la storco. Poi non ti faccio dire niente al presidente perché sono più diplomatico.
2: Sto leggendo le dichiarazioni di Mancini, raccapricciando. Spero di vincere trofei importanti con l'Italia, voglio rimanere qui il più a lungo possibile. Ci servono giocatori giovani e tecnici. In attacco, secondo me, non siamo messi così male. Ma io mi chiedo, persone che sono ai vertici del calcio, ma possibile che debbano fare sempre dichiarazioni di una banalità sconcertante?
1: Guarda quest'altra di Ranieri, che
2: bello. Le scuole calcio costano troppo, dobbiamo riavvicinare i bambini, dobbiamo rimettere la tecnica al centro, nelle giovanili c'è un'esasperazione della tattica.
0: Sì, cioè, tutte obietà.
2: Ma signori, ma veramente, ma allora mi rilascio a quello che diceva prima. Guardate.
0: Forse c'è la mastra, te lo dico.
1: Ah, ok, aspetta, guarda. Intanto poi vi faccio questa domanda.
0: Perché volevo far partecipare Giuseppe gli ultimi 10 minuti, così chiudiamo in bellezza.
1: Però c'è Luca da Padova che a nome del forum Vecchia Signora, che si vede che sono collegati e commentano assieme, dicono: un'opposizione a una richiesta di archiviazione può essere presentata esclusivamente dalla persona che ha ricevuto il reato e a cui è stata presentata la richiesta. È vero o no? Chiedono.
0: Scusa.
1: Se un'opposizione alla richiesta di archiviazione, quella che avete fatto che è stata fatta per la Procura di Milano, possa essere presentata in realtà solo da una persona che ha ricevuto il reato o a cui.
0: Assolutamente.
1: È vero?
2: Cosa vuol dire che ha ricevuto il reato?
0: No, vabbè,
1: che ha subito. Non lo so.
2: L'opposizione all'archiviazione lo fa chi ha interesse. Se siamo legittimati ce lo diranno, se secondo siamo noi siamo legittimati.
0: Se riteranno che non
2: però
0: siamo legittimati.
2: Però io, caro, chi era questo nostro amico? Chi era?
0: Ilana Caprino, amante dell'Anna Caprino.
1: Luca da Padova amico? Che dice che sul forum di Vecchia Signora si stanno commentando
2: allora,
1: queste cose.
2: Cos'è sto forum di Vecchia Signora? È un altro orticello dei nostri bianconeri. Tanti piccoli orticelli che servono fiumi di parole, i Jalis, fiumi di parole.
0: Noi
2: tanti piccoli allora, orticelli, ma perché non siamo capaci ad unirci?
0: Fammi rispondere all'amico. Allora, noi, come l'ho detto prima, forse tu non eri collegato, allora, stiamo cercando di fare tutto quello che è in nostra possibilità per far venire fuori quello che secondo noi è il male di questo sistema. Le tentiamo tutte, ovviamente, da questo punto di vista. La cosa importante è che si parli di questa cosa. È scomparsa da tutti i giornali, non c'è mai andata sui giornali, non abbiamo letto un'intercettazione, non abbiamo letto nulla, perché il sistema ha interesse a metterla sotto il...
2: Però anziché, scusa, ma torniamo, no, su questi orticelli, perché poi...
0: Però facciamo parlare sembra, Vincenzo.
2: Sembra, sì, ma 30 secondi,
1: tra l'altro poi c'era, giuro. Non c'è Vincenzo, ancora con la... No, c'era Vittore che ha mandato un messaggio, però, Rasto JV.
2: Poi mi taccio, no, forum di tifosi...
1: Vecchia signora,
2: presumo che siano tifosi della Juventus, no?
1: Vecchia signora, risulta
2: perfetto.
1: Così.
2: Allora, se io fossi un appassionato, no? Mettiamoci nei panni di un tifoso della Juventus che è mosso da passione per questi due meravigliosi colori. Ma è un commento da scrivere questo, cioè dire, io avrei scritto, bravi, state provando. No, lui si pone il problema se noi siamo nel giusto. Ma io vorrei fare una domanda a questo amico, ma tu come la pensi? Per te va tutto bene o non va tutto bene? Perché alla fine la fondazione è uno spartiacque, o vai di qua o vai dall'altra parte, terzo non datur, ok? Dicevano i latini.
1: Poi io dico, ci sono degli avvocati che fanno quello di mestiere, un tifoso della Juve vede che degli avvocati fanno un'iniziativa, può condividerla, oppure no, ma non dire siamo legittimati o no, perché non credo che lì ci siano dei laureati.
2: Arriveremo in meta, magari non grazie ai milioni di simpatizzanti soltanto juventini, perché nella fondazione, lo dico con motivo di orgoglio, fanno parte milanisti, napoletani, sampdoriani e anche tifosi del Torino. Quindi alla fine far parte della fondazione significa avere a cuore la lealtà, la giustizia, le regole d'ingaggio, la parità di trattamento. Se poi qualche simpatizzante che si spaccia per tifoso della Juventus soltanto per porsi alcune domande, perché è veramente raccapricciante e imbarazzante.
0: Comunque non l'attacchiamo, perché poi io dico sempre, bisogna stare attenti, perché quello che si scrive poi i toni non si capiscono mai. Io invece voglio guardare sempre
1: le persone lato in faccia,
0: magari
1: certo,
0: giustamente anche. Lui si preoccupa e dice, ragazzi, non è che poi dopo
1: ci illudiamo e poi ci deludono.
0: Poi per l'ennesima volta, ho capito, amico nostro, il diritto, lo diceva Giolitti, per gli amici si interpreta, per i nemici si applica. Noi ovviamente sempre nella difesa di un avvocato si cerca di dire che la controparte o non ha la legittimazione attiva o non è, il tribunale non è competente, le eccezioni ci sono,
1: tra l'altro, cosa che avevano detto anche al TAR e poi invece certo, i fatti certo. Sono stati
0: poi
1: che voi,
0: poi esatto. Magari nella sentenza del TAR ci diranno che noi non eravamo e non siamo
2: però una cosa è certa, però oggi siamo qui a parlare grazie alla presenza all'esistenza della fondazione. Si è parlato delle bestemmie presunte di Lautaro, grazie alla fondazione siamo stati incolpati da
0: Gatte.io non è più uno sponsor dell'Inter, fateci prendere anche del merito, perché la Consob è intervenuta pesantemente.
1: Poi io ricordo che prima dell'esposto della fondazione nessuno parlava dei conti dell'Inter, era un argomento tabù, non esisteva.
0: Anzi, sulla Gazzetta era un fiorire di pinco, di società, di fondi che volevano investire, che volevano acquistare.
2: Semplicemente facciamo una cosa, non credete a quello che diciamo, credete a quello che leggete. Andate sul nostro sito e guardatevi tutte le azioni legali che abbiamo fatto. Informatevi, noi prima lavoriamo, poi
0: la variamo. Critica costruttiva è sempre ben accetta. Noi Michele non siamo onniscienti, possiamo sbagliare, sbaglieremo sempre, ma facciamo, a differenza dei chiacchieroni.
1: Michele da Gorizia ci dice, magari faccio presente che su quel forum forse ci sono più infiltrati che tifosi della Juve, questo potrebbe anche essere che c'è qualcuno che solleva
0: nessuno. No, però i fratelli bianconeri non li voglio attaccare.
1: Ma anche fossero interisti o milanisti.
2: Non li voglio attaccare, però voglio soltanto ribadire l'assoluta inutilità. A noi non interessano i like, interessano i numeri.
0: Massimo, il pilastro della fondazione è l'unione. Noi abbiamo unione e abbiamo la difesa.
2: Ma sembra quasi che noi siamo nati per fare dispetto, per creare ancora l'ennesimo orticello di quella pletora di realtà bianconere che esistono, no? Basta, uniamoci tutti. Se qualcuno ha uno strumento più funzionale rispetto a quello che noi abbiamo messo a disposizione, fatecelo sapere. Magari aderiamo noi al vostro progetto, senza alcuna gelosia. Ci mancherebbe altro. Noi la passione
0: per la
2: Juve l'abbiamo sempre dimostrato.
0: Io e Massimo stiamo mettendo la faccia a rischio ovviamente possiamo trovare un pazzo,
2: ce ne sono,
0: lui ha già la macchina, gliel'hanno rovinata, tanto per dire, no? E lo facciamo volentieri, però dico, dobbiamo smettere di attaccarci se non la pensiamo allo stesso maniera, dobbiamo tutti insieme lavorare per un obiettivo che abbiamo. L'obiettivo è che non sia sempre solo la Juventus l'unica società punita, magari è stato il Milan anche in passato, ma io mi ricordo anche la Fiorentina, mi ricordo il Napoli che sono andati in Serie C, cioè non c'è sempre una sola squadra, non è mai stata punita, e c'è, a mio avviso c'è un motivo, e noi questo motivo lo vogliamo combattere.
1: Oh, velocemente ci scrivono che vogliono sapere se l'iscrizione va fatta ogni anno, credo proprio di sì.
0: Sì, bisogna rinnovare, perché okay. Poi il problema nostro qual è? Che uno dice io mi sono iscritto nel 2023, poi lascia perdere, per tanti motivi non rinnova, e noi siamo sempre gli stessi, perché se ne convinciamo altri 5.000, ma i primi
1: non si
0: hanno
1: sono riscritti,
0: perdere, noi certo. Rimaniamo sempre 5.000.
1: Quindi perché... ogni anno mettetelo sul cellulare la scadenza.
0: No, c'è anche la possibilità, di farlo in maniera automatica, cioè chi dà il rinnovo automatico e quindi lo può fare.
1: Coordinate bancarie, ci crede Francesco Giuliano dalla Calabria, che basta che tu vada sul sito della Fondazione Identità Bianconera e trovi tutto quello che devi trovare.
2: Marco... Ma non fate l'iscrizione per noi, non la fate per noi, che il messaggio sia chiaro, l'iscrizione la fate per voi, se avete compreso bene le nostre parole, guardatevi allo specchio, guardatevi dentro. Se avete quella passione che vi scatena per arrivare in meta, fatelo. Altrimenti, se non credete a quello che vi diciamo, non è una prescrizione medica. Lo dovete fare perché ve lo sentite. Non siamo venuti qui a vendervi il set di padelle. Questo sia chiaro, ok? Che ne dicano di noi. La faccia noi la mettiamo. Io non sono presente su nessun social, ad esempio. Non mi interessano i like. Non mi interessano, semplicemente non mi interessano.
0: Chiudiamo col dire che questo è il momento di scendere in campo, a lottare con noi, a darci forza, a dare forza alle nostre battaglie. Noi vogliamo organizzare una grande manifestazione aperta a tutte le tifoserie a settembre a Roma. Chiederò l'aiuto di Paolo Carraro, che è il coordinatore dei club bianconeri del Lazio, che spero che mi aiuti a fare questa iniziativa.
2: Poi se qualcuno vuole venirsi a incatenare con me sotto facciamo, la federazione,
1: c'era anche il Dom che veniva.
0: C'era il Dom, ci incateniamo in 30 davanti a Via Allegra.
2: Però voglio vedervi, perché le chiacchiere le facciamo fare ai Gialis.
1: Ai Gialis, tu fiumi di parole, siamo in chiusura, ricordiamo quindi le due iniziative che abbiamo, che sono nuove di oggi, nuova di pacca, diciamo così, cioè l'opposizione al decreto di alla richiesta di archiviazione della Procura di Milano sulla vicenda Rocchi e arbitri, e la letterina esposta a Malagò per chiedere se non sia il caso di valutare qualcosa di un po' più serio sulla posizione di Viglione, visto che è venuto fuori che agisce da tifoso interista nelle istituzioni, in particolare nella federazione, con un ruolo importante. Queste due iniziative che oggi vi ho presentato, più tutto il resto, avete avuto modo di conoscere direttamente Massimo Durante e Michele Patrisso e anche altri, insomma, della fondazione, però loro due sono stati qua per tutte le due ore, e quindi è stato un bel confronto, e vi invito a seguire naturalmente.
0: Grazie
1: la fondazione,
0: a Luigi,
1: tutti
0: forza Juve e lottiamo.
2: E permettetemi un ringraziamento veramente non solo a Luigi, ma a tutta Radio Bianconera, che è sempre stata la prima realtà a credere in noi, e quando vengo da loro mi sento a casa, così come quando loro entreranno in via San Donato 78, quella è la vostra casa.
1: Grazie. Avete visto anche le foto, una bellissima casa.
0: E Arasto JV che ci ha mandato in live, grazie.
1: E anche scritto durante la trasmissione. Ciao a tutti, arriva Alberto Mauro, da adesso in poi tornate sul campo, mercato, tutto quello che volete, che Alberto soddisfa tutte le vostre curiosità. Ciao a tutti, grazie a Giorgio in regia, a presto, ciao.
11: Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
4: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
2: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
3: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
2: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
3: Gli esteri. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
2: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
3: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ciao a tutti, alla Civitavecchia. Faccio una domanda e sfrutto l'occasione di avere il dottor Patrizio e Durante per fare questa domanda. Un azionista della Juventus, in nome e per conto proprio, come azionista, come privato cittadino, può, in virtù delle sentenze uscite fuori negli ultimi 20 anni, appellarsi e fare una richiesta di risarcimento per danni provocati, visto che comunque ci hanno rimesso parecchi soldi? L'investitore può essere soggetto anche a, diciamo, perdite, ma non indotte. Può fare a nome per conto proprio un investitore della Juventus un ricorso verso la federazione, la giustizia sportiva, visto comunque anche la sentenza del Bologna, no? Che ha decretato che il campionato non è stato minimamente intaccato, quello del 2006. Magari mi sono decorsi i termini, ma magari sulle plusvalenze no. Fatemi sapere, grazie. Ciao a tutti, Aleda Civitavecchia. Allora, io come membro di un deputivo di un club ho avuto il piacere di conoscere i rappresentanti della fondazione, persone eccezionali, mosse da un amore vero, concreto, reale. E la mia domanda è questa: visto diciamo quanti tifosi ha questa squadra, non riesco a capire le difficoltà di crescita della fondazione, e questo è un appello che faccio a tutti coloro che stanno all'ascolto. Signori, è la nostra unica, il nostro unico salvagente, è il nostro Malox, perché io sono sempre a che fare comunque con tifosi della Juventus e ce lamentiamo costantemente, continuamente. Mamma mi ha sempre insegnato che non te puoi lamentare se sei stato ad osservare il disastro inerme, te puoi lamentare quando hai provato a evitare in tutti i modi qualcosa e poi non ci sei riuscito, allora ti puoi lamentare con te stesso o con fattori esterni. Signori, noi abbiamo lo stomaco distrutto e la fondazione è il nostro unico malox per evitare che queste ingiustizie continuino, perché vorrei ricordare anche una cosa: oggi è l'Inter, fra 10 anni potrebbe essere il Napoli o il Milan. Le questioni politiche di potere all'interno di una federazione sono variabili. Fatto sta che se noi abbiamo uno scudo come la fondazione, qualunque cambiamento non si intaccherà mai, sempre e comunque fino alla fine.
8: Buongiorno, Johnny da Palermo. Sinceramente volevo dire una cosa sulla Fondazione Bianconera. Stimo moltissimo questi uomini che non mollano neanche un attimino e lottano contro un sistema ingiusto. Li stimo davvero, però provo anche rabbia e tenerezza nei loro confronti, perché purtroppo questo sistema è impossibile buttarlo giù, almeno per adesso, finché ci sono certi uomini potenti. Purtroppo insabbiano tutto, non ci ha potuto la famiglia Agnelli con tutti i suoi soldi, sono stati loro vittime, figuriamoci noi. Comunque, la speranza è l'ultima a morire, sempre forza Juve.
9: Buongiorno Luigi e buongiorno ai tuoi ospiti. Guarda, riflettevo sulle parole tue che dicevi, questi sono avvocati che non cercano pubblicità, e sono d'accordissimo con te, anzi secondo me sbagliano. Perché il problema è proprio quello, secondo me. Loro hanno detto che non li conosce nessuno e il problema è che loro si fanno troppa poca pubblicità. Secondo me dovrebbero aprire un canale social, YouTube, Facebook, dove ogni tanto, una volta a settimana, quando hanno tempo, organizzano delle dirette dove interloquiscono, secondo me, con loro colleghi, avvocati che non fanno parte dell'associazione, e fanno parlare anche loro in modo da far vedere al pubblico e alle persone che si affacciano, diciamo, a conoscerli, che non è solo una canzone che si cantano e si suonano da soli, ma che si confronta con altri colleghi. Potrebbe essere un'idea. E poi secondo me bisognerebbe coinvolgere l'associazione dei consumatori, perché qui sono state fatte delle truffe a gente che paga biglietti per andare allo stadio, che crede in questo sport, che scommette anche dei soldi e che sono stati truffati.
10: Buongiorno, Luca da Terni. Ma sono un po' preso alla sprovvista su un po' di cose, nel senso che non si avevano 10 milioni per prendere Dibu Martinez, non si arrivava a più di 5-6 perché non c'erano uscite, perché non c'erano soldi, non c'era disponibilità in un ruolo fondamentale, perché Spalletti ha chiesto un portiere d'esperienza, un attaccante forte e fisico. Arriva Colomoni a 50 milioni, una cifra per me molto elevata. Poi va benissimo perché è un attaccante che piace anche a Spalletti, è un attaccante che piace anche a me, però non ha quelle caratteristiche di Pellegrino, ad esempio. E vai a prendere Alen Begovic, che è fortissimo, grande talento, giovane, spendi 90 milioni in 2 giorni e non sei riuscito a prendere il Dibu Martinez a 10, c'è qualcosa che non mi torna. Quindi secondo me anche questo silenzio intorno a Conceição, che non so neanche se è ancora tornato dalle ferie o è già in ritiro, mentre gli altri del mondiale sono già in ritiro, secondo me questo indica che c'è una trattativa in uscita per Conceição.
11: Ciao, siamo da Roma e grazie di questa puntata che sicuramente fa capire meglio in che cosa consiste la fondazione. Io non sono iscritto, ma credo proprio che lo farò, perché l'informazione e chiarire bene quali sono i punti dà sicuramente a noi tifosi una chiarezza che magari per ragioni di tempo o mancanza di possibilità di approfondimento magari non abbiamo presi da mille cose. Io però ho una domanda che spero non voglia essere provocatoria, non la faccio per questo motivo, è più una curiosità. Per quale motivo la società Juventus non si difende mai e addirittura abbiamo bisogno, ben venga, che ci sia una fondazione che prende le parti della Juve? Io credo che la maggioranza dei tifosi juventini sia scoraggiata per questo, perché a questo punto, ecco, c'è bisogno che qualcuno si metta una mano nella coscienza e anche nel portafoglio per portare avanti una causa che non capiamo per quale motivo non venga perorata da chi dovrebbe e potrebbe e avrebbe i potenti mezzi per farlo senza chiedere di farlo ai tifosi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

Allora, dove eravamo rimasti? Perché di solito non c'è due senza tre, e sa tanto mi dà tanto, poco mi dà poco, però abbastanza è già abbastanza, nel senso che la Juventus ha mosso i primi colpi, in realtà i primissimi sono stati Ekator e Selic, però ci aspettavamo un colpo vero, il colpo vero è arrivato dopo una lunga rincorsa. Colomoni, finalmente alla Juventus, si può discutere, lo faremo sulle cifre, sulla formula, sulle modalità, ma il vero colpo, caro Manuel, che ieri abbiamo fatto in tempo solo ad annusare, perché è arrivato poi nella giornata, l'accelerazione è arrivata tra la serata di ieri, ufficiale poi questa mattina, ma di fatto ieri la Juventus in serata aveva già gli accordi definitivi con Alajbegovic, mancavano solo gli ultimi dettagli che sono stati formalizzati in giornata. Un colpo, due colpi e adesso aspettiamo il terzo, perché c'è da blindare anche la porta e al momento tutti gli indizi portano a Suzuki, in vantaggio su Vicario, in vantaggio sul Dibu Martinez. Insomma, la Juventus quantomeno sembra avere le idee chiare e soprattutto ha rotto gli indugi, cosa che ci aspettavamo. Siamo al 30 luglio, quindi adesso prima di applaudire e strapparsi i capelli rendiamoci conto che mi pare assolutamente legittimo che una squadra che deve praticamente rifondarsi faccia dei colpi pesanti al 30 luglio. Li aspettavamo, sono arrivati. Colomoni era il giocatore che voleva Spalletti là davanti. Attenzione, perché Alajbegovic e Colomoni non escludono nuovi altri colpi in attacco. L'ossigeno a livello di bilancio è arrivato dalla cessione di Muaremovic, che ha portato nelle casse della Juventus 19 milioni di euro. Il prestito di Openda, 3 milioni, più ti sgravi praticamente tutto l'ingaggio, più un'altra serie di operazioni che la Juventus sta finalizzando, che ancora non sono definitive, ma sta finalizzando. Tutto questo ha portato alla possibilità di reinvestire. Colomoni era un investimento già previsto. Il vero colpo, a effetto, a sorpresa, stile Selic e Ekator, è stato Alajbegovic, perché di fatto c'è stata veramente un'accelerata, un blitz nella giornata di ieri sul giocatore bosniaco, nato in Germania ma gioca per la nazionale bosniaca, ce lo ricordiamo molto bene purtroppo, dal playoff contro l'Italia a Zenica. Dicevo, sul giocatore c'era anche il Chelsea, ma la Juventus, con un moto d'orgoglio forse, ricordandosi cosa è stata, è riuscita a strappare la concorrenza del Chelsea per un semplice motivo. A me ricorda un passaggio di qualche anno fa, adesso ve lo faccio, ve lo ripropongo. Al Chelsea Alajbegovic ha capito che nonostante l'offerta fosse leggermente superiore non sarebbe mai stato centrale nel progetto, almeno da questa stagione. Alla Juventus invece ha capito che sarebbe stato subito decisivo, subito titolare. Poi, chiaro che ci sono gerarchie, c'è un certo Yıldız, ci sono tante altre situazioni in casa Juventus in questo momento, ma Carnevale e Massara sono stati convincenti col giocatore, col papà e soprattutto con un intermediario che ha piazzato un altro assist in casa Juventus, e mi riferisco a Miralem Pjanic, che, diciamo così, è stato decisivo poi nella decisione finale di Alajbegovic di vestire la maglia della Juventus. Massara e Carnevale cosa hanno proposto al giocatore? Intanto una centralità nel progetto da questa stagione, da subito, immediatamente, è un po' quello che doveva essere in previsione Zegrova e non è stato, un po' quel che avrebbe potuto essere Azic e non è stato. Ecco che con Alajbegovic, nonostante l'età molto giovane, 18 anni, però l'esperienza il giocatore ne ha da vendere anche a livello internazionale con la sua nazionale,

L'abbiamo visto nelle ultime settimane per quanto riguarda il portiere, mai dire mai, perché ogni 2-3 giorni bisogna aggiornare un po' la situazione. Ma in attacco potrebbero esserci ulteriori novità, perché come detto Pendà ha dato la stura a Colomani, non che arriva Colomani perché è andato via Pendà, ma c'era bisogno di un'uscita, ecco, parliamoci chiaro, l'uscita è arrivata e nel giro di poco la Juventus ha chiuso Colomani. Ha fatto Alai Begovic e sta facendo delle valutazioni ulteriori, in parte vincolate all'uscita di Jonathan David, in parte no, ma chiaramente un ulteriore innesto in attacco sarebbe facilitato dall'uscita di Jonathan David, che è un giocatore preso parametro zero, quindi potrebbe regalare alla Juventus anche una buona plusvalenza, dipende da come e a quanto lo piazzi. C'è un piccolo problema che si può bypassare, a mio giudizio, la volontà del giocatore di rimanere alla Juventus. Rispetto a Openda, rispetto a altri, rispetto a Zegrova, rispetto a Azic, sicuramente ha avuto un peso specifico diverso la scorsa stagione Jonathan David, anche se non è stata una stagione entusiasmante, però qualcosa abbiamo visto in lui che non abbiamo visto in Openda e negli altri. Quindi lui vorrebbe rimanere per giocarsi le sue chance anche in questa stagione, magari riuscire a far cambiare idea a Spalletti e ai tifosi juventini. In questo senso la Juventus sta facendo delle riflessioni, perché è chiaro che se con un sacrificio relativo di Jonathan David tu riesci ad arrivare a Pellegrino, tu riesci ad arrivare a Zirkzee, o eventualmente puoi riaprire i discorsi per Vlahovic, allora secondo me vale assolutamente la pena cambiare, virare e sacrificare tra virgolette Jonathan David per poi arrivare a un profilo vero. L'attacco si sta delineando e definendo, non è ancora definitivo secondo me, cambieranno ancora un paio di facce, qualcuno in uscita, Jonathan David secondo me uscirà alla lunga, e io credo che la Juventus proverà a fare uno tra Zirkzee e Pellegrino prima eventualmente di provare di fare un nuovo tentativo per Vlahovic. Questa è la mia idea, poi le cose cambiano, come abbiamo visto nella giornata di ieri. Colomani ce lo aspettavamo da un po'. Su Alai Begovic la Juventus ha lavorato molto bene. In sordina c'è stato lo zampino decisivo di Massara, che l'aveva già attenzionato nei mesi scorsi. Beh, è un giocatore che ne abbiamo già parlato anche qua, se vi ricordate, qualche settimana, addirittura qualche mese fa, avevamo detto che bello sarebbe se la Juventus facesse un tentativo, ci provasse, un giocatore, un talento cristallino, un giocatore di quelli che si faranno. È molto giovane, ma non è una scommessa, perché ragazzi, ha già un curriculum di tutto rispetto, sia in Germania, ma anche e soprattutto a livello di nazionale. Cioè, un giocatore titolare, un giocatore che gioca, un giocatore che in questo momento non si discute Alai Begovic, a differenza invece di due scommesse come Zegrova e Azic, che sono arrivate a Torino in situazioni diverse. Quindi un plauso anche, secondo me, a mio giudizio, poi ditemi anche voi, alla strategia, alla policy sul mercato della Juventus, che continua a collezionare dei colpi al buio, affari spenti, no? Ekator, Selic, lo stesso Alai Begovic, sono giocatori che sono entrati in orbita Juventus, chi più chi meno, poi sono spariti dall'orbita Juventus, nel senso che sui giornali, sui media, sui siti, non erano dei nomi che si facevano con così grande insistenza negli ultimi tempi, come Colomani, di cui parliamo tutti i giorni e i giornali scrivono tutti i giorni, come tanti altri che sì, di cui si discute da mesi. Ecco, Alai Begovic era apparso, fluttuato un po' nell'orbita Juventus, poi è un po' sparito. Ecco, molto bravi ad andare a ripescare, e soprattutto con le tempistiche, perché Selic l'hai preso al momento giusto, era parametro zero, sì, ma stava firmando con la Roma, quindi hai affondato al momento giusto, poco prima che decidesse di accordarsi con i giallorossi, strappandolo, tra virgolette, alla Roma. Stesso discorso, comunque discorso simile per Alai Begovic, un giocatore sul quale c'era il Chelsea forte, ma anche altri club. Il Chelsea al momento era il club più forte, poi c'erano anche altri club, tra questi anche diversi club italiani, l'Atalanta in primis, ma anche altre squadre, perché fa gola, perché è un talentino, perché l'abbiamo visto tutti, perché lo conosciamo, l'abbiamo imparato a conoscere, ma non soltanto dal playoff l'ultimo contro l'Italia. È un giocatore di quelli, insomma, se noi andiamo a puntare a ragionare sugli under 20 in Europa, diciamo così, sicuramente è uno dei top 5-6, sicuramente uno dei top 10, e mi aspetto magari il Golden Boy
se vi ricordate,

0: se ci fate caso, no? Il premio che mette in palio tutto sport, privilegiando i giovani, ecco, potrebbe essere un gran candidato per il prossimo Golden Boy. Noi ci portiamo la candidatura, poi vediamo cosa succederà. Molto spesso, diciamo così, si attenzionano anche profili che hanno avuto un trascorso o comunque un presente juventino, come De Ligt, come altri. Perché non Ale Begovic? Poi è chiaro che è ancora tutto da dimostrare, la maglia della Juventus non pesa come quella del Leverkusen, come il Colonia, e su questo siamo tutti d'accordo. Però la cosa che mi piace è il modo in cui è stato scelto, il modo in cui è stato preso, il modo senza troppi fronzoli in cui è stato preso e scaraventato in campo. Perché Carnevali e Massara non l'hanno preso per fare l'Under 23, non l'hanno preso per fare la panchina, l'hanno preso per farlo giocare. Una Juve, come dicevamo, che ha cambiato anche la sua politica sul mercato, una Juventus un po' più giovane, giovane in campo, sulla stura di Mancini, anche lui si dice in azzurro punterà sui giovani, tanti giovani nuovi, alcuni già li conosciamo, speriamo, intanto sta facendo così anche la Juventus, nei fatti soprattutto. E anche gli acquisti e anche il mercato è andato in questo senso, quindi avevamo avuto dei dubbi, io continuo, non dico ad averne, però insomma, adesso non è che Colomani e Ale Begovic risolvono immediatamente le cose in casa Juventus, però sono contento del segnale che ha dato la Juve. Ci voleva questo per noi, per i tifosi, per l'ambiente, per i giocatori. La Juventus c'è, fino all'altro ieri non c'era, oggi la Juventus c'è. Deve ancora mettere a posto diverse situazioni, il portiere è quella più urgente, oggi come oggi, che hai preso Colomani, l'urgenza era il centravanti l'hai preso anche se non è un vero centravanti. Però ragazzi, pensateci un attimo, se noi in questo attacco, con Colomani, poi abbiamo una serie di trequartisti, secondo me con Seisao andrà via, questa è la mia sensazione, però questo poi da vedere, al momento hai con Seisao, hai Begovic, hai il Diz, più svariati altri. Se dovesse arrivare Pellegrino, faccio un esempio, perché per me è il identikit del centravanti che serve a Luciano Spalletti, Pellegrino, è un reparto offensivo ben delineato, con giocatori complementari, con giocatori con caratteristiche diverse, con centravanti, un centravanti barra seconda punta come Colomani, tanti trequartisti, volendo all'occorrenza esterni, Ale Begovic può giocare anche nel tridente a sinistra, può giocare trequartista, gioca un po' dove vuole, come il Diz, come con Seisao. In più da capire cosa succederà, che ne sarà di Zegrova, di Azic e compagnia, lo stesso Jonathan David, inizia a avere un attacco ben assortito. L'anno scorso avevi Dusan Vlahovic che da solo ti reggeva il peso dei gol, delle aspettative, della pressione. Oggi non ce l'hai più, per quello che dico, prima di dire ci siamo rinforzati, aspettiamo e vediamo. Colomani più o meno può valere Dusan Vlahovic, più o meno, a livello di... a grandi linee, sono giocatori diversi, ma sto dicendo a livello di peso specifico in campo, gol, attitudine, leadership. Cioè Colomani rispetto a Vlahovic ha anche uno storico ben diverso in campo internazionale, con la nazionale, ha giocato una finale del mondiale, quella poi persa contro l'Argentina, ha giocato nel Paris Saint Germain, è un giocatore che ha uno spessore di un certo tipo. È vero che ultimamente questi prestiti in giro per la Premier eccetera eccetera non l'hanno valorizzato, tanto che questo poi è una riflessione che voglio fare insieme a voi, io ve la porto al dibattito, poi decidete voi d'accordo o non d'accordo eccetera, tanto che sentivo oggi un commento di giornalisti inglesi, erano tutti quasi stupefatti dalla cifra che ha speso la Juventus per Colomani. Perché? Perché l'anno scorso al Tottenham non è che abbia fatto granché, anzi, faticato abbastanza, e quindi erano tutti abbastanza sorpresi del fatto che la Juventus abbia deciso di spendere questa cifra, che si aggira sui 50 milioni bonus compresi, poi magari non tutti saranno effettivi questi bonus, però è una cifra abbastanza alta, si va 38 più 12, quindi diciamo che mediamente, calcolando magari buona parte ma non tutti i bonus, intorno ai 45-47 milioni credo che la Juventus li spenderà per Colomani. Poi è chiaro che tutto dipenderà dai bonus, spero che la qualificazione in Europa sia alla portata, però gli eventuali altri bonus che non conosciamo nel dettaglio poi lo vedremo. Detto questo, un'operazione importante tra i 45 e i 50 milioni, quindi stiamo parlando di soldi veri. E sponda Tottenham o comunque Inghilterra Premier League, c'era molta perplessità sul fatto che la Juventus abbia destinato questi soldi a un giocatore come Kolumani, facendo anche il paragone tra varie operazioni in Cucurella, 55 milioni, eccetera, eccetera, che per poco più hanno trasferito giocatori che hanno sicuramente uno spessore diverso. Perché la Juventus ha speso questa cifra? Intanto per un motivo, perché il Paris Saint-Germain meno non sarebbe sceso. Per un motivo o per l'altro, il Paris Saint-Germain, come sapete molto bene, non ha grossi bisogni di soldi. Quindi quando decide di vendere lo fa per tagliare, perché è un giocatore che oggettivamente avrebbe avuto pochissimo spazio. Andatevi a vedere il reparto offensivo del Paris Saint-Germain. Insomma, Kolumani rischiava di fare addirittura tribuna, non panchina. Quindi giusto liberarsene, sì, però essendo il Paris Saint-Germain ti detto le condizioni. Se lo vuoi a questa cifra, bene, altrimenti io me lo tengo anche fuori rosa, non è un grosso problema, a differenza di altre squadre che devono fare i conti con un bilancio e parametri del fair play finanziario. E Paris Saint-Germain fa un po' quello che vuole, lo sappiamo. Quindi la Juventus ha capito a un certo punto nelle ultime settimane che poteva stare, aspettare un mese, due mesi, tre mesi, ma il Paris Saint-Germain non sarebbe sceso di un euro. E quindi a un certo punto si prospettava un tiramolla che poteva durare ancora per una settimana, due, un mese, e la Juventus, forse consigliata dal buon Spalletti, che a un certo punto ha fatto il segno dell'orologio di Mazzarri: ragazzi, io avrei bisogno di un attaccante, non so voi come siete messi, però se ce la facciamo per la tournée fareste una cortesia, poi vedete voi. Al che Massara e Carnevali hanno detto: sapete cosa, tanto vale, tanto i soldi li spendiamo adesso o tra un mese, li dobbiamo spendere, lo sconto non ce lo fanno, tanto vale spendere subito e ci portiamo a casa un attaccante che inizia a entrare nei meccanismi, poi rispetto ad altri ha più facilità perché c'è già entrato nei meccanismi Juve, è già stato decisivo al suo approdo, al suo primo sbarco nella sua prima avventura juventina, quindi ci sono dei punti interessanti su questa operazione. Quindi da un lato per quello che la Juventus ha speso una cifra molto alta per un attaccante di quel tipo. Il secondo motivo è perché in giro al momento non c'è tanto meglio a tanto meno, cioè ci sono profili sicuramente più strutturati, più gol, più garanzie, ma costano tanto. Ci sono dei profili meno strutturati, Pellegrino eccetera eccetera, a meno. Credo che Kolumani sia la giusta via di mezzo tra uno come Pellegrino, che è un buon prospetto ma non gli puoi affidare l'attacco titolare della Juventus la prossima stagione, e invece profili da 70-80 milioni che in questo momento sono fuori budget per la Juventus. Quale poteva essere l'alternativa? L'alternativa immediata a Kolumani poteva essere Dusan Vlahovic, però i discorsi al momento sono ancora freddi tra Carnevali e Dusan Vlahovic. Non c'è stata questa citofonata che ci aspettavamo magari del serbo, magari ci sarà, però nel frattempo secondo me la Juventus ha fatto bene, ha aspettato fino a un certo punto, ha capito che tanto le cose non cambiavano e ha deciso di fare all-in su Kolumani. Insomma, cosa che si sapeva, lo aveva aspettato, lo aveva cercato, non aveva avuto altri obiettivi in questo momento in attacco a parte Kolumani, ha cercato di arrivare a un accordo soddisfacente, poi si può valutare bene, non bene, ha fatto bene, ha speso troppo, ha speso troppo poco, questo dipende un po' dal giudizio di tutti noi, però è chiaro che c'era bisogno di un attaccante e l'attaccante è arrivato, un attaccante di peso. Non sarà sicuramente Haaland, e questo lo sappiamo, però è un attaccante che ha fatto bene in casa Juve e probabilmente lo farà anche l'anno prossimo o almeno ce lo auguriamo. 14:31, quindi rimanete con noi, dobbiamo parlare ancora un po' di Alai Begovic, perché non tutti lo conoscono nel dettaglio, è giusto anche fare un piccolo recap del suo curriculum, capire cosa può portare in dote, dove può giocare, con chi, perché, per come. Torniamo tra pochissimo, 14:32, rimanete con noi, a dopo, ciao!
1: L'ora della vecchia signora.
2: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana, che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché ho un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
3: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
2: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.

0: Ben ritrovati, 14.38. Oggi con un po' di ottimismo e soprattutto molta curiosità di vedere all'opera i nuovi Hecator. Tanto gli auguriamo il meglio, che torni al più presto post infortunio. Selic l'abbiamo già intravisto, diciamo così, contro lo Standard Liegi, domani un'altra amichevole qui alla Continassa per continuare questo percorso. Spero, immagino e credo che vedremo dei progressi anche domani, anche perché peggio del Basilea e dello Standard è difficile, però gradualmente, normale, si mettono chilometri nelle gambe, aumentano i carichi,
1: ma si può fare.
0: Si può fare, la preparazione entra nel vivo e finalmente vedremo una Juventus non ancora brillante, però qualcosa in più rispetto alle ultime due uscite, io me l'aspetto. E poi aspettiamo a braccia aperte Kolumuani Alibegovic con Camillo De Michelis. Io non so dov'è in questo momento, ma posso immaginarlo, sarà già sguinzagliato.
1: Pensa
0: in giro per Torino.
1: Ieri sera alle 7 ero collegato su un noto canale di sport e l'ho visto che usciva dalla Continassa.
0: Hai visto Camillo?
1: Sì, infatti gli ho mandato, ho fatto uno screen, gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto: guarda che ti vedo.
0: Ma si è allenato? No. Si è allenato, no, figurati. Allora, così fra un anno avremo Jonathan David, Openda e Kolumuani sul mercato che nessuno vorrà. Gioacchino non è molto ottimista, ma Kolumuani sul mercato perché? Kolumuani, contratto di 5 anni, 5 milioni, lo tieni 2 o 3, poi magari lo vendi tra 3-4. L'idea può essere quella, o lo rinnovi, insomma. Kolumuani secondo me è un giocatore che farà parte della prossima Juventus dei prossimi anni. Sugli altri due ti do ragione. Davide, Openda... Openda te lo trovi sicuro a giugno prossimo, rientro prestito dal Lione, prestito secco, quindi non ci sono pretese e neanche richieste da parte della Juventus. Su Jonathan David il discorso è diverso, perché avendolo preso a parametro zero io credo che la Juventus possa monetizzarlo e quindi cederlo a una cifra anche piuttosto contenuta. Cioè, se ci fate caso, Jonathan David a parametro zero è un buon colpo, Jonathan David a 10 milioni continua a essere un buon colpo per quest'estate, per qualche squadra che possa averne necessità, reduce dal mondiale, tra l'altro un mondiale da titolare, ha fatto anche qualche gol, tripletta mi pare al debutto o poco altro con il Canada, quindi un giocatore che un certo tipo di mercato ce l'ha. Chiaro, non ti arriveranno offerte da 50 milioni, ma un'offerta da 10 per un giocatore che hai preso parametro zero ci può stare. Tu ci guadagni quanto? 10 milioni intanto di plusvalenza, in più rientri da un ingaggio piuttosto alto. Questo è un po' il nodo di Jonathan David, perché ha un ingaggio altino per il giocatore che è, quindi anche questo potrebbe scoraggiare un'eventuale concorrenza sul giocatore, un eventuale interesse di club. Però io credo che il mercato ce l'abbia e non mi pare che ci siano grossi ostacoli su una cessione intorno ai 10-12 milioni per Jonathan David. Non è il prezzo giusto, come diceva Iva Zanicchi. Il problema è trovarsi una squadra che si va a collare un ingaggio del genere, però ce ne sono, ragazzi. La Juventus andrebbe a risparmiare quindi abbastanza, no? Plusvalenza 10 milioni più risparmio di 5 milioni di ingaggio, hai una quindicina di milioni mal contati per andare a dare l'acconto per Pellegrino. Ci state? Io ci sto. Secondo me è una buona idea, anche soprattutto in prospettiva. La grande sorpresa del prossimo campionato sarà Durmisi, Giovanni dal Brasile. Da come l'ho visto con lo Standard Liegi non lo so, però caro Giovanni, io so che tu sei un estimatore, un conoscitore di calcio, soprattutto anche del calcio, diciamo così, giovanile, e quindi se tu mi indichi Durmisi, io qualcosa ho intravisto anche nella scorsa stagione, negli scorsi mesi. L'approccio con lo Standard Liegi non mi è sembrato dei migliori, però ragazzi, aspettiamo e vediamo per valutare. Avrà le sue chance probabilmente, magari sarà aggregato in pianta stabile, vediamo. Secondo me si alterneranno nei tre sottopunta da sinistra a destra, il Diz, Alibegovic, Cambiaso, con Boga a fare il vice il Diz e Alibegovic. Hecator sono 18 milioni inspiegabili, visto che poi hai preso la versione originale, che è Kolumuani. Vero. Sono d'accordo con te su questo al 100%, caro Luca. Cioè, Hecator e Kolumuani sono lo stesso tipo di giocatore con le stesse caratteristiche. Non mi stupirei, lo dico ora, non mi stupirei che Hecator andasse da qualche parte in cambio di Pellegrino. Lo dico sottovoce, però non mi stupirei Hecator al Parma per Pellegrino alla Juventus, o comunque che possa diventare merce di scambio. Perché? Perché sono d'accordo con te, è molto molto simile intanto, forse in tutto, a Colomoni. Sul bosniaco, forte ma calma. Anche con Miners, occhio, perché l'Atalanta faceva gol da 30 metri e ora ha paura anche a passare la palla. Sono d'accordo su questo, aspettiamo e valutiamo la pressione, la maglia della Juventus, tante cose, ma Alej Begovic, da quello che ho visto, mi piace. Vi ricordate, ne abbiamo parlato poche settimane fa, ah, che bello sarebbe Alej Begovic alla Juventus, un prospetto giovane, sarebbe in linea con le idee di Carnevali e Massara, e puntualmente è poi arrivato l'affondo. Sono tanto entusiasta per questo mercato. Ah, sento tanto entusiasmo, ho sbagliato io, per questo mercato mediocre. Io l'ho detto prima, ragazzi, questi sono i primi due tasselli veri, dopo Selic, ok, Ekator, ok, questi sono i primi due veri tasselli, ma manca ancora tanto. Se a questi tasselli mi porti Pellegrino, Suzuki, e che sì, ti dico, è un buon mercato, sono soddisfatto. Quindi, ancora 3-4 nomi, poi uno in più non farebbe mai male, però se mi portate altri 3, vi dico bene. Colomoni è un giocatore normalissimo, strapagato, ci scrive Gianluca. Selic è un panchinaro, Ekator, Alej Begovic sono due scommesse. Sì, Selic è un panchinaro, l'hai pagato zero e comunque hai un rincalzo di Kalulu. Secondo me è stata un'operazione furba, capendo che non è che hai preso Cucurella, hai preso la riserva di Kalulu. Ok, va bene, va benissimo. Abbiamo ancora un centrocampo da Serie B. C'era una volta la FC Juventus e poi un po' di critiche per Gionelkan, eccetera, eccetera. Ci scrive Gianluca. È vero, in questo momento, con l'arrivo di Colomoni, Alej Begovic, Aildiz, Kosesau, eccetera, eccetera, Bogaic, forse il centrocampo ad oggi è il reparto che avrebbe più bisogno, dopo averlo fatto in attacco, di qualche innesto. 38 più 12 di bonus, 5 milioni di ingaggio per 4 anni, siamo folli per un giocatore normale che ha gli stessi numeri di Openda. Avrei rinnovato Vlahovic e speso i soldi per un centrocampista forte con personalità. Abbiamo fatto l'ennesima cavolata. Non c'è grosso ottimismo in questo momento, ma poi magari, sai, è solo un campione dei nostri ascoltatori. Ciao Alessandro da Ostia, sono molto contento degli acquisti, vedete, basta cambiare, basta un messaggio in più e cambia anche il polso dei nostri ascoltatori. Degli acquisti, però sinceramente non capisco come non si agisce a centrocampo. Sono 4 anni che stiamo con un centrocampo da quinto, sesto posto. E qua lo dico, e qua non lo nego, sono d'accordo con te. Cioè, in questo momento poi, ragazzi, possiamo parlare di rilanciare Arthur, Douglas Luiz. Non lo facciamo, non Cobb Miners, non succederà mai, non succederà mai. Arthur, questo è, tra l'altro, pure sovrappeso, pare. Cobb Miners purtroppo era un altro giocatore, oggi è questo. Quindi, se arriva la fata turchina e con la bacchetta magica lo trasforma in quello che era, benissimo. Altrimenti, questa stagione che inizia sarà lo stesso Cobb Miners dell'anno scorso, purtroppo. Non vedo dei passi avanti, perché dovrebbe cambiare qualcosa? Questo ormai è Cobb Miners, a meno che, non lo so, succeda qualche miracolo sportivo, ma difficilmente succedono. Allora abbiamo qualche vocale da sentire con Manu e io torno sui vostri messaggi, sono tanti, io cerco di leggerli tutti, ascoltarvi tutti, non è semplice, ma ce la mettiamo tutta con Manu, che rapido in regia, sentiamo.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Sono Simone della Svizzera, ma io sono molto molto molto felice che Colomoni sia ritornato. Questo ragazzo veramente ha lottato per ritornare da noi e ha un attaccamento alla Juve molto di più di altri calciatori che lo dovrebbero avere, che già avessero la nostra maglia per fin da troppo tempo. Felicissimo anche per il talento bosniaco e niente, sono molto fiducioso con Carnevali e Massara, stanno facendo un ottimo lavoro, stiamo positivi e fiducia, e soprattutto dobbiamo accoglierlo bene a Colo, perché se lo merita veramente. Ma raramente si vede un attaccamento così come l'ha dimostrato lui fino alla fine. Forza Juve.
0: Tra l'altro solo io noto una somiglianza con KB, Lamé. Hai presente, Manuel? Tra Colomoni e KB, Lamé. Presente il...
1: Il miracolato, sì.
0: Sì, esatto, l'influencer, diciamo così. Come si somigliano molto. Al netto di questo, se non compri non va bene, se compri non va bene, ma che tifosi abbiamo? Gianni, qua rispettiamo le opinioni di tutti, raccogliamo le opinioni di tutti, poi è giusto che ognuno si faccia la sua idea, però noi siamo un programma che dà voce a tutti voi. Ognuno di voi ha il suo pensiero, la sua idea, c'è chi è contento, c'è chi non è soddisfatto, c'è chi pensa che Colomoni sia stato pagato troppo, ci sono altri che avrebbero voluto Dusan Vlahovic. Noi cerchiamo di tenere le fila, Poi è giusto che ognuno di voi esprima la propria opinione. È anche bello che ci sia un po' di confronto, un po' di dibattito, che non siano tutte opinioni uguali, perché altrimenti sarebbe un po' noioso anche il nostro lavoro. C'è il grosso problema della Juventus, il centrocampo senza qualità, che sì, sarebbe un bel colpo. Ad oggi, per il centrocampo che hai, per le prospettive e le alternative che ci sono in giro, che sì, sarebbe un buon colpo. Lo dico io, mi prendo la responsabilità e vi dico che secondo me la Juventus, come si dice in questi casi, is cooking. Carnevale is cooking. Secondo me, io non dico che abbia già trovato un accordino, ma secondo me perché sì. Anche perché, se ci fate caso, non è che sono stati fatti tanti altri nomi a centrocampo. Sicuramente qualcuno serve, quindi secondo me l'unica pista al momento rimane che sì. Il fatto che non ci sia grosso movimento significa che secondo me qualcosa di più o meno concreto c'è. Non vuol dire che lo prendono domani, eh. Però secondo me la Juventus è abbastanza ottimista. Ciao Alberto, io non mi fido, aspetto che il campo sia a parlare per dare un giudizio a novembre. Troppe delusioni, Valerio da Pisa, ti capisco, soprattutto dopo questi due anni in cui è arrivato con Mainz, Nico Gonzalez, sembravano tutti fenomeni. E poi purtroppo ci siamo dovuti ricredere prendendo le nasate, le facciate sui sesti posti. Secondo me che sia zero, credo sia già della Juventus. Luca, ci siamo letti nel pensiero, ma devono fare uscire Douglas Luiz o Kopp prima di annunciarlo per motivi di bilancio. Guarda, esattamente quello che ho detto io in altri termini, cioè secondo me la Juventus ha già di fatto un accordo con Kessi, sta aspettando fargli spazio, un'uscita, qualche valutazione in più. Però, come dicevo prima, a centrocampo non hai questa rosa di nomi, no? C'è solo Kessi di fatto, poco altro. E quindi secondo me è per un motivo. Allora, abbiamo altri vocali da sentire, sentiamoli.
3: Ciao Alberto, ciao. Sono Donato da Sassuolo.
0: Ciao Donato.
3: Io non voglio parlare di mercato e non lo farò.
0: Non lo fare.
3: Credo però che Colomani non sia così scarso come lo dipingono i nostri cari colleghi di tifo. Da noi ha fatto 10 gol, in Inghilterra ne ha fatto uno.
0: Esatto, ma ha avuto una stagione difficile.
3: Che da noi rendono, e in Inghilterra, che è un calcio più forte, no, come diceva Machiavelli, in un paese di ciechi un orbo fa da re. L'Italia in questo momento è un paese di ciechi. Ancora si parla di Vlahovic, un giocatore più scarso e sopravvalutato non l'ho mai visto, cioè forse Juve sempre.
0: E diceva anche il fine giustifica i mezzi, mi pare, no, Machiavelli. Quindi alcune volte vai a prendere i giocatori. Quello che non è riuscito secondo me la Juventus è il colpo Stones, perché l'avevano nasato a un certo punto, poi non so se per incuria, superficialità o magari banalmente hanno deciso di non affondare il colpo, hanno un po' mollato la presa e si è infilato l'Inter, cosa che possono capitare sul mercato, ci mancherebbe altro. Sapete quante operazioni che sembravano già quasi fatte sfumano? Vi ricordate Witzel? Vi ricordate il caro Witzel, che trascorse una sera in sede alla Juventus, era la sede vecchia in corso Galileo Ferraris qua a Torino, a mangiarsi una pizza ordinata non lo so dove con un delivery con Marotta, aspettando che si chiudessero delle situazioni, insomma che si andassero a definire dei dettagli gli ultimi prima di poter essere annunciato. Poi i dettagli non si chiusero e fu costretto, dopo questa serata un po' particolare, cioè ti passi una serata tête à tête con Giuseppe Marotta in sede, tu e lui e basta, perché poi a un certo punto la sede chiude, rimanete voi due a mangiarvi una pizza. Non so se si guardavano Temptation Island o Grande Fratello o qualcos'altro.
1: Solo che il
0: cartone della pizza e poi magari un birrino, non lo so, forse no, da professionisti, e poi te ne torni da dove sei arrivato. Mi ricordo quell'esperienza, all'epoca seguivo già la Juventus, insomma è stata una trattativa un po' particolare, ecco. Se dovesse andare via Jonathan David, come tutti speriamo, Spalletti potrebbe avere un attacco con Vlahovic, Colomoni, Zirkzee, oppure Sorloth, oppure Pellegrino. Tiziano, d'accordissimo, sì sì, è vero. Se va via Jonathan David, sicuramente arriva qualcuno. Quel qualcuno può essere Vlahovic, o, secondo me, può essere uno tra Zirkzee e Pellegrino. Io, se dovessi puntare un euro, punto su Pellegrino. Magari con un pacchettino in cui ci mettiamo dentro anche Suzuki, e chissà, magari con una contropartita Ekator, così, tanto per, cercando di difficile. Ciao Bomber, quando saranno al Gen Medical partiranno nelle turne. Cosa vuol dire, Piero? Forse dialetto, non lo capisco. Diciamo che Pjanic si è fatto perdonare dalla Juventus dopo la sciagurata trattativa con Artur Tiziano. Sì, sì, anche se, ragazzi, Artur... Ma poi non è colpa di Pjanic, ragazzi. La valutazione del giocatore non la fa il giocatore stesso. Cioè, cosa... Pjanic, poveraccio, è andato al Barcellona perché avevano occasione di andare, ma poi la valutazione tra Barcellona e Juve per i due giocatori l'hanno fatta i club, quindi i responsabili sono i direttori dell'epoca, ecco. Buon pomeriggio Alberto, finalmente la telenovela Colomani è finita, cifre però non mi esprimo sul giovane bosniaco, lo conosco poco, anche lui pagato non poco. Sì, però giocatori di questo tipo con una prospettiva del genere devi pagarli. Se arriva Suzuki non sono per niente contenta. Vlahovic, ci spero ancora, scrive Terry. Ciao Terry, ti salutiamo come al solito. Allora, Enrico da Prato, un messaggio corposo. Io credo che sia inutile, fuorviante, continuare a parlare di certi giocatori dopo aver acquistato Colomoni. Zirze che fa? Viene a fare la riserva? Oppure Vlahovic che fa? Si mette a sedere in panchina? Ragazzi, panchino no, la Juventus ha bisogno di almeno due attaccanti di peso. Cioè non possiamo fare una stagione con Colomoni, Ekator, con tutto il bene che gli vogliamo, Boga e Jonathan David. No. Io mi porto Pellegrino per fare il vice Colomani. E poi magari qualcos'altro. Però, cioè, tu giochi l'Europa League, è vero che non sarà la Champions, però giochi l'Europa League, campionato, Coppa Italia. Cioè, non puoi fartela con Colomani e basta. Di centravanti, di attaccante vero. Cioè, non basta proprio. Noi giochiamo con una punta sola, vero. Ora, a meno che il nostro amato Spalletti non modifichi il suo modulo di gioco, vedremo. Una punta gioca, l'altra non gioca. Quindi Colomani deve giocare come prima punta, ma è quel giocatore che chiedeva Spalletti, punto di domanda? A un certo punto sì, ha dovuto scegliere tra Sorloth e Colomani, ha scelto Colomani Spalletti, perché non credo che sia alto 1,90 e più e che sia forte di testa e faccia la buona. Mi sembra più un giocatore che punti l'avversario, lo salti, insomma. Guarda, ti dico Enrico, sono d'accordo con te, non è un centravanti alla Pellegrino, ma è quello che ha scelto Spalletti quando ha dovuto scegliere tra Sorloth e Colomani. Ti rendi conto che il nostro attacco si può definire YMCA, il Diz Moani con Seisao Alebegovic, carina questa, mi piace, questa me la rivendo qualche volta. Damiano, da Monza, se fosse vero che ci danno 50 milioni per Cico, ragazzi, per Cico 50 milioni ce lo possiamo scordare, per Cico 25-30, questo è il range secondo me. E metto Licina al suo posto, poi quei soldi sistemo il centrocampo. E portiere, ci scrive un ascoltatore, sì, non ti danno 50 milioni. Massimo, secondo me siamo sui 25, 27, massimo 30, ma proprio regalati. Penso e spero vivamente che con questo nuovo corso, società squadra mister, la nuova stagione sia piena di successi. Lotteremo per tutti e tre gli obiettivi, sicuramente si vincerà qualcosa, se non tutto. La Juventus è tornata. Ciao Albi, ciao Manuel, Cristian da Campobasso. Questa sferzata di ottimismo, secondo me tutti e tre obiettivi no. La Juve può giocare per vincere l'Europa League? Sì. Può lottare per lo scudetto? No. Se arrivano 3-4 giocatori veri, può lottare per lo scudetto? Forse. Ad oggi no. Coppa Italia sì, anche se la concorrenza è alta. Allora, vocali ancora da sentire con Manuel e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi. Sono tanti oggi, siete scatenati dopo i due colpetti di mercato. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Sebastiano da Lecce, fantastici, fantastici due colpi di ieri. Non ci dobbiamo basare soltanto sui freddi numeri di quello che ha fatto Collo, ma dobbiamo anche immaginare o comunque riflettere sulla meravigliosa magia che lui fece nel momento in cui permise a Conceição di segnare il gol contro l'Inter.
0: Vero.
4: Io ero in tribuna nord, in quel momento preciso lui palleggiando in mezzo a 3-4 difensori dell'Inter, ad un certo punto stava cadendo all'indietro e in quel movimento con un tocco di palla incredibile prima di arrivare per terra riesce a spostare il pallone appoggiandolo a Conceição che di controbalzo, cioè al volo, piazza quel pallone all'angolino facendo esplodere lo stadio e tutto l'ambiente bianco-nero, meravigliosa gol, magia pura, grande Colo, sono contento per l'acquisto.
0: Bene, mi piace che qualcuno apprezzi, sia ottimista, poi noi registriamo tutte le vostre opinioni e il vostro umore, ci mancherebbe altro. Una curiosità, perché i due acquisti non sono ancora a Torino per le visite? Perché è saltato tutto, non ve l'ho detto, no, sto scherzando, ovviamente. Aspettiamo ragazzi, perché li hanno chiusi ieri, quindi magari arriveranno oggi in serata. Comunque non è una questione di quando, l'importante è che le operazioni siano chiuse, e le operazioni sono entrambe chiuse. Here we go, come dice il buon Fabrizio Romano. Ciao, buon pomeriggio. Non capisco alcuni amici che non sono soddisfatti del mercato. Chi volevamo? Purtroppo quest'anno è così, dobbiamo ripartire piano, e questo è l'anno 1. E poi dall'anno prossimo vediamo se possiamo prendere altri campioni e così via. Sono d'accordo con te, pazienza e calma, predica Francesco, d'accordissimo. Non potevi puntare a prendere... Io sono già soddisfatto di questi due che sono arrivati. Ribadisco, se ci aggiungi un Pellegrino, un Suzuki, e poi diventi il Parma, non sto scherzando, Pellegrino, Suzuki, è un che sì, è una Juve che ha senso, che ha senso. Non da scudetto, ma che ha senso. Non è la Juve, grazie a Dio, che abbiamo visto con lo Standard. Ragazzi, Artur, non bisogna... Non ce l'ho con lui. Ma Artur, basta. Ma già basta 3 anni fa. Basta, Artur. Douglas Luiz. Io non ci credo più di tanto. Poi magari può rimanere in rosa. Cioè, Artur può, non può neanche, secondo me, far parte della rosa in questo momento. Douglas Luiz, sì. In maniera marginale. E poi devi avere anche il coraggio, le possibilità e l'arguzia di riuscire a fare delle uscite. Perché adesso alla Juventus servono le uscite. Riuscissi a far uscire Cobb Miners, Douglas Luiz o un Artur, magari Miretti a una buona cifra, Azic, Zegrove, eccetera, eccetera. Man mano riesce a sfoltire la rosa, è quello di cui c'è bisogno. Io una proposta promozionale per i nostri esuberi: troviamo una squadra per David e chi se lo prende gli diamo il regalo Cobb Miners, un po' come una pubblicità al Dixan. Per favore, correggetemi se sbaglio, pur volendo confrontare, far sopri, interopoli, la differenza non sta solo nel fatto che nel 2006 ci fossero telefonati diretti Gianluca da San Martino, da San Marino, mi pare che da allora la Juventus non fossero gravi offese, ma sono due situazioni diverse trattate, come abbiamo visto, in maniera molto diversa. Visto che siamo in Europa League, oltre alla Juventus, chi delle squadre che giocano l'Europa League ha una squadra migliore? Non lo so, secondo me la Juventus è nel percentile alto dell'Europa League. Cioè, se andiamo a guardare l'Europa League, per me la Juventus deve puntare a vincere. Poi magari non la vincerà, ha sfiorato l'Europa League quella volta, vi ricordate, con Antonio Conte, uscì in semifinale col Benfica. Quest'anno secondo me ha le possibilità per vincerla, poi non sempre si vince, magari becchi la giornata storta, esci con l'Eintracht o che ne so. Però sicuramente la Juventus deve presentarsi in Europa League per puntare a vincere. Commento di Manuel, sottilissimo, che ha fatto impazzire di gioia il nostro amico. Purtroppo sono già le 15. Buongiorno, sono Vane da Bergamo. Adesso so chi è sottovalutato tra i giocatori della Juventus. Credo che si chiami Alberto. Cico a 25 milioni? Scherzo, dai. Buongiorno, a parte il fatto che con 6 Sao non si dovrebbe vendere. Secondo me invece sì, soprattutto ora alla luce dell'arrivo di Alai Begovic. Secondo me con 6 Sao rischia di essere di troppo. Poi dipende dalle condizioni. Se mi dici lo vendiamo a 15, no, me lo tengo. Se mi dici lo vendiamo a 27-30, se la Juventus però avesse bisogno di soldi e lo volesse una società inglese, è giusto che lo paghino oltre 50 milioni. La Juve l'anno scorso ha pagato 40 milioni per lui. Toni da Zurigo, secondo me 40 sono tanti, oggi secondo me fai fatica a venderlo a 30. Poi bisogna vedere, il mercato ha le sue dinamiche, ha le sue logiche, dipende anche molto dalla volontà del giocatore, che però la vuole rimanere qui, quindi la Juventus al momento non è intenzionata a venderlo, poi vediamo cosa succede. E se succede, intanto due nuovi colpi e vediamo se arriverà il terzo in giornata. Noi ve lo racconteremo qui, quindi mi raccomando, rimanete con voi. Sono le 15 e un minuto, noi ci salutiamo. Un saluto a Manuel, noi ci vediamo tra un po' e rimanete con noi su Radio Bianconera. Ciao.
5: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, 6 persone tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
10: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria a Palermo nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese, non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
9: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
10: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
9: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
10: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
12: Radio Bianconera.
13: L'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
15: Buon pomeriggio, buon giovedì 30 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni e Bomber Mauro, ragazzi. Prima della diretta Bomber Mauro stava regalando grandi emozioni su qualche blitz estivo a Ibiza, storie di vita. Un giorno uscirà la biografia di Bomber Mauro e quel giorno lì sarà campione di incassi, campione di incassi. Io un paio di racconti li so, qualcuno l'ho anche vissuto, ma onestamente mi mancano dei pezzi meravigliosi, ragazzi.
1: Di alto livello.
15: Ragazzi, far serata col Bomber Mauro è un privilegio, un'opportunità.
1: Usiamo solo un numero.
15: No,
1: 7.
15: No, no, dobbiamo usare tante cose per raccontare tante storie di vita. Insomma, Bomber Mauro, personaggio straordinario. Ripeto, facciamo tutti no, una raccolta firme per la biografia del Bomber. È una cosa buona e giusta. Ma torniamo seri. Parliamo della nostra Juventus che ha... Si è svegliata, insomma, si è acceso il mercato della Juventus con il doppio colpo. Colomuani alla Ibegovic, entrambi arriveranno poi a Torino. Colomuani dovrebbe arrivare stasera, pomeriggio sera, quindi non prendete impegni. E invece alla Ibegovic domani, quindi non prendete impegni oggi e domani. La Juventus parallelamente sta lavorando anche sul portiere, doppia pista, Suzuki Dibu Martinez, quindi siamo su questa pista ormai da tanto tempo. E apriamo un attimo con un sondaggio, io mi auguro sia totalitario, me lo auguro fortemente, ovvero siete felici sì o no, vi prego, perché ieri la prima ora è stata orribile, eravate veramente inferociti col povero Colomuani. Però da questo punto di vista, insomma, voglio sapere il vostro stato d'animo, perché la Juventus ha battuto un colpo, uno pronosticabile, l'altro difficile da pronosticare, onestamente, anche perché vi racconto qualche retroscena in attesa, no, poi dei vostri commenti, commenti da un punto di vista dell'umore, sì, no. Quindi da questo punto di vista voi dovete, cioè nel senso, la Juventus è riuscita a prendere la Ibegovic grazie a Pjanic, senza Pjanic, ragazzi miei, non sarebbe mai arrivato alla Ibegovic, perché ha fatto veramente un lavoro incredibile. Lui era un passo dal Chelsea, si era speso addirittura in prima persona Xabi Alonso per cercare di prenderlo, tant'è che lui comunque aveva l'accordo con il Chelsea. L'unica soluzione che poi ha fatto naufragare questa pista è che il club inglese voleva darlo allo Strasburgo, anche perché il Chelsea ha 180.000 giocatori e quindi non è facile tenere 180.000 giocatori. E da questo punto di vista poi si è inserita la Juventus grazie a Massara, che lo voleva già alla Roma, poi è naufragata la sua avventura alla Roma con rapporto complicato con Gasperini. E allora a questo punto poi la Juventus si è inserita e già ieri aveva chiuso tutta l'operazione, insomma. E ieri poi erano solo questioni burocratiche, ma l'operazione l'abbiamo chiusa tutti insieme ieri più o meno alle 4:30, dai, al penultimo blocco l'abbiamo chiusa tutti insieme, insomma, l'abbiamo portato io, Manuel e tanti altri alla Ibegovic, alla Juventus. Quindi da questo punto di vista, dai, ringraziamo Pjanic per l'ottimo lavoro svolto e per aver aiutato la Juventus a fare un colpo importante. Era tanto tempo che non arrivavamo a un giocatore di 18-19 anni prima degli inglesi, quindi questa è una cosa molto importante, bello, perché crei valore. Poi come al solito ci sarà il campo e il campo dovrà farci giudicare alla Ibegovic per il suo rendimento, però è una cosa stimolante, molto stimolante.
1: Comunque,
15: quel tipo. Sì.
1: Per me il sondaggio dell'anno rimarrà quello di Stones.
15: Sì, no, Stones noi Stones abbiamo... Sì. No, Stones, sì, no, sì, sì, ma secondo me, ripeto, io confermerò sempre il mio pensiero. Appena abbiamo provato, no, a dire Stones vi piace, tac, l'ha preso l'Inter. Tra l'altro, però, vi racconto un retroscena.
1: Una volta ci ascoltava.
15: Esatto, vi racconto un retroscena. Io so per certo che Stones, la Juventus era sicura di chiudere Stones. Era sicura. Cioè, poi è stata veramente una cosa repentina, perché abbiamo chiesto un attimo di tempo per cercare di risolvere determinate situazioni ed era convintissima di fare Stones insieme a Colomuani e alla Ibegovic, e purtroppo poi non si è riusciti a farlo, tra l'altro sta facendo le visite mediche con l'Inter. Però voglio dire una cosa, salutando gli amici di Twitch, che... alla Ibegovic, leggo tutti dire no, adesso non devi massacrare nessuno per come si scrive alla Ibegovic. Ma si scrive, è facilissimo, cioè non è difficile da scrivere alla Ibegovic, Manuel, è come si dice Ala J. Begovic.
1: È quella J che può complicare.
15: Sì, ho capito, però non è difficile, ragazzi. Cioè, ce ne sono stati. Cioè, Obaudo, capisco la difficoltà, perché Obaudo è molto difficile, perché in verità è Obovuadu, quindi capisco, no? È articolato, allora andiamo tutti sull'italiano Obaudo, perché si pronuncia così, me l'ha detto lui, quindi siamo a posto. Ma al netto di questo, Ala Begovic, dai, è facile, Ala J. Begovic, lineare, sereni, ragazzi. Bisogna studiare, bisogna studiare per scrivere queste cose, quindi è molto facile. Allora, stanno rispondendo anche i nostri... Bravissimo Manuel, bravissimo! Lesson number one!
1: Kerim Alaybegovic.
15: Sì, la C ve la buono,
1: L'accento, cioè, lo togliamo.
15: Sì, l'accento va bene così, dai. Però ragazzi, screen! Fate screen in questo momento! Dai, forza! Forza!
1: Fate come ho fatto io, da Google.
15: Esatto! Credo in voi! Credo in voi, ragazzi! Io credo in voi! Questo è facile, ma arrabbio, Se vi inizio a vedere robe allucinanti. Poi magari all'inizio il cellulare ve lo correggerà, insomma. Non sarà semplice, però...
1: Abboniamo anche la I, dai!
15: Sì, anche la I, ecco, le prime settimane, poi dopo le mie ferie da settembre, ragazzi, durissimo, non accetterò nulla. Dai Manuel, ascoltiamo un vocale, va.
16: Gli scettici e quelli che hanno fatto dei messaggi, diciamo, orribili ieri, io le ritengo non tifosi della Juve, cioè praticamente degli infiltrati. Di solito ci sono persone come mio fratello dell'Inter che ascoltano Radio Bianconera e purtroppo aspettano le notizie giusto per avvelenare i puzzi, e me l'avevo detto. Ah, mi ha fatto sentire Radio Bianconera, non ti preoccupare, se posso sabotare questa radio farò il massimo, perché ce la tiene contro di noi. Parla sempre male dell'Inter e dice che l'Inter è il suo spettacolo, quindi...
15: Vabbè, credo sia Antonio. Antonio, tuo fratello, a cui noi in segno di sportività, essendo tuo fratello, lo tratteremo in maniera diversa, ma noi... non ci interessa nulla, loro hanno, devono pensare alle loro cose. Sulla situazione di ieri di Colomoni, secondo me c'è tanta, non dico incompetenza, sbagliato, perché non mi permetterei mai, ma c'è tanta poca conoscenza, ecco, c'è tanta poca conoscenza, ma non dei tifosi, perché i tifosi, e io vi conosco, ascoltano, leggono e vengono inevitabilmente influenzati da chi crede di poter parlare di calcio ma con l'io e non col pensiero della Juventus. Questa è una cosa molto diversa, perché io posso dire che, non lo so, Pellegrino mi piace un sacco. Invece non lo so, il primo, adesso leggo, Sebastiano può dirmi invece, a me Pellegrino non piace niente. Ecco, il discorso è che tante persone che fanno questo lavoro, il mio lavoro, non parlano col pensiero di Spalletti. Quindi legittima poi una narrazione completamente a caso, tipo Colomoni non è l'attaccante di Spalletti, che non è vero. Colomoni è sempre stata la prima scelta di Spalletti. Spalletti è convinto che Colomoni possa diventare un attaccante di altissimo livello in Serie A, e l'ha richiesto fortemente, come vi ho raccontato tante volte. Vuoi Sorloth o vuoi Colomoni? Colomoni. E si è andato in quella direzione. E dall'altro lato invece iniziano a dirvi no, quello non va bene, no, quello non va bene, quello l'hai pagato troppo. Però l'hai pagato troppo per cosa? Cioè, se la valutazione di Colomoni a bilancio del Paris Saint-Germain è 38 milioni di euro, tu lo devi pagare 38 milioni di euro, non puoi pagarlo meno, perché non te lo vendono. E i bonus sono un più. Ma io mi auguro che la Juventus possa spendere 50 milioni di euro per Colomani. Io spero che la Juventus possa prendere 50 milioni.

0: Antonio, prima chi vuole avvelenare i pozzi, c'è chi invece vi vuole influenzare e viene a dire: tizio, l'hai pagato troppo, Caio, l'hai pagato quell'altro, quello hai fatto quell'altro. Adesso diranno: l'hai Begovic, un doppione di Yildiz. Che cavolo, tanto vorranno sempre dirvi che la Juventus ha fatto schifo o ha sbagliato tutto. Non lo so. Non lo so, quest'anno non vi dirò, che mercato fantastico. E ve lo dico oggi che abbiamo preso Alai Begovic e Colomoni. Io sono contento per entrambi. Perché vado coi piedi di piombo. Aspettiamo un attimo le prime partite, l'evoluzione. È ovvio che a me piacciono sia Colomoni che Alai Begovic. Punto. Punto. E sono contento di questa situazione qua. Ma andiamo cauti, cerchiamo di valutare poi a 360 gradi cosa verrà fatto in porta, a centrocampo, in difesa e valuteremo. La cosa che è in controtendenza rispetto agli ultimi anni e che mi ha reso molto felice è che siamo andati a prendere un 19enne, perché compierà 19 anni il 21 settembre, che è comunque giocatore che ha fatto un mondiale e che voleva la Premier League. Questa è una cosa che mi piace perché è generazionale. Siamo andati a prendere un giocatore potenzialmente di alto livello. Abbiamo pagato tanto, ma abbiamo detto: con lui creiamo patrimonio. Bene, sono contento. Questa è la cosa che mi è piaciuta tanto. Poi arriverà il campo e nel campo valuteremo, giudicheremo, come sempre, come abbiamo sempre fatto con tutti, con tutti. Perciò, però la formula mi piace. Poi scopriremo tutte le qualità, speriamo tantissime, di Alai Begovic nel corso delle prossime settimane. Manu, vengo da te.
1: Ciao Camilla della Civitavecchia. Allora, per ora sì, sono altamente soddisfatto. Quello che non riesco a capire è tutta questa avversità verso un Colomani che si è tolto 4 milioni di stipendio per pur di venire alla Juve. Cerchiamo l'appartenenza, poi quando la troviamo ci scudiamo sopra. È comunque un personaggio che hai testato sulla Serie A e è andato abbastanza bene. Che dire di più? Alek Begovic è un profilo sicuramente interessante, il futuro è suo, speriamo soltanto che riusciamo veramente a valorizzarlo, a farlo crescere per il meglio, perché comunque la Juventus è una squadra un po' passerella in questi anni. Detto ciò, sono altamente soddisfatto per come si erano messe le cose, anche perché a differenza di molti fratelli bianconeri, l'esborso quest'anno è stato minimo per questi due acquisti. Certo che se quest'anno andiamo sempre, non si diventa un problema, però intanto quest'anno te la giochi.
0: Ma guarda, io hai ragione su, ed è il motivo per cui starò tranquillo, sereno, non mi esalterò per nessun tipo di acquisto, cioè oggi sono contento, ripeto, sono contento, su Colomoni con me sfondi un portone aperto, ma ho fatto tutto uno spiegone nel dirvi che alcuni degli ascoltatori della Juventus, che sono pessimisti per natura, sono stati influenzati da altri. Da altri, è un attimo che iniziate a sentire, magari anche qualcuno che rispettate, con cui condividete, vi mette la pulce nell'orecchio e via. Guardate cosa è successo con Yildiz. Un articolo dove c'era scritto tre quarti di cose dove la Juventus andrà piano, non sta provando, non è preoccupata, lo gestirà, farà riposare il giocatore, farà una preparazione ad hoc. Le ultime due righe c'era scritto: poi eventualmente, se non dovesse andare bene tutta questa cosa qua, si ricorrerà a un'operazione. Tutti hanno letto l'operazione, l'ha scritta qualcuno per avere hype e via, boom. Tutti è operazione. Ma un articolo diceva tutt'altro. Questa è una cosa. E su Colomoni uguale, arriva qualcuno e ha speso troppo, ha fatto quello, ha fatto quell'altro. Ma ragazzi, gli attaccanti si pagano. Gli attaccanti si pagano. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 gol. Si pagano. È così. Soprattutto se vai a prendere un giocatore che anni fa è stato pagato 95 milioni di euro più Ekitike. Quindi, Ekitike poi è stato venduto a 100 milioni, credo. Quindi, comunque, un giocatore con una valutazione molto, molto alta. Ed è obbligatorio venderlo a quelle cifre. E quindi credo onestamente che sia figlio un po' di una narrazione che ha voluto, no, creare intorno a Colomoni già pessimismo. Poi si è pessimisti un po' per natura dopo le ultime stagioni, è anche abbastanza normale. Però invece su Alai Begovic andiamo con calma, nel senso che comunque dobbiamo valutarlo, dobbiamo cercare di farlo crescere, dobbiamo.

0: lui viene per giocare titolare, sia chiaro, viene per giocare titolare, però capiremo cammin facendo dove schierarlo, utilizzarlo, cosa fare, ma insomma la Juventus dovrà cercare di aumentare la qualità, e con Alaibegovic secondo me aumentiamo la qualità. Ecco, adesso hai tre trequartisti che secondo me sono quelli con più valore della Juventus, perché Yıldız ha un valore alto, Alaibegovic ha un valore alto e Conceição ha un valore alto. Questi tre trequartisti, e la Juventus non sembra orientata a valutare la cessione di Conceição, questo ve lo dico subito. Ecco, questi tre trequartisti sono tre giocatori comunque giovani, perché sono tutti giovani, con potenzialità, con tecnica e qualità. Questa è una cosa che secondo me già cambia il valore di una squadra. Quel ruolo di Alaibegovic, io lo immagino o lui o Yıldız in una casella che per tanto tempo abbiamo accostato a Brahim Diaz. Ecco, credo che questo possa essere, no, un bel tridente sotto punta. Con la velocità di Kolo può essere una bella cosa. E quindi direi che in questo caso, insomma, a livello di qualità, secondo me abbiamo messo un bel pezzettino importante. Poi vediamo. Altro vocale, Manu.
1: Buonasera RBN, Samuele da Viareggio. Una domanda per Camillo. Senza
0: anche perché ci sono solo io.
1: Polemiche, però sono curioso di sapere, oltre alla Juventus, da chi è stato contattato Kolumanè. Cioè, quale squadra ha, diciamo così, posato gli occhi su Kolumanè, oltre alla Juventus? Sarei proprio curioso di saperlo. Grazie.
0: Aston Villa, Leeds. A un certo punto ci ha pensato di portarlo a casa al Tottenham e il Crystal Palace, solo in Premier. Poi sono arrivati dei sondaggi anche da qualche squadra di Liga, ma lui ha detto no, vado alla Juve. Direi che comunque la Aston Villa non è una squadra brutta. Oggi la Aston Villa è più forte della Juve. Che sia chiaro, oggi la Aston Villa è più forte della Juve. E tutte le squadre di Premier oggi investono più della Juve. Guardate il Tottenham che mercato ha fatto, ha speso solo 200 milioni di euro per i centrocampisti. Quindi credo sia giusto, no, informarsi e poi denigrare un giocatore. Ecco, penso sia più giusto. E credo che su Kolumanè ci sia molta disinformazione, anche dei mesi alla Juventus. Trovatemi un attaccante che in 6 mesi ha fatto 10 gol. In 6 mesi. Con un cambio di allenatore e delle partite in cui Tudor non l'ha considerato perché non era un giocatore di proprietà. Perché se non sbaglio non gliene fa fare 2 o 3 di fila. E poi ricordatevi chi ha fatto i gol della Champions, Vlahovic o Kolumanè. Credo Kolumanè, super giù. Però magari mi sbaglio io. Altro vocale.
2: Ciao Camillo, Davide da Milano. Intanto volevo farti i complimenti per la tua professionalità. E poi volevo chiedere, visto che spesso diamo dei soprannomi ai giocatori, o Baudo, possiamo soprannominarlo Pippo? Ciao amici bianconeri, buona giornata.
0: Beh sì, puoi chiamarlo Pippo, sì. Sì, però ricordamelo, amico da Milano, ricordamelo, perché se me lo chiami Pippo così a caso di botto io non capirò mai nulla.
3: Che quando fa gol non facciamo come il grande Pellegatti quando c'era Inzaghi.
0: Pippo mio. Allora ti dico sì, però di Pippo o Baudo, perché se no io non me lo ricorderò mai.
3: Se no direttamente Pippo Baudo.
0: Sì, va bene ragazzi, anche se volete scrivere Pippo Baudo, va bene. Però cercate di ricordarmelo, perché io non me lo ricorderò mai e non capirò mai niente su Pippo Baudo, ve lo dico subito, perché poi...
3: Sempre che giochi con costanza la Juve.
0: Ma lì il Next Gen giocherà con costanza.
3: Ah, il Next Gen? Sì. Ok.
0: E poi prima squadra secondo me si sta ritagliando uno spazietto carino.
3: Pronto, sai?
0: Uno spazietto carino,
3: lui è pronto secondo me.
0: Lui ha, me ne hanno parlato benissimo, proprio anche extracampo, è arrivato molto molto motivato, sempre sorridente. Questi aspetti qua sono importanti. È un ragazzo che farà secondo me molto bene la Next Gen davanti quest'anno. Wow. Davanti a ha fatto un paio di acquisti che mi intrigano parecchio, parecchio. Dovrà lavorare un pochettino dietro, dove tra l'altro quest'anno ci sarà il figlio di Montero, il Next Gen, che lo scorso anno ha avuto un po' di problemini con il vecchio agente che aveva sostanzialmente l'ha fatto stare fuori rosa 6 mesi. Poi proprio Paolo ha risolto la situazione, quindi insomma sono convinto che quest'anno poi con il solito rinnovo di quel fuori classe chiamato Brambilla sicuramente farà molto molto bene. Allora leggo un po' di messaggi. Io personalmente a 50 anni rotti non mi faccio influenzare da nessuno. Credo di capire di calcio, per questo sono convinto che Colo sappia giocare davvero bene e a calcio. Sia intelligente calcisticamente, educato con la giusta umiltà, altruista, vede la porta, fisico perfetto per il ruolo anche da supporto della punta. Alai Begovic altresì sarà forte, ma sicuramente sarà da valutare nel tempo. Cristian da Campoasso. No, ma per carità Cristian, io voglio dire a tutti che sono convinto che gran parte dei nostri ascoltatori vanno con la loro testa, però influenzarsi da un pensiero, magari, no? Una voce, un sentito dire, anche spiegato in maniera molto interessante, perché c'è qualcuno che parla benissimo di calcio magari dicendo le cose inesatte, cioè perché la può vendere benissimo con delle cose inesatte, e allora è un attimo che poi la deriva. Poi sull'idea di calcio, ognuno è soggettivo l'idea di calcio, però magari hanno sentito per mesi, ma Colomoni non è l'attaccante di Spalletti, e la gente si è magari ormai convinta non è l'attaccante di Spalletti. Poi però parli con la Juve e ti viene detto, Spalletti voleva Colomoni. Abbiamo lavorato H24 a prendere Colomoni, non perché avevamo il poster in camera di Colomoni, ragazzi miei, ma perché è stato chiesto Colomoni. Io ho parlato con una persona di Juve che ha detto, ragazzi, in allenamento tra Colomoni e Vlahovic non c'è categoria, ma proprio non, io ho anche detto in partita, ma questa è un'altra storia,
3: concordo,
0: ma mi fa, in allenamento tra i due, ma stiamo parlando di pianeti diversi,
3: è molto più tecnico,
0: diversi
3: molto. sì,
0: e però sai, poi viene il tizio che ti dice, no, non l'ho mai voluto, no, perché non fa gol di testa. Ma non è questione che Spalletti voleva solo il gigante di testa, Spalletti voleva una cosa che non abbiamo avuto per tutto l'anno: la palla lunga in verticale e il centravanti in stile Osimhen che va lungo in verticale e ti tira una spallata e ti fa salire tutta la squadra. Colomoni è alto 1,90, è 1,87, non è che è magrolino, piccolino, Andate a vedere il gol che fa all'Empoli In quella mattinata in cui abbiamo rischiato di, con gol di De Sciglio, come pareggia. Va in profondità, tira la spallata e la butta dentro. Noi vogliamo questo. Spalletti vuole questo. Poi è probabile che la Juventus proverà a completare l'attacco. Ma completare l'attacco significa anche vendere David. Questa è la situazione. È ovvio che tutti noi avremmo voluto Haaland. Ragazzi, non possiamo più permettercelo Haaland. Purtroppo, fino a quando il calcio italiano, e ne avete avuto la testimonianza questa settimana, verrà gestito così, l'Italia non comprerà mai un top player. Mai. Potrà prendere un ragazzo potenzialmente molto forte come Alai Begovic o un top player a fine carriera. Nella zona centrale della carriera, così, non le prenderemo più perché siamo gestiti in maniera orripilante. E anche ieri, ragazzi, la conferenza stampa dell'Italia ieri, proprio delle cose che potrei dire io tranquillamente sulla scuola calcio che costano troppo, così per me non andremo da nessuna parte. A tra poco.
4: Il club degli inviati.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché ho un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
6: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
5: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
12: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
10: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis in regia, Manuel Moroni. Ragazzi, facciamo una rubrica mercato. Oggi mi è saltato l'ospite mercato, quindi ve la faccio io. Penso di poter dire qualcosina. Allora, scrivetevi i vostri nomi legati ai giocatori, come ha fatto pochi minuti fa. Adesso mi si è riaccesa la chat. Francesco, che mi chiede di Zegrova. Mandatevi i vostri nomi e domande, vi rispondo io a tutte le questioni di mercato. Francesco mi chiede: Zegrova che fine farà secondo te? Andrà via, secondo me, perché e andrà via in prestito. Io credo che la Juventus terrà Boga, Ildiz, Alaibegovic, McKennie, con Alaibegovic anche a destra, con Conceição. Terrà questi giocatori qua per il ruolo di attaccante. E come Jolly, Olicina e Obaudo. Loro. Quindi faranno 5 più 1. 5 più 1 e venderanno Zegrova. Secondo me faranno questa roba qua, con anche poi la possibilità di mandare in next gen, anche se farà principalmente un'annata con i suoi in under 20, e Limogale sempre lì pronto, lo state vedendo, c'è la grande probabilità che in tournée vadano proprio tutti, tutti. Tra l'altro domani c'è l'amichevole e in tournée penso possano veramente arrivare tutti, quindi anche Thuram per fare un lavoro tutto suo, ma si porteranno tutto lo staff medico, tutti i preparatori, credo veramente che andranno tantissimi in tournée, anche i ragazzi. Io so, ma ve l'ha detto anche ieri Marco Amato, che tipo giocatori che sono ai margini, che andranno via al 100%, Rui, io so che Rui verrà portato in tournée, almeno credo, così a ieri. Poi non c'è stata ancora la lista ufficiale, perché Spalletti non è ancora a Torino. Avete visto ieri, no, anche il messaggio toccante per la sua mamma e il ringraziamento ai tifosi per la vicinanza. Però ecco, da questo punto di vista credo che veramente ne andranno quasi tutti in tournée per lavorare. Questa è la situazione. Facciamo un punto, perché ho già raccontato un po' di cose. Adesso voglio leggere un po' di messaggi. Ciao Cami, scusami, mi sono perso qualcosa, mi sono collegato da poco. Ma chi è Baudo? Manu, glielo vuoi dire tu ad Agostino chi è Baudo? O Baudo.
3: Pippo.
0: Allora, per noi è diventato ormai, visto che comunque si deve anche ridere e scherzare, è diventato il nostro Pippo Obaudo, ovviamente con grande innovazione, ed è, lo potrei leggere scritto in maniera diversa, è scritto Obovuadu, ma si pronuncia Obaudo, ed è il ragazzo che si è messo molto in mostra nelle due amichevoli col Basilea, con lo Standard Liegi, ecco, è il ragazzo 2006, cresciuto nel Manchester City, si pronuncia Obaudo, quindi è lui, Agostino, perciò segnatelo. Pensi che si possa arrivare Oberdan da Bergamo, credo. Sì, penso di sì. Allora vi do una lista di nomi. Da un punto di vista dei giocatori che secondo me vanno attenzionati da qui a fine agosto. Però non saranno tutti in questi due giorni. Allora, nomi secondo me giusti da tenere in considerazione: Dibu Martinez, Vicario e Suzuki. Io credo che Suzuki sia quello più caldo. Però fino a quando ci sarà un'opportunità per il Dibu Martinez, non escludete questa pista. Altri nomi importanti da tenere in considerazione: un terzino sinistro, che però probabilmente potrebbe essere l'ultimo vero tassello del mercato della Juve, e un centrale, probabile mancino, Lukumi, piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. A centrocampo che sì, è il nome, che in questo momento più caldo, e in avanti piace sempre tanto Pellegrino, piace sempre tanto Pellegrino, ma col passare dei giorni Zirkzee piace sempre un pochettino di più. State vedendo che Massara comunque ha avuto un impatto molto importante in questo mercato. Massara è uno degli artefici dell'arrivo di Alaibegovic, di Çelik, e voleva portare a gennaio, l'avete visto, sentito un miliardo di volte, Zirkzee a Roma. Quindi in questo momento qua è un giocatore che piace tanto alla Juventus, perciò Zirkzee mettetelo nel gruppo, no, di calciatori giusti da accostare alla Juventus. Ovviamente tutti quelli che vi ho detto non è che arriveranno tutti, però sono dei nomi che piacciono tanto, poi magari arriveranno delle sorprese, però questi sono nomi caldi. Ciao, Thuram è in vendita a 45 milioni. Stefano, in questo momento Thuram non è in vendita perché non sta bene. Non puoi vendere un giocatore che non sta bene. Ha un problema rotuleo, la cartilagine in verità, scusate. E sta lavorando. Andrà in tournée, da quello che so io. Poi magari verrò smentito perché non c'è ancora un'ufficialità di lista di giocatori, di convocazioni. Però dovrebbe andare in tournée per fare un lavoro specifico, ma in questo momento lui non si è mai allenato con la squadra, mai, neanche parzialmente, zero allenamenti con la squadra. Invece Yıldız oggi ancora parzialmente in gruppo, domani non farà l'amichevole, e invece sono allenati in gruppo David Bremer e Zegrova, anche loro però sono in dubbio per l'amichevole di domani. Quindi queste sono le indicazioni. Ovviamente oggi sono tornati Weston, McKennie e Chico Conceição. No, nemmeno loro giocheranno, ma questo è scontato perché hanno iniziato soltanto oggi la preparazione. Oggi doppia seduta, quindi se qualcuno vuole andare, cancelli la continuasta a fare foto, può andare. Allora, leggo qualcosina. Se non va via David, gli attaccanti restano questi con Milik. No, io credo che Milik alla fine andrà via a fine mercato. Penso voglia fare una preparazione, poi andrà via. Credo che il ruolo di terzo attaccante verrà occupato da Ekator, credo. Poi con Milik sapete bene che io sto cercando di utilizzare sempre noi guanti super bianchi, perché merita una sensibilità superiore rispetto agli altri per tutto quello che ha sofferto, però credo che alla fine Milik cercherà una soluzione per giocare un pochettino di più, e merita una soluzione per giocare un pochettino di più, anche se è un giocatore di ottimo livello, però purtroppo non ha i muscoli di ottimo livello, ecco, purtroppo per lui, non ha avuto per nessun tipo di fortuna nella sua carriera. Buon pomeriggio Davide a Torino, al momento McKennie dove lo collochi nel 4-2-3-1? Ma McKennie ad oggi per me può giocare centrocampista centrale, può giocare terzino sinistro, può giocare tre quarti e volendo anche esterno d'attacco. Quindi McKennie può giocare tutti e giocherà tantissimo. È un po' come Kalulu. Ho visto, no, qualche campetto, no, in queste settimane, prima di ieri, no, dei due colpi, e qualcuno non metteva Kalulu nella formazione tipo, metteva Çelik per mettere un nuovo acquisto, no? E Kalulu giocherà tantissimo perché può giocare ovunque. Kalulu e McKennie per me saranno sempre due dei giocatori più utilizzati della Juventus, quindi tre quarti, centrocampista centrale, terzino destro, sinistro o esterno d'attacco in determinate situazioni, può fare il jolly nel 3-4-2-1, perché non sono convinto che la Juventus giocherà sempre solo a 4, quindi credo che insomma verrà utilizzato tantissimo, proprio tantissimissimissimo. Ciao Cam, il terzino sinistro sarà un'occasione dell'ultima settimana di mercato, ci sono già dei nomi monitorati. Udogi può essere un'opzione, Simone da Savignano. Allora, Udogi noi l'abbiamo già chiesto. Udogi è già stato chiesto dalla Juventus. Per il momento, non chiedetemi perché, ma per il momento Udogi non è in vendita dal Tottenham per il momento. Non so perché sono un miliardo di terzini, tutti fortissimi, un miliardo di terzini, però in questo momento De Zerbi vuole puntare su Udogi. Vedremo poi cosa succederà nel corso poi delle prime settimane magari di campionato. Oggi Cambiaso non ha ricevuto mezza offerta, sicuramente arriverà un terzino, sono convinto, perché andrà via Cabal, nonostante le belle parole di Spalletti nel post gara contro lo Standard Liegi, però arriverà un terzino, credo un'occasione, un po' come Holm nel mercato di gennaio, no? All'ultimo giorno. Non saprei dirvi un nome, ecco, se dovesse arrivare Udogi, sapete benissimo che vi rompo le scatole con Udogi da settimane e settimane. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo qualcosina.
13: Pomeriggio, sono Marco da Richmond. Io sono felicissimo che Agnelli, all'inizio giugno, credo sia stato, abbia mandato via Comolli, perché se rimaneva lui eravamo veramente in mezzo, e non voglio dire cosa penso, sarebbe successo un patatrac. Spalletti sarebbe già andato via perché non poteva stare insieme a lui, probabilmente sarebbe arrivato Conte e Comolli sarebbe andato via anche lui, perché alla fine non c'era. A quel punto sono contento che non è successo, è rimasto Spalletti, è arrivato un grandissimo Carnevale e un grandissimo anche Massara. E adesso vediamo, abbiamo fatto due buoni acquisti, anche se lì che a me è piaciuto, adesso vediamo che possiamo vendere, vediamo se riusciamo a mettere la ciliegina sulla torta.
0: Manca ancora un po' di roba, dobbiamo fare ancora la torta, dobbiamo fare la ciliegina.
3: Ma fan di Spagna ancora.
0: Ehi, qua, figurati, l'importante è che facciano tutto entro il 10 d'agosto. Io vorrei staccare un po', però quello che un po' sono confuso, Manu, ma ho sentito male io, ma ha parlato di Andrea Agnelli.
3: Sì, all'inizio, si sarà confuso lui.
0: Sì.
3: A dire Elkan forse.
0: Sì, comunque con Comolli Conte non sarebbe mai arrivato, ve lo dico proprio papale, e Conte non so se tornerà mai alla Juve. E non aprirei il discorso Conte, vi prego, c'è già qualcuno che nel corso di questi giorni mi ha sempre scritto di Conte, vi prego non apriamo il discorso Conte, però non sarebbe mai arrivato Conte con Comolli, proprio 100% col sangue, sono convinto di questa roba, quindi vediamo cosa, insomma sono contento che sia andato via Comolli, ma non per... l'uomo Comolli che non conosco, sicuramente ha fatto malissimo, i disastri, non ha proprio capito il campionato italiano. Sono contento di come la Juventus ha ristrutturato il management, questo ve l'ho sempre detto, però sono più contento che sia andato via Comolli, perché almeno sono finite queste lotte interne, no? Il rapporto Spalletti Comolli non era più minimamente immaginabile, quindi da questo punto di vista sono molto contento che sia andato in un'unica direzione. Si parla di uno scambio Cambiaso-Frattesi, ma questo si dice da mesi. Io so, guarda Tiziano, che Cambiaso non ha mai ricevuto un'offerta. Cioè la Juventus non ha ricevuto mezza offerta da Cambiaso, zero. Lui e Bremer non hanno ricevuto offerte. C'è stato un interessamento del Galatasaray, ma con Bremer, cioè hanno chiamato Bremer e hanno detto: noi vorremmo prenderti e abbiamo una proposta di alto livello per te. Ma la Juventus soldi concreti per Bremer, per Cambiaso, non ne sono arrivati, zero assoluto, quindi ad oggi ti dico no. E non credo neanche che la Juventus, avendo preso Alaibegovic, può andare a prendere adesso Frattesi, cioè non avrebbe senso secondo me. Perché avresti un miliardo di giocatori tra le linee. Paolo, sì, sicuro. Però Paolo è Alaibegovic, non è Alaibegovic. Mi raccomando, è proprio semplice. L'ha messo prima in grafica Manuel. È semplice. Alaibegovic. Facilissimo. È proprio un nome semplice da scrivere. Sì, sicuro. Le visite mediche dei due arrivi dovrebbe arrivare in serata con Colomuani a Torino. E poi invece Alaibegovic domani dovrebbe arrivare a Torino. Nel giro di due giorni, tutti e due, e poi ovviamente l'iter delle visite mediche per entrambi, e poi cercare, no, di fare il prima possibile per farli partire con con la squadra per la tournée, perciò sì. Aggiornamenti danno Pellegrino molto vicino alla Fiorentina. Corrado, se la Fiorentina venderà Ken, allora può essere un'opzione. Io so bene che la Juventus è molto interessata a Pellegrino, ma come vi ho detto c'è sempre Zirze. E comunque, anche se la Juventus è un po' arrabbiata e stizzita con l'entourage di Vlahovic, fino a quando Vlahovic non troverà squadra, tenetelo lì. Tenetelo lì. Oggi non ci sono segnali, non si sono parlati, non c'è niente, però tenetelo sempre lì in considerazione, perché è un giocatore che piace a Spalletti. Quindi è giusto pensarci. Però direi Pellegrino, Zirze e poi Vlahovic. Ecco, loro tre, se dovesse andare via David, possono essere un'opzione importante per la Juventus. Sta andando bene questa rubrica mercato, eh? Sta andando bene. Allora, solo Andrea D'Alecco e una casa... ok, casa vacanze. È appena arrivato un francese e mi ha detto la Juve è interessata al portiere del Lille. E tienici aggiornati, Andrea.
3: Io tra l'altro mi sono dimenticato di dirti questa cosa. Non ricordo se stamattina o ieri sera, perché ormai sono andato con la testa.
0: No, questo...
3: ho letto da qualche parte che alla Juve interessava Unai Simon.
0: No, ma la Juve ha chiesto informazioni. Il problema è che Unai Simon costa un sacco. Costa un sacco, però sì sì.
3: Non me lo sono sognato.
0: No, no, no, ma la Juve non è rimasta ferma solo ai nomi. Il problema è che ha trovato delle porte chiuse. Cioè, quando sento dire andiamo dall'Atalanta, la Juve è andata all'Atalanta, Io è andata all'Atalanta e ha chiesto informazioni di Carnesecchi. L'Atalanta ha risposto no. Carnesecchi quest'anno non va via. E lì non puoi fare niente. Cioè non puoi fare qualcosa di importante se non vogliono vendere. Come quando sono arrivate delle offerte per Ildiz. L'Arsenal è arrivato, E io ho detto no, gira largo. È così, se non vuoi vendere, non vendi. Quindi in questo caso ad oggi hai trovato aperture da altri portieri. Io so che Suzuki è una pista molto calda. Però nella testa di Spalletti l'obiettivo è il Dibu Martinez. E se ci sarà l'opportunità di arrivare al Dibu, faranno di tutto. Ma anche iniziare con un altro portiere, cioè iniziare con Perin.
3: Una cosa è chiara, Di Gregorio è fuori.
0: No, Di Gregorio lo vogliono mandare via, non può restare, lo voglio mandare via. Manu, un vocale.
14: Ciao Cami, Daniel da Tenerife. Ma io ti vorrei chiedere semplicemente, credo di sì, ma Alaj Begovic, spero di averlo detto bene, di non essere rimandato a settembre, è un calciante di punizione, di calci d'angolo, eccetera, eccetera?
0: Allora, è un calciante da fuori. Però, almeno, mi sembra anche un buon calciante da angolo. Su punizioni laterali non lo so. Non lo so. Però da angolo credo di sì. Calciante puro, quindi in porta, no, non credo. Da fuori sì. E a noi manca. Un bel tiratore da fuori manca. È una cosa che dobbiamo creare. È un ottimo tiratore di calci di rigore. Su calci di rigore bravissimo. Colomoni e Alaj Begovic...
3: ce ne siamo accorti.
0: Due ottimi rigoristi, ce ne siamo accorti, sì, sì, sì. Noi anche bene. Però due ottimi rigoristi, Colomoni e Alaj Begovic, quindi insomma questa cosa qua può essere positiva.
3: Posso fare un saluto a Daniel?
0: Certo.
3: Un saluto particolare.
0: Certo, Daniel.
3: Quindi, tu, da buon amante degli animali, hai un cane bellissimo, lui ha perso il suo da poco, è andato nel suo arcobaleno.
0: Ah, mi spiace tantissimo.
3: Il suo cagnone, un bel labrador.
0: Sì, me l'aveva mandato la foto. Mi spiace davvero tanto, Daniel. Ti mandiamo un abbraccio infinito. E davvero, davvero ho provato questo tipo di dolore col mio primo cane, quindi ti sono veramente vicino di cuore, di cuore. Ciao Cami, Domenico da Bari, ci confermi che questo è l'ultimo anno di contratto Rugani Arthur? No, Rugani ha rinnovato. Rugani ha rinnovato.
3: Non vogliamo altri 10 anni.
0: No, Rugani rischia di fare 12 anni di Juve. 12 anni di Juve.
3: Resterà poi anche dopo.
0: Che devo dire io? Che vi devo dire io? Non lo so. Arthur sì. Arthur sì. Speriamo, speriamo. Secondo te Colo non è un centrale? No, Colo è una punta centrale, ragazzi, basta. Colo è una punta centrale, è stato acquistato per fare centravanti, non farà l'esterno. Colomani è l'attaccante titolare centrale della Juve, chiesto, voluto, ricercato fortemente da Luciano Spalletti. Il resto sono chiacchiere di chi pensa di avere un pensiero più influente di quello dell'allenatore della Juventus. Continuiamo a comprare stranieri, ma qualche italiano in più in prospettiva, ragazzi. Non devo dirvelo io, l'Italia non va al mondiale da 3 anni. Perché? Perché non ci sono giocatori in prospettiva. Sì, da 12 anni, 3 edizioni. Non ci sono italiani in prospettiva, ragazzi. Il Como ha preso Liberali, molto carino come colpo, ma noi oggi abbiamo fatto un colpo generazionale di un ragazzo che è andato al mondiale, che ci ha eliminato, che ha delle esperienze superiori a quelle di Liberali, perché è cresciuto meglio. Il talento di Alaj Begovic è stato sviluppato meglio rispetto al talento di Liberali, che è pur un ottimo giocatore. Ma abbiamo avuto il Milan l'ha fatto esordire in Serie A e poi l'ha rimandato in primavera perché il contratto. Non ha neanche, ha giocato 10 presenze in Next Gen, poi è finito in primavera, poi l'ha mandato via. Capite che noi facciamo dei pasticci con gli italiani e quindi non andiamo alle Olimpiadi da 20 anni, tipo, dal 2004. E non andiamo ai mondiali a 3 edizioni. Perché non costruiamo niente. Costruiamo niente. E appena c'è un giocatore italiano buono, facciamo delle valutazioni devastanti. E allora vanno all'estero. E allora vanno all'estero. Cami, dimmi che vendiamo sicuramente Miretti a 13-15. No, io non dico niente. Credo di sì, credo di sì. Però,
3: forse.
0: Però, qua io non dico niente se non ho conferme. Perché poi voi me le rinfacciate.
3: Secondo me, comunque, c'è il venticello del terzo. Occhio, Occhio. Io ho questo spiffero che mi passa sul collo.
0: Io dico che l'aria non è frizzante come ieri, ma ieri c'era champagne nell'aria. Però so che stanno lavorando forte sul portiere. So solo questo.
3: È una calma apparente.
0: So solo questo, forte sul portiere. A tra poco.
15: Il club degli inviati.
11: Radio Bianconera Time.
16: Radio Bianconera.
11: Sono le 16:02.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
19: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I Notab si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
9: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
19: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2,000, questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
9: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
19: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
20: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
21: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
22: Radio Bianconera,
23: l'unica che conta.
21: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
24: Il club degli inviati.

0: voi al 340 542 5324. Ciao Cami, complimenti a tutti voi. Il portiere direzione... No. Ragazzi, carne secchi, escludetelo, ve l'ho già detto. Escludetelo proprio dalla lista. L'ho detto già tante volte. Abbiamo provato a prenderlo, ma è stato sempre detto no. Poi, volete tenere l'1% perché nel mercato è sempre giusto dire improbabile, non impossibile, però non illudetevi su carne secchi perché ci hanno detto no. L'ho detto prima, Manu, noi ci abbiamo provato, hanno detto no, abbiamo fatto tanti contatti anche con altri nomi, da Unai Simone, però poi le risposte erano sempre non troppo positive, quindi bisogna andare su altro.
1: Ma io ti dico, alla fine comprare per comprare, se devi proprio, ma piuttosto mi tengo Perini.
0: Ma loro compreranno un portiere.
1: No, dico, però se devono fare i salti mortali per un portiere, cioè io mi terrei Perini tranquillamente.
0: Non lo so, perché secondo me Perin ha perso la grande occasione, l'ha persa, contro la Roma. Lì aveva l'opportunità di prendersi qualcosa che forse, insomma, negli anni io mi sarei aspettato, soprattutto all'inizio della sua avventura. Invece tra lui e Szczęsny comunque c'è sempre stata una differenza di tanto livello. Non me l'aspettavo all'inizio, quando arrivò dal Genoa io pensavo potesse veramente impensierire Szczęsny, invece no. C'era proprio una bella categoria tra Szczęsny e Perin. Tra l'altro Szczęsny probabilmente uno dei portieri più sottovalutati della storia della Juventus. Ma allora leggiamo, perché tanti mi chiedono di Favasuli, che è diventato Favasulli, però va bene, tanto non è ancora nostro e non so se diventerà nostro. Ma lui secondo me è un profilo che andrebbe preso, però devi prenderlo e mandarlo in prestito. Devi prenderlo e mandarlo in prestito senza troppo pensarci. Tra l'altro, ragazzi, ho fatto una notizia che non mi aspettavo per niente, perché io vi ho detto di Rui che pensavo andasse in tournée, invece è andato alla Carrarese, è tornato alla Carrarese Rui. Aveva già vissuto 6 mesi anche bene alla Carrarese ed è tornato lì. È tornato lì con Mr. Cioffi, è cambiato, prima era Calabro, adesso Cioffi, e in bocca al lupo a Jonas, che è un giocatore magari non da Juve, ma non è un brutto giocatore, non è per niente un brutto giocatore, dovrà fare il suo percorso, ma un ottimo piede, insomma, auguriamo.
1: Adesso ci dirai un altro che sicuramente andrà in tournée.
0: A questo punto vi dico Di Gregorio. A questo punto vi dico Di Gregorio. Ho capito, no, il gioco, A questo punto vi dico Di Gregorio. Allora, da quello che so io andranno tutti, salvo cessioni, quindi come Rui in questo momento, tutti in tournée, da quello che so io. Anche Thuram acciaccato. Però non è ancora uscita la lista, perché il mister non è ancora a Torino, è ancora in Toscana dopo la morte della mamma, e quindi in questo caso ci vorrà un pochettino ancora di tempo per la lista ufficiale, ma da quello che so io tutti dovrebbero partire. Allora non capisco perché ci scrive mandateli in C, non so chi, ma ok. Non lo so, ma ok. Ciao Cami, non vorrei dire una bischerata. No, è il pensiero di Spalletti. Guarda Claudio, ti posso dire questo, è il pensiero di Spalletti. Colo può fare molto bene all'Osimhen e Alaibegovic può essere il nostro Kvara. Non so su Alaibegovic, ma so che Spalletti intravede qualcosa di Osimhen in Colomoni. Questo lo so, ed è uno dei motivi per cui ha spinto tanto per avere Colomoni. Poi ve lo dirà anche lui, Ve lo dirà anche lui, perché sicuramente alla prima intervista, alla prima conferenza, Spalletti parlerà, no? Vi racconterà anche di quanto ha chiesto, di quanto ha voluto fortemente Colomoni. Perciò adesso avrete poi tutto, sicuramente anche le parole del mister. Caro Camillo, sono felicissimo per l'acquisto di Alaibegovic. Non vedo l'ora di sentire dire Alaibegovic scritto in maniera improponibile. No ragazzi, abbiamo fatto il tutorial nella prima ora, è facilissimo Rocco, dai, Alaibegovic è proprio facile, Ala J Begovic, pazzesco, è semplicissimo, abbiamo rotto un mito, perché non è che se è lungo il cognome poi è difficile. Ala Jay Begovic. Siamo a posto, ragazzi, io credo in voi, credo in voi, credo in voi. Salutiamo anche un po' gli amici di Twitch, che come sempre alle 4 si scaldano. Eccolo, sì, lesson number 2, come la seconda ora di Club degli Inviati, alla Jay Begovic.
1: E anche la Jay di Juventus, non sì. Potete sbagliare.
0: Qualcuno ce lo scriverà adesso, alla Jay Begovic. Qualcuno lo farà sicuramente anche per prendermi in giro. Non ho dubbi. Salutiamo gli amici di Twitch con Alex Maggiolino, che dice: Cami, ci dici quello che sai sul futuro di Douglas Luiz? Ma per adesso si sta giocando le sue carte. Io non sono convinto resterà alla Juventus. Non sono convinto resterà alla Juventus. E non sono convinto che possa essere un giocatore da Juventus. Questo è un mio pensiero. Scindi il mio pensiero, così non vi influenzo troppo. Credo che abbia ancora delle opportunità, compresa quella di domani. Deve alzare un po' il livello. Avrà la tournée anche a sua disposizione per cercare di lanciare dei segnali a Spalletti. E poi si capirà tutto. Quindi credo che possa essere quella una situazione. Papis da Pistoia, Alai Begovic potrebbe diventare il nostro Dani Olmo. Per caratteristiche in questo momento lo vedo ancora molto più esterno. Però Alai Begovic ha un potenziale da scoprire molto interessante, per fisicità, per tecnica, per qualità. Io lo vedo molto più assistman di Yıldız. Ha tante cose che sono interessanti e credo che la Juventus abbia inserito tanta qualità sulla linea dei tre quarti e mi piace quest'idea qua. Mi piacerebbe anche magari pensare a un McKennie nei due mediani, con McKennie libero di entrare e dare più palla tra la linea Yıldız e Alai Begovic, un interscambio di posizioni e avere tanto dribbling, perché comunque Alai Begovic salta l'uomo, con Seisau salta l'uomo, Yıldız salta l'uomo, ecco. È un bel tridente sotto punta, soprattutto i giocatori comunque tutti giovani, perché poi sono tutti giovani. È interessante come idea. Ero preoccupato, e ve l'avevo detto anche lunedì, della linea dei tre quarti, perché volevo più qualità, e l'acquisto di Alai Begovic dal punto di vista della qualità mi soddisfa molto. Poi ovviamente, come tutti i giocatori, vanno analizzati sul campo. Questa è una cosa che dobbiamo sicuramente fare. Allora, ciao Camillo, grazie Fabio, grazie. Ti voglio chiedere, il nuovo grande acquisto, no, paragonare a Yamal, aspettiamo un attimo. Per come hai scritto Yamal, Fabio, mi hai fatto volare in una dimensione tutta mia, perché è diventato Yami Yamal, bellissimo, che mi fai volare in mondi inesplorati. Ti voglio veramente bene. Yamal è qualcosa che a me allieta, bellissimo. Questa è la lavagnetta che non ho mai preso,
1: oggi sarà così.
0: Sì. E quindi ti dico, Yamal a me allieta al calcio. Giocatori come Yamal mi fanno veramente impazzire. Alai Begovic ha quel tipo di appeal nella mia testa e nei miei occhi. Però voglio mantenere una linea un pochettino più low profile. Sì, ragazzi, Alai Begovic. Ma noi abbiamo anche il nostro ospite poi da chiamare subito. Anche a lui faremo il test di Alai Begovic. Adesso lo faremo anche agli ospiti. Vedremo cosa ci inventiamo, sempre qualcosa. Allora, The Light, ragazzi, ha regalato robe straordinarie. Bonny,
1: ha aperto un mondo.
0: The Light ha aperto questo gioco che io ritengo straordinario, nonostante qualcuno patisca questa roba qua, ma io scherzo. Lo faccio anche con i miei genitori, voglio dire, perché poi se no qualcuno pensa che possa avere...
1: No, io vorrei sentirli nei vocali, pronunciare i nomi.
0: Esatto, però adesso abbiamo creato anche Obaudo, insomma stiamo, secondo me, crescendo stiamo crescendo, quindi qualcuno ha compreso la nostra sfera e la nostra idea di scherzo, qualcuno no, ma noi vi aspettiamo nel nostro mondo. Sentire il signor Ranieri dire che dobbiamo riportare i bambini al calcio è di una banalità imbarazzante. Sì, sono d'accordo, Roberto. Sono veramente d'accordo. La conferenza stampa l'ho trovata brutta. Brutta, brutta. Non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Questo nuovo corso non mi piace. Non penso che si penso che l'idea Maldini-Leonardo fosse molto ambiziosa, anche con la scelta di Pirlo, nonostante poi il Guardiola e tutta una campagna, che lì è un errore di Maldini e Leonardo aver dato la notizia di Guardiola senza avere la certezza di Guardiola, ma adesso si è di nuovo fatto un salto indietro di 50 anni e onestamente sono dell'idea che non cambierà niente. Magari andremo ai prossimi mondiali, ma si metterà una toppa e insomma e saremo sempre in difficoltà come le strutture, come gli stadi e come tutto il resto. Allora abbiamo Andrea da Siena che sbaglia tutti i nomi tranne con Seisao. Andrea, almeno Ildiz, ti prego. Andrea Alej Begovic è un disastro, perché tu hai messo un sacco di J, hai messo J ovunque, caro Andrea. Però Ildiz mi fai male. Quando si sbaglia Ildiz mi fai male al cuore. Molto. Poi l'idea tua del messaggio è giusta. Potremmo vedere anche questo. Ma credo forse più alla Ibegovic centrale e Ildiz esterno. Però comunque credo
1: abbiamo lì, credo sia quello. L'ospite da J Ibiza.
0: Ah, ok. Intanto Daniel, una foto bellissima. Tiella sempre con te e non... Non dimenticarla mai, mi raccomando, e ti mando ancora un abbraccio e salutiamo Simone Nasso. Ciao Simo.
2: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Sei già pronto? Sei già pronto in zona J Ibiza?
2: Sono pronto, perché queste giornate qua, tra l'altro caldissime a Torino, sono diventate caldissime anche dal punto di vista del mercato, ecco. Però dai, ci sta, perché ci siamo un pochettino annoiati per un po' di giorni, quindi adesso è giusto non annoiarsi più di tanto.
0: Sì, no, queste sono giornate belle, adesso poi scopriremo bene tutti gli orari, però insomma, intanto non prendiamo impegni per cena, ecco, questa è sicuramente, esatto. È sicuramente una cosa che dobbiamo fare. Simo, allora, da cosa vuoi iniziare? Ieri c'era un po' di scetticismo per il ritorno di Colomoni e poi ha spazzato via tutto l'arrivo di Alej Begovic. Colpo generazionale, a prescindere dal valore, però erano anni che non spendevamo così tanti soldi per un diciottenne.
2: Ben venga che sia stato fatto, perché poi ci pensiamo ogni volta quando si parla di giocatori giovani che vengono acquistati.

0: ha spazzato via anche tutto lo scetticismo naturale nei confronti di Kolo Muani, perché ecco lì invece il giocatore lo conosci già molto bene, sai il suo valore, lo hai già visto, e quindi puoi permetterti un po' di più, insomma, di fare dei ragionamenti, anche delle mezze critiche su quello che è stato il costo del giocatore.
1: Però sì, ma il costo del giocatore alla fine non potevi tanto muoverti, cioè lui a bilancio era intorno ai 35-36 milioni di euro, tu nel costo generale sono 38 più i bonus, che non sono neanche tutti facilmente raggiungibili. Io mi auguro di spendere tutti i 50 milioni di euro, tutti, perché vorrebbe dire aver fatto bene come Juve e come singolo giocatore, quindi questa è la mia speranza. Però se il margine è quello, dai 40 milioni non potevi mica scendere. Poi qualcosina più, qualcosina meno, però ripeto, Castro 45 milioni, perché se contiamo i bonus di Kolo Muani dobbiamo contare anche i bonus di Castro, quindi sono 45 milioni di euro. Gonzalo Ramos 80, cioè gli attaccanti si pagano, no Simo?
0: Ormai sì, abbiamo visto che i prezzi sono prezzi alti per tutti, lo abbiamo visto quando la Juventus si è affacciata alla finestra per Sorloth, lo abbiamo visto quando si è parlato di Pellegrino, l'abbiamo visto in generale con qualsiasi attaccante. Oggi le cifre richieste sono cifre importantissime. Per Kolo Muani lo sapevamo già e sapevamo perfettamente che se avessimo voluto rivederla a Torino, come ci siamo detti più volte, pagare moneta, vedere cammello, e il PSG alla fine non si è mosso più di tanto da quelle che erano le richieste iniziali. Alla fine, come hai detto tu, con tutti i bonus che ci auguriamo ovviamente di raggiungere, si arriva praticamente alla cifra richiesta dal Paris Saint-Germain.
1: Sì, sì, sì. Sì, ma invece, allora, Alej Begovic, dove lo immagini? Dove vuoi vederlo? Trequartista, esterno, destra, sinistra? Cosa vuoi vedere dal nuovo acquisto della Juventus?
0: Lo voglio vedere in campo prima di tutto.
1: Ah, ma quello è sicuro, se no non arrivava.
0: Lo voglio vedere in campo perché mi incuriosisce tantissimo. Come hai detto tu, è uno di quei colpi che comunque ti genera un po' di entusiasmo, al di là di quelli ma chi è, vuol dire che probabilmente segui poco il gioco del calcio per dire ma chi è. Allora, a me, io ti dico, ovviamente largo ha reso dove ha giocato di più, dove l'abbiamo visto di più, però non lo so perché, con le qualità che ha, a me incuriosisce anche vederlo trequartista dietro le punte. Io penso che Spalletti un pensierino lì ce lo farà, però a me incuriosisce tantissimo vederlo con Ildiz, vederlo con Sessao, vedere questa velocità, vedere che comunque là davanti aumenta il tasso tecnico. Ecco, questo mi incuriosisce forse più di tutti, il fatto che in quel reparto, il reparto offensivo, aumenta l'imprevedibilità, aumentano le possibilità. Quello è sicuramente l'aspetto più interessante, quindi vederlo insieme ad altri giocatori che hanno delle grandi doti tecniche.
1: Adesso Simo, stanno ancora lavorando sul mercato, in uscita, in entrata, il portiere, perché se io non ti chiedo ogni settimana il tuo pensiero sul portiere, non possiamo omologare il programma. Quindi adesso sembra avanti Suzuki, anche se non so tu, ma io nelle parole di Spalletti post Standard Liegi Juventus ho visto: ragazzi, se c'è un'opportunità di prendere il Dibu, andiamo sul Dibu, punto.
0: Assolutamente, è il preferito per distacco di Luciano Spalletti. Spalletti ha anche fatto capire chiaramente, se non di averci parlato direttamente lui, ma che comunque i colloqui con il Dibu ci sono stati e sono stati fitti, sono stati importanti, lo ha fatto capire quando dice sul fatto che il giocatore possa voler cambiare squadra. E io dico sempre che Spalletti, quando lo ascolti, lancia sempre dei segnali ben chiari sia sul mercato in entrata che sul mercato in uscita, perché poi lancia anche dei chiari segnali ai portieri che attualmente sono nella rosa bianconera. Quindi io penso che se sul portiere ancora non c'è stato un affondo decisivo

0: per nessuno è perché la Juventus vuole tentare fino all'ultimo per il Dybu. Poi, se dovesse continuare a trovare la porta sbarrata, allora arriverà il momento di affondare su Suzuki, su Vicario, su qualsiasi altro portiere. Ma se oggi, al di là della questione di Gregorio, della questione Perin, se oggi non c'è ancora un altro primo portiere alla Juve, è perché la Juve pensa di poter chiudere ancora per il Dybu.
1: Simo, adesso cosa ti aspetti? Io ho parlato oggi che comunque le quotazioni di Zirze stanno aumentando, perché Massara comunque sta prendendo molto piede nel mercato della Juventus. Çelik, Alaibegovic voleva portare anche Zirze a Roma a gennaio, e poi c'è sempre il nome di Kessié, Lukumi. Ecco, tutti i nomi che piacciono alla Juventus e che potrebbero arrivare ovviamente al fronte di qualche cessione. Tu da dove partiresti, sia dal punto di vista delle cessioni che dal punto di vista dei nuovi arrivi?
0: Ma allora, se bisogna fare una cessione eccellente, come ci siamo sempre detti, alla fine sono due i giocatori che possono rispondere positivamente all'identikit della cessione eccellente. Sono Bremer e Thuram. Nell'ultime ore è venuto fuori anche il nome del Chico Conceição. Faccio fatica però a pensarlo, ecco. È anche vero che possiamo aspettarci, tolto Yıldız, secondo me anche un'uscita eccellente inaspettata, perché oggi, secondo me, se arrivasse mai 50 milioni per Conceição, non ne abbiamo mai praticamente parlato, ma la Juventus ci penserebbe seriamente. Ad oggi bisogna capire da dove può arrivare quell'uscita eccellente. Tenderei ad escludere Kalulu, e dico per fortuna, perché per me Kalulu è un pilastro di questa squadra, molto più di Bremer, molto più di Thuram. Però diciamo che non mi sorprenderebbe se qualche giocatore non finisse la tournée, qualche grande giocatore importante non finisse la tournée, perché adesso arrivano Alaibegovic e Kolomouani, quindi ci dobbiamo aspettare, ecco, qualcosa di importante anche a livello di uscite. Poi, come ho detto prima, la priorità per me deve essere in entrata il portiere, e poi vedremo, appunto, a seconda di quelle che saranno le uscite, dove bisognerà intervenire con urgenza.
1: Assolutamente sì. Simo, ti ringrazio.
0: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
1: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Allora, leggo i vostri messaggi. Douglas Lewis, Rugani, David, Di Gregorio, Cavalco, Meino, Smiretti, Locatelli e il brasiliano Arthur. Credo sia la lista delle possibili cessioni di Marco. Di questi, credo che la Juventus voglia vendere tutti tranne Locatelli. Locatelli resterà alla Juve. Locatelli resta alla Juve, ragazzi. A meno che non arrivi qualcuno con 50 milioni di euro, Locatelli resta alla Juve. Che fine farà Azic? Azic dopo la tournée andrà via. Molto probabilmente il Cagliari aveva chiesto informazioni su di lui, però il Cagliari ha preso anche Fazzini ultimamente, quindi però dopo la tournée andrà via. Cagliari in pole position. Mazzegrova e David che faranno? Marcello da Roma, penso andranno via entrambi, anche se David non vuole minimamente andare via, però credo che poi alla fine la Juventus riuscirà a convincerlo. Carnevali deve farsi rispettare, niente regali sia per Nico che per altri. Poi Nico Gonzalez che fine farà? Fausto andrà via, molto probabilmente con l'acquisto di Alaibegovic. Io credo che possano essere poi soldi magari ricavati da una cessione di Nico Gonzalez. Poi, dopo le mie critiche dei giorni scorsi, le rifarei. Faccio un applauso alla dirigenza per gli ultimi acquisti. Spero in un accordo con Vlahovic che sia il Dybu Martinez e Roberto da Piazza Armerina, che si è placato. Poi, su Leandro Barreiro del Benfica, amico che non ti firmi, io non ho novità, quindi ne sai più sicuramente tu di me. Poi, ciao Camillo, ma quanti... Aspetta, che mi si refrescia sempre tutto. Ma quanti degli esuberi ai giocatori non da Juve riusciranno a piazzare? Poi aggiungo anche il nome di Locatelli. Locatelli non andrà via, quindi non andrà via. E onestamente penso che si proverà a piazzare un numero molto elevato di giocatori, compreso anche Douglas Lewis, in questa lista. ma non credo che riusciranno a farli proprio tutti, tutti, tutti. Qualcuno resterà. Non so chi, ma qualcuno resterà. Vendere Conceição sarebbe un errore clamoroso, Alex Juve da Twitch, perché è il giocatore che ha propiziato il maggior numero di azioni da gol e assist. Togliere il stile elemento migliore, per me è più di Yıldız, scritto malissimo Alex. Yıldız così mi fa male al cuore ragazzi, dimenticate sempre la I. Però io sono team Chico, io team Chico tutta la vita. Però da quello che, insomma, fa tra... Bravissimo, Manuel. Lesson number three. Quello che fa trapelare la Juventus non si dovrebbe arrivare a una cessione di Conceição. Però il mercato è strano, nel senso che poi se dovesse arrivare veramente con l'offerta 50 e qualcosa in più, milioni di euro dalla Premier, allora può cambiare tutto. Però anche nel modo in cui sono stati accolti determinati giocatori mi sembra che si possa togliere qualcuno dal mercato. Bremer subito la Juventus con un post, oggi McKennie e Conceição. Mi sembra che intorno a questi giocatori ci sia un modo di comunicare un pochettino diverso, poi magari cambierà tutto. Ecco, e invece David non è neanche stato salutato dai social della Juventus. Ecco, queste cose qua vogliono dire tutto e niente, però a volte ci si azzecca. A dopo, torniamo tra pochissimo.
2: Il club degli inviati.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT, sentiamolo.
4: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
3: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a Swan di Ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'Europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis. Il club degli inviati. Vabbè, possiamo fare l'ultima mezz'ora, dovremmo creare l'ultima mezz'ora, adesso che abbiamo due ore, di sfogo totale, quindi mandate, non lo so...
7: Mi raccomando le parole.
1: Sì, ovviamente, tipo il club degli inviati detto tappandovi il naso, allungando le vocali, detto con un'altra voce, insomma ululando, non lo so, fate voi, cercate di tenerci compagnia in questa mezz'ora. Dovremmo creare un po' anche la mezz'ora di sfogo totale, con calma, senza parolacce, senza robe varie, però un pochettino.
7: Come diceva qualcuno, non dicete le parolacce.
1: Sì. Se vendi con Sessotti restano tra lì sinistra o Zegrova, forza Juve sempre. No, ma ragazzi, l'idea della Juve non è vendere con Seisau, ragazzi, non è questa. Anche Marco da Cesena che dice: Cicco non si vende, mi ha regalato ed ho 70 anni, 5 anni di vita col gol ai cartonati. Camillo, non devono venderlo. No, ma l'idea non è venderlo, ve lo dico subito. È che se dovessero arrivare 50 milioni di euro, uno ci penserà. Non vediamo un picco di un euro per un'offerta ai nostri giocatori mai, e quindi qualcosina è. Però io non credo che la Juventus voglia vendere uno dei tre attaccanti, anzi si è creata questo parco attaccanti con l'idea di fare bene. Io credo che i soldi per finanziare Alaj Begovic arriveranno da Nico, credo questo, però non ho la certezza. Non si può escludere mai nulla, però Juve in questo momento fa trapelare l'idea di non dover vendere attaccanti. Cioè i tre quartisti, l'attaccante che si vuole vendere è Jonathan David. Questo sì, noi vogliamo vendere David non vuole andare via. Questa è la situazione. Allora, Madujan sul suo profilo Instagram ancora la scritta atleta della Juve. Non si vuole schiodare da Torino. Ma in verità lui in questo momento non ha contattato la Juve è un po' infastidita dall'atteggiamento dell'entourage del papà di Vlahovic. però non è un'opzione da cancellare al 100%, ma in questo momento qua non ci sono margini in questo momento. Se dovesse andare via David, potrebbero aprirsi degli scenari un pochettino diversi, ecco, questo sì. Però credo comunque che in questo momento Vlahovic voglia sondare qualche altra opzione, non solo la Juventus. Poi magari da Ferragosto potrebbe riaprirsi questa situazione, però io sarò in vacanza, quindi la lascerò a voi. La questione Vlahovic da Ferragosto in avanti è vostra.
7: Hai detto che farei i collegamenti da Ibiza.
1: No, nessun collegamento, tra l'altro io una cosa di cui mi vanto sempre con Simo, gliela ricordo spesso, è che noi abbiamo fatto una trasmissione dalla spiaggia di Ibiza. Questa è una delle cose che non dimenticherò mai di Radio Bianconera. L'ho fatta anche da posti sperduti nelle Langhe con i carabinieri. Compagno che mi hanno fermato. Sì, con i carabinieri che mi hanno fermato. Sono successe di tante
7: scusi,
1: cose.
7: Scusi. Cosa ci fa qui?
1: No, mi hanno detto scusi, interrompa. Io ho detto un attimo, mi lasci due minuti. È andata così. Altro vocale.
8: Buonasera Michele, ragazzi, io vi apprezzo tutti per il vostro tifo e la vostra fiducia. Io non ce la faccio più, però, perché sono sconsolato, cioè abbiamo dei nomi da terza categoria e facciamo finta che sono forti. La Juve, Colomani, una volta manco la vedeva la porta, il campo, con Sensao, è uno sbirulino. E ma dai ragazzi, ma che fine ha fatto il calcio in Italia? Vabbè, continuiamo in questa lenta morte ogni giorno di più.
1: Ah, che intanto credo mi abbia chiamato Michele. Credo, perché sai, se c'è qualcuno che mi chiama in un altro modo ogni tot settimane, non va bene. Amico mio, guarda, te lo dico proprio papale. Secondo me a te non andrà bene mai nulla. Però credo che il problema sia la tua visione del calcio italiano e non i giocatori di per sé, perché se ti aspetti giocatori di 20 anni fa che arrivano alla Juventus, forse anche un pochettino di più, i migliori al mondo, o che poi la Juventus possa permettersi colpi alla Cristiano Ronaldo, in questo momento alla Higuain, alla Tevez, sono colpi che non puoi fare, non puoi più fare, e quindi devi accontentarti di questo. Se no, io posso venire qua, guarda davvero, raccontarti le favolette, gli asini che volano, vengo qua e ti dico la Juve su Rodri, la Juve fatta Rodri, tra 2 anni Yamal. Ah, oh, io guarda, se vuoi te lo faccio tutto l'anno, ma è una realtà che non comprende solo la Juve. Cioè, se vuoi criticare la Juve perché sei insoddisfatto, non c'è problema. Però è il calcio italiano, allora devi criticare il calcio italiano. Non abbiamo uno stadio che sia uno decente se non il nostro. Non abbiamo una gestione del calcio interessante. Non abbiamo regole sui giovani. Non abbiamo uno sviluppo del settore giovanili. Non abbiamo niente. I diritti televisivi disastrosi, tant'è che comunque c'è pronta da anni Radio TV Serie A, perché hanno paura che DAZN possa sparire da un momento all'altro. Cioè, tutte cose fatte al contrario che incidono tantissimo nella valutazione di un club. Se non riesci a capire che in Italia non possono fare quel tipo di acquisti, è inutile anche parlare dei singoli giocatori, tanto a te non andrà bene comunque. E
2: Radio Bianconera, breaking news.
7: Daccela.
1: Che devo dire adesso?
7: Dacci una notizia.
1: Ok, la Juve ha preso Leibegovic e Colomoni. Visite mediche dovrebbero essere domani in mattinata. Vinicius è fatta. Vinicius, Haaland e anche Mbappé. Anche Mbappé alla Juventus. Ecco, sì. Ok, abbiamo tutto. Dai, però mi è scritto Ala, però la J, non la I. Ala, J, Begovic, quanti anni resterà io? io, e che ne so, mica sono un mago, fallo arrivare almeno Enrico da Prato, cioè io fallo arrivare almeno, e appena arriverà firmerà il contratto, poi fagli fare un 5-6 partite e poi penseremo quanto andrà via.
2: Radio Bianconera, breaking news.
1: La Juventus vuole Donnarumma. Donnarumma. Juventus vuole. Se qualcuno apre la diretta in questo momento, mi pia per cretino. È uno scherzo, è una burletta per rispondere al nostro amico. Ciao Camillo, non credi che l'eventuale ritorno di Vlahovic creerebbe problemi in uno spogliatoio? No. Sappiamo benissimo, no, non è un piantagrane, ragazzi. È un po' una persona che ha l'io più importante del noi, però non è un piantagrane, ecco, questo non lo definirei così, non credo possa portare problemi, e può alimentare la forza di una parte di gruppo dello spogliatoio che, diciamo, non è proprio la più importante, la più forte dal punto di vista della leadership, ecco, credono di essere dei leader ma non sono tanto dei leader, ecco, negli ultimi anni c'è stata questa soluzione qua, però non definirei Vlahovic piantagrane, ecco. Forza.
7: Scusa,
1: con sto Suzuki,
7: Pietruchino. Claudio,
1: sì.
7: Che mi manda su WhatsApp delle immagini a schermo dove ci sei tu, non so chi sia.
1: Ma, Claudio, che stai a fa'? Claudio, che stai a fa'? Claudio, che stai a fa'?
2: Radio Bianconera.
1: No, che poi qualcuno ci casca. Qua un attimo, che qualcuno riporta Juve su Donnarumma con la mia faccia. È un attimo. Allora, dobbiamo rifare lo sgabello di Simo. Lo sgabello di Simo era stato un momento importante. Credo, secondo me, che ci sia ancora nell'archivio di Radio Bianconera. Però, Manu, se lo tiri fuori, io non finisco la diretta. Io vi avviso, io non la finisco la diretta se tirate fuori lo sgabello di Simo. E i poeti estinti, questa settimana vi assicuro che ci ho pensato al compleanno di Di Gregorio. Compleanno di Di Gregorio, ho pensato di risvegliare i poeti estinti, però Francesco è oberato di lavoro e non me la sono sentita di coinvolgerlo, però ecco, col compleanno di Di Gregorio secondo me la puntata di Poeti Estinti sarebbe stata epocale, anche perché sono andato a leggermi dei commenti ed erano fantastici, veramente fantastici. Allora, si diceva che non ci fossero i soldi, invece abbiamo visto che quando si vuole le formule per pagamenti pluriennale, prestito oneroso o meno, con obbligo o diritto di riscatto ci sono. In poche ore spesi 80 milioni di euro spalmati su più bilanci. Ma allora, mi spieghi perché 3-4 milioni di differenza fare una so per il Dibu? Allora, Roberto, leggo questa parte qua. Perché la differenza sta nell'età. Prendere Alaa Ibegovic, al netto no, poi del nostro amico che prima ci ha scritto, ecco, è pronto, dopo lo mandiamo. Prendere Alaa Ibegovic è una cosa generazionale. Tu prendi un 18enne, 19enne, che sostanzialmente pensi che prima o poi possa essere venduto. Io adesso vi dirò una cosa che voi tutti sapete già bene. Prima o poi anche Yıldız andrà via. Prima o poi anche Yıldız andrà via, e in questo caso tu guadagnerai tanti soldi, come potresti guadagnare tanti soldi per Alaa Ibegovic. Il Dibu Martinez invece sono soldi a perdere, perché non lo rivenderai mai a quella cifra. Se lo compri a 15, poi a bilancio ti pesa tanto, con quell'ingaggio così elevato, poi rischi veramente di fare un'operazione sanguinosissima. Invece, prendendo giocatori giovani e spendendo anche tanto, ma con ingaggi un pochettino più bassi, poi hai la possibilità di venderli e di guadagnarci tanti soldi con la cessione di un Yıldız, di un Alaa Ibegovic, o come avete magari detto prima, di un Conceição, anche se non sono arrivate offerte. Ecco, questa è una cosa che genera valore e aiuta le società. Prendere il Dibu Martinez a 34 anni è una cifra molto elevata, con ingaggio alto, vuol dire prendere un sacco di soldi, ma o lo porti bene dopo i 3 anni a zero di bilancio, ma se non funziona è un bagno di sangue, perché non te lo piglia nessuno e quell'ingaggio lo paghi fino alla fine del suo contratto. Cioè, questa è la grande differenza tra un colpo Alaa Ibegovic e un colpo Dibu Martinez. Quindi questa, sono un po' preoccupato, perché ho paura di ridere tanto. Andiamo col video dello sgabello di Simo.
9: Merciano non può arrivare a dare quello che dà Matuidi, non può mai.
10: Mi vola lo sgabello, ragazzi.
9: Fatto di
1: mamma mia, che fatica. Lo sapevo, mandiamo un vocale, ma perché io non riesco ad andare avanti nella trasmissione.
11: Ciao, mi dico Cami, sono Giacomo da Taxi. Una considerazione un po' cattivella, Cami, riguardando ieri i due nuovi arrivi. Non è che la Juventus abbia avuto la volontà proprio di fare dopo Colo il secondo acquisto per far sì che l'attenzione dei tifosi si spostasse più sul giovane acquisto che su Colo e scordasse quei due anni di tiro e molla con il Paris Saint-Germain? Cosa ne pensi? Un po' cattiva, lo so, Cami, però. Però dai, contento, anche se Collo non è il mio attaccante, eh? Fino alla fine.
1: Allora, mi sono ripreso, è stato difficilissimo.
7: Ne avrei altre.
1: Sì, ci sono dei momenti dove abbiamo regalato grandi emozioni, ed è bello anche riviverli, bello anche riviverli. Quello che voglio dirti è no, non è per questo, ma semplicemente perché andiamo in tournée, Giacomo. Andiamo in tournée dall'altra parte del mondo e l'idea è quella di cercare di portare anche Kolomoni e Alaibegovic subito in ritiro con la squadra e lavorare così tutte le settimane con loro due al completo. Quindi non, onestamente la Juventus, non, con tutto il bene per i tifosi, non deve mascherare un buon acquisto. A chi non piace Kolomoni se ne farà una ragione, come negli anni, no? Tanti giocatori hanno diviso, non diviso, ma non fa gli acquisti in base al volere dei tifosi, ecco. Poi uno può essere più arrabbiato o meno, ma non devi mascherare nulla, un nuovo acquisto. Perciò loro avevano delle tempistiche ben specifiche, quelle della tournée, e hanno fatto quello. Caro Camillo, ti ricordo che Tevez alla Juve costò solo 9 milioni di euro. No, coi bonus costò molto di più. Molto di più, e in questo momento qua, ragazzi, in pochi vengono. In pochi vengono, perché non siamo quella Juve lì. Tevez arrivò in una Juventus con due scudetti, una Juventus che voleva crescere, ed era un momento tra l'altro dove Tevez comunque non stava brillando, e sei stato bravo a cercare di cogliere l'opportunità. Ora è più difficile. Ora è più difficile. Vi faccio l'esempio, Tevez, forse in maniera un po' diversa, però può essere paragonato all'attuale Salah all'epoca. Salah è un giocatore di altissimo livello, uno dei giocatori che ha avuto più impatto in Serie A, ragazzi. Salah alla Roma, fuoco e fiamme, e Salah va al Besiktas perché lo strapaga, e perché l'Italia ha delle difficoltà.
7: E ma il per il progetto, ovviamente.
1: Esatto, e il calcio è cambiato. Adesso Leao, che secondo me è un giocatore completamente rovinato dall'idea di Allegri di farle fare la punta. Leao è un giocatore per me molto forte, ma ragazzi, vuoi andare? Anzi, ha detto ok, vado anche in Turchia, però mi date 12 milioni di euro. 12 milioni di euro. E questa è la situazione. E diciamo che Tevez all'epoca può essere paragonato, no, a un Salah che esce dal Liverpool, però va in Turchia perché lo strapagano, ed è così per dei giocatori. Esempio, no, l'abbiamo provato a lavorare, come lì lavorava da novembre su Bernardo Silva, non l'hai preso, ci hai provato, gli hai offerto Torino, la Mole, tutto, ma non l'hai preso, non sei neanche entrato nelle ultime squadre potenzialmente in lizza per prendere Bernardo Silva. Non c'entra la Champions, poi è andata al Real Madrid, quindi con Real Madrid già è una battaglia difficile. Però ora non siamo quella Juve, l'Italia non è quella squadra lì, l'Italia non è quel campionato lì, sta perdendo. Perché sta perdendo? Perché chi gestisce il calcio gestisce male, ragazzi. San Siro e cade a pezzi, e il Maradona cade a pezzi, e l'Olimpico non ha gli schermi e i monitor in sala stampa, e cavolo, sono gli stadi delle squadre più importanti. Quello della Juve è bello, quello dell'Atalanta è bello, quello dell'Udinese è bello, però poi tutto il resto è in crisi. Ieri leggevo che ci sono delle problematiche, avevano fatto un progetto per lo stadio del Palermo e anche quello è andato. Lo stadio della Fiorentina indietro, E tutte queste robe che generano casino nel calcio italiano, e questo poi genera problemi per i diritti televisivi. Avete visto cosa abbiamo fatto con la nazionale? Appena abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, la politica è entrata e abbiamo rimesso le stesse facce, le stesse persone, le stesse idee. Tra l'altro prendiamo un allenatore che comunque, al netto del rapporto brutto con Gravina, ti ha lasciato a metà agosto, se n'è andato, ha detto io vado in Arabia Saudita, e adesso torna, e tra l'altro è uno di quegli allenatori che non ti ha fatto andare al mondiale. Non ti ha fatto andare al mondiale. Cioè, siamo sempre sulle stesse persone, le stesse facce, e pensiamo di poter risvegliare il calcio con cosa? Con i soldi del club a perdere. Ma non si può più fare. Non si può più fare. Anni fa potevi dire, ok, metto una sponsorizzazione, ci caccio dentro 100 milioni di euro e investo. Ora non puoi più farlo. Non puoi. Perché non puoi dire al Khan, metti 500 milioni di euro e fai mercato. Non si può. E allora devi fare di necessità virtù e devi andare a prendere i ragazzi giovani e devi sperare che questi ragazzi giovani poi possano avere un grande valore e poi alimentare. Se no fai il mercato con i giocatori di 33-34 anni e speri che abbiano ancora voglia. Qualcuno ti dà poi delle gioie immense come Tevez, e altri invece fanno come Di Maria, che a una certa ha detto basta, non c'ho più voglia. Così, è andata così. Andiamo ancora un vocale, Manu. No. Temo che questo vocale col finestrino aperto.
7: Il venticello.
1: Finestrino aperto in macchina non ha preso bene. 10 milioni per il Dybu, un bagno di sangue economicamente sì. Sì, Luca, l'ho spiegato prima bene anche, mi sembra, e qualcuno non vuole capire, tu sei di questi, perché se il Dybu Martinez con un contratto triennale, tra l'altro non ci chiedono 10 ma ce ne chiedono più di 15, e prendi più di 15 vuol dire che pesa bilancio, non li venderai mai, perché non lo venderai mai, è un po' come quando compri la macchina, tu compri anche una bella macchina, dal momento in cui tu ti siedi nella tua macchina nuova vale già meno, è così quando prendi un 34enne. È così, ha un problema anche alla mano, tra l'altro il Dybu, guadagna un sacco di soldi e o il Dybu ti fa 3 anni tutti belli, fantastici e carini, e allora a quel punto lì poi riesci ad ammortizzarlo a bilancio e puoi trovare una soluzione per la cessione, se no è un bagno di sangue, perché tu non lo vendi più, tu non incassi più niente e tu arrivi fino al terzo anno con un portiere con dei costi alti. Questa è la spiegazione. Andiamo con un altro vocale.
10: Alessio da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Io ero contrario a Colomani, però guardandomi le statistiche non è cattivo come calciatore. Forse se messo sotto l'area di rigore come punta, per me ovviamente, farà più di 15 gol della prima stagione che ne fece 10. Secondo me, il mio parere, la Juve sta operando bene sul mercato. Se ci prendiamo pure... non mi ricordo il calciatore del Bayern Leverkusen, il nome, come si chiama. Per me sta operando veramente, veramente bene. Io mi affido a Spalletti, alla società tutta. Speriamo bene, forza Juve sempre. Sempre con la maglietta bianconera fino alla morte e mai mollare.
1: Abbiamo Alessio Internet Explorer, anche lui Internet Explorer, come qualcun altro. Non mi ricordo chi ho definito Internet Explorer in questa settimana. Sì, l'abbiamo preso all'Ibegovic, l'abbiamo preso. Rispondo anche a René. Arriverà, bravo Manu, col nome. Arriverà molto probabilmente Colomoni in serata a Torino e domani visite mediche. Domani invece dovrebbe arrivare all'Ibegovic e poi visite mediche. Insomma, adesso non sono ancora usciti i voli, ma a breve avremo poi tutte le informazioni del caso. E quindi vediamo cosa succederà. Van der Sar andò allo United a 35 anni, ci rimase fino ai 41, vincendo di ogni. Meglio uno fortissimo che un 34enne che un portiere non all'altezza di 23. Ok, ma devi essere certo che il 34enne ti poi possa rendere alla grande. Devi avere quella certezza lì. Però io non sto Andrea 711 di Twice. Non sto dicendo che non devi prendere il Dibu Martinez, perché qualcuno non l'ha colto. Mi è stato chiesto perché spendono tot milioni di euro per Tizio e Caio e non ne spendono 15 per il Dibu. Non ne spendono 15 per il Dibu perché è un'operazione diversa a livello di età, con maggiori rischi. Prendere un 34enne a tot milioni di euro è molto più rischioso che prendere un 18enne a 40. Questa era la mia spiegazione. Io non ho detto che non devi prendere il Dibu Martinez. Io ho detto il perché stanno tentennando sul Dibu Martinez con una valutazione di 15 milioni di euro. È tutto, spero, chiaro. Sto guidando un bus pieno di turisti stranieri che mi guardano ridere da soli con le lacrime agli occhi mentre ti ascolto. Dirlo a me, ho avuto un'apnea prima nel locale di Giacomo, ho avuto un'apnea, cioè mi sono dovuto asciugare le lacrime perché ero a pezzi. No, ragazzi, l'Aston Villa ne chiede 15. Fine. Ciao Cami, ma tu credi che è una Juve che gioca con il... No, Daniele da Como, in fine trasmissione, no, il tizio sbagliato a fine trasmissione, no, non me
7: io
1: lo...
7: con questa chiuderei.
1: Non me lo meritavo. È una Juve che gioca con Ildiz, Alaibegovic, che sì, tre quarti e quello davanti. Perché no? Credo che alla fine possa essere un'opzione, se dovesse arrivare anche che sì, credo di sì. Non titolare, ma credo che si possa essere utilizzato più da mediano, però sì, perché no, Daniele da Como, anche se mi hai fatto un po' male al cuoricino, però sì. Ragazzi, è stato bellissimo, molto molto bello oggi, eravate un pochettino più di buon umore rispetto a ieri, e un saluto e ringraziamento a Manuel anche per aver ritirato fuori dei momenti a Marcord della nostra trasmissione.
3: Grazie.
1: Ciao Gineprio, ciao. Appuntamento domani 16:17, ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il club degli inviati.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Diverse persone hanno iniziato ad affluire verso Venaus, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore.
12: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata però la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
13: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con l'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso, con un aumento degli accessi che si conferma come già a fine giugno con la prima ondata di calore intorno al 10-15%.
12: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
13: Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava in seguito ai raid aerei russi lanciati sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio.
12: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: Allora, quello che ieri era soltanto tra virgolette un colpo e un colpaccio, adesso possiamo metterli nero su bianco, perché Colomani sarà un giocatore della Juventus. Le visite, lui dovrebbe arrivare in serata, quindi a breve ci saranno anche le visite. E per Alabegovic c'è stato praticamente poi tutta la quadra del cerchio, perché è vero che ieri c'era l'accordo sia con il Bayer Leverkusen, nella quale squadra Alabegovic non voleva ritornare, sentendosi un po' snobbato, no, da quel club, e quindi non vedeva l'ora di affrontare una nuova esperienza. Miralem Pjanic, come abbiamo raccontato ieri, è stato straordinario nel riuscire a trattare, a fargli capire l'importanza di essere un giocatore della Juventus. Trattativa che poi è stata una trattativa vera e proprio lampo, con le ultime cose da sistemare che sono state sistemate nella serata di ieri. Nulla era praticamente in dubbio per quanto riguarda questa trattativa, ma comunque quelle piccole cose vanno sempre sistemate per evitare colpi di scena che non ci sono state. Quindi Alabegovic sarà un giocatore della Juventus, accordo raggiunto su tutti gli aspetti. Tra l'altro la cifra complessiva dovrebbe essere esattamente di 35 milioni, che a occhio e croce non mi sembra una cifra enorme per quello che è un straordinario talento che può rappresentare già il presente e soprattutto il futuro della Juventus. Quindi direi che i passi di ieri sono stati passi sicuramente molto importanti. Si racconta ancora di più oggi della regia occulta di Miralem Pjanic, che ha fatto capire l'importanza di quello che è il progetto Juventus. Poi c'è da parlare della questione portiere, adesso bisogna concentrarsi lì. Nella serata di ieri ci sono stati confronti importanti tra la Juventus e il Parma per parlare di Suzuki. Io vi dico subito qual è la mia sensazione su questo colpo. Ne ho parlato anche in un reel poco prima della diretta, e quindi ho scatenato sia il pubblico dei social, ma scateno soprattutto voi in diretta, che tra l'altro siete anche sui social, quindi vi ho rimandato alla diretta sostanzialmente. Non sono particolarmente colpito da questa scelta, dovesse essere quella che va fino in fondo, perché è un portiere di sicuro affidamento. Un portiere che comunque ha fatto un ottimo mondiale, secondo me, un portiere che ha fatto un'ottima stagione con il Parma, è un portiere un po' spericolato, quindi i portieri spericolati possono tanto essere geniali nel loro essere spericolati, quindi bravi, attenti, concentrati, e questo è un aspetto importante che secondo me è mancato molto in Di Gregorio, sia però aprire la porta a dei rischi. In più, la cosa che mi tiene un po' frenato dall'entusiasmo eventualmente di chiudere la trattativa per Suzuki, che ancora non è ovviamente in chiusura, ma stiamo monitorando minuto dopo minuto, potremmo avere ulteriori sviluppi, è il fatto che non rappresenta chiaramente quel portiere di esperienza che tutto sommato ha fatto capire a chiare lettere Spalletti vorrebbe avere, perché l'esperienza di Gregorio è stata un'esperienza negativa, eppure era un portiere che veniva dall'essere il miglior portiere della stagione precedente al Monza, poi arrivato alla Juventus, non ha rispettato quelle che erano le aspettative. Peraltro era un portiere le cui carenze sono emerse ancora di più, se vogliamo, nel momento in cui l'abbiamo rapportato a chi avevamo prima, che c'era Wojciech Szczęsny, che era un portiere anche lui con delle carenze, ma un portiere di top assoluto, di caratura mondiale, un portiere che ti dava quella sicurezza. Anche lui commetteva degli errori, ma complessivamente ti dava la sicurezza di avere un portiere veramente di livello molto superiore. Allora, il passaggio eventuale da Di Gregorio a Suzuki cambierebbe di molto lo scenario? Allora, intanto lo cambierebbe, perché credo che Di Gregorio abbia capito che è fuori dal progetto Juve. Di Gregorio ha capito anche che questo gruppo non ha apprezzato, nonostante quel suo post parziale di scusante, dopo non ha gradito le parole dell'agente suo che sui social disse le peggio cose, secondo me, sia riferito alla società sia riferito ai compagni di squadra di Di Gregorio. Quella risposta di Di Gregorio non convinse neanche la società, perché di fatto lui prese le distanze, o comunque fece la pace tra virgolette social, e poi probabilmente l'avrà fatta anche nello spogliatoio, non lo sappiamo questo, con i giocatori che sono presenti nella rosa, ma non disse nulla per andare a ribaltare quelle parole dure utilizzate contro la società. Quindi è un separato in casa. Di Gregorio, quando non è sereno, abbiamo visto che quando ha perso la serenità ha perso anche quelle caratteristiche che ce l'avevano fatto in certi momenti apprezzare. Quindi è un portiere, se prendi Suzuki un upgrade lo fai comunque. Gioco forza per tanti aspetti, portiere nuovo che vuole dimostrare, portiere che ha la sua grande occasione come l'aveva avuta Di Gregorio, portiere che ha una personalità diversa, un portiere più concentrato se vogliamo, appunto spericolato come avevo detto prima, però un portiere che non ha quell'esperienza. A proposito di essere spericolato, per esempio mi viene in mente quando si fece espellere nella gara contro il Napoli, era il primo Napoli di Conte, se non sbaglio quello dello Scudetto, esatto, che il Parma stava vincendo a Napoli. E poi nei minuti finali lui fece quell'uscita folle fuori dalla porta e venne espulso, se non ricordo male, neanche in maniera del tutto regolare. Però uscita molto kamikaze da giapponese, qual è? E quello costò l'espulsione e poi il Napoli ribaltò la partita. Quindi è un portiere molto particolare, comunque di affidamento. Torno a quello che vi dicevo su Spalletti. Ieri con Samuel Tafes, nostra Samuel, come lo abbiamo ribattezzato ieri, ci siamo ricordati di quando, dopo la gara col Basilea, Samuel, parlando con Spalletti e facendo il nome del Dibu Martinez, Spalletti non è che rispose dicendo: beh, il Dibu fa parte di una serie di nomi che stiamo monitorando per migliorare la qualità dei nostri portieri. No, lui rimase proprio sul Dibu Martinez, facendo capire lui se ne vorrebbe andare, noi vediamo quelle che sono le nostre possibilità, il resto lo diranno le trattative, che sono arenate, come sapete molto bene, perché l'Aston Villa non scende dai 12 milioni, la Juventus non vuole salire sopra i 7-8 per tutte le motivazioni che vi abbiamo raccontato, legate al fatto che dell'età del giocatore, della non vendibilità, tant'è che chiaramente Suzuki lo pagheresti di più, ma è un portiere anche vendibile, che può crescere, che ha un'età diversa. Io però, se posso permettermi di fare un appello a una società che si sta muovendo benissimo, secondo me, dopo un silenzio che ci aveva preoccupato, me per primo, ma poi abbiamo deciso di avere fiducia, abbiamo fatto bene, perché la risposta, la doppietta di ieri è stata una risposta importante che ha dato la società della Juventus, che ha fatto un po', come posso dire, storcere il naso a tanti, anche addetti ai lavori, che non si aspettavano questo agire da parte della Juventus in maniera così netta, rapida, precisa, per prendere Alia Begovic e chiudere nella stessa giornata anche Colomani. Detto questo, Spalletti era rimasto sul nome di Dibu Martinez perché lui sa che serve un portiere di esperienza, che trasmetta esperienza, che trasmetta carattere. Il carattere, che è la parola che ha utilizzato più spesso Luciano Spalletti quando ha parlato di calciatori della Juventus dell'anno scorso e di quella che dovrebbe essere la nuova Juventus. Quindi io, se posso fare un appello a questa società, come dicevo prima, io direi: tirate fuori questi 3 milioni in più, trovateli da qualche parte e andate a lanciare l'assalto al Dibu Martinez, che non credo sia un pensiero che non stia facendo la società, che però è bloccata proprio da Perin e Di Gregorio, che chiaramente hai Pinzoglio, hai Perin, hai Di Gregorio, partendo dal terzo, secondo, primo, diciamo hai Di Gregorio, hai Perin e Pinzoglio, non puoi andare ad affondare il colpo per un altro portiere se hai già questi qua. È chiaro che potresti, anche se trovi la quadra, l'accordo giusto, cominciare a prendere il portiere e poi cedere quello che hai, ma perdi potere in quello che è la cessione poi del giocatore, perché se io ho tre portieri o quattro portieri e ne devo cedere uno barra due, ma uno in particolare, è chiaro che chi se lo viene a comprare dice: sì, ma facciamo a modo nostro, facciamo alle cifre nostre, perché voi avete esigenza di cedere, noi quindi scegliamo il prezzo. E quindi se la Juventus riuscisse a cedere Di Gregorio, intanto recupererebbe cash, libererebbe la posizione e probabilmente andrebbe a fare l'assalto al portiere. Vi dirò, se con il Dibu fosse proprio impossibile di andare a chiudere la trattativa, ecco che io Vicario lo guarderei con un occhio diverso rispetto a Suzuki, un portiere che a me piace molto, che andresti a prendere, come dicevamo ieri, anche a titolo gratuito, nel senso in prestito, con poi l'obbligo di riscatto eventuale fissato a 15 milioni, che mi sembra anche una cifra abbastanza onesta considerando il giocatore. Un portiere italiano, un portiere che conosce molto bene il campionato italiano, di sicuro livello. Tra i due io andrei a puntare lui, però mi fido, ripeto, della società e di quelli che saranno i passi. Questo per quanto riguarda l'argomento portiere. Poi stamattina ne parlavo anche con Gianni Albanese su TMV Radio, e giustamente lui diceva poi: se magari non prendi il portiere di esperienza a Porta, vuol dire che l'esperienza la metterai in un altro settore del campo, e lì il nome del Chessy di turno sarebbe un nome sicuramente estremamente appetibile, perché tu intanto vai a prendere un giovane attaccante che ha voglia di rifarsi, come Colomani, che da te è già funzionato, prendi un giovanissimo attaccante prospetto di talento che avrebbero voluto in tanti anche il Chelsea in Premier, ma lo hai strappato alla concorrenza che è Alea Begovic. Andresti poi a quel punto a completare questa prima fase di acquisti, andando a prendere giocatori di esperienza che possono essere il Tio Hernandez, di cui parlammo ieri, eventualmente sulla sinistra, e il Chessy da mettere eventualmente a centrocampo. Però insomma, questo è un po' il discorso complessivo. Rui passa alla Carrarese intanto, quindi altra cessione comunque importante che la Juventus fa, nel senso che libera un pochettino di spazio. Lo svedese era tornato il 30 giugno, ma adesso non ha avuto neanche il tempo di ritornare, che va alla Carrarese. Resta quindi, insomma, resta direttamente in Toscana. La Juventus ha fatto la sua nota ufficiale, che vi vado a leggere: secondo prestito consecutivo della Carrarese per Jonas Rui, che dopo aver giocato con la squadra toscana resta di fatto lì, e quindi diciamo la posizione la tieni libera. Poi dopo si vedrà se verrà riscattato il giocatore oppure no. Carrarese che diciamo va avanti nel prestito per quanto riguarda lui. C'è da capire adesso per quanto concerne naturalmente il centrocampo che tipi di colpi potranno essere fatti, quelli che servono, che bisogna fare assolutamente. Però è una Juventus che ieri ha fatto una fiammata importante. Se mi dai 2, 3, 4 giorni, anche una settimana ancora di silenzio, e poi dopo tiri giù delle carte importanti, tutto sommato io sono più che contento. Detto questo, tanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio e da Gabriele Latini in cabina di regia. Già arrivano i tanti vostri messaggi, potete già esprimervi su quello che è il primo quesito di fatto che vi ho mandato e che vi giro, che riguarda la questione portiere. Vi convincerebbe, sareste d'accordo sull'acquisto, tramontate le altre ipotesi di Suzuki, puntereste su Vicario, fareste di tutto per andare a prendere il Dibu Martinez? Così cominciamo a mettere le cose in chiaro su quelli che sono il primo argomento di questo pomeriggio. Alle 17.35 come sempre ci collegheremo con Mirko Nicolino, collegamento che dico all'ottimo Gabriele Latini che faremo telefonicamente in questo caso, perché il buon Mirko non si trova davanti alla postazione, quindi lo faremo telefonico e faremo un aggiornamento con lui, e poi dopo cercheremo anche di avere eventualmente degli aggiornamenti dal punto di vista legati al mercato con altri esperti di mercato. Ci mandate anche delle foto di tramonti, di lune e di sole, va bene, per rendere un po' più romantico questo pomeriggio. E comincio a leggere anche un po' i vostri messaggi. Buonasera, se non sbaglio l'unico calciatore della Juventus che abbia mai comprato al Bayern Leverkusen era stato un certo Arturo Vidal, se ne parlammo ieri, quindi la speranza è che magari quel giocatore preso dal Leverkusen possa funzionare ancora una volta come accadde per Vidal, ma questa è una ragione di natura scaramantica, diciamo così. Ruoli diversi, giocatori diversi, momenti diversi. Speriamo che questo ragazzo, scrive Gianni Davallo della Lucania Cilento, porti più o meno gli stessi risultati, ne abbiamo veramente bisogno, saluti e forza Juve. Ciao Vincenzo, volevo solo farti notare i video usciti sul sito della Juve dei giocatori che entrano in campo agli allenamenti, si vede Di Gregorio che non saluta mai verso la telecamera e ha sempre la testa bassa. Stefano Torino, sei stato un acuto osservatore, Stefano, ma qua torniamo un po' al discorso che ho fatto prima quando ti ho detto che è innegabile che lui ha capito che deve andare via. La situazione non è tanto per quello che è successo l'anno scorso, era comunque già una scelta della Juventus che gli ha comunicato già quando finì il campionato, no? Si convocò il suo agente e gli si disse: trovate intanto una squadra, perché la nostra idea è quella di cambiare. Quello che ha reso tutto più complicato è l'uscita del procuratore, quindi uscita sbagliata, conseguenze che ne paga poi il giocatore, che ha aggiustato soltanto, e lo ripeto soltanto, relativamente il tiro. Roberto dalla Germania, scusami se eccepisco, ma ho vissuto molti anni a Leverkusen, si pronuncia semplicemente Leverkusen, non Leverkusen, va benissimo, allora accetto la tua lettura, Leverkusen, senza Kusen, senza la I. Permettimi di chiedere cosa manca ancora al centrocampo, Roberto della Germania. Roberto, manca tanto secondo me. Allora, intanto manca, dobbiamo capire il recupero di Thuram quando arriverà. Manca secondo me un giocatore che possa fare proprio il lavoro che fa Kessié, cioè uno che ti fa che intanto vede la porta, che intanto cerca la porta, che intanto trova la porta, perché comunque i gol possono arrivare anche dai centrocampisti, soprattutto visto

0: complicato andare a gestire determinate partite e determinati momenti. Se tu arrivassi a prendere, per esempio, un Kessi, lo dicevo ieri, per me si potrebbe giocare anche con, se dovessi giocare un centrocampo atletico, per dire, McKennie, Kessi, Thuram, poi avresti l'opportunità di mettere Locatelli, che non è sicuramente il centrocampista dei nostri sogni, ma comunque potrebbe starci in questa Juventus. Se dovessi giocare con centrocampo a due, immaginate se potessi avere centrocampo formato da Thuram e Kessié, detto che poi c'è da liberare tanto spazio, da far partire Douglas Luiz, da far partire Arthur, da far partire Miretti, da far partire Azic. Quindi chiaramente aspettatevi altri momenti di silenzio, perché questo silenzio chiaramente arriverà per cercare di trovare le cessioni e poi per piazzare gli acquisti. A me va bene così. Ciao Vincenzo, al contrario di quelli che ti trovo, che trovano sempre da protestare per l'acquisto di Colomani e Aliabegovic, quello che non mi scende giù è che si pensi già alla futura vendita dei nostri giovani, a partire da Illiz, dello stesso Aliabegovic, e questo secondo me che non ci permetterà mai di colmare il gap con le grandi europee, che i giovani di valore ti vengono e li pongono al centro del progetto, così facendo in Europa saremo sempre quelle società satellite provinciali che svezzano i giovani per le squadre top della Serie A. Vincenzo, da Formia, in realtà credo che ormai quasi tutti abbiano messo le percentuali di futura rivendita su determinati giocatori, se è a questo che stai facendo riferimento, ma è semplicemente una forma di trattativa che viene utilizzata in maniera più frequente. Ha cominciato a parlare anche dei portieri. Buonasera, il Dibu è fortissimo, ma è un rischio per la mano, caro Vincenzo, lo sappiamo che Suzuki non scalda. Antonio da Lanciano, ma invece di prendere questo Suzuki non sarebbe meglio andarci a prendere un bel portiere italiano di tradizione, ossia Vicario? Io la mia te l'ho detta. Secondo me sarà Carnesecchi l'obiettivo, dice Ale. Allora, Carnesecchi è un giocatore che ha un valore di mercato, secondo l'Atalanta, di 50 milioni. Ora, magari parleremo anche di questo con Mirko Nicolino, perché in tempi non sospetti, assolutamente non sospetti, dicemmo, immaginate se Giuntoli, che mandò via pagandolo Szczęsny e prese a 20 milioni di Gregorio, non possa fare il doppio colpo e prendersi alla metà di quello che è stato speso, comunque per una cifra più bassa, di Gregorio. Se lo facesse all'interno di una trattativa per Carnesecchi, io ci starei, però bisogna capire un po' effettivamente quello che sono le possibilità, perché se l'Atalanta aprisse a Carnesecchi, da quello che so, comunque accetterebbe ben volentieri di andare alla Juventus. Se si aprisse a questa possibilità, ti do Di Gregorio e 30 milioni per arrivare a Carnesecchi, tutto sommato, se 30 ne devo spendere, dico per dire, per Suzuki, se 15 ne avrei dovuto spendere per Vicario, se 12 ne dovrei spendere per Dibu Martinez, mi prendo Dibu Martinez, ma eventualmente sarebbe un'operazione non impossibile. Altra nota vocale, anzi prima nota vocale, vai.
1: Ciao Vincenzo, io non prenderei un portiere giovane, perché già abbiamo preso, è stata una fregatura, ma andrei su gente esperta, ti faccio dei nomi per capire che tipo di portiere vorrei, tipo sì. De Gea o Alisson, o gente comunque di ottimo livello sui 30 anni o anche di più, che però non si spaventano di niente e sono dei giocatori che non si demoralizzano. E poi vorrei un centrocampista come si deve, perché il centrocampo così non va bene.
0: No, sono d'accordo, complessivamente d'accordo con te, detto che poi quella capacità di tuffarsi su determinate partite, di metterci tutto, è anche un istinto a volte del portiere, che o c'è o non c'è, non dipende sempre necessariamente dall'età. È chiaro che un portiere come il Dibu Martinez, che ha una certa esperienza, è uno anche che ha questo carattere così. Allora, quando parlo di carattere ed esperienza, metto entrambe le cose. Magari Suzuki, che non conosciamo bene, ma da quello che abbiamo visto sembra un portiere comunque affidabile, ti può portare un carattere anche rischioso in certe cose, però magari manca di personalità, e il carattere abbinato alla personalità diventa il top di gamma. Antonio da Napoli: Vincenzo, la Juventus secondo me ha capito che Martinez è inarrivabile per scelta, prezzo ed età, e si è deciso di prendere un portiere bravo e futuribile. Se non sbaglio, anche Buffon, quando arrivò dal Parma, aveva 23 anni, un buon auspicio, quindi riferimento naturalmente a Suzuki. Però vabbè ragazzi, Buffon era Buffon, che già a 16 anni faceva delle cose straordinarie, era un predestinato. Alberto da Cuneo: a me Carnevali ricorda Moggi, e questo è sicuramente un enorme complimento che facciamo a Carnevali. Antonio da Milano dice: ma il procuratore di Gregorio non aveva una lista interessata al suo assistito? Allora, poi ne parliamo anche di questo con Mirko. Per adesso pare che siano arrivate solo delle offerte molto tiepide, con addirittura scambi di portiere.

0: Adesso non mi viene in mente quale squadra ha proposto lo scambio di portiere, e la Juventus non è interessata allo scambio di portiere, il portiere se lo vuole scegliere lei eventualmente, ma proposte così convinte da questa famosa shortlist non è assolutamente credibile per adesso. Mara, Antonio da Grosseto, bello, così mi chiamavano gli amici d'infanzia, che magari qualcuno di loro è anche all'ascolto. Suzuki no, ma dai, che si fa? In porta ci vuole un italiano strutturato, non Vicario, che è un altro di Gregorio. Ma non credo che sia un altro di Gregorio. Martinez no, argentino sguaiato, buono per l'Inter. A me piace solo Carnesecchi, con le difficoltà economiche che però sappiamo. Eh già. Ottavio dalla Sardegna, prendere Vicario sinceramente Suzuki non mi convince. Daniele da Roma dice: vorrei farti una domanda anche se non ho la mia opinione, perché però mi fate domande su colleghi eccetera, quelli che sono avvelenati con la Juventus, fatevi voi una domanda e datevi una risposta, perché noi chiaramente pubblicamente non è che lo possiamo dire. Ci sono dei giornalisti che magari in passato erano molto vicini alla Juventus, che evidentemente si aspettavano qualcosa di diverso, comunque che hanno covato un rancore per qualsiasi voglia motivo, ed è palese quando uno qualsiasi cosa cerca di creare dissidi all'interno del mondo Juventus. Voi semplicemente non ascoltate, o comunque come dico io, diventano carte conosciute, no? Quando uno è carta conosciuta io non gli do peso, perché la conosco quella carta e la lascio andare. Altra nota vocale.
1: Ciao amici, sono Pasquale. Perché al ragazzo serbo gli hanno fatto il contratto di 4 anni e non di 5? Non è escluso così?
0: Allora no, perché per adesso insomma si è concordato sui 4 anni. È comunque un giocatore che deve giocare, che a 18 anni sembra un predestinato e lo è sicuramente. Poi ci sono delle formule classiche, a volte non ti chiudi nei 5 anni, molte volte capita che siano gli stessi entourage a dire: cominciamo con un triennale o cominciamo con un quadriennale, perché magari in corso d'opera, come sapete, i contratti, anche quando non sono in scadenza ma quando sono lunghi dell'arrivare in scadenza, se un giocatore riesce ad avere una resa maggiore ci si siede al tavolino e si decide eventualmente di prolungare. Detto che poi il bosniaco dovesse eventualmente decidere di andare via un domani, dico per dire, ma non credo che poi alla fine deciderà di farlo. Spero che sia veramente la Juventus a lungo e che dimostri tutto il suo valore, anche se c'ha 20 anni di contratto. Se trova una squadra, sapete che il contratto lascia sempre il tempo che trova. Daniele da Roma, no, questo me l'avevi già fatto, l'avevo già letto. Dibbio una spesa, Suzuki un investimento. Bravo il nostro amico che ci dà una lettura giusta, perché è questa la differenza. Dibbio una spesa, Suzuki un investimento, però dietro la spesa del Dibbio c'è una garanzia, no? Quando tu vai a comprare un prodotto di garanzia, che ti danno anche la garanzia a 10 anni e che dicono: tanto questo te lo garantisco, nella qualità te lo garantisco. Non è che non si potrà mai fare male, speriamo ovviamente che non si faccia male se dovesse arrivare alla Juventus, se no non ce ne frega, però la garanzia è la qualità. Suzuki è un investimento, dice: guarda, è uscita una nuova marca di televisioni, questo pare che funziona bene. La marca non la conosciamo, quindi tendenzialmente dovrebbe essere affidabile. Certo, se cerchi il top di gamma non è lui, poi magari nel tempo fai gli aggiornamenti e diventa top di gamma. Per il portiere prenderei Vicario, dice Giuseppe da Macerata, anche per i costi. Purtroppo caro Vincenzo, né Suzuki né Vicario sono da Juventus, secondo Santo da Torino. C'è un amico che ci manda un nuovo tatuaggio. Tu intanto mandami una nota vocale così mi leggo cosa si è scritto sul braccio del nostro amico.
2: Ciao Vincenzo, sono Daniel da Bucarest. Voglio fare i complimenti alla dirigenza juventina, perché finalmente si vede che qualcosa si sta muovendo, e soprattutto nella maniera in cui si sta muovendo, che nessuno sapeva, nessuno ha visto, e loro hanno preso Alai Begovic. Felice dell'acquisto di Colomani. Una piccola osservazione: al mattino quando fai la trasmissione su TMV Radio, per favore alza un po' il volume perché non si sente nulla. Ciao, buona serata fino alla fine.
0: Latini alza le braccia, perché? Ah no, io che ne so, quello è il microfono, quello è, io sto attaccato al microfono, che devo tirare fine su. Allora, è uguale, c'è la stessa distanza, ce l'ho. Allora, amico, farò così, domani ci sono, alzo il microfono il più possibile, dirò lo stesso anche ad Alessandro, così mi sentirete meglio. E dicevo che stavo leggendo il tatuaggio sul braccio del nostro amico e lo canto quello che si è scritto sul... Che dici, lo canto? Lo canto. Ti seguirò, ti sosterrò, bianco nero, unico amor. Questo è quello che si è scritto il nostro amico sul braccio. Bravo, bellissimo tatuaggio. Io punterei su Vicario, dice Giuseppe da Copertino, un buon portiere italiano, e soprattutto i soldi che risparmieremo per Suzuki li potremo spendere per un centrocampista o un centrale. A proposito di centrocampo, invece, parla Tiziano da Milano, dice: il centrocampo della Juve da un punto di vista prettamente numerico, anche se dovesse arrivare che sì, non è limitato, escludendo gli esuberi naturalmente, sì, però non è che adesso si può ristrutturare totalmente tutto. Mi fai sentire l'ultima nota vocale, poi ti faccio andare a bere, anzi andiamo a bere tutti e due, e poi dopo ci aspetta il mitico Mirko Nicolino. Audio.
3: Ciao Vince, Roberto da Bologna.
0: Ciao.
3: Guarda,
0: Rubin,
3: sulla questione portieri fra Vicario e Dibu, tu preferisci Vicario, scusa, non Dibu, Suzuki, tu preferisci Vicario,
0: sì.
3: Io invece la penso diametralmente all'opposto, quindi mi piacerebbe sapere cosa ne pensi.
0: Dimmi.
3: Io credo che Vicario ha un'età che ormai sappiamo chi è. Non è che potrà migliorare più di tanto, anzi, magari dei due potrebbe peggiorare.
0: Ma
3: invece
0: no.
3: Di Suzuki non lo sappiamo. Suzuki è un 2003, c'ha 23 anni, è una bestia fisicamente, ha comunque una certa esperienza internazionale perché ha giocato in Belgio, ha giocato in Italia, lui è un giapponese ed è il portiere della nazionale. Io ricordo, sì, è vero, è cambiato il calcio, però Tacconi e Peruzzi erano due scommesse, come
0: sì,
3: sarebbe
0: Roberto,
3: Suzuki, come è stato Di Gregorio.
0: Grazie intanto per il messaggio, Roberto. No, ma ovviamente, come dico sempre, io dico le mie opinioni che non sono tassative, accolgo anche le vostre opinioni che magari sono più competenti delle mie, o comunque possono essere più ragionevoli e giuste di quelle del sottoscritto. Io ti dico la verità, Vicario non lo sottovaluterei così tanto, ha pesato l'ultima stagione dove però è successo di tutto al Tottenham, e credo che comunque i portieri possano sempre migliorare nonostante l'età che hanno, e che un portiere ha un percorso diverso. È vero che Suzuki ha una buona fisicità, un buon talento, è di affidamento ed è giovane, può soltanto che migliorare, però non è che gli crescono i razzi sotto le scarpette e cominciano a volare, quindi sicuramente l'esperienza può farlo migliorare. Ma io personalmente, ripeto, è una mia sensazione che magari può essere sbagliata, mi sembra di aver percepito che Spalletti voglia qualcuno che sia già abituato a certi livelli, e Vicario secondo me lo è un po' di più rispetto a Suzuki. Poi a dovesse arrivare a Suzuki, io mi fido della società, vuol dire che ha capito qual è il portiere che serviva alla Juve, e lo sosterremo tutti quanti insieme. Ma adesso ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, non vi lancio quesiti per adesso perché avremo Mirko Nicolino, poi dalla chiacchierata con Mirko nasceranno sicuramente quesiti per le prossime, per la prossima ora. A tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianne Rigo, capace di ribaltare la finale con due assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartiere, dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato, con la Roma che ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche. Di rito sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alibegovic dopo l'accordo trovato con il Bayern Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Colomani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative, il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio, si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Orjali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile. Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno. Così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E arriva una mazzata al signore padrone del mondo del calcio, l'uomo che più di tutti assomiglia ad Alessandro Santarelli, ma è l'anima cattiva di Alessandro Santarelli, che Alessandro Santarelli è un buono, è uno straordinario professionista, c'ha l'occhio dolce, l'occhio buono, questo invece c'ha l'occhio truffaldino, è un demone che vuole mangiarsi il calcio, ci ha provato anche con questo mondiale, ci ha preso in giro, il prossimo lo facciamo con 200 squadre così arriva anche l'Italia, poi ci ha preso in giro fino a un certo punto di vista che un po' c'aveva ragione. E adesso però arriva fonte Times, una bella risposta a quello che era il suo mondiale in vendita, che è una roba di una pazzia totale. Bene, il Times scrive che tutti i 55 paesi membri dell'UEFA hanno votato a favore del boicottaggio dei mondiali di calcio in segno di protesta contro la proposta della FIFA di cedere quote azionari a investitori privati. Nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in vita. Dunque, perlomeno qualcuno si ribella. Lo chiamavano calcio del popolo e appena si parlava di Superlega si parlava di calcio del popolo. Poi sono arrivati questi che hanno detto: aspetta, io ti ho detto che era il calcio del popolo, ti ho detto che la Superlega si poteva fare, ma perché la volevi fare prima tu? Scelgo io come mangiare sul calcio, come governarlo, come cambiarlo, come gestirvi tutti. È un po' così, Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
8: Ciao a tutti, ben ritrovati. Sì, è fantastica.
0: A tutti rendi conto.
8: È fantastica. Cioè, quelli che erano contro Florentino Perez, Andrea Agnelli, questi vogliono dare il calcio in mano a quelli che hanno i soldi e poi fanno esattamente la stessa cosa. E poi Gravina che dice: ma dietro Infantino non è libero,
0: non ha influenze politiche. Gravina, devo sostituire Santarelli, devo gridare come Santarelli. Gravina, ma come Infantino c'ha influenze politiche? Lui
8: no, Maradona no, meno, ragazzi. È fantastico, no, ragazzi. È tutto il contrario di tutto, ma li conosciamo bene ormai noi. Io per questo dico sempre a chi ci ascolta: non vi fidate mai di questi personaggi, perché li conosciamo da una vita, sappiamo chi c'è dietro di loro, cosa fanno, cosa non fanno. Quindi non tifate per questi, ecco, non vi dividete Abete, Malagò, Gravina, non cambierà mai nulla, non cambierà mai nulla, non vi fidate di questa gente.
0: Guarda, il paradosso qual
8: adesso
0: è?
8: Adesso Ceferin che
0: fa il piccolo fiammiferaio adesso.
8: Che prima era con Infantino, no, noi siamo con la FIFA, la UEFA sono indipendenti, nessuno ci può toccare. Adesso no, la FIFA vuole vendersi ai poteri forti, noi siamo contro la FIFA. Ma sei contro Tebas, che dalla Spagna dice: noi siamo contro questo sistema, ma non vogliamo nemmeno nuove competizioni. Ma cosa vuoi allora?
0: Appunto, io veramente, guarda, sono allucinato per quello a cui stiamo assistendo e quello che stanno facendo proprio sotto agli occhi di tutti, così, come se nulla fosse, capì? Poi il cattivone era ma Andrea Agnelli, no, che si era permesso nel 2012 di anticipare quello che stiamo vedendo adesso, si era permesso di guardate che sì, non l'ha detto che era organizzata male, lo sappiamo tutti che era organizzata male perché frettolosa eccetera. Però disse: oh, così, o tra poco, tanto la Superlega esisterà già ed esiste già. Poi le influenze politiche, perché le influenze politiche non ci sono nella FIFA, nell'UEFA, cioè nell'UEFA non ci sono, in Italia non ci sono, ragazzi, e dai,
8: nella
0: su.
8: PDC non ci sono.
0: Dai, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Ma vogliamo tornare a parlare un'altra volta di tutti quelli che stanno dentro i palazzi della FIGC? È cambiato solo il capo, ma i sudditi, che non sono sudditi, i funzionari, quelli che lavorano veramente, che spostano le cose, stanno ancora là, ragazzi. Dove vai?
8: Basta ascoltare le parole del presidente del Senato La Russa, che dice: ah, ma io volevo sì. Roberto Mancini dal primo minuto, e mi dispiace che la decisione non si sia presa insieme dall'inizio. Cosa significa? Io avevo chiamato già Malagò.
0: Perché?
8: Sono questo qui.
0: Sulla base di cosa? L'influenza politica è questa! Gravina! Direbbe Santarelli. Poi fate perdere voce pure a me.
8: Malagò! Cioè, ma perché il presidente del Senato deve chiamare il presidente della FIGC e dire quale allenatore deve prendere la nazionale?
0: Ma ci rendiamo conto perché? Oppure no? Io veramente, ragazzi, alle volte veramente. Poi dopo uno si stranisce, perché poi il cattivone era sempre lui, Andrea. Ma sei d'accordo o non sei d'accordo che paradossalmente l'unico che poteva cambiare le cose in Italia era Andrea Agnelli? Ovviamente non l'avrebbe mai tutto fatto, che Agnelli avrebbe detto sì, vabbè, mo lo mettiamo a fare il presidente della FIGC, ce ne andiamo tutti quanti. Tanto quello che aveva le idee lungimiranti, quello che capiva quello che bisognava fare, era lui sostanzialmente.
8: Assolutamente, ma l'unico che ne aveva le competenze, che aveva studiato e che aveva vissuto una vita di queste dinamiche e sapeva come scardinarle, le idee che aveva. Basta vedere l'attività che ha avviato adesso con Chiellini, che sta creando dei precedenti. Oggi eSports annuncia che tramite la sua piattaforma di videogames saranno visibili le prossime due amichevoli della Juventus, cioè sono tutti segnali del cambiamento di cui Agnelli cercava un'anticipazione. Ora, questi buontemponi, questi dinosauri, prima si svegliano e meglio è per tutti, altrimenti il calcio finirà, perché le mode finiscono.
0: Certo,
8: le mode prima o poi finiscono.
0: Ma quanto tempo fa Andrea disse: guardate che il competitor del calcio è Fortnite? E di che parliamo? Questi manco sanno che è Fortnite. Che cos'è Fortnite? Che era una macchinetta per il caffè? E voi siete dinosauri, voi vivete in un mondo
8: dice? La colpa è della pirateria.
0: La pirateria, e poi
8: fanno
0: dopo
8: l'accordo.
0: Fate l'accordo 500
8: con lo sponsor pirata.
0: Non solo, fanno gli accordi con lo sponsor privato. Non solo, fanno la conferenza di presentazione del CT della nazionale. Mi chiedi 500 euro per mandarla in onda. La pirateria. Ragazzi, ma di che parliamo? Ma perché? Voi raccontate l'accordo con il sito di scommesse, Mirko, giusto per chiarirci.
8: No, Polymarket è una piattaforma che sta, diciamo, in bilico tra il trading e le scommesse. Praticamente ti fornisce delle statistiche e poi in base a quelle statistiche tu decidi di giocare, di scommettere il tuo denaro. Ebbene, questa piattaforma non paga le tasse in Italia, non ha chiesto una licenza regolare al governo italiano e quindi l'agenzia delle dogane e dei monopoli, che si chiama così, ma una volta si chiamava AMS, ricordate quando si chiamava AMS, cosa succedeva? Un sito di scommesse che non acquistava una licenza AMS veniva oscurato e veniva apposto dall'Agcom una dicitura sito pirata. Ecco, sta succedendo esattamente questo. Polymarket non ha acquisito una licenza in Italia. In Italia è illegale. La Lazio è stata costretta a cancellare il suo sponsor. La Lega Calcio Serie A da poco ha fatto un accordo con Polymarket. Quindi sono contro la pirateria, ma fanno l'accordo con un sito che in Italia è un sito pirata. Cioè, io non so se ci rendiamo conto di chi sta guidando e governando il calcio italiano,
0: di chi sta buttando fuori strada. Certo che è una roba seria, ma non se ne parla. Ma se qua, anche se devi scegliere un CT della nazionale, non sono in grado di farlo e ci sono le corrette.
8: Scusatemi, perché devo citare la Fondazione Gia Identità Bianconera, che tra l'altro ha presentato una nuova opposizione al Tribunale di Milano contro l'archiviazione della procura su Roccopoli o Interopoli, chiamatela come vi pare.
0: Arbitropoli, Silenziopoli, scegliete voi.
8: Grazie alla Fondazione Gia Identità Bianconera, l'Inter ha dovuto scegliere un nuovo sponsor di Manica. Ieri lo ha presentato, ma nessuno dice: ma l'Inter lo sponsor di Manica ce l'aveva già.
0: Perché?
8: Cosa è successo?
0: Ma non te lo diranno mai.
8: Perché? Perché lo sponsor era Gate.io, che esattamente come Polymarket non aveva una licenza in Italia. Era un sito in Italia illegale, eppure è rimasto per tanto tempo sulle maglie dell'Inter e sul sito ufficiale dell'Inter. Quindi, nonostante ciò, nessuno ha vigilato. Cioè, è dovuta intervenire la Fondazione Gia Identità Bianconera a dire: oh, ma guardate un po', state facendo pubblicità a un sito illegale.
0: Tra l'altro signori, è un accordo pluriennale. con un sito che non legale in Italia, pirata in Italia, ok, tutto a posto. Però la pirateria, perché tanto la pirateria non gli interessa neanche a loro, nella misura in cui siano siti pirata. A loro interessa che quei soldi entrano nelle loro tasche e non vanno nelle tasche dell'illecito. Ma quando loro devono stringere patti con siti che in Italia sono pirati, cioè non legalizzabili, e lo fanno. Quindi qua pensano alla crescita del calcio o a mettersi i soldi nella ansaccoccia, come dicono a Roma, in tasca. E poi, cioè io, a me, guarda, a mo mi ha fatto venire la vena quando mi hai ricordato, io l'avevo rimosso stamattina quando avevo letto di Gravina, che diceva: Infantino, abbiamo visto lo schifo che c'era stato al mondiale, l'influenza politica. Oh, ma dove hai campato fino adesso? Ma dove hai vissuto fino adesso? Ma è lo schifo del campionato italiano? No, no, là tutto regolare, vero? Con la giustizia sportiva che faceva il cavolo che gli pareva, e poi a un certo punto sempre il signore Andrea Agnelli: scusate, ma si può fare? No, non si può fare. Mi era sembrato che non si potessero fare determinate cose. Vabbè, che ti devo dire, Mirko?
8: Ma io sono sicuro che avesse fatto un accordo la Juventus con un sito pirata, Chiresi sarebbe mosso immediatamente.
0: Senti, tra l'altro, colgo l'occasione per chiederti, ma Arbitropoli, Silenziopoli, Interopoli, come la vogliamo chiamare noi, ma Chinè quanto tempo ci metterà a guardare ste carte, a dire se si può intervenire sportivamente oppure no?
8: Allora, per i calcoli che ho fatto, il deferimento dovrebbe partire a settembre, quindi se poi ci sarà un processo sportivo
0: a campionati, diciamo, in corso, eventualmente toglierebbero
8: assolutamente a campionati in corso, con possibilità di chiusura dei tre gradi di giudizio se non ci saranno intoppi, eccetera, eccetera, entro dicembre.
0: Quindi entro dicembre sapremo se Chinè interverrà su quello che è successo, riterrà giusto intervenire. In quel caso dovessero stabilire anche banalissimi 1-2 punti di penalità, sono per il campionato che si sta facendo, come hanno fatto con la Juventus, che poi mi diedero 200 punti di penalità, quelli che servivano, ricordati, per andare sotto la Roma, no? Parole di Chinè. O 1-2 punti e vediamo l'anno prossimo, quest'anno giocatevi le vostre carte per lo scudetto e poi se ne parla.
8: Ma per quello che ci ha detto Viglione, responsabile dell'ufficio legislativo della FIGC, in base a quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia Europea, le penalità a campionato in corso non si potranno più dare.
0: Vedi l'assist che Agnelli ha fatto.
8: Dice
0: poi.
8: Purtroppo è capitato alla Juventus, ma le altre non può succedere.
0: Noi facciamo sempre scuola, no? Perché poi alla fine.
8: Sì, meno Juventus... male che è capitato a noi, come dice Massimo Zampini. Meno male che è capitato a noi.
0: Esatto. Io veramente, ragazzi. Vabbè. Questa è la politica, questo è il calcio italiano, questa è la pirateria, va bene. Parliamo di calcio giocato, Mirko. Intanto la tua opinione su quello che è stato il doppio colpo della giornata di ieri. Te l'aspettavi? A questo punto è lecito aspettarsi che dietro i silenzi ci siano importanti movimenti e che all'improvviso la Juventus, senza che nessuno sappia niente, zunk, ti tira giù la carta?
8: Ma guarda Enzo, l'impressione che avevo 2-3 giorni prima che venisse annunciato Colomani, proprio perché si percepivano dei movimenti repentini di Mazzara e Carnevali, soprattutto di Mazzara, che, devo dire la verità, sta incidendo tantissimo nelle trattative in entrata, e questo è un ottimo segnale. Ma io di Mazzara ho sempre avuto fiducia. Il problema è che molti tifosi della Juventus non vedevano di buon occhio Mazzara, uno perché era stato al Milan e alla Roma, due perché 2 anni fa era sponsorizzato fortemente da Massimiliano Allegri, che l'avrebbe voluto 3 anni fa praticamente al posto di Cristiano Giuntoli. Poi lì vinse la linea Calvo e si prese Giuntoli, ma allora invece Allegri sponsorizzava Mazzara, e per quello che stiamo vedendo Mazzara sta colpire rapidamente. L'impressione che avevo, e che si sta confermando da queste operazioni, è che la Juventus abbia deciso di accelerare sulle entrate in modo tale da far capire a quelli che devono uscire: guardate che per voi qui non c'è trippa, quindi noi compriamo chi dobbiamo comprare, poi per forza avete intenzione di restare qui, sappiate che per voi non ci sarà spazio, non avrete modo di giocare, di mettervi in mostra, e quindi la vostra carriera rischia di finire.
0: Ali Abegovic, questa mi piace questa lettura che hai dato, perché è importante, perché era poi il timore, no? Quando tu dici la Juve schiava di certi giocatori, David che dice no, ma io voglio un'altra opportunità, con Mainz che dice io voglio un'altra opportunità, bene, ok, vediamo se ve la do, ma non sono obbligato come prima, mi compro i giocatori che mi servono, giocano loro, quando ci sarà spazio per far rifiatare gli altri giocate voi, fin quando non ve ne andate, perché non c'è trippa, come dicevi tu, e sono d'accordo. Alia Begovic per esempio significa, molti hanno fatto un'assonanza, no? Hanno detto se hanno preso lui vuol dire che siccome è abituato a giocare soprattutto a sinistra, Yıldız si deve operare. Smentiamo intanto questo.
8: Smentiamo questo, perché ieri mi sono guardato l'allenamento con grande attenzione. Yıldız ha fatto buona parte della seduta con i compagni, ha preso parte anche alla partitella, non solo i possessi palla, ma anche alla partitella, quella che prevede i gol e gli scontri. Ricordiamo la differenza, così velocemente per chi ci ascolta, i possessi palla, nei possessi palla non ci sono le porte, non ci sono i gol, nelle partitelle ci sono i gol, e quando ci sono le partitelle ci sono i gol, inevitabilmente ci sono anche i contrasti, e Yıldız ha partecipato alla prima partitella con i contrasti, con i compagni, e pare che il test sia andato abbastanza bene. Certo, si è riguardato un po', non ha rischiato più di tanto, però le indicazioni sono positive, quindi in questo momento l'ipotesi operazione sembra essere più lontana, speriamo che sia così.
0: Ovviamente questo non esclude,
8: e soprattutto non è in vendita, diciamo,
0: Yıldız non è in vendita, anche perché l'Arsenal penso ci abbia provato più o meno una dozzina di volte chiedendo o proponendo 100 milioni, che se tu stai con l'acqua alla gola te li prendi subito. Alia Begovic non significa neanche necessariamente la partenza di Conceição, anche se il lavoro che hai fatto segretamente ieri, ne ho parlato anche oggi su TMV Radio e abbiamo scritto sul sito, ci ha portato a sapere che comunque ci sono delle squadre, United e Liverpool su tutte, molto interessate al giocatore, che però preferirebbe restare alla Juve. Ma
8: se arrivasse un'offerta irrinunciabile, la Juventus ci penserebbe. Noi dobbiamo essere però oggi molto chiari. Fin qui proposte del tenore che si aspetta la Juventus non ne sono arrivate, quindi né per Conceição, ma nemmeno per Bremer, nemmeno per Kefren Turam, nemmeno per gli altri giocatori che la Juventus potrebbe, attenzione, ripeto, potrebbe sacrificare in caso di offerte congrue che oggi, dobbiamo dire la verità, non ci sono, ma purtroppo non ci sono nemmeno per quelli che sono stati messi alla porta, perché sono, per esempio, faccio un altro esempio, David ha avuto contatti con diversi club, il Ran, il Tottenham, il Trabzonspor, però intanto i club francesi non si possono permettere lo stipendio attuale di David, a parte il Paris Saint Germain e forse il Paris FC, che ha fatto un sondaggio con David, però essendo una squadra diciamo sulla cresta dell'onda da troppo poco, David la ritiene un passo indietro per la sua carriera, esattamente come il Trabzonspor e altre soluzioni proposte. Quindi affinché David parta si devono incastrare queste situazioni qui, deve arrivare un'offerta almeno da 30 milioni per la Juventus, deve arrivare un'offerta da almeno 6 milioni più 2 di bonus, che è lo stipendio attuale di David, e in più la destinazione deve essere gradita a David, perché se David la ritiene un passo indietro rispetto alla Juventus non l'accetta.
0: Senti, se restasse David, secondo te con questo parco attaccanti o comunque con questa ristrutturazione del reparto attaccanti potrebbe tirar fuori qualcosa di più o non ti aspetti nulla da David?
8: Ma io dico che se dovesse restare David sarebbe più difficile per la Juventus fare un secondo colpo, a meno che alla fine non si decida di sacrificare Ekator. A quel punto, con Ekator in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto, e magari una risoluzione consensuale con Milik, che attenzione al momento non ha alcuna intenzione di firmarla, allora a quel punto si potrebbe aprire lo spiraglio per un altro colpo. È una questione di incastri. È una questione di incastri. Dobbiamo ora arriva davvero la fase calda. La fase calda, io credo che durante la tournée tra Asia e Australia la Juventus potrebbe ancora fare qualcosa di importante.
0: Allora, la nostra amica Vittoria, penso, grazie per la compagnia Vittoria, ci dice: potreste farmi un riassunto delle due operazioni di ieri? Sono prestiti o acquisti? No, Vittoria, sono due acquisti, però mi fa piacere la tua domanda, perché specificiamo anche un'altra cosa, che ovviamente il signore là che sta in Portogallo non gli pare il vero di dover dire: dove riprendono questi soldi? Diciamo che sono due acquisti. Intanto quello là di Alibegovic mi sembra estremamente vantaggioso, perché la cifra complessiva è 35 milioni, sbaglio?
8: Sì.
0: 35 milioni, e questo è un ottimo acquisto. Per quanto riguarda Colomani, che alla fine della fiera potrebbe arrivare a sfiorare, se non a centrare i 50, però la Juventus quest'anno ne paga 4 di milioni per il prestito.
8: 4 milioni subito.
0: Il grosso invece nel prossimo esercizio, giusto?
8: Sì, e attenzione, il riscatto poi sarà fissato a 34-35 più 10-12 di bonus pagabili, se non erro, vedremo il comunicato, in 3 esercizi, quindi incomoderate.
0: Perfetto, e questo già è un altro aspetto importante, perché non so, uno dice: ah, dove le hai trovati questi 80 milioni? Momento, li abbiamo trovati nel senso che paghiamo a rate, no? Ti arriva una cartella esatto, non ce l'ho questi soldi, e pago un po' per volta. Pago un po' per volta. Latini vuole sapere se qualcuno di voi è dell'Agenzia delle Entrate, scherzo. Allora, invece, capitolo portiere, Mirko, che quelle sono cartoline brutte. Cioè, allora, capitolo portiere, Mirko, c'è la questione legata a Suzuki. Io mi sono permesso, anche dopo aver parlato ieri con Samuel Tafesse, di dire che, secondo me, Spalletti qua direbbe: vabbè, ma mi state facendo contento, non voglio rompervi le scatole. Però l'idea di Spalletti è di avere un portiere di esperienza e di personalità, e Suzuki, che è un portiere comunque affidabile, ha fatto un buon mondiale, un discreto anno al Parma, non ti dà quelle caratteristiche che forse vorrebbe Spalletti per la porta, no?
8: Sono d'accordo, per quello che mi risulta Spalletti continua a credere, perché gli è stato detto così, cioè che Martinez vuole cambiare squadra, e lui fin quando nessuno gli dirà guarda che l'Aston Villa non ce lo dà, lui ancora ci crede. Al momento nessuno gli ha ancora detto che è impossibile. Quindi lo spiraglio è sempre più piccolo, più passa nei giorni, più il buco si restringe, però lui ci spera. E ti dirò, se non dovesse arrivare nemmeno Martinez, alla fine Spalletti sarebbe disposto anche a far giocare Perin, ma non piuttosto che prendere uno tanto per.
0: Ecco, tra l'altro nostri amici molto acuti nell'osservare, tu hai visto tutto l'allenamento ieri, hanno detto: quando vediamo i video che posta la Juventus di Gregorio, non guarda mai la telecamera, sempre sguardo basso, eccetera. Io ti chiedo se anche nelle partite, nelle amichevole, hai avuto la sensazione che, come dire, che Di Gregorio abbia accusato molto il colpo di quello che è successo col suo agente, perché secondo me sì, e questo è un altro motivo per il quale non può mai giocare titolare nella Juventus l'anno prossimo.
8: Ma io penso che sicuramente qualche strascico ci sarà da quella situazione. Io devo dire, le due amichevoli le ho guardate, ho guardato spesso Di Gregorio nei tempi in cui ha giocato, perché volevo appunto capire la sua concentrazione, e mi è parso comunque molto coinvolto, ha sempre cercato di, l'ho visto urlare ai compagni, chiamarli tantissimo, diciamo che sono prove di normalità, una normalità che però ormai non può più esistere, perché comunque la Juventus lo sta facendo, Spalletti lo sta schierando titolare per metterlo prevalentemente in mostra, perché di quella shortlist ancora non si è concretizzato nulla, la shortlist di cui parlavano i suoi agenti, quindi vediamo se si riesce a metterlo in mostra. L'obiettivo della Juventus è quello di fare un portiere d'esperienza, e se poi Di Gregorio diventasse invendibile, la Juventus a quel punto dovrebbe cedere Perin. In altra maniera, Perin rinnoverebbe, e a quel punto però Di Gregorio diventerebbe il secondo.
0: Altri due temi rapidamente voglio affrontare con te, anche se abbiamo superato il tempo, ma ti rubo qualche altro minuto. Allora, il primo: la Juventus si sente un assegno in mano, che è quello di Nico Gonzalez. Alla fine, sì, però credo che ci sia ancora distanza con l'Atletico Madrid, che la Juventus chiede 30?
8: Sì, la Juventus si sarebbe accontentata di 27-28, ma dopo la finale dei mondiali giustamente ha alzato un po' il tiro. Soprattutto perché l'Atletico Madrid ha alzato il tiro su Sorloth. Sorloth è un giocatore che l'Atletico Madrid aveva pagato 35, fatto due stagioni discrete, neanche tanto bene, la Juventus si aspettava un prezzo tra i 20 e i 25 milioni, invece l'Atletico ha chiesto 40. A questo punto la Juventus dice: benissimo, il mio giocatore ha fatto la finale dei mondiali, vale 30. Al momento la distanza c'è, però io penso che alla fine l'Atletico Madrid farà di tutto per averlo, per accontentare Simeone, che spinge tantissimo per avere il giocatore, e quindi poi alla fine tra bonus eccetera l'accordo si troverà.
0: Assegno importante in mano della Juventus. L'altra domanda riguarda il centrocampo invece: qual è il nome secondo te più caldo, anche in silenzio se vogliamo?
8: Ma il nome caldo secondo me rimane quello di Kessié. La questione è che a centrocampo, a differenza degli altri reparti in cui hai sentore che qualcosa possa succedere, a centrocampo in questo momento sembra non possa succedere nulla in uscita, perché Kop Meiners non ha intenzione di andare via, perché ad Arthur è stata proposta la risoluzione consensuale, ha detto no.
0: Perché Douglas Luiz ha chiesto minutaggio.
8: Douglas Luiz ha chiesto garanzie di minutaggio, e quindi sì, al momento gli unici che possono uscire sono Miretti e Hadžić, però a quel punto rimarrebbero comunque sei centrocampisti. E quindi onestamente già il quadro sarebbe abbondante. Vediamo se riesce la Juventus a piazzare almeno Arthur, a quel punto potrebbe fare un Kessié, che secondo me, con tutti i limiti, per carità, perché viene da un campionato esotico, però dei centrocampisti che la Juventus ha oggi, Kessié è superiore, e posto che c'è anche l'ipotesi Frattesi, e anche Frattesi secondo me in questo momento, soprattutto in termini di gol e di assist, darebbe un contributo importante.
0: Allora ti faccio invece ti saluto con questa domanda, che Pachi da Bosco Trecase, che salutiamo, dice: saluti al caro Nicolino, causa impegni personali non ho seguito bene le vicende dei due acquisti, volevo solo sapere i giocatori se sono già a Torino e hanno svolto le visite mediche. No, mi risulta che stasera arriva Colomani, domani alla Biegovic.
8: Dovrebbe essere così, sì. In realtà Colomani era atteso ieri sera per fare le visite mediche stamattina. Stessa cosa la Ibegovic, si sperava che fosse a Torino già oggi. Burocrazia, gli ultimi dettagli da limare, poi arriveranno, ma non è questo un problema. L'obiettivo era quello di averli prima della partenza per la tournée il 2 agosto, e nella tempistica la Juventus c'è alla grande.
0: Allora, intanto domani ci dovrebbe essere in campo per l'amichevole col Nizza, ma ne parleremo, anzi vi racconto, sì, anche presente con Mirko presente, che prima di salutarlo, che domani cambia un po' la programmazione di Radio Bianconera, soprattutto nel pomeriggio, perché vi vado a segnalare che ci sarà intanto il direttore Paolino, che si prende una rapida vacanza dalle ferie, questo per farvi capire comunque la grande applicazione che abbiamo verso il lavoro eccetera eccetera, per cui il programma di fatto prevede la presenza del direttore Paolino a partire credo dalle 14 fino alle 16. Dalle 16 ci sarà il sottoscritto, che anticipa il suo orario. Vi accompagnerò anche cercando di avere un po' le ultime dallo stadio, sentendo comunque le trattative di mercato e quant'altro. Vi accompagno fino alle 18. Alle 18 comincia Colpo di Tacco, dove ci sarà Dario Ghiringhelli che condurrà Colpo di Tacco con Antonio Paolino dallo stadio più Camillo De Michelis. Questo sempre perché vi garantiamo la presenza naturalmente del racconto della partita in qualsiasi momento, momento della stagione, sia amichevole che partita di campionato. Ultimissimissimissimissima, sono andato veramente oltre, però pare che Milik dovrebbe giocare titolare, così anche con Meiners. Tu mi dicevi di Milik che non vuole firmare l'accordo di rescissione, come mai? Perché comunque mi sembrava una cosa abbastanza decisa.
8: Perché Milik comunque di suo si sente coinvolto, si sente ancora di poter dare qualcosa. Spalletti alla fine comunque lo apprezza molto, perché nel finale di stagione, quando era rientrato prima di farsi male per l'ennesima volta, Milik aveva dato un contributo.
0: Ah, certo.
8: Aveva dato un contributo in termini di peso, di aiuto alla squadra, peso in area di rigore, dico, pulizia dell'azione. Milik sa giocare a calcio, ricordiamolo.
0: A me piace molto Milik, più di Vlahovic,
8: Milik è un giocatore di calcio. Il problema di Milik è la tenuta atletica, altrimenti Milik sarebbe un signor attaccante. Poi con l'esperienza che ha in una squadra giovane sicuramente può dare un apporto importante. Il problema è che soprattutto negli ultimi anni la sua situazione clinica è stata quella che è. Però domani giocherà, occasione importante per lui, occasione per Kop Meiners. Vediamo se David magari avrà 10 minuti da fare, Non credo giocherà Yıldız, quindi Thuram ancora a parte, Ekator ancora a parte, quindi vediamo sempre situazioni sperimentali e situazioni da cui possono nascere magari idee di mercato in uscita. Sì,
0: esattamente. Sì. Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio, ciao Mirko.
8: Ciao a tutti, alla prossima.
0: E noi ci fermiamo, anche se abbiamo superato, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo e via libera i vostri messaggi che sono già tantissimi. Sì, ho visto la foto, Roberto da Montefiore di Santarelli. Poi dopo mi devi raccontare, anzi approfitto della pausa. Gli hai mandato il messaggio che ti hai detto che dovevi dare a Santarelli ieri prima di questo suo evento presentato, il vostro evento che ha presentato anche lui? Fammi sapere, torniamo tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: a Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città, nel primo pomeriggio di oggi. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano anche 6 dispersi sotto le macerie.
6: In poche settimane sarebbe stato abbattuto il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana chiedendo un incontro urgente. Le organizzazioni chiedono un confronto sulle strategie adottate, esprimendo preoccupazione per l'impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.
7: Il giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati per incendio, calunnia e simulazione di reato in merito al presunto attentato incendiario e minacce nei suoi confronti, a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni chiederà un interrogatorio al PM per chiarire la sua posizione. Per il ventenne giornalista sono insostenibili le accuse mosse dalla Procura di Vicenza, che gli contesta il reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
6: Renato Vallanzasca, ormai 76enne, non tornerà più in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia infatti accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss della banda della Comasina, che dunque continuerà a scontare la propria pena in un RSA in provincia di Padova. Le sue condizioni di salute, giudicate troppo gravi, non sono compatibili con la detenzione in un penitenziario.
7: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata. Delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione, ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà la provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree di Italia.
6: Siamo al tennis. Novak Djokovic torna a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si ripresenterà al via del 7° Masters 1000 della stagione. Sarà dunque un ritorno per lui dopo aver saltato Montreal e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 500 di Los Cabos di Luciano Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio contro il ceco Svricina.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Ci siamo, allora andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati, poi dopo faremo un recap mercato insieme a tutti quanti voi. Sono sempre convinto che Hecator sia un acquisto inutile, era meglio Pellegrino, con lui David e Collo eravamo a posto, dice Sergio. Stefano da Brescia dice: eccomi, agenzia delle entrate e riscossioni, Latini sta inguaiato, scrivi contatto in privato Latini o Marangio e ti daremo maggiori informazioni. Scherzo, ovviamente. Potreste farmi un riassunto delle due operazioni di ieri? L'abbiamo fatto. Ciao Vincenzo, Roberto da Montefiore, appunto. Alessandro, che ho appena visto. Ah, l'hai visto ora? Mi ha detto che dovevo mandarti la foto dell'evento di ieri sera, un abbraccio. Sì, l'ho visto, anche pubblicato sui social. Tu adesso mi devi dire però se gli hai detto quella cosa che ti avevo detto, guardalo là. Che teneva una camicia a maniche lunghe, blu, c'era Bonini, tra l'altro l'abbiamo ripreso anche su Bianconera News, bellissima serata, complimenti, abbiamo ripreso anche l'intervento, quindi complimenti Roberto naturalmente. Poi se mi dovessi trovare da quelle parti farò volentieri una capatina anche io quando finalmente andrò anche io in ferie. Andiamoci a sentire un po' di note vocali, vai Tini.
1: Ho preso proprio Los Angeles, Stefano. Io ho questo presentimento. Iniziamo dal centrocampo. Io penso che al centrocampo non arrivi nessuno. Penso che partiranno solamente Arthur, Miretti e Nazic, e i sei che rimangono sono quelli che sono adesso. La Juventus farà, si diceva si dovrebbero fare dai 4 ai 6 colpi, ne abbiamo già fatti 4, uno il portiere e serve forse ancora un altro attaccante se David va via. Io difficilmente vedo che ci possa essere un acquisto a centrocampo. Io penso che i centrocampisti rimarranno con Miners, Douglas Luiz, McKenny, Thuram, Locatelli e via dicendo, no? I sei che abbiamo
0: allora
1: adesso.
0: Guarda, d'accordo, spero di no, però d'accordo con te sul fatto, e anche l'ha detto anche Mirko, visto che in uscita la Juventus a centrocampo è parecchio bloccata da questi giocatori, perché appunto non vogliono andare via e vogliono situazioni piacevoli, perché loro sono top giocatori, capito? Non possono accontentarsi di situazioni al di sotto della loro caratura tecnica. Rischia oggettivamente l'affollamento che c'è a centrocampo di tenere un po' in scacco la Juventus, che però secondo me fino all'ultimo ci sarà, cercherà in qualche modo di trovare la formula giusta per portare a casa quantomeno un centrocampista. Il nome che si è fatto è assolutamente quello di Kessié. Fabrizio ci scrive: ciao Vincenzo, mi stai dicendo che Santarelli non farà colpo di tacco domani? È da un mese in vacanza, che indecenza. Bravo Fabrizio, diglielo appena tornano. Allora mo io e Alessandro scherziamo quando diciamo un mese di vacanza. Ci prendiamo una pausa, che noi ci prendiamo durante l'anno, quindi ce la prendiamo tutta quanta assieme per rifiatare un attimo, perché l'anno lo sapete che è estremamente intenso. Ci aspetta un anno particolarmente intenso, speriamo anche ricco di soddisfazioni, per cui poi dobbiamo anche rifiatare, che siamo umani anche noi, e se non rifiatiamo diventa difficile. Poi prima o poi faremo riposare anche Latini, che sta facendo la lunghissima quest'anno, andrà in ferie l'anno prossimo praticamente. Però l'anno prossimo va in ferie, ti preoccupa. Quanto? Zero ferie quest'anno, poi ci andrà in vacanza tra 2 anni e ti farà il doppio. Di qui l'agenzia delle entrate, scherzo. Allora, secondo te Vlahovic alla fine dove andrà? Alessandro dalla provincia di Arezzo, guarda, tu mi fai una domanda. Alessandro, per me può andare dove vuole lui, ma te lo dico proprio con il cuore, a me non mi scalda, sapete cosa ne penso. Poi dovesse accettare un'offerta incredibilmente al ribasso, che mi auguro la Juve non gli faccia, lo accoglieremo, naturalmente sarà un attaccante della Juventus. Per me uno che ha fatto totalmente male i conti, ma proprio li ha sbagliati dalla A alla Z, e che tutto sommato in campo non mi ha lasciato questi ricordi che dico oddio se n'è andato Vlahovic, a me può andare, veramente potrebbe andare al Napoli, potrebbe andare all'Inter, potrebbe andare al Milan, a me non me ne frega niente. Secondo me resta col cerino in mano e viene con la coda tra le gambe alla Juventus, accontentandosi eventualmente di spiccioli che io non gli darei. Giusto, Vlahovic, cioè, mo arriva con Romani stasera, poi va all'armadietto, dice ma che, di che è sta roba qua dentro? Ma qua vedo vestiti improbabili, robe strane, ma che no, e sai, quello Vlahovic ancora pensa che noi pendiamo dalle sue labbra e quindi glielo faremo svuotare, non ti preoccupare. Sono sicuro che Milik rientrerà tra i panchinari come prima alternativa a Colo, questo presentimento, dice Gianni da Brindisi. Beh, guarda, se Milik recuperasse fisicamente, io continuo a dire che A me piaceva più di Vlahovic, molto più di Vlahovic,

0: quell'anima non è riuscita a dargli per tante problematiche fisiche e sa dare un'opportunità a chi la merita. Secondo me la Juventus a lui gliela darebbe un'opportunità e lui ha riconosciuto questo ai tifosi della Juve e li vuole ripagare. Nota vocale, dai, così rifiato.
1: Ciao Vincenzo, sono Ivano da Bellinzago, ma secondo te non è un po' deboluccio oggi il nostro attacco con Colomuani, David e il ragazzo che è stato preso da poco? Non manca qualcosa, non mancherebbe una quarta figura per poter comunque dare il cambio a Colomani, in quanto David potrebbe essere un eterno incompiuto e ragazza è una scommessa. Secondo me lì davanti ci andrebbe ancora un acquisto, che ne dici?
0: No, allora, in attacco secondo me sono d'accordo con te, ci vuole un acquisto. Allora, già avere Colomani, Alibegovic, che comunque è un calciante, come ha detto giustamente Mirko, è uno che vede la porta, la vede, a differenza per esempio di Conceição, che però magari potrebbe crescere, imparare a vederla, magari recuperiamo anche il miglior Yıldız, qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso che c'erano Franck e Ciccio, secondo me ci sarà. Ci aggiungo che credo che però manchi ancora quell'attaccante fisico che chiede Spalletti. E in tal senso mi collego al messaggio di Tiziano da Milano che dice: non dimenticarti che Vlahovic lo vuole Spalletti. Allora, Spalletti non è che vuole Vlahovic a tutti i costi, ti dice: mi serve un attaccante da quelle caratteristiche. Mi piace Colomani, voglio Colomani, voleva Colomani, ha avuto Colomani, è contento, contentissimo di Alibegovic, che veramente potrebbe diventare un po' il Kvaratskhelia del Napoli, perché se ci fate caso c'ha proprio quel tipo di andazzo là, slalom, si inserisce, va, è molto rapido, trova la porta, destro, sinistro, può giocare in varie posizioni, insomma è un giocatore che secondo me sul quale Spalletti farà un grande lavoro. Se alla Juventus gli propone, va a Carnevale, dice: guarda, abbiamo trovato l'accordo con l'Atletico Madrid, va lì Nico Gonzalez, se ne prendiamo Sorloth, Spalletti è contento uguale, non è che tra Sorloth e Vlahovic preferisce l'uno o l'altro, vuole un attaccante fisico per la famosa pallata, che non è Colomani. Questo lo credo io e mi sembra di averlo capito da quello che mi hanno detto. Quindi non è che si è impuntato su Vlahovic Spalletti, altrimenti in qualche modo l'avrebbero accontentato. Se mi garantisce 10-15 minuti a fine partita, io Milik lo tengo tutta la vita, Severino dalla Valcamonica. Ciao Vincenzo, Francesco dalla Germania, la mia è più una provocazione, prendiamo Lukaku e si vince lo scudetto. No, capisco che è una provocazione, non intendi lui, ma intendi la tipologia di attaccante. Nota vocale, Latini, nota vocale.
2: Ciao Vincenzo, sono Gianluca.
0: Ciao
2: Se noi
0: Gianluca.
2: cerchiamo un
0: Poi
2: altro
0: Gianluca, a
2: Buffon, un
0: proposito.
2: altro Dino Zoff, siamo lontani. Il problema è che il tifoso juventino si fida solo di quelli, dunque qualunque portiere potesse arrivare già sarebbe inferiore a questi, ecco. Vi avviso che Buffon e Dino Zoff non ci sono più, ecco. Dunque la Juve non è più la Juve di una volta, ma soprattutto essere da Juve o no, certo, avere Di Gregorio o avere Suzuki o qualcun altro, o anche il portiere del Tottenham, non è la stessa roba, ecco. Comunque mettiamoci in testa che il portiere della Juve ha la pressione che in altri ambienti non ce l'ha. Ciao
0: Allora,
2: ragazzi, buona giornata.
0: ciao Gianluca, che vabbè, Gianluca lo conosco dai tempi della prima TMV Radio, poi siamo diventati RMC Sport e mi ricordo quando era Parco Sempione forse, che ci fu il Radio Day, una roba del genere, oppure Radio City, era Radio City a Milano, esatto, Radio City a Milano, Parco Sempronio, dovevo esserci io con Piccari a fare una puntata speciale di Maracanà. Poi Piccari si beccò, se non ricordo male, il morbillo o qualcosa del genere, e non venne. Storiaccia. Partii lo stesso, io andai lì. Ero nella mia. Voi dice che me lo racconti a fare? No, perché io poi ho un ricordo per ognuno di voi. Ero nella mia postazione, mi venne a trovare Serafini, se non ricordo male, vennero a trovarmi tanti altri ex giocatori, e veramente fu una giornata piacevole. Nel box a fianco a me c'era Radio DJ con Ringo, c'era ovviamente tutta una fila. Dicevo: che è tutta quella folla? La noce, la delle 8, fatta, ecco, capito, perché erano tutti là attorno, da me ovviamente non veniva nessuno. E allora dissi: chi è? Ce n'è uno che mi sta guardando e che sta là, ma mi devo preoccupare. Era Gianluca, che infatti mandò una foto nella nostra messaggistica e disse: sto qua di fronte, vi sto ascoltando e guardando finalmente. Poi da lì ci si è sentiti tante altre volte.

0: davanti allo sport, la nuova TMV Radio, devo dire, veramente ho un ricordo di ognuno di voi. Ricordo, vediamo se Gianluca te lo ricordi anche tu. Altra, però, ecco, il discorso che fai tu è molto giusto, nel senso dice il nuovo Buffon non c'è più, quei giocatori, il nuovo Zoff non c'è più, determinati giocatori non ci sono più, determinate possibilità non ci sono più, la Juve non è quella perché sono cambiati anche i tempi, quindi andare alla ricerca del passato può essere controproducente per trovare il vero futuro. E questa è una cosa che io dico sempre quando per esempio ci si attacca: ah, voglio Conte, ah, prendiamoci a Vlahovic, ah, prendiamo... Si può anche guardare avanti, c'è nuova vita. Non siete più contenti quando avete visto che è arrivata la Begovic? Non siete più contenti se la Juventus andasse a prendersi il Kessié di turno? Non siete più contenti nel sapere che adesso vediamo quest'anno come lo porterà avanti Spalletti? Non siete più contenti a vedere magari la scelta del Dibu Martinez, che magari gli ultimi volti della Juventus che fu possa andare via? Io sì, preferisco cambiare aria, ecco, tutto qua. Nota vocale, Latini. C'hai sete oggi, Latini?
1: Buon pomeriggio, sono Gianni da Altamura.
0: Ciao Gianni.
1: Io desidero esprimere la mia sincera gratitudine per lo spazio che voi come radio avete dato oggi ai due avvocati di Identità Bianconera.
0: Grazie, grazie con schifo.
1: Il loro lavoro, ci tengo a dirlo, è semplicemente encomiabile. Loro stanno svolgendo con coraggio e competenza il difficile compito di surrogare una, diciamo, la società Juventus, troppo spesso inerte, a mio giudizio, rivendicando con forza quell'equità di trattamento che le istituzioni calcistiche dovrebbero garantire a tutti. E devo dire anche che mi identifico pienamente nelle parole di uno di questi legali presenti in trasmissione,
0: Michele,
1: il quale ha centrato esattamente il punto. Rischia di essere del tutto inutile, diceva lui, lo sforzo che la nostra dirigenza sta mettendo in campo nell'attuale sessione di calciomercato. D'altronde, che senso ha lavorare per potenziare la squadra sul campo se poi diciamo ogni sforzo viene di fatto svilito da una spudorata iniquità di trattamento nei confronti della Juventus?
0: Allora, intanto sono intervenuti appunto l'avvocato Durante e Michele Patrisso nella trasmissione di Schifo. Noi siamo sempre al fianco di Identità Bianconera, Identità Bianconera è sempre al nostro fianco, li appoggiamo, fanno un lavoro veramente straordinario. Vi invito sempre, chi ha fatto l'abbonamento, a rinnovarlo, chi invece si sente anche di dare questa piccola quota, che veramente rispetto a quelle che sono le spese che hanno loro è veramente irrisoria. Fatelo anche perché sentiamo degli sfottò ridicoli dai tifosi di quella squadraccia là, che dicono: ah, 29 al mese, 29 al mese per non fare niente. Non è vero, perché come aveva raccontato Mirko Nicolino, intanto lo sponsor di Manica l'hanno dovuto togliere perché insomma sono intervenuti loro. Poi sono fondazione, in quanto fondazione non è che si muovono e non possono essere ascoltati. In quanto fondazione costituita, se loro fanno degli esposti, le risposte devono arrivare, devono essere anche risposte convincenti. Ecco perché appoggiamo il loro lavoro e sono contento che il nostro amico ha gradito la presenza di Durante Patrisso nei nostri studi a Torino con Schifo, e noi siamo naturalmente al loro fianco. Ciao Vincenzo, nel caso dovesse tornare Vlahovic, ho paura che sarebbe subito lui il titolare, ma manco se... Spero veramente di no, visto che il mister stravede per lui, secondo me sarebbe un gravissimo errore, non voglio più vederlo con la nostra maglia, spero invece che arrivi anche Pellegrino, però secondo me lui e Collo rappresentano il futuro della Juve. Toni da Zurigo. Stefano Villapoma dice: parlando di Dusan, sul suo profilo Instagram ancora la scritta atleta team Juventus, non sarebbe ora che la Juventus gli dia un ultimatum? Vabbè, la Juventus non gli può imporre di mettere quello che vuoi, cioè, noi c'avevamo uno qua che diceva che era la Juventus, lo poteva anche dire, tanto la Juventus dice: beh, se ti prenderanno per pazzo, diciamo, poi puoi scrivere quello che vuoi. La Juventus l'ultimatum non deve darlo più, non è più un giocatore della Juventus, se vuole lui che bussa, è stato chiaro Carnevali, se vuole bussa e citofonare, via, ci andiamo a prendere un caffè, noi sappiamo quello che eventualmente Massimo possiamo proporgli, se lui accetta ne parliamo, altrimenti no. E allora non presentiamoci via al campionato, andiamo a giocare in campionato in Svizzera, dice un nostro amico, per le vicende ovviamente politiche. Questa è una battaglia che fanno in tanti, ma che si può fare. Ciao a tutti, ma non ci faccio una domanda, visto che Napoli ha perso Buongiorno e che ad Allegri piace Gatti, uno scambio anch'issà sarebbe possibile? No, che col cavolo che veramente se lo fa, però ti dico che se il Napoli dovesse chiedere Gatti, io mi associo a quello che hanno detto tanti di voi, e cioè, allora, Dela, ascoltami, Gatti ha un valore di mercato di 20 milioni, per te 35, che vogliamo fa? Ovviamente non se lo prenderebbe, però è una risposta che io onestamente gli darei, giusto per togliermi. Sì, la fondazione è 29 euro all'anno e non al mese. Hai ragione, Cristian della Sardegna, ha fatto bene a dire, ho sbagliato io, eh? Quindi 29 euro all'anno, immaginate quanto è irrisoria la quota per dargli la possibilità di rifarsi in parte minima, ma minima, minima, minima delle spese importanti che loro hanno per difendere la Juventus. Allora ragazzi, a questo punto io vi chiedo, in questo attacco della Juventus che si è costituito con Yıldız Bogá sulla sinistra, con Sesão Aliabegovic sulla destra, c'è anche Jegrova. Tecnicamente c'è McKennie a fare la regia dei tre dietro, ma mettiamoci Aliabegovic perché possiamo considerare una formazione con Yıldız Aliabegovic, con Sesão. E davanti Colomani, in alternativa Milik, in alternativa Ekator. Per adesso, con i nomi che ci sono, cosa o chi manca all'attacco della Juve? Ditemelo che nell'ultima mezz'ora ci scateniamo e vi leggo. A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, le federazioni affiliate alla UEFA hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La UEFA e le sue federazioni nazionali fanno sapere in un comunicato non parteciperanno alle competizioni FIFA, così quanto ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza per i suoi 55 membri. La riunione strategica è stata convocata proprio per contrastare l'offerta del presidente della FIFA Infantino di 20 milioni di dollari a ciascuno dei 211 membri mondiali da accettare entro metà settembre. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Washington. L'azzurro ha superato l'australiano Vukic in 3 set con il punteggio di 6-3, 5-7 e 6-3, conquistando per la prima volta l'accesso tra i migliori 8 nella capitale statunitense. Nel prossimo turno affronterà il giovane spagnolo Odar. E Novak Djokovic invece tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo che mancava da 3 anni si presenterà al via al 7° Master 1000 della stagione. Sarà dunque per lui un ritorno dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato lì fermato da Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos per Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio. Torniamo al calcio con la Serie A. Il caso Banda, l'attaccante del Lecce che non si era presentato al raduno ed era irreperibile da circa 2 settimane, sarebbe stato rintracciato tramite una terza persona. Il calciatore ha fatto sapere di stare bene, ma avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia. Restano ancora da chiarire le ragioni della sua decisione. La MotoGP, Marco Bezzecchi è tornato in sella a Misano dopo l'infortunio alla clavicola, rimediato al Sachsenring e il successivo intervento chirurgico. Il pilota dell'Aprilia ha provato una moto stradale per verificare le proprie condizioni fisiche. L'obiettivo è rientrare al prossimo Gran Premio. Farfalle nello stomaco, ha scritto Bezzecchi dopo il test. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile a Ningbo. Gli azzurri sono stati battuti nettamente dagli Stati Uniti per 3-7-0, 25-22, 25-21 e 25-21 parziali. La squadra di De Giorgi ha sofferto soprattutto il servizio americano, incassando 14 ace. Non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò e i 14 di Mattia Bottolo. Ora l'obiettivo principale della stagione diventa il campionato europeo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, grazie a Stefano, che vabbè, messaggi in codice, ci stanno scrivendo tanti messaggi, grazie a Stefano. Allora, ciao Vincenzo, l'abbonamento alla fondazione, sì, questo l'avevamo appunto stabilito, mea culpa, avevo sbagliato io. Chiedo, ma l'anno prossimo dovremmo lottare per il secondo posto? Non dimentichiamoci la nuova corazzata romana e romanista delle federazioni e poi il centenario della squadra, Gianni D'Abruzzo. Gianni, io... Allora, facciamo una cosa. Diciamo che noi dobbiamo fare una squadra per andare a vincere l'Europa League l'anno prossimo, ok? Mi vado a vincere l'Europa League e sono la persona più felice del mondo. Entro in Champions perché ci entro già vincendo l'Europa League, ma ci voglio entrare anche stando tra le prime 2-3. Faccio festeggiare qualcun altro se proprio ci mettono bastoni tra le ruote. Poi quando sarà il momento in cui devono andare al Circo Massimo a fare la festa, io mi ritrasferisco a Napoli per un po'. Dopo essermi trasferito a Roma mentre festeggiavano a Napoli, la mia storia è triste, ragazzi. Io comunque vada, devo dire, non me la passo bene fin quando non torniamo a vincere noi. Però io intanto, ecco, voglio andare a vincere l'Europa League, perché credo che sia un obiettivo che la Juventus si sta mettendo giustamente in testa. Lo può fare, lo deve fare. Occhio che il Milan anche si sta provando a rinforzare ed è la vera antagonista della Juventus, perché poi altre cose non ce ne sono. Secondo me sono squadre abbordabilissime. C'è manco il Chelsea, che è arrivato decimo l'anno scorso, quindi c'è manco il Chelsea, altrimenti sarebbe stata complicata. Lo possiamo fare, la possiamo vincere con questa squadra. Se arrivano anche quelle due o tre pedine, non solo la possiamo vincere a mani basse, ma possiamo fare anche un ottimo campionato. Secondo me, dice Luigi da Roma, abbiamo tante mezze punte, anche se di ottima qualità, ma manca lo stoccatore. C'è Vincenzo Michele da San Maurizio, un attacco con Colo, con Sesao, Milik, David, Dildiz, Alai Begovic, che adesso avete ribattezzato tutti Alai, che è più facile. Lo so, lo capisco bene, che voi quando devi scrivere i pezzi su Bianconera News devi ricordarti come si scrive. Jegrova. Non manca nulla, manca qualcuno che sappia battere le punizioni. Attenzione, perché Alia Begovic, correggimi se sbaglio, Latini, è uno che sa tirare anche le punizioni. Colomani non l'ho mai visto tirare punizioni. Tecnicamente, se Milik recupera, è un altro che tira le punizioni. E poi magari il Diz può anche imparare a farlo. Platini, Zidane, Del Piero, Dybala, Pirlo, i calci da fermo sono molto importanti, portano 7-8 punti sicuri in più. Questo la penso esattamente come te. Buon pomeriggio Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Per me l'attacco sarebbe perfetto con Pellegrino, in alternativa Terrey David da seconda punta, forza Juve sempre. Per me manca l'alternativa a Colomuani. Un abbraccio, Antonio da Napoli. Ciao Vincent, per chi abita all'estero, USA, è possibile sostenere la federazione, la fondazione? Un saluto, Massimo dal Connecticut. Of course, caro Massimo dal Connecticut, certo che lo potete fare. Chiaramente vai sul sito di Identità Bianconera e puoi trovare tutto quello che serve per capire come aderire, tanto lo fai online in un attimo e li sostieni e loro saranno assolutamente contenti. Note vocali.
8: Ciao Vincenzo, sono Danilo. Ma per completare l'attacco della Juventus, secondo me serve un attaccante che abbia le caratteristiche del 9. L'attaccante fisico, il centroboa classico, un attaccante forte di testa. Colomani è un ottimo attaccante, ma non ha quelle caratteristiche. Con un 9, secondo me, l'attacco sarebbe completo in tutte le caratteristiche. Perché comunque David è più una seconda punta. Milik ormai non lo considero più, è continuamente infortunato, non abbiamo più Vlahovic, quindi serve un giocatore con quelle caratteristiche. Però non basta, per completare la rosa serve ancora un portiere, serve assolutamente ancora un centrocampista, ma e spero che questo 9, questo centrocampista, il portiere che mancano, siano calciatori di spessore, che elevino la Juventus dal punto di vista della presenza in campo, della personalità, che è quello che realmente ci è mancato negli ultimi anni.
0: Allora, ascolta amico, io ti do ragione, nel senso che mancano tanti giocatori, però ne parlavo prima con Stefano Impallomeni, che sull'altra emittente di Envoradio oggi pomeriggio ha risposto a tanti che dicevano però manca questo, manca questo. Quando abbiamo detto che Carnevali e Massara avrebbero avuto un compito quasi da Mission Impossible, alludavamo a questo, cioè loro hanno ereditato, come diciamo sempre, gli errori delle dirigenze del passato, che significa giocatori che non vogliono andare da nessun'altra parte, che stanno bene alla Juve, che chi li paga quelle cifre che paga la Juventus, perché tutti quanti vogliono avere un'altra opportunità, perché tutti vogliono dimostrare. Adesso mi fa piacere che domani scenda in campo con Mainz e Spalletti gli stia addosso e gli faccia capire che non è aria, anche a David poi nelle prossime amichevoli glielo faccia capire, e quindi la società fa quello che può, ha un budget limitato perché deve ridurre gli elementi della rosa, sta già facendo un miracolo acquistando prima ancora di cedere, proprio per lanciare, come diceva Mirko, un messaggio a quelli che ci sono e che pensano di avere spazio. Diceva, finché siamo noi dentro, ragazzi, loro non comprano e quindi siamo sicuri del posto da titolare, chi se ne frega. No amico mio, noi intanto abbiamo preso Colomani, noi intanto abbiamo preso Alabegovic, noi intanto in qualche modo troveremo un portiere, poi se volete guardarvi la stagione dalla panchina fate pure, e se volete andarvene meglio. Altra nota vocale, Lati.
9: Ciao Vincenzo, Roberto da Montefiore. Ci siamo appena salutati con Alessandro. Ui, ieri sera, Roberto, è stato a di poco magistrale, ha fatto una lezio magistralis di giornalismo, aveva Alessandro, anche degli interlocutori di grandissimo spessore, visto, e c'era tra gli stessi c'era Bonini, come si può vedere nella foto, e il presidente regionale, il presidente provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio e due grossi rappresentanti dell'associazione allenatori. E Alessandro ieri sera ha dimostrato, insomma, tutta la sua esperienza nel mondo del giornalismo, è stato un grande. Un grosso abbraccio Vincenzo, speriamo di averti presto anche a te da queste parti.
0: Guarda, con piacere, quando verrò ti contatterò, con piacere sarò lì con voi, ma insomma ragazzi, vi abbiamo dato il top di Radio Bianconera, che cosa altro possiamo mai aggiungere? Allora, nel frattempo io vi ho chiesto, insomma, per quanto riguarda l'attacco, e c'è chi di voi dice, siete certi che David sia una pippa? Lo dice Gianni, il suo curriculum storia parla spesso che nel secondo anno si trasforma, sinceramente lo spero. Gianni, poi se resta ed esplode siamo tutti più contenti, diciamo che orientativamente la sensazione è che magari non è una pippa, però non è neanche quel giocatore che ti dà quella sensazione di, poi è arrivato con entusiasmo che fermati proprio, cioè mi hanno chiesto di firmare un autografo, pare che stanno andando a firmare la condanna a morte, e onestamente insomma, però vabbè, lui dice che è Iceman e sarà anche Iceman, ma lo faccia anche dal dischetto del rigore qualche volta. Ma Colo prende il 9 o riprenderà il suo vecchio numero? Colo dovrebbe prendere il 9, da quello che so. Questo ci dirà, però dici giustamente, sei venuto da Valcamonica, questo ci dirà qualcosa anche sul possibile ritorno di Vlahovic. E io sono molto curioso di questo aspetto qua. Credo che Colomani voglia il 9 e quindi anche l'armadietto che dove ci stanno testa di roba dentro, e dice che ma possiamo darle al mercatino dell'usato, se le viene a prendere il ciccio di prima. E però sì, quello è un indizio importante. Andrea dice: per me sarebbe perfetto prendere anche Xirxes. E io invece qua, Andrea, dissento un attimo, perché Xirxes e Colomani sono uguali poi sostanzialmente. Cioè, se io ho preso Colomani, mi serve un attaccante fisico di potenza, di prepotenza. Xirxes è un po' quello che fa Colomani. Allora poi alla fine ci rischiamo di trovarci due che, e poi ci manca quello vero, diciamo. Ma no, direi di no. Secondo me abbiamo tante mezze punte, ci manca anche un esterno che possa fare più gol. Beh, Ali Abegovic in teoria è uno che i gol te li fa, e come. Altra nota vocale, la T.
10: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona. Innanzitutto Ciao. Sono felicissimo degli acquisti che abbiamo preso ieri, è veramente una giornata speciale. Però volevo anche dire una cosa, che io mi ricordo ancora i video che circolavano su YouTube esattamente un anno fa, dopo l'ufficializzazione di Zegrova, e i toni erano: miglior giocatore del mondo, riscatta tutti da solo, Van Porta, con lui, Davide, Openda, abbiamo un attacco da Champions. Ecco, purtroppo alcune frasi mi ricordano tremendamente un anno fa quello che si diceva di Zegrova, quindi prudenza, molta molta molta prudenza. Abbiamo preso un prospetto estremamente interessante, esatto, ma fondamentalmente un bambino che ancora deve dimostrare tutto e deve crescere tanto. Quindi sì, non illudiamoci ancora una volta, almeno per esperienza, dai.
0: Allora, io sono d'accordo, perché bisogna sempre poi... Allora, da un lato io vi dico godete del momento, perché poi quando non arriva niente, non abbiamo comprato nessuna, sembra la stagione che ci siamo presi soltanto UEA, che è una stagione terribile. Adesso già in un pomeriggio sono arrivati Colomani e Ali Abegovic. Ci siamo dimenticati che dalla sera alla mattina all'improvviso ci siamo trovati con Celik, che comunque non è ovviamente Cafu, ma è un giocatore che, come dice anche spesso Spalletti, lo ha ribadito anche in Palomeni prima, è un soldato, è uno che ti fa il suo, lo fa bene, intanto l'hai preso e te lo sei portato a casa. Hai comprato questi tre giocatori. Ora, Cegrova non è neanche, tu dici abbiamo preso uno che però era là con l'età. No, Cegrova c'ha 27 anni, in teoria dovrebbe essere nella maturità. Però già sapevamo, ma come mai è stato pagato 15 milioni? Ragazzi, in realtà non gioca da dicembre, quindi bisognerà recuperarlo piano piano, poi prenderà il minutaggio. E quindi eravamo entusiasti, io per primo, perché ma poi si vede, no? Vedi tecnicamente le robe che fa delle cose eccezionali, e quindi sono cose che ci piacciono e ti fanno innamorare del calcio, ti fanno capire che la qualità c'è e la qualità è tutto da questo punto di vista. Però c'era quel dubbio che non ci faceva essere felici al 100%, diceva quando lo potremo avere, cominciamo a fare il toto tempo, nel senso diciamo ottobre, novembre, a dicembre, vedete che dopo dicembre, passato l'anno, lui sarà entrato e non è mai entrato in condizione, purtroppo neanche adesso. Ali Abegovic invece è un giocatore che è nel top della condizione, è giovane, quindi deve giocare, ovviamente, non è che tu dici ho preso un giocatore fatto e finito, devastante. Però qua voglio fare una riflessione in questi ultimi 12 minuti insieme a voi. Sì, i nomi intrigano, e io sono il primo che quando si parlava, ma dovevamo andare in Champions League, era campionato in corso, dell'ipotesi di prendere Lewandowski, era contento, perché per me comunque tu dici prendo Lewandowski a parametro zero, gli pago 8 di ingaggio, all'epoca si poteva pensare anche di poter arrivare a pagare quella cifra là, lo metto lì nel rigore, è uno che non si è mai dimenticato come si segna, uno che sa come si segna, lo tengo per un anno, due anni, poi lo faccio andare via, però ho preso Lewandowski e il nome mi piace. Se però mi doveste dire, e non lo faccio da paraculo, che dice vabbè, mo lo dici perché abbiamo preso la Begovic, se tu mi dovessi dire, qua mo faccio impennare anche la testa di Latini, Sarà o alla Begovic, tu per chi saresti contento? Allora, evidentemente Salah è uno che è Salah, ok? Però sai anche che Salah per un anno, Salah per due anni, Salah perché Salah è comunque un giocatore che tu dici ok, vado a strapagare l'ingaggio a un giocatore che fa già la differenza, è fatto e finito, che gli vuoi dire? Che però magari, che ne so, l'infortunio, l'usura, il chilometraggio ti fa la differenza in questo momento, non puoi fare un discorso prospettico, eccetera. Ti può far piacere come non far piacere. Io in questo momento ve la giro là. Sareste stati più contenti di prendere un Salah o siete contenti alla Begovic? Vedendo alla Begovic, che mi sembra fresco, talentuoso, proprio è il classico giocatore che io volevo vedere la Juventus, volevo rivedere la Juventus. Cioè un giocatore che, di cui chiaramente si comincia a parlare ora, perché è ora che si è affacciato al calcio che conta. Lo abbiamo visto nella partita dove ha buttato fuori l'Italia, lo abbiamo visto un po' al Mondiale, abbiamo visto che ha delle caratteristiche e anche un bel carattere, oltre che alla tecnica. Quindi io sono più soddisfatto di questo colpo. Poi è chiaro che Salati dava tutto e subito, lui dovrà dartelo crescendo, ma potrebbe diventare un valore aggiunto negli anni. Voi che ne pensate di questa mia riflessione? Ditemelo e mandate messaggi in questi minuti finali. Intanto le nazionali si allertano e con tenacia dettano le condizioni contro un sopruso, mentre i nostri dirigenti sono messi a 90 a sua maestà FIGC con una formula uguale a chi comanda: o fai così o ti distruggo. Primo, tu non puoi distruggermi perché ho ragione, data dei fatti 2006-2022, secondo, una formula mafiosa non mi farei sottomettere, con il potere economico che ho ti porto davanti a tutte le istituzioni. Sì, capisco il discorso che fai, Mimmo, io lo condivido anche, ne abbiamo a lungo parlato, però di mezzo c'era la Juventus, di mezzo c'era un asset, di mezzo... Allora ci sono due ragionamenti. Uno è quello di Andrea Agnelli, che è andato a fare la guerra, lo sapete, alla FIGC per anni per avere il risarcimento per quel famoso 2006. Tanto non gliel'hanno fatta vincere, anche se c'aveva tutte le ragioni del mondo. Quindi diventava una battaglia contro il nulla. E quindi poi sono d'accordo, il 2022 si va a battere di più, probabilmente adesso però staremmo parlando di una Juventus quart'ultima, quint'ultima, perché ti avrebbero demolito ancora di più nei conti, in tutte le possibilità, ti avrebbero escluso dalle coppe per 2-3 anni, nessuno sarebbe venuto, avresti dovuto cedere tutti, avresti dovuto affidarti soltanto ai ragazzi della Next Gen. Se loro volevano ti distruggevano, allora lo hanno anche fatto. Allora tu a un certo punto hai dovuto accettare una sorta di compromesso per provare a restare in piedi, diciamo, e quindi insomma essere vivo e restare vivo. Quindi da un lato è comprensibile il tuo ragionamento, dall'altro però è un po' difficile anche mettersi nei panni di chi ha dovuto accettare un compromesso, diciamo così. Il discorso di Salah, dice il nostro amico, si può applicare anche al Dibu. Sì, esatto, però mentre i portieri hanno una vita molto più lunga, perché il portiere non è un giocatore di movimento, quindi il portiere è uno che te lo tieni tranquillamente fino a 40 anni, ce n'ha 35, io 5 anni glieli do. Il giocatore alla Salah, che è uno che deve correre tanto, ma voi lo immaginate a Salah che rincorre l'avversario? Secondo me no. Alia Begovic, se gli chiedi di farlo, lo fa. Quindi quello, secondo me, da discorso tra giocatore di movimento e giocatore non di movimento, quindi il portiere un po' cambia. Andrea da Casarano, senza quello che sta davanti la mette dentro, per me ancora come aver fatto le cose a metà, che non è poco, ma non ti stai portando in quota Champions, quindi Andrea si auspica ancora un attaccante. Cacciamani del Torino, dice un altro nostro amico. Ciao Vince, io speravo che Colo prendesse il 17, numero magico per un centravanti francese, Gianluca della Dispoli. Ma Gianluca, ancora non è detto, io sto ipotizzando che possa prendersi il numero 9, magari si prende il 17, ricordiamo tutti quanti. David Trezeguet, Federico ritorna sulla questione Cacciamani, non so se eri tu che l'avevi detto, no, forse sì, è Federico che l'aveva detto, Cacciamani del Torino da prendere il prima possibile, segnatevi questo nome. Guarda, onestamente non l'ho seguito molto, colpa mia, lo seguirò e magari mi segno il nome. L'importante è che se lo segni la Juventus, se sei un giocatore importante. Marco da Imola, gli abbiamo dato il top dal punto di vista giornalistico con Santarelli, ma dal punto di vista alimentare, Marangio, forse tu ci rappresentavi meglio. Scherzo, naturalmente, grande Santa. No, no, no, sicuramente rappresentavo meglio, perlomeno andavo, mangiavo, e quello è andato là, poi hanno detto, allora che ti possiamo offrire per cena? Poi me lo dice il nostro amico, che cosa gli offrire per cena, quello sarà mangiato brodini anche d'estate. Come vice di Colo c'è sempre Ecator? Sì, sì, sì. E io su Ecator credo che la Juventus ci debba puntare, perché è comunque, però anche qui vedi, uno giustamente potrebbe dire perché ci si esalta per alla Begovic e non per Ecator, che hanno la stessa età, credo, perché uno 19, uno 18 anni. Bella domanda che mi sono fatto e non riesco a rispondere. Diciamo che Elia Begovic è perché è un giocatore che ti ha dato la sensazione di essere già pronto anche a livello mondiale, e di essere un giocatore che può ricoprire più ruoli, di essere un giocatore che forse sembra abbia più tecnica. Però non lo sottovalutiamo Ecator, perché è un giocatore che secondo me ha una buona tecnica, attacca molto bene la profondità, e lo sottovalutiamo, ma secondo me anche lui può essere un ottimo prospetto. Però vedi, quando è arrivato non ha scaldato nessuno, quando è arrivato alla Biago, tutti quanti contenti. L'età è la stessa, però come al solito, quelli che sono italiani un po' li snobbiamo, quelli che vengono da fuori un po' ci esaltiamo di più, però a me mi esalta proprio questo ragazzo, non ci posso fare niente, c'è uno che come tocca la palla a me piace tantissimo, e non è come tocca la palla a Jegrova, per fare l'esempio che abbiamo fatto prima con un amico, perché Jegrova fa passare il pallone attraverso i muri, come diceva Spalletti, però faceva anche la stessa cosa sulla stessa mattonella e spesso e volentieri un pochettino si perde. Poi come mette le palle in mezzo Jegrova, le mettono in pochi, l'abbiamo visto per esempio l'ultima partita con lo Standard Liegi, in cui con tutto il rispetto ha fatto tutti i minuti anche in amichevole, Calulo non ha azzeccato un cross, cambiasse non ne parliamo proprio. E ragazzi, guardate che mettere dentro le palle nel modo giusto, con i giri giusti, diventa importante. C'è proprio uno che lo fa, e Begovic però è uno che sa dare tante variazioni di movimento lì davanti, forse ecco perché lo vedo più completo addirittura. Buonasera Vincenzo, ma uno meglio di Vlahovic con Colo, saluti Daniele da Napoli. Io su Sorlot non ci vedo grosse controindicazioni, perché adesso ci abbiamo in mente il Sorlot vista al mondiale, che però ha fatto un altro mestiere, come se tu prendessi Marangelo e lo mettessi a fare la regia, non funziona, perché comunque sì, poi impara, fa qualcosa, ma non è la stessa cosa, quindi secondo me Sorlot è da rivalutare, da valutare, comunque sarebbe un attaccante che mi potrebbe piacere. Nota vocale, dai, note vocali, sono arrivate tante.
11: Ciao Vincenzo, sono Santo, riguardo Ali Begovic, ha sbottuto fuori l'Italia, quindi godo, come Ibrahimovic aveva sbottuto l'Italia, ci ricordiamo,
0: sì,
11: con quel gol di tacco, come Trezeguet aveva battuto l'Italia in finale, ci ricordiamo tutti, noi li compriamo e qui a Torino rendono, speriamo che renda come gli altri, mi sembra un giocatore di personalità e di tecnica. L'unico problema è che secondo me pesta le stesse mattonelle di Yildiz.
0: Allora, questa è un po' una domanda che vi state ponendo tutti. Allora, sì, lui tendenzialmente è uno che è in ira di Dio a sinistra, anche per questo l'abbiamo un po' paragonato per le movenze, per alcune cose a Kvaratskhelia. A differenza di Kvaratskhelia, ha giocato anche sulla destra ed è uno che tira bene con entrambi i piedi, è uno che sa anche accentrarsi e portarsela sul sinistro. E tendenzialmente, guardate che vi dico, mettendolo come trequartista mi sembrerebbe anche di limitarlo un po' per quelle che sono le sue caratteristiche. Potrebbe fare una sorta di play alto più che trequartista, perché lui è uno che deve viaggiare negli spazi, deve saltare l'uomo, deve creare la superiorità. Però lo stesso Yildiz magari in alcuni momenti potrebbe spostarsi a fare il trequartista. Poi abbiamo visto che questo movimento spesso l'anno scorso di interscambio Boga-Yildiz, per esempio, quando hanno giocato insieme, anche lì stessa mattonella, lo hanno fatto. Ecco, forse paradossalmente Boga rischierebbe di perdere un po' di posto in squadra da questo punto di vista con l'arrivo di Rebegovic, perché se non c'è Yildiz sicuramente quel ruolo a sinistra lo va a fare lui, se c'è Yildiz c'è Yildiz. Boga potrebbe essere adattato a fare il centrale, ma perde qualcosa, però forse nell'idea di calcio liquido di Spalletti l'interscambio potrebbe essere un valore da tenere in considerazione. Altra nota vocale, Etini.
12: Buonasera, Felice da Napoli. Sono completamente d'accordo con te per quanto riguarda il discorso Salah con Alibegovic. Sono due giocatori che in questo momento uno ti dà l'immediato e l'altro ti dà un futuro, speriamo, radioso. Credo che la Juventus si sia mossa finalmente in una direzione giusta, perché basta con queste figure ormai che hanno già dato. Incominciamo con questi nuovi giocatori.
0: Sì,
12: credo che questo ragazzo ci darà delle grandissime soddisfazioni, perché ha delle potenzialità enormi. Forza Juve sempre.
0: Sempre Forza Juve, che anche io sono d'accordo sul fatto di aria nuova, giocatori nuovi, e quindi un qualcosa che possa essere un po' più, come posso dire, fresco, nuovo, diverso, e quindi sì, sono d'accordo con te. Mi prendo questi nomi nuovi che sono arrivati, tutto sommato anche Colo lo è, cioè nel senso Colomani è stato uno che abbiamo potuto già vedere, un po' uno che hai testato e visto che ha funzionato. Però, considerando che l'allenatore Spalletti, che non lo ha mai avuto, lo possiamo considerare anche nuovo per certi punti di vista, perché lo vediamo, vedremo come si allenerà, come crescerà, come ci lavorerà Luciano Spalletti. Allora ragazzi, torniamo, leggo un attimo questo messaggio poi vi saluto. Mimo che dice: idea Vincenzo, quanto con quasi un miliardo di euro cosa si poteva fare nel lottare, vabbè, tutti i soldi che abbiamo smarrito e perso. Sì, hai ragione, questa è una cosa che diciamo, vabbè, oramai fa parte del passato, l'andiamo ad archiviare in maniera definitiva. Quindi domani, nella giornata di domani, si comincerà appunto con Giulia Borletto, poi ci sarà Luigi, poi ci sarà Schifo ovviamente, poi ci sarà Antonio Paolino nel palinsesto appunto di domani. Dalle 16 ci sarò io fino alle 18 accompagnandovi per mano al kick-off o comunque all'inizio della puntata di Colpo di Tacco e quindi poi al kick-off della sfida tra la Juventus e il Nizza, e poi appunto ci sarà dalle 16 dalle 18 fino al termine di Colpo di Tacco Dario Ghiringhelli in studio con i collegamenti con Antonio Paolino e Camillo De Michelis. Ovviamente ci sarà anche lui, Samuel Tafes, che poi ha detto: in tournée non ci vado perché devo andare anche io al mare, e c'ha ragione. Questo è il programma per domani, vi aspettiamo, vi aspetto, grazie a Gabriele Latini in cabina di regia, e appuntamento a domani, ciao a tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene, ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. E non ti insistere sempre sugli stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protette, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare, ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia, e quello che è stato, via, pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so sinceramente che ruolo possa avere, sinceramente non lo so che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però visto i giocatori che ha tirato fuori e
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre che
0: però a
1: hanno
0: quel
1: giocato.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il
1: Conti.
0: nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità. Il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani. Quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto. Tutte le società che fanno giocare i giovani, questo sarebbe, invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto, farli giocare, costringere le società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ma questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori, che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi, e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista, a un certo punto decide di cambiare, di fare risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale, e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di
1: Ci
0: fronte ad uno
1: vorrebbero.
0: stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè, è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero finalmente soddisfatto, poi se prendiamo anche John sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Sicuramente sì, certo, sicuramente questo ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente, non è facile dal punto di vista economico per le nostre società competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante. Io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, ma mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento, ecco, questo può essere un buon investimento nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere, d'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Ildiz, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Siccome sinceramente ultimamente ha preso l'ultima notizia, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... Non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, lo voglio dire, non si può soffrire sempre così, quindi ben venga.

0: Terza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
1: C'è sempre però un
0: Tra
1: punto
0: l'altro,
1: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
0: io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
1: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
0: Ah,
1: del suo
0: questo,
1: comportamento.
0: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
1: Certo.
0: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
1: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Grazie Lorenzo, grazie a te.
1: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Così, come se nulla fosse, entriamo di diritto nelle vostre case in diretta per annunciarvi che è finita. Ma voi non vi sentite un po' soli quando termina una serie TV, quando arriva l'ultima puntata da dover guardare, quando vi rendete conto che adesso basta, non abbiamo più niente da dire, da raccontarci, non c'è più quel sentimento del chissà domani che cosa accadrà, chissà la prossima puntata che cosa ci racconterà, basta. Ieri il mio desiderio è stato esaudito, la mia richiesta di aiuto è stata accolta a Parigi, direttamente dal Paris Saint-Germain, e possiamo dire ufficialmente che oggi, giovedì 30 luglio, non parleremo più di Kolo Muani come di un ipotetico giocatore della Juventus, ma come effettivamente di un giocatore della Juventus. E applausi generali, effetti di sottofondo che non ci sono, ma che vi faccio io, perché ragazzi, è una piccola grande vittoria, una trattativa durata quasi un anno.

0: perché è quasi un anno che la Juventus cerca di riportare Kolomouani a casa, tra virgolette, dove lui ha deciso di stabilirsi e dove lui ha deciso di decretare la presenza di una casa, perché lui ha da sempre, no, comunque dimostrato come la Juventus, come Torino fosse il suo ambiente ideale, quasi, insomma, laddove lui è riuscito effettivamente ad esprimersi e a dare il meglio di sé, anche a dimostrare il meglio di sé. Quindi, insomma, tutto bene quel che finisce bene, quindi immagino che anche voi a casa siate soddisfatti di questa conclusione, appunto, in positivo, finalmente, visto che sono ieri le critiche sono piovute, ieri da mesi le critiche piovono, si soffermano, si sedimentano, si cementificano, si fanno tutto e diventa sempre più difficile poi toglierle, scalfirle. E invece ci siamo riusciti, grazie al lavoro certosino di Giovanni Carnevali, che ha scelto di utilizzare evidentemente la via giusta, quella della comprensione, quella della gentilezza, quella della simpatia, non quella dell'arroganza e del puntare i piedi, che ad esempio era stata, a quanto raccontano, comunque così oggetto di presenza nel modus operandi di Damian Comolli. Il motivo per cui, forse perché tra francesi alla fine c'era il rischio che si creasse odio poi gratuito, anzi neanche troppo gratuito, perché tra una cosa e l'altra se lo sono fatti pagare, eh. Quelli volevano e quelli sono rimasti, con l'unica differenza che comunque il metodo di pagamento, la scelta di dilazionare il pagamento è stata così avallata da entrambi. Quindi 4 milioni subito, 34 per il riscatto e 12 di bonus, quindi un totale di 50 milioni. Tra l'altro l'obbligo di riscatto è quelli che fanno ridere anche qui un po' alla, cioè fa ridere un po' meno di quello di Openda, come appunto come vincolo, diciamo. La Juventus deve arrivare entro le prime 7. Vi ricordo che per Openda era le prime 10, cioè quindi follia. Effettivamente l'unica, diciamo, l'unico motivo per cui anche questa decisione di inserire questa clausola può non far piangere è perché Openda era un punto di domanda, Openda era una scommessa, Openda lo andavamo a scoprire grazie ai video che potevamo trovare su internet. Kolomouani lo si conosce, Kolomouani tra l'altro veniamo a scoprire non è che proprio non lo volesse nessuno, De Zerbi al Tottenham lo avrebbe anche ripreso ed era abbastanza dell'idea che la trattativa si sarebbe fatta. Anche perché vi ricordate, c'è stato proprio un momento, forse un mesetto fa più o meno, in cui abbiamo detto: occhio che il Tottenham si rifà sotto, occhio che il Tottenham tira di nuovo fuori soldoni che potrebbe tranquillamente buttare sul piatto da un momento all'altro, senza cercare grossi magheggi o grosse, diciamo, dilazioni di pagamento, eccetera. Ha ovviamente in questo caso avuto la meglio il volere del giocatore, che nonostante l'anno passato intero alla Juventus, ricordiamo, arriva a gennaio, va via a giugno, l'anno passato per intero in Inghilterra, lui comunque non è uscito da questa avventura con grosse soddisfazioni, vuoi perché le critiche gli sono piovute addosso come dei macigni, vuoi perché il Tottenham ha cambiato tre allenatori, è riuscito a salvarsi soltanto alla fine della Premier, e sarebbe stato qualcosa di epocale vedere il Tottenham scendere in Championship. Quindi, insomma, non è stato un anno degno di ricordo per lui, e questo ovviamente ti porta poi a far pendere la bilancia dal lato della squadra dove ad oggi negli ultimi 3 anni tu ti sei trovato meglio e hai ricevuto anche le maggiori ricompense non economiche appunto, ma sociali semplicemente. Quindi la scelta, ecco perché ha ovviamente portato Colomuani a, poi sicuramente ci sarà stato anche di mezzo il discorso con l'allenatore, la voglia di provare a lavorare appunto con Spalletti. Ieri dicevamo insieme che con De Paola diceva Colomuani non è un grandissimo giocatore, cioè Colomuani non è un Higuain, perché ovviamente l'ultimo grande centravanti, tolto Ronaldo, che la Juventus comunque può dire di essersi goduta, è Higuain. Penso che nessun altro se la prenda. Quindi Colomuani non è Higuain, quindi Vlahovic non prendertela. Colomuani non è Higuain. Colomuani è un giocatore che però siamo tutti molto curiosi di vedere insieme a Spalletti cosa può diventare. Questo è quanto accaduto ieri, quindi il giocatore appunto parte con il resto della ciurma domenica per l'amichevole. Le visite mediche non sono ancora state ufficializzate, ma diciamo che sicuramente a breve si parlerà anche di questo. Si magari così utilizzerà la parentesi di domani, quella della amichevole col Nizza, magari per vederlo allo stadio, magari appunto lo si vedrà tra gli spettatori, e poi il tutto per lui ufficialmente comincerà domenica con la partenza per l'America. Non ci sono tra l'altro soltanto non si è fermato soltanto a Colomuani, no? La giornata di ieri, che un po' ha ricordato quel famoso, vi ricordate, che ora rievocarlo fa anche un po' paura, il lunedì di Comolli dell'anno scorso, di fine mercato, quando in una giornata portò a casa Zegrova ed Openda. Ecco, cosa succede? Che ieri in una giornata Comolli si assicura Colomuani appunto, ed è praticamente ormai manca niente per chiudere l'affare appunto per questo colpo, che devo prendere la rincorsa all'Ibegovic. Karema Alaibegovic, che è questo giocatore sponsorizzato niente meno che da Miralem Pjanic, e anche apparsa un po' ovunque la foto di lui insieme al padre, che è l'agente anche del giocatore, insieme a cena. Non ha mai fatto mistero Pjanic appunto di aver spinto in maniera importante, no, alla conclusione positiva di questa trattativa. È un passo, ore decisive con il Leverkusen, un affare per 33 milioni più bonus e una piccola percentuale lasciata al Bayer Leverkusen appunto per una futura rivendita. Questa è un'operazione effettivamente certosina anche qua, voluta fortemente da Giovanni Carnevali e da Frederic Massara. Diciamo che dopo il caso Selic sono riusciti a muoversi in maniera così un po' serpentesca, praticamente accaparrandosi tra virgolette giocatori che momentaneamente non te lo aspettavi. Cioè, se su Colomuani avevi la certezza che la dirigenza stesse lavorando in maniera importante e continua, su ad esempio Selic, un po' come prima anche per Ekatur e poi adesso anche per Alaibegovic, non c'erano tutte queste conferme. Ci sono soltanto appunto gli ultimi dettagli da limare, ma filtra parecchio ottimismo. E lui è quel giocatore che Spalletti poco tempo fa aveva richiesto, in quanto voleva un giocatore che sapesse muoversi con qualità nell'angusto, nella palude della tre quarti. Disse proprio: ci manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello stretto, perché poi davanti all'area di rigore avversaria diventa una zona paludosa. Se non ti riescono delle cose, vai poi a forzare qualche giocatore aumentando il nervosismo, qualche giocata, scusatemi, aumentando il nervosismo e le difficoltà. Eccolo quindi accontentato, non avrà l'esperienza di Ibrahim Diaz, con cui ovviamente abbiamo capito le cose difficilmente decolleranno, ma questo giocatore ha tutte le carte in regola, insomma, per diventare, per consacrarsi tra i giocatori che ambiscono a diventare poi come un Brahim Diaz di turno. Ha dei numeri anche dalla sua: 13 gol, 4 assist nella sua prima stagione da professionista con il Salisburgo. Ed ha, insomma, una qualità non indifferente, una lucidità, una sfrontatezza anche che fa piacere e che non vediamo tutti loro a questo punto di vedere e ammirare in una ipotetica formazione che ho trovato così facile concludere e fare, immaginandomi un attacco finalmente formato da Conceição, Ildiz, Alajbegović e in avanti appunto Kolomouani, e rivedendo a centrocampo anche un McKennie in pianta stabile, che a questo punto può permettersi di lavorare in tranquillità con Locatelli o magari insieme a Douglas Luiz. Credo che questi saranno gli obiettivi di questo periodo, ancora che poi distanzia appunto la Juventus dall'inizio del campionato. Rimane adesso il nodo portiere, ma facciamo che oggi non ci pensiamo, dai, per una volta. Andiamo sulle prime pagine dei giornali, partiamo dal Tutto Sport, poi vengo da voi anche a leggervi. Finalmente cose da Juve, colpo e colpaccio, Carnevali con il PSG, la spunta così. 4 milioni subito, 34 di riscatto, obbligato con l'Europa. E 12 di bonus. Spalletti ha il suo centravanti, ma aspetta anche il trequartista, che sarà questo 18enne talento bosniaco Alajbegović, soffiato al Chelsea, tra l'altro, e all'Atalanta, perché c'era l'Atalanta del buongiunto lì sopra da tempo. Grazie anche a Pjanic, appunto. Pjanic non ha mai dimenticato la Juve. Abbiamo sempre avuto questa sensazione che il suo rapporto col mondo bianconero non si fosse bloccato. E mannaggia a lui e a Arthur, perché è lui che, diciamo, ha portato questa, così, questa cavalletta nel mondo Juve, eh? Definiamola così. Suzuki spinge per la porta bianconera, Ravanelli dice se arriva pure Teo. Ravanelli, stai calmo che su Teo Hernandez mi devi, cioè Teo Hernandez e Suzuki mi ansiano come cosa. La maratona ai 100 metri è l'inizio dell'editoriale di Guido Vacciago, e poi preso anche il centrocampista dell'Ajax, che felicità, si parla di Torino. Fitz, Jim, sogni Toro, adesso si attende il portiere per il Comuzzo e Comer sono già in campo. E poi scusami Italia, mi farò perdonare vincendo con te, è il messaggio che ieri sera ha mandato Mancini come nuovo CT, ripresentandosi anche con Ranieri. Effetto Kimi per lanciare la Formula 1 Show nel futuro e l'intervista a Domenicali in basso sulla sinistra. La Gazzetta dello Sport, finalmente non c'è più né a tutta pagina il discorso Italia, e non c'è, e c'è anche un po' meno Inter del solito, c'è sempre ovviamente, però anzi, guardando bene, no. Non c'è, oggi si è scelto un attimino di variare. 1-2 Juve, Kolomouani preso, Alajbegović quasi dopo un lungo inseguimento. Ecco il 9 dal Paris Saint-Germain. Blitz a sorpresa, signora in pole per il bosniaco. Se parti, David, c'è Zirze o il Vlaovic bis. Aridangede. Malagò presenta la sua Italia, vedete in taglio basso, Mancini ho sbagliato ma ora voglio i trofei, Italia tradita, come quando perdi la donna della tua vita, mi farò perdonare con una nazionale bella e propositiva, Ranieri dice scuole calcio troppo care, cresce il malumore dei club di Serie A verso Malagò perché come CT volevano Conte, ci spiega Gene Gnocchi, avevamo già pronti botte e risposta per le sue lamentele, non mi fa tanto ridere. Rivolta con contro Infantino, FIFA in vendita, Lega e UEFA Club, boicottiamo il mondiale, mi troverete assolutamente d'accordo. L'alternativa è Mastantuomo, il Milan vuole Solé, Amorim cerca fantasia e punta sul romanista in uscita, l'avevamo già anche detto, che peccato, me lo riprenderei Solé, sapete? Me lo riprenderei domani. Muscoli da toro con Muzzo come Rabate si blinda, doppio affare in difesa invece è il lavoro che spetta in questo momento appunto al Torino. Corriere dello Sport, l'ultimo, non in ordine di nessuno, questo è il Tutto Sport. Corriere dello Sport. Mancini tornato per vincere, vedete in alto le scuse, un nuovo inizio, il CT presenta l'Italia bis, voglio restare più di 4 anni, Roberto risposa alla nazionale, quando perdi la donna della tua vita, poi comprendi l'errore, mi farò perdonare, punto a uno o due trofei, per Ranieri invece è il coronamento della mia carriera, fatto Mancini, facciamo ora gli italiani, e finalmente ecco qua, volano da Lucio, Colo e Alai, colpi Juve, doppio affare per, con 90 milioni, ricordiamo che non sono 90 milioni che escono così come un bonifico unico, no, vi ricordo ancora appunto la formula in che in questo momento vede la Juventus pronta a mettere sul piatto del Paris Saint Germain 4 milioni e poi gli altri arriveranno in caso ovviamente di qualificazione di qua e di là, quindi insomma l'idea è che aiutati da una squadra costruita intelligentemente quest'anno la Juventus non debba mai più pensare di non avere a disposizione determinati soldi. Chiuso l'accordo con il Paris Saint-Germain per Muani, sul tavolo 38 più 12, contratto di 5 anni a Randall, Alai Begovic soffiato alla concorrenza, Bayer, al Bayern quasi Leverkusen, quasi 40 milioni, ora il portiere Suzuki in pole, e poi vedete oggi le visite, la firma di Stones, il jolly di Kivu, la Roma sul greco Koulierakis, per Gasp Galantic nuovo CEO, Fiorentina sesto acquisto, Valdepenas a Firenze 8 milioni a Real, no alla FIFA privatizzata, mondiale UEFA e club contro Infantino, quindi questa ipotetica formazione con ancora un portiere che non è dato ben sapersi, lascio ancora stare questa una difesa a 4 con partendo ovviamente da destra Selic, Kalulu, Bremer e Cambiasso, un centrocampo con Locatelli e McKennie e poi un 4-2-3-1, quindi con Seisao, Ildiz, Alejbegovic e Kolomwani. Ve gusteria? O non ve gusteria? A me me gusta, sì, mi gusta in maniera particolare, quindi cosa vuol dire? Che David deve in qualche modo trovare la forza di ammettere che le cose non sono andate bene e che quindi è il caso di andarsene, e che cosa anche mi viene da dire? Che forse se devo scegliere tra Zirze e Vlahovic, scelgo Zirze. Oh yeah. Sulla chat ascoltiamo qualcosa, vai, che ho parlato già tanto.
1: Ciao Giulia, sono contentissimo che finalmente è arrivato Kolomwani, ma al di là dall'aspetto tecnico, che tanto so già come faranno i tifosi di Juventino, ma quanto l'abbiamo pagato, ma ha fatto pochi gol, vabbè, alla prima che sbaglierà, ma alla fine si è messo a disposizione della Juve in tutte le maniere, da gennaio dell'anno scorso. Quanto di più juventino ci sia a confronto di giocatori mercenari, tipo di Gian Lauzio, che dichiarava l'amore, ma poi era calesse, non era amore. Poi per il ragazzino, che sembra che sia stato preso dalla Juventus, quello è un gran colpo.
0: Ah sì sì, quindi vi sento soddisfatti ancora.
2: Ciao Giulia, buongiorno. Ma Dani da Tenerife, adesso di cosa parliamo? Se non abbiamo più colomoni da raccontare, eh? Questa è stata una storia epica. Comunque sono sicuro che arriveranno messaggi che mi è stato pagato troppo caro, ma cosa? Allora ragazzi, posso dire la mia? Posso? Ok. I soldi magari li potessimo mettere noi 50 milioni eventualmente. Con tutti i bonus vuol dire che abbiamo vinto qualche cosa, che stiamo andando bene, quindi dai, rallegriamoci finalmente che arrivi questo ottimo attaccante per la nostra situazione e sono sicuro che Mister Spalletti riuscirà a dargli una forma differente mai vista fino adesso. Dai, forza, andiamo.
0: Forza andiamo, ragazzi, non continuate a parlare di questa cosa della pubblicità perché abbiamo, mi sembra, così, intrattenuto per diverso tempo già, qualche giornata fa, quindi basta, cioè, è così. Le pubblicità aiutano la radio a sopravvivere e ad andare avanti. Fatevene una ragione e pensate che se non ci fosse, noi non potremmo star qui a raccontarvi nulla, a parlare. Quindi pensate che la nostra vita, sopravvivenza, dipende proprio dalla presenza delle pubblicità. E quindi basta continuare a lamentarvi, tra virgolette, della presenza di queste pubblicità. È fastidiosa? Sì, la pubblicità dà fastidio. Io cambio canale solitamente quando sto guardando qualcosa e parte la pubblicità perché mi annoia, però bisogna capire che purtroppo serve in questo caso a noi per poter sopravvivere. Sono felice si conclude una lunga trattativa, come quando si chiuse per Commainers. Vabbè, no, però. Non esageriamo con paragoni che potrebbero un attimino mettere in ansia. Se dovesse andare via David, come tutti speriamo, Spalletti potrebbe avere un attacco composto da Vlahovic, Kolo, Zirkzee, Sorloth, Pellegrino. Tiziano da Milano, sicuramente se si riuscisse a far partire anche David, questo potrebbe far sì che la Juventus possa dirottare l'attenzione su un ulteriore altro giocatore. Vi ho detto prima, infatti, ci sono delle voci che riguardano ancora Vlahovic, che è ancora fermo al palo. Ragazzi, siamo al 30 di luglio. Io non so se lui stia aspettando la Juventus veramente o se veramente dall'altra parte non ci sia la possibilità per lui di accasarsi da qualche parte o appunto non si capisce bene che cosa abbia, che cosa continui insomma a limitare il futuro di questo giocatore, se è soltanto una pura questione economica o se effettivamente non ha attirato così tanto le attenzioni, no, di altri club e quindi questo sia il prezzo poi da pagare. Tra Vlahovic, Zirkzee, Sorloth e Pellegrino, ecco, sono molto incuriosita da Zirkzee, ammetto. Pellegrino potrebbe essere un colpo che forse cioè troppo vicino forse come, non dico come blasone, però come background a Ekator. Quindi ecco sì, forse sarei un attimino più dell'idea di andare altrove. Ecco, poi bisogna anche capire il desiderio, no? E anche la possibilità economica soprattutto. Il colpo grosso a Elay Begovic, questo ragazzo è fortissimo, bravo Massara e un grazie a Pjanic. Assolutamente, miei cari. Per me con Conceição a destra, Elay Begovic trequartista, Ildiz a sinistra, abbiamo una trequarti da paura, oltre a Kolo che deve essere un vero numero 9. No, aspetta, oltre a Kolo serve però un vero numero 9, magari Sorloth, vedete? Massimiliano da Roma dice la sua in questo modo. A tra poco, ragazzi.
3: RBN Caffè. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: RBN Caffè.
0: Belli colpi di Massara e Carnevali, per l'amor di Dio, ma per quanto riguarda la spina dorsale italiana, si è fermata l'italianizzazione? E la nazionale, ci chiede Roberto da Raffaele da Roma. E... scusami, Raffaele, ma qual è il problema? Allora, siamo passati dal dire che non vogliamo che la Juventus acquisti giocatori in Italia al dire che adesso ci sono troppi pochi italiani nella nostra squadra. E chi vorresti? Punto. Può venire Pellegrino, una cosa del genere? O su chi punteresti quindi? Cioè, quando mandate messaggi in cui, tra virgolette, accusate, però spiegate poi il perché del vostro pensiero, cioè fateci capire voi dove andreste, perché allora possiamo veramente dire tutto tutti. Non ti sto accusando, Raffaele da Roma, però tu accusi. Belli colpi, ma la spina dorsale italiana, e quindi dove, cioè chi? Con Seitao è sparito in un limbo, ci chiede Luca, dal primo giorno del ritiro non si è mai sentito nominare, la cosa mi sembra un'evidenza del fatto che lo vogliono in silenzio per favorirne l'uscita, ma no, semplicemente era perché lui è stato impegnato con il mondiale esattamente come gli altri e non mi sembra che abbia parlato nessuno ha parlato. Tra l'altro, per carità, oggi esce anche questa notizia secondo cui lui sarebbe entrato nella short list, quindi nella wish list più che altro di club di Premier, ma non è un mistero che lui sia sì, un giocatore a cui si interessano appunto club di quel genere, ma lui ha detto io voglio rimanere alla Juve, io voglio stare qua, quindi insomma non capisco la tua paura, Luca. Non lo capisco. Vorrei fare una precisazione, no Luca, lascia sta, non lo so, non li leggo più, non li leggo più questi messaggi, basta. Il tutto crolla se si concretizzasse lo scambio Douglas Luiz Zirze, cioè crolla nel senso che andrebbe bene, preso Colo ottimo, ora Pellegrino per ragioni economiche, ma l'ho seguito molto nel Parma, è fortissimo di testa, ha un carattere da gladiatore, farebbe benissimo, Vlahovic a condizioni ragionevoli sarebbe però il top, Sorloth non va bene, troppo macchinoso per gli angusti spazi delle difese italiane, costa troppo e quindi appunto dice il tutto crolla se si concretizzasse come pensiero lo scambio Zirze Douglas Luiz. Quindi avete tante idee da voler concretizzare, assolutamente. Avete anche un sacco di voglia di tirarle fuori, giustamente. Ascoltiamo un vocale, dai.
10: Buongiorno, sono Marco da Monteorano, provincia di Fermo.
0: Ciao.
10: Disturbo per un'opinione, una richiesta. Sì. Sono molto contento degli ultimi due acquisti. A proposito, innanzitutto aspetterei che siano ufficiali. Col Muni sembra fatta e anche Alibegovic dicono manca qualcosina. Ecco, io se fosse Alibegovic mi sembra davvero molto forte quando l'ho visto con gli occhi miei, ma mio parere conta zero. Con la nazionale, ai mondiali è un bel acquisto davvero, ma aspettiamo, non vorrei rimanere deluso, ecco. E quindi a questo proposito chiederei a che punto è la trattativa, se davvero si può considerare chiusa o manco qualcosa, perché da come ho visto io nel calcio, quando manco qualcosa può andare bene o può succedere come Palestra con l'Inter. Grazie, buonasera.
0: Buonasera anche a te. Posso fare i complimenti a Carnevali che in 48 ore ha acquistato Alibegovic, Kolomoani, Selic in 48 giorni, scusate. Ekator, e ha chiuso le cessioni di Weah, Puska, Daffara, Muaremovic, Openda, incassando 46,5 milioni. Non mi sembra uno che non sta facendo nulla. E manca ancora un mese al mercato. Molto molto bene. Ekator è italianissimo, sì. Non è italiano Pellegrino, che è argentino, per rispondere a un po' di al messaggio ancora del nostro ascoltatore di prima, della assenza di una spina dorsale italiana in questa Juventus. Comunque, Nino Ori, buongiorno.
11: Buongiorno Giulia, buongiorno a te e a tutti gli amici in ascolto.
0: Buongiorno a te, che cosa diciamo di questo?
11: La cerchi da me la spina dorsale italiana?
0: No, perché so il tuo pensiero sul colore azzurro, quale sia in questo momento, però visto che è un messaggio...
11: Più che altro è che di italiani buoni non ce ne sono, per cui è inutile star lì a menarla. Cioè, a me interessa che vengano comprati dei giocatori... Mi interessa che vengano comprati dei giocatori buoni. Comunque, un italiano buono l'abbiamo preso, mi pare che si chiami Ekator, no?
0: Sì, decisamente. Ora abbiamo preso in teoria un francese e un bosniaco, quindi c'erano in questo momento nell'attacco della Juventus ci sono un turco, un portoghese, un bosniaco e un francese. Ti piace?
11: Ce ne sono anche tanti altri, però.
0: Immaginato un attacco titolare, quindi immaginato appunto. Poi okay. c'è anche un italiano, in teoria c'è un canadese ancora. C'è ancora un polacco, mannaggia a lui. C'è un montenegrino. Al momento questo è il reparto offensivo della Juve.
11: C'è anche un argentino, che ha giocato persino un tempo della finale del mondiale, pensa un po'.
0: Ma no, lui non lo do per presente.
11: In effetti non lo è, al momento non lo è.
0: Però, non partirà neanche per la tournée, non lo si vedrà mai, diciamo, passare da Torino.
11: Credo anch'io. No, prima dicevo a proposito del fatto che gli italiani buoni non ce ne sono. La realtà del calcio italiano è stata dimostrata in maniera lampante dal balletto ridicolo fatto dal nuovo presidente della FIGC, insomma. Credo che la questione abbia superato qualunque limite di decenza. Io non sono un tifoso di Maldini, però non capisco bene cosa fosse stato preso a fare, per esempio. Però vabbè, probabilmente doveva semplicemente metterci la faccia, e lui ha una faccia bella da metterci, e via, per tenere buoni tutti quanti in attesa di prendere quello che volevano prendere fin dall'inizio, cioè Mancini. Vabbè, uno dice ma è l'ultimo che con la nazionale italiana ha vinto qualcosa. Sì, ok, vinto fino a un certo punto, perché poi insomma mi sembra di ricordare che tre partite ai rigori, una ai supplementari e così via. Poi per carità, la vittoria è sempre vittoria e va bene così, insomma. Però di partite comunque quella nazionale, in quell'europeo ne vinse pochine, diciamoci la verità.
0: Vero?
11: Comunque,
0: è stato
11: comunque,
0: un europeo conquistato con estrema fortuna, diciamolo, ma un po' come anche il mondiale. Ti ricordi il mondiale del 2006? Certo. Anche aveva avuto l'Italia un girone abbastanza agevolato, avuto poi delle belle partite, soprattutto nella parte finale. Ma vabbè, non concentriamoci sulla nazionale che non ci interessa nulla, lo sai.
11: Torniamo a oggi, alla situazione del calcio italiano di oggi, nel senso che chi ancora parla di acquisti top, di top club riferito alle squadre italiane, forse non ha capito la situazione, ecco perché me la prendo un po' quando sento dire che non abbiamo abbastanza giocatori italiani. A me dava anche fastidio quando ogni volta che c'era la nazionale italiana ce ne erano sei dei nostri che partivano e magari c'era anche il rischio che qualcuno si infortunasse o robe di questo genere, no? E appunto, come giustamente si è ricordato, qualcuno diceva non bisogna più dare i giocatori alla nazionale, non bisogna comprare più i giocatori italiani. Adesso invece pare che non abbiamo più italiani in squadra. E pazienza, l'importante è che proviamo ad averne di buoni, perché il tifo, non solo quello juventino, ma quello italiano in generale, vive più di suggestioni e di slogan che di fatti reali. Il calcio italiano e le squadre italiane, anche quelle top, che al momento, ahimè, mi spiace dirlo, ma al momento di top club in Italia ce n'è uno e si chiama Inter, non siamo noi in questo momento, il calcio italiano e i top club italiani non possono giocare ad armi pari con le big europee, in particolare con quelle inglesi, ma poi ci sono anche le due spagnole, ci sono anche i tedeschi, eccetera, ci sono anche i francesi e così via. Rendiamoci conto che per noi oggi è una vittoria riuscire a dare via uno in prestito senza dovergli pagare parte dello stipendio. Esatto, senza dovergli pagare parte dello stipendio.
0: Tra l'altro, non in prestito, in prestissimo.
11: Esatto, ed è comunque
0: secco,
11: una vittoria.
0: Secco, senza nessuna opzione.
11: Perfetto, in ogni caso risparmi 8 milioni l'anno, perché questo è un po' il discorso, no? Perché questo è un po' il discorso, per noi è già una vittoria riuscire a fare questo. Basta con i discorsi del noi siamo la Juve, come se tutti quanti non vedessero l'ora di venire qua, e non è più così, era così negli anni 80, era così negli anni 90, era così negli anni 2000, era così anche in parte fino a un po' di anni fa. Oggi non è più così, è inutile star lì a menarcela. Ma quando c'era Moggi, ma quando c'era Boniperti, ma quando c'era niente. Adesso c'è una struttura di società che sta cominciando a funzionare e credo che tutti quanti debbano prendere atto che sta cominciando a funzionare. Poi è chiaro che noi possiamo prendere o dei giocatori che magari nelle società precedenti hanno floppato, no? non hanno dato i risultati che dovevano dare, altrimenti rimarrebbero là. Possiamo prendere dei giocatori importanti anche, sì, ma se sono in chiusura di carriera, sfruttare gli ultimi anni del campione che vuole ancora fare un paio d'anni ad alto livello. Ma dobbiamo soprattutto cercare dei giocatori giovani, dei giocatori in crescita, magari accorgendoci della loro esistenza prima degli altri, trovandoli prima degli altri, prima che diventino dei giocatori ai quali poi non possiamo più accedere perché sono troppo costosi. Dobbiamo puntare quindi sulla conoscenza, sulla capacità di guardare avanti, sulla fantasia, sull'esperienza anche di persone come Carnevali, come Massara, come Ottolini, che stanno facendo, secondo me, il massimo di quello che si può fare.
0: Quello che sta cambiando è proprio questo, è che c'è una base da cui parte il lavoro che in questo momento sta davvero dando i suoi frutti, ma cosa che poi perfetto. Magari non abbiamo la sfera di cristallo, non possiamo sapere se anche il ritorno di Colomouani, che prima un ascoltatore ha detto mi ricorda la trattativa che ha portato con Meiners qualche anno fa la Juventus, per quanto sia stata estenuante e lunga, quindi non possiamo sapere se il risultato poi non sarà positivo, però è innegabile che, come ci dice adesso un ascoltatore, abbiamo preso due diciottenni, quindi se tutto dovesse andare come ci auguriamo potremmo pensare di vincere per un po' di anni finalmente.
11: Quantomeno oggi incominciare a costruire una squadra che può vincere per alcuni anni, questo sicuramente. Poi per quanto riguarda Colomouani, l'ho già detto in altre occasioni, Colomouani da noi è stato un attaccante di alto livello, sì. Ha segnato il giusto, perché ha segnato credo una decina di gol in 22 partite, sì. In 22 presenze, non partite, perché poi alcune erano magari quarto d'ora o robe di questo genere. Quindi i suoi sono numeri da noi, sono numeri da attaccante di alto livello. Di quello che ha fatto altrove, in tutta franchezza, non mi interessa, perché non conosco le condizioni nelle quali è stato fatto o non è stato fatto giocare altrove e così via. Come funzionassero o non funzionassero quelle squadre. So quello che ha fatto da noi, so che Spalletti lo voleva fortemente, so che questo gruppo dirigenziale lo voleva fortemente, e mi sembra un innesto necessario, mi sembra un innesto, come dire, doveroso a questo punto, no? Per cominciare davvero a costruire qualcosa. E tra parentesi anche il fatto che, al di là dell'arrivo di Ekator, che arriva per la prima squadra ovviamente, ma siano arrivati anche altri attaccanti per la Under 23, per la Next Gen, visto che adesso si chiama Next Gen, no? Qualcuno è arrivato dalla Triestina, qualcuno... No, comunque sia, mi sembra che si incominci di nuovo a ripartire con un nuovo ciclo. Non dimentichiamoci mai che per quello che riguarda la Next Gen, noi abbiamo fatto esordire 38 giocatori in prima squadra nei 7-8 anni da che esiste il progetto Next Gen. E di questi 38, in questo momento nella Juventus c'è Diretti, c'è il Diz, c'è Rui, c'è ancora Anghele che è nella Under 23. C'era Pugno che è stato dato in prestito, che è l'ultimo che aveva esordito, fra parentesi, con Thiago Motta allenatore, che è stato dato in prestito all'Ajax. Sono stati incassati dei bei quattrini in termini di plusvalenze sicuramente, ma è stato fra virgolette costruito poco con il potenziale che c'era a disposizione. Non so se riesco a spiegarmi. Se hai fatto esordire in prima squadra 38 giocatori, e accidenti, forse sarebbe stato lecito aspettarsi che in questo momento ce ne fossero un po' di più in prima squadra, no? In questo momento in prima squadra ce n'è uno, perché Miretti è tutt'altro che un titolare nella Juventus in questo momento, no? Rui, stiamo cercando qualcuno che so pigli, insomma, perché anche lui è uno degli ultimi che hanno stati fatti esordire con Thiago Motta, no? Quindi è una situazione anche quella che va ripensata e che va ricostruita con degli obiettivi. Fra parentesi, ci hanno riportati al nord, se ho capito bene, no? La Next Gen l'anno prossimo farà il girone A della Serie C,
0: yes!
11: Quindi siamo tornati, dopo un anno al sud, un anno al centro, siamo tornati al nord. Vabbè, non sto lì a pensare o a discutere su come vengano fatti certi sorteggi, probabilmente sono come i sorteggi delle giornate di campionato, ma vabbè, lasciamo perdere.
0: Non ti so molto aiutare, torniamo a cose che ci piacciono
11: torniamo
0: un alle pochettino
11: cose
0: di più.
11: Allora, se ti ricordi, io qualche settimana fa avevo detto che il nostro problema non era che dobbiamo vendere per poter poi acquistare, nel senso che non è vero che può entrare uno solo se esce un altro. Non è vero nemmeno oggi che abbiamo, credo, in prima squadra in questo momento forse 35-36 giocatori, una roba di questo genere, contando anche i Rugani, Rui, João Mario, Douglas Luiz, Arthur, Nico Gonzalez, eccetera. No? Non è vero, nel senso che quello che conta è che il costo annuo della rosa diminuisca o quantomeno non aumenti.
0: Sì.
11: Allora, rispetto all'anno scorso, il fatto che non ci sia Vlahovic vuol dire 42 milioni di risparmio. Lo ripeto, 42, perché erano 19 l'ultimo anno di ammortamento e 23 era il costo annuo del suo ingaggio, il costo vero, quello lordo, insomma, perché in ogni caso la Juve tira fuori quello, poi che lui se ne mettesse in tasca 12, quello è un altro discorso. Quindi, attenzione, Vlahovic costava 42 milioni. Se io faccio la somma fra Colomani e Alai Begovic, magari, nel senso che spero che arrivi anche lui.
0: No, è ufficiale, poi anche il suo arrivo.
11: Arriva a un costo annuo di 34 in tutto, fra tutte e due, perché Colomani costa 9 milioni l'anno, costerà 9 milioni l'anno per quello che riguarda il cartellino e 10 milioni l'anno circa per quello che riguarda l'ingaggio. Alai Begovic costerà intorno ai 7 milioni l'anno di cartellino e 8 di ingaggio. Quindi, ripeto, 34, ma dall'altra parte ne sono usciti 42, cioè non dovranno più uscire i 42 che riguardano Vlahovic, ma non dovranno più uscire neanche i 5 milioni che riguardavano Kostic, neanche gli 8 milioni che riguardavano l'ingaggio di Open Data. L'ammortamento purtroppo ce l'abbiamo ancora sulle croste, perché quello non se lo compra nessuno, insomma.
0: Speriamo che succeda qualcosa di meraviglioso.
11: Speriamo
0: quest'anno,
11: che succeda qualcosa.
0: Non possiamo,
11: qualcos'altro, non possiamo qualcos'altro abbiamo preso in termini di costi. Comunque sia, Hecator costa più o meno 6 milioni l'anno, Selic costa più o meno 4 milioni l'anno, perché costa solo l'ingaggio praticamente, perché è arrivata a parametro zero. Quel che voglio dire è che la nostra situazione non è così disperata, non siamo alla canna del gas da non poterci permettere di fare ciò che ci serve. Poi attenzione, ciò che ci serve è tornare competitivi prima di tutto in Italia. Quindi cosa vuol dire? Lo traduco in soldoni, che dobbiamo cercare di, tra virgolette, sbarazzarci degli esuberi portati dalle gestioni precedenti, e soprattutto di non aggiungere altri esuberi. Quindi
0: non sbagliare più queste operazioni di mercato, fondamentalmente.
11: Perfetto. Quindi, come dire, dimentichiamoci magari un attimo del Sud America, soprattutto dei brasiliani, lo so, me lo dirai, come me l'hanno detto tutti, che è una mia mania quella dei brasiliani.
0: Perché
11: non li posso soffrire, non li posso soffrire nella Juventus, perché il brasiliano è un giocatore che deve stare in un altro tipo di squadra.
0: Quindi Bremer dove lo mettiamo? Lo possiamo tenere o no, Bremer?
11: Bremer oramai è molto più italiano che brasiliano, così come alcuni altri brasiliani che abbiamo avuto negli ultimi anni, no? Danilo stesso, ma perfino Alexandro in qualche modo, no?
0: Beh, il suo di primi anni Alexandro l'ha fatto, dai. Il suo
11: mi riferisco ai brasiliani tanto fumo e poco arrosto, no?
0: Douglas Lewis, tipo.
11: Ecco, Douglas Lewis, Arthur non fa manco il fumo, non solo l'arrosto, quindi non lo prendo neanche in considerazione.
0: Arthur si è trasformato in un arrosto, come
11: secondo me è più bollito che secondo me è più bollito che arrosto, ma vabbè. No, a parte le battute, ma anche lo stesso Nico Gonzalez fondamentalmente bene. In una squadra come la nostra non servirebbe a un granché, tutto sommato, no?
0: Ad oggi, anche visti gli acquisti, direi proprio di no, perché ci sono già giocatori che di base potrebbero pensare di vedersi soffiare il posto in questo momento, già ad esempio un McKennie che tu decidi di trattenere rinnovandogli, perché lo stesso tuo allenatore ti dice guarda che lui non voglio pensare minimamente di vederlo andare via. Adesso in questo momento, con anche questi nuovi arrivi di base, tu te lo arretri nuovamente e te lo metti in mediana pura, cosa che non gli hai quasi mai più fatto fare, perché l'anno scorso ha fatto un po' di tutto.
11: Sì, tra l'altro mettendovi in mediana, davvero in mediana, magari uno come Combiners potrebbe andare da qualche altra parte, no? Per esempio, attenzione,
0: in senso,
11: non mi illudo, non mi illudo anche lì di
0: o di in campo, mi... ok?
11: No, proprio che ti devi ritorno.
0: Hai ragione.
11: Sì, perché Combiners è vero che è difficile trovare qualcuno che se lo compri, eccetera, eccetera, e quindi l'ammortamento magari ce lo teniamo sulle croste. Sì. Però in ogni caso, se va da qualche altra parte, magari l'ingaggio glielo pagano altri. E sono 8-9 milioni che risparmi anche lì, in qualche modo. Non voglio dire che tutto serve, ma se io metto insieme tutta una serie di piccole operazioni, e penso appunto ai Rui, João Mario, anche lo stesso Rugani ormai, tutto sommato, non lo so, bisogna vedere che cosa succede con il resto della difesa. Però hai a disposizione, hai in cascina del fieno che ti serve magari per un nuovo portiere o roba di questo genere. A me per esempio dispiacerà molto se succederà che vada via in prestito, anche solo in prestito, uno come Azic, perché secondo me Azic è un giocatore sul quale personalmente punterei per il futuro, non per fargli fare il titolare da domattina, per carità, ma per fargli respirare.
0: Ha bisogno di giocare. Lui l'anno scorso, ti ricordi, poteva già andare in prestito, ma decide di rimanere a Torino, un po' anche attirandosi delle critiche, perché comunque aveva bisogno di giocare. Abbiamo ancora tutti negli occhi quel bellissimo gol che ha regalato la vittoria contro l'Inter. Poi però dopo quel momento è stato un crollo costante per quanto riguarda le sue prestazioni.
11: Perché probabilmente non ha mai avuto la sensazione che si volesse davvero puntare su di lui, penso anche questo. Cerco di mettermi nella mentalità tra virgolette slava, mentalità slava alla quale dobbiamo molto, perché se dovesse effettivamente arrivare, come, come appunto tu mi confermi, alla Ibegovic, una parte di grazie lo dobbiamo dire sicuramente a Miralem Pjanic, insomma, che è rimasto
0: forse
11: gobbo.
0: Anche più di una parte, sì.
11: Esatto, che è rimasto gobbo come più di suo figlio, no? Se lo ricordi, il bambino che, era,
0: certo,
11: sempre, che era sempre in maglia bianconera.
0: Con la maglietta bianconera.
11: Pjanic è uno dei giocatori ai quali personalmente sono rimasto più attaccato, forse anche per questo che mi sta sui maroni Arthur, ma vabbè, il problema è chi fece quell'operazione, insomma, il problema si chiama Paratici, per dirla tutta, operazione secondo me totalmente priva di senso, tra parentesi gonfiando le cifre in maniera esagerata, e poi ti becchi i vari casini sulle plusvalenze, ma vabbè, non importa, lasciamo perdere quella storia lì.
0: Quello
11: che voglio dire è che
0: chiudere,
11: ci sono dei giocatori.
0: Sì.
11: No, ci sono dei giocatori sui quali bisogna comunque decidere se puntarci o no. Miretti, ci puntiamo o non ci puntiamo? Jegrova, ci puntiamo o non ci puntiamo? Cabal, anche lui, no, è uno sul quale, anche lui è uno sul quale bisogna decidere. Ma lo stesso Gatti è uno sul quale bisogna decidere. Continuo a sentire parlare di Gatti proposto di quale. Ma perché mai? Cioè, ne avessimo 25 difensori centrali, non ce ne abbiamo manco più, non abbiamo manco più la possibile alternativa che comunque ci ha portato 20 milioni in cassa, no? La possibile alternativa Muharemovic, visto che il Sassuolo lo ha venduto e metà di quei soldi sono finiti a noi. Quindi sì, bisogna comunque fare delle scelte. La differenza rispetto al passato qual è? Che oggi abbiamo qualcuno che, come dire, ci sta dando la sensazione che ci possiamo fidare. Che ci sta dando la sensazione che non fa le cavolate alla Comolli o alla Giuntoli e nemmeno all'ultimo pezzo della permanenza in Juve di Paratici. Insomma, mi sembra che ci sia qualcuno che le cose le sta facendo con oculatezza, con esperienza, con intelligenza, con conoscenza dei problemi e della situazione, e permettimi, anche con un po' di fantasia, perché quella di Alaj Begovic effettivamente è un'operazione fantasiosa, un'operazione carina, di quelle che fanno sperare bene, ecco.
0: Grazie Nino!
11: Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici in ascolto. Buona giornata, buona continuazione.
0: E vediamo se parleremo anche di un portiere la prossima settimana, che è l'ultimo tassello importante che appunto che interessa in questo momento i tifosi. Grazie Nino, buona settimana, buona giornata.
11: Ciao Giulia, alla prossima.
0: Grazie ragazzi, grazie Nino Ori. Era arrivata una domanda da Giuseppe, ma non avevo tempo per farla. La lascio a Gigi Schiffo e ai suoi ospiti. Noi ci vediamo domani. Ciao.
12: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
13: Un saluto dalla redazione.
14: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'emigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
15: Intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
13: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
14: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi, che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
13: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
14: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Dublino, il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
13: L'economia italiana continua a crescere anche se

0: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Eccoci qua, Cose di Calcio, edizione speciale, come vedete, quindi Alai Begovic è arrivato, Colomani pure, ma consegniamo tutti questi argomenti alla prossima trasmissione che inizierà alle 2 con Albertino Mauro, e invece noi oggi ci occupiamo della Fondazione Identità Bianconera, perché vedete qui con me c'è il presidente Massimo Durante e il portavoce Michele Patrizio, avvocati entrambi. Intanto benvenuti a tutte e due.
3: Un abbraccio a tutti, soprattutto a tutti i tifosi della Juventus che sono muniti di passione, che non sono semplici simpatizzanti.
4: Grazie Luigi, anch'io saluto tutti i nostri amici a casa. Oggi siamo qua in attesa che convochino il presidente per il senza giacca da Caressa, mi ha obbligato al senza giacca, quindi mi adeguo volentieri allo stile del
3: paese. Ciò che conta non è la forma, ma la sostanza.
2: La sostanza, quindi. Però, diciamo, questo riferimento all white che abbiamo qui è ovviamente è un riferimento, uno smoking bianco.
3: Diamo però le garanzie che certo. I nostri amici ci richiedono. Allora, tutti gli avvocati della Fondazione, posso garantire, tutti quelli che fanno parte del team legale hanno all'epoca sostenuto con successo gli esami di diritto privato, di diritto commerciale, di economia politica 2.
4: Qua leggo una leggerissima
3: facciata. No, garanzia dei nostri amici, tutto qui. Sì.
4: Adesso non mi ricordo.
2: Se qualcuno vuole fare una ricerca. Economia
4: politica 2 non me lo ricordo, però gli altri
3: economia politica 1, 2.
2: Vabbè, quello che è, se qualcuno è interessato al riferimento, se lo cerca su internet lo trova secondo me facilmente. Oh, vi chiedo, cari amici che siete all'ascolto, di mandare messaggi testuali, naturalmente sul tema che abbia a che fare con la Fondazione Identità Bianconera, mercato e tutto il resto, perplessità, critiche sull'operato di Carnevale e compagnia, ripeto, dalle 14 in poi con Alberto Mauro, che sicuramente sarà felice di parlare di questi argomenti. Oggi, essendo una puntata speciale, vi invito soprattutto a stare sull'extracampo, ecco, diciamo così, anche perché sia il presidente sia il portavoce della Fondazione Identità Bianconera sono qui per dirci che sono successe delle cose nel frattempo, perché non è che siccome estate ce ne andiamo al mare come fa qualcun altro, come dicono che faccia Chinè per esempio, che ogni tanto non si sa, disperso in giro.
4: Non
2: per...
4: risultano aperti i fascicoli, io mi aspettavo che aprisse immediatamente. Com'è che aveva detto quella volta che l'avevo intervistato?
2: Se la procura, tra l'altro quella domanda lì gliela fa un prete, non gliela fa neanche un giornalista, perché ci va qualcuno.
4: Ci vogliono i preti in Italia per fare certe domande nel confessionale, magari avrebbe risposto. No, lì lui, preso dalla foga,
2: esatto,
4: risponde,
2: momento,
4: ma se mi mandano le carte io agisco.
2: Ma certo, se ci sarà un'altra procura brava e fortunata come quella di Torino,
4: vorrà
2: sicuramente
4: dire che non sono fortunati, perché non hanno trovato, non sono riusciti a inoculare nel telefono di Rob
2: il Trojan,
4: che non è una parolaccia.
2: No.
4: Tutti i che iniziano subito con le parolacce. No, non è una parolaccia.
3: Scusamente.
4: Il Trojan per andare a intercettare quelli che erano le chat. Ma perché non gli hanno preso il telefono, mi chiedo io.
2: Per esempio, perché anche poi non fosse mai successo prima, però lasciamo perdere Calciopoli, Farsopoli, eccetera. Ma anche più recentemente con le plusvalenze venivano fuori qualunque chat con Fagioli e con Tonali, con lo stesso Bastoni, insomma.
4: Con il povero Bastoni. Parliamo del povero Bastoni, che non capiamo se paga il sushi, non paga il sushi. Sono
2: chat private intercettate.
4: Quelle sono ovviamente, tra l'altro, cose rilevanti che deve sapere l'opinione pubblica? No, assolutamente
3: no. Ma quando tu facevi riferimento a questa trasmissione che tratta tematiche extra calcistiche, no?
2: Extracampo.
3: Extracampo, esatto. Infatti, noi della Fondazione praticamente non parliamo più di campo da circa 3 anni, perché per entrare in campo bisogna sapere quali sono le regole del gioco. Tu parlavi prima di Calciopoli, tanti hanno fatto parallelismi, è vero, questa ultima inchiesta non ha nulla a che fare con Calciopoli, perché è ben più grave.
2: È più grave.
3: Perché è ben più grave. All'epoca c'erano, proprio per schematizzarla, per sintetizzarla, c'erano diverse intercettazioni che riguardavano più squadre, si è scelto di prenderne una sola, riferimenti ad una sola squadra, e si è proceduto. Qui la situazione è inversa, mi risulta che ci siano intercettazioni che riguardano, ipotesi di reato che riguardano una sola squadra, e si provvede immediatamente all'archiviazione.
2: Come diciamo ieri con Aldo Girolamo, De Girolamo, piaccia o non piaccia, questa volta ci sono solo le intercettazioni che riguardano l'Inter. E a proposito della Procura di Milano, che ha deciso di chiedere l'archiviazione, perché ricordiamolo che è una richiesta di archiviazione, perché poi un giudice, giusto, avvocati,

0: deve pronunciarsi sull'archiviazione, proprio perché c'è questo passaggio ulteriore da fare, la fondazione ha deciso di intervenire come, questo è un po' lo scoop che vediamo oggi, la bomba, poi c'è un'altra dopo, però una per
1: Ma ce
0: volta,
1: ne sarebbero
0: iniziamo da
1: 3,
0: lei,
1: 4,
0: vabbè,
1: ma diamone una
0: una per volta che va
1: per volta, perché
0: bene.
1: poi dopo non ci inviti
2: Sì,
1: più.
2: Permettimi solo di fare una premessa, no? Tanti
1: Tiriamola
2: nostri.
1: giù ancora una ventina di
0: Vai,
1: minuti,
0: no,
1: se no
0: no,
1: questi si connettono subito.
2: 30
1: Tanto
2: secondi.
1: arrivano
2: Tanti
1: già i nostri.
2: nostri iscritti ci avevano incolpato all'epoca di fare soltanto esposti, di fare tante belle chiacchiere. No, la fondazione è fatta da un team di legali che lavora, non dico H24, ma che mette a disposizione la professionalità dei singoli avvocati per la causa stessa della fondazione, che è quella di ricercare verità e giustizia. Quando ti vesti di onestà e di giustizia, sei sempre elegantissimo nella vita. Prego, Michele.
1: Allora, come dicevamo prima, allora, noi abbiamo seguito ovviamente con grandissima attenzione tutta quella che era l'inchiesta, anche perché non solo noi tifosi bianconeri, ma tutti i tifosi che amano il calcio hanno visto che c'era qualcosa che non andava, nel senso è veramente palese questo, no? Poi sono usciti dei capi di imputazione, quei capi di imputazione facevano riferimento a una squadra, pare che ci fossero delle intercettazioni, tra l'altro non è ancora uscito praticamente nulla, noi abbiamo commentato solo quello che è uscito sui giornali. E tutto lì non lo sappiamo, perché ovviamente tutte le carte ce l'ha solo chi ne è. Non mi risulta tra l'altro che chi ne abbia aperto nessun fascicolo. E noi ci facciamo sempre la solita domanda che muove le nostre azioni: ma se ci fosse di mezzo la Juve, sarebbe successa la stessa cosa? Se ci fosse di mezzo la Juve, ci sarebbe stato il silenzio totale di tutti i media, salvo poi alla richiesta di archiviazione, farla
0: Sì,
1: diventare
0: diciamo i
1: notizia.
0: titoloni sono stati nessun club indagato, che non
1: Che
0: era
1: non era
0: vero,
1: vero.
0: e poi questa cosa archiviazione che non è ancora vero, peraltro, perché, e qua ti riporto a bomba sul tema,
1: Sì.
0: voi state
1: Allora, prima
0: mettendo
1: noi
0: in
1: abbiamo
0: discussione
1: guardato,
0: questo
1: allora abbiamo
0: discorso.
1: visto, ovviamente con quelle poche carte che avevamo, leggendo i giornali, perché poi ovviamente non è ancora di dominio pubblico, non essendoci di mezzo la Juve, come dicevamo prima, che se fosse di mezzo la Juve sarebbe già uscito tutto, anche le intercettazioni irrilevanti, come dicevi
0: Sì.
1: giustamente prima tu, come continuano ad uscire, ma escono anche su giocatori dell'Inter. Abbiamo fatto prima l'esempio di Bastoni, ma sono usciti su Fagioli, sono uscite su tutti queste le intercettazioni, ma lo stesso Corona che ha detto 2 o 3 volte dirò cose e poi non l'ha più dette, Saviano che fa allusioni pesantissime, e Saviano non è, con tutto il rispetto, né Michele Patrizio e né Massimo Durante, cioè è uno che ha sempre raccontato le carte giudiziarie, quindi non è che si inventa cose, non è uno di quei
0: Certo.
1: pentiti che dice sono il pentito della mafia, faccio arrestare Tizio Ca. No, lui è andato ed è stato dovuto mettere sotto scorta perché raccontava le carte giudiziarie, quindi ha messo a serio pericolo sia lui che la sua famiglia per raccontare la verità. E ha fatto delle affermazioni in questi mesi molto pesanti, quindi noi abbiamo sempre alzato le antenne. Abbiamo visto poi che ci siamo messi in contatto con il collega Croce, che aveva fatto partire l'inchiesta con la sua denuncia con il procuratore Ascione, e anche soltanto leggendo quella che era stata la richiesta di archiviazione, ci è sembrato quasi che fosse scritta a due mani, cioè ci sono alcune parti in cui sembrano, adesso io non lo so perché ovviamente le carte non le ho viste, però quando si firma magari due persone,
0: Sì,
1: una.
0: in questo caso magari tre
1: No,
0: anche.
1: erano in due perché aveva
0: Sì,
1: firmato lui e il
0: ma
1: procuratore
0: questo non
1: ieri.
2: lo
1: Cioè, se io e
2: sappiamo.
1: Massimo, che abbiamo lo studio diffuso insieme, scriviamo un atto, quando si vedono poi,
2: Due stili
1: se
2: diversi.
1: non due stili diversi, io scrivo un pezzo e lui scrive un altro, ma è normale che sia così perché non è che possiamo avere lo stesso stile. Poi uno dei due procuratori ha seguito fin dall'inizio l'inchiesta e ci teneva anche perché poi ha ridisposto nuovamente le intercettazioni che erano state chiuse, insomma,
0: Certo.
1: ci sono stati dei passaggi anche complicati in questo tipo di indagini. Quello che ci ha colpito in maniera, diciamo, forte era il fatto che comunque non fosse stata disposta alcuna perquisizione, alcuno sequestro
0: Di
1: di
0: materiale
1: materiale.
0: informatico,
1: Facciamo
0: di
1: degli altri
0: cellulari,
1: esempi su
0: sì.
1: altre indagini nelle quali siamo coinvolti anche noi. Faccio il parallelismo con l'inchiesta che c'è nel penale per la vicenda della vendita di
0: Garrasso.
1: San Siro.
0: Ah, no,
1: Vabbè,
0: San
1: poi
0: Siro.
1: lascia perdere quelli di lì che
0: esce di tutto,
1: trasmissioni esatto. Che parlano tutto il giorno di Carlasco, con... ma se fossero sulla Juventus,
0: no, per
1: sulla
0: carità,
1: se avessero sempre dello stadio così, e ci fosse stato il discorso di Arbitropoli con il fatto che doveva poverire la Juventus, c'erano tutte trasmissioni, il pomeriggio si parlava solo più di questo. Quindi, per chiudere la parentesi, che poi mi accusano, tu devi interrompermi così non le chiudo.
2: Sì, sì,
1: allora, il discorso...
0: Dacci la bomba, dacci la bomba.
1: No, finiamo il discorso. Dico, noi ci siamo stupiti, dico, ma come? A Malangone gli sequestrano, che è l'assessore di Milano, gli sequestrano i device, gli sequestrano il computer, lui non vuole dare le password, cerca di ottenere dal riesame il fatto che gli restituiscano, perde con il riesame. Noi abbiamo, perché un comitato di cittadini, cosa fa? Deposita nel giudizio al TAR, che stiamo noi seguendo per conto della fondazione, in adiuvandum a uno di questi comitati dei cittadini, deposita tutte le intercettazioni che sono venute fuori grazie a questo sequestro. Quindi, che procura è questa? È la procura di Milano. Non è che stiamo parlando di due procure che lavorano con stili diversi. La procura di Torino, incompetente, attenzione, non incompetente perché non sono capace di fare il loro lavoro,
0: non era competente territorialmente. Sì, sì.
2: Devo interromperti perché continui a girare.
0: La bomba, giri,
1: sono le 12:19.
0: Vabbè, tieni conto che alle 12:30 abbiamo un notiziario, quindi 11 minuti,
2: 30 secondi, così Michele poi in qualità di
0: prima di 30.
1: Non ho finito di dire, non mi fai chiudere la parentesi.
2: Ma non puoi aprire 15-16 parentesi. Il punto è tutto questo contorno elencato da Michele. A noi interessa particolarmente perché siamo curiosi. Tu hai detto fanno trasmissioni per sapere se un innocente è in carcere o meno, giusto farle. Ma l'opinione pubblica si deve chiedere, tutti coloro che hanno la passione per il calcio, si devono chiedere se le regole del gioco sono state deviate o meno. Quindi in questo senso, sulla base di questi dubbi che noi abbiamo, poniamo sempre domande agli organi competenti ed in questo senso abbiamo...
1: Allora vado avanti, così entriamo nel punto. Allora,
0: andiamo alla Procura di Milano.
1: Cosa chiede la Procura di Milano? La Procura di Milano dice non c'è rilevanza penale perché non c'è la dimostrazione di un presunto sistema strutturato. Benissimo. Allora, a parte che non c'è perché non avete sequestrato i device. Quindi la prima domanda che mi faccio io è perché... nell'inchiesta che coinvolge San Siro fanno i sequestri e in questa no? Ovviamente io la risposta non ce l'ho. Posso, come diceva Andreotti, a pensar male in Italia si fa peccato, però spesso ci si azzecca, ma qua mi fermo perché io querele non ne voglio prendere. Qui ognuno di noi può pensare come mai succeda questo. Diciamo che ci sono delle cose sicuramente inopportune, che un procuratore capo, che si chiama Viola, senza nasconderci dietro un dito, abbia un fortissimo amore per i colori nerazzurri, è assolutamente lecito. Ci sono poi delle questioni che sono, a mio avviso, inopportune. Ci sono delle questioni che noi non sappiamo. Non sappiamo se lui si compra l'abbonamento in tribuna VIP a Milano. Se lo compra, ha tutto il diritto di andare lì. Se gli viene regalato, visto che c'è un regolamento dei magistrati, ma questa cosa non l'ho scoperta io, ce l'ha raccontato, poi chiudo veramente la parentesi, perché questa è una parentesi importante, ce l'ha raccontato il procuratore Gratteri.
0: Di Napoli, come
1: perché
0: no?
1: Quando è arrivato a Napoli Gratteri, prima, appena arriva in ufficio, lui racconta, arriva l'usciere, tutto contento, con la busta, dice, dottore, guardi che ci sono qua i biglietti per la partita del Napoli. E lui dice, li rimandi indietro De Laurentiis. Come li rimandi indietro? Questo è stupito. Dice, che succede? Perché? Perché se io vado a vedere il Napoli, il biglietto me lo pago. Io non voglio che nessuno pensi che io, per il fatto che mi hanno regalato un biglietto, possa non essere totalmente sereno in un tipo di decisione. Ora, qua non si parla di regalare biglietti o non regalare biglietti, non lo sappiamo. Magari il procuratore se li compra. Sì, quello che sappiamo, perché l'ha fatto lui e ce l'ha fatto vedere in un'intervista, è che ha tutta, diciamo, la stanza tappezzata dalle maglie dei nerazzurri sottoscritte dai calciatori. Dice che la sua vita è impostata sull'Inter, i suoi ricordi sono dell'Inter. Tutto questo amore, un minimo di dubbio ce lo fa venire. Io da qui chiudo questa parentesi. Allora, cosa è successo? Abbiamo visto se qualcuno dava notizia di impugnarla, questa richiesta di fare un'opposizione, perché si può fare opposizione. Ho detto, magari il collega di Verona farà l'opposizione. Magari lo ha fatto, attenzione, noi questo non lo sappiamo, perché lui non ne ha dato contezza di questo. Quindi abbiamo detto, noi siamo nati apposta come fondazione perché? Perché vogliamo rappresentare quelli che sono gli interessi non solo dei tifosi bianconeri, perché nel nostro statuto noi siamo lì anche per vigilare sulla legalità. Quindi ritorno a quello che ha detto il Presidente. A noi interessa che non ci siano interferenze nelle designazioni. Perché? Perché questo reato, che è un reato di pericolo, dice la Cassazione, astratto a consumazione anticipata, per questo fu condannato Moggi ai tempi a Napoli, e poi ci furono tutte le conseguenze per quanto riguarda la giustizia sportiva, perché non dimentichiamoci la differenza tra giustizia penale e giustizia sportiva. A noi della giustizia penale interessa relativamente, a noi interessa soprattutto che chi ne è o chi per lui, perché secondo noi chi ne è non può più stare lì, perché ha dimostrato in più occasioni di essere parziale, in più occasioni di fare due pesi e due misure, quando c'è la Juve di mezzo, giustizia velocissima, afflittiva, che non guarda in faccia nessuno, con Gravina che si vanta, cosa ci vogliono accusare? Che siamo stati troppo veloci? Noi abbiamo applicato il codice e siamo andati a prendere le posizioni e le decisioni che dovevamo prendere. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo depositato un'opposizione all'archiviazione sull'inchiesta degli arbitri, perché secondo noi questo reato, innanzitutto non sono state fatte le indagini che si potrebbero fare, perché noi al GIP chiediamo, il GIP ha varie soluzioni, la prima accogliere la richiesta dell'archiviazione, la seconda è dire no, non avete fatto certi tipi di indagini, quindi chiede alla procura di farle. E faccio l'esempio più macroscopico, perché non hanno acquisito, è chiaro che adesso uno dice il clamore pubblico, questi cancellano tutti i messaggi, bene, ma ci sono i tecnici di tribunale che anche un messaggio cancellato su WhatsApp magari te lo recuperano, cioè, non possiamo saperlo, cioè il fatto di non essere riuscita a inoculare un Trojan e quindi non aver percepito una chiamata su Telegram piuttosto che su Signal, piuttosto che su WhatsApp, perché ci sono ormai degli strumenti che ti consentono, ai tempi ci accusavano delle SIM svizzere, adesso non c'è più bisogno della SIM svizzera, basta fare una chiamata su WhatsApp, c'è la crittografia end to end, se non hai degli strumenti tu non la capti quella chiamata. Quindi dico, ci sono delle lacune comunque certificate dal punto di vista delle indagini che no, a noi sembra doveroso che vengano colmate, quindi abbiamo chiesto al GIP di respingere quella richiesta e di ordinare delle nuove indagini. Poi il GIP potrebbe addirittura fare un'imputazione coatta, quindi decidere lui che c'erano invece gli strumenti, come pareva fosse convinto Ascione, che poi ha dovuto anche lui firmare
0: la richiesta di archiviazione.
1: Basta leggere quello che ha scritto il procuratore Viola, in cui nel suo comunicato stampa, quando dava notizia del fatto che era stata richiesta l'archiviazione, sono venute fuori che le interferenze ci sono state. Quindi ne basta una di interferenza, non è che ce ne vogliono. Per il diritto sportivo non ci deve essere il sistema strutturato. Poi le garanzie penali sono assolutamente, noi siamo garantisti fino a uno che non viene condannato in Cassazione, ci mancherebbe altro, tutto il dovere di difendersi, facciamo gli avvocati al nostro lavoro. Non condanniamo nessuno prima del tempo, però almeno facciamo le indagini. Questo è il discorso.
2: Il discorso sostanzialmente che ha esplicitato Michele in modo esaustivo, perché hai aperto qualche piccola parentesi e fai benissimo, riflette il nostro modus operandi e il nostro modus pensandi, cioè a noi non tornano determinate cose. Ora io adesso lancio la palla a tutti i tifosi, ma non soltanto i tifosi della Juventus, a tutti i tifosi che hanno come patrimonio la loro passione. Siete sicuri che la vostra passione sia in mano ad un sistema che applichi con assoluta certezza parità di trattamento, legalità e giustizia? Perché se siete sicuri, allora non avete bisogno della fondazione che si faccia avanti, anche perché la differenza tra noi e il resto è una sola. Gli altri possono lamentarsi, rassegnarsi, crocifiggersi, noi lavoriamo, cerchiamo di ottenere le risposte con l'unico strumento che la legge ci mette a disposizione. Leggo messaggi, i problemi, quello che diceva, la fanno sempre franca, del discorso è questa, la fanno sempre franca. Ma caro amico nostro, tu che dici la fanno sempre franca, vuol dire noi non siamo arrivati a tanto, no? A dire la fanno sempre franca implica che qualcuno l'abbia fatta sporca per farla franca. Noi non abbiamo mai accusato nessuno. Noi facciamo delle domande, esprimiamo i nostri dubbi. Sono i tuoi stessi dubbi? Perché se sono i tuoi stessi dubbi vuol dire che anche a te non torna qualcosa come noi. Però non ti vedo tra i partecipanti, tra gli iscritti alla fondazione. La fondazione è uno strumento che non abbiamo fatto noi per i nostri porci comodi, è uno strumento che abbiamo creato per metterlo nelle mani dei tifosi della Juventus.
1: E non solo.
2: E abbiamo notato, e lo dico con amarezza, che probabilmente non esistono tutti questi milioni di tifosi juventini. Esistono milioni di tifosi simpatizzanti, ma i veri tifosi juventini, quelli che hanno la passione è ciò che ti scuote la vita e ti porta ad iniziare un percorso per arrivare alla meta. Questa è la passione. Tu ce l'hai la passione per iniziare questo percorso con noi, arrivare alla meta? Qual è la meta? La meta è andare a capire, andare a verificare, andare a capire quelle che sono le regole del gioco, perché tu non puoi mettere la tua passione nello sport più bello del mondo quando non sai le regole d'ingaggio. Quindi se non hai questi dubbi, allora sei felice così. Se invece oggi ti lamenti, fatti una domanda successiva. Che cosa vuoi fare? Arrenderti o continuare a lamentarti con queste affermazioni stucchevoli, oppure fare qualcosa di costruttivo? Guarda che fuori da questi studi ci sono dei tifosi che sono arrivati da parte, da zone d'Italia abbastanza lontano rispetto alla sede di Radio Bianconera, per il semplice motivo di venirci a portare la loro vicinanza, di guardarci negli occhi.
1: Non mollate.
2: Loro hanno la passione, ma tu che continui a lamentarti, tu che all'epoca ci dicevi, ah, quando farete le denunce deciderò se iscrivermi o meno. Guarda che se ti iscrivi o non ti iscrivi non è un problema nostro, è un problema tuo, nel senso, guarda la quanta passione hai per questi due colori, perché forse ti accorgerai che sei un semplice simpatizzante e hai oltretutto anche il vizio costante di lamentarti. In fondazione zero lamentele, lavoro, schiena dritta e testa alta. Questo succede in fondazione.
0: Oh, invece la mia preoccupazione adesso è di fermarci, perché siamo arrivati a mezzogiorno e mezza e quindi all'ora del notiziario. Quindi, riassumendo a bomba, la Fondazione Identità Bianconera, siccome la Cassazione aveva affermato ai tempi che la frode sportiva è un reato di pericolo a consumazione anticipata, chiede che non venga archiviata dal GIP di Milano la richiesta, che non venga accolta la richiesta di archiviazione che è stata avanzata dai pubblici ministeri.
2: Con stupore, io direi, chiede con stupore, perché è l'unica che si pone questa domanda. Vabbè, ma possibile che in Italia, possibile che in Italia nessuno si sia posto questo problema, questo dubbio? È incredibile, vabbè, basta.
0: Poi c'è sempre il capitolo chi ne è, che a prescindere dall'archiviazione tratteremo dopo, perché qui si apre un'altra, non dico parentesi, un'altra pagina molto molto importante. E allora andiamo col notiziario, caro Giorgio in regia, poi torniamo ancora con la Fondazione Identità Bianconera e leggiamo anche un po' dei vostri messaggi che nel frattempo hanno riempito la chat. A fra poco.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Eccoci qua, torniamo con la puntata speciale dedicata alla Fondazione Identità Bianconera con il presidente Massimo Durante e il portavoce Michele Patrizio, entrambi avvocati. Ripartiamo, per chi si fosse connesso adesso con Radio Bianconera, da quello che ci è stato annunciato, cioè che la Fondazione ha fatto un'opposizione alla Procura di Milano contro la richiesta di archiviazione per la vicenda cosiddetta Arbitropoli, poi chi la chiama Interopoli, chi la chiama Silenziopoli, insomma quell'inchiesta di Rocchi e dei condizionamenti arbitrali. E a microfoni spenti ci chiedevamo con il presidente Massimo Durante, ma se fosse stato Moggi all'epoca a far trapelare una cosa del tipo, vabbè, ma se poi la Juve ha più 5 magari arbitriamo più tranquilli.
2: E cosa ho risposto? Ho risposto non Serie B, Serie C, non so quale girone, girone A, girone B.
1: No, girone A no, perché sono troppo comodo delle trasferte, ci mettono no, poi. Adesso questa... ci hanno risposta.
0: Già
1: messo però all'inizio ci hanno messo nel girone
0: ma
1: C.
0: Ma fai così, no, ABC, ABC,
1: allora,
0: ABC.
1: Allora io volevo avanti. Leggere, vai, leggi, che poi vai. Dico, alle 14 uscirà sul nostro sito il comunicato stampa, quindi lo dico a tutti, poi Luigi, che noi ci onoriamo del fatto che inizierà a collaborare con noi in maniera, uno di noi lo è sempre stato, ma inizierà a collaborare con noi in maniera, diciamo, continuativa, ci aiuterà a diffonderla a tutti i giornalisti. Ci sarà una notizia questa, o la notizia diventa solo se viene archiviato e nonostante l'opposizione della fondazione, perché poi queste qua sono le notizie che leggiamo noi adesso sui giornali. Quindi volevo leggere cosa ha scritto il nostro presidente, visto che l'abbiamo parlato prima dello stile, cosa ha scritto a chiosa del nostro comunicato stampa. La Fondazione Identità Bianconera ha il dovere statutario di tutelare la cultura della legalità nel mondo del calcio, lo prevede il nostro statuto. Non possiamo accettare che a fronte del riconoscimento della sussistenza storica di episodi di interferenza, le indagini si arrestino senza un approfondimento completo. Il nostro obiettivo non è la difesa di interessi di parte, ma la tutela della regolarità delle competizioni sportive, bene che appartiene a tutti i tifosi e a tutto il movimento calcistico. Questa è l'essenza, e ti ringrazio Massimo per avercela scritta così bene, è l'essenza della motivazione per la quale noi facciamo questo tipo di
0: interferenze. E chiariamo che interferenze storiche significa accertate, nel senso che cose realmente accadute, le interferenze che sono state accertate attraverso le intercettazioni, i pedinamenti e quello che c'era.
1: È stato scritto pure nel provvedimento, dice, esatto, che però non dimostrano, come diceva il procuratore, l'esistenza di questo sistema strutturato.
0: Che non è previsto dalla legge,
1: non
0: in teoria.
1: Non è previsto comunque dalla legge, ma poi questo è il discorso penale.
0: Esatto.
1: Secondo noi le indagini non sono state fatte in maniera, o meglio, non abbiamo. Chiediamo al GIP che vengano fatte in maniera più approfondita, ma dal punto di vista della giustizia sportiva, a nostro avviso, questo basta e avanza, ma non per l'articolo 4, che viene, secondo Viglione, bisogna stare attenti a applicarlo perché all'Europa non piace. Poi qua ho citato un collega, il nome di un collega, l'avvocato Viglione, ne parleremo forse.
0: Sì, appena. Esatto, allora ti leggo un po' di messaggi partendo proprio da quello su Viglione. Dunque, ce lo scrive Marco da Crema, che è iscritto alla fondazione e che è una specie di archivio vivente di tutti i video possibili e immaginabili che riguardano la Juve, Calciopoli e tutto il resto. Dice: posso chiedere in merito alla posizione di Viglione? A me non sembra così super partes, anzi non si potrebbe ricusare, grazie per quello che fate. Poi invece Giovanni dalla Spagna dice che è da poco un nuovo socio della fondazione, credo fermamente nella fondazione e voglio sostenerla nelle sue battaglie, grazie a Michele e a tutto il pool di avvocati. Luigi da Filadelfia: vorrei esprimere la mia vicinanza al duro lavoro che l'Identità Bianconera sta facendo. Quello che fa più stupore è il fatto che, a parte la Gazzetta dell'Inter, super di parte, nessun altro organo mediatico sembra essere interessato. Siamo soli contro tutti e quindi la salita è sempre più lunga, grazie di esistere. E invece Andrea da Pescia, senza polemica, solo per capire, ma questa opposizione è legittima? Da cosa volete cominciare?
1: Andate allora, voi. Io volevo ringraziare tutti i nostri amici. Allora, innanzitutto il problema grosso è che non ci conosce nessuno, perché questo ostracismo che subiamo dai media, se non ci fosse Luigi, non ci fosse Radio Bianconera, il direttore Paolino, in qualche rarissimo caso Tutto Sport, nessuno ha mai parlato di noi. Addirittura quando si citavano nostre battaglie, quando volevamo far squalificare anche lì per la par condicio Lautaro, non è che ce l'abbiamo contro Lautaro.
0: Beh, però bestemmiati in diretta.
1: Ci sono inventati che avevamo gli audio, che li avevamo creati
0: con l'intelligenza artificiale.
1: Una pseudo-associazione di tifosi bianconeri. Manco il nome, ci dicono. Tant'è che i nostri tifosi bianconeri, i nostri colleghi di tifo, non ci conoscono. La cosa che possono fare, che devono fare, quelli che stanno ascoltando adesso questa trasmissione, quelli che la rivedranno, io ringrazio Vittore Rasto JV che la sta mandando in diretta sul suo canale,
0: ecco.
1: Ringrazio tutti gli altri youtuber che ne riprenderanno degli spezzoni. Chi sente questa cosa ha il dovere morale, se gli interessa questo, se non è interessato a vedere un campionato finto o se non gli piace di più il wrestling, di andare da tutti i suoi amici bianconeri e dire che esiste la fondazione, dire cosa ha fatto la fondazione. Non ci conosce nessuno, per colpa nostra.
2: Il punto sostanziale è che noi non abbiamo il sogno di farcela, abbiamo la certezza di farcela. Voi direte quando? Questo dipende solo ed esclusivamente da tutti voi. Se loro si comportano così, giustamente Michele diceva la Gazzetta non ci ha mai considerato, ma è chiaro, la Gazzetta magari sa che noi rappresentiamo poche migliaia di tifosi juventini, certo rappresentassimo 1 milione di tifosi non verrebbero loro a bussare da noi. La fondazione deve essere sostanzialmente uno spartiacque per la coscienza di ognuno di voi innamorato del gioco del calcio. Secondo voi va tutto bene così? Non avete alcun dubbio? Perfetto, voi non avete nulla a che fare con la fondazione. Proseguite per la vostra strada ad un'unica condizione, non lamentatevi. Se invece avete qualche dubbio e volete porre insieme a noi le domande doverose agli organi competenti, perché sono gli unici in grado, legittimati dal nostro sistema, per fugare ogni nostro dubbio, allora vi invito veramente a far parte di questa grande famiglia che è la Fondazione, di questo strumento molto costoso, pagato in tanto con il mio portafoglio, quanto con quello di Michele, quanto con quello degli altri soci fondatori, per mettervi a disposizione uno strumento che possa legittimare tutti i tifosi a chiedere una cosa normalissima: chiarezza, legalità e parità di trattamento. Perché voglio poter anch'io tornare a parlare di moduli, vorrei anch'io poter parlare di calcio mercato, ma come faccio a parlare di calcio mercato in un mondo del calcio dove non so neanche quali siano le regole che sostengono questo mondo del calcio? A voi va bene così? E allora scusateci se esistiamo, non facciamo per voi. Ma se avete qualche dubbio, riflettete, fatevi un esame di coscienza e guardate l'intensità della vostra passione.
1: Massimo, voglio rispondere a due domande velocemente. Poi
0: abbiamo, siccome due avvocati non ci bastano, abbiamo anche
1: abbiamo
0: il terzo.
1: Abbiamo il grande Stefano Sassano, esatto, che dobbiamo ringraziare insieme a Domenico Brancozzi, che è il nostro responsabile del team legale, per il lavoro enorme che hanno fatto nell'opposizione. Allora, su Viglione vi rispondiamo alla fine della puntata.
0: Sì, state collegati perché c'è un'altra bomba, su Viglione.
1: Esatto. Dice bomba perché ci vuole bene. La bombetta, diciamo, la bombettina.
0: Però un fuoco d'artificio.
1: Un fuoco d'artificio anche su Viglione, lo diremo poi a fine puntata. Invece volevo rispondere a Forza e Onore, che prima si è sentito toccato dalla... Noi non sappiamo, tu dici, sono iscritto alla fondazione, ti ringraziamo, e sei lì in maniera anonima, non lo sappiamo. So che c'è tanta, in questo momento, sfiducia, perché tanti ci dicono, ragazzi, non cambierà nulla, tanto questi sono troppo potenti, sono troppo radicati, voi fate, ma tanto... non succederà mai niente, se la caveranno sempre. Non è così. Tutti i regimi nella storia sono sempre caduti. Cadono quando la popolazione si ribella, quando il sentimento popolare che ci ha mandato in Serie B, senza uno straccio di prova, uguale e contrario, spazza via questo sistema che si è creato dal 2006 ad oggi. Quindi noi abbiamo una responsabilità. Se non ci crediamo più, guardiamo gli altri sport. Abbiamo tantissimi sportivi forti. Adesso in Italia ci sarà la pallavolo, c'è il tennis, che abbiamo Sinner e tutti gli altri ragazzi.
0: C'è la scherma.
1: Abbiamo tante cose. Perché guardiamo il calcio? Che ci sono le bussate al VAR. Ci sono le bussate. Quello è un fatto che una procura dovrà. Adesso c'è la procura di Monza che indagherà. Vedremo se anche il procuratore di Monza c'ha la cover con l'immagine dell'Inter e ci arrendiamo. Che dobbiamo fare? Però noi non ci arrendiamo comunque, anche se fosse quello, non ci arrendiamo perché siamo convinti che se noi diventiamo in tanti, le risposte ce le devono dare. Adesso non ce le stanno dando.
0: Stefano Sassano, benvenuto.
1: Faccio io una chiosa su Stefano.
0: Aspetta che prima ve lo vediamo in qualche modo, vediamo un po' se
1: Mentre sta cercando di collegarsi
0: dalla regia riesce a mandare.
1: Io voglio ringraziare Stefano.
0: Eccoci.
1: Ciao Stefano, consentimi di ringraziarti prima. Perché? Perché Stefano è uno dei tanti che, del nostro team legale, che del tutto gratuitamente mette a disposizione il suo tempo libero, sottraendolo agli affetti familiari, alle altre cause che sono quelle che gli portano a casa la pagnotta, per lottare con noi, studiare carte, scrivere e fare qualcosa che vada oltre la chiacchierata, la lamentela al bar, quello che fanno gli altri, oppure quello che fanno benissimo gli altri, perché ci sono i giornalisti che fanno benissimo il loro lavoro, Giuliani, Chirico, chi è il nostro collega anche giornalista, Zampini, fanno delle... Io tutte le volte che sento Zampini dico porca miseria, non ci avevo pensato, oppure ha detto meglio di come avrei potuto dire io gli stessi concetti che ho in testa, ma lì si fermano perché giustamente quegli strumenti hanno. Noi, grazie al fatto, grazie a Stefano, grazie a Marco Pellegrini, grazie a Giuseppe Lamastra che sentiremo alla fine, grazie a Domenico Brancozzi che è il nostro instancabile coordinatore del team legale, io una volta ero coordinatore del team legale, quando lui ha dato la disponibilità, lui che vive per la Juventus, che scrive e pensa Juventus anche quando dorme, questi sono il carburante che abbiamo nel nostro motore, e chiediamo ai tanti colleghi in Italia, juventini e non, che sono stufi di questo andazzo e che vogliono collaborare con noi, di farsi avanti, purtroppo, io lo dico a tutti e li ringrazio, gratis, perché non abbiamo la possibilità in questo momento di remunerarlo, ma Stefano lo sa, lo ha accettato e lo ha fatto vedere. Quindi io semplicemente volevo introdurlo ringraziandolo, perché senza Stefano noi oggi non saremmo qua ad annunciare quello che abbiamo fatto.
0: E questa è anche una risposta a chi dice ma questi sono solo avvocati che vogliono farsi pubblicità per incassare, quello invece lavorano gratis come vedete, insomma, quindi lo fanno perché ci credono fondamentalmente. Stefano, allora raccontaci un po' bene, allora, che cosa hai scritto nel tuo ricorso.
3: Partiamo, per chi dice che noi facciamo le chiacchiere, questa è la ricevuta del portale, il sistema con il quale depositiamo gli atti, gli atti di opposizione, e una ricevuta rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia con l'indicazione del numero di procedimento, il numero del PM, l'opposizione è stata depositata. Che vuol dire? Vuol dire, poi entriamo nel merito dell'opposizione, vuol dire che, come è stato già detto prima, un giudice dovrà fissare un'udienza per discutere se quello che ho scritto io, sulla base di indicazioni e del materiale raccolto dal team legale che è composto da oltre 20 colleghi che hanno lavorato tutti insieme a me per arrivare a questo risultato, tutti gratuitamente, abbiamo perso, non è tempo perso, perché per me è tempo guadagnato, perché ho imparato tante cose e per me la Juve non è un tempo perso, è tempo guadagnato, è amore, è vita. Quindi io non, quando ho conosciuto Michele, quando ho saputo la fondazione, mi sono iscritto quasi subito, dando la disposizione di tutto, perché è dal 31 luglio 2006, domani sono 20 anni, che noi siamo sulla riva del fiume. Adesso cominciamo a vedere chi sta arrivando sul fiume. E il giorno dell'udienza ci divertiremo tirando fuori tanti, non sassolini, macigni, tireremo fuori tanti macigni.
1: Nell'opposizione, tra l'altro Stefano, mentre tu raccogli le idee, ti ringrazio anche perché Stefano ha preso l'aereo da Pescara e pur non discutendo lui la causa al TAR, perché la discutevano Marco Pellegrini e Domenico Brancozzi, lui ha preso l'aereo, si è perso una giornata di lavoro di suoi clienti che lo pagano per venire a sostenerci davanti al TAR di Milano. Quindi io ti ringrazio anche per questo.
3: Grazie, è stato un piacere, ho accompagnato Marco che è un amico, anche lui di Pescara, è un amico che si è dedicato anche lui a questa causa senza veramente remore, dedicando tutto se stesso. Aspettiamo la decisione del TAR che dovrà in qualche modo darci una risposta sulle osservazioni che abbiamo fatto nell'intervento per quanto riguarda lo stadio, la vicenda di San Siro. L'opposizione paradossalmente nasce da due sentenze della Cassazione che ci hanno dato torto, che sono quelle di Moggi e di Giraudo, come citate prima, confermano che l'illecito sportivo è un reato di pericolo che si consuma anche senza l'alterazione del reato.
1: Di risultato.
3: Quindi il fatto che ci siano state le bussate e decidere la Monza, ma che ci sia stato un calendario scritto in un certo modo, ci sono state, e lo sappiamo perché parlano
1: di
3: loro,
1: di mezzo.
3: Bravissimo. Intercettazioni tra dirigenti di una società e arbitri, designatori, anche dirigenti della Federcalcio, lascia veramente troppo troppo, troppi dubbi per un'archiviazione sic et simpliciter. Tanto più che chi ne è, che aperta parentesi, abbiamo anche querelato per omissione di atti d'ufficio e il fascicolo pende a Torino, chiusa parentesi, ad oggi ha 2 settimane dalla richiesta di archiviazione della Procura di Milano, ad almeno 1 mese se non 2 dall'inizio della diffusione di queste voci, per non parlare di quello che riguarda altre squadre, ad oggi su questa vicenda non ha aperto un dossier, non ha aperto niente, non ha sentito nessuno, di quello che sappiamo, per l'amor di Dio, però ad oggi noi non abbiamo avuto neanche notizie di un possibile deferimento o di un'archiviazione, perché anche nel diritto sportivo c'è l'archiviazione. Ritengo che tutti questi elementi che hanno a che fare con un sistema che vede a capo, avevo detto, sistema, non volevo sbagliare, però ci sono troppe coincidenze particolari. Abbiamo chi fa i calendari che ha lavorato 10 anni e passa per l'Inter, chi deve occuparsi dell'ufficio legislativo che festeggia a braccio Simone Inzaghi dopo lo scudetto, procuratore capo che fa le conferenze stampa sull'Inter con il telefono e il gagliardetto in bella vista. Cioè, sono cose che ci lasciano perplessi e chiediamo un approfondimento da parte di un magistrato terzo che metta una parola decisiva. Noi speriamo che l'opposizione venga accolta, quindi vengano disposte nuove indagini. Le nuove indagini che noi chiediamo sono, tra le altre cose, l'acquisizione degli audio del VAR negli ultimi 2 anni, l'acquisizione integrale dei tabulati telefonici e comunicazioni telematiche, che questo si possono fare dal 6 gennaio 2024, che è la data della partita Inter Verona, per il quale il collega Croce ha presentato il primo esposto, è il 17 luglio 2026. Perché il 17 luglio 2026? Perché è la data in cui abbiamo cominciato a scrivere a seguito del comunicato stampa della Procura della Repubblica di Milano. Sono tutte operazioni che possono essere disposte anche adesso e che sono state omesse. Abbiamo chiesto l'audizione di tutti gli arbitri iscritti alla CAN dal 2024 al 2026, all'AIA dal 2024 al 2026, perché vogliamo sapere se anche loro sono stati oggetto di bussate. È vero che si occupa Monza di questa faccenda, c'è stato uno stralcio, ma riteniamo che anche la Procura di Milano debba verificare se ci sia stato qualche elemento di pressione compiuto da soggetti operanti su Milano. Aggiungo un'altra cosa, che depositeremo nei prossimi giorni, se non in giornata, copia dell'opposizione anche alla Procura Generale, al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano, perché una delle posizioni riguarda una società e quindi con la legge 231 a decidere sull'opposizione nei confronti di un reato compiuto eventualmente una società è la Corte d'Appello, non è il procuratore, non è il GIP, scusatemi. Quindi faremo un ulteriore deposito, perché noi non ci fermiamo. Noi non ci fermiamo, noi, Michele, Eros, abbiamo sentito tutte le udienze sul Radio Radicale di Calciopoli, sappiamo cosa vuol dire il reato di pericolo e che questo reato di pericolo che emerge dagli atti, da quello che abbiamo potuto vedere, dal quel poco che abbiamo potuto sapere, dalle intercettazioni, da quello pubblicato sui giornali, non può finire con un'archiviazione sic et simpliciter. Ci vuole un provvedimento del giudice motivato e che non è quello fatto dalla Procura di Milano.
1: Ecco, grandissimo, grandissimo.
0: Una domanda che viene anche dai nostri amici, cioè in qualità, cioè la Fondazione Identità Bianconera è legittimata a fare questa opposizione?
3: Allora, perché noi riteniamo di essere legittimati per l'oggetto sociale fondativo della Fondazione, scusate la allitterazione, cioè la Fondazione nasce per tutelare il diritto ad avere uno sport pulito, gli obiettivi di giustizia descritti meglio da Michele prima, che ci consentono di dire che, così come il CODA con sue altre associazioni si sono costituite parte civile nel processo a Napoli, a Giraudo, noi riteniamo di essere sullo stesso livello di queste associazioni e abbiamo pieno titolo a chiedere che venga fatta chiarezza su quello che è successo nel mondo del calcio italiano almeno dal 2024 ad oggi, cioè da data in cui collega Croce ha fatto l'esposto. Noi riteniamo che le cose che non vanno nel calcio italiano risalgano al 31 luglio 2006, però fino a lì non ci possiamo arrivare.
1: Anche perché Stefano, se non lo fanno gli altri, lo dobbiamo fare noi, non l'ha fatto nessuno.
0: Ma infatti diversi nostri ascoltatori dicono: ma le altre società cosa fanno? La Juventus cosa fa? Perché nessuno però interviene? E i parlamentari dove sono? Eccetera, eccetera.
2: Vedere Stefano, no? Parlare con questa passione,
0: certo.
2: Indipendentemente dalla professionalità che ha profuso per la fondazione, e non finiremo mai di ringraziarlo, ma lo ringraziamo poco perché Stefano è a casa sua. Parlando Stefano oggi con la sua passione, deve essere da esempio per tutti quei tifosi, l'ultimo dei quali ci dice: perché gli altri non lo fanno? Risposta: non ci interessa cosa non fanno gli altri. Sappiate, qua avete tre persone che non molleranno mai, andremo avanti fino alla fine. Io sono arrivato anche al punto, perché sono un po' così bizzarro, cosa dovrà servire in un futuro? Che vada ad incatenarmi davanti alla federazione e inizi lo sciopero della fame? Non escludo neanche quello. Chiedere giustizia vuol dire preservare la propria passione. Gente che ci scrive: perché non vi fate invitare da Juventibus, è una buona platea. Ma noi non vogliamo i link, non vogliamo le platee, noi lanciamo un messaggio, abbiamo un sito, da pochi giorni abbiamo anche una sede che sarà inaugurata a Torino, è una casa, è uno strumento che mettiamo a disposizione di tutti. Chi ha gli stessi dubbi venga a far parte di questa realtà oggi esistente. Perché non lo fanno gli altri? Pazienza, vuol dire che a loro l'andamento delle cose va bene così, ma vedere l'immagine di Stefano, la passione che lasciano trapelare dalle parole che dice, è meraviglioso. Avete tre componenti del team legale della fondazione, attenzione, ci mettiamo sempre la faccia, sempre e comunque, non ci nascondiamo dietro una tastiera, non siamo leoni da tastiera,
1: chihuahua da tastiera sono.
2: Siamo persone normalissime che vogliono capire determinate cose perché hanno una passione in comune, che è quella dello sport più bello del mondo.
0: E grazie davvero a Stefano Sassano per questo chiarimento e per essere stato con noi, per il lavoro che ha svolto, che interpreta,
1: che non finisce qua, che non finisce. Perché Stefano ci ha detto lavorerà, lui adesso qua. Siamo al 30-31, è lì che lavora per la fondazione, anziché andare in vacanza,
0: che poi a Pescara c'è anche il mare,
1: esatto. Lui adesso potrà stare al mare a farsi la pausa pranzo al mare, a differenza nostra che abbiamo la canicola qua, invece è lì che combatte per noi, non per voi, per noi, siamo noi. Io non voglio avere rimorsi nel momento in cui non succede, dovesse per l'ennesima volta dovessero cercare di insabbiare, io non avessi fatto nulla, avrei avuto dei rimorsi. I rimorsi non ne voglio. Voglio i rimpianti. Grazie, se sbaglio qualcosa. I rimorsi non si vive di rimorsi.
3: Un consiglio agli ascoltatori, a chi ci guarda, quando ci dicono: ma anche se c'è stato qualcosa, non ha influito sul risultato o altro. Io ricordo che Tonio Giraudo, in abbreviato, è stato condannato, tra le altre vicende, per aver alterato o contribuito ad alterare il risultato di Juventus-Brescia 2-1. La famosa partita dove ci fu lo scontro con Mannini che restò a terra e segniamo a porta vuota. Nel processo ordinario, per quella partita, sono stati assolti perché il fatto non sussiste tutti gli arbitri, i guardaline e i disegnatori. Quindi Giraudo, c'è una sentenza che dice che Giraudo ha alterato una partita da solo.
0: È un po' come le plusvalenze.
3: Questo è il reato di pericolo. Sussiste anche se il risultato non si concretizza.
0: Grazie. Quindi, Stefano,
3: quando dobbiamo dicono, andare al notiziario. Ma noi non abbiamo fatto niente. No, c'è questo. Perché la Cassazione dice che l'illecito sportivo, quando diventa reato, anche se non si concretizza, tale resta.
1: E non ci vuole soprattutto sistema strutturato. Non ci vuole sistema strutturato. Spiegalo. Che basta 4-5 episodi, non sono uno, sono 4-5.
2: Stefano, un'ultima cosa: vuoi sgombrare il campo che nel diritto non esiste il teorema che dice che se lo fanno in tanti paga una, se lo fa una non paga nessuno? Che non è tanto un indovinello.
3: È il teorema della Costituzione: responsabilità penale è personale. Quindi se lo fa uno, lo fanno mille, vanno puniti mille, non va punito uno.
0: Questo era il teorema dell'ombrellone.
1: E poi che, però c'è il teorema dell'ombrellone, e poi c'è Berruto che giustamente dice, da tifoso Granata, che la giustizia sportiva viene clava. Utilizzata come una clava per il nemico di turno. Peccato che il nemico di turno siamo sempre solo noi.
0: Dico, questo nel calcio sì, poi ci sono gli altri sport, certo. E lui il discorso era più ampio, insomma. Grazie davvero, se no della regia ci sfumano. Quindi
3: è successo un disastro.
1: Grazie Stefano. Grazie Stefano.
0: A presto, buon proseguimento. Anche un po' di mare, vai tranquillo.
1: Che... Una rosticina,
0: due arrosticine.
3: Vi aspetto. Anche un po' di pesce, qua, come volete.
0: Hai voglia, lì a pescare si mangia bene. Allora andiamo al notiziario con Giorgio in regia, poi torniamo ancora e facciamo un'altra infornata dei vostri messaggi, perché abbiamo quella 20 minuti, potete dedicarci a questo tema. A frappè.
10: Cose di calcio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Cose di calcio.

0: Eccoci qua, pronti a ripartire con cose di calcio? Allora, ripartiamo direi dai messaggi dei nostri amici. Ripetiamo per chi si fosse collegato soltanto adesso su Radio Bianconera che siamo qui con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, il presidente Massimo Durante, il portavoce Michele Patrisso. Abbiamo già sentito anche un altro degli avvocati della Fondazione che ha presentato l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'indagine per Rocchi e dintorni, chiamatela come volete, Arbitropoli, Interopoli, Silenziopoli, insomma, qualche poli. Ce lo possiamo sempre attaccare. I vostri messaggi, allora, Andrea da Pescia dice: scusate, ma io rimango dubbioso che tale opposizione sia dichiarata legittima. L'avvocato ha fatto l'esempio di una causa civile, qua siamo sul penale. Poi ancora ci dice: ditemi quando è che vengo a incatenarmi anch'io. Ci dice invece Francesco da Padova a proposito della provocazione del presidente, dice socio ordinario dall'agosto 2023. Poi Saverino da Catanzaro, un ringrazio immenso alla Fondazione, ma fin quando il potere ci sarà, questo governo, diciamo così, metteranno tutto sotto il tappeto e la russa non permetterà di toccare gli interisti. Poi ancora Luca che ci chiede: perché tutti i casi che riguardano l'Inter devono essere gestiti dal PM Viola? Qualcun altro chiedeva anche se si potesse chiedere il trasferimento ad altra sede dei procedimenti in questione. E poi un'altra cosa che avevo visto prima, un amico che, ecco, Francesco dalla Calabria: vorrei delle delucidazioni sulla diffida con lettera recapitata con minaccia fatta ai nostri avvocati da Fondazione Identità Bianconera. Ne sapete qualcosa? Immagino di sì, perché sono loro stessi che hanno ricevuto la diffida. Allora, rispondiamo, insomma, un po' di domande. Chi vuole iniziare?
1: Ah, inizio 30 secondi. Noi non vi abbiamo mai raccontato, diciamo, dei fastidi che abbiamo patito a far data dal 24 luglio del 2023, data di nascita della fondazione. E non ve l'abbiamo raccontato perché non vogliamo farle vittime, perché eravamo consapevoli che qualcosa potesse dare fastidio a qualcuno. Invito tutti coloro che hanno assunto nei nostri confronti tale atteggiamento a persistere in questo atteggiamento, perché ci danno la forza e ci fanno capire che siamo nel giusto.
2: Ti
1: Il
2: hanno regalato anche la
1: messaggio.
2: macchina, te. Vogliamo
1: No, ma
2: dire questa cosa?
1: lascia stare, non è successo niente, non è vero, non è
0: Ma è stato
1: successo.
0: uno così per
1: Non è
0: sbaglio con la
1: successo niente,
0: bicicletta?
1: non è
0: Non,
1: successo niente.
2: certo. No, no,
1: Il
2: bicicletta non
1: messaggio.
2: scrivi le frasi con la bicicletta.
0: Ah,
2: Non
0: con
2: scrivi
0: frasi.
1: Juve, il messaggio.
0: Allora no.
2: O sei un virtuoso, sei, come si chiamava, quello di
0: Martì.
2: Striscia la Notizia,
0: Sì,
2: che va
0: sì, sì.
2: sulla Brumotti. O sei
0: Brumotti.
2: Brumotti che vai con la bicicletta,
1: Il
2: non è possibile.
1: messaggio è di una chiarezza infernale. Non molleremo mai. Siamo in tanti e neanche anche fra 50 anni, un secolo, 2 secoli, la fondazione sarà con le persone che decideranno di entrarne a far parte un'entità con la quale doversi confrontare
2: Perché ci
1: sempre,
2: riproveranno? E
1: sempre
2: perché
1: con.
2: ci riproveranno? Perché il partito degli anti-juventini è un partito fortissimo in Italia, è un partito che vellica gli istinti peggiori di tante tifoserie. Tante tifoserie godono, più che per i successi delle loro squadre che non ci sono, solo per le sconfitte della Juve. Quindi questo è il periodo migliore per loro, perché noi non ci siamo, non ci difendiamo, intendo noi ovviamente società, purtroppo dico io, la fondazione è nata per questo. Massimo ci ha messo intorno a un tavolo per questo, perché ci eravamo stufati di fare quello che fanno tanti, cioè la protesta da bar. Possiamo fare qualcosa? Sì, creiamo un contenuto e un contenitore soprattutto che rimanga, perché la
0: Ecco, scusami un
2: fondazione.
0: attimo, visto che abbiamo le foto pronte, mi
2: Sì.
0: dicono dalla regia, vediamolo questo contenitore anche
2: Allora, abbiamo anche il
0: fisico,
2: contenitore
0: questa
2: fisico,
0: bella
2: via San
0: sede.
2: Donato 78. Adesso lo
0: Eccola qua.
2: inaugureremo. Guardate, ci sono anche le. Non è intelligenza artificiale, non voglio dire
0: Questo è
2: solo come
0: tutto
2: dire.
0: vero, sono
2: Allora,
0: andato
2: non
0: di persona prima
2: andate.
0: che finissero i lavori, quindi so
2: Questa è la
0: com'è.
2: sede che è stata, tra l'altro, tutti
1: Questa è
2: questi
1: la
2: lavori.
1: vostra casa.
2: Allora, questi lavori noi dobbiamo ringraziare innanzitutto il nostro presidente del Consiglio di amministrazione, Eros Durante, che visto che le magre casse della fondazione non si potevano permettere questi lavori, adesso se inquadreranno anche altre cose, abbiamo anche uno studio televisivo all'interno, speriamo con Luigi di fare tante dirette sui nostri canali. Abbiamo speso un sacco,
0: Eccolo.
2: eccolo qua, abbiamo speso un sacco di soldi. Ovviamente nelle casse della fondazione non c'erano questi soldi e
0: Quelli sono i faldoni di chi ne è,
2: li ha
0: vedi, li ha
2: messi,
0: buttati lì.
2: infatti, bravissimo, li ha messi, quelli che sono rimasti lì perché non
0: Sì,
2: li legge, li ha
0: esatto.
2: messi il nostro presidente del consiglio d'amministrazione, Eros Durante, che io ringrazierò sempre, con grande spirito non solo di generosità e di abnegazione, ma per farci andare avanti. Avere una sede fisica a Torino era doveroso, perché le persone che vengono a Torino, oltre a vedere lo Juventus Stadium, lo Juventus Museum e tutto quello che è, potranno anche fare un salto nella nostra sede, confrontarsi con noi, parlare con noi, sarà sempre aperta di giorno anche per i nostri tifosi. E è un passo in avanti che facciamo, ma sono sacrifici economici. La gente che ci dice: con i 29 euro andate in vacanza. Magari andassimo in vacanza con i 29 euro, noi non li possiamo toccare. Abbiamo scelto lo strumento della fondazione apposta. Quando io e Massimo non ci saremo più, ci sarà ancora la fondazione. Se la fondazione non avrà più, diciamo, senso che esista, perché finalmente la Juventus si difenderà in tutte le sedi con le unghie e con i denti, come fa il Napoli, come fa l'Inter, come fanno le altre società quando vengono attaccate, quelli sono impuniti dal 1908, perché si sono sempre difesi in tutte le sedi, addirittura si facevano cambiare le leggi quando non si potevano difendere. Ricordiamoci il Carraro con Moratti che gli cambiò la legge quando c'erano i passaporti falsi. Potremmo fare tantissime altre citazioni. Tutti i nostri amici milanisti che sono iscritti alla fondazione, ringrazio Stefano il bandito rossonero, ringrazio Marietto, ringrazio

0: viene fornito come risorsa, viene impiegato o per le nostre battaglie o per far crescere la fondazione.
1: E il
0: Questo
1: numero di iscritti determina la velocità con la quale noi dobbiamo arrivare in meta. Perché fiumi di parole, una volta al Festival di Sanremo,
0: sì,
1: i
0: c'era.
1: Jalis vinsero, fecero una
0: No,
1: canzone.
0: forse no, hanno vinto.
1: I Jalis
0: Temo di sì,
1: vinsero
0: temo
1: il
0: di sì.
1: Festival
0: Sono passati al secondo.
1: con fiumi di parole. Siamo stufi. Siamo stufi di parlare, siamo stufi di fare le vittime, siamo stufi di porci sempre le stesse domande, perché dobbiamo farlo noi e non gli altri? La risposta è anche molto semplice, perché tutti coloro che fanno parte della fondazione hanno la passione che scatena la molla della vita stessa.
0: Noi la nostra vita ce la ricordiamo in base a quello che ha fatto la Juve. Ci sono dei passaggi, tutti noi tifosi, ma lo sentiamo anche quando andiamo in giro, quando incontriamo qualcuno. Tutti si ricordano dove erano quando è successo l'Eisel, tutti si ricordano quando abbiamo vinto la Champions a Roma. Cioè, il presidente anche ha raccontato tante volte aneddoti legati ai risultati della Juventus. Lui poi ha una conoscenza enciclopedica che io non ho, sia della storia juventina,
1: Perché ho
0: sia...
1: qualche mese più di
0: Ma
1: te,
0: no, non è per
1: Berlino,
0: i mesi, ma perché la tua passione è stata coltivata ancora di più di quella che ho coltivato io, da semplice tifoso.
2: Oh, dunque, ancora messaggi. Dunque, c'è chi chiede, vuole sapere se per caso è l'Inter che vi ha diffidato, poi se volete rispondere, se non
0: Allora, noi
2: importa.
0: non rispondiamo, allora, nel merito su questa cosa non rispondiamo. Io ne ho voluto dare notizia perché mi sembrava giusto, tra l'altro è una diffida curiosa. Normalmente quando si diffida qualcuno gli si chiede una rettifica, gli si chiede di rimuovere un contenuto, quando si critica un articolo, gli si chiede un risarcimento, cosa che non è stata fatta. Ci hanno chiesto di non fare più quel tipo di allusioni. Ovviamente noi non ci facciamo intimidire, non è nostro costume, visto che siamo avvocati e teniamo la riservatezza delle comunicazioni, non andiamo a dire, diciamo, il peccato, ma non il peccatore. Però è un messaggio, magari ne riceveremo tante dopo questa trasmissione di diffide. Non ci spaventiamo, abbiamo ricevuto segnalazioni al Consiglio dell'Ordine, sono stati aperti procedimenti nei nostri confronti. Non ci spaventa nulla, non ci spaventa nulla perché crediamo nella battaglia che stiamo facendo e vogliamo che la facciano sempre più persone e abbiamo bisogno di farci conoscere.
1: E tra
0: Questo.
1: l'altro, piccolo particolare, magari abbastanza determinante, ma voi lo sapete che noi della Fondazione non siamo a libro paga di nessuno. Quindi siamo semplicemente liberi, comuni cittadini italiani liberi, pensanti, che hanno la curiosità di comprendere come funzionano determinate cose. Noi abbiamo dei dubbi, poniamo delle domande, riceviamo diffide, se necessario, magari anche qualche denuncia, perché siamo fermamente convinti di arrivare a meta. Perché? Perché noi non facciamo allusioni, come diceva Michele prima, noi riportiamo fatti storici e documentali, quindi nessuna allusione. Gli organi che dovranno darci le risposte e vengono da noi interpellati solo perché hanno il diritto di darci quelle risposte, ma hanno
0: Dovere.
1: anche il dovere di darci queste
0: Allora, e
1: risposte.
0: qualcuno ci eccepisce, come è successo in passato con la Consob, il segreto d'ufficio. Ma noi non ci fermiamo neanche lì, continuiamo lo stesso.
2: Oh, invece vi porto i saluti di Massimo Pecoraro da Cellino San Marco, che
0: Grande
2: credo anche voi
0: Massimo, le sue
2: conosciuto.
0: pucce eccezionali. Quindi chi è in zona vada a mangiarsi la puccia
1: Solo
0: da
1: che bisogna
0: Massimo.
1: prenotare
0: Bisogna prenotare
1: prima.
0: prima perché c'è la coda fuori. Però andate, se siete nel Salento, è una tappa obbligata.
2: Obbligata,
0: Obbligata.
2: forse.
0: Io adesso parto oggi, che ho fame adesso, parto, vado nel Salento che arrivo stanotte.
2: Invece c'è chi ci chiede, ed è Moreno da Bosconero, voleva capire se la sentenza del 16 luglio su Andrea Agnelli e arriva bene, potrà agevolare i prossimi esposti e le bombe della fondazione, cioè se c'è
0: No,
2: questa
0: allora,
2: connessione.
0: secondo me no, alla peggio aiuta, eventualmente se andasse a segno qualcosa, aiuterebbe magari l'Inter a difendersi, tanto per non fare nomi e cognomi, perché se la giustizia sportiva non è più e non sarà più, adesso vedremo il TAR cosa deciderà, perché hanno chiesto tutti l'anticipo dell'udienza, quindi chi magari per pagare meno risarcimenti, chi perché vuole il risarcimento, perché paga meno interessi se l'udienza viene prima, vediamo cosa succederà. Paradossalmente, visto che ci hanno sempre insegnato che nella giustizia sportiva c'è l'inversione dell'onere della prova, cioè io incolpato devo dimostrare di essere innocente, cosa che diventa molto difficile nei tempi, quando viene ovviamente esercitata come nei confronti della Juventus in maniera implacabile.

0: voce afflittiva. E ci deve poter essere un comunque controllo di un ente giurisdizionale terzo, se quella giustizia non dimostra di seguire quelli che sono i principi della giustizia europea, che è quello che succede nella nostra, tant'è che Agnelli arriva bene, pensate solo al caso di arriva bene, povero arriva bene è stato condannato, radiato, cioè o meglio, l'hanno squalificato per 2 anni, interrompendogli la carriera sportiva, per plusvalenze che non aveva fatto lui. Le foto
1: è stato un po' come Calulu Bastoni, diciamo, sì, uno scambio di persona, ecco.
0: Ma non più che scambio di persona, la beffa della giustizia. Avrà diritto ad ottenere un risarcimento? Secondo me sì, lo deciderà ovviamente il tribunale, io non sono nessuno per decidere, io al massimo difendo, non giudico, per fortuna, perché non mi piace, mi piace più difendere, e vedremo cosa succederà. Quindi se Chinè facesse per una volta il suo lavoro, cosa che noi dubitiamo, visto che grazie al coraggio di Michele Durante si trova 2 querele, non è escluso che all'esito di questa parta la terza, perché Michele mi ha chiamato la settimana scorsa dicendomi: ma allora la facciamo sta altra querela? Ho detto: aspetta un attimo, dico, tieni calmo tuo papà, perché facciamoli lavorare,
2: cerchiamo di comprendere, a 94 anni
1: vuole vedere i risultati a breve. Tra l'altro vi chiedono se ci dal punto di vista della querela chi ne è e quali saranno i prossimi passi.
0: L'ho detto già Stefano prima, noi stiamo monitorando la situazione, sappiamo che quando si fa una querela la procura ha tempo per fare le indagini, ci sono 6 mesi, possono essere prorogati, attendiamo che facciano qualcosa, anche lì se vuole archiviare che ce lo dica, ce lo dovrà comunicare, noi faremo anche in quel caso opposizione ovviamente, perché riteniamo che la disparità di trattamento che il procuratore ha utilizzato, viste le sue dichiarazioni, tra l'altro, perché è lui che dice: quando la procura mi dà le carte, io procedo. Abbiamo visto il patteggiamento ridicolo che è stato fatto con l'Inter per la vicenda delle curve, fatto il 1° di maggio quando non uscivano i giornali, e poi senza che venissero neanche coinvolti tutti i soggetti che secondo noi dovevano essere coinvolti. Il caso Osimhen è eclatante sul punto, quindi anche lì le carte erano arrivate, erano carte di un certo tipo, e nulla è stato fatto decorrere il termine, e quindi non ha fatto nessuna revocazione, non ha riaperto il procedimento, cosa che se fosse, a mio umilissimo opinione, fosse successa e ci fossimo stati noi di mezzo, non era neanche in dubbio se ci fossero stati, ci sarebbero
1: state altre. Avrebbero sicuramente riaperto anche quello che avevano già deciso la seconda volta, certo, anche la terza, certo, riaprivano.
0: Ovvio.
1: Oh, per l'amico Carlo, 81enne, invalido di Roma, tifoso della Juventus, e per altri che ce lo chiedono, ricordiamo velocemente soltanto come si fa a iscriversi alla Fondazione Identità Bianconera, perché già 2 o 3 messaggi, allora, di persone che vorrebbero farlo.
0: Ho visto anche che ci sono le persone che giustamente dicono: io ho problemi, non riesco magari a pagare con la carta di credito piuttosto che con PayPal. Basta andare sul nostro sito, è www.fondazionejb.com, che magari passerà anche in sovrimpressione se gli amici della radio ce lo mettono. E
1: se non lo scrivo io,
0: se non lo scrivi tu, bravo. E ci sono poi, c'è la possibilità anche di fare un bonifico. Quindi, se lui ci manda poi una mail, ma comunque ci sono già indicati i dati, può fare il bonifico e quindi partecipare attivamente alla battaglia, perché poi ricordo a tutti che noi non è che vogliamo il bonifico perché ci interessano i 29
1: che sono 29 euro l'anno, ricordiamo,
0: l'anno, non al mese, come diceva qualcuno esatto. Ma dico, il discorso è un altro: se tu sei un nostro socio, poi partecipi attivamente. Io il professor Brancozzi, tanto non facciamo
1: nomi
0: a caso, allora il professor Brancozzi ci ha conosciuto mica dall'inizio, non era uno dei nostri fondatori, hai conosciuto le nostre battaglie, da prima sei iscritto, poi ha voluto partecipare, poi ci ha suggerito tante cose. Noi, il primo esposto nostro, e gran parte del merito è suo, lo studio dietro il fatto che la dimostrazione che l'Inter non aveva la continuità aziendale è tutto merito del professor Brancozzi. Quando c'è stata l'elezione da parte dell'assemblea dei partecipanti, perché l'assemblea dei partecipanti, cioè tutti i nostri iscritti, eleggono 2 membri che fanno parte del consiglio di amministrazione, da quel momento il professor Brancozzi ha iniziato a far parte del nostro consiglio d'amministrazione. Adesso nei prossimi mesi convocheremo un'altra assemblea dei partecipanti, quindi chi si iscrive può avere parte attiva, è un protagonista, passa da spettatore, siamo tutti spettatori nel calcio, da spettatore a protagonista, questo è quello che noi vogliamo fare. Vuoi diventare protagonista? Ci sono tante persone che ci scrivono tutti i giorni delle mail dandoci delle idee. C'è un nostro amico che ci ha scritto una mail volendo rimanere anonimo, quindi io non lo nominerò, dicendoci e dandoci dei consigli su come, visto che faremo adesso un'altra opposizione, come ha anticipato Stefano, sulla 231, cioè sulla responsabilità dell'Inter come società e anche in quel caso è stata archiviata, ci ha dato dei suggerimenti su come impostare la nostra opposizione. Quindi diventi veramente protagonista. Noi non abbiamo il pensiero di essere onniscienti, sappiamo tutto io e Massimo o Domenico Brancozzi o Stefano Sassano o tutti gli altri nostri amici che abbiamo citato. Noi siamo a disposizione di tutti, se uno vuole venire a darci una mano, non deve essere solo avvocato. Ci sono tante cose che si possono fare per la fondazione.
2: E soprattutto iscriversi alla fondazione significa mettere una pietra tombale sulle lamentele. Basta lamentarsi, non porta assolutamente a nulla. Voi entrate a far parte di un'entità, dovete sentirla vostra. E Luigi prima, e lo ringrazio, ha mandato in onda le foto della nostra sede in via San Donato 78. Non è la nostra sede, è casa vostra. Abbiamo fatto le cose in piccolo, così come una volta disse Agnelli, ecco, vi consegno, questa è casa vostra, il giorno dell'inaugurazione dello stadio. La sede di Identità Bianconera è la sede di tutti coloro che non vogliono arrendersi, che vogliono mettere una parola fine veramente nella mente. Allora,
0: per ora è un ristorante da 10 euro, ma non escludiamo che diventa un ristorante da 100. Guarda,
1: non provocarlo su Conte, chiedo scusa. Velocemente, perché
2: non
1: abbiamo
2: è il caso di parlare di allenatori disoccupati. In attesa di occupazione.
1: Ecco, in attesa di occupazione. Siccome abbiamo pochi minuti prima di notiziare, iniziamo a lanciare il tema Viglione, perché l'altro motivo, l'altra iniziativa che vogliamo promuovere con questa trasmissione di oggi, oltre all'opposizione che ricorda l'archiviazione, alla richiesta di archiviazione per la vicenda di Rocchi e del disegnatore arbitrali, c'è anche Viglione, anche come dicevamo prima.
0: Anche perché ci sono delle questioni, abbiamo detto prima che ci sono dei reati di mezzo, quindi c'è la procura. Ci sono altre questioni invece che coinvolgono l'opportunità. Chi ha una carica, ma l'ha detto anche Sabatini, chi ha una carica istituzionale importante, come è quella del collega avvocato Viglione, come quella di Butti, non può fare il tifoso da bar, non può andare a esultare smodatamente a bordo campo abbracciando Inzaghi quando l'Inter vince lo scudetto, perché poi lascia dei dubbi. Quando questi dubbi, noi leggiamo le intercettazioni, diventano certezze, poi chi è al comando della federazione, a nostro avviso, deve prendere dei provvedimenti. Quindi noi abbiamo chiesto, e adesso avremo un collegamento con il nostro collega, un altro coraggiosissimo collega che noi abbiamo conosciuto, anche questa ve la voglio raccontare. Io, Giuseppe Lamastra, l'ho conosciuto perché l'ho visto una volta a Report. Allora, noi siamo andati a Report, grazie al nostro esposto, Report ci ha costruito una trasmissione, ha intervistato il professor Bellavia, che ha detto che quello che stavamo denunciando noi non era campato per aria, anzi, sono state fatte tutte delle denunce gravissime, cioè è venuto fuori da parte di un membro della Covisoc che lui quando voleva indagare su certe società non glielo facevano fare e ha dovuto dimettersi, ha dovuto chiedere di oscurare il volto e di camuffare la voce, cioè queste cose sono normalmente riservate ai pentiti, non lo so,
1: terrorismo, pentiti, mafia.
2: Vediamo poi le dimissioni in blocco di tutti i membri della Covisoc,
0: dico, causando certo. Quindi dico, da quella trasmissione sono nate tutta una serie di cose. Cosa ha fatto chi ne ha i tempi? Anziché indagare su questo, è andata a chiedere a Report chi fosse quello che aveva parlava. La ma stiamo scherzando, bastava che andasse a prendere le carte, tutto protocollato, vedi chi ha fatto delle domande nei confronti di certe società, lo scopri.
1: Escludi le donne perché
0: indaga,
1: era un uomo,
0: certo. Indaga. Non solo chiedi chi è stato e poi non fai nulla. Quindi questo è il sistema in cui ci siamo noi in questo momento. Noi riteniamo che il prossimo campionato non possa iniziare con Butti al suo posto che fa i calendari, con gente che hanno fatto analisi di calendari. Io ho letto tante cose sui siti e anche sui social. Ci sono pagine che hanno analizzato i calendari di Serie A facendo vedere che certe squadre non hanno mai magari la trasferta dopo le coppe, che magari hanno gli sconti diretti tutti entro febbraio. Quindi sta algoritmo che c'è sicuro che c'è l'algoritmo, perché decide lui a mano? No, c'è un algoritmo, ma chi glieli dà le istruzioni all'algoritmo? Come vengono date le istruzioni all'algoritmo? Vogliamo iniziare un campionato con chi fa i calendari che dice che quell'arbitro non lo vuole perché porta sfiga, piuttosto che le altre cose che sono uscite, che magari sono la punta dell'iceberg, perché noi non abbiamo letto tutto. Immagino che da decine e decine di intercettazioni, pedinamenti e quello che è stato fatto, in cui sono emerse queste interferenze, quello non sia tutto, non abbiamo conosciuto tutto, non lo sappiamo. Questo è il motivo anche per il quale noi vogliamo essere parte del processo, perché da parte del processo, come è successo al TAR, poi noi le cose le conosciamo, perché lì le abbiamo viste tutte le interferenze che sono state fatte con il Comune di Milano per agevolare dei fondi stranieri, perché poi tutti dicono l'Inter Milano comprano lo stadio. No, magari qui si agevola una speculazione di fondi extra Unione Europea. Se questo è quello che piace ai cittadini di Milano, molti sono nostri sostenitori, sia perché sono juventini che abitano a Milano, perché poi cosa ci addebitano? La difesa del Minter ha detto ma cosa gli interessa alla fondazione di far parte di questo processo, quelli sono di Torino. Non è vero, la tifoseria bianconera lo vediamo anche
1: dai messaggi, certo, dalla Spagna, siamo dall'America, certo,
0: d'Italia, cioè noi a Torino probabilmente abbiamo meno tifosi che in giro per il mondo, quindi noi siamo proprio nati per questo, perché il tifoso della Juve non vive a Torino, non è interessato solo di quello che succede a Torino, a parte che ci sono tanti milanisti che non vogliono lo stadio con l'Inter, che non vogliono che i soldi della loro comunità vengano amministrati in quella maniera, non vogliono soprattutto che un quartiere di Milano venga svenduto. Questo è il discorso.
1: Ci dobbiamo fermare un attimo perché c'è il notiziario, ma intanto, quindi in soldoni, credo che Malagò si verrà arrivare una letterina, sì, in cui gli verrà richiesto gentilmente.
0: È già arrivata, ecco, ti dico, la notizia è arrivata.
1: Viglione, gentilmente, stamattina. Grazie, no, perché con
0: no,
1: quello
0: grazie,
1: che...
0: No, noi chiediamo, perché poi attenzione, noi chi, dico, chi, no, chi certo, sono questi adesso pretendono... No, noi chiediamo, dico, allora, sono venute fuori queste notizie, è opportuno continuare questo tipo di collaborazione? Io la risposta è una domanda retorica, me la do, no.
1: Però la deve dare Malagò, che fa anche rima con no, tra l'altro. Chiudiamo questa parte con il messaggio di Antonio da Caserta, che fa i complimenti e dice: il mio padre spirituale Don Tommaso sta ancora aspettando di santificare la prima procura e il primo PM che condannino per la prima volta l'Inter. Sta pensando anche lui di incatenarsi o di mettere fine o di mettere a fine della celebrazione della Santa Messa una preghiera extra che non faccia vincere più nulla all'Inter. Questo è,
0: se ci dice la parrocchia, veniamo, io ritorno a Messa, perché sono anni che non vado più a Messa e è il momento di
1: ritornare. Don Tommaso, fatti sentire, dacci l'indirizzo della parrocchia, che anche se Caserta non è proprio dietro,
0: facciamo
1: l'angolo,
0: un evento in parrocchia.
1: Esatto, facciamo un evento in parrocchia. Oh, notiziario, poi torniamo per approfondire questa vicenda della richiesta a Malagò su Viglione. Notiziario, a frappè.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
1: Mi sembravano lunghe due ore, invece, visto, siamo già arrivati all'ultimo blocco per questa puntata speciale dedicata alla Fondazione Identità Bianconera, che ci ha lanciato la bomba, insomma, oggi dell'iniziativa per opporsi alla richiesta di archiviazione dell'indagine della Procura di Milano su Rocchi, dintorni, Arbitropoli, eccetera, eccetera. E adesso sta per lanciarsi il fuoco d'artificio, abbiamo deciso di chiamarlo così, dell'iniziativa per chiedere a Malagò se sia proprio il caso di continuare con Viglione dentro la federazione, in cui pare abbia comunque un ruolo importante al di là di quello che è il suo ruolo ufficiale. È un po', diciamo, il tuttofare della federazione.
0: Il Richelieu, quello che riscrive le
1: Richelieu.
0: Le
1: che tra l'altro sarà lui, credo, ad affrontare eventualmente, certo, Andrea, certo, Agnelli, certo, al TAR, per la vicenda della squalifica, e sarà divertente. Ancora qualche messaggio, poi andiamo a bomba. Poi
0: vediamo se c'è Giuseppe, vai. Perché io spererei che riuscisse a liberarsi, aveva una mediazione.
1: Vabbè, vediamo se,
0: quindi vediamo se si libera.
1: Dalla regia ci fanno sapere appena libero. Sì. Ok. Allora, penso che mi scriverò alla fondazione, ci dice Marcello, massimo rispetto per chi si impegna costruttivamente, stante il fatto che molti tifosi, oltre a tifare, hanno problematiche quotidiane, familiari, di lavoro, eccetera, questo è ovvio, non posso non ribadire che manca solo la società, e questo è un tema che molti toccano. Poi mi sono iscritto subito, ci dice Mario da Venezia, voglio solo dire non mollare, saluti e buon lavoro. Poi ancora abbiamo, so che in Parlamento c'è un club Juventus, loro hanno vari Rarus eccetera, e dei nostri nessuno si muove per sapere la verità e ristabilire la legalità, ci chiede Ernesto. Poi niente, altri messaggi abbiamo già visti, iniziamo a considerare questi, insomma, chi vuole rispondere?
0: Sì. Vai. Allora, sì, sarebbe molto bello che i nostri parlamentari di fede bianconera prendessero delle iniziative, quantomeno per far conoscere le posizioni, anche l'insoddisfazione dei tifosi. Evidentemente, come l'eleganza sabauda impone e come l'eleganza societaria impone, anche se gli altri pensano di avere lo smoking bianco perché non guardano,
1: guarda,
0: i svolti,
1: noi, guardate noi, oggi guardate siamo messi in bianco
0: per questo motivo qui. Evidentemente, purtroppo, dico, pur se è una nutrita compagine, non esercita, come non so, abbiamo citato prima la Russa, in ogni occasione, anche non calcistica, ci tiene sempre. Ho sentito un audio raccapricciante in cui diceva che lui ha sostanzialmente dato tutti gli suggerimenti a Malagò, che aveva sbagliato, che doveva mettere.
1: Perché lui dice voglio Mancini e non Pirlo, insomma, voglio queste cose qua.
2: Quindi sì, si vedono poi, sinceramente, per quanto riguarda i politici, ai politici fa gola soltanto una cosa, come tutte le realtà, no? La questione numerica. E qua veramente noi della Fondazione ci rivolgiamo a quei milioni di tifosi che spero non siano soltanto simpatizzanti, ma siano tifosi con la T maiuscola, muniti di passione illimitata. Immaginate soltanto se gli iscritti alla Fondazione fossero centinaia di migliaia di persone. Saremo noi gli interlocutori, quindi... io invito, tutti noi dovremmo invitare anche il nuovo presidente della federazione, no? A farci amare la nazionale italiana, perché io non vi nascondo, guardate, io dico sempre quello che faccio e non avrei potuto ambire ad una carriera diplomatica. Nella serie dei rigori per andare ai mondiali, perdonatemi, ma io non tifavo Italia, perché l'Italia in questo momento rappresenta la squadra della nostra federazione. La nostra federazione, per quanto ci riguarda, oggi ci deve dare delle risposte di una certa chiarezza. Noi ci aspettiamo da Malagò il nuovo corso, ma fino a che non ci dimostrerà che al di sopra di tutto ci deve essere una parità di trattamento
0: e non il circolo Aniene,
2: delle regole d'ingaggio ben precise, allora Malagò dovrà porsi delle domande. Ma perché gli italiani non amano la nazionale? Fatela questa domanda e cerca anche di darti una risposta, perché noi la risposta ce la siamo già data.
0: Io sono incavolato nero, Presidente, perché io, grazie a questo modo di gestire vergognoso la nazionale, io ho un figlio che adesso fa 18 anni, io mi ricordo tutti i mondiali quando ero piccolo con mio papà, con mio nonno, sono dei ricordi indelebili, lascia fare che ho avuto la fortuna di vedere due vittorie dei mondiali, una da piccolissimo e un'altra già che ero già più che ventenne, però io non ho avuto il piacere di vedermi gli ultimi tre mondiali con mio figlio, i prossimi mondiali lui avrà 23 anni, magari non si riguarda più con suo padre, questo è il discorso, quindi sono ancora più incavolato per una situazione tutta personale nostra, perché come dicevamo prima, il calcio per chi ha la passione va a segnare la vita. Noi ci ricordiamo tutti dove eravamo quando Del Piero segnò il 2-0 con la Germania nel 2006, dove eravamo in quel momento, se lo chiediamo a tutti quelli che sono collegati, lo sanno, ce l'hanno stampato,
2: lo sanno e sanno anche dove eravamo noi nel 2007. Eravamo in una Serie B a giocare la prima di campionato a Rimini, pareggiando 1-1, perché in quel caso la giustizia sportiva fu tempestiva, sulla base di del nulla, sulla base del nulla. Perfetto, allora il popolo si chiede qual è il filo conduttore. Hanno agito bene all'epoca e quindi con la stessa tempestività dovrebbero agire anche oggi? Oppure all'epoca ci fu uno sbaglio e quello che succede oggi non ha alcuna rilevanza? Sì, ma se ci fu uno sbaglio, ci furono anche due scudetti revocati, ci fu una Serie B. Cercate di chiarirvi le idee, perché a milioni di tifosi i conti non tornano. E io comprendo anche che ci siano giornalisti perché per salvaguardare, alcuni sono giornalai, non sono neanche giornalisti, diciamo professionisti che per salvare il loro posto di lavoro non possono dire determinate cose, ma sinceramente oggi le notizie sulle quali dovessi soffermare sono quelle che riguardano il nostro sistema calcio, non il calcio mercato. O pensate veramente che io mi faccia raccontare il calcio da Lele Adani o da Adriano Panatta, bravissimi commentatori, ma non mi interessa, perché queste non sono le cose basilari, non sono le cose importanti, perché oggi il calcio giocato necessariamente passa in terzo piano. Ci sono cose importanti che la Fondazione dice qualcuno le vuole affrontare, o siamo soltanto noi pazzi della Fondazione a vedere una realtà che non esiste? Perché mi piacerebbe parlare con qualsiasi giornalista, anche i più noti, no? Anche coloro che all'epoca mi dissero che dovevo vergognarmi perché avevo detto di aver ascoltato le telefonate di Facchetti con il mondo arbitrale. E io mi sarei dovuto vergognare perché stavo parlando di una persona passata miglior vita. Questi sono i giornalisti? Ai giornalisti preme veramente capire quali sono i nostri dubbi o fanno parte anche loro di un determinato scacchiere, le cose vanno bene così? Perché attenzione, voi sbagliate a fare i conti, perché i conti voi li dovete fare con i migliori di persone. I partiti politici li fanno con i loro elettori. Il mondo calcistico i conti li deve fare con chi fruisce di quel servizio, con chi è l'anima pulsante del sistema calcio, che sono tutti tifosi. Ma voi credete veramente che i tifosi siano tutti imbecilli, che si bevano ogni cosa che il giornale di turno riporta e soprattutto che non vadano ad informarsi sulla marea di notizie essenziali che non vengono volutamente riportate? Pensate questo, che tutti siano imbecilli? Noi della Fondazione non crediamo.
1: Oh, questione Malagò in relazione al suo tesseramento, ci chiede Davide, questione Valido Butada, e così ci colleghiamo anche alla vicenda Viglione.
0: Pare, abbiamo letto che Chinè sta indagando su questo, perché visto che adesso il buon Malagò deve preoccuparsi, perché ha scontentato due, almeno un paio di volte, chi era lì, che lo pungolava per dire devi prendere Conte. Poi sempre ritorniamo su Andreotti, perché vogliono che prendano Conte, perché Conte, così se lo tolgono di mezzo magari non gli va.
1: Così scriveva Dagospia,
0: quindi però Dagospia l'ha scritta di cosa? Ha scritto di incontri di Lione subito dopo essere stato
1: ascoltato
0: una bella riunione a Roma con Marotta,
1: con la scusa della finale di Coppa Italia.
0: Quindi ci sono sempre le scuse, ci mancherebbe altro, però qualcuno non ce la racconta giusta sugli incontri al The Wild, gli incontri che sono stati fatti al The Wild con gli avvocati.
1: Che poi è arrivata quella sentenza del 1° maggio, guarda caso.
0: Sono tutte casualità. Se non si fanno le indagini, rimangono casualità. E ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. Malagò, vedremo cosa succederà. Pare che Chinè abbia aperto un fascicolo lì, se ne sbaglia un'altra, rischia che gli parta... E gli parto sulla
1: sì, ma quando inizia a vedere che certi giornali dicono era meglio Conte, questa è la nazionale del circolo, puzza di bruciato.
2: Secondo me hanno contattato anche Trapattoni.
1: Beh, Gianni Rivera si è autocandidato anche, ho visto, però
0: Rivera, ho visto che ha tirato delle staffilate.
1: Anche Altobelli è stato simpatico, ha detto se fossi un giovane allenatore oggi andrei a scrivermi al circolo Aniene. Questo ha detto Altobelli.
2: Come si fa ad amare questa nazionale che è esattamente l'espressione di questo caos. Ecco, limitiamoci
0: ma anche perché dire, è cambiato,
1: io l'ho adesso chiamato Malagò circo, ma va bene,
0: Malagò sta cercando obiettivamente di smarcarsi, perché ha messo Orsato ed è stata la prima mossa che non è piaciuta per nulla. E poi c'è il discorso adesso del prima Leonardo e Maldini, poi Mancini, e si sta veramente, vuol far vedere che non è più come una volta in cui c'era un gruppo granitico, in cui quando arrivavano gli impulsi c'era la reazione immediata, quasi come l'esperimento di Pavlov, si accendeva la lampadina e il cane sbavava anche senza cibo. Cioè, eravamo in quel mondo lì. Io mi auguro che continui a smarcarsi, ma è sufficiente? È sufficiente questo? Sicuramente in questo momento io, la mia risposta è no. Cioè, Mancini, con quello che ha fatto nel 2023, se non mi ricordo male, in cui ci ha mandato tutti a stendere per i milioni, adesso ce lo ripigliamo indietro. Cioè, un po' come riprendersi Conte dopo il dito medio ad Agnelli.
1: Sono cose un po' pesanti.
0: La bocca la sporco. Poi non ti faccio dire niente al presidente perché sono più diplomatico.
2: No, ma sto leggendo le dichiarazioni di Mancini. Raccapricciando. Spero di vincere trofei importanti con l'Italia. Voglio rimanere qui il più a lungo possibile. Ci servono giocatori giovani e tecnici. In attacco, secondo me, non siamo messi così male. Ma io mi chiedo, persone che sono ai vertici del calcio, ma possibile che debbano fare sempre dichiarazioni di una banalità sconcertante?
1: Guarda quest'altro di Ranieri, che
2: bello. Le scuole calcio costano troppo, dobbiamo riavvicinare i bambini, dobbiamo rimettere la tecnica al centro, nelle giovanili c'è un'esasperazione della tattica.
0: Sì, cioè, tutte obietà.
2: Ma signori, ma veramente, ma allora mi riallaccio a quello che diceva prima, guardate.
0: Forse c'è la mastra, te lo dico.
1: Ah, ok, aspetta, guarda, intanto poi vi faccio questa domanda.
0: Perché volevo far partecipare Giuseppe gli ultimi 10 minuti, così chiudiamo in bellezza.
1: Però c'è Luca da Padova che a nome del forum Vecchia Signora, che si vede che sono collegati e commentano assieme, dicono: un'opposizione o una richiesta di archiviazione può essere presentata esclusivamente dalla persona che ha ricevuto il reato e a cui è stata presentata la richiesta. È vero o no? Chiedono.
0: Scusa.
1: Se un'opposizione alla richiesta di archiviazione, quella che avete fatto, che è stata fatta per la Procura di Milano, possa essere presentata in realtà solo da una persona che ha ricevuto il reato o a cui...
0: Assolutamente.
1: È vero,
2: cosa vuol dire che ha ricevuto un reato?
0: No, vabbè,
1: che ha subito, non lo so.
2: L'opposizione all'archiviazione lo fa chi ha interesse. Se siamo legittimati ce lo diranno, se secondo noi siamo legittimati.
0: Se riteranno che non
2: però
0: siamo legittimati.
2: Però io, caro, chi era questo nostro amico? Chi era?
0: Caprino, amante della Caprina.
1: Luca da Padova, che dice che sul forum di Vecchia Signora si stanno commentando
2: allora,
1: queste cose.
2: Allora, cos'è sto forum di Vecchia Signora? È un altro orticello dei nostri bianconeri. Tanti piccoli orticelli che servono fiumi di parole, i giallis, fiumi di parole.
0: Noi
2: tanti piccoli allora, orticelli, ma perché non siamo capaci ad unirci?
0: Fammi rispondere all'amico. Allora, noi, come l'ho detto prima, forse tu non eri collegato. Allora, stiamo cercando di fare tutto quello che è in nostra possibilità per far venire fuori quello che secondo noi è il male di questo sistema. Le tentiamo tutte, ovviamente, da questo punto di vista. La cosa importante è che si parli di questa cosa, è scomparsa da tutti i giornali, non c'è mai andata sui giornali, non abbiamo letto un'intercettazione, non abbiamo letto nulla, perché il sistema ha interesse a metterla sotto il...
2: Però anziché, scusa, ma torniamo no, su questi orticelli, perché poi...
0: Però facciamo parlare sembra, Vincenzo. Sembra,
2: sì,
0: facciamo
2: sì, ma 30 secondi, poi,
1: tra l'altro
2: poi li taccio, giuro.
1: Non c'è Vincenzo, ancora c'è collega... Vincenzo, no, c'era Vittorio che ha mandato un messaggio per Rasto JV.
2: Cioè,
1: che
2: poi mi taccio, no, forum di tifosi...
1: Vecchia signora.
2: Vecchia signora, presumo che siano tifosi della Juventus, no?
1: Vecchia signora risulta
2: perfetto.
1: Così.
2: Allora, se io fossi un appassionato, no? Mettiamoci nei panni di un tifoso della Juventus che è mosso da passione per questi due meravigliosi colori. Ma è un commento da scrivere questo, cioè dire, io avrei scritto, bravi, state provando, no, lui si pone il problema se noi siamo nel giusto. Ma io vorrei fare una domanda a questo amico, ma tu come la pensi? Per te va tutto bene o non va tutto bene? Perché alla fine la fondazione è uno spartiacque, o vai di qua o vai dall'altra parte, tertium non datur, ok, dicevano i latini.
1: Poi io dico, ci sono degli avvocati che fanno quello di mestiere, un tifoso della Juve vede che degli avvocati fanno un'iniziativa, può condividerla, oppure no, ma non dire siamo legittimati o no, perché non credo che lì ci siano dei laureati.
2: Arriveremo in meta, magari non grazie ai milioni di simpatizzanti soltanto juventini, perché nella fondazione, lo dico con motivo di orgoglio, fanno parte milanisti, napoletani, sampdoriani e anche tifosi del Torino. Quindi alla fine far parte della fondazione significa avere a cuore la lealtà, la giustizia, le regole d'ingaggio, la parità di trattamento. Se poi qualche simpatizzante che si spaccia per tifoso della Juventus soltanto per porsi alcune domande, perché è veramente raccapricciante e imbarazzante.
0: Comunque non l'attacchiamo, perché poi io dico sempre bisogna stare attenti, perché quello che si scrive poi i toni non si capiscono mai. Io invece voglio guardare sempre
1: le persone, lato
0: faccia, bene. Magari certo, giustamente anche. Lui si preoccupa, dice ragazzi non è che poi dopo
1: ci illudiamo e poi ci deludono,
0: poi per l'ennesima volta. Ho capito, amico nostro, il diritto, lo diceva Giolitti, per gli amici si interpreta, per i nemici si applica. Noi ovviamente sempre nella difesa di un avvocato si cerca di dire che la controparte o non ha la legittimazione attiva o il tribunale non è competente. Le eccezioni ci sono.
1: Tra l'altro, cosa che avevano detto anche al TAR, e poi invece certo, i fatti certo, sono stati che voi...
0: Poi esatto, magari nella sentenza del TAR ci diranno che noi non eravamo e non siamo...
2: Però una cosa è certa però. Oggi siamo qui a parlare grazie alla presenza, all'esistenza della fondazione. Si è parlato delle bestemmie presunte di Lautaro, grazie alla fondazione siamo stati incolpati.
0: Gatte.io non è più uno sponsor dell'Inter, fateci prendere anche del merito, perché la Consob è intervenuta pesantemente.
1: Poi io ricordo che prima dell'esposto della fondazione nessuno parlava dei conti dell'Inter, era un argomento tabù, non esisteva.
0: Anzi, sulla Gazzetta era un fiorire di pinco, di società, di fondi che volevano
2: investire,
0: che volevano acquistare.
2: Semplicemente facciamo una cosa, non credete a quello che diciamo, credete a quello che leggete. Andate sul nostro sito e guardatevi tutte le azioni legali che abbiamo fatto. Informatevi, noi prima lavoriamo, poi
0: la parliamo. Critica costruttiva è sempre ben accetta. Noi Michele non siamo onniscienti, possiamo sbagliare, sbaglieremo sempre, ma facciamo, a differenza dei chiacchieroni.
1: Michele da Gorizia ci dice, magari faccio presente che su quel forum forse ci sono più infiltrati che tifosi della Juve, questo potrebbe anche essere che c'è qualcuno che solleva il
0: tempo. Ma non attacchiamo nessuno, però siccome i bianconeri non li voglio attaccare.
1: Ma anche fossero interisti o milanisti.
2: Non li voglio attaccare, però voglio soltanto ribadire l'assoluta inutilità. A noi non interessano i like, interessano i numeri.
0: Massimo, il pilastro della fondazione è l'unione. Noi abbiamo unione e abbiamo la difesa.
2: Ma sembra quasi che noi siamo nati per fare dispetto e per creare ancora l'ennesimo orticello di quella pletora di realtà bianconere che esistono, no? Basta, uniamoci tutti. Se qualcuno ha uno strumento più funzionale rispetto a quello che noi abbiamo messo a disposizione, fatecelo sapere. Magari aderiamo noi al vostro progetto, senza alcuna gelosia. Ci mancherebbe altro. Noi la passione
0: la faccia,
2: per la Juve l'abbiamo sempre dimostrato.
0: Io e Massimo stiamo mettendo la faccia a rischio. Ovviamente possiamo trovare
2: rischio,
0: un pazzo.
2: Ce ne sono,
0: lui ha già la macchina, gliel'hanno rovinata, tanto per dire, no? E lo facciamo volentieri. Però dico, dobbiamo smettere di attaccarci se non la pensiamo allo stesso maniera. Dobbiamo tutti insieme lavorare per un obiettivo che abbiamo. L'obiettivo è che non sia sempre solo la Juventus l'unica società punita. Magari sia stato il Milan anche in passato, ma io mi ricordo anche la Fiorentina, mi ricordo il Napoli che sono andati in Serie C. Cioè, non c'è sempre una sola squadra, non è mai stata punita. C'è, a mio avviso c'è un motivo e noi questo motivo lo vogliamo combattere.
1: Oh, velocemente ci scrivono che vogliono sapere se l'iscrizione va fatta ogni anno, credo proprio di sì.
0: Sì, bisogna rinnovare, perché okay, poi il problema nostro qual è? Che uno dice io mi sono iscritto nel 2023, poi lascia perdere per tanti motivi, non rinnova e noi siamo sempre gli stessi, perché se ne convinciamo altri 5.000 ma i primi
1: non si sono riscritti,
0: noi
1: certo,
0: rimaniamo sempre 5.000,
1: quindi perché... ogni anno mettetelo sul cellulare la scadenza,
0: no, c'è anche la possibilità, c'è anche la possibilità di farlo in maniera automatica, cioè chi dà il rinnovo automatico,
1: ah, okay,
0: e quindi lo può fare.
1: Coordinate bancarie, ci crede Francesco Giuliano dalla Calabria, che basta che tu vada sul sito della, sì, Fondazione Identità Bianconera, sì, e trovi tutto quello che devi trovare.
2: Marco... Ma no, non fate l'iscrizione per noi, non la fate per noi, che il messaggio sia chiaro, l'iscrizione la fate per voi, se avete compreso bene le nostre parole, guardatevi allo specchio, guardatevi dentro. Se avete quella passione che vi scatena per arrivare in meta, fatelo. Altrimenti, se non credete a quello che vi diciamo, non è una prescrizione medica, lo dovete fare perché ve lo sentite. Non siamo venuti qui a vendervi il set di padelle, questo sia chiaro, ok? Che ne dicano di noi, la faccia noi la mettiamo. Io non sono presente su nessun social, ad esempio, non mi interessano i like, non mi interessano, semplicemente non mi interessano.
0: Chiudiamo col dire che questo è il momento di scendere in campo, a lottare con noi, a darci forza, a dare forza alle nostre battaglie. Noi vogliamo organizzare una grande manifestazione aperta a tutte le tifoserie a settembre a Roma. Chiederò l'aiuto di Paolo Carraro, che è il coordinatore dei club bianconeri del Lazio, che spero che mi aiuti a fare questa iniziativa.
2: Poi se qualcuno vuole venirsi a incatenare con me sotto la federazione,
1: c'era anche il Dom che veniva.
0: Ci incateniamo in 30 davanti a Via Allegra.
2: Però voglio vedervi, perché le chiacchiere le facciamo fare ai Gialis.
1: Ai Gialis, tu, fiumi di parole, siamo in chiusura, ricordiamo quindi le due iniziative che abbiamo, che sono nuove di oggi, nuove di pacca, diciamo così, cioè l'opposizione al decreto di alla richiesta di archiviazione della Procura di Milano sulla vicenda Rocchi e arbitri, e la letterina esposta a Malagò per chiedere se non sia il caso di valutare qualcosa di un po' più serio sulla posizione di Viglione, visto che è venuto fuori che agisce da tifoso interista nelle istituzioni, in particolare nella federazione, con un ruolo importante. Queste due iniziative che oggi vi ho presentato, più tutto il resto, avete avuto modo di conoscere direttamente Massimo Durante e Michele Patrisso, e anche altri, insomma, della fondazione, però loro due sono stati qua per tutte le due ore, e quindi è stato un bel confronto, e vi invito a seguire naturalmente.
0: Grazie
1: la fondazione,
0: a Luigi,
1: su tutti,
0: forza Juve, e lottiamo.
2: E permettetemi un ringraziamento. Vai. Veramente non solo a Luigi, ma a tutta Radio Bianconera, che è sempre stata la prima realtà a credere in noi, e quando vengo da loro mi sento a casa, così come quando loro entreranno in via San Donato 78, quella è la vostra casa.
1: Grazie. Avete visto anche le foto, una bellissima casa.
0: E Arasto JV che ci ha mandato in live, grazie.
1: E anche scritto durante la trasmissione. Ciao a tutti, arriva Alberto Mauro, da adesso in poi tornate sul campo, mercato, tutto quello che volete, che Alberto soddisfa tutte le vostre curiosità. Ciao a tutti, grazie a Giorgio in regia, a presto, ciao.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
3: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
1: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
2: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
1: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
2: Gli esteri. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
1: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
2: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ciao a tutti, alla Città Vecchia. Faccio una domanda e sfrutto l'occasione di avere il dottor Patrizio e Durante per fare questa domanda. Un azionista della Juventus, in nome e per conto proprio, come azionista, come privato cittadino, può, in virtù delle sentenze uscite fuori negli ultimi 20 anni, appellarsi e fare una richiesta di risarcimento per danni provocati, visto che comunque ci hanno rimesso parecchi soldi? L'investitore può essere soggetto anche a, diciamo, perdite, ma non indotte. Può fare a nome per conto proprio un investitore della Juventus un ricorso verso la federazione, la giustizia sportiva, visto comunque anche la sentenza del Bologna, no? Che ha decretato che il campionato non è stato minimamente intaccato, quello del 2006. Magari mi sono decorsi i termini, ma magari sulle plusvalenze no. Fatemi sapere, grazie. Ciao a tutti, Aleda Civitavecchia. Allora, io come membro direttivo di un club ho avuto il piacere di conoscere i rappresentanti della fondazione, persone eccezionali, mosse da un amore vero, concreto, reale. E la mia domanda è questa. Visto, diciamo, quanti tifosi ha questa squadra, non riesco a capire le difficoltà di crescita della fondazione. E questo è un appello che faccio a tutti coloro che stanno all'ascolto. Signori, è la nostra unica, il nostro unico salvagente, è il nostro Malox, perché io sono sempre a che fare comunque con tifosi della Juventus e ce lamentiamo costantemente, continuamente. Mamma mi ha sempre insegnato che non te puoi lamentare se sei stato ad osservare il disastro inerme. Te puoi lamentare quando hai provato a evitare in tutti i modi qualcosa e poi non ci sei riuscito, allora ti puoi lamentare con te stesso o con fattori esterni. Signori, noi abbiamo lo stomaco distrutto e la fondazione è il nostro unico malox per evitare che queste ingiustizie continuino, perché vorrei ricordare anche una cosa: oggi è l'Inter, fra 10 anni potrebbe essere il Napoli o il Milan. Le questioni politiche di potere all'interno di una federazione sono variabili. Fatto sta che se noi abbiamo uno scudo come la fondazione, qualunque cambiamento non si intaccherà mai, sempre e comunque fino alla fine.
8: Buongiorno, Johnny da Palermo. Sinceramente volevo dire una cosa sulla fondazione bianconera. Stimo moltissimo questi uomini che non mollano neanche un attimino e lottano contro un sistema ingiusto, li stimo davvero, però provo anche rabbia e tenerezza nei loro confronti, perché purtroppo questo sistema è impossibile buttarlo giù, almeno per adesso, finché ci sono certi uomini potenti. Purtroppo insabbiano tutto, non ci ha potuto la famiglia Agnelli con tutti i suoi soldi, sono stati loro vittime, figuriamoci noi. Comunque, la speranza è l'ultima a morire, sempre forza Juve.
9: Buongiorno Luigi e buongiorno ai tuoi ospiti. Guarda, riflettevo sulle parole tue che dicevi, questi sono avvocati che non cercano pubblicità, e sono d'accordissimo con te, anzi secondo me sbagliano, perché il problema è proprio quello. Secondo me loro hanno detto che non li conosce nessuno e il problema è che loro si fanno troppa poca pubblicità. Secondo me dovrebbero aprire un canale social, YouTube, Facebook, dove ogni tanto, una volta a settimana, quando hanno tempo, organizzano delle dirette dove interloquiscono, secondo me, con loro colleghi, avvocati che non fanno parte dell'associazione, e fanno parlare anche loro in modo da far vedere al pubblico e alle persone che si affacciano, diciamo, a conoscerli, che non è solo una canzone che si cantano e si suonano da soli, ma che si confronta con altri colleghi. Potrebbe essere un'idea. E poi, secondo me, bisognerebbe coinvolgere l'associazione dei consumatori, perché qui sono state fatte delle truffe a gente che paga biglietti per andare allo stadio, che crede in questo sport, che scommette anche dei soldi e che sono stati truffati.
10: Buongiorno Luca da Terni, ma sono un po' preso alla sprovvista su un po' di cose, nel senso che non si avevano 10 milioni per prendere Dibu Martinez, non si arrivava a più di 5-6 perché non c'erano uscite, perché non c'erano soldi, non c'era disponibilità in un ruolo fondamentale, perché Spalletti ha chiesto un portiere d'esperienza, un attaccante forte e fisico. Arriva Colomoni a 50 milioni, una cifra per me molto elevata. Poi va benissimo perché è un attaccante che piace anche a Spalletti, è un attaccante che piace anche a me, però non ha quelle caratteristiche di Pellegrino, ad esempio. E vai a prendere Alen Begovic, che è fortissimo, grande talento, giovane, spendi 90 milioni in 2 giorni e non sei riuscito a prendere il Dibu Martinez a 10, c'è qualcosa che non mi torna. Quindi secondo me anche questo silenzio intorno a Conceição, che non so neanche se è ancora tornato dalle ferie o è già in ritiro, mentre gli altri del Mondiale sono già in ritiro, secondo me questo indica che c'è una trattativa in uscita per Conceição.
11: Ciao, siamo da Roma e grazie di questa puntata che sicuramente fa capire meglio in che cosa consiste la fondazione. Io non sono iscritto, ma credo proprio che lo farò, perché l'informazione e chiarire bene quali sono i punti dà sicuramente a noi tifosi una chiarezza che magari per ragioni di tempo o mancanza di possibilità di approfondimento magari non abbiamo presi da mille cose. Io però ho una domanda che spero non voglia essere provocatoria, non la faccio per questo motivo, è più una curiosità. Per quale motivo la società Juventus non si difende mai e addirittura abbiamo bisogno, ben venga, che ci sia una fondazione che prende le parti della Juve? Io credo che la maggioranza dei tifosi juventini sia scoraggiata per questo, perché a questo punto, ecco, c'è bisogno che qualcuno si metta una mano sulla coscienza e anche nel portafoglio per portare avanti una causa che non capiamo per quale motivo non venga perorata da chi dovrebbe e potrebbe e avrebbe i potenti mezzi per farlo senza chiedere di farlo ai tifosi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

Allora, dove eravamo rimasti? Perché di solito non c'è due senza tre, e sa tanto mi dà tanto, poco mi dà poco, però abbastanza è già abbastanza, nel senso che la Juventus ha mosso i primi colpi, in realtà i primissimi sono stati Hecator e Selic, però ci aspettavamo un colpo vero, il colpo vero è arrivato dopo una lunga rincorsa. Colomoni, finalmente alla Juventus, si può discutere, lo faremo sulle cifre, sulla formula, sulle modalità, ma il vero colpo, caro Manuel, che ieri abbiamo fatto in tempo solo ad annusare, perché è arrivato poi nella giornata, l'accelerazione è arrivata tra la serata di ieri, ufficiale poi questa mattina, ma di fatto ieri la Juventus in serata aveva già gli accordi definitivi con Alajbegovic, mancavano solo gli ultimi dettagli che sono stati formalizzati in giornata. Un colpo, due colpi e adesso aspettiamo il terzo, perché c'è da blindare anche la porta e al momento tutti gli indizi portano a Suzuki, in vantaggio su Vicario, in vantaggio sul Dibu Martinez. Insomma, la Juventus quantomeno sembra avere le idee chiare e soprattutto ha rotto gli indugi, cosa che ci aspettavamo. Siamo al 30 luglio, quindi adesso, prima di applaudire e strapparsi i capelli, rendiamoci conto che mi pare assolutamente legittimo che una squadra che deve praticamente rifondarsi faccia dei colpi pesanti al 30 luglio. Li aspettavamo, sono arrivati. Colomoni era il giocatore che voleva Spalletti là davanti. Attenzione, perché Alajbegovic e Colomoni non escludono nuovi altri colpi in attacco. L'ossigeno a livello di bilancio è arrivato dalla cessione di Muaremovic, che ha portato nelle casse della Juventus 19 milioni di euro. Il prestito di Openda, 3 milioni, più tutti sgravi, praticamente tutto l'ingaggio, più un'altra serie di operazioni che la Juventus sta finalizzando, che ancora non sono definitive, ma sta finalizzando. Tutto questo ha portato alla possibilità di reinvestire. Colomoni era un investimento già previsto. Il vero colpo, a effetto, a sorpresa, stile Selic e Cator, è stato Alajbegovic, perché di fatto c'è stata veramente un'accelerata, un blitz nella giornata di ieri sul giocatore bosniaco, nato in Germania ma gioca per la nazionale bosniaca, ce lo ricordiamo molto bene purtroppo, dal playoff contro l'Italia a Zenica. Dicevo, sul giocatore c'era anche il Chelsea, ma la Juventus, con un moto d'orgoglio forse, ricordandosi cosa è stata, è riuscita a strappare alla concorrenza del Chelsea per un semplice motivo. A me ricorda un passaggio di qualche anno fa, adesso ve lo faccio, ve lo ripropongo. Al Chelsea Alajbegovic ha capito che nonostante l'offerta fosse leggermente superiore non sarebbe mai stato centrale nel progetto, almeno da questa stagione. Alla Juventus invece ha capito che sarebbe stato subito decisivo, subito titolare. Poi, chiaro che ci sono gerarchie, c'è un certo Yıldız, ci sono tante altre situazioni in casa Juventus in questo momento, ma Carnevale e Massara sono stati convincenti col giocatore, col papà e soprattutto con un intermediario che ha piazzato un altro assist in casa Juventus, e mi riferisco a Miralem Pjanic, che, diciamo così, è stato decisivo poi nella decisione finale di Alajbegovic di vestire la maglia della Juventus. Massara e Carnevali cosa hanno proposto al giocatore? Intanto una centralità nel progetto da questa stagione, da subito, immediatamente, è un po' quello che doveva essere in previsione Zegrova e non è stato, un po' quel che avrebbe potuto essere Azic e non è stato. Ecco che con Alajbegovic, nonostante l'età molto giovane, 18 anni, però l'esperienza il giocatore ne ha da vendere anche a livello internazionale con la sua nazionale, e diventa immediatamente un titolare in casa Juventus, cosa che non era sicuramente prevedibile al Chelsea. Ed è stata questa una delle molle che hanno spinto il giocatore a scegliere la Juventus, immagino anche i consigli di Pjanic in questo senso sono stati decisivi. Dicevo, attenzione, perché rischia di non fermarsi qua il mercato della Juventus nell'immediato, perché come detto Suzuki in questo momento in vantaggio, probabilmente arriverà lui, adesso vediamo, sembra aver superato nettamente Vicario, però come abbiamo visto nelle ultime settimane per quanto riguarda il portiere, mai dire mai, perché ogni 2-3 giorni bisogna aggiornare un po' la situazione. Ma in attacco potrebbero esserci ulteriori novità, perché come detto Openda ha dato la stura a
Colomani, non che arriva Colomani perché è andato via Openda, ma c'era bisogno di un'uscita, ecco, parliamoci chiaro, l'uscita è arrivata e nel giro di poco la Juventus ha chiuso Colomani, ha fatto Alaibegovic e sta facendo delle valutazioni ulteriori, in parte vincolate all'uscita di Jonathan David, in parte no, ma chiaramente un ulteriore innesto in attacco sarebbe facilitato dall'uscita di Jonathan David, che è un giocatore preso parametro zero, quindi potrebbe regalare alla Juventus anche una buona plusvalenza, dipende da come e a quanto lo piazzi. C'è un piccolo problema che si può bypassare, a mio giudizio, la volontà del giocatore di rimanere alla Juventus. Rispetto a Openda, rispetto a altri, rispetto a Zegrova, rispetto a Azic, sicuramente ha avuto un peso specifico diverso la scorsa stagione Jonathan David, anche se non è stato

tra virgolette Jonathan David per poi arrivare a un profilo vero. L'attacco si sta delineando e definendo, non è ancora definitivo secondo me, cambieranno ancora un paio di facce, qualcuno in uscita, Jonathan David secondo me uscirà alla lunga, e io credo che la Juventus proverà a fare uno tra Zirkzee e Pellegrino prima eventualmente di provare di fare un nuovo tentativo per Vlahovic. Questa è la mia idea, poi le cose cambiano, come abbiamo visto nella giornata di ieri. Colomoni ce lo aspettavamo da un po', su Alai Begovic la Juventus ha lavorato molto bene. In sordina c'è stato lo zampino decisivo di Massara, che l'aveva già attenzionato nei mesi scorsi. Vabbè, è un giocatore che ne abbiamo già parlato anche qua, se vi ricordate, qualche settimana, addirittura qualche mese fa, avevamo detto che bello sarebbe se la Juventus facesse un tentativo, ci provasse, un giocatore, un talento cristallino, un giocatore di quelli che si faranno. È molto giovane, ma non è una scommessa, perché ragazzi ha già un curriculum di tutto rispetto, sia in Germania ma anche e soprattutto a livello di nazionale. Cioè, un giocatore titolare, un giocatore che gioca, un giocatore che in questo momento non si discute Alai Begovic, a differenza invece di due scommesse come Zegrova e Hadžić, che sono arrivate a Torino in situazioni diverse. Quindi un plauso anche, secondo me, a mio giudizio, poi ditemi anche voi, alla strategia, alla policy sul mercato della Juventus, che continua a collezionare dei colpi al buio, affari spenti, no? Ekator, Selik, lo stesso Alai Begovic, sono giocatori che sono entrati in orbita Juventus, chi più chi meno, poi sono spariti dall'orbita Juventus, nel senso che sui giornali, sui media, sui siti, non erano dei nomi che si facevano con così grande insistenza negli ultimi tempi, come Colomani, di cui parliamo tutti i giorni e i giornali scrivono tutti i giorni, come tanti altri che sì, di cui si discute da mesi. Ecco, Alai Begovic era apparso, fluttuato un po' nell'orbita Juventus, poi è un po' sparito. Ecco, molto bravi ad andare a ripescare, e soprattutto con le tempistiche, perché Selik l'hai preso al momento giusto, era parametro zero, sì, ma stava firmando con la Roma, quindi è affondato al momento giusto, poco prima che decidesse di accordarsi con i giallorossi, strappandolo tra virgolette alla Roma. Stesso discorso, comunque discorso simile per Alai Begovic, un giocatore sul quale c'era il Chelsea forte, ma anche altri club. Il Chelsea al momento era il club più forte, poi c'erano anche altri club, tra questi anche diversi club italiani, l'Atalanta in primis, ma anche altre squadre, perché fa gola, perché è un talentino, perché l'abbiamo visto tutti, perché lo conosciamo, l'abbiamo imparato a conoscere, ma non soltanto dal playoff l'ultimo contro l'Italia. È un giocatore di quelli, insomma, se noi andiamo a puntare a ragionare sugli under 20 in Europa, diciamo così, sicuramente uno dei top 5-6, sicuramente uno dei top 10, e mi aspetto magari il Golden Boy, se vi ricordate, se ci fate caso, no, il premio che mette in palio tutto sport, privilegiando i giovani. Ecco, potrebbe essere un gran candidato per il prossimo Golden Boy. Noi ci portiamo la candidatura, poi vediamo cosa succederà. Molto spesso, diciamo così, si attenzionano anche profili che hanno avuto un trascorso o comunque un presente juventino, come De Ligt, come altri, perché non Alai Begovic. Poi è chiaro che è ancora tutto da dimostrare, la maglia della Juventus non pesa come quella del Leverkusen, come il Colonia, e su questo siamo tutti d'accordo. Però la cosa che mi piace è il modo in cui è stato scelto, il modo in cui è stato preso, il modo senza troppi fronzoli in cui è stato preso e scaraventato in campo. Perché Carnevali e Massara non l'hanno preso per fare l'Under 23, non l'hanno preso per fare la panchina, l'hanno preso per farlo giocare. Una Juve, come dicevamo, che ha cambiato anche la sua politica sul mercato, una Juventus un po' più giovane, giovane in campo, sulla stura di Mancini, anche lui si dice in azzurro punterà sui giovani, tanti giovani nuovi, alcuni già li conosciamo, speriamo. Intanto sta facendo così anche la Juventus, nei fatti soprattutto. E anche gli acquisti e anche il mercato è andato in questo senso, quindi avevamo avuto dei dubbi, io continuo, non dico ad averne, però insomma, adesso non è che Colomoni e Alai Begovic risolvono immediatamente le cose in casa Juventus, però sono contento del segnale che ha dato la Juve. Ci voleva questo per noi, per i tifosi, per l'ambiente, per i giocatori. La Juventus c'è, fino all'altro ieri non c'era, oggi la Juventus c'è,
deve ancora mettere a posto diverse

0: situazioni, il portiere è quella più urgente, oggi come oggi, che hai preso Colomoni, l'urgenza era il centravanti l'hai preso anche se non è un vero centravanti, però ragazzi pensateci un attimo, se noi in questo attacco con Colomoni, poi abbiamo una serie di trequartisti, secondo me con Seisao andrà via, questa è la mia sensazione, però questo poi è da vedere, al momento hai con Seisao, hai Begovic, hai il Diz, più svariati altri. Se dovesse arrivare Pellegrino, faccio un esempio, perché per me è il dentikit del centravanti che serve a Luciano Spalletti, Pellegrino, è un reparto offensivo ben delineato, con giocatori complementari, con giocatori con caratteristiche diverse, con centravanti, un centravanti barra seconda punta come Colomani, tanti trequartisti, volendo all'occorrenza esterni, Alebegovic può giocare anche nel tridente a sinistra, può giocare trequartista, gioca un po' dove vuole. Come il Diz, come con Seisao, in più da capire cosa succederà, che ne sarà di Zegrova, di Azic e compagnia, lo stesso Jonathan David, inizia a avere un attacco ben assortito. L'anno scorso avevi Dusan Vlahovic che da solo ti reggeva il peso dei gol, delle aspettative, della pressione. Oggi non ce l'hai più, per quello che dico, prima di dire ci siamo rinforzati, aspettiamo, vediamo. Colomoni più o meno può valere Dusan Vlahovic, più o meno, a livello di, a grandi linee, sono giocatori diversi, ma sto dicendo a livello di peso specifico in campo, gol, attitudine, leadership. Cioè Colomoni rispetto a Vlahovic ha anche uno storico ben diverso in campo internazionale, con la nazionale, giocato una finale del mondiale, quella poi persa contro l'Argentina, ha giocato nel Paris Saint Germain, è un giocatore che ha uno spessore di un certo tipo. È vero che ultimamente questi prestiti in giro per la Premier eccetera eccetera non l'hanno valorizzato, tanto che, questo poi è una riflessione che voglio fare insieme a voi, io ve la porto al dibattito, poi decidete voi, d'accordo, non d'accordo eccetera, tanto che sentivo oggi un commento di giornalisti inglesi, erano tutti quasi stupefatti dalla cifra che ha speso la Juventus per Colomoni. Perché? Perché l'anno scorso al Tottenham non è che abbia fatto granché, anzi, faticato abbastanza, e quindi erano tutti abbastanza sorpresi del fatto che la Juventus abbia deciso di spendere questa cifra, che si aggira sui 50 milioni bonus compresi, poi magari non tutti saranno effettivi questi bonus, però è una cifra abbastanza alta, si va 38 più 12, quindi diciamo che mediamente, calcolando magari buona parte ma non tutti i bonus, intorno ai 45-47 milioni credo che la Juventus li spenderà per Colomoni. Poi è chiaro che tutto dipenderà dai bonus, spero che la qualificazione in Europa sia alla portata, però gli eventuali altri bonus che non conosciamo nel dettaglio poi lo vedremo. Detto questo, un'operazione importante tra i 45 e i 50 milioni, quindi stiamo parlando di soldi veri. E sponda Tottenham, o comunque Inghilterra Premier League, c'era molta perplessità sul fatto che la Juventus abbia destinato questi soldi a un giocatore come Colomoni, facendo anche il paragone tra varie operazioni in Cucurella 55 milioni eccetera eccetera, che per poco più hanno trasferito giocatori che hanno sicuramente uno spessore diverso. Perché la Juventus ha speso questa cifra? Intanto per un motivo, perché Paris Saint-Germain meno non sarebbe sceso. Per un motivo o per l'altro, Paris Saint-Germain, come sapete molto bene, non ha grossi bisogni di soldi. Quindi quando decide di vendere lo fa per tagliare, perché è un giocatore che oggettivamente avrebbe avuto pochissimo spazio. Andatevi a vedere il reparto offensivo del Paris Saint-Germain. Insomma, Colomoni rischiava di fare addirittura tribuna, non panchina. Quindi giusto liberarsene, sì, però essendo il Paris Saint-Germain ti detto le condizioni. Se lo vuoi a questa cifra, bene, altrimenti io me lo tengo anche fuori rosa, non è un grosso problema, a differenza di altre squadre che devono fare i conti con un bilancio e parametri del fair play finanziario. E Paris Saint-Germain fa un po' quello che vuole, lo sappiamo. Quindi la Juventus ha capito a un certo punto nelle ultime settimane che poteva stare, aspettare un mese, due mesi, tre mesi, ma il Paris Saint-Germain non sarebbe sceso di un euro. E quindi a un certo punto si prospettava un tiramolla che poteva durare ancora per una settimana, due, un mese, e la Juventus, forse consigliata dal buon Spalletti, che a un certo punto ha fatto il segno dell'orologio di Mazzarri: ragazzi, io avrei bisogno di un attaccante, non so voi come siete messi, però se ce la facciamo per la tournée fareste una cortesia, poi vedete voi. Al che Massara e Carnevali hanno detto: sapete cosa, tanto vale, tanto i soldi li spendiamo adesso o tra un mese li dobbiamo spendere, lo sconto non ce lo fanno, tanto vale spendere subito e ci portiamo a casa un attaccante che inizia a entrare nei meccanismi, poi rispetto ad altri ha più facilità perché c'è già entrato nei meccanismi Juve, è già stato decisivo al suo approdo, al suo primo sbarco nella sua prima avventura juventina, quindi ci sono dei punti interessanti su questa operazione. Quindi da un lato per quello che la Juventus ha speso una cifra molto alta per un attaccante di quel tipo. Il secondo motivo è perché in giro al momento non c'è tanto meglio a tanto meno, cioè ci sono profili sicuramente più strutturati, più gol, più garanzie, ma costano tanto. Ci sono dei profili meno strutturati, Pellegrino eccetera eccetera, a meno. Credo che Colomani sia la giusta via di mezzo tra uno come Pellegrino, che è un buon prospetto, ma non gli puoi affidare l'attacco titolare della Juventus la prossima stagione, e invece profili da 70-80 milioni che in questo momento sono fuori budget per la Juventus. Quale poteva essere l'alternativa? L'alternativa immediata a Colomoni poteva essere Dusan Vlahovic, però i discorsi al momento sono ancora freddi tra Carnevali e Dusan Vlahovic, non c'è stata questa citofonata che ci aspettavamo magari del serbo, magari ci sarà, però nel frattempo secondo me la Juventus ha fatto bene, ha aspettato fino a un certo punto, ha capito che tanto le cose non cambiavano e ha deciso di fare all-in su Colomoni. Insomma, cosa che si sapeva, lo aveva aspettato, lo aveva cercato, non aveva avuto altri obiettivi in questo momento in attacco a parte Colomoni, ha cercato di arrivare a un accordo soddisfacente, poi si può valutare bene, non bene, ha fatto bene, ha speso troppo poco, questo dipende un po' dal giudizio di tutti noi, però è chiaro che c'era bisogno di un attaccante e l'attaccante è arrivato, un attaccante di peso. Non sarà sicuramente Haaland, e questo lo sappiamo, però è un attaccante che ha fatto bene in casa Juve e probabilmente lo farà anche l'anno prossimo o almeno ce lo auguriamo. 14:31, quindi rimanete con noi, dobbiamo parlare ancora un po' di Alai Begovic, perché non tutti lo conoscono nel dettaglio, è giusto anche fare un piccolo recap del suo curriculum, capire cosa può portare in dote, dove può giocare, con chi, perché, per come. Torniamo tra pochissimo, 14:32, rimanete con noi, a dopo, ciao.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT, sentiamolo.
3: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
2: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alai Begovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo, le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano, eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.

0: Ben ritrovati, 14:38. Oggi con un po' di ottimismo e soprattutto molta curiosità di vedere all'opera i nuovi Hecator. Tanto gli auguriamo il meglio, che torni al più presto post infortunio. Selic l'abbiamo già intravisto, diciamo così, contro lo Standard Liegi, domani un'altra amichevole qui alla Continassa per continuare questo percorso. Spero, immagino e credo che vedremo dei progressi anche domani, anche perché peggio del Basilea e dello Standard è difficile, però gradualmente, normale, si mettono chilometri gambe, aumentano i carichi.
1: Ma si può fare.
0: Si può fare, la preparazione entra nel vivo e finalmente vedremo una Juventus non ancora brillante, però qualcosa in più rispetto alle ultime due uscite, io me l'aspetto. E poi aspettiamo a braccia aperte Kolumani Alibegovic con Cammino De Michelis. Io non so dov'è in questo momento, ma posso immaginarlo, sarà già sguinzagliato in giro per Torino.
1: Ieri sera alle 7 ero collegato su un noto canale di sport e l'ho visto che usciva dalla Continassa.
0: Hai visto Camillo?
1: Sì, infatti gli ho fatto uno screen, gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto: guarda che ti vedo.
0: Ma si è allenato? Si è allenato, no, figurati. Allora, così fra un anno avremo Jonathan David, Opendai, Kolumani sul mercato che nessuno vorrà. Gioacchino non è molto ottimista, ma Kolumani sul mercato perché? Kolumani, contratto di 5 anni, 5 milioni, lo tieni 2 o 3, poi magari lo vendi tra 3-4. L'idea può essere quella, o lo rinnovi, insomma. Kolumani secondo me è un giocatore che farà parte della prossima Juventus, dei prossimi anni. Sugli altri due ti do ragione. Davide, Openda te lo trovi sicuro a giugno prossimo, rientro prestito dal Lione, prestito secco, quindi non ci sono pretese e neanche richieste da parte della Juventus. Su Jonathan David il discorso è diverso, perché avendolo preso a parametro zero io credo che la Juventus possa monetizzarlo e quindi cederlo a una cifra anche piuttosto contenuta. Cioè, se ci fate caso, Jonathan David a parametro zero un buon colpo, Jonathan David a 10 milioni continua a essere un buon colpo per quest'estate, per qualche squadra che possa averne necessità, reduce dal mondiale, tra l'altro un mondiale da titolare, ha fatto anche qualche gol, tripletta mi pare al debutto o poco altro con il Canada, quindi un giocatore che un certo tipo di mercato ce l'ha. Chiaro, non ti arriveranno offerte da 50 milioni, ma un'offerta da 10 per un giocatore che hai preso parametro zero ci può stare. Tu ci guadagni quanto? 10 milioni intanto di plusvalenza, in più rientri da un ingaggio piuttosto alto. Questo è un po' il nodo di Jonathan David, perché ha un ingaggio altino per il giocatore che è, quindi anche questo potrebbe scoraggiare un'eventuale concorrenza sul giocatore, un eventuale interesse di club. Però io credo che il mercato ce l'abbia e non mi pare che ci siano grossi ostacoli su una cessione intorno ai 10-12 milioni per Jonathan David. Non è il prezzo giusto, come diceva Iva Zanicchi. Il problema è trovarsi una squadra che si va a collare un ingaggio del genere. Però ce ne sono, ragazzi. La Juventus andrebbe a risparmiare quindi abbastanza, no? Plusvalenza 10 milioni, più risparmio di 5 milioni di ingaggio. Hai una quindicina di milioni mal contati per andare a dare l'acconto per Pellegrino. Ci state? Io ci sto. Secondo me è una buona idea, anche soprattutto in prospettiva. La grande sorpresa del prossimo campionato sarà Durmisi, Giovanni dal Brasile. Da come l'ho visto con lo Standard Liegi non lo so, però caro Giovanni, io so che tu sei un estimatore, un conoscitore di calcio, soprattutto anche nel calcio, diciamo così, giovanile, e quindi se tu mi indichi Durmisi, io qualcosa ho intravisto anche nella scorsa stagione, negli scorsi mesi. L'approccio con lo Standard Liegi non mi è sembrato dei migliori, però ragazzi, aspettiamo e vediamo per valutare. Avrà le sue chance probabilmente, magari sarà aggregato in pianta stabile, vediamo. Secondo me si alterneranno nei tre sottopunta da sinistra a destra: il Diz, Alibegovic, Cambiaso, con Bogà a fare il vice il Diz e Alibegovic. Hecator sono 18 milioni inspiegabili, visto che poi hai preso la versione originale, che è Kolumani. Vero. Sono d'accordo con te su questo al 100%, caro Luca. Cioè, Hecator e Kolumani sono lo stesso tipo di giocatore, con le stesse caratteristiche. Non mi stupirei, lo dico ora, non mi stupirei che Hecator andasse da qualche parte in cambio di Pellegrino. Lo dico sottovoce, però non mi stupirei Hecator al Parma per Pellegrino alla Juventus, o comunque che possa diventare merce di scambio. Perché? Perché sono d'accordo con te, è molto molto simile intanto, forse in tutto, a Colomoni. Sul bosniaco, forte ma calma. Anche con Miners, occhio, perché l'Atalanta faceva gol da 30 metri e ora ha paura anche a passare la palla. Sono d'accordo su questo, aspettiamo e valutiamo la pressione, la maglia della Juventus, tante cose, ma Ale Begovic, da quello che ho visto, mi piace. Vi ricordate, ne abbiamo parlato poche settimane fa, ah, che bello sarebbe Ale Begovic alla Juventus, un prospetto giovane, sarebbe in linea con le idee di Carnevali e Massara, e puntualmente poi è arrivato là a fondo. Sono tanto entusiasta per questo mercato. Ah, sento tanto entusiasmo, ho sbagliato io, per questo mercato mediocre. Io l'ho detto prima, ragazzi, questi sono i primi due tasselli veri, dopo Selic, ok, Ekator, ok, questi sono i primi due veri tasselli, ma manca ancora tanto. Se a questi tasselli mi porti Pellegrino, Suzuki, e che sì, ti dico, è un buon mercato, sono soddisfatto. Quindi, ancora 3-4 nomi, poi uno in più non farebbe mai male, però se mi portate altri tre vi dico bene. Colomoni è un giocatore normalissimo, strapagato, ci scrive Gianluca. Selic è un panchinaro, Ekator Alaibegovic sono due scommesse. Sì, Selic è un panchinaro, l'hai pagato zero e comunque hai un rincalzo di Kalulu. Secondo me è stata un'operazione furba, capendo che non è che hai preso Cucurella, hai preso la riserva di Kalulu. Ok, va bene, va benissimo. Abbiamo ancora un centrocampo da Serie B. C'era una volta la FC Juventus e poi un po' di critiche per John Elkann, eccetera, eccetera. Ci scrive Gianluca. È vero, in questo momento, con l'arrivo di Colomoni, Alebegovic, Aildiz, Consensau, eccetera, eccetera, Bogaic, forse il centrocampo ad oggi è il reparto che avrebbe più bisogno, dopo averlo fatto in attacco, di qualche innesto. 38 più 12 di bonus, 5 milioni di ingaggio per 4 anni, siamo folli per un giocatore normale che ha gli stessi numeri di Openda. Avrei rinnovato Vlahovic e speso i soldi per un centrocampista forte con personalità. Abbiamo fatto l'ennesima cavolata. Non c'è grosso ottimismo in questo momento, ma poi magari, sai, è solo un campione dei nostri ascoltatori. Ciao Alessandro da Ostia, sono molto contento degli acquisti, vedete, basta cambiare, basta un messaggio in più e cambia anche il polso dei nostri ascoltatori. Degli acquisti, però sinceramente non capisco come non si agisce a centrocampo. Sono 4 anni che stiamo con un centrocampo da 5º, 6º posto, e qua lo dico e qua non lo nego, sono d'accordo con te, cioè in questo momento poi, ragazzi, possiamo parlare di rilanciare Arthur, Douglas Luiz, non lo facciamo, Cobb Miners, non succederà mai, non succederà mai. Arthur, questo è, tra l'altro, pure sovrappeso, pare. Cobb Miners purtroppo era un altro giocatore, oggi è questo. Quindi, se arriva la fata turchina e con la bacchetta magica lo trasforma in quello che era, benissimo. Altrimenti, questa stagione che inizia sarà lo stesso Cobb Miners dell'anno scorso, purtroppo. Non vedo dei passi avanti, perché dovrebbe cambiare qualcosa? Questo ormai è Cobb Miners, a meno che, non lo so, succeda qualche miracolo sportivo, ma difficilmente succedono. Allora abbiamo qualche vocale da sentire con Manu e io torno sui vostri messaggi, sono tanti, io cerco di leggerli tutti, ascoltarvi tutti, non è semplice, ma ce la mettiamo tutta con Manu che rapido in regia, sentiamo.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Sono Simone della Svizzera, ma io sono molto molto molto felice che Colomoni sia ritornato, questo ragazzo veramente ha lottato per ritornare da noi e ha un attaccamento alla Juve molto di più di altri calciatori che lo dovrebbero avere, che già avessero la nostra maglia per fin da troppo tempo. Felicissimo anche per il talento bosniaco e niente, sono molto fiducioso con Carnevali e Massara, stanno facendo un ottimo lavoro, stiamo positivi e fiducia, e soprattutto dobbiamo accoglierlo bene a Colo, perché se lo merita veramente. Raramente si vede un attaccamento così come l'ha dimostrato lui, fino alla fine, forza Juve.
0: Tra l'altro solo io noto una somiglianza con KB, Lamé. Hai presente, Manu? Tra Colomoni e KB, Lamé. Presente il...
3: Il miracolato, sì.
0: Sì, esatto, il sono l'influencer, diciamo così. Secondo me si somigliano molto. Al netto di questo, se non compri non va bene, se compri non va bene, ma che tifosi abbiamo? Gianni, qua rispettiamo le opinioni di tutti, raccogliamo le opinioni di tutti, poi è giusto che ognuno si faccia la sua idea, però noi siamo un programma che dà voce a tutti voi. Ognuno di voi ha il suo pensiero, la sua idea, c'è chi è contento, c'è chi non è soddisfatto, c'è chi pensa che Colomoni sia stato pagato troppo, ci sono altri che avrebbero voluto Dusan Vlahovic. Noi cerchiamo di tenere le fila, Poi è giusto che ognuno di voi esprima la propria opinione, è anche bello che ci sia un po' di confronto, un po' di dibattito, che non siano tutte opinioni uguali, perché altrimenti sarebbe un po' noioso anche il nostro lavoro. C'è il grosso problema della Juventus, il centrocampo senza qualità, che sì, sarebbe un bel colpo. Ad oggi, per il centrocampo che hai, per le prospettive e le alternative che ci sono in giro, che sì, sarebbe un buon colpo. Lo dico io, mi prendo la responsabilità e vi dico che secondo me la Juventus, come si dice in questi casi, is cooking. Carnevale is cooking. Secondo me, io non dico che abbia già trovato un accordino, ma secondo me perché sì. Anche perché, se ci fate caso, non è che sono stati fatti tanti altri nomi a centrocampo. Sicuramente qualcuno serve, quindi secondo me l'unica pista al momento rimane che sì. Il fatto che non ci sia grosso movimento significa che secondo me qualcosa di più o meno concreto c'è. Non vuol dire che lo prendono domani, eh? Però secondo me la Juventus è abbastanza ottimista. Ciao Alberto, io non mi fido, aspetto che il campo sia a parlare per dare un giudizio a novembre. Troppe delusioni. Valerio da Pisa, ti capisco, soprattutto dopo questi due anni in cui è arrivato con Mainz, Nico Gonzalez, sembravano tutti fenomeni e poi purtroppo ci siamo dovuti ricredere prendendo le nasate, le facciate sui sesti posti. Secondo me che sia zero credo sia già della Juventus. Luca, ci siamo letti nel pensiero, ma devono far uscire Douglas Luiz o Kopp prima di annunciarlo per motivi di bilancio. Guarda, esattamente quello che ho detto io in altri termini, cioè secondo me la Juventus ha già di fatto un accordo con che sì, sta aspettando fargli spazio, un'uscita, qualche valutazione in più, però come dicevo prima, in centrocampo non hai questa rosa di nomi, no? C'è solo che sì di fatto, poco altro. E quindi secondo me è per un motivo. Allora, abbiamo altri vocali da sentire, sentiamoli.
3: Ciao Alberto, ciao. Sono Donato da Sassuolo.
0: Ciao Donato.
3: Io non voglio parlare di mercato e non lo farò.
0: Non lo fare.
3: Credo però che Colomani non sia così scarso come lo dipingono i nostri cari colleghi di tifo. Da noi ha fatto 10 gol, in Inghilterra ne ha fatto uno.
0: Esatto, ma ha avuto una stagione difficile.
3: Che da noi rendono, e in Inghilterra che è un calcio più forte, no, come diceva Machiavelli, in un paese di ciechi un orbo fa da re. L'Italia in questo momento è un paese di ciechi. Ancora si parla di Vlahovic, un giocatore più scarso e sopravvalutato, non l'ho mai visto, c'è cioè forza Juve sempre.
0: E diceva anche il fine giustifica i mezzi, mi pare, no, Machiavelli. Quindi, alcune volte vai a prendere i giocatori. Quello che non è riuscito, secondo me, alla Juventus è il colpo Stones, perché l'avevano nasato a un certo punto, poi non so se per incuria, superficialità o magari banalmente hanno deciso di non affondare il colpo. Hanno un po' mollato la presa e si è infilato l'Inter. Cose che possono capitare sul mercato, ci mancherebbe altro. Sapete quante operazioni che sembravano già quasi fatte sfumano? Vi ricordate Witzel? Vi ricordate il caro Witzel che trascorse una sera in sede alla Juventus, era la sede vecchia in corso Galileo Ferraris qua a Torino, a mangiarsi una pizza ordinata non lo so dove con un delivery con Marotta, aspettando che si chiudessero delle situazioni, insomma che si andassero a definire dei dettagli gli ultimi prima di poter essere annunciato. Poi i dettagli non si chiusero e fu costretto dopo questa serata un po' particolare, cioè ti passi una serata tête à tête con Giuseppe Marotta in sede, tu e lui e basta, perché poi a un certo punto la sede chiude, rimanete voi due a mangiarvi una pizza. Non so se si guardavano Temptation Island o Grande Fratello o qualcos'altro.
1: Solo che
0: il cartone della pizza e poi magari un birrino, non lo so, forse no, da professionisti, e poi te ne torni da dove sei arrivato. Mi ricordo quell'esperienza, all'epoca seguivo già la Juventus, insomma è stata una trattativa un po' particolare, ecco. Se dovesse andare via Jonathan David, come tutti speriamo, Spalletti potrebbe avere un attacco con Vlahovic, Colomoni, Zirkzee, oppure Sorlot, oppure Pellegrino. Tiziano, d'accordissimo, sì, è vero. Se va via Jonathan David, sicuramente arriva qualcuno. Quel qualcuno può essere Vlahovic, o, secondo me, può essere uno tra Zirkzee e Pellegrino. Io, se dovessi puntare un euro, punto su Pellegrino. Magari con un pacchettino in cui ci mettiamo dentro anche Suzuki, e chissà, magari con una contropartita Ekator, così, tanto per, cercando di difficile. Ciao Bomber, quando saranno al Gen Medical partiranno nelle turne. Cosa vuol dire, Piero? Forse è dialetto, non lo capisco. Diciamo che Pjanic si è fatto perdonare dalla Juventus dopo la sciagurata trattativa con Artur Tiziano. Sì, anche se, ragazzi, Artur... Ma poi non è colpa di Pjanic, ragazzi. La valutazione del giocatore non la fa il giocatore stesso. Cioè, cosa... Pjanic, poveraccio, è andato al Barcellona perché avevano occasione di andare, ma poi la valutazione tra Barcellona e Juve per i due giocatori l'hanno fatta i club, quindi i responsabili sono i direttori dell'epoca, ecco. Buon pomeriggio Alberto, finalmente la telenovela Colomani è finita, cifre però non mi esprimo sul giovane bosniaco, lo conosco poco, anche lui pagato non poco. Sì, però giocatori di questo tipo con una prospettiva del genere devi pagarli. Se arriva Suzuki non sono per niente contenta. Vlahovic, ci spero ancora, scrive Terry. Ciao Terry, ti salutiamo come al solito. Allora, Enrico da Prato, un messaggio corposo. Io credo che sia inutile, fuorviante, continuare a parlare di certi giocatori dopo aver acquistato Colomoni. Zirze che fa? Viene a fare la riserva? Oppure Vlahovic che fa? Si mette a sedere in panchina? Ragazzi, panchino no. La Juventus ha bisogno di almeno due attaccanti di peso. Cioè, non possiamo fare una stagione con Colomoni, Ekator, con tutto il bene che gli vogliamo, Boga e Jonathan David. No. Io mi porto Pellegrino per fare il vice Colomani. E poi magari qualcos'altro. Però, cioè, tu giochi l'Europa League, è vero che non sarà la Champions, però giochi l'Europa League, campionato, Coppa Italia. Cioè, non puoi fartela con Colomani e basta. Di centravanti, di attaccante, vero. Cioè, non basta proprio. Noi giochiamo con una punta sola, vero. Ora, a meno che il nostro amato Spalletti non modifichi il suo modulo di gioco, vedremo. Una punta gioca, l'altra non gioca. Quindi Colomani deve giocare come prima punta, ma è quel giocatore che chiedeva Spalletti, punto di domanda? A un certo punto sì, ha dovuto scegliere tra Sorloth e Colomani, ha scelto Colomani Spalletti, perché non credo che sia alto 1,90 e più e che sia forte di testa e faccia la boa. Mi sembra più un giocatore che punti l'avversario, lo salti, insomma. Guarda, ti dico Enrico, sono d'accordo con te, non è un centravanti alla Pellegrino, ma... è quello che ha scelto Spalletti quando ha dovuto scegliere tra Sorloth e Colomani. Ti rendi conto che il nostro attacco si può definire YMCA? Il Diz Moani con Seisao Alebegovic. Carina questa, mi piace. Questa me la rivendo qualche volta. Damiano, da Monza, se fosse vero che ci danno 50 milioni per Cico, ragazzi, per Cico 50 milioni ce lo possiamo scordare. Per Cico 25-30, questo è il range, secondo me. E metto Licina al suo posto, poi coi soldi sistemo il centrocampo e portiere. Ci scrive un ascoltatore, sì, non ti danno 50 milioni. Massimo, secondo me siamo sui 25-27, massimo 30, ma proprio regalati. Penso e spero vivamente che con questo nuovo corso, società squadra mister, la nuova stagione sia piena di successi. Lotteremo per tutti e tre gli obiettivi, sicuramente si vincerà qualcosa, se non tutto. La Juventus è tornata. Ciao Albi, ciao Manuel, Cristian da Campobasso. Questa sferzata di ottimismo, secondo me tutti e tre obiettivi no. La Juve può giocare per vincere l'Europa League? Sì. Può lottare per lo scudetto? No. Se arrivano 3-4 giocatori veri, può lottare per lo scudetto? Forse. Ad oggi no. Coppa Italia? Sì. Anche se la concorrenza è alta. Allora, vocali ancora da sentire con Manuel e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi. Sono tanti oggi, siete scatenati dopo i due colpetti di mercato. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Sebastiano da Lecce, fantastici due colpi di ieri. Non ci dobbiamo basare soltanto sui freddi numeri di quello che ha fatto Collo, ma dobbiamo anche immaginare o comunque riflettere sulla meravigliosa magia che lui fece nel momento in cui permise a Conceição di segnare il gol contro l'Inter.
0: Vero.
4: Io ero in tribuna nord, in quel momento preciso lui palleggiando in mezzo a 3-4 difensori dell'Inter, ad un certo punto stava cadendo all'indietro e in quel movimento, con un tocco di palla incredibile prima di arrivare per terra, riesce a spostare il pallone appoggiandolo a Conceição, che di controbalzo, cioè al volo, piazza quel pallone all'angolino facendo esplodere lo stadio e tutto l'ambiente bianco-nero. Meravigliosa gol, magia pura, grande colo, sono contento per l'acquisto.
0: Bene, mi piace che qualcuno apprezzi, sia ottimista, poi noi registriamo tutte le vostre opinioni. Il vostro umore, ci mancherebbe altro. Una curiosità, perché i due acquisti non sono ancora a Torino per le visite? Perché è saltato tutto, non ve l'ho detto? No, sto scherzando, ovviamente. Aspettiamo ragazzi, perché li hanno chiusi ieri, quindi magari arriveranno oggi in serata. Comunque non è una questione di quando, l'importante è che le operazioni siano chiuse, e le operazioni sono entrambe chiuse. Here we go, come dice il buon Fabrizio Romano. Ciao, buon pomeriggio. Non capisco alcuni amici che non sono soddisfatti del mercato. Chi volevamo? Purtroppo quest'anno è così, dobbiamo ripartire piano. E questo è l'anno uno. E poi dall'anno prossimo vediamo se possiamo prendere altri campioni e così via. Sono d'accordo con te, pazienza e calma, predica Francesco, d'accordissimo. Non potevi puntare a prendere... Io sono già soddisfatto di questi due che sono arrivati. Ribadisco, se ci aggiungi un Pellegrino, un Suzuki... E poi diventi il Parma, non sto scherzando. Pellegrino, Suzuki, è un che sì, è una Juve che ha senso. Che ha senso. Non da scudetto, ma che ha senso. Non è la Juve, grazie a Dio, che abbiamo visto con lo Standard. Ragazzi, Artur, non bisogna... Non ce l'ho con lui. Ma Artur, basta. Ma già basta 3 anni fa. Basta, Artur. Douglas Luiz. Io non ci credo più di tanto. Poi magari può rimanere in rosa... Cioè, Artur può, non può neanche, secondo me, far parte della rosa in questo momento. Douglas Luiz, sì, in maniera marginale. E poi devi avere anche il coraggio, le possibilità e l'arguzia di riuscire a fare delle uscite, perché adesso alla Juventus servono le uscite. Riuscissi a far uscire Cobb Miners, Douglas Luiz o un Artur, magari Miretti a una buona cifra, Azic, Zegrove, eccetera, eccetera, man mano riesce a sfoltire la rosa, è quello di cui c'è bisogno. Io ho una proposta promozionale per i nostri esuberi. Troviamo una squadra per David e chi se lo prende gli diamo il regalo con Miners, un po' come la pubblicità del Dixan. Per favore, correggetemi se sbaglio, pur volendo confrontare Farsopoli, Interopoli, la differenza non sta solo nel fatto che nel 2006 ci fossero telefonati diretti Gianluca da San Martino, da San Marino, mi pare che da allora la Juventus non fossero gravi offese, ma sono due situazioni diverse trattate, come abbiamo visto, in maniera molto diversa. Visto che siamo in Europa League, oltre alla Juventus, chi delle squadre che giocano l'Europa League ha una squadra migliore? Non lo so, secondo me la Juventus è nel percentile alto dell'Europa League, cioè se andiamo a guardare l'Europa League, per me la Juventus deve puntare a vincere. Poi magari non la vincerà, ha sfiorato l'Europa League quella volta, vi ricordate, con Antonio Conte, uscì in semifinale col Benfica. Quest'anno secondo me ha le possibilità per vincerla, poi non sempre si vince, magari becchi la giornata storta, esci con l'Eintracht o che ne so, però sicuramente la Juventus deve presentarsi in Europa League per puntare a vincere. Commento di Manuel sottilissimo che ha fatto impazzire di gioia il nostro amico. Purtroppo sono già le 15. Buongiorno, sono Vane da Bergamo. Adesso so chi è sottovalutato tra i giocatori della Juventus. Credo che si chiami Alberto. Cico a 25 milioni? Scherzo, dai. Buongiorno, a parte il fatto che con Seisao non si dovrebbe vendere, secondo me invece sì, soprattutto ora alla luce dell'arrivo di Alibegovic. Secondo me con Seisao rischia di essere di troppo. Poi dipende dalle condizioni. Se mi dici lo vendiamo a 15, no, me lo tengo. Se mi dici lo vendiamo a 27-30, se la Juventus però avesse bisogno di soldi e lo volesse una società inglese, è giusto che lo paghino oltre 50 milioni. La Juve l'anno scorso ha pagato 40 milioni per lui. Toni da Zurigo, secondo me 40 sono tanti, oggi secondo me fai fatica a venderlo a 30. Poi bisogna vedere, il mercato ha le sue dinamiche, ha le sue logiche, dipende anche molto dalla volontà del giocatore, che però la vuole rimanere qui, quindi la Juventus al momento non è intenzionata a venderlo, poi vediamo cosa succede. E se succede, intanto due nuovi colpi e vediamo se arriverà il terzo in giornata. Noi ve lo racconteremo qui, quindi mi raccomando, rimanete con voi. Sono le 15 e un minuto, noi ci salutiamo. Un saluto a Manuel, noi ci vediamo tra un po' e rimanete con noi. Sono di Bianconero, ciao.
5: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, 6 persone tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
1: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria a Palermo nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
2: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
1: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
2: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
1: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon giovedì 30 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni e Bomber Mauro, ragazzi. Prima della diretta Bomber Mauro stava regalando grandi emozioni su qualche blitz estivo a Ibiza, storie di vita. Un giorno uscirà la biografia di Bomber Mauro e quel giorno lì sarà campione di incassi. Io un paio di racconti li so, qualcuno l'ho anche vissuto, ma onestamente mi mancano dei pezzi meravigliosi, ragazzi.
9: Di alto livello.
8: Ragazzi, far serata col Bomber Mauro è un privilegio, un'opportunità.
9: Usiamo solo un numero.
8: No.
9: 7.
8: No, dobbiamo usare tante cose per raccontare tante storie di vita, insomma. Bomber Mauro, personaggio straordinario, ripeto, facciamo tutti, no, una raccolta firme per la biografia del Bomber, è una cosa buona e giusta. Ma torniamo seri, parliamo della nostra Juventus che si è svegliata, insomma, si è acceso il mercato della Juventus con il doppio colpo, Colomoni e Ibegovic. Entrambi arriveranno poi a Torino. Colomoni dovrebbe arrivare stasera, pomeriggio sera, quindi non prendete impegni, e invece Ibegovic domani, quindi non prendete impegni oggi e domani. La Juventus parallelamente sta lavorando anche sul portiere, doppia pista, Suzuki di Bo Martinez, quindi siamo su questa pista ormai da tanto tempo. E apriamo un attimo con un sondaggio, io mi auguro sia totalitario, me lo auguro fortemente, ovvero: siete felici sì o no? Siete felici sì o no, vi prego, perché ieri la prima ora è stata orribile, eravate veramente inferociti col povero Colomoni. Però da questo punto di vista, insomma, voglio sapere il vostro stato d'animo, perché la Juventus ha battuto un colpo, uno pronosticabile, l'altro difficile da pronosticare, onestamente, anche perché vi racconto qualche retroscena in attesa, no, poi dei vostri commenti, commenti da un punto di vista dell'umore, sì no, quindi da questo punto di vista voi dovete, cioè, nel senso, la Juventus è riuscita a prendere Ibegovic grazie a Pjanic, senza Pjanic, ragazzi miei, non sarebbe mai arrivato Ibegovic, perché ha fatto veramente un lavoro incredibile. Lui era un passo dal Chelsea, si era speso addirittura in prima persona Xabi Alonso per cercare di prenderlo, tant'è che lui comunque aveva l'accordo con il Chelsea. L'unica soluzione che poi ha fatto naufragare questa pista è che il club inglese voleva darlo allo Strasburgo, anche perché il Chelsea ha 180.000 giocatori e quindi non è facile tenere 180.000 giocatori. E da questo punto di vista poi si è inserita la Juventus grazie a Massara, che lo voleva già alla Roma, poi è naufragata la sua avventura alla Roma con rapporto complicato con Gasperini. E allora a questo punto poi la Juventus si è inserita e già ieri aveva chiuso tutta l'operazione, insomma, ieri poi erano solo questioni burocratiche, ma l'operazione l'abbiamo chiusa tutti insieme ieri più o meno alle 4:30, dai, al penultimo blocco l'abbiamo chiusa tutti insieme, insomma, l'abbiamo portato io, Manuel e tanti altri Ibegovic alla Juventus. Quindi da questo punto di vista, dai, ringraziamo Pjanic per l'ottimo lavoro svolto e per aver aiutato la Juventus a fare un colpo importante. Era tanto tempo che non arrivavamo a un giocatore di 18-19 anni prima degli inglesi, quindi questa è una cosa molto importante, bello, perché crei valore. Poi, come al solito, ci sarà il campo e il campo dovrà farci giudicare Ibegovic per il suo rendimento, però è una cosa stimolante, molto stimolante.
10: Comunque,
8: quel tipo.
10: Sì. Per me il sondaggio dell'anno rimarrà quello di Stones.
8: Sì, no, Stones noi Stones, abbiamo... Sì. No, Stones, sì, no, sì, sì, ma secondo me, ripeto, io confermerò sempre il mio pensiero. Appena abbiamo provato, no, a dire Stones vi piace, tac, l'ha preso l'Inter. Tra l'altro, però, vi racconto un retroscena.
10: Una volta ci ascoltava.
8: Esatto, vi racconto un retroscena. Io so per certo che Stones, la Juventus era sicura di chiudere Stones. Era sicura. Cioè, poi è stata veramente una cosa repentina, perché abbiamo chiesto un attimo di tempo per cercare di risolvere determinate situazioni, ed era convintissima di fare Stones insieme a Kolomoyni e alla Ibegovic, e purtroppo poi non si è riusciti a farlo. Non si è riusciti a farlo, tra l'altro sta facendo visite mediche con l'Inter. Però voglio dire una cosa, salutando gli amici di Twitch, che alla Ibegovic, leggo tutti dire no, adesso non devi massacrare nessuno per come si scrive alla Ibegovic. Ma si scrive, è facilissimo, cioè non è difficile da scrivere alla Ibegovic, Manuel, è come si dice alla J Begovic.
10: Quella J che può complicare.
8: Sì, ho capito, però non è difficile, ragazzi. Cioè, ce ne sono stati. Cioè, o Baudo, capisco la difficoltà, perché o Baudo è molto difficile, perché in verità è Obovuadu. Quindi capisco, no? È articolato, allora andiamo tutti sull'italiano o Baudo, perché si pronuncia così, me l'ha detto lui, quindi siamo a posto. Ma al netto di questo, alla Ibegovic, dai. Facile, Ala J Begovic, lineare, sereni, ragazzi, bisogna studiare, bisogna studiare per scrivere queste cose, quindi è molto facile. Allora, stanno rispondendo anche i nostri, bravissimo Manuel, bravissimo, lesson number one.
10: Kerim alla Ibegovic,
8: la C ve la buono,
10: l'accento, cioè, lo togliamo.
8: Sì, l'accento va bene così, dai. Però ragazzi, screen, fate screen in questo momento, dai, forza.
10: Fate come ho fatto io da Google.
8: Esatto, credo in voi ragazzi, io credo in voi. Questo è facile, ma arrabbio, se vi inizio a vedere robe allucinanti, poi magari all'inizio il cellulare ve lo correggerà, insomma, non sarà semplice, però...
10: Abboniamo anche la I, dai.
8: Sì, anche la I, ecco, le prime settimane, poi dopo le mie ferie da settembre, ragazzi, durissimo, non accetterò nulla. Dai, Manuel, ascoltiamo un vocale, va.
9: I scettici e quelli che hanno fatto dei messaggi, diciamo, orribili ieri, io li ritengo non tifosi della Juve, cioè praticamente degli infiltrati. Di solito ci sono persone come mio fratello dell'Inter che ascoltano Radio Bianconera e purtroppo aspettano le notizie giusto per avvelenare i puzzi. E me l'avevo detto. Ah, mi ha fatto sentire... Radio Begoni, non ti preoccupare, se posso sabotare questa radio farò il massimo, perché ce la tiene contro di noi, parla sempre male dell'Inter e dice che l'Inter è sospetta, quindi...
8: Vabbè, credo sia Antonio. Antonio, tuo fratello, a cui noi insegno di sportività, essendo tuo fratello lo tratteremo in maniera diversa, ma a noi non ci interessa nulla, loro devono pensare alle loro cose. Sulla situazione di ieri di Kolomoyni, secondo me c'è tanta, non dico incompetenza, sbagliato, perché non mi permetterei mai, ma c'è tanta poca conoscenza, ecco, c'è tanta poca conoscenza, ma non dei tifosi, perché i tifosi, e io vi conosco, ascoltano, leggono e vengono inevitabilmente influenzati da chi crede di poter parlare di calcio ma con l'io e non col pensiero della Juventus. Questa è una cosa molto diversa, perché io posso dire che, non lo so, Pellegrino mi piace un sacco. Invece non lo so, il primo adesso leggo, Sebastiano, può dirmi invece a me Pellegrino non piace niente. Ecco, il discorso è che tante persone che fanno questo lavoro, il mio lavoro, non parlano col pensiero di Spalletti. Quindi legittima poi una narrazione completamente a caso, tipo Kolomoyni non è l'attaccante di Spalletti, che non è vero, Colomoni è sempre stata la prima scelta di Spalletti. Spalletti è convinto che Colomoni possa diventare un attaccante di altissimo livello in Serie A e l'ha richiesto fortemente, come vi ho raccontato tante volte. Vuoi Sorloth o vuoi Colomoni? Colomoni. E si è andato in quella direzione. E dall'altro lato invece iniziano a dirvi: eh no, quello non va bene, no, quello non va bene, quello l'hai pagato troppo. Però l'hai pagato troppo per cosa? Cioè, se la valutazione di Colomoni a bilancio del Paris Saint-Germain è 38 milioni di euro, tu lo devi pagare 38 milioni di euro, non puoi pagarlo meno, perché non te lo vendono. E i bonus sono un più. Ma io mi auguro che la Juventus possa spendere 50 milioni di euro per Colomoni. Io spero che la Juventus possa prendere 50 spendere 50 milioni per Colomoni, perché vorrebbe dire che Colomoni ha fatto una stagione super top. Super top. E allora invece la gente viene a dire: no, quella non è la punta che vuole Spalletti, no, quello è tizio, hai speso troppo, hai speso quello. E allora poi viene fuori l'ora di ieri, dove tutti iniziano a dire: vedi, hai fatto quello, hai fatto quell'altro, hai sprecato i soldi. Ma se fosse arrivato Castro a 45 totali complessivi, sarebbe successa la stessa cosa, la stessa identica cosa. Perché, come dice Antonio prima, chi vuole avvelenare i pozzi, c'è chi invece vi vuole influenzare e viene a dire: tizio, l'hai pagato troppo, Caio l'hai pagato quell'altro, quello hai fatto quell'altro. Adesso diranno: l'Ibegovic un doppione di Ildiz, che cavolo, tanto vorranno sempre dirvi che la Juventus ha fatto schifo o ha sbagliato tutto. Non lo so, quest'anno non vi dirò: che mercato fantastico. E ve lo dico oggi che abbiamo preso Ibegovic e Colomoni, io sono contento per entrambi, perché vado coi piedi di piombo. Aspettiamo un attimo le prime partite, l'evoluzione. È ovvio che a me piacciono sia Colomoni che Ibegovic. Punto. E sono contento di questa situazione qua. Ma andiamo cauti. Cerchiamo di valutare poi a 360 gradi cosa verrà fatto in porta, a centrocampo, in difesa, e valuteremo. La cosa che è in controtendenza rispetto agli ultimi anni e che mi ha reso molto felice è che siamo andati a prendere

0: abbiamo sempre fatto con tutti, con tutti. Perciò, però la formula mi piace. Poi scopriremo tutte le qualità, speriamo tantissime, di Alaj Begovic nel corso delle prossime settimane. Manu, vengo da te.
1: Ciao Camille da Civitavecchia. Allora, per ora sì, sono altamente soddisfatto. Quello che non riesco a capire è tutta questa avversità verso un Colomani che si è tolto 4 milioni di stipendio per pur di venire alla Juve. Cerchiamo l'appartenenza, poi quando la troviamo ci scudiamo sopra. È comunque un personaggio che hai testato sulla Serie A e è andato abbastanza bene. Che dire di più? Alaj Begovic è un profilo sicuramente interessante, il futuro è suo, speriamo soltanto che riusciamo veramente a valorizzarlo, a farlo crescere per il meglio, perché comunque la Juventus è una squadra un po' passerella in questi anni. Detto ciò, sono altamente soddisfatto per come si erano messe le cose, anche perché a differenza di molti fratelli bianconeri l'esborso quest'anno è stato minimo per questi due acquisti. Certo che se saltando andiamo Champions diventa un problema, però intanto quest'anno te la giochi.
0: Ma guarda, io hai ragione su, ed è il motivo per cui starò tranquillo, sereno, non mi esalterò per nessun tipo di acquisto, cioè oggi sono contento, ripeto, sono contento, su Colomoni con me sfondi un portone aperto, ma ho fatto tutto uno spiegone nel dirvi che alcuni degli ascoltatori della Juventus, che sono pessimisti per natura, sono stati influenzati da altri. È un attimo che iniziate a sentire magari anche qualcuno che rispettate, con cui condividete, vi mette la pulce nell'orecchio e via. Guardate cosa è successo con Yıldız. Un articolo dove c'era scritto tre quarti di cose dove la Juventus andrà piano, non sta provando, non è preoccupata, lo gestirà, farà riposare il giocatore, farà una preparazione ad hoc. Le ultime due righe c'era scritto, poi eventualmente se non dovesse andare bene tutta questa cosa qua, si ricorrerà a un'operazione. Tutti hanno letto l'operazione, l'ha scritta qualcuno per avere hype e via, boom. Tutti è operazione. Ma un articolo diceva tutt'altro. Questa è una cosa. E su Colomoni uguale, arriva qualcuno e ha speso troppo, ha fatto quello, ha fatto quell'altro. Ma ragazzi, gli attaccanti si pagano. Gli attaccanti si pagano. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 gol. Si pagano. È così. Soprattutto se vai a prendere un giocatore che anni fa è stato pagato 95 milioni di euro più Ekitike. Quindi, Ekitike poi è stato venduto a 100 milioni, credo. Quindi, comunque un giocatore con una valutazione molto molto alta ed è obbligatorio venderlo a quelle cifre e quindi credo onestamente che sia figlio un po' di una narrazione che ha voluto no creare intorno a Colomoni già pessimismo. Poi si è pessimisti un po' per natura dopo le ultime stagioni, è anche abbastanza normale, però invece su Alaj Begovic andiamo con calma, nel senso che comunque dobbiamo valutarlo, dobbiamo cercare di farlo crescere, dobbiamo lui viene per giocare titolare, sia chiaro, viene per giocare titolare, però capiremo cammin facendo dove schierarlo, utilizzarlo, cosa fare, ma insomma la Juventus dovrà cercare di aumentare la qualità e con Alaj Begovic secondo me aumentiamo la qualità. Ecco, adesso hai tre trequartisti che secondo me sono quelli con più valore della Juventus, perché Yıldız ha un valore alto, Alaj Begovic ha un valore alto e con Seysao ha un valore alto. Questi tre trequartisti, e la Juventus non sembra orientata a valutare la cessione con Seysao, così ve lo dico subito, ecco, questi tre trequartisti sono tre giocatori comunque giovani, perché sono tutti giovani, con potenzialità, con tecnica e qualità. Questa è una cosa che secondo me già cambia il valore di una squadra. Quel ruolo di Alaj Begovic, io lo immagino o lui o Yıldız in una casella che per tanto tempo abbiamo accostato a Brahim Diaz. Ecco, credo che questo possa essere un bel tridente sotto punta. Con la velocità di Colo può essere una bella cosa. E quindi direi che in questo caso, insomma, a livello di qualità, secondo me abbiamo messo un bel pezzettino importante. Poi vediamo. Altro vocale, Manu.
2: Buonasera RPN, Samuele da Viareggio. Una domanda per Camillo. Senza
0: anche perché ci sono solo io.
2: Polemiche, però sono curioso di sapere oltre alla Juventus

0: chi è stato contattato Columanè? Cioè, quale squadra ha, diciamo così, posato gli occhi su Columanè, oltre alla Juventus? Sarei proprio curioso di saperlo. Grazie.
1: Aston Villa, Leeds. A un certo punto ci ha pensato, anzi, ci ha pensato di portarlo a casa al Tottenham e il Crystal Palace. Solo in Premier. Poi sono arrivati dei sondaggi anche da qualche squadra di Liga, ma lui ha detto no, vado alla Juve. Direi che comunque l'Aston Villa non è una squadra brutta. Oggi l'Aston Villa è più forte della Juve. Che sia chiaro, oggi l'Aston Villa è più forte della Juve. E tutte le squadre di Premier oggi investono più della Juve. Guardate il Tottenham che mercato ha fatto, ha speso solo 200 milioni di euro per i centrocampisti. Quindi credo sia giusto, no, informarsi e poi denigrare un giocatore. Ecco, penso sia più giusto. E credo che su Colomoni ci sia molta disinformazione, anche dei mesi alla Juventus. Trovatemi un attaccante che in 6 mesi ha fatto 10 gol. In 6 mesi. Con un cambio di allenatore e delle partite in cui Tudor non l'ha considerato perché non era un giocatore di proprietà. Perché se non sbaglio non gliene fa fare due o tre di fila. E poi ricordatevi chi ha fatto i gol della Champions, se Vlahovic o Colomoni. Credo Colomoni, super giù. Però magari mi sbaglio io. Altro vocale.
2: Ciao Camillo, Davide da Milano. Intanto volevo farti i complimenti per la tua professionalità. E poi volevo chiedere, visto che spesso diamo dei soprannomi ai giocatori, o Baudo, possiamo soprannominarlo Pippo? Ciao amici bianconeri, buona giornata.
1: Beh, sì, puoi chiamarlo Pippo, sì. Sì, però ricordamelo, amico da Milano, ricordamelo, perché se me lo chiami Pippo così a caso di botto, io non capirò mai
2: L'importante è
1: nulla.
2: che quando fa gol non facciamo come il grande Pellegatti quando c'era Inzaghi.
1: Pippo
2: Pippo
1: mio,
2: mio, Pippo
1: Pippo
2: mio.
1: mio. Allora, ti dico, sì, però di Pippo o Baudo, perché se no io non me lo ricorderò mai.
2: Se no direttamente Pippo Baudo.
1: Sì, va bene, ragazzi, anche se volete scrivere Pippo Baudo, va bene. Però cercate di ricordarmelo perché io non me lo ricorderò mai e non capirò mai niente su Pippo Baudo, ve lo dico subito, perché poi...
2: Sempre che giochi con Costanza la Juve.
1: Ma lì il Next Gen giocherà con Costanza.
2: Ah, in Next Gen. Ok. Io
1: E
2: intendevo in
1: poi...
2: prima squadra.
1: E poi prima squadra, secondo me, si sta ritagliando uno spazietto
2: Secondo me è
1: carino.
2: pronto, sai?
1: Uno spazietto carino, eh.
2: È
1: Lui
2: pronto, secondo me.
1: me ne hanno parlato benissimo. Benissimo, proprio anche extracampo, è arrivato molto molto motivato, sempre sorridente. Questi aspetti qua sono importanti. È un ragazzo che farà, secondo me, molto bene la Next Gen davanti quest'anno. Wow. Davanti ha fatto un paio di acquisti che mi intrigano parecchio, parecchio, parecchio, parecchio. Dovrà lavorare un pochettino dietro, dove tra l'altro quest'anno ci sarà il figlio di Montero, il Next Gen, che lo scorso anno ha avuto un po' di problemini con il vecchio agente che aveva sostanzialmente l'ha fatto stare fuori di rosa 6 mesi. Poi proprio Paolo ha risolto la situazione, quindi insomma sono convinto che quest'anno poi con il solito rinnovo di quel fuori classe chiamato Brambilla sicuramente farà molto molto bene. Allora leggo un po' di messaggi. Io personalmente a 50 anni rotti non mi faccio influenzare da nessuno. Credo di capire di calcio, per questo sono convinto che Colo sappia giocare davvero bene e a calcio. Sia intelligente calcisticamente, educato con la giusta umiltà, altruista, vede la porta, fisico perfetto per il ruolo anche da supporto della punta. Alai Begovic altresì sarà forte, ma sicuramente sarà da valutare nel tempo. Cristian da Campoasso. No, ma per carità, Cristian, io voglio dire a tutti che sono convinto che gran parte dei nostri ascoltatori vanno con la loro testa, però influenzarsi da un pensiero, magari, no? Una voce, un sentito dire, anche spiegato in maniera molto interessante, perché c'è qualcuno che parla benissimo di calcio, magari dicendo le cose inesatte, cioè, perché ve la può vendere benissimo con delle cose inesatte, e allora è un attimo che poi la deriva. Poi sull'idea di calcio, ognuno è soggettivo l'idea di calcio, però magari hanno sentito per mesi, ma Colomani non è l'attaccante di Spalletti, non è l'attaccante di Spalletti, non è l'attaccante di Spalletti, e la gente si è magari ormai convinta non è l'attaccante di Spalletti. Poi però parli con la Juve e ti viene detto Spalletti voleva Colomani. Abbiamo lavorato H24 per prendere Colomani, non perché avevamo il poster in camera di Colomani, ragazzi miei, ma perché è stato chiesto Colomani, Colomani, Colomani. Io ho parlato con una persona di Juve che ha detto: ragazzi, in allenamento tra Colomani e Vlahovic non c'è categoria. Ma c'è. Ma proprio non. Io ho anche detto in partita, ma questa è un'altra storia.
3: Concordo, concordo.
1: Ma mi fa in allenamento tra i due. Ma stiamo parlando di pianeti diversi.
3: È molto più tecnico.
1: Diversi.
3: Molto. Sì.
1: E però, sai, poi viene il tizio che ti dice: no, non l'ha mai voluto. No, perché non fa gol di testa? Ma non è questione che Spalletti voleva solo il gigante di testa. Spalletti voleva una cosa che non abbiamo avuto per tutto l'anno: la palla lunga in verticale e il centravanti, in stile Osimhen, che va lungo in verticale, ti tira una spallata e ti fa salire tutta la squadra. Colomani è alto 1,90, è 1,87, non è che è magrolino, piccolino. Guardate a vedere il gol che fa all'Empoli, in quella mattinata in cui abbiamo rischiato di, con gol di De Sciglio, come pareggia. Va in profondità, tira la spallata e la butta dentro. Noi vogliamo questo. Spalletti vuole questo. Poi è probabile che la Juventus proverà a completare l'attacco. Ma completare l'attacco significa anche vendere David. Questa è la situazione. È ovvio che tutti noi avremmo voluto Haaland. Ragazzi, non possiamo più permettercelo Haaland. Purtroppo, fino a quando il calcio italiano, e ne avete avuto la testimonianza questa settimana, verrà gestito così, l'Italia non comprerà mai un top player. Mai. Potrà prendere un ragazzo potenzialmente molto forte come Alibegovic o un top player a fine carriera. Nella zona centrale della carriera, così non le prenderemo più perché siamo gestiti in maniera orripilante. E anche ieri, ragazzi, la conferenza stampa dell'Italia ieri, proprio delle cose che potrei dire io tranquillamente sulla scuola calcio che costano troppo, così per me non andremo da nessuna parte. A tra poco!
4: Il club degli inviati.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri, conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
6: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
5: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alibegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo, le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano, eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
13: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis in regia, Manuel Moroni. Ragazzi, facciamo una rubrica mercato. Oggi mi è saltato l'ospite mercato, quindi ve la faccio io. Penso di poter dire qualcosina. Allora, scrivetevi i vostri nomi legati ai giocatori, come ha fatto pochi minuti fa. Adesso mi si è riaccesa la chat. Francesco, che mi chiede di Zegrova. Mandatevi i vostri nomi e domande, vi rispondo io a tutte le questioni di mercato. Francesco mi chiede: Zegrova che fine farà secondo te? Andrà via, secondo me, perché e andrà via in prestito. Andrà via in prestito. Io credo che la Juventus terrà Boga, Yıldız, Alaibegovic, McKennie, con Alaibegovic anche a destra, con Conceição. Terrà questi giocatori qua per il ruolo di attaccante. E come Jolly, Olicina e Obaudo. Loro. quindi faranno 5+1. 5+1 e venderanno Zegrova. Secondo me faranno questa roba qua, con anche poi la possibilità di mandare in next gen, anche se farà principalmente un'annata con i suoi in under 20, e Limogale sempre lì pronto, lo state vedendo, c'è la grande probabilità che in tournée vadano proprio tutti, tutti. Tra l'altro domani c'è l'amichevole e in tournée penso possano veramente arrivare tutti, quindi anche Turam, per fare un lavoro tutto suo, ma si porteranno tutto lo staff medico, tutti i preparatori, credo veramente che andranno tantissimi in tournée, anche i ragazzi. Io so, ma ve l'ha detto anche ieri Marco Amato, che tipo i giocatori che sono ai margini, che andranno via al 100%, Rui. Io so che Rui verrà portato in tournée, almeno credo, così a ieri. Poi non c'è stata ancora la lista ufficiale, perché Spalletti non è ancora a Torino. Avete visto ieri, no, anche il messaggio toccante per la sua mamma e il ringraziamento ai tifosi per la vicinanza. Però ecco, da questo punto di vista credo che veramente ne andranno quasi tutti in tournée per lavorare. Questa è la situazione. Facciamo un punto, perché ho già raccontato un po' di cose. Adesso voglio leggere un po' di messaggi. Ciao Cami, scusami, mi sono perso qualcosa, mi sono collegato da poco. Ma chi è Baudo? Manu, glielo vuoi dire tu ad Agostino chi è Baudo? O Baudo.
14: Il nuovo Pippo.
1: Allora, per noi è diventato ormai, visto che comunque si deve anche ridere e scherzare, è diventato il nostro Pippo Obaudo, ovviamente con grande innovazione, ed è, lo potrei leggere scritto in maniera diversa, è scritto Obovuadu, ma si pronuncia Obaudo, ed è il ragazzo che si è messo molto in mostra nelle due amichevoli col Basilea, con lo Standard Liegi, ecco, è il ragazzo 2006, cresciuto nel Manchester City, si pronuncia Obaudo, quindi è lui, Agostino, perciò segnatelo. Pensi che si possa arrivare Oberdan da Bergamo, credo. Sì, penso di sì. Allora, vi do una lista di nomi. Una lista di nomi da un punto di vista dei giocatori che secondo me vanno attenzionati da qui a fine agosto, però non saranno tutti in questi due giorni. Allora, nomi secondo me giusti da tenere in considerazione: Dibu Martinez, Vicario e Suzuki. Io credo che Suzuki sia quello più caldo, però fino a quando ci sarà un'opportunità per il Dibu Martinez non escludete questa pista. Altri nomi importanti da tenere in considerazione: un terzino sinistro, che però probabilmente potrebbe essere l'ultimo vero tassello del mercato della Juve, e un centrale, probabile mancino, Lukumi. Piace tantissimo. A centrocampo che sia il nome, che in questo momento più caldo, e in avanti piace sempre tanto Pellegrino, ma col passare dei giorni Zirkzee piace sempre un pochettino di più. State vedendo che Massara comunque ha avuto un impatto molto importante in questo mercato. Massara è uno degli artefici dell'arrivo di Alaibegovic, di Celik, e voleva portare a gennaio, l'avete visto, sentito un miliardo di volte, Zirkzee a Roma. Quindi in questo momento qua è un giocatore che piace tanto alla Juventus, perciò Zirkzee mettetelo nel gruppo, no, di calciatori giusti da accostare alla Juventus. Ovviamente tutti quelli che vi ho detto non è che arriveranno tutti, però sono dei nomi che piacciono tanto, poi magari arriveranno delle sorprese, però questi sono nomi caldi. Ciao, Thuram è in vendita, 45 milioni. Stefano, in questo momento Thuram non è in vendita perché non sta bene. Non puoi vendere un giocatore che non sta bene, ha un problema rotuleo, la cartilagine in verità, scusate, e sta lavorando, andrà in tournée da quello che so io, poi magari verrò smentito perché non c'è ancora un'ufficialità di lista di giocatori, di convocazioni, però dovrebbe andare in tournée per fare un lavoro specifico, ma in questo momento lui non si è mai allenato con la squadra, mai, neanche parzialmente, zero allenamenti con la squadra. Invece Yıldız oggi ancora parzialmente in gruppo, domani non farà l'amichevole, e invece si sono allenati in gruppo David Bremer e Zegrova. Anche loro però sono in dubbio per l'amichevole di domani. Quindi queste sono le indicazioni. Ovviamente oggi sono tornati Weston, McKennie e Chico Conceição. No, nemmeno loro giocheranno, ma questo è scontato, perché hanno iniziato soltanto oggi la preparazione. Oggi doppia seduta, quindi se qualcuno vuole andare, cancelli la continuasta a fare foto, può andare. Allora, leggo qualcosina. Se non va via David, gli attaccanti restano questi con Milik. No, io credo che Milik alla fine andrà via a fine mercato, penso voglia fare una preparazione, poi andrà via. Credo che il ruolo di terzo attaccante verrà occupato da Ekator, credo. Poi con Milik, sapete bene che io sto cercando di utilizzare sempre noi guanti super bianchi, perché merita una sensibilità superiore rispetto agli altri per tutto quello che ha sofferto, però credo che alla fine Milik cercherà una soluzione per giocare un pochettino di più, e merita una soluzione per giocare un pochettino di più, anche se è un giocatore di ottimo livello, però purtroppo non ha i muscoli di ottimo livello, ecco, purtroppo per lui non ha avuto per nessun tipo di fortuna nella sua carriera. Buon pomeriggio Davide a Torino. Al momento McKennie dove lo collochi in 4-2-3-1? Ma McKennie ad oggi per me può giocare centrocampista centrale, può giocare terzino sinistro, può giocare tre quarti e volendo anche esterno d'attacco. Quindi McKennie può giocare tutti e giocherà tantissimo. È un po' come Kalulu. Ho visto, no, qualche campetto, no, in queste settimane, prima di ieri, no, dei due colpi, e qualcuno non metteva Kalulu nella formazione tipo, metteva Çelik per mettere un nuovo acquisto, no? E Kalulu giocherà tantissimo perché può giocare ovunque. Kalulu e McKennie per me saranno sempre due dei giocatori più utilizzati della Juventus, quindi tre quarti, centrocampista centrale, terzino destro, sinistro o esterno d'attacco in determinate situazioni. Può fare il jolly nel 3-4-2-1, perché non sono convinto che la Juventus giocherà sempre solo a 4, quindi credo che insomma verrà utilizzato tantissimo, proprio tantissimissimissimo. Ciao Cam, il terzino sinistro sarà un'occasione dell'ultima settimana di mercato, ci sono già dei nomi monitorati. Udogi può essere un'opzione, Simone da Savignano. Allora, Udogi noi l'abbiamo già chiesto. Udogi è già stato chiesto dalla Juventus. Per il momento, non chiedetemi perché, ma per il momento Udogi non è in vendita dal Tottenham per il momento. Non so perché sono un miliardo di terzini, tutti fortissimi, un miliardo di terzini, però in questo momento De Zerbi vuole puntare su Udogi. Vedremo poi cosa succederà nel corso poi delle prime settimane magari di campionato. Oggi Cambiaso non ha ricevuto mezza offerta, sicuramente arriverà un terzino, sono convinto, perché andrà via Cabal, nonostante le belle parole di Spalletti nel post gara contro lo Standard Liegi. Però arriverà un terzino, credo un'occasione, un po' come Holm nel mercato di gennaio, no, all'ultimo giorno. Non saprei dirvi un nome, ecco, se dovesse arrivare Udogi sapete benissimo che vi rompo le scatole con Udogi da settimane e settimane. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo qualcosina.
14: Pomeriggio, sono Marco da Richmond. Io sono felicissimo che Agnelli all'inizio giugno, credo sia stato, abbia mandato via Comolli, perché se rimaneva lui eravamo veramente in mezzo, e non voglio dire cosa penso, sarebbe successo un patatrac. Spalletti sarebbe già andato via perché non poteva stare insieme a lui, probabilmente sarebbe arrivato Conte e Comolli sarebbe andato via anche lui, perché alla fine non c'era, a quel punto. Sono contento che non è successo, è rimasto Spalletti, è arrivato un grandissimo Carnevale e un grandissimo anche Massara, e adesso vediamo. Abbiamo fatto due buoni acquisti, anche se Lick a me è piaciuto, Adesso vediamo che possiamo vendere, vediamo se riusciamo a mettere la ciliegina sulla torta.
1: Manca ancora un po' di roba, dobbiamo fare ancora la torta, dobbiamo fare la ciliegina.
15: Ma fan di Spagna ancora.
1: Ehi, qua, figurati, l'importante è che facciano tutto entro il 10 d'agosto, così io vorrei staccare un po'. Però, quello che un po' sono confuso, Manu, ma ho sentito male io, ma ha parlato di Andrea Agnelli.
15: Sì, all'inizio. Si sarà confuso lui.
1: Sì.
15: A dire Elkan, forse.
1: Sì, comunque con come lì Conte non sarebbe mai arrivato, ve lo dico proprio papale. E Conte non so se tornerà mai alla Juve, e non aprirei il discorso Conte, vi prego. C'è già qualcuno che nel corso di questi giorni mi ha sempre scritto di Conte, vi prego non apriamo il discorso Conte, però non sarebbe mai arrivato Conte con come lì proprio 100%. Col sangue sono convinto di questa roba, quindi vediamo cosa, insomma, sono contento che sia andato via come lì, ma non per l'uomo come lì che non conosco. Sicuramente ha fatto malissimo, i disastri, non ha proprio capito il campionato italiano. Sono contento di come la Juventus ha ristrutturato il management, e questo ve l'ho sempre detto, però sono più contento che sia andato via come lì, perché almeno sono finite queste lotte interne, no? Il rapporto Spalletti come lì non era più minimamente immaginabile, quindi da questo punto di vista sono molto contento che sia andato in un'unica direzione. Si parla di uno scambio Cambiaso-Frattesi, ma questo si dice da mesi. Io so, guarda Tiziano, che Cambiaso non ha mai ricevuto un'offerta. Cioè la Juventus non ha ricevuto mezza offerta da Cambiaso, zero. Lui e Bremer non hanno ricevuto offerte. C'è stato un interessamento del Galatasaray, ma con Bremer, cioè hanno chiamato Bremer e hanno detto: noi vorremmo prenderti e abbiamo una proposta di alto livello per te. Ma la Juventus soldi concreti per Bremer, per Cambiaso, non ne sono arrivati, zero assoluto. Quindi ad oggi ti dico no, e non credo neanche che la Juventus, avendo preso Alaibegovic, può andare a prendere adesso Frattesi, cioè non avrebbe senso secondo me, perché avresti un miliardo di giocatori tra le linee. Paolo, sì, sicuro, però Paolo è Alaibegovic, non è Alaibegovic, mi raccomando, è proprio semplice, l'ha messo prima in grafica Manuel, è semplice, Alaibegovic, facilissimo, è proprio un nome semplice da scrivere. Sì, è sicuro, le visite mediche dei due arrivi dovrebbe arrivare in serata con Colomuani a Torino. E poi invece Alaibegovic domani dovrebbe arrivare a Torino, nel giro di due giorni, tutti e due, e poi ovviamente l'iter delle visite mediche per entrambi, e poi cercare, no, di fare il prima possibile per farli partire con la squadra per la tournée, perciò sì. Aggiornamenti da Danno Pellegrino, molto vicino alla Fiorentina. Corrado, se la Fiorentina venderà Ken, allora può essere un'opzione. Io so bene che la Juventus è molto interessata a Pellegrino, ma come vi ho detto c'è sempre Zirze, e comunque anche se la Juventus è un po' arrabbiata e stizzita con l'entourage di Vlahovic, fino a quando Vlahovic non troverà squadra, tenetelo lì. Oggi non ci sono segnali, non si sono parlati, non c'è niente, però tenetelo sempre lì in considerazione, perché è un giocatore che piace a Spalletti, quindi è giusto pensarci. Però direi Pellegrino, Zirze e poi Vlahovic, ecco loro tre, se dovesse andare via David, possono essere un'opzione importante per la Juventus. Sta andando bene questa rubrica mercato, sta andando bene. Allora, solo Andrea D'Alecco e ho una casa casa vacanze. È appena arrivato un francese, mi ha detto la Juve è interessata al portiere del Lille, e tienici aggiornati Andrea.
15: Io tra l'altro mi sono dimenticato di dirti questa cosa, non ricordo se stamattina o ieri sera, perché ormai sono andato con la testa.
1: No, questo
15: ho letto da qualche parte che alla Juve interessava Unai Simon.
1: No, ma la Juve La Juve ha chiesto informazioni. Il problema è che Unai Simon costa un sacco. Costa un sacco, però sì sì.
15: Non me lo sono sognato.
1: No, no, no, ma la Juve non è rimasta ferma solo ai nomi. Il problema è che ha trovato delle porte chiuse. Cioè, quando sento dire andiamo dall'Atalanta, la Juve è andata all'Atalanta, La Juve è andata all'Atalanta e ha chiesto informazioni di Carnesecchi. L'Atalanta ha risposto no. No. Carnesecchi quest'anno non va via. E lì non puoi fare niente. Non puoi fare niente. Cioè, non puoi fare qualcosa di importante se non vogliono vendere. Come quando sono arrivate delle offerte per il Leeds. L'Arsenal è arrivato, E io ho detto no, gira largo. Gira largo. È così, se non vuoi vendere non vendi. Quindi in questo caso ad oggi hai trovato aperture da altri portieri. Io so che Suzuki è una pista molto calda, molto calda. Però nella testa di Spalletti l'obiettivo è il Dibu Martinez. E se ci sarà l'opportunità di arrivare al Dibu, faranno di tutto, ma anche iniziare con un altro portiere, cioè iniziare con Perin.
15: Una cosa è chiara, Di Gregorio è fuori.
1: No, Di Gregorio lo vogliamo mandare via, non può restare, lo voglio mandare via. Manu, un vocale.
16: Ciao Cami, Daniel da Tenerife. Ma io ti vorrei chiedere semplicemente, credo di sì, ma Alaj Begovic, spero di averlo detto bene, di non essere rimandato a settembre, è un calciante di punizione, di calci d'angolo, eccetera, eccetera?
1: Allora, è un calciante da fuori. Però, almeno, mi sembra anche un buon calciante da angolo. Su punizioni laterali non lo so, non lo so, però da angolo credo di sì. Calciante puro, quindi in porta, no, non credo. Da fuori sì, e a noi manca, un bel tiratore da fuori manca, è una cosa che dobbiamo creare. È un ottimo tiratore di calci di rigore. Su calci di rigore bravissimo. Colomuani e Alaj Begovic.
15: Ce ne siamo accorti.
1: Due ottimi rigoristi. Ce ne siamo accorti, sì. Sì, sì. Noi anche bene. Però due ottimi rigoristi. Colomuani e Alaj Begovic. Quindi, insomma, questa cosa qua può essere positiva, positiva.
15: Posso fare un saluto a Daniel?
1: Certo.
15: Un saluto particolare.
1: Certo, Daniel. Quindi,
15: tu, da buon amante degli animali, hai un cane bellissimo. Lui ha perso il suo da poco, è andato nel suo arcobaleno.
1: Ah, mi spiace tantissimo.
15: Il suo cagnone, un bel labrador.
1: Sì, me l'aveva mandato la foto. Mi spiace davvero tanto, Daniel. Ti mandiamo un abbraccio infinito. Infinito e davvero, davvero ho provato questo tipo di dolore col mio primo cane. Quindi ti sono veramente vicino di cuore. Di cuore. Ciao Cami, Domenico da Bari, ci confermi che questo è l'ultimo anno di contratto Rugani Arthur? No, Rugani ha rinnovato.
15: Non vogliamo altri 10 anni.
1: No, Rugani rischia di fare 12 anni di Juve. 12 anni di Juve.
15: Resterà poi anche dopo.
1: Che devo dire io? Che vi devo dire io? Non lo so. Arthur sì. Speriamo. Secondo te Colo non è un centrale? No, Colo è una punta centrale, ragazzi, basta. Colo è una punta centrale, è stato acquistato per fare centravanti, non farà l'esterno. Colomani è l'attaccante titolare centrale della Juve, chiesto, voluto, ricercato fortemente da Luciano Spalletti. Il resto sono chiacchiere di chi pensa di avere un pensiero più influente di quello dell'allenatore della Juventus. Continuiamo a comprare stranieri, ma qualche italiano in più in prospettiva, ragazzi. Non devo dirvelo io, l'Italia non va al mondiale da 3 anni. Perché? Perché non ci sono giocatori in prospettiva. Sì, da 12 anni, 3 edizioni. Non ci sono italiani in prospettiva, ragazzi. Il Como ha preso Liberali, molto carino come colpo, ma noi oggi abbiamo fatto un colpo generazionale di un ragazzo che è andato al mondiale, che ci ha eliminato, che ha delle esperienze superiori a quelle di Liberali, perché è cresciuto meglio. Il talento di Alaa Ibegović è stato sviluppato meglio rispetto al talento di Liberali, che è pur un ottimo giocatore, ma abbiamo avuto il Milan l'ha fatto esordire in Serie A e poi l'ha rimandato in primavera perché il contratto. Non ha neanche, ha giocato 10 presenze in Next Gen, poi è finito in primavera, poi l'ha mandato via. Capite che noi facciamo dei pasticci con gli italiani e quindi non andiamo alle Olimpiadi da 20 anni, tipo, dal 2004. E non andiamo ai mondiali da 3 edizioni. Perché non costruiamo niente. Costruiamo niente. E appena c'è un giocatore italiano buono, facciamo delle valutazioni devastanti. E allora vanno all'estero. Cami, dimmi che vendiamo sicuramente Miretti a 13-15. No, io non dico niente. Credo di sì. Però qua io non dico niente se non ho conferme, perché poi voi me le rinfacciate.
15: Secondo me comunque c'è il venticello del terzo, occhio. Io ho questo spiffero che mi passa sul collo.
1: Io dico che l'aria non è frizzante come ieri, ma ieri c'era champagne nell'aria, cioè. Però so che stanno lavorando forte sul portiere. So solo questo.
15: È una calma apparente.
1: So solo questo, forte sul portiere. A tra poco.
17: Il club degli inviati.
18: Radio Bianconera Time.
19: Radio Bianco.
18: Sono le 16:02.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
22: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I OTAV si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
21: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
22: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
21: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
22: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
21: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera,
23: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
24: Il club degli inviati.

0: voi al 340 542 5324. Ciao Cami, complimenti a tutti voi. Il portiere direzione... No, ragazzi, carne secchi escludetevelo, ve l'ho già detto. Escludetelo proprio dalla lista, l'ho detto già tante volte. Abbiamo provato a prenderlo, ma è stato sempre detto no. Poi volete tenere l'1%, perché nel mercato è sempre giusto dire improbabile, non impossibile, però non illudetevi su carne secchi, perché ci hanno detto no. L'ho detto prima, Manu, noi ci abbiamo provato, hanno detto no. Abbiamo fatto tanti contatti anche con altri nomi, da Unai Simone, però poi le risposte erano sempre non troppo positive, quindi bisogna andare su altro.
1: Ma io ti dico, alla fine comprare per comprare, se devi proprio, ma piuttosto mi tengo Perin.
0: Ma loro compreranno un portiere.
1: No, dico, però se devono fare i salti mortali per un portiere, cioè io mi terrei Perin tranquillamente.
0: Non lo so, perché secondo me Perin ha perso la grande occasione, l'ha persa contro la Roma. Lì aveva l'opportunità di prendersi qualcosa che forse, insomma, negli anni io mi sarei aspettato, soprattutto all'inizio della sua avventura. Invece tra lui e Szczęsny comunque c'è sempre stata una differenza di tanto livello. Non me l'aspettavo all'inizio, quando arrivò dal Genoa io pensavo potesse veramente impensierire Szczęsny, invece no. C'era proprio una bella categoria tra Szczęsny e Perin. Tra l'altro Szczęsny probabilmente uno dei portieri più sottovalutati della storia della Juventus. Ma allora leggiamo, perché tanti mi chiedono di Favasuli, che è diventato Favasulli, però va bene, tanto non è ancora nostro e non so se diventerà nostro. Ma lui secondo me è un profilo che andrebbe preso, però devi prenderlo e mandarlo in prestito. Devi prenderlo e mandarlo in prestito senza troppo pensarci. Tra l'altro, ragazzi, ho fatto una notizia che non mi aspettavo per niente, perché io vi ho detto di Rui che pensavo andasse in tournée, invece è andato alla Carrarese, è tornato alla Carrarese Rui. Aveva già vissuto 6 mesi anche bene alla Carrarese ed è tornato lì. È tornato lì con Mister Cioffi, è cambiato, prima era Calabro, adesso Cioffi, e in bocca al lupo a Jonas, che è un giocatore magari non da Juve, ma non è un brutto giocatore, non è per niente un brutto giocatore, dovrà fare il suo percorso, ma un ottimo piede, insomma, auguriamo.
1: Adesso ci dirai un altro che sicuramente andrà in tournée.
0: A questo punto vi dico di Gregorio. A questo punto vi dico di Gregorio. Ho capito, no, il gioco, eh? A questo punto vi dico di Gregorio. Allora, da quello che so io andranno tutti, salvo cessioni, quindi come Rui in questo momento, tutti in tournée, da quello che so io. Anche Thuram acciaccato. Però non è ancora uscita la lista, perché il mister non è ancora a Torino, è ancora in Toscana dopo la morte della mamma, e quindi in questo caso ci vorrà un pochettino ancora di tempo per la lista ufficiale, ma da quello che so io tutti dovrebbero partire. Allora non capisco perché ci scrive mandateli in C, non so chi, ma ok. Non lo so, ma ok. Ciao Cami, non vorrei dire una bischerata. No, è il pensiero di Spalletti. Guarda, Claudio, ti posso dire questo: è il pensiero di Spalletti. Colo può fare molto bene all'Osimhen e Alaibegovic può essere il nostro Kvara. Non so su Alaibegovic, ma so che Spalletti intravede qualcosa di Osimhen in Colomoni. Questo lo so, ed è uno dei motivi per cui ha spinto tanto per avere Colomoni. Poi ve lo dirà anche lui, Ve lo dirà anche lui, perché sicuramente alla prima intervista, alla prima conferenza, Spalletti parlerà, no? Vi racconterà anche di quanto ha chiesto, di quanto ha voluto fortemente Colomoni. Perciò adesso avrete poi tutto, sicuramente anche le parole del mister. Caro Camillo, sono felicissimo per l'acquisto di Alaibegovic. Non vedo l'ora di sentire dire Alaibegovic scritto in maniera improponibile. No, ragazzi, abbiamo fatto il tutorial nella prima ora, È facilissimo, Rocco. Dai, Alaibegovic è proprio facile. Ala J Begovic. Pazzesco. È semplicissimo, abbiamo rotto un mito, perché non è che se è lungo il cognome poi è difficile. Ala Jay Begovic. Siamo a posto, ragazzi. Io credo in voi. Credo in voi, credo in voi. Salutiamo anche un po' gli amici di Twitch, che come sempre alle 4 si scaldano. Eccola, sì, lesson number 2. Come la seconda ora di Club degli Inviati, alla J Begovic.
2: E anche la J di Juventus, non sì. Potete sbagliare.
0: Qualcuno ce lo scriverà adesso, alla J Begovic. Qualcuno lo farà sicuramente, anche per prendermi in giro. Non ho dubbi, non ho dubbi. Salutiamo gli amici di Twitch con Alex Maggiolino, che dice: Cami, ci dici quello che sai sul futuro di Douglas Luiz. Ma per adesso si sta giocando le sue carte. Io non sono convinto resterà alla Juventus. Non sono convinto resterà alla Juventus. E non sono convinto che possa essere un giocatore da Juventus. Questo è un mio pensiero. Scindi il mio pensiero, così non vi influenzo troppo. Credo che abbia ancora delle opportunità, compresa quella di domani. Deve alzare un po' il livello. Avrà la tournée anche a sua disposizione per cercare di lanciare dei segnali a Spalletti. E poi si capirà tutto. E poi si capirà tutto. Quindi credo che possa essere quella una situazione. Papis da Pistoia, Alai Begovic potrebbe diventare il nostro Dani Olmo. Per caratteristiche in questo momento lo vedo ancora molto più esterno. Però Alai Begovic ha un potenziale da scoprire molto interessante per fisicità, per tecnica, per qualità. Io lo vedo molto più assistment di Yıldız a tante cose che sono interessanti e credo che la Juventus abbia inserito tanta qualità sulla linea dei tre quarti e mi piace quest'idea qua. Mi piacerebbe anche magari pensare a un McKennie nei due mediani, con McKennie libero di entrare e dare più palla tra la linea Yıldız e Alai Begovic, un interscambio di posizioni e avere tanto dribbling, perché comunque Alai Begovic salta l'uomo, con Seisao salta l'uomo, Yıldız salta l'uomo, ecco. È un bel tridente sotto punta, soprattutto i giocatori comunque tutti giovani, perché poi sono tutti giovani. È interessante come idea. Ero preoccupato, e ve l'avevo detto anche lunedì, della linea dei tre quarti, perché volevo più qualità e l'acquisto di Alai Begovic dal punto di vista della qualità mi soddisfa molto. Poi ovviamente, come tutti i giocatori, vanno analizzati sul campo. Questa è una cosa che dobbiamo sicuramente fare. Allora, ciao Camillo, grazie Fabio, grazie. Ti voglio chiedere, il nuovo grande acquisto, no, paragonare a Yamal, aspettiamo un attimo. Per come hai scritto Yamal, Fabio, mi hai fatto volare in una dimensione tutta mia, perché è diventato Yami Yamal. Bellissimo, che mi fai volare in mondi inesplorati. Ti voglio veramente bene. Yamal è qualcosa che a me allieta. Bellissimo. Questa è la lavagnetta che non ho mai preso.
2: Oggi sarà così.
0: Sì. E quindi ti dico, Yamal a me allieta al calcio. Giocatori come Yamal mi fanno veramente impazzire. Alai Begovic ha quel tipo di appeal nella mia testa e nei miei occhi. Però voglio mantenere una linea un pochettino più low profile. Sì, ragazzi, Alai Begovic. Ma noi abbiamo anche il nostro ospite poi da chiamare subito. Anche a lui faremo il test di Alai Begovic. E se lo faremo anche agli ospiti, vedremo cosa c'è. Ci inventiamo sempre qualcosa. Allora, The Light, ragazzi, ha regalato robe straordinarie. Bonny,
2: The Light no, ha aperto un mondo.
0: The Light ha aperto questo gioco che io ritengo straordinario. Nonostante qualcuno patisca questa roba qua, ma io scherzo. Lo faccio anche con i miei genitori, voglio dire, perché poi se no qualcuno pensa che possa avere...
2: Però io vorrei sentirli nei vocali, pronunciare no.
0: Esatto, però insomma, adesso abbiamo creato anche Obaudo, insomma secondo me crescendo, stiamo crescendo, quindi qualcuno ha compreso la nostra sfera e la nostra idea di scherzo, qualcuno no, ma noi vi aspettiamo nel nostro mondo. Sentire il signor Ranieri dire che dobbiamo riportare i bambini al calcio è di una banalità imbarazzante. Sì, sono d'accordo, Roberto, sono veramente d'accordo. La conferenza stampa l'ho trovata brutta. Brutta. Non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Questo nuovo corso non mi piace. Non penso che se penso che l'idea Maldini Leonardo fosse molto ambiziosa, anche con la scelta di Pirlo, nonostante poi il Guardiola e tutta una campagna, che lì è un errore di Maldini e Leonardo aver dato la notizia di Guardiola senza avere la certezza di Guardiola, ma adesso si è di nuovo fatto un salto indietro di 50 anni e onestamente sono dell'idea che non cambierà niente. Magari andremo ai prossimi mondiali, ma si metterà una toppa e insomma e saremo sempre in difficoltà come le strutture, come gli stadi e come tutto il resto. Allora abbiamo Andrea da Siena che sbaglia tutti i nomi tranne con Seisao. Andrea, almeno Yildiz, ti prego. Andrea, Alej Begovic è un disastro perché tu hai messo un sacco di Jay, hai messo Jay ovunque, caro Andrea, però Yildiz mi fai male. Quando si sbaglia Yildiz mi fai male al cuore molto. Poi l'idea tua del messaggio è giusta, potremmo vedere anche questo, ma credo forse più alla Ibegovic centrale e Yildiz esterno, però comunque credo
2: abbiamo credo sia quello. L'ospite da Jay Ibiza.
0: Ah, ok, intanto Daniel, una foto bellissima, Tiella sempre con te e non dimenticarla mai, mi raccomando, e ti mando ancora un abbraccio e salutiamo Simone Nasso. Ciao Simo!
3: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti!
0: Sei già pronto? Sei già pronto in zona Jay Ibiza?
3: Sono pronto, perché queste giornate qua, tra l'altro caldissime a Torino, sono diventate caldissime anche dal punto di vista del mercato, ecco. Però ci sta, perché ci siamo un pochettino annoiati per un po' di giorni, quindi adesso è giusto non annoiarsi più di tanto.
0: Sì, no, queste sono giornate belle, adesso poi scopriremo bene tutti gli orari, però insomma, intanto non prendiamo impegni per cena, ecco, questa è sicuramente, esatto. È sicuramente una cosa che dobbiamo fare. Simo, allora, da cosa vuoi iniziare? Ieri c'era un po' di scetticismo per il ritorno di Colomoni e poi ha spazzato via tutto l'arrivo di Alej Begovic. Colpo generazionale, a prescindere dal valore, però erano anni che non spendevamo così tanti soldi per un diciottenne.
3: Ben venga che sia stato fatto, perché poi ci pensiamo ogni volta quando si parla di giocatori giovani che vengono acquistati da altri top club europei e che poi diventano grandi, ci dimentichiamo di dire che comunque il costo di quei giocatori è stato elevato, ecco. Quindi è un costo elevato, certo, ma qui stiamo parlando di un potenziale fuori classe. E quindi i potenziali fuori classe oggi li paghi tanto, non è più come una volta che andavi a trovare quei ragazzi e li andavi a pagare 2 lire. Oggi i ragazzi con qualità e che hanno già fatto vedere, intravedere le proprie qualità, come Alej Begovic, li devi pagare tanto. Quindi sono contento di questo colpo, e come hai detto tu ha spazzato via anche tutto lo scetticismo naturale nei confronti di Colomuani, perché ecco, lì invece il giocatore lo conosci già molto bene, sai il suo valore, lo hai già visto, e quindi puoi permetterti un po' di più, insomma, di fare dei ragionamenti, anche delle mezze critiche su quello che è stato il costo del giocatore.
0: Però Simo, il costo del giocatore alla fine non potevi tanto muoverti, cioè lui a bilancio era intorno ai 35-36 milioni di euro. Tu nel costo generale sono 38 più i bonus, che non sono neanche tutti facilmente raggiungibili. Io mi auguro di spendere tutti i 50 milioni di euro, tutti, perché vorrebbe dire aver fatto bene come Juve e come singolo giocatore, quindi questa è la mia speranza. Però se il margine è quello, dai 40 milioni non potevi mica scendere. Poi qualcosina più, qualcosina meno, però ripeto, Castro 45 milioni, perché se contiamo i bonus di Colomani dobbiamo contare anche i bonus di Castro, quindi sono 45 milioni di euro. Gonzalo Ramos 80.

0: pagare moneta, vedere cammello, e il PSG alla fine non si è mosso più di tanto da quelle che erano le richieste iniziali. Alla fine, come hai detto tu, con tutti i bonus che ci auguriamo ovviamente di raggiungere, si arriva praticamente alla cifra richiesta dal Paris Saint-Germain.
1: Sì. Simo, invece, allora, Alej Begovic, dove lo immagini? Dove vuoi vederlo? Trequartista, esterno, destra, sinistra? Cosa vuoi vedere dal nuovo acquisto della Juventus?
0: Lo voglio vedere in campo prima di tutto
1: Ah,
0: perché
1: ma quello è
0: questo
1: sicuro, se no non arrivava. Se no non arrivava.
0: lo voglio vedere in campo perché mi incuriosisce tantissimo. Come hai detto tu, è uno di quei colpi che comunque ti genera un po' di entusiasmo al di là di quelli, ma chi è? Che chi è vuol dire che probabilmente segui poco il gioco del calcio per dire ma chi è. Allora, io ti dico, ovviamente Largo ha reso dove ha giocato di più, dove l'abbiamo visto di più, però non lo so perché con le qualità che ha, a me incuriosisce anche vederlo trequartista dietro le punte. Io penso che Spalletti un pensierino lì ce lo farà, però a me incuriosisce tantissimo vederlo con Ildiz, vederlo con Sessao, vedere questa velocità, vedere che comunque là davanti aumenta il tasso tecnico. Ecco questo mi incuriosisce forse più di tutti, il fatto che in quel reparto offensivo aumenta l'imprevedibilità, aumentano le possibilità. Quello è sicuramente l'aspetto più interessante, quindi vederlo insieme ad altri giocatori che hanno delle grandi doti tecniche.
1: Adesso Simo stanno ancora lavorando sul mercato in uscita, in entrata, in uscita, in entrata, il portiere, perché se io non ti chiedo ogni settimana il tuo pensiero sul portiere, non possiamo omologare il programma. Quindi adesso sembra avanti Suzuki, anche se non so tu, ma io nelle parole di Spalletti post Standard Liegi Juventus ho visto, ragazzi, se c'è un'opportunità di prendere il Dibu, andiamo sul Dibu, punto.
0: Assolutamente, è il preferito per distacco di Luciano Spalletti. Spalletti ha anche fatto capire chiaramente, se non di averci parlato direttamente lui, ma che comunque i colloqui con il Dibu ci sono stati e sono stati fitti, sono stati importanti. Lo ha fatto capire quando dice sul fatto che il giocatore possa voler cambiare squadra. E io dico sempre che Spalletti, quando lo ascolti, lancia sempre dei segnali ben chiari sia sul mercato in entrata che sul mercato in uscita, perché poi lancia anche dei chiari segnali ai portieri che attualmente sono nella rosa bianconera. Quindi io penso che se sul portiere ancora non c'è stato un affondo decisivo per nessuno, è perché la Juventus vuole tentare fino all'ultimo per il Dibu. Poi se dovesse continuare a trovare la porta sbarrata, allora arriverà il momento di affondare su Suzuki, su Vicario, su qualsiasi altro portiere. Ma se oggi, al di là della questione di Gregorio, della questione Perin, se oggi non c'è ancora un altro primo portiere alla Juve, è perché la Juve pensa di poter chiudere ancora per il Dibu.
1: Simo, adesso cosa ti aspetti? Io ho parlato oggi che comunque le quotazioni di Zirkzee stanno aumentando perché Massara comunque sta prendendo molto piede nel mercato della Juventus. C'è Čelika, Alejbegović, voleva portare anche Zirkzee a Roma a gennaio. E poi c'è sempre il nome di Kessié, Lukumi. Ecco, tutti i nomi che piacciono alla Juventus e che potrebbero arrivare ovviamente al fronte di qualche cessione. Tu da dove partiresti sia dal punto di vista delle cessioni che dal punto di vista dei nuovi arrivi?
0: Ma allora, se bisogna fare una cessione eccellente, come ci siamo sempre detti, alla fine sono due i giocatori che possono rispondere positivamente all'identikit della cessione eccellente. Sono Bremer e Thuram. Nell'ultime ore è venuto fuori anche il nome del Chico Conceição. Faccio fatica però a pensarlo, ecco. È anche vero che possiamo aspettarci, tolto Ildiz, secondo me anche un'uscita

0: eccellente e inaspettata, perché oggi, secondo me, se arrivasse mai 50 milioni per Conceição, non ne abbiamo mai praticamente parlato, ma la Juventus ci penserebbe seriamente. Ad oggi bisogna capire da dove può arrivare quell'uscita eccellente. Tenderei ad escludere Kalulu, e dico per fortuna, perché per me Kalulu è un pilastro di questa squadra, molto più di Bremer, molto più di Thuram. Però diciamo che non mi sorprenderebbe se qualche giocatore non finisse la tournée, qualche grande giocatore importante non finisse la tournée, perché adesso arrivano all'Ibegovic e Colomuani, quindi ci dobbiamo aspettare, ecco, qualcosa di importante anche a livello di uscite. Poi, come ho detto prima, la priorità per me deve essere in entrata il portiere, e poi vedremo, appunto, a seconda di quelle che saranno le uscite, dove bisognerà intervenire con urgenza.
1: Assolutamente sì. Simo, ti ringrazio.
0: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
1: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Allora, leggo i vostri messaggi. Douglas Lewis, Rugani, David, Di Gregorio, Cabal, Comeno, Smiretti, Locatelli e il brasiliano Arthur. Credo sia la lista delle possibili cessioni di Marco, di questi. Credo che la Juventus voglia vendere tutti tranne Locatelli. Locatelli resterà alla Juve. Locatelli resta alla Juve, ragazzi, a meno che non arrivi qualcuno con 50 milioni di euro. Locatelli resta alla Juve. Che fine farà Azic dopo la tournée andrà via? Molto probabilmente il Cagliari aveva chiesto informazioni su di lui, però il Cagliari ha preso anche Fazzini ultimamente, quindi però dopo la tournée andrà via. Il Cagliari in pole position. Mazzegrova e David che faranno? Marcello da Roma, penso andranno via entrambi, anche se David non vuole minimamente andare via, però credo che poi alla fine la Juventus riuscirà a convincerlo. Cannevali deve farsi rispettare, niente regali sia per Nico che per altri. Poi Nico Gonzalez che fine farà? Fausto andrà via, molto probabilmente con l'acquisto di Alejbegovic, io credo che possano essere poi soldi magari ricavati da una cessione di Nico Gonzalez. Poi, dopo le mie critiche dei giorni scorsi, le rifarei, faccio un applauso alla dirigenza per gli ultimi acquisti, spero in un accordo con Vlahovic che sia il Dibu Martinez e Roberto da Piazza Armerina, che si è placato. Poi, su Leandro Barreiro del Benfica, amico che non ti firmi, io non ho novità, quindi ne sai più sicuramente tu di me. Poi, ciao Camillo, ma quanti, aspetta che mi si refrescia sempre tutto, ma quanti degli esuberi e giocatori non da Juve riusciranno a piazzare? Poi aggiungo anche il nome di Locatelli non andrà via, quindi non andrà via, e onestamente penso che si proverà a piazzare un numero molto elevato di giocatori, compreso anche Douglas Lewis in questa lista, ma non credo che riusciranno a farli proprio tutti. Qualcuno resterà, non so chi, ma qualcuno resterà. Vendere Conceição sarebbe un errore clamoroso. Alex Juve da Twitch, perché è il giocatore che ha propiziato il maggior numero di azioni da gol e assist. Togliere il stile è l'elemento migliore per me, più di Ildiz. Scritto malissimo, Alex. Ildiz così mi fa male al cuore, ragazzi, dimenticate sempre la I. Però io sono team Cico. Io team Cico tutta la vita, però da quello che insomma fa bravissimo Manuel, lesson number 3, quello che fa trapelare la Juventus, non si dovrebbe arrivare a una cessione di Conceição. Però il mercato è strano, nel senso che poi se si dovesse arrivare veramente quell'offerta da 50 e qualcosa in più, milioni di euro dalla Premier, allora può cambiare tutto. Però anche nel modo in cui sono stati accolti determinati giocatori, mi sembra che si possa togliere qualcuno dal mercato. Bremer subito la Juventus con un post, oggi McKennie e Conceição. Mi sembra che intorno a questi giocatori ci sia un modo di comunicare un pochettino diverso, poi magari cambierà tutto. Ecco, e invece David non è neanche stato salutato dai social della Juventus. Ecco, queste cose qua vogliono dire tutto e niente, però a volte ci si azzecca. A dopo, torniamo tra pochissimo.
2: Il club degli inviati.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
4: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
3: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley è ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a Swan di Ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto. A più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis. Il club degli inviati. Vabbè, possiamo fare l'ultima mezz'ora, dovremmo creare l'ultima mezz'ora, adesso che abbiamo due ore, di sfogo totale, quindi mandate, non lo so...
8: Mi raccomando le parole.
1: Sì, ovviamente, tipo il club degli inviati detto tappandovi il naso, allungando le vocali, detto con un'altra voce, insomma, ululando, non lo so, fate voi, cercate di tenerci compagnia in questa mezz'ora. Dovremmo creare un po' anche la mezz'ora di sfogo totale, con calma, senza parolacce, senza robe varie, però un pochettino.
8: Come diceva qualcuno, non dicete parolacce.
1: Sì. Se vendi con Sessotti restano tra le sinistre o Zegrova, forza Juve sempre. No, ma ragazzi, l'idea della Juve non è vendere con Seisau, ragazzi, non è questa. Anche Marco da Cesena che dice: Cicco non si vende, mi ha regalato ed ho 70 anni, 5 anni di vita col gol ai cartonati. Camillo, non devono venderlo. No, ma l'idea non è venderlo, ve lo dico subito. È che se dovessero arrivare 50 milioni di euro, uno ci penserà. Non vediamo un picco di un euro per un'offerta ai nostri giocatori mai, e quindi qualcosina è. Però io non credo che la Juventus voglia vendere uno dei tre attaccanti, anzi, si è creata questo parco attaccanti con l'idea di fare bene. Io credo che i soldi per finanziare Alaj Begovic arriveranno da Nico, credo questo, però non ho la certezza. Non si può escludere mai nulla, però Juve in questo momento fa trapelare l'idea di non dover vendere attaccanti. Cioè i tre quartisti, l'attaccante che si vuole vendere è Jonathan David. Questo sì, noi vogliamo vendere David non vuole andare via. Questa è la situazione. Allora, Madujan sul suo profilo Instagram ancora la scritta atleta della Juve, non si vuole schiodare da Torino. Ma in verità lui in questo momento non ha contattato la Juve è un po' infastidita dall'atteggiamento dell'entourage del papà di Vlahovic. Però non è un'opzione da cancellare al 100%, ma in questo momento qua non ci sono margini in questo momento. Se dovesse andare via David, potrebbero aprirsi degli scenari un pochettino diversi. Ecco, questo sì. Però credo comunque che in questo momento Vlahovic voglia sondare qualche altra opzione, non solo la Juventus. Poi magari da Ferragosto potrebbe riaprirsi questa situazione. Però io sarò in vacanza, quindi la lascerò a voi. La questione Vlahovic da Ferragosto in avanti è vostra.
8: Hai detto che farei i collegamenti da Ibiza.
1: No, nessun collegamento, nessun. Tra l'altro, io una cosa di cui mi vanto sempre con Simo, gliela ricordo spesso, è che noi abbiamo fatto una trasmissione dalla spiaggia di Ibiza. Questa è una delle cose che non dimenticherò mai di Radio Bianconera. L'ho fatta anche da posti sperduti nelle Langhe con i carabinieri. Campagna che mi hanno fermato. Sì, con i carabinieri che mi hanno fermato, sono successe di tante cose.
8: Scusi,
1: non mi ha detto scusi, interrompa. Io ho detto un attimo, mi lasci due minuti. È andata così. Altro vocale.
9: Buonasera Michele, ragazzi, io vi apprezzo tutti per il vostro tifo e la vostra fiducia. Io non ce la faccio più però, perché sono sconsolato, cioè abbiamo dei nomi da terza categoria e facciamo finta che sono forti. La Juve, Colomani, una volta manco la vedeva la porta, il campo, con Sensao, è uno sbirulino. Ma dai ragazzi, ma che fine ha fatto il calcio in Italia? Vabbè, continuiamo in questa lenta morte ogni giorno di più.
1: Ah, che intanto credo mi abbia chiamato Michele. Credo, perché sai, se c'è qualcuno che mi chiama in un altro modo ogni tot settimane, no, non va bene. Amico mio, secondo, guarda, te lo dico proprio papale, secondo me a te non andrà bene mai nulla. Però credo che il problema sia la tua visione del calcio italiano e non i giocatori di per sé, perché se ti aspetti giocatori di 20 anni fa che arrivano alla Juventus, forse anche un pochettino di più, i migliori al mondo, o che poi la Juventus possa permettersi colpi alla Cristiano Ronaldo, in questo momento alla Higuain, alla Tevez, sono colpi che non puoi fare, non puoi più fare, e quindi devi accontentarti di questo. Se no, io posso venire qua, guarda, davvero, raccontarti le favolette, gli asini che volano. Vengo qua e ti dico: la Juve su Rodri, la Juve fatta Rodri, tra 2 anni Yamal. Oh, io, guarda, se vuoi te lo faccio tutto l'anno, ma è una realtà che non comprende solo la Juve. Cioè, se vuoi criticare la Juve perché sei insoddisfatto, non c'è problema. Però è il calcio italiano, allora devi criticare il calcio italiano. Non abbiamo uno stadio che sia uno decente se non il nostro. Non abbiamo una gestione del calcio interessante. Non abbiamo regole sui giovani. Non abbiamo uno sviluppo del settore giovanili. Non abbiamo niente. I diritti televisivi disastrosi, tant'è che comunque c'è pronta da anni Radio TV Serie A, perché hanno paura che DAZN possa sparire da un momento all'altro. Cioè, tutte cose fatte al contrario che incidono tantissimo nella valutazione di un club. Se non riesce a capire che in Italia non possono fare quel tipo di acquisti, è inutile anche parlare dei singoli giocatori, tanto a te non andrà bene comunque. E
2: Radio Bianconera, breaking news.
8: Daccela.
1: E che devo dire adesso?
8: Dacci una notizia.
1: Ok, la Juve ha preso Alej Begovic e Colomoni. Visite mediche dovrebbero essere domani in mattinata. Vinicius è fatta. Vinicius, Haaland e anche Mbappé. Anche Mbappé alla Juventus. Ecco, sì. Ok, abbiamo tutto. Dai, però mi è scritto Ala, però la J, non la I. Ala, J, Begovic, quanti anni resterà io? Che ne so, mica sono un mago, fallo arrivare almeno Enrico da Prato, cioè io fallo arrivare almeno, appena arriverà firmerà il contratto, poi fagli fare un 5-6 partite e poi penseremo quanto andrà via.
2: Radio Bianconera, breaking news.
1: La Juventus vuole Donnarumma. Se qualcuno apre la diretta in questo momento mi pia per cretino, è uno scherzo, è una burletta per rispondere al nostro amico. Ciao Camillo, non credi che l'eventuale ritorno di Vlahovic creerebbe problemi in uno spogliatoio? No, sappiamo benissimo, no, non è un piantagrane, ragazzi, è un po' una persona che ha l'io più importante del noi, però non è un piantagrane, ecco, questo non lo definirei così, non credo possa portare problemi, e può alimentare la forza di una parte di gruppo dello spogliatoio che, diciamo, non è proprio la più importante, la più forte dal punto di vista della leadership. Ecco, credono di essere dei leader, ma non sono tanto dei leader. Ecco, negli ultimi anni c'è stata questa soluzione qua, però non definirei Vlahovic piantagrane. Ecco, forza, scusa, con sto Suzuki,
8: c'è un certo Claudio,
1: sì,
8: che mi manda su WhatsApp delle immagini a schermo dove ci sei tu, non so chi sia.
1: Ma, Claudio, che stai a fare? Claudio, che stai a fare? Claudio, che stai a fare?
10: Radio Bianconera.
1: No, che poi qualcuno ci casca. Qua un attimo, che qualcuno riporta Juve su Donnarumma con la mia faccia. È un attimo. Allora, dobbiamo rifare lo sgabello di Simo. Lo sgabello di Simo era stato un momento importante. Credo, secondo me, che ci sia ancora nell'archivio di Radio Bianconera. Però, Manu, se lo tiri fuori, io non finisco la diretta. Io vi avviso, io non la finisco la diretta se tirate fuori lo sgabello di Simo. E i poeti estinti, questa settimana vi assicuro che ci ho pensato al compleanno di Di Gregorio. Compleanno di Di Gregorio, ho pensato di risvegliare i poeti estinti, però Francesco è oberato di lavoro e non me la sono sentita di coinvolgerlo. Però ecco, col compleanno di Di Gregorio, secondo me la puntata di Poeti Estinti sarebbe stata epocale, anche perché sono andato a leggermi dei commenti ed erano fantastici, veramente fantastici. Allora, si diceva che non ci fossero i soldi, invece abbiamo visto che quando si vuole le formule per pagamenti pluriennale, prestiti onerosi o meno, con obbligo o diritto di riscatto ci sono. In poche ore spesi 80 milioni di euro spalmati su più bilanci. Ma allora, mi spieghi perché 3-4 milioni di differenza fare una so per il Dibu? Allora, Roberto, leggo questa parte qua. Perché la differenza sta nell'età. Prendere Alaa Ibegovic, al netto no, poi del nostro amico che prima ci ha scritto, ecco, è pronto, dopo lo mandiamo. Prendere Alaa Ibegovic è una cosa generazionale. Tu prendi un 18enne, 19enne, che sostanzialmente pensi che prima o poi possa essere venduto. Io adesso vi dirò una cosa che voi tutti sapete già bene. Prima o poi anche Yıldız andrà via. Prima o poi anche Yıldız andrà via. E in questo caso tu guadagnerai tanti soldi, come potresti guadagnare tanti soldi per Alaa Ibegovic. Il Dibu Martinez invece sono soldi a perdere, perché non lo rivenderai mai a quella cifra. Se lo compri a 15, poi a bilancio ti pesa tanto, con quell'ingaggio così elevato, poi rischi veramente di fare un'operazione sanguinosissima. Invece, prendendo giocatori giovani e spendendo anche tanto, ma con ingaggi un pochettino più bassi, poi hai la possibilità di venderli e di guadagnarci tanti soldi con la cessione di un Yıldız, di un Alaa Ibegovic, o come avete magari detto prima, di un Conceição, anche se non sono arrivate offerte. Ecco, questa è una cosa che genera valore e aiuta le società. Prendere il Dibu Martinez a 34 anni è una cifra molto elevata, con ingaggio alto, vuol dire prendere un sacco di soldi, ma o lo porti bene dopo i 3 anni a zero di bilancio, ma se non funziona è un bagno di sangue, perché non topia nessuno e quell'ingaggio lo paghi fino alla fine del suo contratto. Cioè, questa è la grande differenza tra un colpo Alaa Ibegovic e un colpo Dibu Martinez. Quindi questa, sono un po' preoccupato, perché ho paura di ridere tanto. Andiamo col video dello sgabello di Simo.
11: Emre non può arrivare a dare quello che dà Matuidi, non può mai. Mi è volato lo sgabello, ragazzi. Matuidi e Emre.
1: Mamma mia, che fatica. Lo sapevo, mandiamo un vocale, Manu, perché io non riesco ad andare avanti nella trasmissione.
12: Ciao, mi dico Cami, sono Giacomo da Taxi. Una considerazione un po' cattivella, Cami, riguardante ieri i due nuovi arrivi. Non è che la Juventus abbia avuto la volontà proprio di fare dopo Colo il secondo acquisto per far sì che l'attenzione dei tifosi si spostasse più sul giovane acquisto che su Colo e scordasse quei 2 anni di tiro e molla con il Paris Saint-Germain? Cosa ne pensi? Un po' cattiva, lo so, Cami, però dai, contento, anche se Collo non è il mio attaccante, fino alla fine.
1: Allora, mi sono ripreso, è stato difficilissimo.
8: Ne avrei altre.
1: Sì, ci sono dei momenti dove abbiamo regalato grandi emozioni ed è bello anche riviverli. Quello che voglio dirti è non è per questo, ma semplicemente perché andiamo in tournée, Giacomo. Andiamo in tournée dall'altra parte del mondo e l'idea è quella di cercare di portare anche Kolomoni e Alaibegovic subito in ritiro con la squadra e lavorare così tutte le settimane con loro due al completo. Quindi non, onestamente la Juventus, non, con tutto il bene per i tifosi, non deve mascherare un buon acquisto. A chi non piace Kolomoni se ne faranno ragione, come negli anni, no? Tanti giocatori hanno diviso, non diviso, ma non fa gli acquisti in base al volere dei tifosi, ecco. Poi uno può essere più arrabbiato o meno, ma non devi mascherare nulla, un nuovo acquisto. Perciò loro avevano delle tempistiche ben specifiche, quelle della tournée, e hanno fatto quello. Caro Camillo, ti ricordo che Tevez alla Juve costò solo 9 milioni di euro. No, coi bonus costò molto di più. Molto di più. E in questo momento qua, ragazzi, in pochi vengono. In pochi vengono, perché non siamo quella Juve lì. Tevez arrivò in una Juventus con due scudetti, una Juventus che voleva crescere, ed era un momento, tra l'altro, dove Tevez comunque non stava brillando, e sei stato bravo a cercare di cogliere l'opportunità. Ora è più difficile. Ora è più difficile. Vi faccio l'esempio. Tevez, forse in maniera un po' diversa, però può essere paragonato all'attuale Salah all'epoca. Salah è un giocatore di altissimo livello, uno dei giocatori che ha avuto più impatto in Serie A, ragazzi. Salah alla Roma, fuoco e fiamme, e Salah va al Besiktas perché lo strapaga, e perché l'Italia ha delle difficoltà.
8: E ma il per calcio... il progetto, ovviamente.
1: Esatto, e il calcio è cambiato. Adesso Leao, che secondo me è un giocatore completamente rovinato dall'idea di Allegri di farlo fare la punta. Leao è un giocatore per me molto forte, ma ragazzi, vuoi andare, anzi, ha detto ok, vado anche in Turchia, però mi date 12 milioni di euro. 12 milioni di euro. E questa è la situazione. E diciamo che Tevez all'epoca può essere paragonato, no, a un Salah che esce dal Liverpool, però va in Turchia perché lo strapagano. Ed è così per dei giocatori. Esempio, no, abbiamo provato a lavorare, come lì lavorava da novembre, su Bernardo Silva. Non l'hai preso. Non l'hai preso. Ci hai provato, Ti hai offerto Torino, la Mole, tutto. Ma non l'hai preso. Non sei neanche entrato nelle ultime squadre potenzialmente in lizza per prendere Bernardo Silva. Non c'entra la Champions, poi è andato al Real Madrid, quindi con Real Madrid già è una battaglia difficile. Però ora non siamo quella Juve, l'Italia non è quella squadra lì, l'Italia non è quel campionato lì, sta perdendo. Perché sta perdendo? Perché chi gestisce il calcio gestisce male, ragazzi. San Siro e cade a pezzi, e il Maradona cade a pezzi, e l'Olimpico non ha gli schermi e i monitor in sala stampa, e cavolo, sono gli stadi delle squadre più importanti. Quello della Juve è bello, quello dell'Atalanta è bello, quello dell'Udinese è bello, però poi tutto il resto è in crisi. Ieri leggevo che ci sono delle problematiche, avevano fatto un progetto per lo stadio del Palermo e anche quello è andato. Lo stadio della Fiorentina indietro, e tutte queste robe che generano casino al calcio italiano, e questo poi genera problemi per i diritti televisivi. Avete visto cosa abbiamo fatto con la nazionale? Appena abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, la politica è entrata e abbiamo rimesso le stesse facce, le stesse persone, le stesse idee. Tra l'altro prendiamo un allenatore che comunque, al netto del rapporto brutto con Gravina, ti ha lasciato a metà agosto, se n'è andato, ha detto io vado in Arabia Saudita, e adesso torna, e tra l'altro è uno di quegli allenatori che non ti ha fatto andare al mondiale. Non ti ha fatto andare al mondiale. Cioè, siamo sempre sulle stesse persone, le stesse facce, e pensiamo di poter risvegliare il calcio con cosa? Con i soldi del club a perdere. Ma non si può più fare. Non si può più fare. Anni fa potevi dire ok, metto una sponsorizzazione, ci caccio dentro 100 milioni di euro e investo. Ora non puoi più farlo. Non puoi. Perché non puoi dire al Can metti 500 milioni di euro e fai mercato. Non si può. E allora devi fare di necessità virtù. E devi andare a prendere i ragazzi giovani. E devi sperare che questi ragazzi giovani poi possano avere un grande valore e poi alimentare. Se no fai il mercato con i giocatori di 33-34 anni e speri che abbiano ancora voglia. Qualcuno ti dà poi delle gioie immense come Tevez e altri invece fanno come Di Maria, che a una certa ha detto basta, non c'ho più voglia. Così, è andata così. Andiamo ancora un vocale, Manu. No. Temo che questo vocale col finestrino aperto.
8: Il venticello.
1: Finestrino aperto in macchina non ha preso bene. 10 milioni per il Dybu, un bagno di sangue economicamente sì. Sì, Luca, l'ho spiegato prima bene anche, mi sembra, e qualcuno non vuole capire, tu sei di questi, perché se il Dybu Martinez con un contratto triennale, tra l'altro non ci chiedono 10 ma ce ne chiedono più di 15, e prendi più di 15 vuol dire che pesa bilancio, non li venderai mai, perché non lo venderai mai, è un po' come quando compri la macchina, tu compri anche una bella macchina, dal momento in cui tu ti siedi nella tua macchina nuova vale già meno, è così quando prendi un 34enne. È così, ha un problema anche alla mano, tra l'altro al Dybu, guadagna un sacco di soldi e o il Dybu ti fa 3 anni tutti belli, fantastici e carini e allora a quel punto lì poi riesci ad ammortizzarlo a bilancio e puoi trovare una soluzione per la cessione, se no è un bagno di sangue, perché tu non lo vendi più, tu non incassi più niente e tu arrivi fino al terzo anno con un portiere con dei costi alti. Questa è la spiegazione. Andiamo con un altro vocale.
13: Alessio da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Io ero contrario a Colomani, però guardando le statistiche non è cattivo come calciatore. Forse se messo sotto l'area di rigore come punta, per me ovviamente, farà più di 15 gol della prima stagione che ne fece 10, secondo me, il mio parere. La Juve sta operando bene sul mercato, se ci prendiamo pure... non mi ricordo il calciatore del Bayern Leverkusen in nome, come si chiama, per me sta operando veramente veramente bene. Io mi affido a Spalletti, alla società tutta, speriamo bene, forza Juve sempre, sempre con la maglietta bianconera fino alla morte e mai mollare.
1: Abbiamo Alessio Internet Explorer, anche lui Internet Explorer come qualcun altro, non mi ricordo chi ho definito Internet Explorer in questa settimana. Sì, l'abbiamo preso alla Ibegovic, l'abbiamo preso, rispondo anche a René. Arriverà, bravo Manu, col nome, arriverà molto probabilmente Colomoni in serata a Torino e domani visite mediche, domani invece dovrebbe arrivare alla Ibegovic e poi visite mediche, insomma adesso non sono ancora usciti i voli ma a breve avremo poi tutte le informazioni del caso e quindi vediamo cosa succederà. Van der Sar andò allo United a 35 anni, ci rimase fino ai 41 vincendo di ogni, meglio uno fortissimo che un 34enne che un portiere non all'altezza di 23. Ok, ma devi essere certo che il 34enne ti poi possa rendere alla grande. Devi avere quella certezza lì. Però non, io non sto, Andrea 711 di Twitch, non sto dicendo che non devi prendere il Dybu Martinez, perché qualcuno non l'ha colto. Mi è stato chiesto perché spendono tot milioni di euro per Tizio e Caio e non ne spendono 15 per il Dybu. Non ne spendono 15 per il Dybu perché è un'operazione diversa a livello di età, con maggiori rischi. Prendere un 34enne a tot milioni di euro è molto più rischioso che prendere un 18enne a 40. Questa era la mia spiegazione. Io non ho detto che non devi prendere il Dybu Martinez, io ho detto il perché stanno tentennando sul Dybu Martinez con una valutazione di 15 milioni di euro. È tutto, spero, chiaro. Sto guidando un bus pieno di turisti stranieri che mi guardano ridere da soli con le lacrime agli occhi mentre ti ascolto. Dirlo a me, ho avuto un'apnea prima nel locale di Giacomo, ho avuto un'apnea, cioè mi sono dovuto asciugare le lacrime perché ero a pezzi. No, ragazzi, l'Aston Villa ne chiede 15. Fine. Ciao Cami, ma tu credi che è una Juve che gioca con il... No, Daniele da Como, in fine trasmissione, no, Ildiz sbagliato a fine trasmissione, no, non
8: io
1: me lo...
8: con questa chiuderei.
1: Non me lo meritavo, è una Juve che gioca con Ildiz, alla Ibegovic che sì, tre quarti e quello davanti. perché no? Credo che alla fine possa essere un'opzione, se dovesse arrivare anche che sì, credo di sì, non titolare, ma credo che sì, possa essere utilizzato più da mediano, però sì, perché no, Daniele da Como, anche se mi hai fatto un po' male al cuoricino, però sì. Ragazzi, è stato bellissimo, bellissimo, molto molto bello oggi, eravate un pochettino più di buon umore rispetto a ieri, e un saluto e ringraziamento a Manuel anche per aver ritirato fuori dei momenti Amarcord della nostra trasmissione.
3: Grazie.
1: Ciao Gineprio, ciao, appuntamento domani 16:17, ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci. Due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
14: Allora, quello che ieri era soltanto tra virgolette un colpo e un colpaccio, adesso possiamo metterli nero su bianco, perché Colomani sarà un giocatore della Juventus, le visite, lui dovrebbe arrivare in serata, quindi a breve ci saranno anche le visite, e per Alabegovic c'è stato praticamente poi tutta la quadra del cerchio, perché è vero che ieri c'era l'accordo sia con il Bayer Leverkusen, nella quale squadra Alabegovic non voleva ritornare, sentendosi un po' snobbato, no, da quel club, e quindi non vedeva l'ora di affrontare una nuova esperienza. Miralem Pjanic, come abbiamo raccontato ieri, è stato straordinario nel riuscire a trattare, a fargli capire l'importanza di essere un giocatore della Juventus, trattativa che poi è stata una trattativa vera e proprio lampo, con le ultime cose da sistemare che sono state sistemate nella serata di ieri. Nulla era praticamente in dubbio per quanto riguarda questa trattativa, ma comunque quelle piccole cose vanno sempre sistemate per evitare colpi di scena che non ci sono state, quindi Alabegovic sarà un giocatore della Juventus, accordo raggiunto su tutti gli aspetti, tra l'altro la cifra complessiva dovrebbe essere esattamente di 35 milioni, che a occhio e croce non mi sembra una cifra enorme per quello che è un straordinario talento che può rappresentare già il presente e soprattutto il futuro della Juventus. Quindi direi che i passi di ieri sono stati passi sicuramente molto importanti, si racconta ancora di più oggi della regia occulta di Miralem Pjanic, che ha fatto capire l'importanza di quello che è il progetto Juventus. Poi c'è da parlare della questione portiere, adesso bisogna concentrarsi lì. Nella serata di ieri ci sono stati confronti importanti tra la Juventus e il Parma per parlare di Suzuki. Io vi dico subito qual è la mia sensazione su questo colpo, ne ho parlato anche in un reel poco prima della diretta, e quindi ho scatenato sia il pubblico dei social, ma scateno soprattutto voi in diretta, che tra l'altro siete anche sui social, quindi vi ho rimandato alla diretta sostanzialmente. Non sono particolarmente colpito da questa scelta, dovesse essere quella che va fino in fondo, perché è un portiere di sicuro affidamento. Un portiere che comunque ha fatto un ottimo mondiale, secondo me, un portiere che ha fatto un'ottima stagione con il Parma, è un portiere un po' spericolato, quindi i portieri spericolati possono tanto essere geniali nel loro essere spericolati, quindi bravi, attenti, concentrati, e questo è un aspetto importante che secondo me è mancato molto in Di Gregorio, sia però aprire la porta a dei rischi. In più, la cosa che mi tiene un po' frenato dall'entusiasmo eventualmente di chiudere la trattativa per Suzuki, che ancora non è ovviamente in chiusura, ma stiamo monitorando minuto dopo minuto, potremmo avere ulteriori sviluppi, è il fatto che non rappresenta chiaramente quel portiere di esperienza che tutto sommato ha fatto capire a chiare lettere Spalletti vorrebbe avere, perché l'esperienza di Gregorio è stata un'esperienza negativa, eppure era un portiere che veniva dall'essere il miglior portiere della stagione precedente al Monza, poi arrivato alla Juventus, non ha rispettato quelle che erano le aspettative, peraltro era un portiere le cui carenze sono emerse ancora di più, se vogliamo, nel momento in cui l'abbiamo rapportato a chi avevamo prima, che c'era Wojciech Szczęsny, che era un portiere anche lui con delle carenze, ma un portiere di top assoluto, di caratura mondiale, un portiere che ti dava quella sicurezza, anche lui commetteva degli errori, ma complessivamente ti dava la sicurezza di avere un portiere veramente di livello molto superiore. Allora, il passaggio eventuale da Di Gregorio a Suzuki cambierebbe di molto lo scenario? Allora, intanto lo cambierebbe, perché credo che Di Gregorio abbia capito che è fuori dal progetto Juve. Di Gregorio ha capito anche che questo gruppo non ha apprezzato, nonostante quel suo post parziale di scusante, dopo non ha gradito le parole dell'agente suo che sui social disse le peggio cose, secondo me, sia riferito alla società sia riferito ai compagni di squadra di Gregorio. Quella risposta di Gregorio non convinse neanche la società, perché di fatto lui prese le distanze, o comunque fece la pace tra virgolette social, e poi probabilmente l'avrà fatta anche nello spogliatoio, non lo sappiamo questo, con i giocatori che sono presenti nella rosa, ma non disse nulla per andare a ribaltare quelle parole dure utilizzate contro la società, quindi è un separato in casa. Di Gregorio, quando non è sereno, abbiamo visto che quando ha perso la serenità ha perso anche quelle caratteristiche che ce l'avevano fatto in certi momenti apprezzare, quindi è un portiere, se prendi Suzuki un upgrade lo fai comunque, gioco forza per tanti aspetti, portiere nuovo che vuole dimostrare, portiere che ha la sua grande occasione come l'aveva avuta Di Gregorio, portiere che ha una personalità diversa, un portiere più concentrato, se vogliamo, appunto spericolato come avevo detto prima, però un portiere che non ha quell'esperienza. A proposito di essere spericolato, per esempio, mi viene in mente quando si fece espellere nella gara contro il Napoli, era il primo Napoli di Conte, se non sbaglio quello dello scudetto, esatto, che il Parma stava vincendo a Napoli, e poi nei minuti finali lui fece quell'uscita folle fuori dalla porta e venne espulso, se non ricordo male, neanche in maniera del tutto regolare, però uscita molto kamikaze da giapponese qual è, e quello costò l'espulsione, e poi il Napoli ribaltò la partita, quindi è un portiere molto particolare, comunque di affidamento. Torno a quello che vi dicevo su Spalletti ieri con Samuel Tafes, nostra Samuel, come lo abbiamo ribattezzato ieri. Ci siamo ricordati di quando, dopo la gara col Basilea, Samuel, parlando con Spalletti e facendo il nome del Dibu Martinez, Spalletti non è che rispose dicendo: beh, il Dibu fa parte di una serie di nomi che stiamo monitorando per migliorare la qualità dei nostri portieri. No, lui rimase proprio sul Dibu Martinez, facendo capire lui se ne vorrebbe andare, noi vediamo quelle che sono le nostre possibilità, il resto lo diranno le trattative, che sono arenate, come sapete molto bene, perché l'Aston Villa non scende dai 12 milioni, la Juventus non vuole salire sopra i 7-8 per tutte le motivazioni che vi abbiamo raccontato, legate al fatto che dell'età del giocatore, della non vendibilità, tant'è che chiaramente Suzuki lo pagheresti di più, ma è un portiere anche vendibile, che può crescere, che ha un'età diversa. Io però, se posso permettermi di fare un appello a una società che si sta muovendo benissimo, secondo me, dopo un silenzio che ci aveva preoccupato, me per primo, ma poi abbiamo deciso di avere fiducia, abbiamo fatto bene, perché la risposta, la doppietta di ieri è stata una risposta importante che ha dato la società della Juventus, che ha fatto un po', come posso dire, storcere il naso a tanti, anche addetti ai lavori, che non si aspettavano questo agire da parte della Juventus in maniera così netta, rapida, precisa, per prendere Alia Begovic e chiudere nella stessa giornata anche Colomani. Detto questo, Spalletti era rimasto sul nome di Dibu Martinez perché lui sa che serve un portiere di esperienza, che trasmetta esperienza, che trasmetta carattere. Il carattere, che è la parola che ha utilizzato più spesso Luciano Spalletti quando ha parlato di calciatori della Juventus dell'anno scorso e di quella che dovrebbe essere la nuova Juventus. Quindi io, se posso fare un appello a questa società, come dicevo prima, io direi: tirate fuori questi 3 milioni in più, trovateli da qualche parte e andate a lanciare l'assalto al Dibu Martinez, che non credo sia un pensiero che non stia facendo la società, che però è bloccata proprio da Perin e Di Gregorio, che chiaramente hai Pinzoglio, hai Perin, hai Di Gregorio, partendo dal terzo, secondo, primo, diciamo hai Di Gregorio, hai Perin e Pinzoglio, non puoi andare ad affondare il colpo per un altro portiere se hai già questi qua. È chiaro che potresti, anche se trovi la quadra, l'accordo giusto, cominciare a prendere il portiere e poi cedere quello che hai, ma perdi potere in quello che è la cessione poi del giocatore, perché se io ho tre portieri o quattro portieri e ne devo cedere uno barra due, ma uno in particolare, è chiaro che chi se lo viene a comprare dice sì, ma facciamo a modo nostro, facciamo alle cifre nostre, perché voi avete esigenza di cedere, noi quindi scegliamo il prezzo. E quindi se la Juventus riuscisse a cedere Di Gregorio, intanto recupererebbe cash, libererebbe la postazione, la posizione, e probabilmente andrebbe a fare l'assalto al portiere. Vi dirò, se con il Dibu fosse proprio impossibile di andare a chiudere la trattativa, ecco che io Vicario lo guarderei con un occhio diverso rispetto a Suzuki, un portiere che a me piace molto, che andresti a prendere, come dicevamo ieri, anche a titolo gratuito, nel senso in prestito, con poi l'obbligo di riscatto eventuale fissato a 15 milioni, che mi sembra anche una cifra abbastanza onesta considerando il giocatore. È un portiere italiano, un portiere che conosce molto bene il campionato italiano, di sicuro livello. Tra i due io andrei a puntare lui, però mi fido, ripeto, della società e di quelli che saranno i passi. Questo per quanto riguarda l'argomento portiere. Poi stamattina ne parlavo anche con Gianni Albanese su TMV Radio, e giustamente lui diceva poi, se magari non prendi il portiere di esperienza a Porta, vuol dire che l'esperienza la metterai in un altro settore del campo, e lì il nome di del Chessy di turno sarebbe un nome sicuramente estremamente appetibile, perché tu intanto vai a prendere un giovane attaccante che ha voglia di rifarsi, come Colomani, che da te già ha funzionato, prendi un giovanissimo attaccante prospetto di talento che avrebbero voluto in tanti anche il Chelsea in Premier, ma lo hai strappato alla concorrenza che è la Begovic, andresti poi a quel punto a completare questa prima fase di acquisti andando a prendere giocatori di esperienza che possono essere il Tio Hernandez, di cui parlammo ieri, eventualmente sulla sinistra, e il Chessy da mettere eventualmente a centrocampo. Però insomma, questo è un po' il discorso complessivo. Lui passa alla Carrarese intanto, quindi altra cessione comunque importante che la Juventus fa, nel senso che libera un pochettino di spazio. Lo svedese era tornato il 30 giugno, ma adesso non ha avuto neanche il tempo di ritornare, che va alla Carrarese. Resta quindi, insomma, resta direttamente in Toscana. La Juventus ha fatto la sua nota ufficiale, che vado a leggere: secondo prestito consecutivo della Carrarese per Jonas Rui, che dopo aver giocato con la squadra toscana resta di fatto lì, e quindi diciamo la posizione la tieni libera. Poi dopo si vedrà se verrà riscattato il giocatore oppure no. Carrarese che diciamo va avanti nel prestito per quanto riguarda lui. C'è da capire adesso per quanto concerne naturalmente il centrocampo che tipi di colpi potranno essere fatti, quelli che servono, che bisogna fare assolutamente. Però è una Juventus che ieri ha fatto una fiammata importante. Se mi dai 2, 3, 4 giorni, anche una settimana ancora di silenzio, e poi dopo tiri giù delle carte importanti, tutto sommato io sono più che contento. Detto questo, tanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Già arrivano i tanti vostri messaggi, potete già esprimervi su quello che è il primo quesito di fatto che vi ho mandato e che vi giro, che riguarda la questione portiere. Vi convincerebbe, sareste d'accordo sull'acquisto, tramontate le altre ipotesi di Suzuki, puntereste su Vicario, fareste di tutto per andare a prendere il Dibu Martinez? Così cominciamo a mettere le cose in chiaro su quelli che sono il primo argomento di questo pomeriggio. Alle 17.35 come sempre ci collegheremo con Mirko Nicolino, collegamento che dico all'ottimo Gabriele Latini, che faremo telefonicamente in questo caso, perché il buon Mirko non si trova davanti a una postazione, quindi lo faremo telefonico e faremo un aggiornamento con lui, e poi dopo cercheremo anche di avere eventualmente degli aggiornamenti dal punto di vista legati al mercato con altri esperti di mercato. Ci mandate anche delle foto di tramonti, di lune e di sole, va bene, per rendere un po' più romantico questo pomeriggio. E comincio a leggere anche un po' i vostri messaggi. Buonasera, se non sbaglio l'unico calciatore della Juventus che abbia mai comprato al Bayern Leverkusen era stato un certo Arturo Vidal, se ne parlammo ieri, quindi la speranza è che magari quel giocatore preso dal Leverkusen possa funzionare ancora una volta come accadde per Vidal, ma questa è una ragione di natura scaramantica, diciamo così, ruoli diversi, giocatori diversi, momenti diversi. Speriamo che questo ragazzo, scrive Gianni Davallo della Lucania Silcilento, porti più o meno gli stessi risultati, ne abbiamo veramente bisogno, saluti e forza Juve. Ciao Vincenzo, volevo solo farti notare i video usciti sul sito della Juve dei giocatori che entrano in campo, gli allenamenti, si vede Di Gregorio che non saluta mai verso la telecamera e ha sempre la testa bassa. Stefano Torino, sei stato un acuto osservatore, Stefano, ma qua torniamo un po' al discorso che ho fatto prima quando ti ho detto che è innegabile che lui ha capito che deve andare via, la situazione non è tanto per quello che è successo l'anno scorso, era comunque già una scelta della Juventus che gli ha comunicato già quando finì il campionato, no? Si convocò il suo agente e gli si disse: trovate intanto una squadra, perché la nostra idea è quella di cambiare. Quello che ha reso tutto più complicato è l'uscita del procuratore, quindi uscita sbagliata, conseguenze che ne paga poi il giocatore, che ha aggiustato soltanto, e lo ripeto soltanto relativamente, il tiro. Roberto dalla Germania: scusami se eccepisco, ma ho vissuto molti anni a Leverkusen, si pronuncia semplicemente Leverkusen, non Leverkusen. Va benissimo, allora accetto la tua lettura, Leverkusen senza Kusen, senza la I. Permettimi di chiedere cosa manca ancora al centrocampo. Roberto dalla Germania. Roberto, manca tanto secondo me. Allora, intanto manca, dobbiamo capire il recupero di Thuram quando arriverà. Manca secondo me un giocatore che possa fare proprio il lavoro che fa Kessié, cioè uno che ti fa che intanto vede la porta, che intanto cerca la porta, che intanto trova la porta, perché comunque i gol possono arrivare anche dai centrocampisti, soprattutto visto la presenza di Colomani, che non è esattamente un attaccante boa, è un attaccante mobile che insieme eventualmente, poi parleremo anche di Conceição, Alia Begovic e Yıldız, potrebbe creare veramente quell'attacco mobile che fa sì che a volte anche i centrocampisti possano trovare la via del gol. Quindi serve un centrocampista che intanto trovi anche la via del gol, forte fisicamente, che abbia salute, che abbia esperienza, perché Thuram in quello in cui è venuto meno molte volte è stata la continuità e l'esperienza. Quindi un giocatore di esperienza, ma di una certa esperienza, di una certa maturità e di un certo carattere serve, perché a centrocampo, ragazzi, servono giocatori con due attributi così enormi, è quello che serve, altrimenti diventa complicato andare a gestire determinate partite e determinati momenti. Se tu arrivassi a prendere per esempio un Kessié, lo dicevo ieri, per me si potrebbe giocare anche con, se dovessi giocare un centrocampo atletico, per dire McKennie, Kessié, Thuram, poi avresti l'opportunità di mettere Locatelli, che non è sicuramente il centrocampista dei nostri sogni, ma comunque potrebbe starci in questa Juventus. Se dovessi giocare con centrocampo a due, immaginate se potessi avere centrocampo formato da Thuram e Kessié, detto che poi c'è da liberare tanto spazio, da far partire Douglas Luiz, da far partire Arthur, da far partire Miretti, da far partire Azic. Quindi chiaramente aspettatevi altri momenti di silenzio, perché questo silenzio chiaramente arriverà per cercare di trovare le cessioni e poi per piazzare gli acquisti. A me va bene così. Ciao Vincenzo, al contrario di quelli che trovano sempre da protestare per l'acquisto di Colomani e Alia Begovic, quello che non mi scende giù è che si pensi già alla futura vendita dei nostri giovani, a partire da Yıldız e dello stesso Alia Begovic, e questo secondo me che non ci permetterà mai di colmare il gap con le grandi europee, che i giovani di valore ti vengono e li pongono al centro del progetto, così facendo in Europa saremo sempre quelle società satellite provinciali che svezzano i giovani per le squadre top della Serie A. Vincenzo da Formia, in realtà credo che ormai quasi tutti abbiano messo le percentuali di futura rivendita su determinati giocatori, se è a questo che stai facendo riferimento, ma è semplicemente una forma di trattativa che viene utilizzata in maniera più frequente. Ha cominciato a parlare anche dei portieri. Buonasera, il Dibu è fortissimo, ma è un rischio per la mano, caro Vincenzo, lo sappiamo che Suzuki non scalda. Antonio da Lanciano: ma invece di prendere questo Suzuki non sarebbe meglio andarci a prendere un bel portiere italiano di tradizione, ossia Vicario? Io la mia te l'ho detta. Secondo me sarà Carnesecchi l'obiettivo, dice Ale. Allora, Carnesecchi è un giocatore che ha un valore di mercato secondo l'Atalanta di 50 milioni. Ora, magari parleremo anche di questo con Mirko Nicolino, perché in tempi non sospetti, assolutamente non sospetti, dicemmo: immaginate se Giuntoli, che mandò via pagandolo Szczęsny e prese a 20 milioni Di Gregorio, non possa fare il doppio colpo e prendersi alla metà di quello che è stato speso, comunque per una cifra più bassa, Di Gregorio. Se lo facesse all'interno di una trattativa per Carnesecchi, io ci starei, però bisogna capire un po' effettivamente quello che sono le possibilità, perché se l'Atalanta aprisse a Carnesecchi, da quello che so, comunque accetterebbe ben volentieri di andare alla Juventus. Se si aprisse a questa possibilità, ti do Di Gregorio e 30 milioni per arrivare a Carnesecchi, tutto sommato, se 30 ne devo spendere, dico per dire, per Suzuki, se 15 ne avrei dovuto spendere per Vicario, se 12 ne dovrei spendere per Dibu Martinez, mi prendo Dibu Martinez, ma eventualmente sarebbe un'operazione non impossibile. Altra nota vocale, anzi prima nota vocale, vai.
15: Ciao Vincenzo, io non prenderei un portiere giovane, perché già l'abbiamo preso, è stata una fregatura, ma andrei su gente esperta. Ti faccio dei nomi per capire che tipo di portiere vorrei, tipo sì. De Gea o Alisson o gente comunque di ottimo livello sui 30 anni o anche di più, che però non si spaventano di niente e sono dei giocatori che non si demoralizzano. E poi vorrei un centrocampista come si deve, perché il centrocampo così non va bene.
14: No, no, sono d'accordo, complessivamente d'accordo con te, detto che poi quella capacità di tuffarsi su determinate partite, di metterci tutto, è anche un istinto a volte del portiere, che o c'è o non c'è, non dipende sempre necessariamente dall'età. È chiaro che un portiere come il Dibu Martinez, che ha una certa esperienza, è uno anche che ha questo carattere così. Allora, quando parlo di carattere ed esperienza, metto entrambe le cose. Magari Suzuki, che non conosciamo bene, ma da quello che abbiamo visto sembra un portiere comunque affidabile, ti può portare un carattere anche rischioso in certe cose, però magari manca di personalità, e il carattere abbinato alla personalità diventa il top di gamma. Antonio da Napoli: Vincenzo, la Juventus secondo me ha capito che Martinez se ne arriva.

0: tiepide, con addirittura scambi di portiere. Adesso non mi viene in mente quale squadra ha proposto lo scambio di portiere, e la Juventus non è interessata allo scambio di portiere, se lo vuole scegliere lei eventualmente, ma proposte così convinte da questa famosa shortlist non è assolutamente credibile per adesso. Mara, Antonio da Grosseto, bello, così mi chiamavano gli amici d'infanzia, che magari qualcuno di loro è anche all'ascolto. Suzuki no, ma dai, che si fa? In porta ci vuole un italiano strutturato, non vicario, che è un altro di Gregorio, ma non credo che sia un altro di Gregorio. Martinez no, argentino sguaiato, buono per l'Inter, a me piace solo Carnesecchi con le difficoltà economiche che però sappiamo, eh già, eh già, eh già. Ottavio dalla Sardegna, prendere vicario, sinceramente Suzuki non mi convince. Daniele da Roma dice: vorrei farti una domanda anche se non ho una mia opinione, perché però mi fate domande su colleghi, eccetera. Quelli che sono avvelenati con la Juventus, fatevi voi una domanda e datevi una risposta, perché noi chiaramente pubblicamente non è che lo possiamo dire. Ci sono dei giornalisti che magari in passato erano molto vicini alla Juventus, che evidentemente si aspettavano qualcosa di diverso, comunque che hanno covato un rancore per qualsiasi voglia motivo, ed è palese quando uno qualsiasi cosa cerca di creare dissidi all'interno del mondo Juventus. Voi semplicemente non ascoltate, o comunque, come dico io, diventano carte conosciute. No, quando uno è carta conosciuta, io non gli do peso perché la conosco quella carta e la lascio andare. Altra nota vocale.
1: Ciao, sono Pasquale. Perché al ragazzo serbo gli hanno fatto il contratto di 4 anni e non di 5? Non è escluso così.
0: Allora, no, perché per adesso, insomma, si è concordato sui 4 anni. È comunque un giocatore che deve giocare, a 18 anni sembra un predestinato e lo è sicuramente. Poi ci sono delle formule classiche, a volte non ti chiudi nei 5 anni. Molte volte capita che siano gli stessi entourage a dire: cominciamo con un triennale o cominciamo con un quadriennale, perché magari in corso d'opera, come sapete, i contratti, anche quando non sono in scadenza, ma quando sono lunghi dell'arrivare in scadenza, se un giocatore riesce ad avere una resa maggiore, ci si siede al tavolino e si decide eventualmente di prolungare. Detto che poi il bosniaco dovesse eventualmente andare via, decidere di andare via un domani, dico per dire, ma non credo che poi alla fine deciderà di farlo. Spero che sia veramente alla Juventus a lungo e che dimostri tutto il suo valore. Anche se c'ha 20 anni di contratto, se trova una squadra, sapete che il contratto lascia sempre il tempo che trova. Daniele da Roma, no, questo me l'avevi già fatto, l'avevo già letto. Dibu è una spesa, Suzuki un investimento. Bravo, bravo, bravo, bravo il nostro amico che ci dà una lettura giusta, perché è questa la differenza. Dibu è una spesa, Suzuki un investimento, però dietro la spesa del Dibu c'è una garanzia. No, quando tu vai a comprare un prodotto di garanzia, che ti danno anche la garanzia a 10 anni e che dicono: tanto questo te lo garantisco, nella qualità te lo garantisco. Non è ovviamente non è che non si potrà mai fare male, speriamo ovviamente che non si faccia male se dovesse arrivare alla Juventus, se no non ce ne frega, però la garanzia è la qualità. Suzuki è un investimento, e dice: guarda, è uscita una nuova marca di televisioni, questo pare che funziona bene. La marca non la conosciamo, quindi tendenzialmente dovrebbe essere affidabile. Certo, se cerchi il top di gamma non è lui, poi magari nel tempo fai gli aggiornamenti e diventa top di gamma. Per il portiere prenderei vicario, dice Giuseppe da Macerata, anche per i costi. Purtroppo caro Vincenzo, né Suzuki né vicario sono da Juventus, secondo Santo da Torino. C'è un amico che ci manda un nuovo tatuaggio. Tu intanto mandami una nota vocale così mi leggo cosa sei scritto sul braccio del nostro amico.
2: Ciao Vincenzo, sono Daniel da Bucarest. Voglio fare i complimenti alla dirigenza juventina perché finalmente si vede che qualcosa si sta muovendo e soprattutto nella maniera in cui si sta muovendo che nessuno sapeva, nessuno ha visto e loro hanno preso Alibegovic. Felice dell'acquisto di Colomani. Una piccola osservazione: al mattino quando fai la trasmissione su TMV Radio, per favore alza un po' il volume perché non si sente nulla. Ciao, buona serata fino alla fine.
0: Latini alza le braccia, perché? Ah, no, io che ne so, quello è il microfono, quello è, io sto attaccato al microfono, che devo tirare fine su. Allora, è uguale, c'è la stessa distanza, ce l'ho. Allora, amico, farò così. Da domani, no, domani è, sì, domani è venerdì, domani ci sono. Alzo il microfono il più possibile, dirò lo stesso anche ad Alessandro, così mi sentirete meglio. E dicevo che stavo leggendo il tatuaggio sul braccio del nostro amico e lo canto quello che si è scritto sul... Che dici, lo canto? Ti seguirò, ti sosterrò, bianco nero, unico amor. Questo è quello che si è scritto il nostro amico sul braccio. Bravo, bellissimo.

0: Un tatuaggio. Io punterei su Vicario, dice Giuseppe da Copertino, un buon portiere italiano e soprattutto i soldi che risparmieremo per Suzuki li potremo spendere per un centrocampista o un centrale. A proposito di centrocampo, invece parla Tiziano da Milano, dice il centrocampo della Juve da un punto di vista prettamente numerico, anche se dovesse arrivare che sì, non è limitato, escludendo gli esuberi naturalmente, sì, però non è che adesso si può ristrutturare totalmente tutto. Mi fai sentire l'ultima nota vocale, poi ti faccio andare a bere, anzi andiamo a bere tutti e due, e poi dopo ci aspetta il mitico Mirko Nicolino. Audio.
1: Ciao Vince, Roberto da Bologna.
0: Ciao.
1: Guarda,
0: Robin,
1: sulla questione portieri fra Vicario e Dibu, tu preferisci Vicario, scusa non Dibu, Suzuki, tu preferisci Vicario,
0: sì.
1: Io invece la penso diametralmente all'opposto, quindi mi piacerebbe sapere cosa ne pensi.
0: Dimmi.
1: Io credo che Vicario ha un'età che ormai sappiamo chi è. Non è che potrà migliorare più di tanto, anzi, magari di due potrebbe peggiorare.
0: Ma
1: invece
0: no.
1: Di Suzuki non lo sappiamo. Suzuki è un 2003, ha 23 anni, è una bestia fisicamente, ha comunque una certa esperienza internazionale perché ha giocato in Belgio, ha giocato in Italia, lui è un giapponese ed è il portiere della nazionale. Io ricordo, sì è vero è cambiato il calcio, però Tacconi e Peruzzi erano due scommesse come sarebbe
0: Roberto,
1: Suzuki, come è stato Di Gregorio.
0: Grazie intanto per il messaggio Roberto, no ma ovviamente come dico sempre io dico le mie opinioni che non sono tassative, accolgo anche le vostre opinioni che magari sono più competenti delle mie o comunque possono essere più ragionevoli e giuste di quelle del sottoscritto. Io ti dico la verità, Vicario non lo sottovaluterei così tanto, ha pesato l'ultima stagione dove però è successo di tutto al Tottenham e credo che comunque i portieri possano sempre migliorare nonostante l'età che hanno e che un portiere ha un percorso diverso. È vero che Suzuki ha una buona fisicità, un buon talento e di affidamento ed è giovane e può soltanto che migliorare, però non è che gli crescono i razzi sotto le scarpette e cominciano a volare, quindi sicuramente l'esperienza può farlo migliorare, ma io personalmente, ripeto, è una mia sensazione che magari può essere sbagliata, mi sembra di aver percepito che Spalletti voglia qualcuno che sia già abituato a certi livelli e Vicario secondo me lo è un po' di più rispetto a Suzuki. Poi, a dovesse arrivare a Suzuki, io mi fido della società, vuol dire che ha capito qual è il portiere che serviva alla Juve e lo sosterremo tutti quanti insieme. Ma adesso ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, non vi lancio quesiti per adesso perché avremo Mirko Nicolino, poi dalla chiacchierata con Mirko nasceranno sicuramente quesiti per le prossime, per la prossima ora. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E arriva una mazzata al signore padrone del mondo del calcio, l'uomo che più di tutti assomiglia ad Alessandro Santarelli, ma è l'anima cattiva di Alessandro Santarelli, che Alessandro Santarelli è un buono, è uno straordinario professionista, c'ha l'occhio dolce, l'occhio buono, questo invece c'ha l'occhio truffaldino, è un demone che vuole mangiarsi il calcio, ci ha provato anche con questo mondiale, ci ha preso in giro, il prossimo lo facciamo con 200 squadre così arriva anche l'Italia, poi ci ha preso in giro fino a un certo punto di vista, che un po' c'aveva ragione. E adesso però arriva fonte Times, una bella risposta a quello che era il suo mondiale in vendita, che è una roba di una pazzia totale. Bene, il Times scrive che tutti i 55 paesi membri dell'UEFA hanno votato a favore del boicottaggio dei mondiali di calcio in segno di protesta contro la proposta della FIFA di cedere quote azionari a investitori privati. Nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in vita. Dunque, perlomeno qualcuno si ribella. Lo chiamavano calcio del popolo e appena si parlava di Superlega si parlava di calcio del popolo. Poi sono arrivati questi che hanno detto: ah, aspetta, io ti ho detto che era il calcio del popolo, ti ho detto che la Superlega si poteva fare, ma perché la volevi fare prima tu? Scelgo io come mangiare sul calcio, come governarlo, come cambiarlo, come gestirvi tutti. È un po' così, Mirko Nicolino. Ciao Mirko!
4: Ciao a tutti, ben ritrovati. Sì, è fantastica.
0: A tutti rendi conto.
4: È fantastica. Cioè, quelli che erano contro Florentino Perez, Andrea Agnelli, questi vogliono dare il calcio in mano a quelli che hanno i soldi e poi fanno esattamente la stessa cosa. E poi Gravina che dice: ma dietro Infantino non è libero,
0: non ha influenze politiche. Gravina, devo sostituire Santarelli, devo gridare come Santarelli. Gravina, ma come Infantino c'ha influenze politiche? Lui
4: no, Maradona meno. È fantastico, ragazzi. È tutto il contrario di tutto, ma li conosciamo bene ormai noi. Io per questo dico sempre a chi ci ascolta: non vi fidate mai di questi personaggi, perché li conosciamo da una vita, sappiamo chi c'è dietro di loro, cosa fanno, cosa non fanno, quindi non tifate per questi, ecco, non vi dividete, Abete, Malagò, Gravina, non cambierà mai nulla, non cambierà mai nulla, non vi fidate di questa gente.
0: Guarda, il paradosso qual
4: adesso
0: è?
4: Adesso Ceferin che
0: fa il piccolo fiammiferaio adesso.
4: Che prima era con Infantino, no, noi siamo con la FIFA, la UEFA sono indipendenti, nessuno ci può toccare, adesso no, la FIFA vuole vendersi ai poteri forti, noi siamo contro la FIFA, ma sei contro Tebas che dalla Spagna dice: noi siamo contro questo sistema, ma non vogliamo nemmeno nuove competizioni. Ma cosa vuoi allora? Scusa,
0: appunto, io veramente, guarda, sono allucinato per quello a cui stiamo assistendo e quello che stanno facendo proprio sotto agli occhi di tutti, così, come se nulla fosse, capito? Poi il cattivone era ma Andrea Agnelli, no, che si era permesso nel 2012 di anticipare quello che stiamo vedendo adesso, si era permesso di dire: guardate che sì, non l'ha detto che era organizzata male, lo sappiamo tutti che era organizzata male perché frettolosa eccetera. Però disse: oh, così, o tra poco, tanto la Superlega esisterà già ed esiste già. Poi le influenze politiche, perché le influenze politiche non ci sono nella FIFA, nell'UEFA, cioè nell'UEFA non ci sono, in Italia non ci sono, ragazzi, e dai,
4: nella
0: su.
4: PDC non ci sono.
0: Dai, ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Di che cosa stiamo parlando? Ma vogliamo tornare a parlare un'altra volta di tutti quelli che stanno dentro i palazzi della FIGC. È cambiato solo il capo, ma i sudditi, che non sono sudditi, i funzionari, quelli che lavorano veramente, che spostano le cose, stanno ancora là, ragazzi. Dove vai?
4: Basta ascoltare le parole del presidente del Senato La Russa, che dice: ah, ma io volevo Roberto Mancini dal primo minuto e mi dispiace che la decisione non si sia presa insieme dall'inizio. Cosa significa? Io avevo chiamato già Malagò.
0: Perché? Questo qui. Sulla base di cosa? L'influenza politica è questa. Gravina, direbbe Santarelli. Poi fate perdere voce pure a me.
4: Malagò! Cioè, ma perché il presidente del Senato deve chiamare il presidente della FIGC e dire quale allenatore deve prendere la
0: Ma ci rendiamo conto oppure no? Io veramente, ragazzi, alle volte veramente. Poi dopo uno si stranisce, perché poi il cattivone era sempre lui, Andrea. Ma sei d'accordo o non sei d'accordo che paradossalmente l'unico che poteva cambiare le cose in Italia era Andrea Agnelli? Ovviamente non l'avrebbe mai tutto fare, che Agnelli avrebbe detto: sì, vabbè, mo lo mettiamo a fare il presidente della FIGC, ce ne andiamo tutti quanti. Tanto quello che aveva le idee lungimiranti, quello che capiva quello che bisognava fare, era lui sostanzialmente.
4: Assolutamente, ma l'unico che ne aveva le competenze, che aveva studiato e che aveva vissuto una vita di queste dinamiche e sapeva come scardinarle, le idee che aveva. Basta vedere l'attività che ha avviato adesso con Chiellini, che sta creando dei precedenti. Oggi eSports annuncia che tramite la sua piattaforma di videogames saranno visibili le prossime due amichevoli della Juventus. Cioè, sono tutti segnali del cambiamento di cui Agnelli cercava un'anticipazione. Ora, questi buontemponi, questi dinosauri, prima si svegliano e meglio è per tutti, altrimenti il calcio finirà, perché le mode finiscono.
0: Certo,
4: le mode prima o poi finiscono.
0: Ma quanto tempo fa Andrea disse: guardate che il competitor del calcio è Fortnite? E di che parliamo? Questi manco sanno che è Fortnite, che è Kite. Che cos'è Fortnite? Che era una macchinetta per il caffè? E voi siete dinosauri, voi vivete in un mondo...
4: Dice? La colpa è della pirateria.
0: La pirateria, e poi fanno dopo
4: l'accordo,
0: fate l'accordo 500...
4: con lo sponsor pirata.
0: Non solo, fanno gli accordi con lo sponsor privato, non solo, fanno la conferenza di presentazione del CT della Nazionale, mi chiedi 500 euro per mandarla in onda. La pirateria. Ragazzi, ma di che parliamo? Ma perché? Voi raccontate l'accordo con il sito di scommesse, Mirko, giusto per chiarirci.
4: No, Polymarket è una piattaforma che sta, diciamo, in bilico tra il trading e le scommesse. Praticamente ti fornisce delle statistiche e poi in base a quelle statistiche tu decidi di giocare, di scommettere il tuo denaro. Ebbene, questa piattaforma non paga le tasse in Italia, non ha chiesto una licenza regolare al governo italiano e quindi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si chiama così, ma una volta si chiamava AMS, ricordate quando si chiamava AMS, cosa succedeva? Un sito di scommesse che non acquistava una licenza AMS veniva oscurato e veniva apposto dall'Agcom una dicitura: sito pirata. Ecco, sta succedendo esattamente questo. Polymarket non ha acquisito una licenza in Italia. In Italia è illegale. La Lazio è stata costretta a cancellare il suo sponsor. La Lega Calcio Serie A da poco ha fatto un accordo con Polymarket. Quindi sono contro la pirateria, ma fanno l'accordo con un sito che in Italia è un sito pirata. Cioè, io non so se ci rendiamo conto di chi sta guidando e governando il calcio italiano,
0: di chi sta buttando fuori strada.
4: È una cosa seria questa roba.
0: Certo che è una roba seria, ma non se ne parla. Ma se qua, anche se devi scegliere un CT della Nazionale, non sono in grado di farlo e ci sono le
4: corrette... Scusatemi, perché devo citare la Fondazione Gede Entità Bianconera, tra l'altro ha presentato una nuova opposizione al Tribunale di Milano contro l'archiviazione della procura su Roccopoli o Interopoli, chiamatela come vi pare,
0: Silenziopoli, scegliete voi.
4: Grazie alla Fondazione G Identità Bianconera, l'Inter ha dovuto scegliere un nuovo sponsor di Manica. Ieri lo ha presentato, ma nessuno dice: ma l'Inter lo sponsor di Manica ce l'aveva già.
0: Perché?
4: Cosa è successo?
0: Ma non te lo diranno mai.
4: Perché lo sponsor era Gate.io, che esattamente come Polymarket non aveva una licenza in Italia. Era un sito in Italia illegale, eppure è rimasto per tanto tempo sulle maglie dell'Inter e sul sito ufficiale dell'Inter. Quindi, nonostante ciò, nessuno ha vigilato. Nonostante ciò, nessuno ha vigilato. Cioè, è dovuta intervenire la Fondazione Geoidentità Bianconera a dire: oh, ma guardate un po', state facendo pubblicità a un sito illegale.
0: Tra l'altro è un accordo, tra l'altro, signori, è un accordo pluriennale con un sito che non legale in Italia, pirata in Italia, ok, tutto a posto. Però la pirateria, perché tanto la pirateria non gli interessa neanche a loro, nella misura in cui siano siti pirata, a loro interessa che quei soldi entrano nelle loro tasche e non vanno nelle tasche dell'illecito. Ma quando loro devono stringere patti con siti che in Italia sono pirati, cioè non legalizzabili, e lo fanno. Quindi qua pensano alla crescita del calcio o a mettersi i soldi nella anzaccoccia, come dicono a Roma, in tasca. E poi, cioè io, a me, guarda, mo mi ha fatto venire la vena quando mi hai ricordato, io l'avevo rimosso stamattina quando avevo letto di Gravina, che diceva: e Infantino, abbiamo visto lo schifo che c'era stato al mondiale, l'influenza politica. Oh, ma dove hai campato fino adesso? Ma dove hai vissuto fino adesso? Ma è lo schifo del campionato italiano? No, no, là tutto regolare, vero? Con la giustizia sportiva che faceva il cavolo che gli pareva, e poi a un certo punto sempre il signor Andrea Agnelli: scusate, ma si può fare? No, non si può fare. Mi era sembrato che non si potessero fare determinate cose. Vabbè, che ti devo dire, Mirko?
4: Ma io sono sicuro che avesse fatto un accordo la Juventus con un sito pirata, Chiresi sarebbe mosso immediatamente.
0: Senti, tra l'altro, colgo l'occasione per chiederti: ma ste arbitropoli, silenziopoli, interopoli, come lo vogliamo chiamare noi, ma Chinè quanto tempo ci metterà a guardare ste carte, a dire se si può intervenire sportivamente oppure no?
4: Allora, per i calcoli che ho fatto, il deferimento dovrebbe partire a settembre, quindi se poi ci sarà un processo sportivo
0: a campionati, diciamo, in corso, eventualmente toglierebbero
4: assolutamente a campionati in corso, con possibilità di chiusura dei tre gradi di giudizio se non ci saranno intoppi eccetera eccetera
0: entro dicembre. Sapremo se Chinè interverrà su quello che è successo, riterrà giusto intervenire. In quel caso dovessero stabilire anche banalissimi 1-2 punti di penalità, sono per il campionato che si sta facendo, come hanno fatto con la Juventus, che però mi diedero 200 punti di penalità, quelli che servivano, ricordati, per andare sotto la Roma, no? Parole di Chinè. O 1-2 punti e vediamo l'anno prossimo, quest'anno giocatevi le vostre carte per lo scudetto e poi se ne parla.
4: Ma per quello che ci ha detto Viglione, responsabile dell'ufficio legislativo della FIGC, in base a quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia Europea, le penalità a campionato in corso non si potranno più dare.
0: Vedi l'assist che Agnelli ha fatto.
4: Dice: purtroppo è capitato alla Juventus, non può succedere.
0: Noi facciamo sempre scuola, no? Perché poi alla fine.
4: Sì, meno Juventus... male che è capitato a noi, come dice Massimo Zampini. Meno male che è capitato a noi.
0: Esatto. Io veramente, ragazzi, vabbè. Questa è la politica, questo è il calcio italiano, questa è la pirateria, va bene. Parliamo di calcio giocato, Mirko. Intanto la tua opinione su quello che è stato il doppio colpo della giornata di ieri. Te l'aspettavi? A questo punto è lecito aspettarsi che dietro i silenzi ci siano importanti movimenti, che all'improvviso la Juventus, senza che nessuno sappia niente, zunk, ti tira giù la carta?
4: Ma guarda, Enzo, l'impressione che avevo 2-3 giorni prima che venisse annunciato Colomani, proprio perché si percepivano dei movimenti repentini di Massara e Carnevali, soprattutto di Massara, che, devo dire la verità, sta incidendo tantissimo nelle trattative in entrata, e questo è un ottimo segnale. Ma io di Massara ho sempre avuto fiducia. Il problema è che molti tifosi della Juventus non vedevano di buon occhio Massara, uno perché era stato al Milan e alla Roma, due perché 2 anni fa era sponsorizzato fortemente da Massimiliano Allegri, che l'avrebbe voluto 3 anni fa praticamente al posto di Cristiano Giuntoli. Poi lì vinse la linea Calvo e si prese Giuntoli, ma allora invece Allegri sponsorizzava Massara, e per quello che stiamo vedendo Massara sa colpire rapidamente. L'impressione che avevo, e che si sta confermando da queste operazioni, è che la Juventus abbia deciso di accelerare sulle entrate in modo tale da far capire a quelli che devono uscire: guardate che per voi qui non c'è trippa, Quindi noi compriamo chi dobbiamo comprare, poi se per forza avete intenzione di restare qui, sappiate che per voi non ci sarà spazio, non avrete modo di giocare, di mettervi in mostra, e quindi la vostra carriera rischia di finire.
0: Alia Begovic, no, questa, mi piace questa lettura che hai dato, perché è importante, perché era poi il timore, no? Quando tu dici la Juve è schiava di certi giocatori, David che dice no, ma io voglio un'altra opportunità, con Miners che dice io voglio un'altra opportunità, bene, ok, vediamo se ve la do, ma non sono obbligato come prima, mi compro i giocatori che mi servono, giocano loro, quando ci sarà spazio per far rifiatare gli altri giocate voi, fin quando non ve ne andate, perché non c'è trippa, come dicevi tu, e sono d'accordo. Alia Begovic per esempio significa, molti hanno fatto un'assonanza, no? Hanno detto se hanno preso lui vuol dire che siccome è abituato a giocare soprattutto a sinistra, Yıldız si deve operare. Smentiamo intanto questo.
4: Smentiamo questo, perché ieri mi sono guardato l'allenamento con grande attenzione. Yıldız ha fatto buona parte della seduta con i compagni, ha preso parte anche alla partitella, non solo ai possessi palla, ma anche alla partitella, quella che prevede i gol e gli scontri. Ricordiamo la differenza, così velocemente per chi ci ascolta: i possessi palla, nei possessi palla non ci sono le porte, non ci sono i gol, nelle partitelle ci sono i gol, e quando ci sono le partitelle ci sono i gol, inevitabilmente ci sono anche i contrasti. E Yıldız ha partecipato alla prima partitella con i contrasti, con i compagni, e pare che il test sia andato abbastanza bene. Certo, si è riguardato un po', non ha rischiato più di tanto, però le indicazioni sono positive, quindi in questo momento l'ipotesi operazione sembra essere più lontana. Speriamo che sia così.
0: Ovviamente questo non esclude,
4: e soprattutto non è in vendita, diciamolo, Yıldız
0: non è in vendita, anche perché l'Arsenal penso ci abbia provato più o meno una dozzina di volte chiedendo o proponendo 100 milioni, che se tu stai con l'acqua alla gola te li prendi subito. Alia Begovic non significa neanche necessariamente la partenza di Conceição, anche se il lavoro che hai fatto segretamente ieri, ne ho parlato anche oggi su TMV Radio e abbiamo scritto sul sito, ci ha portato a sapere che comunque ci sono delle squadre, United e Liverpool su tutte, molto interessate al giocatore, che però preferirebbe restare alla Juve. Ma
4: se arrivasse un'offerta irrinunciabile, la Juventus ci penserebbe. Noi dobbiamo essere però oggi molto chiari. Fin qui proposte del tenore che si aspetta la Juventus non ne sono arrivate, quindi né per Conceição, ma nemmeno per Bremer, nemmeno per Kefren Turam, nemmeno per gli altri giocatori che la Juventus potrebbe, attenzione, ripeto, potrebbe sacrificare in caso di offerte congrue. Offerte congrue che oggi, dobbiamo dire la verità, non ci sono, ma purtroppo non ci sono nemmeno per quelli che sono stati messi alla porta, perché sono, per esempio, faccio un altro esempio, David ha avuto contatti con diversi club, il Ran, il Tottenham, il Trabzonspor, però intanto i club francesi non si possono permettere lo stipendio attuale di David, a parte il Paris Saint Germain e forse il Paris FC, che ha fatto un sondaggio con David, però essendo una squadra, diciamo, sulla cresta dell'onda da troppo poco, David la ritiene un passo indietro per la sua carriera, esattamente come il Trabzonspor e altre soluzioni proposte. Quindi affinché David parta si devono incastrare queste situazioni qui, deve arrivare un'offerta almeno da 30 milioni per la Juventus, deve arrivare un'offerta da almeno 6 milioni più 2 di bonus, che è lo stipendio attuale di David, e in più la destinazione deve essere gradita a David, perché se David la ritiene un passo indietro rispetto alla Juventus non l'accetta.
0: Senti, se restasse David, secondo te con questo parco attaccanti o comunque con questa ristrutturazione del reparto attaccanti potrebbe tirar fuori qualcosa di più o non ti aspetti nulla da David?
4: Ma io dico che se dovesse restare David sarebbe più difficile per la Juventus fare un secondo colpo, a meno che alla fine non si decida di sacrificare Ekator. A quel punto, con Ekator in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto, e magari una risoluzione consensuale con Milik, che attenzione al momento non ha alcuna intenzione di firmarla, allora a quel punto si potrebbe aprire lo spiraglio per un altro colpo. È una questione di incastri, dobbiamo ora arriva davvero la fase calda. La fase calda, io credo che durante la tournée tra Asia e Australia la Juventus potrebbe ancora fare qualcosa di importante.
0: Allora, la nostra amica Vittoria, penso, grazie per la compagnia Vittoria, ci dice: potreste farmi un riassunto delle due operazioni di ieri? Sono prestiti o acquisti? No Vittoria, sono due acquisti, però mi fa piacere la tua domanda, perché specificiamo anche un'altra cosa, che ovviamente il signore là che sta in Portogallo non gli pare il vero di dover dire dove riprendono questi soldi. Diciamo che sono due acquisti. Intanto quello là di Alibegovic mi sembra estremamente vantaggioso, perché la cifra complessiva è 35 milioni, sbaglio?
4: Sì.
0: 35 milioni, e questo è un ottimo acquisto. Per quanto riguarda Colomani, che alla fine della fiera potrebbe arrivare a sfiorare, se non a centrare i 50, però la Juventus quest'anno ne paga 4 di milioni per il prestito.
4: 4 milioni subito.
0: Il grosso invece nel prossimo esercizio, giusto?
4: Sì, e attenzione, il riscatto poi sarà fissato a 34-35 più 10-12 di bonus pagabili, se non erro, vedremo il comunicato, in tre esercizi, quindi incomode rate.
0: Perfetto, e questo già è un altro aspetto importante, perché non so, uno dice: ah, dove le hai trovati questi 80 milioni? Momento, li abbiamo trovati nel senso che paghiamo a rate, no? Ti arriva una cartella esattoriale, non ce l'ho questi soldi, e pago un po' per volta. Pago un po' per volta. Latini vuole sapere se qualcuno di voi è dell'agenzia delle entrate, scherzo. Allora, invece, capitolo portiere, Mirko, che quelle sono cartoline brutti. Cioè, allora, capitolo portiere, Mirko, c'è la questione legata a Suzuki. Io mi sono permesso, anche dopo aver parlato ieri con Samuel Tafesse, di dire che secondo me Spalletti qua direbbe: vabbè, ma mi state facendo contento, non voglio rompervi le scatole. Però l'idea di Spalletti è di avere un portiere di esperienza e di personalità, e Suzuki, che è un portiere comunque affidabile, ha fatto un buon mondiale, un discreto anno al Parma, non ti dà quelle caratteristiche che forse vorrebbe Spalletti per la porta, no?
4: Sono d'accordo, per quello che mi risulta Spalletti continua a credere, perché gli è stato detto così, cioè che Martinez vuole cambiare squadra, e lui fin quando nessuno gli dirà guarda che l'Aston Villa non ce lo dà, lui ancora ci crede. Al momento nessuno gli ha ancora detto che è impossibile. Quindi lo spiraglio è sempre più piccolo, più passa nei giorni, più il buco si restringe, però lui ci spera. E ti dirò, se non dovesse arrivare nemmeno Martinez, alla fine Spalletti sarebbe disposto anche a far giocare Perin, ma non piuttosto che prendere uno tanto per.
0: Ecco, tra l'altro, nostri amici molto acuti nell'osservare, tu hai visto tutto l'allenamento ieri, hanno detto: quando vediamo i video che posta la Juventus di Gregorio, un guarda mai la telecamera, sempre sguardo basso, eccetera. Io ti chiedo se anche nelle partite, nelle amichevole, hai avuto la sensazione che, come dire, che Di Gregorio abbia accusato molto il colpo di quello che è successo col suo agente, perché secondo me sì, e questo è un altro motivo per il quale non può mai giocare titolare nella Juventus l'anno prossimo.
4: Ma io penso che sicuramente qualche strascico ci sarà da quella situazione. Io devo dire, le due amichevoli le ho guardate, ho guardato spesso Di Gregorio nei tempi in cui ha giocato, perché volevo appunto capire la sua concentrazione, e mi è parso comunque molto coinvolto, ha sempre cercato di l'ho visto urlare ai compagni, chiamarli tantissimo. Diciamo che sono prove di normalità, una normalità che però ormai non può più esistere, perché comunque la Juventus lo sta facendo, Spalletti lo sta schierando titolare per metterlo prevalentemente in mostra, perché di quella shortlist ancora non si è concretizzato nulla, la shortlist di cui parlavano i suoi agenti. Quindi vediamo se si riesce a metterlo in mostra. L'obiettivo della Juventus è quello di fare un portiere d'esperienza, e se poi Di Gregorio diventasse invendibile, la Juventus a quel punto dovrebbe cedere Perin. In altra maniera Perin rinnoverebbe, e a quel punto però Di Gregorio diventerebbe il secondo.
0: Altri due temi rapidamente voglio affrontare con te, anche se abbiamo superato il tempo, ma ti rubo qualche altro minuto. Allora, il primo: la Juventus si sente un assegno in mano, che è quello di Nico Gonzalez. Alla fine, sì, però, credo che ci sia ancora distanza con l'Atletico Madrid, che la Juventus chiede 30?
4: Sì, la Juventus si sarebbe accontentata di 27-28, ma dopo la finale dei mondiali giustamente ha alzato un po' il tiro, e soprattutto perché l'Atletico Madrid ha alzato il tiro su Sorloth. Sorloth, un giocatore che l'Atletico Madrid aveva pagato 35, ha fatto due stagioni discrete, neanche tanto bene, la Juventus si aspettava un prezzo tra i 20 e i 25 milioni, invece l'Atletico ha chiesto 40. A questo punto la Juventus dice: benissimo, il mio giocatore ha fatto la finale dei mondiali, vale 30. Al momento la distanza c'è, però io penso che alla fine l'Atletico Madrid farà di tutto per averlo, per accontentare Simeone, che spinge tantissimo per avere il giocatore, e quindi poi alla fine, tra bonus eccetera, l'accordo si troverà.
0: Assegno importante in mano della Juventus. L'altra domanda riguarda il centrocampo invece: qual è il nome secondo te più caldo, anche in silenzio se vogliamo?
4: Ma il nome caldo secondo me rimane quello di Kessié. La questione è che a centrocampo, a differenza degli altri reparti in cui hai sentore che qualcosa possa succedere, a centrocampo in questo momento sembra non possa succedere nulla in uscita, perché Kop Meiners non ha intenzione di andare via, perché ad Arthur è stata proposta la risoluzione consensuale, ha detto no,
0: perché Douglas Luiz ha chiesto minutaggio.
4: Douglas Luiz ha chiesto garanzie di minutaggio, e quindi al momento gli unici che possono uscire sono Miretti e Hadžić, però a quel punto rimarrebbero comunque sei centrocampisti. E quindi onestamente già il quadro sarebbe abbondante. Vediamo se riesce la Juventus a piazzare almeno Arthur, a quel punto potrebbe fare un Kessié, che secondo me, con tutti i limiti, per carità, perché viene da un campionato esotico, però dei centrocampisti che la Juventus ha oggi, Kessié è superiore, posto che c'è anche l'ipotesi Frattesi, e anche Frattesi secondo me in questo momento, soprattutto in termini di gol e di assist, darebbe un contributo importante.
0: Allora ti faccio invece ti saluto con questa domanda, che Pachi da Bosco Trecase, che salutiamo, dice: saluti al caro Nicolino, causa impegni personali non ho seguito bene le vicende dei due acquisti, volevo solo sapere i giocatori se sono già a Torino e hanno svolto le visite mediche. No, mi risulta che stasera arriva Colomani, domani alla Biegovic.
4: Dovrebbe essere così, sì. In realtà Colomani era atteso ieri sera per fare le visite mediche stamattina. Stessa cosa alla Ibegovic, si sperava che fosse a Torino già oggi. Burocrazia, gli ultimi dettagli da limare, poi arriveranno, ma non è questo un problema. L'obiettivo era quello di averli prima della partenza per la tournée il 2 agosto, e nella tempistica la Juventus c'è alla grande.
0: Allora, intanto domani ci dovrebbe essere in campo per l'amichevole col Nizza, ma ne parleremo, anzi vi racconto anche presente con Mirko presente, che prima di salutarlo, che domani cambia un po' la programmazione di Radio Bianconera, soprattutto nel pomeriggio, perché vi vado a segnalare che ci sarà intanto il direttore Paolino, che si prende una rapida vacanza dalle ferie, questo per farvi capire comunque la grande applicazione che abbiamo verso il lavoro eccetera eccetera, per cui il programma di fatto prevede la presenza del direttore Paolino a partire credo dalle 14 fino alle 16. Dalle 16 ci sarà il sottoscritto che anticipa il suo orario, vi accompagnerò anche cercando di avere un po' le ultime dallo stadio, sentendo comunque le trattative di mercato e quant'altro, vi accompagno fino alle 18. Alle 18 comincia Colpo di Tacco, dove ci sarà Dario Ghiringhelli che condurrà Colpo di Tacco con Antonio Paolino dallo stadio più Camillo De Michelis, questo sempre perché vi garantiamo la presenza naturalmente del racconto della partita in qualsiasi momento, in qualsiasi momento della stagione, sia amichevole che partita di campionato. Ultimissimissimissima, sono andato veramente oltre, però pare che Milik dovrebbe giocare titolare, così anche con Meiners. Tu mi dicevi di Milik che non vuole firmare l'accordo di rescissione, come mai? Perché comunque mi sembrava una cosa abbastanza decisa.
4: Perché Milik comunque di suo si sente coinvolto, si sente ancora di poter dare qualcosa. Spalletti alla fine comunque lo apprezza molto, perché nel finale di stagione, quando era rientrato prima di farsi male per l'ennesima volta, Milik aveva dato un contributo.
0: Ah, certo.
4: aveva dato un contributo in termini di peso, di aiuto alla squadra, peso in area di rigore, dico, pulizia dell'azione. Milik sa giocare a calcio, ricordiamolo.
0: A me piace molto Milik, più di Vlahovic, ma
4: Milik è un giocatore di calcio. Il problema di Milik è la tenuta atletica, altrimenti Milik sarebbe un signor attaccante. Poi con l'esperienza che ha in una squadra giovane sicuramente può dare un apporto importante. Il problema è che soprattutto negli ultimi anni la sua situazione clinica è stata quella che è. Però domani giocherà, occasione importante per lui, occasione per Cop Minus, vediamo se David magari avrà 10 minuti da fare, non credo giocherà Yıldız, quindi Thuram ancora a parte, Ekator ancora a parte, quindi vediamo sempre situazioni sperimentali e situazioni da cui possono nascere magari idee di mercato,
0: esatto.
4: Idee di mercato in uscita, sì,
0: esattamente.
4: Sì.